0: Ci sono proposte sensate, mentre sferza vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti. Chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme. Il dialogo tra alleati è la strada giusta.
1: Restiamo sul dato del deficit sopra il 3%, per ora nessuna uscita dunque dalla procedura di infrazione europea per il nostro paese. Alessandro Marchetti.
2: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo, comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
1: I dati economici sul deficit in primo piano nel dibattito politico, mentre ancora polemica sul tetto agli studenti stranieri in classe, norma che arriva domani in Consiglio dei Ministri. Coro di critiche da parte delle opposizioni, poi per le parole della Premier Meloni sul Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per Schlein si è trattato di una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. Eva Giovannini.
3: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega, invece, alza il tiro in vista della prossima manovra con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
4: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
3: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AVS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
5: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra che adesso magicamente finge di non ricordare.
3: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole. Mentre da AVS accusano, Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
1: In serata, ieri è arrivata la precisazione del ministro Valditara, non c'è alcuno scontro con il Quirinale, lo ha detto all'ANSA in merito all'attacco della Premier Meloni al presidente Mattarella sulle circolari firmate quando era ministro negli anni 90. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica d'Amatrice, va nella direzione dell'integrazione, precisa ancora Valditara. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati. Queste le parole di Valditara. Adesso veniamo a New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dall'Iran all'intelligenza artificiale, dalla Groenlandia con l'accordo siglato sulle basi militari, al fallimento di Cuba, oltre un'ora di intervento del presidente americano Trump all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, aperta nella sessione ufficiale dopo gli incontri preliminari di ieri, dal segretario uscente Guterres. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo. L'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro e del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sola forza militare non garantisce la pace, dice e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, afferma, e poi l'invasione russa in Ucraina e la guerra in Sudan. Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula. Inizia spiegando che l'America è tornata, ma poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano. Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. A questo punto rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. O un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. Cuba è uno stato fallito e cadrà, spiega poi, e la delegazione dell'Havana esce dall'aula. Un passaggio anche sull'intelligenza artificiale. La osserveremo attentamente, ma ne incoraggeremo lo sviluppo, spiega, respingendo gli scenari più foschi. E prima di firmare, a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, annuncia, invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola dell'Artico.
1: Dunque al Palazzo di Vetro è stata ieri la giornata di Trump, a margine ha incontrato anche Zelensky, l'atteso faccia a faccia, io e lui troveremo, ha detto Trump, una soluzione per la pace. Il Presidente degli Stati Uniti ha avuto anche un vertice con i leader del Medio Oriente. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
7: Esatto, allora se sono importanti gli interventi all'Assemblea Generale, sono altrettanto importanti gli incontri che si svolgono a margine, i bilaterali. Ad esempio è uscita la notizia di un incontro tra Witkoff e Kushner, gli inviati statunitensi, e la delegazione iraniana capeggiata dal ministro degli esteri Araghchi, un incontro lungo e quindi c'è un canale aperto di comunicazione fra Washington e Teheran, e lo ha confermato lo stesso Donald Trump. E poi c'è stato anche l'incontro fra Trump e Zelensky. Zelensky ha chiesto al presidente degli Stati Uniti aiuto in modo da far finire la guerra russo-ucraina prima dell'arrivo dell'inverno, ha chiesto che il tema venga sollevato anche in occasione dell'incontro che Trump avrà domani a Washington con il presidente cinese Xi Jinping, e ha detto anche che l'incontro è stato positivo, che hanno discusso di come lavorare ad una de-escalation. Trump ha detto Zelensky, abbiamo un ottimo rapporto con Zelensky, una soluzione si troverà, ma intanto sentiamo le parole del presidente ucraino.
8: Abbiamo parlato naturalmente della guerra, di come mettere fine alla guerra, e questa è la nostra priorità. Noi siamo pronti, ma non sono sicuro che sia pronta la Russia, almeno non oggi. Abbiamo parlato di un cessate il fuoco per quanto riguarda l'energia. Non vogliamo scendere nei dettagli, ma siamo pronti per un cessate il fuoco. Se non vogliono che attacchiamo le loro raffinerie, le loro riserve di diesel, noi non lo faremo, ma dobbiamo essere pronti, perché se loro attaccano il nostro sistema energetico, la rete elettrica, il sistema di riscaldamento, le riserve idriche, allora noi risponderemo. Non vogliamo fare questo gioco, se voi non attaccate noi non attacchiamo, non ci piace questo gioco, siamo pronti per un cessate il fuoco, ma se smettiamo di attaccare le infrastrutture energetiche dobbiamo smettere di attaccare tutto, qualunque cosa.
7: C'è stato anche l'intervento del presidente francese Macron, il discorso all'Assemblea, un discorso in cui ha messo in guardia dal ritorno alla legge della giungla, ha detto che bisogna sostenere le Nazioni Unite, dobbiamo essere al loro fianco per ritrovare quel multilateralismo che ci consente di coltivare l'interesse comune, l'interesse di tutti. La Francia farà il suo dovere e ogni sforzo possibile per attivare immediatamente un canale di dialogo fra Mosca e Kiev. E poi il presidente francese Macron ha anche parlato della necessità di sviluppare un modello di intelligenza artificiale che sia autonomo dalla Cina e dagli Stati Uniti, perché questo è un altro grandissimo tema di questa assemblea, e poi parole anche su Gaza. Sentiamo.
8: Sovranità per i palestinesi, i cui diritti più elementari sono ancora oggi calpestati. Un anno fa, proprio qui, eravamo una dozzina di stati a riconoscere la Palestina. E lo sento il cinismo di alcuni. Sì, riconoscimento sulla carta, ma guardate la realtà. Ma qual è la nostra credibilità se continuiamo a rimanere fermi di fronte a Gaza? Alcuni si vantano di una presunta pace, ma questa pace non ha riaperto neanche per un secondo le vie umanitarie. Dobbiamo contemplare questo spettacolo che ci dovrebbe far vergognare tutti? Mai.
1: Corposo intervento quello di Macron, parole dure su Gaza, l'assurdità grottesca delle dichiarazioni del presidente francese è sconcertante, questa è la dura reazione del premier israeliano Netanyahu. Netanyahu ha ricordato che domenica scorsa, alla vigilia dello Yom Kippur, un cittadino francese, padre di 6 figli, è stato assassinato nella sua auto da un terrorista di Hamas. I terroristi di Hamas, ha detto Netanyahu, compiono attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno. L'ignoranza non è una scusa per cancellare il loro sangue. Notte di bombardamenti in Ucraina, dove i russi hanno colpito Izium, ferendo almeno 7 persone, tra cui un bambino di 11 anni, danneggiati edifici privati e condominiali. Scoppiati incendi in alcune delle zone colpite, interrotta l'energia elettrica. Anche verso il centro di Kiev si stanno dirigendo droni russi ed è operativa la difesa aerea. Torniamo all'Assemblea ONU, l'incontro tra il nostro ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Araghchi. Sentiamo.
9: Molto sulla necessità di trovare un accordo, c'è la proposta dell'Iran, vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo in tutto il Medio Oriente, il dialogo, una soluzione diplomatica, e ho insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, anche abbiamo parlato della situazione di Bab el-Mandeb. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
1: Tajani interverrà oggi per l'Italia, a rappresentare l'Italia all'Assemblea delle Nazioni Unite. Trump minaccia l'Iran, continua a minacciare l'Iran, accordo o lo annientiamo, dopo che Teheran ha aperto uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz, facendo diminuire il prezzo del petrolio al barile. Poi l'incontro di 3 ore dei delegati Witkoff e Kushner con la delegazione iraniana a margine sempre dell'Assemblea a Palazzo di Vetro. Nel frattempo riapre il gigantesco oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. Intanto media iraniani segnalano un'esplosione vicino all'isola di Kishm nello stretto di Hormuz. Sergio Paini.
10: I Pasdaran dicono che sono pronti a una risposta ancora più dura in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti e poi chiudono il dialogo. Abbiamo rifiutato contatti con loro e inasprito le nostre condizioni per porre fine alla guerra dopo il fallimento dell'accordo di giugno, ha affermato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. E anche il presidente Pezeshkian a New York per il discorso che terrà domani all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite promette di difendere con fermezza le posizioni di Teheran, ma secondo alcune fonti in realtà il regime degli Ayatollah Hezbollah si sarebbe offerto di riaprire lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero allentare la pressione militare, per esempio revocando il blocco navale. Una notizia che ha già fatto calare il prezzo del petrolio, così come la riapertura in Arabia Saudita dell'oleodotto Est-Ovest, ma su questo vediamo adesso il servizio.
11: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio. Secondo la Reuters sono stati riparati i danni all'oleodotto Est-Ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen

0: L'Assemblea Generale dell'ONU chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
1: Passiamo alla cronaca, non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre era in bicicletta su una corsia ciclabile a Torino, andava a scuola accompagnato dal papà a bagni, soccorsi tempestivi. Il piccolo è arrivato in ospedale infantile, all'ospedale infantile in condizioni gravissime. Davide Giuliani.
2: Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, controviale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
3: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto, l'automobile deve stare dietro.
2: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16:30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
1: La famiglia nel bosco, per la prima volta i bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con i genitori nella nuova casa di Palmoli in Abruzzo. L'incontro si è svolto nel migliore dei modi, ha spiegato l'avvocato della famiglia. Il servizio di Roberta Mancinelli.
4: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i tre figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni.
5: E sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà. Poi dentro casa ho avuto modo di vedere prima dell'arrivo dei bambini, era stato preparato da Catherine un gigantesco vassoio di biscotti allo zenzero.
4: L'incontro è saltato la settimana scorsa perché, a detta dei servizi sociali, sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16:30 i fratellini sono arrivati da Vasso.
6: Il rientro c'è stato nella casa messa a disposizione dal comune, prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati. Tra l'altro, visto l'esito della settimana scorsa, molto opportunamente i servizi sociali hanno ritenuto di prolungare l'incontro di oggi, di circa un'ora in più.
4: Da una settimana ormai i bambini frequentano la scuola pubblica a Vasso.
1: In pensione si va sempre più tardi, ma la spesa continua a crescere. A dirlo sono le proiezioni diffuse dalla Ragioneria dello Stato. Annalisa Salsano.
7: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi 2 anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i 3 anni successivi. È la dinamica demografica di cui soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione

0: colazione, l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della Previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044, per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
1: La scuola vista dai giovani è il titolo dato al lavoro del Censis, che di anno in anno pubblica ricerche e analisi sui percorsi educativi e di formazione, mettendo al centro il punto di vista delle nuove generazioni. Il servizio di Matteo Parlato.
2: Più del 43% degli studenti non pensa di avere competenze sufficienti per scegliere in modo consapevole il proprio futuro. E quasi il 18% comprende appieno le ragioni dei voti. E solo il 5,2% si sente protetto da bullismo, cyberbullismo e discriminazioni. Il 45% vorrebbe una scuola più coinvolgente. E il dato che forse stupisce di meno è quello sui compiti a casa, che per oltre il 57% degli studenti sono troppi. I giovani vorrebbero anche una scuola capace di sostenerli nelle scelte e nella vita quotidiana. Questi sono solo alcuni dei punti individuati dal rapporto del Censis, denominato La scuola vista dai giovani, presentato oggi a Roma. E per gli autori del censimento questo lavoro si può sintetizzare in due punti.
3: La prima, i giovani sono più contenti della loro scuola dopo essere usciti che non durante il periodo scolastico. La seconda, che il rapporto con gli insegnanti funziona, va bene, ma ha molti margini di miglioramento, soprattutto di fronte a problemi gravi come le molestie, il cyberbullismo, le difficoltà familiari più importanti.
4: Una scuola è un punto di riferimento, tant'è che i giovani rivalutano la funzione della scuola quando finiscono la scuola ed entrano nel mondo del lavoro.
2: Dopo la maturità, la scuola viene rivalutata da oltre il 70% degli intervistati, al punto che un abbondante 60% di questi consiglierebbe la propria ex scuola ad altri.
1: Napoli si prepara all'America's Cup del prossimo anno. Maxi piano sicurezza, 1630 agenti in campo dal 22 al 27 settembre. Vittorio Marotta.
5: Merci, attrezzature sportive, mezzi nautici, componenti tecnici, materiali promozionali. Fino a luglio Napoli sarà interessata dall'arrivo e dalla movimentazione di ingenti flussi di materiale destinato all'America's Cup. Proprio per questo, come già avvenuto per le Olimpiadi di Milano Cortina e i Giochi del Mediterraneo di Taranto, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano procedure doganali semplificate.
6: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato il suo contributo importantissimo, semplificando le procedure, però garantendo al contempo i controlli che sono fondamentali per il rispetto della legalità e quant'altro. Quindi abbiamo fatto un grande lavoro in sinergia con le altre istituzioni locali.
5: Le priorità nel sistema portuale e aeroportuale saranno accompagnate da un'articolata azione antifrode per scoraggiare l'introduzione di merci contraffatte, dall'abbigliamento sportivo ai componenti tecnici e ancora gadget e merchandising.
7: I controlli riguarderanno sia la verifica, perché il regime che è stato adottato è quello dell'immissione temporanea dei beni e dei mezzi, sia praticamente anche a tutela soprattutto della lotta contro la contraffazione, perché ci sono marchi importantissimi legati ovviamente a questo evento.
1: Solo una multa per la Juventus dopo quanto accaduto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Il servizio di Jacopo Catarsi.
8: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagonisti altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
1: Al Ministero della Cultura la cerimonia per celebrare i 60 anni di carriera di Franco Nero. Il servizio di Laura Squillace e Alessandro Stefanoni.
9: Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male.
10: Io ho fatto una carriera molto di 60 anni. Ho fatto tutto. Mi sono divertito anche a fare la regia, a scrivere, a produrre. Io sono uomo di cinema, perciò sono molto soddisfatto.
11: È con grande orgoglio che Franco Nero guarda la sua carriera. Una festa per lui al Ministero della Cultura per celebrare la stella che gli è stata attribuita a febbraio sulla Hollywood Walk of Fame. È un punto di riferimento per i giovani, paradigma del ruolo italiano nel cinema, dice il ministro Giugni. Gli occhi magnetici che il mondo ha imparato a conoscere, da Django di Corbucci, che lo trasformò in un'icona degli spaghetti western, fino a Visconti e Tarantino. Nero ha lavorato con tutti i più grandi. Oggi, guardandosi indietro, c'è una cosa che sente di dover fare, dire grazie.
10: Uno, Laurence Olivier, lui mi disse, fai l'attore, cambia ruolo in continuazione, avrai alti e bassi nella tua carriera, ma a lungo andare avrai frutti. E io ho seguito il suo consiglio. L'altro che devo ringraziare è John Huston, il grande John Huston, che mi prese nella Bibbia, però è stato lui a insegnarmi l'inglese, a regalarmi i dischi di Shakespeare in inglese che mi sono serviti per fare Camelot.
1: Ora la nostra rassegna stampa in diretta, i prossimi aggiornamenti alle 3:00.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. C'è il tema della scuola con la volontà del governo di imporre il tetto al 30% agli studenti stranieri. Poi le parole di Mattarella che ha chiesto che la scuola sia inclusiva e la controrisposta di fatto politica della Premier Giorgia Meloni che ha sottolineato come Mattarella, quando era ministro dell'istruzione negli anni, fine anni 80, aveva firmato delle circolari già in tal senso. E dunque su queste posizioni si articolano gli articoli, ovviamente scusate il gioco di parole, ma anche le interviste e le analisi che troveremo sui quotidiani in edicola con i classici schieramenti che troviamo per i quotidiani di area. Però andiamo con ordine e partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Stranieri in classe e tensione. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. E poi c'è il tema, l'altro tema di giornata, il deficit sopra il 3%. Resta dunque il vincolo dell'Unione Europea. C'era attesa per la pubblicazione dei dati Istat che avrebbero potuto far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e questo avrebbe potuto consentire al governo una maggiore libertà di spesa per la prossima manovra. Non sarà così. Vedremo dunque, resterà poi sul tavolo chiaramente la richiesta dell'Italia per la maggiore flessibilità per difesa e energia. Sono diversi miliardi che l'Unione Europea svincola dal patto di stabilità. Vedremo come il governo deciderà di utilizzarli. Ora lo scostamento di bilancio sono le parole di Matteo Salvini, mentre Forza Italia su questo frena. L'opposizione invece attacca su tutta la linea. Questa è per quanto riguarda la sintesi politica intorno al tema di giornata della scuola. Poi c'è l'altra notizia importante di giornata. Trump ha parlato all'ONU. Ha detto Putin fermi la guerra in Ucraina, mettendo, come dire, individuando un responsabile di fatto di fronte a tutti i popoli uniti nelle Nazioni Unite. L'assemblea era plenaria. Il discorso poi legato anche al Medio Oriente o accordo o annientamento Teheran. Tornano i durissimi toni del presidente americano contro il regime degli

Ayatollah, non sono mancate poi anche accuse a Cuba. Vedete, un'altra notizia in un focus, perché abbiamo visto che il petrolio è oscillato intorno ai $100 al barile in questo periodo, non è diretta conseguenza questo del rincaro dei carburanti, lo sappiamo, quello dipende dal fatto che le principali raffinerie, soprattutto di diesel, sono state colpite sia in Medio Oriente che in Russia, però c'è una notizia importante per cercare di raffreddare il prezzo del greggio ed è il fatto che è riuscito a riaprire l'oleodotto che permetteva di fatto di bypassare in parte una percentuale non indifferente, ma comunque neanche piccola, lo stretto di Hormuz chiuso, ovvero il famoso oleodotto est-ovest che taglia metà il paese e sfocia in altri direttrici. Poi c'è la cronaca perché circolava la notizia di queste sorelline sparite e chiuse in un negozio. Di fatto è venuto fuori che era una sfida social. Quindi anche qui vediamo come i social network, l'utilizzo dei cellulari per i minori sia sempre un tema portante, soprattutto nei fatti di cronaca, dall'aggressione della professoressa a scuola fino a questa vicenda. Vediamo insieme anche altre prime pagine, insieme appunto con Repubblica. Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente da Ministro dell'Istruzione. Lo voleva anche lui. Per Schlein è semplicemente una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto. Domani in Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il Governo, che tra l'altro però comunque prassi intorno a dei decreti del Governo, delle intenzioni legislative del governo che possono avere qualche necessità di limatura costituzionale da questo punto di vista, senza arrivare allo scontro diretto post approvazione. Si arriva a un testo mediato, se sì, così si può dire, tra Quirinale e Palazzo Chigi e poi si va verso l'approvazione in Consiglio dei Ministri, la firma e tutti i passaggi che conosciamo bene. Istat di disavanzo bilancio al 3,1%, anche qui vedete l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. Ha parlato anche il ministro dell'Economia che si è detto rammaricato e anche comunque aggiunto il fatto che il percorso è in discesa, è un percorso buono che dunque ci permetterà di uscire con tutta probabilità già l'anno prossimo. Vedremo anche che cosa succederà, anche perché dipenderà molto da quando ci saranno le elezioni. Circo Trump all'ONU, invece questa foto è molto esemplificativa di quello che è successo. Donald Trump che punta il dito contro Guterres, non sono mai andati d'accordo, o meglio, Donald Trump non lo ha mai sopportato più di tanto, come non sopporta queste istituzioni sovranazionali che di fatto limitano il suo operato. Circo Trump all'ONU, dicevamo, accuse a tutti i colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori. Questo almeno è quella che dovrebbe essere, si spera, una buona notizia per cercare di riappacificare e spegnere questo incendio che ormai da mesi divora il Medio Oriente. Il messaggero Meloni Colle, la scuola è un caso, la leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein attacca, totale mancanza di senso dello Stato, correzione del Quirinale al decreto, anche il messaggero sottolinea questa vicenda, questa sfumatura, diciamo, questo dettaglio non indifferente, e poi c'è anche qua il deficit al 3,1%, Italia che resta in procedura UE, manovra servirà più rigore nello scriverla, e Meloni, anche lei rammaricata, ha detto l'Istat sottostima gli italiani oppure il governo. Qui di fatto Giorgia Meloni si riferisce al fatto che l'Istat, poi nei ricalcoli successivi alla pubblicazione del primo dato, tendenzialmente è nella pubblicazione del primo dato è più prudente e quando si effettuano poi alcuni ricalcoli, alcune correzioni, si svela che comunque c'era un pochino più di margine per limare i dati e quindi probabilmente febbraio-marzo potrebbero venire fuori uno 0, che avrebbe cambiato la questione della procedura di infrazione. Insomma, sono tutti se, però ci può stare questo ragionamento, come vedete. Ci sono però anche altre due notizie sulla prima del messaggero. Nel 2029 pensione 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. Sul tavolo c'è la riforma della previdenza, l'età pensionistica che sta slittando lentamente sempre più in avanti, sia per una questione di contribuzione, sia per una questione di aumento dell'aspettativa di vita. E poi c'è la notizia che abbiamo visto, shock, le frasi nei video dell'inchiesta, a Roma botte insulti ai bambini.
schifosi, vabbè, leggetelo voi, sospesa.

L'educatrice del nido è stata immediatamente sospesa. Vediamo insieme anche altre prime pagine con la stampa. Meloni sfida l'Istat e Mattarella. Rapporto deficit PIL al 3,1%. Roma resta nella procedura europea. Spazi stretti per la manovra sul tetto agli stranieri e a scuola. La Premier cita il presidente quando era ministro. Fece lo stesso. Anche qui in centropagina il tycoon all'ONU. Tutelo gli Stati Uniti con la forza. L'Iran cederà. E poi vedete c'è sulla stampa quotidiana piemontese, ovviamente non poteva esserci la cronaca da Baldissero d'Alba, dove un proprietario di un capannone ha sparato contro dei ladri che stavano mettendo le mani in alcune attrezzature per ristrutturarlo. È morto un uomo e di fatto ci sono alcune cose da ricostruire in maniera più chiara. Ovviamente prima era uscita la notizia che lo sparo era uno, poi paiono 12 o 13 e chiaramente come al solito in queste situazioni più tempo passa più si dipanano le nebbie intorno a queste notizie di cronaca. Resta comunque il tema della questione della legittima difesa che si riaccende ogni volta che si verifica uno di questi casi. Vediamo insieme anche altre prime pagine, scorrendole con Avvenire, minacce di pace, qui in questo ossimoro, Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale che ha messo nel mirino, lo ricordiamo, Putin e Netanyahu per crimini di guerra. Guterres in Cisgiordania poi accusa, si rischia la pulizia etnica. Anche Avvenire torna sul tema del deficit con l'obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco. Vediamo il Fatto Quotidiano. Che critica il governo, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, queste le parole mutuate dalla Presidente del Consiglio, un po' come dire ricucite addosso. Domani scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti, viene effettuato, vedete, questo avvicinamento di queste due notizie di politica su alcuni quotidiani e poi c'è l'ONU, noia Trump, dall'Iran a Putin, è stallo su tutto, con Teheran o patto o distruzione. Tornano i toni durissimi del presidente americano. Il riformista, New York, New York, qui c'è il richiamo alla celebre canzone. Trump all'ONU dice Putin fermi la guerra, individuando, come dicevamo, un responsabile che potrebbe mettere fine al conflitto. L'Iran, l'accordo dopo le elezioni midterm americane a novembre, lo ricordiamo, molto importanti perché si decide se il presidente americano potrà continuare ad avere l'appoggio di entrambi i rami del Congresso oppure se dopo le urne possa andare avanti con una o addirittura entrambe le camere con una maggioranza democratica e si configurerebbe quello che viene definita un presidente anatra zoppa con 2 anni di governo molto complicati a quel punto soprattutto per perseguire i suoi obiettivi che cerca di raggiungere sempre con la clava più che con la diplomazia. Oggi il vertice con Xi Jinping, un altro tema fondamentale, Donald Trump che si porta sempre appresso un codazzo di CEO di aziende, soprattutto tecnologiche, e poi c'è ancora il giallo sulla salute del leader cinese. Ci sono stati alcuni riflettori accesi sul suo modo di camminare, su alcune notizie non chiare legate al suo stato di salute. Il manifesto Sforo Italico, il gioco di parole come di consueto per il manifesto, che mette insieme la questione del PIL, l'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività e salgono le tasse e non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. A centropagina poi anche Meloni senza limiti attacca Mattarella con la questione della scuola al centro. Vediamo anche il Mattino di Puglia Basilicata, Meloni restituisce le bacchettate, la replica al capo dello Stato da ministro, anche lui voleva i tetti, poi anche la Gazzetta del Mezzogiorno, il peso dei conti, deficit al 3,1, manovra condizionata dai vincoli dell'Unione Europea. Vediamo poi anche il Mattino di Napoli, tra Meloni e il Quirinale la scuola diventa un caso e poi c'è anche il giornale, scuola e conti, la sfida di Meloni, la Premier difende il tetto agli studenti stranieri in classe, misura di buon senso, quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili e poi sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus, sull'Istat ha detto non so se sottostima gli italiani o il governo per la questione
situazione che vi accennavo prima, anche qui trova spazio Donald Trump, vedete, dall'Iran a Putin, ciclone, Trump, pace o distruggo gli Ayatollah, dunque anche qui. Vedete l'intervento all'ONU, anche qui torna la questione Vannacci, già scende il primo stop nei sondaggi dopo una vertiginosa ascesa, il centrodestra sale, ovviamente è un travaso di voti che avviene tutto all'interno del centrodestra e chiaramente 15 giorni fa era all'8%, ora è al 7%, come Forza Italia, un calo dell'1% in una settimana, bisogna chiaramente prendere con le pinze questi movimenti, soprattutto perché mancano ancora parecchi mesi alle elezioni, però è una tendenza che può far stare un pochino più tranquilla la Premier Giorgia Meloni, ma più in generale tutta l'alleanza di governo. Libero, ops, con Mattarella e la bacchetta agitata in vignetta, anche il capo dello Stato nell'89 da Ministro dell'Istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, chiaramente si sta parlando di quasi 40 anni fa, la presenza degli stranieri era totalmente diversa sia come quantità che come distribuzione sul tessuto sociale e poi vediamo insieme anche qui il tema dei dati Istat al 3,1%, Meloni avvisa, legge elettorale, fiducia o a casa. Vediamo insieme anche il quotidiano economico per eccellenza Il Sole 24 Ore che torna sul tema del deficit al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Istat che conferma il dato, Giorgetti rammaricato, nel 2027 però addio finalmente alla procedura di inflazione dell'Unione Europea. Anche per la casa e la flat tax le scelte sono vincolate dalle priorità politiche. E dunque questo per quanto riguarda la rassegna stampa che termina qui. Ora spazio alla nostra rubrica dedicata alla scienza, Futuro 24, le notizie con il telegiornale come di consueto tornano in diretta alle 3. Restate con noi.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Le coste italiane sono uno dei principali luoghi di nidificazione delle tartarughe caretta, merito anche dei tanti progetti portati avanti nel corso degli anni per tutelare questi meravigliosi animali marini. Depongono le uova in spiagge come questa. Oggi siamo in provincia di Salerno, uno dei luoghi dove è in corso il progetto europeo Life Turtle Nest per monitorare e per mettere in sicurezza i nidi anche con metodi innovativi. Andiamo a fare un giro.
1: Stiamo facendo il monitoraggio con il drone per coprire tutto il tratto di ascea e verificare se ci sono risalite di tartaruga, quindi tracce o nidificazioni.
0: Per il personale del progetto europeo Life Turtle Nest, coordinato da Legambiente in Italia, Francia e Spagna, l'attività inizia alle prime luci dell'alba. Le tartarughe caretta di solito arrivano di notte per deporre le uova, in media un centinaio alla volta, ed è importante attivarsi presto, prima che le tracce lasciate sulla sabbia vengano cancellate dal passaggio delle persone. Questi gentili abitanti del mare, una specie simbolo del Mediterraneo, frequentano sempre più spesso le coste del Cilento. Ad Ascea, Acciaroli e in molte altre località le spiagge sono monitorate perché individuare i nidi è il primo passo per proteggerli. E se le tracce non sono facilmente interpretabili, entrano in azione degli aiutanti speciali.
2: Lei è Brum Brum, è uno Springer Spaniel di 2 anni. Questi sono cani che sono stati addestrati alla ricerca e segnalazione dei nidi di tartaruga marina. Ci sono delle situazioni un po' particolari in cui magari le tracce non sono così evidenti o c'è stato un passaggio di disturbo di mezzi meccanici in cui il cane è un ausiliario perché usa il naso per poter individuare con più facilità la presenza del nido oppure l'assenza del nido, magari su dei tentativi di risalita.
0: Addestrati in collaborazione con l'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, i cosiddetti Tartadog sono divisi in 4 unità che garantiscono una risposta rapida in tutto il territorio nazionale. Una volta trovati, i nidi vengono recintati e, se necessario, spostati, come qui a Montecorice.
3: Questa è una zona dove vengono spostati i nidi quando hanno bisogno di essere traslocati e messi in sicurezza. In questo momento abbiamo 2 nidi qui e 1 lì e sono stati trovati grazie al monitoraggio che compiamo ogni mattina su questa spiaggia. In questi 2 casi la mamma, la tartaruga, ha deposto troppo vicino alla

0: battigia, quindi per rischio di inondazione sono stati traslocati qui, che è un posto più in alto, quindi più sicuro.
1: Il personale posiziona anche una rete antiscavo e dei sensori che monitorano la temperatura.
0: Restituisce ogni 10 minuti un valore. Tutti questi dati vengono scaricati su un'applicazione grazie a un segnale Bluetooth, vengono inseriti in un software e ci restituisce la data più probabile di schiusa, quindi diciamo intorno massimo 2 giorni di errori.
1: Su alcuni piccoli esemplari vengono anche applicati dei trasmettitori satellitari per studiarne gli spostamenti nelle prime fasi di vita. Il coordinamento scientifico è affidato alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
2: La caretta nel Mediterraneo sta andando bene perché ultimamente stiamo vedendo sempre più spostamenti in questa parte del Mediterraneo, le nidificazioni che sono in aumento, quindi anche dovuto al successo di conservazione di progetti a lungo termine sulle spiagge c'è stato un aumento di tartarughe che probabilmente porta a fare più nidi anche altrove.
1: Le minacce però rimangono e la tutela è necessaria. La temperatura, ad esempio, influenza il sesso dei piccoli. Se è più alta nascono più femmine, se è più bassa nascono più maschi e i cambiamenti climatici rischiano di stravolgere gli equilibri. Inoltre, inevitabilmente, c'è il problema della convivenza con gli esseri umani.
2: Le spiagge sono molto utilizzate dall'uomo. Le necessità dell'uomo devono rispettare anche le necessità della caretta per permettergli comunque di nidificare in tranquillità.
3: Siamo arrivati a oltre metà progetto, quindi sono tante le attività di monitoraggio. L'anno scorso siamo riusciti a monitorare oltre 700 nidi. Sono tante le azioni che stiamo mettendo in campo in Italia, in Francia e Spagna grazie ad un partenariato che mette insieme università, enti di ricerca, associazioni. Azioni come la formazione per gli operatori economici, in particolare gli stabilimenti balneari. Abbiamo formato più di 4.000 operatori a livello nazionale per insegnarli a riconoscere le tracce delle tartarughe che nidificano sulle nostre coste. Tante attività di comunicazione e di disseminazione. L'attività di monitoraggio ci permette di raccogliere dei dati scientifici. Questi dati scientifici ci permettono di conoscere meglio la specie e quindi anche le misure che poi dobbiamo mettere in atto per gestire al meglio la conservazione di questa specie che è protetta a livello internazionale. E poi è importante lavorare su più livelli, quindi coinvolgere i cittadini, sensibilizzare gli operatori economici, ma anche appunto lavorare con i decisori politici e quindi con le regioni, le istituzioni a livello nazionale per mettere in campo poi delle misure di gestione che possano andare oltre la fine del progetto Left Artness e che possano quindi avere una sostenibilità a lungo termine.
1: Tra i primi interventi c'è la collaborazione con i comuni e gli stabilimenti balneari per evitare la pulizia delle spiagge con le ruspe. E poi c'è la lotta all'inquinamento luminoso. Per orientarsi, i piccoli appena nati usano le luci naturali riflesse dal mare. Quelle artificiali spesso li fanno invece andare verso l'entroterra, condannandoli a morte. Anche su questo fronte, la Campania è un laboratorio dove si testano soluzioni avanzate. Ad Ascea è in corso una riqualificazione del lungomare. Alcuni stabilimenti saranno spostati dietro la duna. Altre strutture stanno introducendo dei sistemi per limitare la dispersione luminosa e si stanno installando dei punti luce con un design studiato per illuminare solo dove serve e senza eccessi. Piccole attenzioni che possono dare grandi risultati.
4: Basta pensarci, lavorarci insieme e vi assicuro che questo tipo di progetti non sono più costosi degli altri. Al contrario, riduciamo la quantità di luce, attiriamo più turisti perché ci saranno anche più tartarughe e soprattutto rendiamo l'ambiente tanto più accogliente per tutti.
1: Dalla costa della Campania ci spostiamo nello Ionio, dove si trova una montagna sottomarina che è preziosa sia per l'ecosistema sia per la ricerca. Ci dice tutto Matteo Parlato.
5: Davanti le coste della Calabria ionica c'è una culla di vita sottomarina dove ricerca, economia e turismo convivono. Una struttura naturale che viene protetta senza alienarla dal territorio.
6: La tutela della secca di Amendolara passa attraverso la divisione in quattro settori di questa montagna marina, di cui tre rimarranno chiusi annualmente e da rotazione un quarto sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno immergersi e conoscere le meraviglie di questa straordinaria montagna marina.
5: La biodiversità della secca è sì una ricchezza per la riserva, ma è anche un vantaggio per noi umani.
7: Il Parco Marino della Secca di Amendolara è una vera e propria oasi. Le specie che ci vivono, creando, diciamo, rifugio a tantissimi organismi, quindi pesci, aragoste, stadi larvali di varie specie, danno un rifugio, ma questo rifugio consente anche la sopravvivenza e quindi l'espansione verso le aree limitrofe, sia come risorse fruibili, per esempio, da chi pratica la pesca professionale, ma anche in generale come ecosistema che dà vita all'ambiente circostante. Sono specie che danno un valore aggiunto perché, per esempio, specie come i coralli, che hanno dei gusci calcarei, trattengono la CO2 per sempre, sottraendola all'ambiente, che è quello che oggi è uno dei problemi più grandi proprio con il cambiamento climatico. Tra i servizi ecosistemici c'è anche quello offerto dalle abitudini alimentari di queste specie. Sono dei filtratori, quindi puliscono in un certo senso l'acqua e allo stesso tempo convertono questo in energia, quindi producono biomassa e quindi incrementano l'energia dell'ambiente. La stazione zoologica, che comunque opera proprio di fronte alla secca di Amendolara, riesce a utilizzare questo parco marino come laboratorio per studiare i cambiamenti climatici, per studiare quelli che sono i cicli di vita, quindi conoscere anche qual è lo stato di salute di questi ambienti come risorsa non solo per il mare ma anche per tutte le comunità. Questo parco marino non è un laboratorio solo per noi studiosi, ma è anche un punto fondamentale per il turismo. E questo, diciamo, consente non soltanto di aiutare, diciamo, il diving, quindi fare economia, ma aiuta soprattutto a conoscere, perché la conoscenza oggi è fondamentale per poter tutelare questi ambienti che sono veramente importanti e che necessitano per la salute dell'umanità una tutela.
1: E ora ci occupiamo di animali affascinanti ma vissuti molto tempo fa. Parliamo di dinosauri. Laura Longo ci porta dietro le quinte di un'esposizione ipertecnologica che mescola il realismo alle suggestioni di Jurassic Park.
8: Non una mostra sull'era mesozoica o il solito parco giochi tematico, il Jurassic World Experience è un'esperienza immersiva, un viaggio nel mondo dei dinosauri per sentirsi protagonista della saga scritta da Michael Crichton e portata sugli schermi da Spielberg. Ma sotto il tendone di Sesto San Giovanni gli effetti speciali sembrano non esistere. La magia avviene dietro le quinte che non si possono vedere, solo raccontare.
9: Il movimento degli animatronici principalmente viene controllato da un PLC centrale che si occupa quindi della parte pneumatica e della parte elettronica. Poi per quanto riguarda la sincronizzazione con l'audio e le luci viene effettuato attraverso un altro software che va a creare la timeline per appunto far partire in modo sincrono la parte meccanica, la parte delle luci e appunto la parte dell'audio. Il dinosauro più difficile da montare a livello di montaggio meccanico diciamo che è il T-Rex, perché c'è anche appunto una sorta di rettilineo che deve percorrere e quindi non è soltanto il T-Rex fermo che si muove sul posto ma va anche avanti e indietro appunto diciamo sulle rotaie.
8: Ma se le sfide sono animate dai software, le ferite vengono curate da mani esperte.
10: Quando loro si muovono è possibile che ci siano delle parti che si rovinano più facilmente e quindi devo essere pronta a poterle riparare. E poi anche dal punto di vista per esempio dei piccoli dinosauro, che sono molto carini ma si rovinano molto in fretta, quindi automaticamente sono da riparare molto spesso.
8: La preistoria vissuta per qualche ora grazie a tecnologie 4.0 per un'emozione tutta analogica.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: cosa significa essere italiano.
1: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
0: Buongiorno, si fa per dire, si fa ovviamente. Per dire.
1: Alla fine parliamo di poltrone.
0: Intenzioni di voto.
2: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
3: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
4: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
0: Grazie per essere stata con noi qui a Tenews 24. Cosa significa essere italiano?
1: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
0: Buongiorno, si fa per dire,
1: si fa
0: ovviamente.
1: Per dire.
0: Alla fine parliamo di poltrone. Intenzioni di voto.
2: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
3: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
4: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
0: Grazie per essere stata con noi qui a Tenews 24.
5: Meloni sul deficit, molto dispiaciuta, poi risponde a Mattarella: da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe, una misura di buonsenso. Schlein, mancanza del senso dello Stato. Trump all'ONU incontra il presidente Zelensky, poi riferisce Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi. Servono due stati, Guterres. Pulizia etnica in Cisgiordania, Netanyahu da Macron, dichiarazione grottesca. Pensioni, sale l'età dal 2029, per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica in Curva Sud a Torino. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato ad Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. Ben ritrovati in diretta su Renews 24, edizione delle 3 in punto. Dunque apriamo subito con la nostra rassegna stampa, vediamo quali sono le notizie della giornata attraverso i quotidiani, i maggiori quotidiani di quest'oggi, attraverso i nostri ospiti. Poi prossima edizione come sempre alle 4. A dopo.
6: E buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Renews 24. A quest'ora sono già tante le prime pagine che sono arrivate nella nostra edicola virtuale e noi siamo pronti a sfogliarle insieme a voi e anche a commentarle come sempre con i nostri ospiti. Ilaria Proietti, firma del Fatto Quotidiano, che è tornata a trovarci in studio. Buonasera Ilaria.
7: Buonasera.
6: E questa sera c'è anche il direttore delle cronache, Alessandro Sansoni. Buonasera Alessandro.
8: Buonasera.
6: Allora, io direi di iniziare subito perché sono davvero tante le prime pagine che abbiamo già qui. E facciamo prima, come sempre, diamo prima uno sguardo d'insieme per scoprire con voi che ci seguite da casa quelli che sono i temi e poi, dicevo, li andiamo a commentare. Allora, partiamo da Avvenire, che di solito è molto completa come lettura d'insieme dei principali fatti sia nazionali che internazionali. Il titolo di apertura questa sera è questo, lo scopriamo insieme: minacce di pace. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres in Cisgiordania, si rischia la pulizia etnica. Il presidente degli Stati Uniti, tra l'altro, che ha parlato per quasi 40 minuti, bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, dice non bloccheremo il suo sviluppo. Tutto questo messo tenuto insieme in questo articolo di apertura di Lucia Capuzzi. E poi sul deficit, obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco, la premier dice pure Mattarella fece circolari sui ghetti, stiamo parlando della scuola, naturalmente del tetto del 30% agli stranieri, una proposta che dovrebbe arrivare in CDM giovedì, ma erano per integrare. Queste dunque, diciamo, questi temi principali che troviamo sulla prima pagina di Avvenire in edicola. Tra poco andiamo a scoprire il giornale. scuola e conti, la sfida di Meloni. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buonsenso. Quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. Queste appunto le parole della Premier da Bruno Vespa. E poi sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus, e sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. L'intervento all'ONU dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli Ayatollah. Questa è appunto la sintesi di quello che ha detto Trump oggi all'ONU. Dicevamo un lungo discorso, poi affronteremo appunto i diversi punti, quelli più importanti. Il Fatto Quotidiano. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, titola appunto il Fatto. E poi manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati, sull'UE liti Chigi Giorgetti, ennesima abbuffata dei forchettoni, ogni portavoce assunto dai ministeri. Il decreto PA ingaggia 150 nuovi dirigenti, questa appunto l'apertura del Fatto Quotidiano. Poi naturalmente taglio alto, ci sono altri temi, a fine investe 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota, su un finanziamento di 17 miliardi di lire affluito nelle casse del Biscione. Secondo i tecnici della Procura, buona parte arrivò cash, l'equivalente di 53 milioni di euro su 68 totali. Tutti gli altri temi poi nelle notizie di spalla, sanzioni svuotate a Mosca, i nordici e Zelensky furiosi, gli europei asserviti, Trump anti-ONU e Corte Penale Internazionale, Macron e Burnham proni. Questo appunto alcuni dei temi che troviamo sul Fatto Quotidiano. Ancora fatemi dare uno sguardo anche a domani, scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti nell'istituto più multietnico di Roma. Intanto altro che ghetto, qui nessuno è straniero. La Premier da ministro dell'istruzione, il presidente Mattarella scrisse una circolare sui tetti agli stranieri, la polemica per distrarre dal fallimento sul deficit PIL Italia al 3,1%, resta in procedura di infrazione. Gianfranco Pasquino, il professor Pasquino, scrive: la Premier è la corsa all'identità peggiore, illudere la pancia del paese. Poi ONU, noia Trump, dall'Iran a Putin, e stallo su tutto con Teheran o patto di distruzione. Voglio far vedere anche le cronache, visto che c'è il direttore Sansoni. Il 110 lega l'Italia all'infrazione, l'Istat certifica che il rapporto PIL indebitamento è al 3,1%, serviva il 2,94% ad incidere negativamente l'ultima impennata delle spese del super bonus per il 2025. Il governo sperava di riuscire a mettere i conti in ordine con un anno di anticipo rispetto alle previsioni. Alessandro, poi ci soffermiamo naturalmente sulla vostra prima, però prima fatemi salutare Marco Varvello, che è collegato con noi da Londra. Buonasera Marco.
7: Buonasera, eccomi.
6: Ci siamo. Buonasera. Senti, andiamo subito negli Stati Uniti, perché oggi un Trump a tutto campo che appunto ha tenuto banco all'assemblea dell'ONU. Voglio subito chiederti un parere su quello che è stato il discorso, sui diversi punti toccati da Trump, che ancora una volta ha rivendicato di essere uomo di pace, ha parlato dell'Ucraina, ha parlato dell'Iran. Dammi proprio un tuo parere. Secondo te quali sono stati i punti più importanti di questo discorso di Trump?
7: Ma direi che abbiamo avuto un altro esempio della retorica trumpiana, nel senso che sono cose che lui ha ripetuto molte volte, anche sulle situazioni più spinose, soprattutto per la politica americana, per le scelte che lui stesso come presidente ha fatto, ovviamente in riferimento all'Iran. E qui è stato interessante perché lo ha messo direttamente, la situazione in Iran e la possibilità di sbloccarla, l'ha messa direttamente in connessione con le prossime elezioni di midterm, che sì, sappiamo sono molto importanti. Ha detto che gli iraniani non si fa, il regime iraniano non si faccia illusioni, perché io qui sto ancora 2 anni e mezzo, sapendo che è un presidente che ha governato fino adesso con ordini esecutivi, sicuramente ha in testa di andare avanti per la sua strada, anche se perdesse la maggioranza sia al Senato sia al Congresso. Il punto chiave però che mi sembra sia quello del globalismo multilateralismo, cioè lo stesso Trump è andato all'ONU per criticare la burocrazia, i burocrati non eletti che governano l'organismo internazionale, però c'è andato, come ci sono i rappresentanti di quasi 200 paesi. Vedersi una volta all'anno è comunque qualcosa in un mondo che si sta sempre più aggressivamente confrontando, e tra l'altro ci sono anche il presidente e il ministro degli esteri iraniano, quindi tutta la sua tirata contro le Nazioni Unite inutili direi che è la prova contraria il fatto che sia andato a fare questo discorso proprio lì.
6: Vedo Alessandro che annuisci, tra l'altro c'è sulla prima appunto delle cronache proprio un tuo editoriale, vediamo se lo ritrovo perché ho fatto un po' di spostamenti qui al touch, eccolo qua. ONU, leggo proprio l'incipit, sì, dalla prima: non esiste un governo globale, il senso del discorso tenuto da Donald Trump alle Nazioni Unite potrebbe essere racchiuso in questa frase. Essa è una risposta diretta e sferzante al segretario generale uscente Antonio Guterres, che invocava da canto suo una sorta di governance globale con particolare riferimento, e poi appunto
8: e poi c'è un prosieguo che devo dire che la verità era molto simile alle riflessioni
6: di Marco,
8: sì, che faceva Marco Varvello, e cioè Trump spesso, e anche altri, non soltanto lui, per la verità anche tanti analisti affermano che le Nazioni Unite sono sostanzialmente un organismo ormai costoso e inutile, si parla quindi di una riforma, di uno snellimento di questa organizzazione, eccetera, però resta una piattaforma e un luogo dove anche in situazioni di grave conflittualità, come quelle in cui noi viviamo attualmente, è possibile incontrare e incontrarsi tutti i leader del pianeta, alcuni addirittura impegnati in conflitto tra di loro. Questo significa che se dobbiamo probabilmente abbandonare l'idea di un'organizzazione delle Nazioni Unite come l'abbiamo maturata negli ultimi 30 anni, cioè come forma di governo globale, Trump nella fattispecie si riferiva e rispondeva a Guterres che aveva invocato una governance globale dell'intelligenza artificiale, ma naturalmente era un concetto che poteva prendere anche altre critiche che erano state fatte al globalismo, no? Da Trump e dal mondo MAGA, tuttavia resta un'organizzazione appunto insostituibile, e che in fin dei conti, se andiamo a vederne la storia, cioè che cos'erano le Nazioni Unite fino al 1991 sostanzialmente, non avevano l'aspirazione ad essere un organismo che governasse il mondo intero e che magari attraverso operazioni o di guerra umanitaria o di polizia internazionale mettesse anche ordine, ma era il luogo dove si incontravano le grandi potenze, discutevano tra di loro, spesso e volentieri non venivano a capo di nulla, ma anche se avevano situazioni di grande frizione avevano un'occasione per creare canali di dialogo. Questo potrebbe essere anche un'ONU riformata nel futuro, che ripensa al momento in cui è stata costituita, magari superando anche una serie di elementi che erano tipici della fine della Seconda Guerra Mondiale, come il diritto di veto esclusivamente per alcune potenze, cioè le potenze vincitrici. Evidentemente il mondo è cambiato, ci sono altri attori globali, il Consiglio di Sicurezza può essere quindi, può prevedere altri membri permanenti, magari anch'essi dotati di diritto di veto, ma che siano rappresentativi insomma anche di altri continenti del pianeta.
6: A me l'impressione che ha dato Ilaria è anche che comunque Trump ancora una volta abbia usato un po' come un palcoscenico, no? L'Assemblea delle Nazioni Unite, più che restituire delegittimazione a questo organismo che lui, ma non solo lui, hanno ampiamente delegittimato in questi ultimi anni, mi è sembrato proprio che appunto l'abbia utilizzato più che altro per dare visibilità a quelle che sono le sue idee, no? E le sue...
9: Certamente, però dobbiamo cercare di restare ottimisti, nel senso che in politica non c'è nulla di casuale, cioè quindi anche la scelta di utilizzare il suo tempo prezioso per fare una, diciamo, per prendersi anche la ribalta dell'ONU corrisponde dal mio punto di vista a un segnale simbolico, eccetera. Non escluderei che, ragionando il presidente americano sempre in termini di utilità, non intraveda qualche utilità dal fatto di aver fatto questa sua uscita, ovviamente sempre con i toni caratteristici diciamo di Trump, quindi non stupisce il tono, stupisce però, come diceva Varvello e come diceva il collega Sansoni, il fatto che comunque sia abbia accettato di partecipare a, insomma, a, diciamo, di ecco, presenziare a questo appuntamento all'ONU, che è un organismo che è in crisi nera da ormai qualche lustro. Questo, diciamo, a dispetto anche di Trump, non che sia stato l'unico o l'ultimo a delegittimare la funzionalità dell'ONU, perché la mancata riforma dell'ONU è un problema annoso e ci ha condotti qui, cioè ci ha condotto che i destini del mondo su tutti i quadranti della geopolitica mondiale si decidano tra 2, 3, 4 persone. Evidentemente la scelta di stare all'ONU ha un significato, non escluderei anche in termini utilitaristici per Trump, quindi da questo punto di vista noi non possiamo che sperare che prevalga la speranza di pace rispetto alle parole comunque molto pesanti sulla o pace o vi distruggo, certo, che insomma non sono la cifra o non sarebbero la cifra e il lessico che uno si aspetta di ascoltare all'ONU. Diciamo che questo forse voler anche allargare, voler poi a parte tutti gli incontri che ci sono stati a margine, cioè un'assemblea così straordinaria, nel senso che all'ONU puoi trovare il mondo rappresentato. Diciamo la rappresentazione che abbiamo avuto in questi ultimi anni è appunto che ciascun leader di portata mondiale, come sono 2 o 3 al massimo, si autorappresentano, cioè il fatto di invece misurarsi con, non dico tra pari, ma insomma misurarsi con gli altri, confrontarsi, ascoltare forse, mandare dei messaggi anche molto pesanti, ha un significato sicuramente.
8: Faccio notare una cosa brevissima, importante questa riunione? Perché appunto scade il mandato di Guterres, deve essere nominato dopo 10 anni, perché Guterres ha fatto 2 mandati, un nuovo segretario generale dell'ONU, proprio perché l'ONU è un'organizzazione in crisi, la nuova elezione sarà fondamentale, ci sono varie figure già, perché la procedura è già stata attivata da luglio, anche per questo c'erano così tanti leader, stanno seguendo appunto l'evolversi della situazione per l'elezione del nuovo segretario generale. Capire quale sarà il profilo del nuovo segretario generale significherà capire qual è il futuro dell'ONU, cioè una figura più politica come Macky Sall, per esempio l'ex presidente senegalese, significa rilanciare il ruolo politico del segretario generale come elemento di raccordo e di incontro e di dialogo con gli altri capi di Stato. Se invece sarà scelto un tecnico, un funzionario, il Grossi della situazione, per esempio, che è uno dei candidati, il segretario dell'Agenzia per il Nucleare, se sarà scelto un funzionario, questa riforma dell'ONU sarà evidentemente in una direzione soprattutto di snellimento, di revisione della spesa, perché una delle polemiche è legata al notevole bilancio dell'ONU e quindi alle grandi spese che esso ancora oggi, insomma alla grande burocrazia che evidentemente costretta a mantenere un'organizzazione così grande, però significherebbe anche non rilanciare il ruolo politico dell'ONU, vederla soprattutto come una grandissima agenzia umanitaria che fa una serie di cose, ma che perde poi quella centralità politica nel diritto internazionale.
6: Marco Varvello, tra l'altro nel frattempo arriva quest'ultima ora, la possiamo vedere nel nostro flash, riguardo al conflitto appunto nel Golfo, Araghchi che dice a Witkoff, gli USA revochino il blocco navale, scongelino i beni dell'Iran. Insomma, Trump che ancora una volta fa la voce grossa, in questo caso il contesto, il palcoscenico era quello delle Nazioni Unite nei confronti dell'Iran, minacciando addirittura di annientargli, l'Iran che subito risponde.
7: Ma guarda, seguendo un po' quello che abbiamo detto fino adesso, sicuramente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trump o non Trump, rimane un forum di confronto fondamentale e anche per tutti gli incontri a latere, anche appunto ci sono stati incontri diplomatici americani, iraniani durati 3 ore, Trump ha detto sono andati benissimo, vede

0: proprio per il discorso di governance, di necessità di una riforma dell'istituzione Nazioni Unite, proprio in questi giorni anche diplomatici importanti italiani, tedeschi hanno sottolineato che va riformato proprio il vertice con l'inserimento di più seggi non permanenti rispetto ai cinque paesi appunto permanenti con il diritto di veto. Insomma, tante cose che si possono fare, si devono fare, ma rimane un punto chiave. La soluzione non è quella di telefonarsi fra Trump, Putin, Erdogan e Xi Jinping. La soluzione per un paese, lo ha detto, ma un mondo che non sia un mondo di confronto tra forze e aggressioni è sempre e comunque quello di istituzioni multilaterali che a cominciare, e si può fare lo stesso discorso con le istituzioni europee, è chiaro che sono anche burocrazia, ma di lì bisogna costruire, non prescindere da.
1: Prima c'era un'ultima ora molto importante che ci fa tanto piacere, non so se l'avete intravista, Ilaria, riguarda Di Battista, che ha mandato un video messaggio, grazie a Pietro Di Lazzaro che dalla regia prontamente mi informa su questo. Ecco, Di Battista, i medici mi hanno salvato la vita, tornerò prestissimo, un videomessaggio che ha rivolto a Giovanni Floris e al suo programma, e tra l'altro ha detto appunto: i medici cubani mi hanno salvato la vita, è un paese sotto assedio. Una storia che speriamo insomma finisca bene, quella di Alessandro Di Battista, una vicenda che ricordiamo poi si lega anche a Cuba, no? Oggi all'ONU insomma Trump ha avuto parole dure nei confronti appunto di Cuba, loro sono andati via, la delegazione cubana è andata via.
2: No, posso dire soltanto che siamo ovviamente molto, molto contenti, soprattutto...
1: Anche perché lui era lì a Cuba proprio per un reportage, sì, per il fatto, per questo lo ricordo.
2: Ma no, siamo contenti anche perché diciamo abbiamo visto attorno, poi Di Battista possiamo condividere o meno le sue idee politiche, eccetera, però ecco, permettimi di dire che mi ha fatto enormemente piacere il fatto che tutti quanti abbiano speso una parola comunque di grande incoraggiamento per Alessandro Di Battista, perché comunque è una persona che ci crede, diciamo, è un ragazzo che in qualche modo non ha, diciamo, può risultare, diciamo, avere delle idee diverse da molte altre persone, però la politica per una volta mi sembra che abbia dato una buona prova di solidarietà e di vicinanza. Penso che questo sia... siano le piccole notizie positive talvolta che registriamo. Ecco,
1: tra l'altro appunto Alessandro Di Battista, che non ha perso affatto la sua voglia di combattere, infatti stavo leggendo proprio quello che ha detto in questa dichiarazione riguardo a Cuba, ha detto: voglio raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba, il popolo cubano ad opera degli Stati Uniti d'America. E Alessandro ha detto anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso, insomma, quindi proprio per ricordare,
3: è combattivo, quindi
1: che, esattamente insomma è tornato combattivo, e noi siamo sicuramente contenti di questo. E mi fate fare un altro giro di giornali, perché ne sono arrivate altre di prime pagine, ve le mostro e poi naturalmente torniamo a fare i commenti. Allora, il Manifesto titola Sforo Italico, con i suoi titoli sempre molto efficaci: risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1%, l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea, l'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività, salgono le tasse, non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. E poi l'altro tema del giorno: Meloni senza limiti attacca Mattarella, la premier insiste nella propaganda razzista sulla scuola e trascina il Colle nella polemica, Palazzo Chigi salta il banco e saltano i nervi. Allora, questo appunto il Manifesto, il Corriere della Sera a quest'ora ci manda soltanto un titolo provvisorio, anche qui però il tema è sempre questo: stranieri in classe e tensione. Naturalmente più tardi avremo la prima pagina completa. La Verità: Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, riecheggia appunto questo titolo le parole di

0: della Premier. Le parole di oggi, scrive La Verità, sono il festival dell'ipocrisia. Da ministro dell'istruzione fece una circolare per affrontare il problema degli alunni non italiani e stabili, che non devono superare il numero di 5 per ogni classe. Per il giornale dei Vescovi il 30% era persino troppo. La Meloni osa, virgolette, ricordare la norma da Vespa e scatta l'assalto di PD e Movimento 5 Stelle. La Stampa, anche appunto il quotidiano di Torino appena arrivato, Meloni sfida Istat e Mattarella. Marco, voglio tornare da te su questi temi.
1: Sì, beh, sfida è il termine forse giusto, nel senso che io direi di sì, perché
0: cioè si può parlare di uno scontro istituzionale, secondo te?
1: Beh, nei fatti sì, perché ricordare quando l'attuale Presidente della Repubblica fu per un paio d'anni ministro dell'istruzione, parliamo dell'89-90, quindi è ben difficile attribuirgli un senso attuale a delle norme o delle indicazioni che poteva aver fatto da ministro dell'istruzione. Prima cosa, secondo me. Seconda cosa, Meloni, la Presidente del Consiglio, e tutti i partiti della maggioranza si sono concentrati sulle classi ghetto, dicendo, beh, ma certo che il messaggio del Presidente della Repubblica da Matrice era per evitare le classi ghetto, come aveva detto appunto quando era Ministro dell'Istruzione. In realtà da Matrice Mattarella ha sottolineato soprattutto due cose, cioè la scuola aperta a tutti, che vorrebbe dire che in una scuola, in una classe non ci sono stranieri, nel senso che sono tutti alunni che hanno diritto a quell'istruzione se sono lì, e poi ha detto un luogo, la scuola è il primo luogo di integrazione appunto di chi ha un background di altri paesi, di minoranze etniche, come le vogliamo chiamare, quindi luogo di integrazione e coesione sociale. Ecco, su questo è chiaro che Mattarella diceva delle cose che stridono e che ricordano dei principi che stridono con la misura che il governo vuole varare. Detto questo, poi gli strumenti si possono anche decidere in autonomia, però ecco, ho trovato che Meloni sia davvero, adesso ormai l'abbiamo vista in molte occasioni, in modalità campagna elettorale. Questa è un po' la ovvia conclusione.
0: Alessandro Sansoni, sono spot da campagna elettorale imminente questi, anche perché è vero che il principio di per sé della suddivisione degli alunni, no, nelle classi, anche per evitare le cosiddette classi ghetto, quindi chi non parla magari bene l'italiano, non è giusto che siamo tutti nella stessa classe, proprio per un principio appunto anche, no, di democrazia, di dare a tutti le stesse opportunità. Il punto è che Meloni, quando ha annunciato questo provvedimento, lo ha fatto...
2: Ha alzato la voce,
0: ma non soltanto quello, ha detto anche lo facciamo perché non è giusto che gli studenti italiani stiano in un angolo.
2: Perché evidentemente, come si diceva prima, la situazione è molto cambiata dal 1990 e c'è un problema al contrario probabilmente. Cioè, innanzitutto c'è un riflesso condizionato rispetto a una proposta che quello di cui stiamo parlando adesso dimostra non essere per nulla particolarmente dirompente. Di fatto è il passaggio da una circolare a una legge, bisogna capire se questo è effettivamente possibile, ma non si tratta di parole particolarmente estreme o oltranziste. Dall'altra parte c'è una sottolineatura fatta dal Presidente del Consiglio, con quell'alzata di voce al di là della proposta, e che però determina poi un riflesso condizionato un po' da parte di tutti. La Meloni cita il presidente Mattarella perché Mattarella ieri ha parlato, altrimenti probabilmente non l'avrebbe citato. Io non ci vedo onestamente uno scontro istituzionale, ci vedo naturalmente una cosa che viene fatta anche ogni volta che il Presidente della Repubblica fa il discorso dell'ultimo dell'anno. Ognuno interpreta le parole del Presidente della Repubblica, ogni partito, secondo la propria prospettiva delle cose.
0: Indubbiamente Meloni si è sentita attaccata da Mattarella. Oh no.
2: Francamente penso che se si è sentita attaccata,
0: non era una risposta,
2: dopo aver
0: questa,
2: visto l'intervista da Vespa, mi sembrava che lei non l'avesse percepito, o comunque sia non ne avesse dato eccessivo peso all'attacco. Ha voluto dare una sua chiosa alle parole di Mattarella. Ciò nonostante resta il problema,

0: è possibile eludere. Dal 1990 ad oggi ci sono pezzi di questo paese che hanno radicalmente cambiato il volto demografico del proprio territorio. Questo cambiamento ha creato, perché ci sono, esistono delle problematiche, delle tensioni, delle frizioni come le hanno conosciute in Germania, in Francia, in Inghilterra. Oggi lì siamo a livelli parossistici, ma nell'Italia del Nord sono forti, cominciano a essere forti anche in Italia, perché naturalmente c'è un cambiamento significativo di coloro che abitano il nostro territorio. La presenza sempre più ampia di immigrati di seconda e terza generazione crea degli scompensi, soprattutto tra le nuove generazioni di figli di migranti che sono nati qui e che magari hanno delle difficoltà da una parte economica e sociale, dall'altra però anche di individuazione di una propria identità. Tutto questo insieme di problemi lo vogliamo ridurre al tetto da mettere al 30% oppure no? Come se si fosse trattato di una proposta quasi, insomma, no, diciamo particolarmente che... aggressiva. Io credo che invece la Presidente del Consiglio abbia fatto bene a porre questo tema all'attenzione di un dibattito che possibilmente deve essere maturo sulla convivenza tra autoctoni e allogeni, perché è un grande tema che attraversa tutta l'Europa.
1: Poi ci torno da Marco Varvello su questo, perché l'esempio del Regno Unito, diciamo,
0: appunto,
1: ci può essere,
0: ci sono grandi cose
1: utile,
0: nel Regno Unito che sono accadute, ma o riusciamo anche noi qui in Italia a fare un dibattito maturo in cui non ci sono più pregiudizi, oppure la situazione può precipitare. Ricordo a me stesso, e chiudo, che in paesi civilissimi come la Danimarca e come la Svezia, la sinistra oggi è vincente perché non elude più il tema dell'immigrazione e lo tiene come un punto nel quale si deve confrontare con la realtà delle cose.
1: Fatemi passare da Ilaria, però poi torno appunto anche da Marco, come ho preannunciato. Quello che si contesta a Meloni è anche il fatto che intanto nella scuola italiana ci sono problemi, tantissimi altri problemi, a partire dagli stipendi degli insegnanti, che sono i più bassi
2: d'Europa. Parliamo
1: anche di questo. Tra le cose annunciate da Meloni c'è niente più hijab, niente più appunto velo a scuola, ma nella mia esperienza bambine che vanno a scuola col velo in Italia io non ne ho mai visto, devo dire.
3: Diciamo, è anche corretto rispondere all'invito del collega di parlare laicamente di tutti i problemi, le criticità, eccetera. Questo provvedimento però e questo annuncio sarebbe stato credibile se accompagnato da una pioggia di denari sulla scuola pubblica, perché per fare questa misura qui, che non suoni come la segregazione, occorre, dal momento che queste persone sono qui e hanno diritto all'integrazione, alla scuola per tutti, affrontiamolo questo discorso: quanti soldi ci sono su questi provvedimenti per aiutare con gli insegnanti di sostegno, gli mediatori? Perché se questa parte non la eludiamo, quello che rimane è che tu queste persone le vuoi allontanare dalla scuola, punto. Cosa che non si può fare in Italia, perché è giusto così. Credo che ci riconosciamo tutti nella scuola che accoglie tutti, è il principale strumento di integrazione. Allora, siccome questo provvedimento invece allo Stato neanche si sa che cosa sia, se è un decreto legge a scuola ampiamente iniziata,
1: giovedì ne sapremo
3: oppure
1: di più,
3: un disegno di legge che avrà tempi di maturazione tali per cui probabilmente una volta che laddove diciamo questo Parlamento arrivasse, ed è molto dubbio,
1: ma ci ha provato un po' a ditare a chiarire, insomma, non stiamo in realtà parlando di studenti stranieri, ma stiamo parlando di studenti con difficoltà,
3: stiamo parlando di una roba che attualmente è un annuncio
1: che
3: serve a rincorrere Vannacci, che giustamente dal suo punto di vista dice: benissimo, ma non era il caso di farlo qualche tempo fa? Se era così urgente da dedicargli un decreto legge, che è uno strumento fatto per introdurre delle misure indifferibili e urgenti.
1: Ma probabilmente non sarà un decreto legge, questo ancora
3: appunto,
1: non si
3: questo
1: è...
3: Però, ecco, ripeto, anche questo è la spia, che è un annuncio per inseguire Vannacci. Dopodiché, che attorno a questo annuncio, alle parole di Mattarella, alla replica, diciamo, del tutto evitabile di oggi, che profila uno scontro istituzionale, l'unica cosa che si capisce è che il clima istituzionale si sta surriscaldando. Allora, oggi la Meloni nell'intervista Porta a Porta.

0: Dice una cosa molto semplice: se succede l'incidente parlamentare sulla legge elettorale, vi porto immediatamente al voto. Il problema di unire quel discorso anche alla storia di Mattarella è perché c'è un problema che per portare il paese al voto non lo decide il Presidente del Consiglio, ma lo decide il Presidente della Repubblica, che già in filigrana ha fatto intendere alla Meloni che sta guardando approfonditamente rispetto al disegno di legge / decreto legge che intende sottoporre alla sua attenzione sulla scuola per i ragazzi stranieri, e che probabilmente non è detto che l'accontenti laddove volesse andare al voto anticipato o molto anticipato rispetto alla scadenza della legislatura, perché poi i conti bisogna farli anche con l'oste, e l'oste in questo caso è Mattarella.
1: Ok, allora le analisi le abbiamo sentite, sono diverse, insomma entrambe interessanti, però io voglio tornare da Marco Varvello, perché dicevo il Regno Unito a Gran Bretagna ci può insegnare qualche cosa, perché sulla multiculturalismo, necessità di integrazione eccetera, viene molto prima di noi, no?
2: Ma viene prima anche storicamente, perché qui l'immigrazione massiccia è già stata, per motivi, adesso è inutile ripercorrere, ma per motivi coloniali e imperiali già dagli anni 50 in poi, per cui è qui la quota di residenti e cittadini con un background etnico è molto superiore all'Italia, però evitiamo, insomma, dico soltanto che qui a Londra ci sono 9 milioni di abitanti, e già da 4-5 anni la statistica dice che la maggioranza non è di origine britannica. Esatto. E quindi voglio dire il problema dell'immigrazione va affrontato, regolato, perché è una delle grandi tendenze di questo nostro secolo. Però quando si sentono, e torniamo alle polemiche italiane di questi giorni, i toni da campagna elettorale snaturano anche qualunque misura o qualunque provvedimento, perché se è vero, come ha detto il ministro della pubblica istruzione Valditara, che questo problema di avere degli alunni che non parlano l'italiano è limitato a 1000 classi sulle, mi pare di aver letto, 300.000 che ci sono, e ovviamente sono classi elementari, forse verrebbe in mente di dire insegniamo più subito, facciamo subito corsi di lingua più per questi bambini che hanno questo problema, piuttosto che pensare a separazioni di classi. Tra l'altro, le classi vengono smembrate, cambiate per motivi di rappresentanza etnica di stranieri, probabilmente verranno anche allontanati dagli alunni dai quartieri dove vivono. Quindi,
1: e già questo non si può fare, perché va a ledere il diritto costituzionale, no, all'istruzione. Dico, già questo lo stesso Valditara ha detto, non abbiamo intenzione di mandare i ragazzi, i bambini a 20
2: partire
1: chilometri.
2: Partire dalla scuola, quindi, per prendere misure più drastiche di prima, che forse bisognerebbe anche prendere, però partire dalla scuola veramente mi sembra un passo falso. L'integrazione parte veramente dalla scuola, poi c'è un problema chiaramente di flussi, i flussi vanno regolati, ma qui siamo su un altro fronte.
1: Vabbè, certo.
2: Quando poi vediamo che appunto il burka e niqab è stato precisato che verranno proibiti a scuola, ma il burka è quello totale tipo afghano e il niqab è quello che copre tutta la faccia. Al massimo si vedono alunni di famiglie musulmane con le ragazzine che hanno l'hijab, cioè il velo sulla testa, il foulard possiamo dire, come potevano avere le nostre nonne. Quindi anche lì è moltiplicare, aumentare un problema che probabilmente in termini numerici è assolutamente marginale.
1: Chiudiamo l'argomento, perché ovviamente è molto molto interessante e anche molto importante, ma volevo toccare prima di chiudere, veramente abbiamo quasi raggiunto la fine del nostro tempo a disposizione. Alessandro, proprio una chiusa al volo su questo, poi passiamo sui temi economici.
3: Sì, no, ha ragione Marco Varvello, come diceva anche la collega qui, ci vogliono le risorse per l'integrazione della lingua è fondamentale. Val di Tara oggi ha annunciato 14 milioni di euro e altri ne arriveranno proprio per fare fronte alle necessità linguistiche dei ragazzi. Dopodiché, francamente, un disegno di legge, un provvedimento di legge che di fatto vuole rendere legge quella che è già una circolare, non significa una volontà di segregazione, in ogni caso.
0: No, però ecco quello che voglio dire.
3: La segregazione è un'altra cosa.
0: Principale sponsor del fatto che questa cosa, così come è concepita, è inattuabile, l'ha data un paio di anni fa il ministro di questo governo Foti, quando a partire da questa proposta, che era allora di Salvini, disse non si può fare. Forse hanno, ripensato.
1: Vedremo, intanto capiremo meglio giovedì già che forma avrà questa proposta. E dicevo, voglio andare anche sui temi economici. Fatemi leggere il Sole 24 Ore, deficit 2025, perché questo è un altro dei temi del giorno. Al 3,1%, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa. E ancora il tempo all'intervista a Piantedosi che dice centrodestra unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è. E allarme costituzionale, continuo fanno da collante ad una sinistra senza progetto. Ancora 3,1% il Deep State rema contro il governo. Questa è la prima pagina del Tempo. Non vi ho ancora mostrato la Repubblica. Meloni sfida Mattarella, dunque anche qui viene appunto utilizzata la parola sfida. Il Dubbio. Tegola deficit su Meloni e sulla campagna elettorale, il Riformista, eccolo qui, New York, dunque sull'Assemblea ONU e le parole di Trump, Milano Finanza, piano per banche più sicure, già investiti dagli istituti italiani 6 miliardi in sicurezza digitale. E poi ancora leggo la Free Press, eccola qui, titola così, con l'Iran intesa o li annienterò, dunque di nuovo le parole di Trump. C'era una volta Hollywood, stella sulla Walk of Fame per Franco Nero e i suoi 60 anni di carriera, il deficit dell'Italia che resta al 3,1%, sfuma l'uscita dall'infrazione UE, il governo dice ne usciremo nel 2027. Vi voglio mostrare il Libero, eccolo qui che non l'abbiamo fatto vedere, Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui, si chiede Libero. E la notizia, deficit PIL al 3,1%, con questi numeri riarmo oltre che folle, sarebbe immorale. Alessandro, vengo da te perché voi appunto sulle cronache aprite su questa notizia.
3: Sì, abbiamo messo l'accento sull'aumento del residuo di spese del superbonus che ha reso impossibile il rispetto del 2,94% che era il rapporto che sarebbe servito per uscire dalla procedura di infrazione. Naturalmente è una prospettiva, altri potrebbero dire che si potevano trovare anche in un altro modo al netto, diciamo, di questo aumento delle spese del superbonus. Resta un problema che secondo me è il vero problema che riguarda poi tutti noi cittadini italiani, che la mancata uscita dalla procedura di infrazione non permetterà al governo di avere a disposizione qualche miliardo che in generale avrebbe fatto comodo a questo paese, perché il nostro spazio fiscale resta vincolato ovviamente dalla procedura di infrazione imposta dai vincoli europei, e questa non è una buona notizia per il paese.
1: Marco Varvello, non è una buona notizia, come al solito causticamente il manifesto sforo italico, questo è il titolo appunto del manifesto, ci inguaia questa notizia?
2: Riduce i margini di manovra alla prossima legge finanziaria, lo avete detto, e questo è un po' quello che dispiace seriamente anche in termini di tasche degli italiani, di quello 0,1. Però negli dati Istat sottolineo che ci sono altri dati che non sono particolarmente positivi, perché il debito pubblico è ancora in salita rispetto al 2024-2025, 136% del PIL, la pressione fiscale è quasi al 43%, 42,9%. Unico dato positivo, ma di 0,1, è quello della crescita, e siamo sempre a 0, quindi tutte le economie europee stanno marciando a rallentatore. Questo paese, il Regno Unito, è fuori dall'Unione Europea e fuori dall'area euro, può fare manovre più o meno come credono, ma sempre poi i mercati finanziari sono quelli che dicono l'ultima parola, quindi davvero la coperta è corta per tutti.
4: Penso che sicuramente è vero, nel senso che è una tecnologia che è già pervasiva, anche se non la vediamo, in una versione che direi non è molto sexy, ma che è con noi da molti decenni, e invece quella un po' più sexy, un po' più recente, legata ai modelli linguistici, ai chatbot, a questi strumenti con cui conversiamo, con cui chiacchieriamo, è una cosa abbastanza recente, però entrambe queste cose sono e diventeranno sempre più pervasive dell'economia. Non è possibile restare fuori, come dire che restiamo fuori dall'informatica, semplicemente non accade.
5: E allora torniamo a ragionare sulla bolla dell'intelligenza artificiale. Noi quando sentiamo l'espressione bolla pensiamo a qualcosa che sta per scoppiare, a qualcosa che è un po' una forma di finzione, che c'è un'apparenza che in realtà non corrisponde a verità. Perché il suo libro si intitola La bolla dell'intelligenza artificiale?
4: Beh, perché ci sono tutti i segnali che ci troviamo in una bolla finanziaria. La bolla finanziaria non vuol dire che la tecnologia non sia reale, concreta e che nel tempo non produrrà effetti positivi, anche magari qualche effetto negativo, comunque diciamo che produrrà i suoi effetti sulla società e sull'economia. Questo accade. Il problema è che adesso anticipiamo, la finanza anticipa dei flussi di ricavi che semplicemente ci vorrà molto più tempo di quello che si pensava inizialmente perché ciò accada. Guardi, non è una cosa nuova. L'ultima bolla tecnologica è successa intorno agli anni 2000, riguardava internet. All'epoca internet era una cosa conosciuta a pochi, se vogliamo, e internet adesso è pervasiva nelle nostre vite, eppure la bolla finanziaria si sgonfiò. Anche qui non è che scoppia la bolla, non necessariamente scoppia, più spesso si sgonfia. Lo sgonfiamento della bolla del 2000 ci mise 2 anni e mezzo a sgonfiarsi. Sgonfiarsi cosa vuol dire? Vuol dire che le quotazioni delle aziende ritornano a delle valutazioni che sono più consone rispetto al loro potenziale reale di fatturato. Cioè questa distanza tra il potenziale reale di fatturato e le valutazioni delle aziende, questo è il momento della bolla.
5: Conseguenze anche che potrebbero avere, che potrebbero esserci però dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione, degli investimenti dei piccoli investitori. Quando abbiamo, parliamo di una bolla, ci viene in mente la bolla dei mutui subprime, che portò poi a una serie di effetti a catena sull'economia globale che ancora la ricordiamo come un momento epocale, no? A cavallo tra il 2008 e il 2010. Anche in questo caso ci sono rischi di questo genere nell'economia reale?
4: Ma guardi, questo è difficile a dirsi, no? Allora, io quello che posso dire è che effettivamente la tecnologia ha un potenziale trasformativo importante, e tutto dipenderà dai tempi con cui si concretizza e dal livello di speculazione fatto da alcuni attori. La bolla dei mutui subprime fu legata al comportamento di un certo numero di banche negli Stati Uniti, e poi i loro prodotti furono riacquistati dalle banche di tutto il mondo. Questo oggi non è chiaro quale sia il livello di pervasività dell'attuale eccesso di valutazione, di speculazione finanziaria, che cioè intorno all'intelligenza artificiale. Ho letto diverse analisi che sostanzialmente suggeriscono che potrebbe non esserci un problema sistemico da questo punto di vista. C'è anche qualche profeta di sventura che invece dice che ci saranno. La stessa persona che Michael Burry, che fu il primo a denunciare la bolla speculativa dei mutui subprime, adesso sta denunciando la bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. Vedremo chi avrà ragione. Effetti sulla società ce ne saranno tantissimi, ovviamente. Ogni tecnologia taglia dei posti all'indietro e ne crea di posti e crea nuove occupazioni in avanti. Il problema è che le persone vanno formate, accompagnate, quindi ci sono i tempi con cui abbiamo dobbiamo fare i conti con i tempi necessari a fare in modo che la società complessivamente sia in grado di adattarsi a questa trasformazione, che sarà importante.
5: Allora, abbiamo fatto una bella panoramica sul fronte economico, poi forse c'è un fronte che a casa attrae di più, no, l'immaginario, cioè il fronte più specificamente tecnico, no? Qualche giorno fa, proprio qui, abbiamo raccontato di questa allerta che è stata data da diversi manager che lavorano nei giganti dell'intelligenza artificiale, che quasi hanno avuto una sorta di rivolta etica. Attenzione, perché se continuiamo a far progredire a questa velocità l'intelligenza artificiale, tra poco l'intelligenza artificiale sarà capace di alimentarsi da sola. Lei ci crede a questa ricostruzione sullo scenario futuro?
4: Ma allora, che l'intelligenza artificiale in qualche modo possa alimentarsi da sola, sì, ci credo. Ci ho lavorato fin da metà degli anni Ottanta. A fine anni Ottanta avevo scritto un generatore di poesie, pertanto per dirne una. C'erano dei linguaggi di programmazione che erano scritti apposta per fare in modo di modificare il programma mentre era in esecuzione e quindi alimentarsi da solo, in un certo senso. Che questo porti alla fuga, diciamo, che le macchine escano fuori controllo e che quindi possano fare delle cose insensate, beh, questo è molto meno probabile, proprio perché la società si è dotata di sistemi di controllo. Faccio un esempio banale, e ovviamente non è il caso. Possiamo dire che dei bambini sono una minaccia esistenziale per l'umanità? Beh, no, a meno che non li mettiamo a giocare nella sala di lancio delle armi atomiche senza nessun tipo di vincolo. In quel caso diventano una minaccia esistenziale. Però non ci vanno. Perché? Perché la società ha costruito delle difese, dei sistemi di protezione.
5: La stessa cosa quindi vale per l'intelligenza artificiale? Cioè quell'ipotesi anche un po' fatta scientifica, verrebbe da dire kubrickiana, ma in realtà ci aveva pensato Arthur J. Clarke prima di Kubrick, no? Cioè l'idea che il computer si rivolti contro l'uomo che lo ha programmato e lo ha creato è un'ipotesi di fantascienza?
4: Solo se c'è un altro uomo che lo fa rivoltare, nel senso che alla fine gli esempi che ci sono stati e che hanno popolato i media di recente sono esempi che in realtà rivelano che le misure tecniche da adottare di protezione rispetto alla prevenzione di incidenti non erano a tenuta stagna, diciamo, no? Quindi è chiaro che se io mi metto a fare degli esperimenti chimici e spargo gli acidi sul tavolo faccio dei danni, però appunto per quello uno deve avere delle misure di contenimento, no? Se quelle misure di contenimento non sono realizzate in modo adeguato, ecco che posso causare danni. Non bisogna pensare che questi siano sistemi totalmente autonomi, che si autodeterminino e che decidano che cosa fare secondo una propria coscienza. Non è così. Dietro c'è un uomo che li agisce, che li fa muovere. Sono dei sistemi automatici, se vogliamo. E c'è un uomo che prende le decisioni e che li innesca, e la responsabilità sta lì. L'ex presidente della Federal Communication Commission, Lina Khan, ha detto che... l'ultima volta che aveva guardato c'erano delle precise norme civili penali che riguardavano certi determinati tipi di comportamenti fatti anche se non li faccio in prima persona ma li faccio mediati da uno strumento. E questa è stata anche una dichiarazione da più parti della Casa Bianca. Insomma, c'è una tendenza a cercare da parte di alcune grandi aziende di fare cartello in qualche modo per gestire l'andamento dei costi in vista dei collocamenti in borsa da una parte, e dall'altra parte a farsi in qualche modo delle regole da sé, certo, in modo tale da non essere soggetti all'intervento pubblico e statale.
5: Le faccio un'ultima domanda sempre sul rapporto tra l'uomo e l'intelligenza artificiale, un'altra cosa che ovviamente su cui c'è una grande apprensione sociale, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale è inevitabile, è un processo inesorabile, renderà inutili, sostituibili, non so, l'aggettivo forse è meglio che lo trova lei, Quintarelli, una serie di categorie professionali, una serie di mestieri. Anche questo è un processo irreversibile? Oppure anche qui l'intelligenza artificiale può rendere il lavoro dell'essere umano più agevole?
4: No, sicuramente rende il lavoro più agevole e automatizza delle funzioni, dei compiti che sono ripetitivi. E ci ricordiamo tutti i tempi moderni, no? Il film di Charlie Chaplin con la persona alienata che faceva sempre lo stesso gesto uscito dalla catena di montaggio. L'intelligenza artificiale aiuta a eliminare i lavori i lavori altamente ripetitivi. Guardi, c'è molta narrazione intorno a questo tema. La narrazione evidentemente beneficia, dietro ogni narrazione c'è qualcuno che ci guadagna, e poi alcune narrazioni si possono verificare, altre no. Il futuro non è ancora scritto, ma dietro ogni narrazione c'è qualcuno che ci guadagna. Voglio chiudere con la grande preoccupazione che io ho invece, ed è una cosa di cui nessuno parla, a cui dedico l'ultima parte del mio libro, che è il condizionamento della mente delle persone da parte delle tecnologie. Noi pensavamo che i social network fossero uno strumento di democrazia, di libertà, pensavamo alla primavera araba, e poi abbiamo scoperto che sono uno strumento invece di inquinamento del dialogo pubblico e delle scelte politiche. I chatbot faranno questo, però lo faranno nel segreto delle loro conversazioni, e quindi a un livello molto più intimo e segreto, e non sarà visibile all'esterno. Esistono fior di studi sul livello di condizionamento, sono macchine di persuasione che sono in grado di convincere, certo, le persone di determinati temi. Questo è per me un rischio molto concreto.

0: questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite vive in un clima particolare, dall'altro sembra forse una delle più importanti degli ultimi anni, dall'altro canto quello che noi sappiamo è che il grosso appuntamento sarà fra un paio di giorni, quando ci sarà il bilaterale fra Xi Jinping e Trump. Quindi abbiamo un multilateralismo che sembra forse quasi tornato ad agire con forza, ma in realtà arriviamo a una decisione decisiva che avverrà probabilmente in un G2 rinnovato fra Stati Uniti e Cina.
1: Multilateralismo, ancora una volta sotto attacco. Prima proprio la nostra collega Francesca Romana Elisei ha fatto la domanda nel punto stampa di Tajani, no? Da una parte c'è Guterres che esalta il multilateralismo, dall'altra Trump pochi minuti dopo ha detto che in realtà non è quello il modo per risolvere le controversie in giro per il mondo. Ecco, come si fa a mettere insieme la più importante potenza del mondo che ha questa idea con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che tenta ancora di insistere sul multilateralismo, sull'idea che si cerchi insomma di trovare una soluzione coinvolgendo tutte le parti?
0: Beh, in questo momento non si tiene insieme, e infatti c'è una crisi dei rapporti degli Stati Uniti con il resto del mondo, perché Trump agisce in maniera sempre più unilaterale, e l'abbiamo visto con questo discorso, che è molto trumpiano come discorso, con frasi a effetto molto dure, con una continua insistenza sulla capacità militare e economica degli Stati Uniti di poter fare quello che vogliono. In realtà questo appare un'arma molto più spuntata di quanto non fosse a gennaio, dopo il successo dell'operazione in Venezuela. Di contro, proprio in vista ancora dell'incontro bilaterale tra Trump e Xi Jinping, abbiamo un leader cinese che si è preparato a questa occasione, all'incontro con Trump, tessendo una tela di relazioni con il sud globale, prima nell'incontro della Shanghai Cooperation Organization e poi nell'incontro con i BRICS, migliorando i rapporti con l'Asia centrale, con l'India e altro ancora. Quindi un multilateralismo che diventa negli occhi cinesi un multipolarismo, o perlomeno un'idea di multipolarismo utilizzato in antitesi alla visione americana sempre più unilaterale, in cui Trump proprio in questi momenti costringe gli amici europei e danesi a firmare accordi sulla Groenlandia come appunto una sua vittoria.
1: Allora, una situazione che è come una sorta di effetto domino, no? Cioè noi raccontiamo una soluzione a un parziale conflitto dentro il Medio Oriente e poi se ne apre subito un'altra. Se dovesse spiegare a chi ci sta ascoltando perché sono mesi che raccontiamo questo effetto domino di crisi e di microcrisi in Medio Oriente, come potremmo spiegarlo?
0: Beh, due cose. Uno, la competizione fra grandi potenze, quindi il rapporto fra USA e Cina è soprattutto, no? Molti dicono che l'intervento americano in Iran fosse per controllare il rubinetto del petrolio verso la Cina. E l'altra voce, l'altra parola chiave in questo caso è proprio il petrolio legato all'energia. È un tema che fa sì che la guerra in Ucraina e la guerra in Hormuz, ma anche quella che stanno conducendo gli UTI attorno allo stretto di nel Mar Rosso, siano collegate l'una con l'altra. Non è un caso che tra pochi minuti si dovrebbero incontrare Trump e Zelensky per eventualmente ragionare su una tregua, che arriva una richiesta di Trump dopo che Zelensky ha attaccato le raffinerie di petrolio russe, quindi mettendo in difficoltà la Russia in questo senso. Dunque la parola petrolio, un bene fondamentale per tutta l'economia mondiale, di cui abbiamo parlato per tanti mesi senza vederne in realtà gli effetti reali sull'economia dei cittadini, oggi comincia a colpire anche le tasche degli americani, e quindi Trump spinge per trovare a raggiungere una tregua.

0: Meloni sul deficit, molto dispiaciuta, poi risponde a Mattarella: da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe, una misura di buonsenso. Schlein: mancanza del senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi riferisce Witkoff e Kushner: hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran. Macron a Gaza: spettacolo che ci fa vergognare tutti, noi restiamo inattivi, servono due stati. Guterres: pulizia etnica in Cisgiordania. Netanyahu da Macron: dichiarazione grottesca. Pensioni: sale l'età dal 2029, per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alle speranze di vita. Oltraggio alle memorie di Mazzola, multata la Juventus. Sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica in curva a Torino. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato ad Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale. Edizione delle 4 in punto, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, lo avete sentito dai titoli, la Premier Meloni a tutto campo nell'intervista a Bruno Vespa, ha parlato del tetto al 30% per gli studenti stranieri, fino al deficit sopra il 3%, ha parlato delle tensioni con Vannacci, il tema dei salari e la stoccata alle opposizioni. Poi sulle parole del Presidente Mattarella ha detto non vanno lette come una contestazione all'operato dell'esecutivo. Sentiamo i dettagli da Gabriele Martelloni.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea: ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: E sul tetto di stranieri nelle classi è intervenuto il ministro dell'istruzione Valditara, ha detto non c'è alcuno scontro con il Quirinale, la nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente Mattarella da Amatrice, va nella direzione della integrazione, non vogliamo che gli studenti stranieri siano ghettizzati, è un tetto agli stranieri in classe solo se non parlano bene l'italiano, ha precisato Valditara. Il problema non è l'origine etnica, nazionale e razziale, ma la conoscenza della nostra lingua, ha concluso. Parlavamo di deficit 2025 sopra il 3% del PIL, dunque per ora nessuna uscita dalla procedura di infrazione europea per l'Italia. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
3: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura

0: Procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
1: Il deficit e le norme sulla scuola, in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri, sono al centro del dibattito politico. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega invece alza il tiro in vista della prossima manovra, con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco, a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
3: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AVS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
4: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
2: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, mentre da AVS accusano Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
1: Andiamo adesso all'81esima Assemblea delle Nazioni Unite. Ieri è stata la giornata di Donald Trump. Tra i temi toccati, il conflitto in Ucraina, ha detto Putin finisca la guerra subito, e con Zelensky ho un buon rapporto. Poi sull'Iran ha annunciato un accordo dopo il voto di metà mandato a novembre. Sentiamo Marco Valerio Loprete.
5: Trump, entrando al palazzo di vetro dell'ONU, risponde ai giornalisti che gli chiedono se abbia un messaggio per Putin.
6: Settle the war.
5: Metta fine alla guerra, replica. L'Assemblea generale si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo: de-escalation e dialogo siano le priorità. Pace e primato del diritto sulla forza vanno ristabiliti, dice. Il presidente americano critica invece quella che ritiene essere l'inconcludenza di un certo multilateralismo.
7: While others have spoken of peace, I have made peace.
5: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. E rivendica così la guerra all'Iran e spiega di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. Quindi evoca un'intesa subito dopo le elezioni di metà mandato. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale, Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra e annuncia un

0: Confronto sui missili Patriot da produrre a Kiev. Toni concilianti verso gli europei, stavolta anche al momento della firma dell'intesa trilaterale sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. È una cosa straordinaria per l'Europa e per gli Stati Uniti, commenta il Presidente.
1: Avete sentito le parole di Trump? Accordo con l'Iran o li annienterò? Insomma, queste sono le parole del presidente Trump. È arrivata subito la replica dello Stato Maggiore delle forze armate iraniane. Infliggeremo agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Insomma, questa è la notizia riportata su Telegram dall'iraniana Press TV. Ma adesso sentiamo anche le parole del presidente francese Macron sulla situazione della striscia di Gaza.
2: Sovranità per i palestinesi, i cui diritti più elementari sono ancora oggi calpestati. Un anno fa, proprio qui, eravamo una dozzina di stati a riconoscere la Palestina. E lo sento il cinismo di alcuni. Sì, riconoscimento sulla carta, ma guardate la realtà. Ma qual è la nostra credibilità se continuiamo a rimanere fermi di fronte a Gaza? Alcuni si vantano di una presunta pace, ma questa pace non ha riaperto neanche per un secondo le vie umanitarie. Dobbiamo contemplare questo spettacolo che ci dovrebbe far vergognare tutti? Mai. Guardate cosa sta succedendo.
1: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite oggi l'intervento del Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani, che nelle ultime ore ha avuto un bilaterale con l'omologo iraniano Araghchi, atteso poi il discorso del Presidente iraniano Pezeshkian. Sentiamo Francesca Romana Elisei.
3: L'intervento all'Assemblea Generale, previsto per oggi, del Ministro degli Esteri italiano è preceduto da una serie di incontri. Un bilaterale con l'omologo iraniano Araghchi, a cui Antonio Tajani ha fatto presente la necessità della via diplomatica per mettere fine alla crisi medio orientale. L'Iran cerca il dialogo, ma allo stesso tempo non ha paura di un confronto, anche militare, riferisce il Ministro italiano, che aggiunge:
4: noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
3: L'obiettivo dell'Italia è rafforzare la missione europea a Spides per garantire la sicurezza dei traffici commerciali nel Mar Rosso. Quanto agli attacchi di Trump contro la Corte Penale Internazionale, il ministro ribadisce che il nostro paese è per il multilateralismo e sostiene le Nazioni Unite nonostante si siano mosse in ritardo e non abbiano fatto abbastanza sul fronte russo-ucraino. E a chi gli chiede se l'assenza di Giorgia Meloni sia conseguenza delle frizioni con Trump, risponde:
4: nessuna frizione, siamo degli interlocutori naturali degli Stati Uniti.
1: Notte di bombardamenti in Ucraina, dove i russi hanno colpito Izium ferendo almeno 7 persone, tra cui un bambino di 11 anni. Danneggiamenti a edifici privati e condominiali, scoppiati incendi in alcune delle zone colpite e interrotta l'energia elettrica. Anche verso il centro di Kiev si stanno dirigendo droni russi ed è operativa la difesa aerea. Adesso parliamo di pensione, perché ci si andrà sempre più tardi, ma la spesa pensionistica continua a crescere, a dirlo sono le proiezioni diffuse dalla Ragioneria di Stato, che tengono conto dell'andamento demografico. Sentiamo Annalisa Salzano.
5: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la Ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i 3 anni successivi. È la dinamica demografica di cui soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
1: Di nuovo cassa integrazione per oltre 1000 lavoratori di Stellantis. La misura partirà dal 19 ottobre fino al 30. Sentiamo Mattia Pienazzi.
6: La produzione della 500 non ingrana e a Mirafiori si spengono ancora i macchinari. Dal 19 al 30 ottobre si fermano più di 1000 lavoratori del settore carrozzeria dell'impianto torinese. 4 giorni di sospensione con paga all'80% per le presse, con i sindacati che temono che sia solo l'inizio. Doveva essere un 2026 di rilancio per Mirafiori. Invece, per il 19° anno consecutivo, si ricorre alla cassa integrazione. Da settembre 2025 a gennaio di quest'anno, quasi 2300 dipendenti hanno accettato turni ridotti. Da allora la produzione è proseguita a singhiozzo, con blocchi, sospensioni e 19 giorni di fermo in estate. La FIOM di Torino afferma che potrebbe essere il primo stop di una lunga serie. A rischio ora, secondo i metalmeccanici CGL e la Wilm, anche la conferma di 1100 lavoratori temporanei nell'area torinese, 400 solo nello stabilimento di Mirafiori. Confim CISL chiedono un nuovo incontro con Stellantis. Per i sindacati, la causa sono le scarse vendite dell'unico modello prodotto a Mirafiori, la Fiat 500 ibrida e elettrica. Per questo chiedono una diversificazione che possa mantenere stabile la produzione e il numero di occupati. L'azienda giustifica la sua decisione. Nonostante il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, la competitività è contratta a causa del costo dell'energia, maggiore in Italia rispetto alle altre nazioni, e ad avere la peggio è proprio il mercato delle utilitarie. Ma rilancia per il 2030. La nuova 500 rafforzerà ulteriormente lo stabilimento.
1: Parliamo adesso del caro energia. Ieri è partito il bonus colonnine che copre l'80% delle spese di installazione dei punti di ricarica per le auto. Sentiamo Paolo Mancinelli.
7: Il ritmo di crescita dei prezzi dei carburanti non diminuisce, così come la pressione sulle imprese e le famiglie. Nuovi record per il gasolio, venduto in media, secondo il Ministero delle Imprese, a 2,34 euro al litro su rete stradale. Sale anche la benzina a 2,15, ma da sabato il taglio delle accise sul diesel passerà da 10 a 5 centesimi e si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. Colpa delle tensioni geopolitiche responsabili della crescita dei prezzi dei carburanti, che ha interessato tutta l'Unione Europea con un aumento medio ad agosto del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Ma le ricadute sul costo dell'energia e sui prezzi degli alimentari si combinano con gli effetti della siccità straordinaria di quest'estate, che ha ridotto la resa dei raccolti. Così nei nostri mercati si registra una inconsueta mancanza di prodotti come i pomodori o prezzi di alcune verdure aumentati del 100% in un anno, e come risposta gli italiani sono costretti a ridurre i consumi. Di fronte a questo scenario, consumatori e imprese sollecitano aiuti da parte del governo. Un passo per agevolare la transizione e risparmiare sui consumi viene dal bonus colonnine. Ci si può richiedere l'incentivo che copre l'80% della spesa sostenuta sull'installazione dei punti di ricarica elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Adesso la cronaca: non ce l'ha fatta, il bambino di 7 anni è travolto da un'auto mentre era in bicicletta su una corsia ciclabile a Torino, andava a scuola accompagnato dal papà. Sentiamo Davide Giuliani.
8: Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, controviale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
9: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto l'automobile deve stare dietro.
8: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria.

0: di un ragazzino di appena 12 anni a Torino Nord, al Parco dell'Arrivore. Qui si vede l'uomo in una delle immagini a circuito chiuso di un mini market. Sta comprando dei dolci da regalare alla sua vittima dopo i presunti abusi. Nelle ore successive, così ha raccontato alla polizia, avrebbe subito una spedizione punitiva, probabilmente da parte di amici o parenti della vittima, che volevano farsi giustizia da soli. Il ventenne, assistito dall'avvocata Stefania Giordano, sarebbe stato picchiato e colpito alla gamba con un'arma da taglio. Le ferite sarebbero state refertate nell'infermeria del carcere. La procura sta facendo accertamenti a 360 gradi. L'uomo senza fissa dimora, disoccupato, è stato fermato dopo 3 giorni di ricerche.
1: Il responsabile ha confessato e ha ammesso le sue responsabilità. Le indagini si sono sviluppate attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, attraverso la raccolta di testimonianze, attraverso la raccolta documentali, certificazioni mediche.
0: L'inchiesta sul caso di pedofilia è affidata alla PM Leonora Guerra. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel cortile di casa. L'uomo l'avrebbe adescato invitandolo a fare un giro sul suo monopattino. Una volta addentrati nel parco si sarebbero verificati gli abusi. Poi la vittima ha trovato la forza di raccontare.
1: Le indagini non terminano qui, poiché abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato, sul quale verrà estrapolata una copia forense.
0: Chi indaga vuole escludere dall'analisi di foto e chat che ci possano essere altre vittime di abusi da parte dell'uomo, che non ha precedenti per reati di questo tipo.
2: Volevano emulare le challenge viste da influencer e youtuber, cioè quello di passare una notte nei negozi. Questo è quanto ricostruito dalla procura di Caltanissetta sul caso delle due sorelline scomparse e poi ritrovate a San Cataldo. Sentiamo Giorgio Ruta.
3: Avrebbero emulato una sfida vista più volte sui social, nascondersi in un esercizio commerciale per ore senza essere scoperti. Per questo, secondo la procura di Caltanissetta, le due sorelline di San Cataldo venerdì sera si sarebbero nascoste in un negozio. Gli accertamenti dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Nessun sequestro di persona, ma allontanamento volontario, come sostenuto subito dal padre.
4: È stata una marachella.
3: Il padre si sarebbe preoccupato quando è rientrato a casa e non le ha viste tornare, ma a denunciare andrà soltanto sabato mattina, dopo aver cercato tutta la notte.
5: Perché non ha chiamato i carabinieri per farsi aiutare?
4: Nella speranza ho detto, le trovo io, non c'è bisogno di fare allarmismo.
3: Dopo la denuncia iniziano le ricerche, viene sentita anche la titolare del negozio.
6: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
7: 7:40 così, 40:45.
6: Dove?
7: Dentro il negozio mio.
6: Cosa stavano facendo?
7: Niente, solo salutato e andato via. Basta.
3: Non erano andate via. Pochi minuti dopo essere stata sentita dai carabinieri, va al negozio, trova le bambine e avverte il padre.
8: Amore, qua, bambino qua, dentro il negozio, io qua.
3: A questo punto arrivano i soccorritori della Protezione Civile.
9: Verso le 17 hanno visto una persona che poi si è scoperto fosse essere la babysitter delle bambine correre verso questo negozio.
10: Ne abbiamo trovati un vicino a casa. Li trovammo, Lombè, sì.
2: Agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, il 19enne di Terme Vigliatore nel Messinese, accusato di aver organizzato e partecipato a competizioni di velocità non autorizzate. Sarebbe lui che nella notte tra l'8 e il 9 settembre avrebbe investito con lo scooter un ragazzo di 17 anni. Sentiamo Antonella Gurrieri.
11: Non era soltanto un avventato partecipante senza patente di guida, ma secondo gli inquirenti l'organizzatore della gara clandestina in scooter sul lungomare Marchesana di Terme Vigliatore. Arresti domiciliari e obbligo di braccialetto elettronico per il 19enne che in impennata, correndo all'impazzata nella notte tra l'8 e il 9 settembre scorso, ha travolto un giovane di 17 anni. La vittima è ancora in prognosi riservata al Policlinico di Messina. La tragedia, lo ricordiamo, si è consumata live sotto gli occhi e i telefonini di centinaia di ragazzi, ma anche di adulti, tutti assiepati lungo il percorso per assistere alla sfida illegale tra gruppi di ragazzi dell'Interland Tirrenico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aiutati anche dai video di alcuni testimoni e dalle telecamere di sorveglianza della zona, il 19enne, dopo l'impatto, avrebbe tentato di inquinare la scena dell'incidente. Il fatto ha riportato all'attenzione la pericolosità del nuovo passatempo che attira ragazzi anche minorenni che nelle notti brave si sfidano a colpi di acceleratore ed impennate impossibili, diventando pericolo per sé e mina vagante per chi

0: transita dai loro percorsi.
1: Ci sono state segnalazioni a mai finire, perché queste cose succedono tutte le notti.
0: E come dimenticare la fine di Giulia Scimone, la sedicenne falciata nel giugno scorso da una moto in corsa lungo la strada di Torre Faro. Anche in quel caso molti abitanti denunciarono le sfide notturne tra ragazzini in sella ai ciclomotori.
2: Arriva la multa per la Juventus dopo quanto è accaduto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Ce ne parla Jacopo Catarsi.
3: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagonisti altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
2: Esce oggi Quando ti rivedrò, l'inedito di Gino Paoli dedicato ad Ornella Vanoni. Sentiamo questo servizio, a seguire la rassegna stampa con Eugenio Francesconi.
4: Tenuto nel cassetto per tanti anni, esce Quando ti rivedrò, un inedito che Gino Paoli avrebbe voluto cantare insieme ad Ornella Vanoni.
5: Se è un pezzo, diciamo, inedito, è un pezzo che ha le radici antiche, antiche nel senso che dal 1980, da quando ho frequentato Gino, quelli sono stati i primi semini per poi costruire questo pezzo che è l'epilogo del nostro rapporto, insomma.

Ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

io tutte le volte che l'ascolto, non so se succede solo a me, ma io mi commuovo e mi ricommuovo. Cioè, è troppo bella questa canzone. E poi fa ricordare tanto, è la voce di Gino e insomma.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il tema della scuola domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, con quella che viene definita una vera e propria sfida sulla scuola, ultimo tra la Premier Giorgia Meloni e le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella. Come si articola questa sfida lo vedremo tra poco grazie ai quotidiani e alle prime pagine che con sfumature diverse analizzano il tema centrale della questione. L'altra sfida del governo per Giorgia Meloni era quella del deficit. L'Istat ha certificato un 3,1%, dunque poco margine per la manovra che verrà, l'ultima di questo governo, e anche qui vedremo che cosa si potrà o meno fare anche grazie

Grazie alle prime pagine che ce lo spiegano. Dunque, questi sono i due principali temi. Poi chiaramente c'è l'intervento di Donald Trump all'ONU, l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping e i commenti e ciò che scaturirà da questo incontro. Sicuramente la pace commerciale tra i due paesi rinnovata scade a novembre, lo ricordiamo, ma poi anche tanti altri temi di geopolitica internazionale molto importanti. Allora andiamo con ordine, partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Stranieri in classe è tensione. Meloni, le parole di Mattarella sui ghetti. Da ministro fece una circolare, l'andremo a leggere tra poco questa circolare perché vale la pena vedere che cosa c'era, una circolare del 1989-90, insomma un altro mondo, lo si può definire proprio così, sia quello che della scuola ma più in generale anche del nostro paese. E poi l'altra questione, il deficit al 3%, resta dunque il vincolo dell'Unione Europea, la procedura di infrazione resta aperta, ottimismo per l'anno prossimo, ovviamente sicuramente riusciremo a rientrare, ma c'è meno spazio di bilancio. Ma Salvini, ora lo scostamento mentre Forza Italia frena e l'opposizione attacca. Dunque si va in pieno, si entra nel pieno e nel vivo del cantiere della manovra finanziaria come di consueto all'inizio dell'autunno. Queste le principali scelte del Corriere per quanto riguarda la politica. C'è però anche spazio per Donald Trump, il suo show all'ONU ha detto diverse cose importanti. Putin fermi la guerra, ha rimesso come dire, in ordine la storia dell'aggressione russa all'Ucraina e poi le accuse a Cuba e all'Iran, e sull'Iran ha detto facciamo un accordo o annienterò Teheran. Questa dunque per quanto riguarda la politica estera. C'è spazio anche per un altro dato di politica estera, un focus importante, un'analisi su ciò che sta succedendo sulle rotte del petrolio. Lo sappiamo, il prezzo sta oscillando in maniera importante e in questi giorni intorno ai $100, sale, scende, anche perché le notizie si rincorrono soprattutto sul bombardamento prima dell'oleodotto che viene citato da Davide Frattini qui riaperto da Riyadh, quello che permetteva di bypassare in parte Hormuz, ma c'è anche la possibilità per le superpetroliere di transitare comunque da Hormuz in un modo diverso con ovviamente i segnalatori spenti ma anche con diversi trasbordi fatti nel mentre. Quindi insomma si stanno trovando dei modi per cercare di tenere il prezzo contenuto ma soprattutto uscire dallo stretto con il petrolio, che è la cosa che preme di più, a chiaramente questo petrolio lo estrae. Queste sono le principali scelte dunque del Corriere, come dicevo. Vediamo anche Repubblica. Tutti i titoli si susseguono sulla questione che vedete a tutta pagina. Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente. Da Ministro all'istruzione lo voleva anche lui, per Schlein invece è una vera e propria provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto domani in Consiglio dei Ministri, il confronto aperto con il Governo. C'è il tema della lingua italiana al centro di questo decreto, come ha spiegato Valditara ieri sulle colonne sempre del Corriere. Vedremo insomma come alcuni profili che potrebbero apparire di incostituzionalità verranno dipanati. È normale in queste circostanze, quando è in arrivo un decreto, una dialettica istituzionale tra gli uffici legislativi di Palazzo Chigi e del Quirinale. Vediamo anche l'Istat, anche qui disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea, la traiettoria è buona secondo il Ministro dell'Economia, anche se c'è rammarico perché riuscire a rientrare dalla procedura di infrazione avrebbe permesso un spazio fiscale più importante per questa manovra di questo autunno. C'è Donald Trump che indica Guterres invece in questa foto, circo Trump all'ONU, così lo definisce Repubblica, accuse a tutti, colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori, e che questa è una nota positiva considerando le tensioni tra le due delegazioni. Vedremo se ne riuscirà qualcosa, anche grazie magari all'incontro tra Donald Trump e lo stesso Xi Jinping. Vediamo insieme anche altre notizie, altre prime pagine. Il Messaggero, Meloni colle, la scuola è
è un caso. La leader, nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare Righetti, ma Schlein attacca, è una totale mancanza di senso dello Stato. Correzioni del Quirinale al decreto, anche il Messaggero le sottolinea, e poi c'è la questione deficit al 3,1%. L'Italia resta in procedura dell'Unione Europea.

sulla manovra servirà più rigore. Per quanto riguarda invece l'incontro di cui parlavamo tra Xi Jinping e Donald Trump, che lo andrà a prendere tra l'altro all'aeroporto, un'ora riservato soltanto a Putin in precedenza nell'incontro in Alaska, Trump show all'ONU, l'Iran pace o l'anniento, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi Jinping. Sull'incontro con Xi Jinping c'è l'editoriale di Romano Prodi che andremo a leggere tra un attimo, terminata la carrellata delle prime pagine, che perché fa un ragionamento su chi ha bisogno di chi. Se la Cina era, in sintesi, estrema sintesi, la Cina aveva bisogno degli Stati Uniti all'inizio di questo secolo, bene, pare che invece la tanto agognata parità tra due superpotenze voluta da Pechino si stia di fatto realizzando. La Stampa, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1, Roma resta nella procedura di infrazione, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola la Premier cita il Presidente, quando era Ministro lo fece lo stesso. Sulle finanze pubbliche Bruxelles è pronta a tendere la mano, flessibilità per uscire dai vincoli già in primavera, anche qui un Donald Trump in tono di sfida all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. Vediamo insieme anche altre prime pagine, Avvenire, minacce di pace, in questo ossimoro il presidente degli Stati Uniti bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, non bloccheremo il suo sviluppo, questo è un altro dei temi affrontati da Donald Trump. Ricordiamo che il presidente Trump all'incontro con Xi Jinping porterà nella delegazione i CEO di tante società tecnologiche, tra le quali con tutta probabilità anche quelle legate all'intelligenza artificiale, che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, avevano lanciato un allarme sulla potenza di questo strumento, un po' per effettivamente accendere i riflettori sulla pericolosità di alcuni utilizzi che se ne fanno, ma sullo sfondo c'è anche il fatto che tra po' queste società verranno quotate in borsa e quindi segnalarle come superpotenti chiaramente ne potrà soltanto che aumentare la quotazione. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronta ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale che ha, lo ricordiamo, messo nel mirino sia Putin che Netanyahu per crimini di guerra. Guterres in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica, questa invece è la denuncia del segretario generale dell'ONU. Sul deficit, obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco. La Premier sulla questione scuola, invece pure Mattarella fece circolari sui ghetti. Il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL femminile al 3,1%, è colpa dell'Istat, così riscrive il Fatto Quotidiano sulle dichiarazioni di, della Premier Giorgia Meloni. Grazie al Fatto Quotidiano, entrerei nelle interne perché riporta la famosa circolare del Presidente, dell'attuale Presidente della Repubblica, ovviamente all'epoca era Ministro dell'Istruzione, Sergio Mattarella. Si tratta della circolare 205 del 1990, addirittura negli ultimi giorni del governo Andreotti. In questa circolare si legge che era di immediata evidenza il problema dell'integrazione linguistica, da cui l'indicazione sulla formazione delle classi. L'assegnazione delle classi è effettuata, scrisse, ove possibile raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che comunque non devono superare il numero di 5 per ogni classe. Dunque l'idea era quella di raggruppare ragazzi dello stesso gruppo linguistico per affrontare insieme le stesse problematiche che una stessa lingua diversa poteva creare nell'apprendimento della nostra o delle materie scolastiche. A riguardo sembra opportuno ripartire gli studenti stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe al fine di agevolarne la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani, e qui forse riferimento più chiaro alle classi ghetto, mentre può essere utile costruire gruppi anche superiori alle 5 unità nei momenti di specifiche attività linguistiche. Quindi qui si rafforza ancora di più la tesi della prima parte della circolare. Dunque un ragionamento su cosa voleva dire questa circolare lo troveremo all'interno del Fatto Quotidiano, che è andata a riprendere e ne ha un po' chiarito il senso. Tornerei però sulle prime pagine perché chiaramente continua la dialettica tra testate sulla questione della scuola. Adesso che abbiamo letto la circolare possiamo vederla anche in maniera un po' più chiara. Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. Il Domani mette insieme queste due notizie di politica.
E poi anche qui troviamo Trump all'ONU, dall'Iran a Putin, stallo su tutto. Di fatto non c'è un vero salto di qualità sia nelle trattative che nelle soluzioni. Il Riformista gioca con il titolo che è New York, New York, la canzone

Trump all'ONU, fermi, Putin fermi la guerra sull'Iran, accordo dopo le midterm. Oggi il vertice con Xi Jinping ancora giallo sulla salute del leader cinese, invece che invece qui c'erano stati accesi dei riflettori sulla camminata, sulla sua, sul suo stato di salute. Chiaramente sono tutte informazioni ricostruite, non ci saranno molto probabilmente mai delle indicazioni sulle malattie dei leader, soprattutto poi del leader cinese. Il manifesto, doppio argomento, in prima vedete sforo italico, lo sforo è di bilancio ovviamente, con il deficit PIL che resta al 3,1%, austerità che è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, scrive il manifesto. E poi l'altro tema, Meloni senza limiti, attacca Mattarella, la premier insiste nella propaganda razzista sulla scuola e trascina il Colle nella polemica con Palazzo Chigi che scrive il manifesto, salta il banco e saltano i nervi, così dunque criticamente duro il manifesto. Il Mattino di Puglia e Basilicata, sul tema nazionale Meloni restituisce le bacchettate sulla questione scuola, e poi la Gazzetta del Mezzogiorno invece sul deficit, il peso dei conti, deficit al 3,1% e sul taglio delle accise dimezzati, fondi all'offshore di Taranto, ricordiamo sempre la Gazzetta del Mezzogiorno molto attenta alle vicende della dura vicenda dell'Ilva. Il Mattino di Napoli, tra Meloni e il Quirinale la scuola diventa un caso, questo è il titolo, e poi cambiamo gradualmente orientamento, il giornale Scuola e Conti, la sfida di Meloni, così il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. La premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misure di buonsenso, quando Mattarella era ministro e diceva circolari simili, l'abbiamo letta. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte e la voragine creata dal super bonus. Sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. Qui la polemica era sul fatto che il 3,1% di solito, quando viene emesso il dato, è solitamente per una questione di abitudine dell'Istat prudente, tant'è che quando poi si fa i ricalcoli che vengono effettuati all'inizio dell'anno successivo, di solito si ha una correzione al ribasso, e quindi con quella correzione al momento molto probabilmente, almeno nei pensieri della Premier, saremo già fuori dalla procedura di inflazione, più margini di bilancio e dunque più possibilità del governo per fare cose, e questo è il senso della sottostima citata. Dall'Iran a Putin, il ciclone Trump, pace o distruggo gli Ayatollah. Questo invece è l'attacco di Donald Trump nell'intervento all'ONU. Vediamo poi un dato rilevante, se viene messo in prima dal giornale è evidentemente rilevante, Vannacci, che non ha visto altro che salire la sua percentuale nei sondaggi in questa settimana. In realtà Futuro Nazionale ha visto una contrazione dell'1%, aveva superato la Lega, ora è al 7% come Forza Italia. Dunque c'è un primo stop nei sondaggi, come viene citato dal giornale, chiaramente un dato tutto interno alla maggioranza di governo, che in questo caso tira un mezzo sospiro di sollievo. Libero, ops, la vignetta dedicata al presidente della Repubblica Mattarella che sventola la bacchetta. Anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, l'abbiamo visto qual era la motivazione leggendo insieme le righe della circolare. Su Libero troviamo in prima anche la questione del deficit al 3,1%, Meloni avvisa legge elettorale, fiducia o a casa, vedete già si affronta il prossimo tema, perché ci sarà il passaggio alla Camera che sarà determinante, alcuni parlano di fiducia posta, si vedrà insomma se riusciranno a saldare i ranghi senza richiedere la fiducia o meno. In ogni caso c'è anche questo oltre alla questione della composizione della legge di bilancio. Vediamo insieme anche il secolo XIX, Conti, l'Italia resta in infrazione, frenata sulla spesa, il no di Salvini, deficit fermo al 3,1, Giorgetti, vedete qui il commento, c'è rammarico sulla scuola, Meloni chiama in causa Mattarella, così è l'apertura del secolo XIX. Vediamo insieme anche il secolo d'Italia, qui invece c'è tutta una questione legata alla cittadinanza che non si regala, non sa l'italiano, respinta la richiesta di un'immigrata marocchina in un comune veneto. Qui si torna anche se all'atere sulla questione dell'insegnamento dell'italiano e dell'apprendimento dell'italiano per le persone straniere, che rientra un po' nella questione delle
del disegno di, del decreto in studio, in fase di studio in Consiglio dei Ministri per la scuola. Lo abbiamo sentito dalle parole, dall'intervista del ministro Valditara sul Corriere di ieri. Proprio la circolare, il decreto avrà come centro la questione dell'apprendimento della lingua italiana, oltre chiaramente alla questione del tetto dei ragazzi nelle classi, tant'è che appunto un tetto che avrà delle deroghe e non riguarderà i ragazzi appunto che hanno frequentato con successo alcuni anni scolastici oppure sono stati iscritti alla materna. C'è tutto da vedere, insomma, questo decreto come uscirà. Per quanto riguarda il tempo, il titolo è su Piantedosi: centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale continuo fanno da collanti a una sinistra senza progetto, così duramente il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, che poi commenta così, insomma, la questione del tentativo di ricomporre un'opposizione a questa maggioranza. Il Sole 24 Ore, con questo entriamo nei temi economici, e come non potrebbe essere altrimenti c'è la questione del deficit del 2025 con il dato dell'Istat al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Ovviamente abbiamo chiesto maggiore flessibilità, come previsto dalle nuove regole sul patto di stabilità, per la questione energetica che ha i suoi le sue problematiche, e la questione difesa idem, sono tutte problematiche che vengono all'esterno del nostro paese, quindi l'Unione Europea darebbe più flessibilità per investire in questo senso, maggiori vincoli di spesa e maggiori investimenti. Dunque sui conti pubblici l'Istat dunque conferma il dato, Giorgetti rammaricato nel 2027, addio alla procedura dell'Unione Europea, questo è l'orizzonte, la linea è tracciata, si va in discesa, sarebbe stato più comodo chiaramente per il governo uscirne quest'anno. Anche per la casa e la flat tax le scelte sono vincolate dalle priorità politiche e dunque sarà un lavoro di equilibrismo maggiore del solito, se così si può dire, anche se siamo abbastanza abituati a fare leggi di bilancio con l'occhio attento dell'Unione Europea su quello che ci mettiamo dentro. Qualche altro dettaglio sul Corriere, visto che abbiamo sul Sole 24 Ore, visto che abbiamo tempo. Meloni, la tabella di marcia non cambia per quanto riguarda i conti pubblici. Salvini invece attacca, serve uno scostamento di bilancio e questo chiaramente va contrattato con l'Unione. Patuelli, il presidente dell'ABI, dice le banche hanno già dato, infatti si parlava di un contributo chiesto da chiedere alle banche. E poi una buona notizia sull'emissione dei nuovi buoni del Tesoro pluriennali legati al green, che fanno il pieno domanda oltre i 110 miliardi di titoli di Stato, con l'importo che è stato raccolto, 8 miliardi di euro con scadenza 30 ottobre 2038. Dunque, insomma, queste emissioni specifiche mirate del MEF hanno sempre un grande successo, soprattutto tra gli investitori privati. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Possiamo vedere anche un altro paio di quotidiani economici, perché c'è la questione delle criptovalute nel mirino del fisco, non solo lettere di compliance ma controlli mirati con l'invio di questionari in tutta Italia ai detentori opportunamente selezionati per scovare le plusvalenze tassabili. Ovviamente guadagnando con le criptovalute bisogna pagare come se fosse un investimento finanziario e a quelle regole viene assoggettato. Vediamo anche il quotidiano dei mercati finanziari, piano per le banche più sicure. Patuelli dell'ABI lancia l'allarme, assistiamo a minacce cyber che non sono da tempo di pace, gli hacker sono oggi batterie scientifiche organizzate militarmente, non servono nuove leggi, bisogna difendersi con quelle che già abbiamo, già investiti dagli istituti italiani 6 miliardi in sicurezza digitale, ed è la frontiera effettivamente della difesa dei nostri soldi e dei nostri conti correnti, quella cyber sicuramente più attaccata. E col tempo che ci resta, un paio di minuti, tornerei sull'editoriale che adesso ritrovo del Messaggero di Romano Prodi, che torna sulla questione dell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Si terrà a Washington, sta passando quasi in secondo piano questo incontro, non solo nei media ma un po' in tutte le cancellerie del pianeta. Si tratta di una caratteristica abbastanza insolita per un avvenimento che in tutte le altre occasioni ha sempre suscitato grande interesse e grandi attese. Ancora più singolare è il fatto che tutto questo avviene in un momento in cui siamo assediati da un numero crescente di grandi eventi negativi ai quali nessuno sembra in grado
grado di voler o poter mettere fine. Per citare solo le tensioni di maggiore portata, la guerra in Ucraina, lo scontro tra Stati Uniti e Iran, il conflitto in Israele e Palestina, tutto un po' il Medio Oriente. A tutto questo si aggiungono anche i conflitti regionali, il Sudan, il Corno d'Africa, tutto accompagnato dalla crisi energetica data dallo Stretto di Hormuz, che si estende fino al Mar Rosso. Abbiamo visto con gli Houthi che hanno preso il controllo di Bab el-Mandeb. Nonostante ciò, dobbiamo prendere atto che, pur cercando di analizzare tutti i colloqui e gli incontri preparatori, non sembra che questi argomenti vitali per il nostro futuro siano messi al centro del tavolo e all'ordine del giorno del vertice di Washington. Si parlerà ufficialmente del prolungamento dell'accordo sull'esportazione delle terre rare verso gli Stati Uniti, un dato molto importante soprattutto per le big tech. Si cercherà di impostare un rapporto meno conflittuale riguardo alle esportazioni cinesi negli Stati Uniti, bilanciandole con un aumento delle esportazioni verso la Cina di soia e altri prodotti agricoli e aerei tipo Boeing. A tutto questo è previsto aggiungersi un dialogo su possibili scambi di informazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, senza tuttavia la prospettiva di un accordo di carattere generale o di qualche progetto di collaborazione. Un incontro un po' affari spenti, anche se di così alto livello, è quasi un ossimoro. Questi argomenti sono all'ordine del giorno, non sono certo trascurabili, ma siamo ben lontani da quello di cui parlavano Khrushchev, Reagan o Gorbachev, che affrontavano direttamente tutti i grandi problemi della convivenza internazionale. Vedremo dunque, insomma, che cosa uscirà da questo colloquio. Chiude amaramente Romano Prodi dicendo la constatazione che anche in questo caso l'Europa non esista nemmeno nei colloqui preparatori è un fatto degno di nota ed è purtroppo non è una novità, ed è la nostra presenza, la nostra assenza a questi tavoli importanti fa tanto rumore, dovrebbe farci riflettere. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio a tutti i nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale, come di consueto, sempre in diretta, attorno alle 5. Restate con noi.

0: 20 medici indagati dalla Procura di Ravenna. Filippo Anelli è il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri e le chiedo intanto di commentare non l'inchiesta ma il fatto che i suoi 20 colleghi siano finiti sotto indagine per falsi certificati medici per impedire il trattenimento nei CPR.
1: Non ho elementi per poter dire se sono stati o meno redatti certificati falsi, no? E nel caso in cui fosse vero, questa cosa non è consentita ai medici, non è consentita ovviamente nemmeno ai cittadini italiani, quindi nel caso in cui questo fosse vero ci sarebbero conseguenze anche sul piano disciplinare e deontologico. Ma detto questo, credo che dalla lettura dei giornali emerga come di un'ipotesi di associazione a delinquere per il fatto che alcuni medici condividono un'idea sui CPR che è quella di considerarli, come dire, patogeni, cioè luoghi in cui si possono sviluppare le malattie, e questo ha portato ovviamente un dibattito all'interno della comunità medica che si occupa di queste persone. È un po' come avviene in tutte le branche della medicina, cioè avviene nei cardiologi quando devono pensare, quando uno discute la migliore terapia per prevenire un infarto, o i neurologi per l'ictus, o gli oncologi per migliorare l'efficacia delle terapie nei confronti dei pazienti su cui vengono effettuati vengono utilizzati nuovi farmaci e così via. Credo che il dibattito su questo non possa essere considerato un elemento di carattere, come dire, sanzionabile sul piano né disciplinare né penale. Devo dire anche che c'è una discrepanza nell'utilizzo dei medici in questa vicenda, nel senso che la norma di legge prevede che la certificazione del medico sostanzialmente consenta, no, l'ingresso o meno nei CPR, e di qui ne deriva un concetto sbagliato, nel senso che anche oggi, no, sulla stampa ha detto una persona gli è stato negato, è stata considerata non idonea, cioè aveva delle patologie per poter entrare in CPR, e poi questo ha fatto degli atti di delinquenza all'esterno.
0: Cosa rende non idoneo una persona a non essere messo in un CPR? Perdoni la brutalità, però insomma tanto di questo parliamo.
1: La possibilità che si possa ammalare, in fin dei conti, o che presenti delle malattie che possono essere incompatibili con la reclusione. Però questo, come dire, attiene a che cosa? Attiene al fatto che il medico ha come unico obiettivo della sua attività quello di curare tutti. E curare ogni persona ha come unico obiettivo la tutela della salute della persona, no? Se l'immagina un rapinatore che ha ucciso un poliziotto e poi viene colpito da un colpo di pistola e ferito gravemente, viene portato in ospedale, anche il medico si rifiuta di poterlo curare, no? Cioè, quindi il compito del medico è quello di curare tutti, senza distinzione alcuna, senza distinzione se sono delinquenti o persone normali, se sono se sono ebrei o palestinesi, se sono bianchi o neri, non c'è nessuna differenza per un medico. Questo è la promessa che noi facciamo quando diventiamo medici, no? Cioè quella di curare tutti alla stessa maniera. Ora, è chiaro che se io ho un dubbio che quel paziente in quelle determinate condizioni può sviluppare una malattia, scriverò che non è idoneo. Se ritengo che i CPR siano, come dire, causa di patologie, non autorizzerò questo. Ma questo non significa fare un'azione a delinquere o fare un certificato falso. Significa seguire quello che da parte nostra riteniamo essere un valore, cioè l'autonomia e l'indipendenza. D'altra parte, quando una persona va dal medico, anche lei, Vigaretti, va dal suo medico, non, come dire, si aspetta che il suo medico abbia come unico obiettivo quello di curarlo, senza interferenza alcuna. Cioè, se al suo medico gli avessero detto: ma tu non puoi prescrivere farmaci di questo genere perché sono troppo costosi o perché non abbiamo i soldi, lei che direbbe? Cioè, sarebbe: il mio medico è funzionale a qualche altro e non alla mia salute. Quindi l'indipendenza, l'autonomia del medico funziona come garanzia di tutela della salute del cittadino. Ecco, questa garanzia noi vorremmo che in questo caso fosse ripristinata anche attraverso una norma di legge che chiarisse questo cortocircuito che si è venuto a creare e lasciasse liberi i medici di fare il loro lavoro, cioè di curare la gente, e rimettesse nelle mani della magistratura e delle forze dell'ordine la tutela della sicurezza. Sono due concetti, credo, abbastanza semplici, ma su cui il Parlamento non riesce a decidere.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il sole splenderà su gran parte del settentrione, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Deciso miglioramento del tempo anche sulle regioni centrali, con cielo sereno sin dal mattino e una ventilazione che sarà debole localmente moderata. Migliora il tempo sulla Calabria, sul resto del meridione continuerà a splendere il sole con venti settentrionali di moderata intensità. Rimane variabile il tempo sulle due isole maggiori, con rischio di qualche pioggia nell'entroterra sardo e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature che continueranno a diminuire, in particolar modo sulle aree tirreniche.

0: stranieri a scuola. Anche Mattarella, quando era ministro, lo propose. Non leggo le sue parole come una contestazione. Schlein, la premier, non ha il senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi rivela ci sono in corso i colloqui USA-Iran. Tajani poi vede il ministro degli esteri di Teheran. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati. Netanyahu, dichiarazioni assurde e grottesche. Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania. Pensioni, sale l'età dal 2029, per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi. Le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio a Torino. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato ad Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con la nostra informazione. Dunque, edizione del 5, apriamo, lo avete sentito dai titoli, la Premier Meloni ieri sera era a tutto campo nell'intervista a Bruno, rilasciata a Bruno Vespa, dal tetto al 30% per gli studenti stranieri, al deficit sopra il 3%, fino alle tensioni con Vannacci, il tema salari e la stoccata alle opposizioni. Poi sulle parole del Presidente Mattarella, ha detto non vanno lette come una contestazione all'operato dell'esecutivo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: E sul tetto degli stranieri in classe interviene il ministro dell'istruzione Valditara. Non c'è alcuno scontro con il Quirinale, ha precisato. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Non vogliamo che gli studenti stranieri siano ghettizzati. Il tetto agli stranieri in classe solo se non parlano bene l'italiano, ha detto Valditara. Il problema non è l'origine etnica, nazionale e razziale, ma la conoscenza della nostra lingua, ha concluso. E veniamo ora al deficit 2025 sopra il 3% del PIL, dunque per ora nessuna uscita dalla procedura di infrazione europea per l'Italia. Sentiamo nei dettagli Alessandro Marchetti.
3: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: Il deficit e le norme sulla scuola in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri sono al centro del dibattito politico, come ci racconta Eva Giovannini.
4: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega invece alza il tiro in vista della prossima manovra, con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
5: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
4: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AVS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
6: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
4: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, mentre da AVS accusano Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
0: Ed ora veniamo all'81esima Assemblea delle Nazioni Unite. È stata la giornata del Presidente Trump. Ieri, tra i temi toccati, il conflitto in Ucraina, ha esortato Putin: fermi la guerra, con Zelensky un buon rapporto, si può creare un accordo. Poi sull'Iran ha annunciato dei colloqui in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran. Ha detto: raggiungeremo un accordo dopo il voto di metà mandato, altrimenti li anniento, ha minacciato. Allora sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Trump, entrando al palazzo di vetro dell'ONU, risponde ai giornalisti che gli chiedono se abbia un messaggio per Putin.
8: Settle the war.
7: Metta fine alla guerra, replica. L'Assemblea generale si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo: de-escalation e dialogo siano le priorità. Pace e primato del diritto sulla forza vanno ristabiliti, dice. Il presidente americano critica invece quella che ritiene essere l'inconcludenza di un certo multilateralismo.
9: While others have spoken of peace, I have made peace.
7: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. E rivendica così la guerra all'Iran e spiega di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. Quindi evoca un'intesa subito dopo le elezioni di metà mandato. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto sui missili Patriot da produrre a Kiev. Toni concilianti verso gli europei, stavolta anche al momento della firma dell'intesa trilaterale sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. È una cosa straordinaria per l'Europa e per gli Stati Uniti, commenta il presidente.
0: E non tarda ad arrivare la replica dello Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane. Infliggeremo agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. La notizia poi è stata riportata su Telegram dalla Press TV iraniana. E sulla situazione nella striscia di Gaza, il presidente francese Macron ha detto: a Gaza c'è uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Non restiamo inattivi, servono due stati. Sentiamo le sue parole.
10: Sovranità per i palestinesi, i cui diritti più elementari sono ancora oggi calpestati. Un anno fa, proprio qui, eravamo una dozzina di stati a riconoscere la Palestina. E lo sento il cinismo di alcuni. Sì, riconoscimento sulla carta, ma guardate la realtà. Ma qual è la nostra credibilità se continuiamo a rimanere fermi di fronte a Gaza? Alcuni si vantano di una presunta pace, ma questa pace non ha riaperto neanche per un secondo le vie umanitarie. Dobbiamo contemplare questo spettacolo che ci dovrebbe far vergognare tutti? Mai. Guardate cosa sta succedendo.
0: Siamo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, c'è stato l'intervento del Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani, che nelle ultime ore ha avuto un bilaterale con l'omologo iraniano Araghchi, atteso poi il discorso del Presidente iraniano Pezeshkian, che è arrivato già a New York. Sentiamo l'inviata Francesca Romanelli Sei.
11: L'intervento all'Assemblea Generale, previsto per oggi, del Ministro degli Esteri italiano è preceduto da una serie di incontri. Un bilaterale con l'omologo iraniano Araghchi, a cui Antonio Tajani ha fatto presente la necessità della via diplomatica per mettere fine alla crisi mediorientale. L'Iran cerca il dialogo, ma allo stesso tempo non ha paura di un confronto, anche militare, riferisce il Ministro italiano, che aggiunge:
12: noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
11: L'obiettivo dell'Italia è rafforzare la missione europea Aspides per garantire la sicurezza dei traffici commerciali nel Mar Rosso. Quanto agli attacchi di Trump contro la Corte Penale Internazionale, il ministro ribadisce che il nostro paese è per il multilateralismo e sostiene le Nazioni Unite nonostante si siano mosse in ritardo e non abbiano fatto abbastanza sul fronte russo-ucraino. E a chi gli chiede se l'assenza di Giorgia Meloni sia conseguenza delle frizioni con Trump, risponde:
12: nessuna frizione, siamo degli interlocutori naturali degli Stati Uniti.
0: E nella notte bombardamenti in Ucraina, dove i russi hanno colpito anche Izium, ferendo almeno 7 persone, tra cui un bambino di 11 anni, danneggiati edifici privati e condominiali, scoppiati incendi in alcune delle zone colpite e interrotta l'energia elettrica. Anche verso il centro di Kiev si stanno dirigendo droni russi ed è operativa la difesa aerea. Adesso torniamo in Italia, parliamo di pensioni. Sale l'età dal 2029 e per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi le nuove stime in base alla speranza di vita. Sentiamo Annalisa Salzano.
13: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la Ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i tre anni successivi. È la dinamica demografica di cui soffre soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
0: Di nuovo cassa integrazione per oltre 1000 lavoratori di Stellantis. La misura partirà dal 19 ottobre fino al 30. Sentiamo Mattia Pianezzi.
14: La produzione della 500 non ingrana e a Mirafiori si spengono ancora i macchinari. Dal 19 al 30 ottobre si fermano più di 1000 lavoratori del settore carrozzeria dell'impianto torinese. 4 giorni di sospensione con paga all'80% per le presse, con i sindacati che temono che sia solo l'inizio. Doveva essere un 2026 di rilancio per Mirafiori. Invece, per il 19° anno consecutivo, si ricorre alla cassa integrazione. Da settembre 2025 a gennaio di quest'anno, quasi 2300 dipendenti hanno accettato turni ridotti. Da allora la produzione è proseguita a singhiozzo, con blocchi, sospensioni e 19 giorni di fermo in estate. La FIOM di Torino afferma che potrebbe essere il primo stop di una lunga serie. A rischio ora, secondo i metalmeccanici CGL e la Wilm, anche la conferma di 1100 lavoratori temporanei nell'area torinese, 400 solo nello stabilimento di Mirafiori. Confim CISL chiedono un nuovo incontro con Stellantis. Per i sindacati la causa sono le scarse vendite dell'unico modello prodotto a Mirafiori, la Fiat 500 ibrida e elettrica. Per questo chiedono una diversificazione che possa mantenere stabile la produzione e il numero di occupati. L'azienda giustifica la sua decisione. Nonostante il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, la competitività è contratta a causa del costo dell'energia, maggiore in Italia rispetto alle altre nazioni, e ad avere la peggio è proprio il mercato delle utilitarie. Ma rilancia per il 2030. La nuova 500 rafforzerà ulteriormente lo stabilimento.
0: Ancora prezzi record dei carburanti, ma il caro energia si fa sentire anche al supermercato. Intanto è partito ieri il bonus colonnine, lo ricordiamo, che copre l'80% delle spese di installazione dei punti di ricarica per le auto. Sentiamo Paolo Mancinelli.
15: Il ritmo di crescita dei prezzi dei carburanti non diminuisce, così come la pressione sulle imprese e le famiglie. Nuovi record per il gasolio, venduto in media, secondo il Ministero delle Imprese, a 2,34 euro al litro su rete stradale. Sale anche la benzina a 2,15. Ma da sabato il taglio delle accise sul diesel passerà da 10 a 5 centesimi e si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. Colpa delle tensioni geopolitiche responsabili della crescita dei prezzi dei carburanti, che ha interessato tutta l'Unione Europea con un aumento medio ad agosto del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Ma le ricadute sul costo dell'energia e sui prezzi degli alimentari si combinano con gli effetti della siccità straordinaria di quest'estate, che ha ridotto la resa dei raccolti. Così nei nostri mercati si registra una inconsueta mancanza di prodotti come i pomodori o prezzi di alcune verdure aumentati del 100% in un anno e come risposta gli italiani sono costretti a ridurre i consumi. Di fronte a questo scenario consumatori e imprese sollecitano aiuti da parte del governo. Un passo per agevolare la transizione e risparmiare sui consumi viene dal bonus colonnine. Ci si può richiedere l'incentivo che copre l'80% della spesa sostenuta sull'installazione dei punti di ricarica elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
0: Adesso la cronaca non ce l'ha fatta, il bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre era in bicicletta su una corsia ciclabile a Torino, stava andando a scuola accompagnato dal papà. Sentiamo Davide Giuliani.
16: I traumi riportati nell'incidente, il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, controviale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
17: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto l'automobile deve stare dietro.
16: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16.30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
0: Adesso la vicenda della famiglia nel bosco. Per la prima volta i bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con i genitori nella nuova casa di Palmoli in Abruzzo. Sentiamo Roberta Mancinelli.
18: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli.

0: nella casa messa a disposizione dal comune, prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati. Tra l'altro, visto l'esito della settimana scorsa, molto opportunamente i servizi sociali hanno ritenuto di prolungare l'incontro di oggi di circa un'ora in più.
1: Da una settimana ormai i bambini frequentano la scuola pubblica a Vasso.
2: La studentessa iraniana di 31 anni, trovata senza vita nell'appartamento di Cassino in cui viveva con il marito e la loro figlioletta di 7 anni, mentre si attende l'esame del medico legale sul corpo della donna, la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Sentiamo Viviana Spinella.
3: Tristezza e sgomento è quello che provano i ragazzi della comunità iraniana che frequentano l'università qui a Cassino. Sono parecchi, almeno 200. La scomparsa improvvisa di Fatima, iraniana come loro, li ha lasciati scossi. 31 anni, iscritta al terzo anno del corso internazionale in economia e commercio. Grazie ai suoi studi aveva ottenuto un visto. Proprio a luglio, racconta il rettore Marco Dell'Isola, aveva richiesto i documenti necessari al rinnovo.
4: Ci è dispiaciuto perché conoscevamo pure la bambina piccola, era molto solare, tranquilla, sorridente, infatti è sembrato strano questa cosa.
3: Fatima viveva nel centro di Cassino insieme al marito, ingegnere iraniano di 33 anni e alla figlia di 7. È stato proprio lui a trovarla morta in casa, nella camera da letto. Era uscito un'ora prima per prendere la figlia a scuola, ha raccontato agli investigatori rientrati poco prima di pranzo la terribile scoperta. Nessun messaggio, biglietto d'addio, niente che facesse presagire la volontà di Fatima di togliersi la vita. Dalle testimonianze di vicini e conoscenti raccolte dagli agenti della mobile, era una ragazza tranquilla, nessun segno evidente di depressione. Vicino al corpo è stato trovato solo un foulard. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. Il fascicolo al momento è contro ignoti. Gli investigatori passano al setaccio telefoni e computer non solo della donna, mentre altri elementi potrebbero arrivare dall'autopsia che sarà disposta nelle prossime ore.
2: Ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo. A Roma una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere e microfoni. Sentiamo Emanuela Bonchino.
5: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia in pochi mesi diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale sistematica da parte della maestra di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori è accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona e in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona. A fine agosto in Brianza la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate, anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
2: E arriva la multa per la Juventus dopo quanto accaduto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Sentiamo Jacopo Catarsi.
6: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex

0: Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
1: Adesso parliamo della settimana della moda a Milano dedicata alle collezioni primavera-estate donna. Sentiamo Daniela Cuzzolino Berosler.
2: Una parata di ospiti internazionali alla Fondazione Prada per la sfilata di apertura di questa Fashion Week. Attori, attrici, musicisti, registi, dalla star del K-pop Sana a Uma Thurman, donne con le gonne. Indiscusso simbolo di femminilità e ossessione per Miuccia Prada. Sulle note di una Madama Butterfly pucciniana remixata con la techno dei Lords of Acid, un sound che gioca con le contraddizioni alla base dello stile e del successo di Prada da sempre. La gonna come un foglio bianco da qui parte l'esplorazione, con le pieghe o con le rusce, lo spacco, multistrato, con pizzo, crinoline o applicazioni jet, stampa floreale, cambia se abbinata ad un top, un maglione o la camicia. Una moda concreta in un mondo dell'effimero e del digitale. Intelligenza artificiale o artigianale? Se lo chiede da un pezzo la moda e anche Renzo Rosso nel film presentato a Venezia, Be Brave. La moda è una festa da diesel per l'ultima sfilata del creativo Glenn Martens che passa alla Maison Margiela. 200 performer del gruppo La Horde di Marsiglia interagiscono e coinvolgono il pubblico in una danza di libertà.
1: Dalla moda alla musica esce oggi Quando ti rivedrò l'inedito di Gino Paoli dedicato ad Ornella Vanoni con cui avrebbe dovuto e voluto cantarla. Sentiamo questo servizio al termine, risentiamo i nostri titoli.
3: Tenuto nel cassetto per tanti anni, esce Quando ti rivedrò. Un inedito che Gino Paoli avrebbe voluto cantare insieme ad Ornella Vanoni.
4: Se è un pezzo, diciamo, inedito, è un pezzo che ha le radici antiche, antiche nel senso che dal 1980, da quando ho frequentato Gino, quelli sono stati i primi semini per poi costruire questo pezzo che è l'epilogo del nostro rapporto, insomma.

ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

Io tutte le volte che l'ascolto, non so se succede solo a me, ma io mi commuovo e mi ricommuovo. Cioè, è troppo bella questa canzone. E poi fa ricordare tanto, è la voce di Gino e insomma.

Meloni al tetto agli stranieri a scuola. Anche Mattarella, quando era ministro, lo propose. Non leggo le sue parole come una contestazione. Schlein attacca, la Premier non ha il senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi rivela in corso i colloqui USA-Iran. Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati. Netanyahu, dichiarazioni assurde e grottesche. Guterres, pulizie etniche in Cisgiordania. Pensione sale l'età dal 2029, per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi. Le nuove stime in base.

0: base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio a Torino. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli, dedicato ad Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. Buongiorno a tutti voi, avete sentito i titoli delle 5.30, adesso vi lascio in compagnia della rassegna stampa di Eugenio Francesconi, prossima edizione come sempre alle 6, nel frattempo vi auguro una splendida giornata a tutti, arrivederci.
1: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il tema della scuola domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, con quella che viene definita una vera e propria sfida sulla scuola, ultimo tra la Premier Giorgia Meloni e le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella. Come si articola questa sfida lo vedremo tra poco grazie ai quotidiani e alle prime pagine che con sfumature diverse analizzano il tema centrale della questione. L'altra sfida del governo per Giorgia Meloni era quella del deficit. L'Istat ha certificato un 3.1%, dunque poco margine per la manovra che verrà l'ultima di questo governo, e anche qui vedremo che cosa si potrà o meno fare, anche grazie alle prime pagine che ce lo spiegano. Dunque questi sono i due principali temi, poi chiaramente c'è l'intervento di Donald Trump all'ONU, l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping e i commenti e ciò che scaturirà da questo incontro, sicuramente la pace commerciale tra i due paesi rinnovata, scade a novembre, lo ricordiamo, ma poi anche tanti altri temi di geopolitica internazionale molto importanti. Allora andiamo con ordine e partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Stranieri in classe è tensione. Meloni, le parole di Mattarella sui ghetti. Da ministro fece una circolare, l'andremo a leggere tra poco questa circolare perché vale la pena vedere che cosa c'era, una circolare del 1989-90, insomma un altro mondo, lo si può definire proprio così, sia quello che della scuola ma più in generale anche del nostro paese. E poi l'altra questione, il deficit al 3%, resta dunque il vincolo dell'Unione Europea, la procedura di infrazione resta aperta, ottimismo per l'anno prossimo ovviamente, sicuramente riusciremo a rientrare, ma c'è meno spazio di bilancio. Ma Salvini, ora lo scostamento mentre Forza Italia frena e l'opposizione attacca. Dunque si va in pieno, si entra nel pieno e nel vivo del cantiere della manovra finanziaria come di consueto all'inizio dell'autunno. Queste le principali scelte del Corriere per quanto riguarda la politica. C'è però anche spazio per Donald Trump, il suo show all'ONU ha detto diverse cose importanti. Putin fermi la guerra, ha rimesso come dire, in ordine la storia dell'aggressione russa all'Ucraina e poi le accuse a Cuba e all'Iran, e sull'Iran ha detto o facciamo un accordo o annienterò Teheran. Questa dunque per quanto riguarda la politica estera. C'è spazio anche per un altro dato di politica estera, un focus importante, un'analisi su ciò che sta succedendo sulle rotte del petrolio. Lo sappiamo, il prezzo sta oscillando in maniera importante e in questi giorni intorno ai 100 dollari, sale e scende anche perché le notizie si rincorrono soprattutto sul bombardamento prima dell'oleodotto che viene citato da Davide Frattini qui riaperto da Riyadh, quello che permetteva di bypassare in parte Hormuz, ma c'è anche la possibilità per le superpetroliere di transitare comunque da Hormuz in un modo diverso con ovviamente i segnalatori spenti ma anche con diversi trasbordi fatti nel mentre. Quindi insomma si stanno trovando dei modi per cercare di tenere il prezzo contenuto ma soprattutto uscire dallo stretto con il petrolio, che è la cosa che preme di più a chiaramente questo petrolio lo estrae. Queste sono le principali scelte dunque del Corriere, come dicevo. Vediamo anche Repubblica. Tutti i titoli si susseguono sulla questione che vedete a tutta pagina. Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente. Da Ministro all'istruzione lo voleva anche lui, per Schlein invece è una vera e propria provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto domani in Consiglio dei Ministri, il confronto aperto con il Governo. C'è il tema della lingua italiana al centro di questo decreto, come ha spiegato Valditara ieri sulle colonne sempre del Corriere. Vedremo insomma come alcuni profili che potrebbero apparire di incostituzionalità verranno dipanati. È normale in queste circostanze, quando in arrivo un decreto, una dialettica istituzionale tra gli uffici legislativi di Palazzo Chigi e del Quirinale. Vediamo anche l'Istat, anche qui disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea, la traiettoria è buona secondo il Ministro dell'Economia, anche se c'è rammarico perché riuscire a rientrare dalla procedura di infrazione avrebbe permesso un spazio fiscale più importante per questa manovra di questo autunno. C'è Donald Trump che indica Guterres invece in questa foto, circo Trump all'ONU, così lo definisce Repubblica, accuse a tutti, colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori, e che questa è una nota positiva considerando le tensioni tra le due delegazioni. Vedremo se ne riuscirà qualcosa, anche grazie magari all'incontro tra Donald Trump e lo stesso Xi Jinping. Vediamo insieme anche altre notizie, altre prime pagine. Il Messaggero, Meloni, Colle, la scuola è un caso. La leader, nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare Righetti, ma Schlein attacca, è una totale mancanza di senso dello Stato. Correzioni del Quirinale al decreto, anche il Messaggero le sottolinea, e poi c'è la questione deficit al 3,1%. L'Italia resta in procedura dell'Unione Europea sulla manovra, servirà più rigore. Per quanto riguarda invece l'incontro di cui parlavamo tra Xi Jinping e Donald Trump, che lo andrà a prendere tra l'altro all'aeroporto, un'ora riservata soltanto a Putin in precedenza nell'incontro in Alaska. Trump show all'ONU, l'Iran pace o lì niente, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi Jinping. Sull'incontro con Xi Jinping c'è l'editoriale di Romano Prodi che andremo a leggere tra un attimo, terminata la carrellata delle prime pagine, che perché fa un ragionamento su chi ha bisogno di chi. Se la Cina era, in sintesi, estrema sintesi, la Cina aveva bisogno degli Stati Uniti all'inizio di questo secolo, bene, pare che invece la tanto agognata parità tra due superpotenze voluta da Pechino si stia di fatto realizzando. La Stampa, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1, Roma resta nella procedura di infrazione, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri e a scuola la Premier cita il Presidente, quando era Ministro lo fece lo stesso. Sulle finanze pubbliche Bruxelles è pronta a tendere la mano, flessibilità per uscire dai vincoli già in primavera. Anche qui un Donald Trump in tono di sfida all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. Vediamo insieme anche altre prime pagine, Avvenire, minacce di pace, in questo ossimoro il Presidente degli Stati Uniti bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, non bloccheremo il suo sviluppo, questo è un altro dei temi affrontati da Donald Trump. Ricordiamo che il Presidente Trump nell'incontro con Xi Jinping porterà nella delegazione i CEO di tante società tecnologiche, tra le quali con tutta probabilità anche quelle legate all'intelligenza artificiale, che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, avevano lanciato un allarme sulla potenza di questo strumento, un po' per effettivamente accendere i riflettori sulla pericolosità di alcuni utilizzi che se ne fanno, ma sullo sfondo c'è anche il fatto che tra poco queste società verranno quotate in borsa e quindi segnalarle come superpotenti chiaramente ne potrà soltanto che aumentare la quotazione. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronta ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale che ha, lo ricordiamo, messo nel mirino sia Putin che Netanyahu per crimini di guerra. Guterres in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica, questa invece è la denuncia del segretario generale dell'ONU. Sul deficit, obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco, la Premier sulla questione scuola, invece pure Mattarella fece circolari sui ghetti. Il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL femminile oltre 1%, è colpa dell'Istat, così riscrive il Fatto Quotidiano sulle dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni. Grazie al Fatto Quotidiano entrerei nelle interne perché riporta la famosa circolare del Presidente, dell'attuale Presidente della Repubblica, ovviamente all'epoca era Ministro dell'Istruzione, Sergio Mattarella. Si tratta della circolare 205 del 1990, addirittura negli ultimi giorni del governo Andreotti. In questa circolare si legge che era di immediata evidenza il problema dell'integrazione linguistica, da cui l'indicazione sulla formazione delle classi. L'assegnazione delle classi è effettuata, scrisse, ove possibile raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che comunque non devono superare il numero di 5 per ogni classe. Dunque l'idea era quella di raggruppare ragazzi dello stesso gruppo linguistico per affrontare insieme le stesse problematiche che una stessa lingua diversa poteva creare nell'apprendimento della nostra o delle materie scolastiche. Al riguardo sembra opportuno ripartire gli studenti stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe, al fine di agevolarne la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani, e qui forse riferimento più chiaro alle classi ghetto. Mentre può essere utile costruire gruppi anche superiori alle 5 unità nei momenti di specifiche attività linguistiche. Quindi qui si rafforza ancora di più la tesi della prima parte della circolare. Dunque un ragionamento su cosa voleva dire questa circolare lo troveremo all'interno del Fatto Quotidiano, che è andata a riprendere e ne ha un po' chiarito il senso. Tornerei però sulle prime pagine, perché chiaramente continua la dialettica tra testate sulla questione della scuola. Adesso che abbiamo letto la circolare possiamo vederla anche in maniera un po' più chiara. Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. Il Domani mette insieme queste due notizie di politica. E poi anche qui troviamo Trump all'ONU, dall'Iran a Putin, stallo su tutto, di fatto non c'è un vero salto di qualità sia nelle trattative che nelle soluzioni. Il Riformista gioca con il titolo che è New York, New York, la canzone, Trump all'ONU, Putin fermi la guerra, sull'Iran accordo dopo le midterm. Oggi il vertice con Xi Jinping ancora giallo sulla salute del leader cinese, invece qui c'erano stati accesi dei riflettori sulla camminata, sul suo stato di salute. Chiaramente sono tutte informazioni ricostruite, non ci saranno molto probabilmente mai delle indicazioni sulle malattie dei leader, soprattutto poi del leader cinese. Il Manifesto doppio argomento: in prima vedete sforo italico, lo sforo è di bilancio ovviamente, con il deficit PIL che resta al 3,1%, austerità che è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, scrive il Manifesto. E poi l'altro tema, Meloni senza limiti, attacca Mattarella, la Premier insiste nella propaganda razzista sulla scuola e trascina il Colle nella polemica con Palazzo Chigi che scrive il Manifesto, salta il banco e saltano i nervi, così dunque criticamente duro il Manifesto. Il Mattino di Puglia e Basilicata sul tema nazionale, Meloni restituisce le bacchettate sulla questione scuola. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno invece sul deficit, il peso dei conti, deficit al 3,1% e sul taglio delle accise di mezz'ora. I fondi all'offshore di Taranto, ricordiamo sempre la Gazzetta del Mezzogiorno, molto attenta alle vicende della dura vicenda dell'Ilva. Il Mattino di Napoli, tra Meloni e il Quirinale, la scuola diventa un caso, questo è il titolo. E poi cambiamo gradualmente orientamento, il giornale, scuola e conti, la sfida di Meloni, così il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misure di buonsenso, quando Mattarella era ministro e diceva circolari simili, l'abbiamo letta. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte e la voragine creata dal super bonus. Sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. Qui la polemica era sul fatto che il 3,1% di solito, quando viene emesso il dato, è solitamente per una questione di abitudine dell'Istat prudente, tant'è che quando poi si fa i ricalcoli che vengono effettuati all'inizio dell'anno successivo, di solito si ha una correzione al ribasso, e quindi con quella correzione al momento molto probabilmente, almeno nei pensieri della Premier, saremo già fuori dalla procedura di inflazione, più margini di bilancio e dunque più possibilità del governo per fare cose, e questo è il senso della sottostima citata. Dall'Iran a Putin, il ciclone Trump, pace o distruggo gli ayatollah. Questo invece è l'attacco di Donald Trump nell'intervento all'ONU. Vediamo poi un dato rilevante, se viene messo in prima dal giornale è evidentemente rilevante, Vannacci, che non ha visto altro che salire la sua percentuale nei sondaggi in questa settimana. In realtà Futuro Nazionale ha visto una contrazione dell'1%, aveva superato la Lega, ora è al 7% come Forza Italia. Dunque c'è un primo stop nei sondaggi, come viene citato dal giornale, chiaramente un dato tutto interno alla maggioranza di governo, che in questo caso tira un mezzo sospiro di sollievo. Libero, ops, la vignetta dedicata al presidente della Repubblica Mattarella, che sventola la bacchetta. Anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. L'abbiamo visto qual era la motivazione leggendo insieme le righe della circolare. Su Libero troviamo in prima anche la questione del deficit al 3%, 3,1%. Meloni avvisa legge elettorale, fiducia o a casa. Vedete già si affronta il prossimo tema, perché ci sarà il passaggio alla Camera che sarà determinante. Alcuni parlano di fiducia posta, si vedrà insomma se riusciranno a saldare i ranghi senza richiedere la fiducia o meno. In ogni caso c'è anche questo, oltre alla questione della composizione della legge di bilancio. Vediamo insieme anche il Secolo XIX, Conti, l'Italia resta in infrazione, frenata sulla spesa, il no di Salvini, deficit fermo al 3,1, Giorgetti, vedete qui il commento, c'è rammarico sulla scuola, Meloni chiama in causa Mattarella. Così è l'apertura del Secolo XIX. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia, qui invece c'è tutta una questione legata alla cittadinanza che non si regala, non sa l'italiano, respinta la richiesta di un'immigrata marocchina in un comune veneto. Qui si torna, anche se all'atere, sulla questione dell'insegnamento dell'italiano e dell'apprendimento dell'italiano per le persone straniere, che rientra un po' nella questione decreto in fase di studio nel Consiglio dei Ministri per la scuola. Lo abbiamo sentito dalle parole, dall'intervista del ministro Valditara sul Corriere di ieri. Proprio il decreto avrà come centro la questione dell'apprendimento della lingua italiana, oltre chiaramente alla questione del tetto dei ragazzi nelle classi, tant'è che appunto un tetto che avrà delle deroghe e non riguarderà i ragazzi appunto che hanno frequentato con successo alcuni anni scolastici oppure sono stati iscritti alla materna. C'è tutto da vedere insomma questo decreto come uscirà. Per quanto riguarda il Tempo, il titolo è su Piantedosi, centrodestra unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale continuo fanno da collanti a una sinistra senza progetto, così duramente il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, che poi commenta la questione del tentativo di ricomporre un'opposizione a questa maggioranza. Il Sole 24 Ore, con questo entriamo nei temi economici, e come non potrebbe essere altrimenti c'è la questione del deficit del 2025 con il dato dell'Istat al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Ovviamente abbiamo chiesto maggiore flessibilità come previsto dalle nuove regole sul patto di stabilità per la questione energetica, che ha le sue problematiche, e la questione difesa, idem, sono tutte problematiche che vengono all'esterno del nostro paese, quindi l'Unione Europea darebbe più flessibilità per investire in questo senso, maggiori vincoli di spesa e maggiori investimenti. Dunque, sui conti pubblici l'Istat dunque conferma il dato, Giorgetti rammaricato. Nel 2027 addio alla procedura dell'Unione Europea, questo è l'orizzonte, la linea è tracciata, si va in discesa, sarebbe stato più comodo chiaramente per il governo uscirne quest'anno. Anche per la casa e la flat tax le scelte sono vincolate dalle priorità politiche e dunque sarà un lavoro di equilibrismo maggiore del solito, se così si può dire, anche se siamo abbastanza abituati a fare leggi di bilancio con l'occhio attento dell'Unione Europea su quello che ci mettiamo dentro. Qualche altro dettaglio sul Corriere, visto che abbiamo sul Sole 24 Ore, visto che abbiamo tempo. Meloni, la tabella di marcia non cambia per quanto riguarda i conti pubblici. Salvini invece attacca, serve uno scostamento di bilancio e questo chiaramente va contrattato con l'Unione. Patuelli, il presidente dell'ABI, dice che le banche hanno già dato, infatti si parlava di un contributo chiesto da chiedere alle banche. E poi una buona notizia sull'emissione dei nuovi buoni del Tesoro. 4 pluriennali legati al green che fanno il pieno domanda oltre i 110 miliardi di titoli di Stato con l'importo che è stato raccolto 8 miliardi di euro con scadenza 30 ottobre 2038. Dunque insomma queste emissioni specifiche mirate del MEF hanno sempre un grande successo soprattutto tra gli investitori privati. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Possiamo vedere anche un altro paio di quotidiani economici perché c'è la questione delle criptovalute nel mirino del fisco, non solo lettere di compliance ma controlli mirati con l'invio di questionari in tutta Italia ai detentori opportunamente selezionati per scovare le plusvalenze tassabili. Ovviamente guadagnando con le criptovalute bisogna pagare come se fosse un investimento finanziario e a quelle regole viene assoggettato. Vediamo anche il quotidiano dei mercati finanziari, piano per le banche più sicure. Patuelli dell'ABI lancia l'allarme, assistiamo a minacce cyber che non sono da tempo di pace, gli hacker sono oggi batterie scientifiche organizzate militarmente, non servono nuove leggi, bisogna difendersi con quelle che già abbiamo, già investiti dagli istituti italiani 6 miliardi in sicurezza digitale ed è la frontiera effettivamente della difesa dei nostri soldi e dei nostri conti correnti, quella cyber sicuramente più attaccata. E col tempo che ci resta, un paio di minuti, tornerei sull'editoriale che adesso ritrovo del Messaggero di Romano Prodi che torna sulla questione dell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Si terrà a Washington, sta passando quasi in secondo piano questo incontro, non solo nei media ma un po' in tutte le cancellerie del pianeta. Si tratta di una caratteristica abbastanza insolita per un avvenimento che in tutte le altre occasioni ha sempre suscitato grande interesse e grandi attese. Ancora più singolare è il fatto che tutto questo avviene in un momento in cui siamo assediati da un numero crescente di grandi eventi negativi ai quali nessuno sembra in grado di voler o poter mettere fine. Per citare solo le tensioni di maggiore portata, la guerra in Ucraina, lo scontro tra Stati Uniti e Iran, il conflitto in Israele e Palestina, tutto un po' il Medio Oriente. A tutto questo si aggiungono anche i conflitti regionali, il Sudan, il Corno d'Africa, tutto accompagnato dalla crisi energetica data dallo stretto di Hormuz che si estende fino al Mar Rosso. Abbiamo visto con gli Houthi che hanno preso il controllo di Bab el-Mandeb. Nonostante ciò, dobbiamo prendere atto che pur cercando di analizzare tutti i colloqui, gli incontri preparatori, non sembra che questi argomenti vitali per il nostro futuro siano messi al centro del tavolo e all'ordine del giorno del vertice di Washington. Si parlerà ufficialmente del prolungamento dell'accordo sull'esportazione delle terre rare verso gli Stati Uniti, un dato molto importante soprattutto per le big tech. Si cercherà di impostare un rapporto meno conflittuale riguardo alle esportazioni cinesi negli Stati Uniti, bilanciandole con un aumento delle esportazioni verso la Cina di soia e altri prodotti agricoli e aerei tipo Boeing. A tutto questo è previsto aggiungersi un dialogo su possibili scambi di informazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, senza tuttavia la prospettiva di un accordo di carattere generale o di qualche progetto di collaborazione. Un incontro un po' affari spenti, anche se di così alto livello, è quasi un ossimoro. Questi argomenti sono all'ordine del giorno, non sono certo trascurabili, ma siamo ben lontani da quello di cui parlavano Khrushchev, Reagan o Gorbachev, che affrontavano direttamente tutti i grandi problemi della convivenza internazionale. Vedremo dunque insomma che cosa uscirà da questo colloquio. Chiude amaramente Romano Prodi dicendo la constatazione che anche in questo caso l'Europa non esista nemmeno nei colloqui preparatori è un fatto degno di nota ed è purtroppo non è una novità ed è la nostra presenza, la nostra assenza a questi tavoli importanti fa tanto rumore, dovrebbe farci riflettere. E per la rassegna stampa è tutto.
2: In un mondo in cui tutto fa notizia, noi abbiamo scelto di fare informazione.
3: Una persona è rimasta ferita.
2: Siamo Rai News 24. Raccontiamo la realtà mentre accade.
3: Uno di questi droni è stato abbattuto a pochi metri da noi.
2: Ogni giorno, 24 ore su 24. Notizie, inchieste, approfondimenti.
3: Non è un'operazione facile.
2: Rai News 24 è sul canale 48 del digitale terrestre. È disponibile su web, app e Rai Play. Rai News 24. Sempre sui fatti, prima di tutti.

0: cosa significa essere italiano.
1: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
0: Buongiorno, si fa per
1: si
0: dire,
1: fa
0: ovviamente.
1: Per dire.
0: Alla fine
1: parliamo di poltrone.
0: Intenzioni di voto.
2: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
3: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
4: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
0: Grazie per essere stata con noi qui a The News 24.

0: buongiorno, ben ritrovati. Dunque, era il 28 febbraio, mancano pochissimi giorni, 5 per la precisione, saranno ben 7 mesi da quando è stato chiuso lo stretto di Hormuz, da quando abbiamo cominciato a contarle quelle che sono le conseguenze che stiamo vivendo tutti noi, le conseguenze economiche, le stime di quanto è già costato all'Italia, le ha fatte da ultimo, l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, la Confederazione Nazionale Artigianato dice che all'Italia già è costato 12 miliardi, è costata quella chiusura, la maggior parte di questi costi legati alla mobilità. Quindi ai costi aggiuntivi derivanti dal carburante, dal diesel, dalla benzina. Ieri per 3 ore a margine dell'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite alcuni delegati americani hanno incontrato la delegazione iraniana, purtroppo però nonostante un incontro durato 3 ore ancora non si vede all'orizzonte una soluzione precisa. Il disastro economico, le conseguenze che famiglie e imprese stanno affrontando sono tali che in questi giorni a Mattina 24 abbiamo deciso di andarle a verificare, fotografare una per una. Siamo stati lunedì alle stazioni di servizio, il diesel quasi a 2 euro, oltre 2,20 euro. Siamo stati ieri al mercato ortofrutticolo, abbiamo visto alcuni prodotti proprio non arrivano, altri per altri il prezzo è schizzato. Le bollette rispetto a un anno fa si prevedono rincari oltre 135 euro l'anno per l'elettricità, 366 per il gas. E ora che l'Istat ieri ha certificato il nostro deficit salito a 69,7 miliardi, avremo anche meno margini per quella che sarà la prossima manovra finanziaria. Oggi continueremo a tenere quel filo. Lunedì la Commissione europea ha fatto sapere come nuovamente ci sia preoccupazione perché potrebbe finire il carburante per i prossimi voli, quindi una stagione invernale che si preannuncia da questo punto di vista preoccupante. Ci sarà il commissario straordinario dell'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e insomma ne parleremo con lui. Prima però buongiorno a Sabina Angeloni.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Vediamo che cosa aspettarci da questa giornata, un po' di sole viste le notizie non proprio bellissime che ho dato.
1: Esatto, allora c'è da dire che la giornata inizia con un po' di instabilità sulla parte settentrionale della Sicilia, ma come possiamo brevemente vedere dalla nostra grafica avremo prevalenza di sole sul resto del territorio, quindi praticamente sarà una giornata ben soleggiata ovunque sulle regioni settentrionali, su quelle centrali, anche su gran parte delle regioni meridionali. Avremo però nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche pioggia o anche qualche temporale che andrà ad interessare soprattutto le zone della Sardegna, quelle più meridionali ed interne, e gran parte della Sicilia. Infatti in particolare per la giornata di oggi avremo comunque proprio l'allerta della Protezione Civile, un'allerta gialla che andrà ad interessare appunto la Sicilia, anche parte della Sardegna e parte anche della Calabria, i settori più meridionali. Ecco, vediamo proprio la grafica in questo momento.
0: Allora Sabina, il resto ce lo diciamo più diffusamente sempre alle 6:25,
1: certo,
0: puntualissimi, perché adesso cominciamo con la prima edizione del giornale. A dopo.
1: A più tardi.
0: Meloni torna sul tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella da ministro lo propose, Schlein, la premier, non ha il senso dello Stato, Valditara, nessuno scontro con il Colle. Trump all'ONU, torna a minacciare l'Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede Rashki. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, Netanyahu, da Macron dichiarazione grottesca. Pensioni sale l'età per l'uscita dal lavoro, dal 2029 per quella di vecchiaia serviranno

0: 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica in Curva Sud a Torino. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale fra i due artisti. Ricominciamo da quelle che sono state le parole ieri della Premier nell'intervista a Bruno Vespa. Soprattutto è tornata su quel provvedimento annunciato domenica sera che continua a far discutere, il provvedimento relativo alle scuole, il tetto del 30% per la presenza degli studenti che non parlano la lingua italiana, la loro presenza nelle classi, e poi anche su quello che è stata la valutazione, possiamo dire la bocciatura dell'Istat rispetto al nostro deficit che, contrariamente alle aspettative, è tornato a salire. Sentiamo con Gabriele Martelloni.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: E sul tetto degli stranieri nelle classi è intervenuto il ministro Valditara, non c'è alcuno scontro con il Quirinale, la nostra iniziativa, ha detto, va nella direzione dell'integrazione, il tetto agli stranieri solo se non parlano bene l'italiano, lo ha precisato, il problema non è l'origine etnica, nazionale, razziale, ma la conoscenza della nostra lingua, concetto che è tornata a ribadire anche il segretario al Ministero dell'Istruzione che ieri è stata qui da noi a Mattina 24. Il deficit e la mancata uscita dalla procedura di infrazione insieme alle norme sulla scuola in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri, continuiamo a parlare di questo, sono i temi naturalmente al centro del dibattito politico, ce ne parla Eva Giovannini.
3: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega invece alza il tiro in vista della prossima manovra con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
4: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
3: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AVS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
5: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
3: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non

0: avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, mentre da AVS accusano Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
1: Le parole di Trump, lo show di Trump ieri all'Assemblea delle Nazioni Unite, ho realizzato la pace, arriva a dire l'Iran o un accordo o li annienta. Ci racconta la giornata il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
2: Trump, entrando al palazzo di vetro dell'ONU, risponde ai giornalisti che gli chiedono se abbia un messaggio per Putin.
3: Settle the war.
2: Metta fine alla guerra, replica. L'Assemblea generale si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo: de-escalation e dialogo siano le priorità. Pace e primato del diritto sulla forza vanno ristabiliti, dice. Il presidente americano critica invece quella che ritiene essere l'inconcludenza di un certo multilateralismo.
4: While others have spoken of peace, I have made peace.
2: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. E rivendica così la guerra all'Iran e spiega di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. Quindi evoca un'intesa subito dopo le elezioni di metà mandato. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra e annuncia un confronto sui missili Patriot da produrre a Kiev. Toni concilianti verso gli europei, stavolta anche al momento della firma dell'intesa trilaterale sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. È una cosa straordinaria per l'Europa e per gli Stati Uniti, commenta il presidente.
1: E restiamo ancora lì un momento, a quell'Assemblea delle Nazioni Unite, lo avete sentito, sono stati moltissimi gli interventi per Gaza, durissime le parole di Guterres che ha detto aleggia lo spettro a Gaza della pulizia etnica, duro anche il presidente francese Macron che ha detto a Gaza spettacolo che ci fa vergognare tutti, sentiamo le sue parole.
5: Sovranità per i palestinesi, i cui diritti più elementari sono ancora oggi calpestati. Un anno fa, proprio qui, eravamo una dozzina di stati a riconoscere la Palestina. E lo sento il cinismo di alcuni. Sì, riconoscimento sulla carta, ma guardate la realtà. Ma qual è la nostra credibilità se continuiamo a rimanere fermi di fronte a Gaza? Alcuni si vantano di una presunta pace, ma questa pace non ha riaperto neanche per un secondo le vie umanitarie. Dobbiamo contemplare questo spettacolo che ci dovrebbe far vergognare tutti? Mai. Guardate cosa sta succedendo.
1: Ci fa vergognare tutti, ma Israele continua a uccidere a Gaza, anche in Libano, molte le vittime. Andiamo proprio lì, c'è l'inviato Nell'Orega.
6: Sì, buona giornata da Beirut. Situazione sempre molto molto difficile nel sud del Libano, dove da marzo le vittime hanno superato abbondantemente quota 4.300, 12.500 i feriti. L'IDF sta continuando a bombardare le ultime roccaforti di Hezbollah, vale a dire Nabatie, Tiro, Marjayun, ma c'è anche il dramma degli sfollati. Ricordiamo, nei mesi scorsi avevano superato quota 1 milione, ora sono 300.000, non riescono a tornare nei villaggi del sud perché molte case sono state distrutte. Per loro servirebbero 65 milioni di dollari per i prossimi 6 mesi per far fronte alle loro esigenze. Manca tutto, l'acqua, il cibo, i vestiti, e continuano a rimanere nelle tendopoli di Beirut. E noi proprio sulla situazione delle città sotto attacco di Israele abbiamo sentito il sindaco di Nabatie che ci ha risposto così. Sentiamo. E poi linea e microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
7: La nostra città è stata duramente colpita negli ultimi 2 anni. Oggi solo il 30% della popolazione è ritornata dopo essere fuggita verso nord. Abbiamo paura, certamente, anche perché conosciamo benissimo i nostri nemici. Hanno distrutto centinaia di case, ucciso oltre 200 persone, tra le vittime anche 3 membri del Consiglio Comunale. E lo hanno fatto senza che il governo facesse o dicesse qualcosa. Ma noi continueremo a restare qui, nella nostra terra. guerra.
1: E torniamo nel nostro paese, sale l'età pensionabile dal 2029, la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Annalisa Salsan.
5: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i tre anni successivi. È la dinamica demografica di cui soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della Previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
1: Arriva la multa per la Juventus per quello che è accaduto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola domenica scorsa, prima del match con l'Atalanta. 10.000 euro di sanzione combinata dal giudice sportivo al club per i tifosi che si sono voltati di spalle durante quel minuto di silenzio, appunto, un'ammenda attenuata vista la presa di posizione del club rispetto al comportamento della curva sud, nonché la dissociazione del resto del pubblico che era presente allo stadio. Oggi esce Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato ad Ornella Vanoni, con cui avrebbe dovuto e voluto cantarla al servizio.
8: Tenuto nel cassetto per tanti anni, esce Quando ti rivedrò, un inedito che Gino Paoli avrebbe voluto cantare insieme ad Ornella Vanoni.
9: Se è un pezzo, diciamo, inedito, è un pezzo che ha le radici antiche nel senso che dal 1980, da quando ho frequentato Gino, quelli sono stati i primi semini per poi costruire questo pezzo che è l'epilogo del nostro rapporto, insomma.

Ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

io tutte le volte che l'ascolto, non so se succede solo a me, ma io mi commuovo e mi ricommuovo. Cioè, è troppo bella questa canzone. E poi fa ricordare tanto, è la voce di Gino e insomma.

0: E dunque riprendiamo in mano il filo che stiamo tenendo da lunedì, le conseguenze economiche che stiamo affrontando, e lo dicevamo, visto che il deficit è aumentato come attestato dall'Istat, adesso i margini entro i quali si potrà muovere la prossima manovra finanziaria si fanno anche più stretti, lo abbiamo visto in diversi settori, vogliamo continuare a raccontarla quell'Italia e anche appunto dal punto di vista delle diverse categorie di quello che stanno affrontando. Oggi ci rivolgiamo a una in particolare, che probabilmente spesso non raccoglie la simpatia diffusa di tutti noi, ma anche loro hanno le proprie difficoltà. E c'è Loreno Pittarelli collegato con noi, presidente del consorzio T-Taxi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie, naturalmente si comincia a lavorare molto presto anche per voi, quindi la ringrazio per essere collegato con noi a quest'ora, al netto del fatto, lo dicevamo, che spesso appunto non raccogliete facilmente la solidarietà di tutti, è indubbio che però anche voi, o forse siete tra i primi insieme agli autotrasportatori, da cui tra l'altro più tardi andiamo, a toccare con mano le conseguenze del rincaro dei carburanti. Che cosa state affrontando?
1: Ma chiaramente per noi stiamo attraversando un momento di estrema difficoltà, perché per noi il carburante rappresenta una delle maggiori voci di costo della nostra attività. Alcune settimane fa abbiamo inviato pertanto una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Giorgetti e al Ministro Salvini per chiedere delle misure che ci aiutino, oltre a superare questo momento, delle misure strutturali che consentano di contenere i costi per l'utenza, come il carburante professionale, così come avviene per altre categorie come gli autotrasportatori, gli agricoltori, i pescatori e quant'altro. E inoltre abbiamo inviato una lettera anche ai comuni, nella fattispecie al Comune di Roma, al Sindaco Gualtieri, perché anche i comuni non possono voltarsi dall'altra parte in una situazione del genere, perché sono loro che stabiliscono le nostre tariffe e ci impongono le tariffe diciamo calmierate dai comuni, e quindi sono loro che volendo potrebbero intervenire tempestivamente applicando, magari dandoci la possibilità di applicare un supplemento anche di pochi spicci per ogni corsa, però che ci consenta di superare più agevolmente l'emergenza. Dopo, una volta superata l'emergenza, decadrà il supplemento, però intanto noi non possiamo continuare a tirare il collo senza interventi da parte di nessuno, perché diversamente ci nascono delle difficoltà serie. Ora noi solleciteremo nei prossimi giorni tutte quante le istituzioni, sia centrali che comunali, e dopodiché, se continueremo a non avere risposte, cercheremo di allargare la nostra azione a tutte le associazioni del trasporto pubblico non di linea che vorranno condividere con noi.
0: Già ieri alcune sigle avevano annunciato un sit-in davanti al Ministero dell'Economia. Vogliamo spiegare bene però la situazione, perché spesso l'utenza, spesso tutti noi ci lamentiamo delle tariffe alte quando prendiamo un taxi, però quello che sta accadendo in questo momento al vostro settore è che di fatto voi sopportate il peso dei rincari del carburante, dei rincari della benzina, dei rincari del diesel, ma le tariffe restano quelle, giusto?
1: Appunto, però le tariffe sono determinate dai comuni, e anche in caso di emergenza i comuni possono intervenire tempestivamente nel, diciamo, ritoccare anche momentaneamente le tariffe finché non si supera l'emergenza, cosa che non avviene. Quindi, ripeto, noi nei prossimi giorni intraprenderemo delle iniziative più energiche rispetto alle letterine che abbiamo inviato fino a oggi.
0: Che cosa pensate di fare, Pittarelli? Pensate di scioperare anche? Quali iniziative concretamente state immaginando?
1: Ma se non riusciamo più ad andare avanti, non troviamo ascolto da parte di nessuno, è evidente che non ci rimane altro che spegnere i motori e utilizzare l'ultimo strumento che rimane in mano ai lavoratori, che è quello dello sciopero. Non abbiamo altre alternative, sicuramente così non possiamo continuare ad andare avanti.
0: L'aiuto in che cosa potrebbe consistere? Voglio dire, è inimmaginabile naturalmente rigirare il costo che voi sopportate sull'utenza, perché tra l'altro banalmente questo significherebbe perderla.
1: È chiaro, ma queste sono scelte che la politica deve fare. Noi da qualche parte dobbiamo coprirli i costi maggiori, quindi o interviene la politica oppure deve intervenire i comuni, devono intervenire sulle tariffe, e ahimè ahimè, ricadono sull'utenza, è l'ultima cosa che vorremmo, però per noi è diventata una necessità questa che non può continuare a passare così inosservata, perché sono mesi che stiamo, diciamo, in difficoltà e non può continuare così per troppo tempo ancora.
0: Ci dà un'idea a spanne della spesa maggiorata che avete sopportato in questi mesi? Quanto in più spendete, insomma?
1: Ma,

0: alcuni organi di stampa che ci rappresentano in maniera distorta, però noi spesso facciamo difficoltà ad arrivare a fine mese perché abbiamo da pagare il leasing della macchina, abbiamo da pagare i bollettini dell'INPS, dell'INA, i commercialisti, l'ammortamento della licenza, tutta una serie di costi che abbiamo che li dobbiamo sopportare comunque vadano le cose, quindi è evidente che se ci mancano anche 200 euro al mese per noi fa la differenza alla fine dell'anno.
1: Mi preoccupa però il fatto che siete pronti eventualmente, io dicevo prima, a rigirare quel costo sulla clientela, quindi visto che vi preparate ad avere delle iniziative intanto prima di un eventuale sciopero, prima delle iniziative più energiche come le ha definite lei, però intanto ci sarà una contrattazione, non conviene lavorare nel senso di un sussidio ma evitando di maggiorare il costo della tariffa che già non è proprio esiguo? Onde evitare anche di perderla ancora di più, perché credo che oggi sia difficoltoso prendere un taxi per ciascuno di noi, perché come soffre la sua categoria, naturalmente soffre qualsiasi categoria.
0: Certo, ma il problema del costo dei taxi è dovuto per il 90% dei casi, quando il costo della corsa è eccessivo, è dovuto alla viabilità che manca. Le città sono congestionate, parliamo di Roma, parliamo di Napoli, parliamo di Milano, tutte le più importanti città sono congestionate dal traffico, dai cantieri, dalle infrastrutture che non sono sufficienti, le corsie preferenziali non ci sono e quelle poche che ci sono, non sono rispettate. È chiaro che se il taxi impiega più tempo per andare dal punto A al punto B della città, è evidente che il tassametro nel frattempo corre e ci rimettono tutti, ci rimette l'utente, ci rimette anche il tassista perché a fine giornata fa meno corse, quindi è un problema quello del caro tariffa, diciamo così, di cui siamo noi tassisti le vittime insieme agli utenti, quindi noi vorremmo avere una viabilità più fluida, avere più possibilità di fare più corsa al giorno e portare più clienti ad un costo più basso, ma questo non dipende da noi, dipende dalle scelte che gli amministratori fanno per favorire,
1: certo, dipende
0: che
1: da quello, ma se la categoria,
0: il mezzo
1: se
0: pubblico
1: la,
0: rispetto a quello
1: certo,
0: privato.
1: Certo, però se la categoria è compatta nell'andare nella direzione di chiedere un sussidio anziché nel tentare di scaricare un ulteriore costo aggravando già l'economia degli utenti, probabilmente non ci guadagna nessuno, nemmeno voi, perché poi se si dimezza la clientela i conti non torneranno in ogni caso. E
0: no,
1: senta,
0: chiaro,
1: Bittarelli, poi la lascio, le scadenze dunque, quali vi siete date? Cioè fra quanto partiranno eventualmente delle iniziative più forti, magari anche uno sciopero, perché già
0: noi,
1: spesso
0: noi,
1: ci troviamo ad assistere a lunghe code per trovare un taxi, quindi quelli che, i pochi ancora che riescono a prendere.
0: Noi già nei prossimi giorni cercheremo di in qualche maniera organizzare in maniera più compatta e allargata possibile con tutte le associazioni del trasporto pubblico non di linea, quindi taxi, NCC, perché anche loro hanno i nostri stessi problemi, un fronte il più compatto e il più ampio possibile per portare avanti questo obiettivo. Dopodiché se continueremo a non essere ascoltati, ahimè, spero di no, spero che qualcuno ci convochi, ma diversamente saremo costretti, come dicevo prima, a spegnere i motori e a scioperare.
1: Grazie per la sua testimonianza, grazie di essere
0: grazie
1: stato con noi. Allora, prima di raggiungere Sabina Angeloni, ritornare a raccontarci la giornata dal punto di vista meteorologico, è già qui studio. Sabina, voglio restare nella capitale, perché ieri c'è stata una manifestazione molto significativa. 100 sacerdoti hanno sfilato per Gaza. I preti contro il genocidio si sono ritrovati a Roma. Considerate che è un'organizzazione formata da 2.500 sacerdoti che provengono da 67 paesi. Hanno sfilato portando, state vedendo le immagini, un lungo sudario sul quale erano riportati i nomi di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la proclamazione del cessate il fuoco. Lo abbiamo visto, Gaza è stata il tema preponderante all'Assemblea delle Nazioni Unite, quelle parole non solo riferite alla pulizia etnica, lo spettro che aleggia, ha detto Guterres, ma anche le parole di Macron, dobbiamo vergognarci tutti per quello che sta accadendo a Gaza. Ecco, quelle immagini, e torno da te Sabina, raccontiamoci la giornata.
2: Sì, di nuovo buongiorno. Come ci dicevamo anche prima, sicuramente la caratteristica fondamentale della giornata di oggi è un calo delle temperature che è registrato già in queste prime

0: ore del mattino e comunque andrà a riguardare anche le temperature massime e soprattutto i settori più orientali del nostro paese. Partiamo però con il vedere quella che sarà la situazione per le prossime ore, l'evoluzione meteo. Osserviamo in particolare in generale cielo sereno su gran parte del territorio, su gran parte del nostro paese. Avremo soltanto nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale che andrà a formarsi, ecco, lo vediamo in Sardegna, così come anche in Sicilia, soprattutto sui settori più meridionali dell'isola. Si tratterà però di fenomeni che comunque nel corso della giornata tenderanno via via ad attenuarsi, così come anche la nuvolosità. Qui vediamo il quadro per la giornata di oggi, vediamo quindi, come appunto abbiamo appena detto, prevalenza di sole su tutto il territorio, un po' di nubi basse al nord, comunque in un contesto che si manterrà per lo più asciutto, nuvolosità localmente più consistente invece sulle due isole maggiori, ed è proprio infatti sulle due isole maggiori che ci sarà anche una maggiore probabilità di piogge e temporali.
1: Continua a piovere al meridione?
0: Continua a piovere al meridione, esatto, per lo più in forma temporalesco, comunque pioggia a carattere di rovescio, e infatti abbiamo proprio un'allerta gialla sia in Sicilia, in Sardegna e ancora anche per la giornata odierna sui settori più meridionali della Calabria.
1: Allerta gialla che sta persistendo già da lunedì, insomma.
0: Esatto, già da qualche giorno. Poi parlavamo delle temperature.
1: Sì.
0: Parlavamo di queste temperature che nella giornata di oggi saranno, come detto, in calo. In calo.
1: Finalmente, no, Sabina?
0: Esatto, tra l'altro.
1: Dopo i 30 gradi.
0: Esatto, tra l'altro oggi è arrivato anche l'autunno. È iniziato anche l'autunno, infatti, astronomico, perché quello meteorologico era già iniziato da qualche giorno, il 1° settembre. E vediamo temperature in calo su tutto il paese. Calo quindi che interessa le regioni settentrionali, centrali, meridionali, anche le due isole maggiori. E vediamo infatti che il termometro, questi sono gli intervalli in pianura delle massime che verranno raggiunte nella giornata di oggi. Vediamo in generale al nord difficilmente il termometro andrà a superare i 26 gradi, 27 gradi per quanto riguarda le regioni centrali, qualche grado in più lo ritroveremo in generale in Sardegna, soprattutto sui settori,
1: certo,
0: occidentali.
1: È incredibile, no? Vedere queste massime a 26, 27, 28 e parlare di un abbassamento delle temperature. Purtroppo siamo di fronte al surriscaldamento del pianeta, prima o poi ce ne renderemo conto, ma andiamo avanti.
0: Sì, è appunto questo calo delle temperature che andrà ad interessare tutto il paese, soprattutto nella giornata, nelle ore più calde del giorno, quindi le massime saranno in calo, e il calo sarà più marcato sui settori orientali del nostro paese. Questo perché di fatto questo calo delle temperature è associato alla discesa di aria fredda sui Balcani e quindi parzialmente va a interessare anche il nostro paese, con una ventilazione che nella giornata di oggi sarà prevalentemente proveniente da nord-est.
1: Allora, visto che parlavamo di surriscaldamento globale, ci sono queste immagini imponenti di una porzione di ghiaccio che si è staccata.
0: Si è staccata, esatto.
1: Siamo in Alaska,
0: siamo in particolare nel Parco Naturale dei Fiordi. C'è questa porzione di ghiaccio che si è praticamente staccata, e la vediamo infatti da queste immagini, e chiaramente nel momento in cui si stacca porta con sé anche il ghiaccio sottostante, e ci sono i vari turisti, le persone che restano prendendo appunto questa scena, che osservano quasi scioccati queste immagini.
1: Esatto, e lo shock è quello che dovremmo provare, perché poi le vediamo, sono immagini certo impressionanti, ma che devono preoccuparci, non ovviamente rallegrarci. Grazie Sabina.
0: Grazie a te.
1: Ci vediamo domani alle 5.55.
0: A domani.
1: E dunque subito i titoli, ripartiamo con la prossima edizione del giornale. Meloni torna sul tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella da ministro lo propose, Schlein, la premier non ha il senso dello Stato, Valditara nessuno scontro con il Colle. Trump alle Nazioni Unite, torna a minacciare l'Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede Rashki. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, Netanyahu da Macron, dichiarazione grottesca. Pensioni, sale l'età per l'uscita dal lavoro, dal 2029 per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica in Curva Sud a Torino. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale fra i due artisti. Riprendiamo dalle parole della Premier. Ieri la lunga intervista a Bruno Vespa è tornata innanzitutto su quelle sue parole, l'annuncio del tetto del 30% per la presenza in classe degli studenti che non parlano la lingua italiana. Arriverà questa norma nel prossimo Consiglio dei Ministri, e anche tornata sulla bocciatura dell'Istat rispetto al deficit italiano, che purtroppo, nonostante le aspettative, è tornato a salire. E sentiamo con Gabriele Martelloni.
2: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
3: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
2: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, e precisa.
3: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre, e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
2: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea: ci sono proposte sensate, mentre sferza vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
1: E Val di Tara già ieri lo aveva detto dalle colonne del Corriere: non esiste alcuno scontro con il Quirinale. Aveva precisato che comunque il tetto riguarda insomma chi non parla la lingua italiana. Oggi il Fatto Quotidiano precisa però, al di là dello scontro con Mattarella, che lo stesso partito di Giorgia Meloni nel 2024 si opponeva con Tommaso Foti al questo tetto del 20%, era allora. La proposta si scontra con la realtà dei fatti, diceva Foti, perché appunto i numeri non consentono di rispettare quel tetto. Deficit sopra il 3% del PIL, per ora quindi nessuna uscita dalla procedura di infrazione. Alessandro Marchetti ci spiega i dettagli.
4: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
1: E proprio il deficit e le norme sulla scuola sono al centro del dibattito politico. Se ne discuterà domani in Consiglio dei Ministri. Vediamo con Eva Giovannini.
5: Benzina. Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega Lega invece alza il tiro in vista della prossima manovra, con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
6: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
5: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AWS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
7: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
5: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, mentre da AWS accusano Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
1: E torniamo all'Assemblea delle Nazioni Unite. Ieri lo show di Trump, nuove minacce all'Iran, accettano gli accordi o li annientano, ha detto a Palazzo di Vetro. Oggi tocca al presidente iraniano Pezeshkian e per l'Italia al ministro degli esteri Tajani. Sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
8: L'intervento all'Assemblea Generale, previsto per oggi, del ministro degli esteri italiano è preceduto da una serie di incontri. Un bilaterale con l'omologo iraniano Araghchi, a cui Antonio Tajani ha fatto presente la necessità della via diplomatica per mettere fine alla crisi mediorientale. L'Iran cerca il dialogo, ma allo stesso tempo non ha paura di un confronto, anche militare, riferisce il ministro italiano, che aggiunge:
9: noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
8: L'obiettivo dell'Italia è rafforzare la missione europea a Spides per garantire la sicurezza dei traffici commerciali nel Mar Rosso. Quanto agli attacchi di Trump contro la Corte Penale Internazionale, il ministro ribadisce che il nostro paese è per il multilateralismo e sostiene le Nazioni Unite nonostante si siano mosse in ritardo e non abbiano fatto abbastanza sul fronte russo-ucraino. E a chi gli chiede se l'assenza di Giorgia Meloni sia conseguenza delle frizioni con Trump, risponde:
9: nessuna frizione, siamo degli interlocutori naturali degli Stati Uniti.
1: Sale l'età pensionabile nel 2029, per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi le nuove stime in base alla speranza di vita. Annalisa Salsan.
10: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i tre anni successivi. È la dinamica demografica di questo soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
1: La cronaca adesso: non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre era in bicicletta su una corsia ciclabile a Torino, andava a scuola accompagnato dal papà. Davide Giuliani.
11: Dopo gravi traumi riportati nell'incidente, il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, contro viale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
12: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto l'automobile deve stare dietro.
11: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16.30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
1: Ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo a Roma. Una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori. Delle indagini che sono andate avanti con telecamere e microfoni sono stati documentati dai carabinieri numerosi episodi di violenza. Vediamo con Emanuela Bonchino.
13: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia in pochi mesi diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale, sistematica da parte della maestra, di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori è accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona e in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona, a fine agosto in Brianza, la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate, anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
1: E oggi esce Quando ti rivedrò, è un inedito di Gino Paoli, voleva cantarla con Ornella Vanoni. Vediamo il servizio.

0: E allora stiamo raccontando fin dal lunedì, quando abbiamo ripreso questa stagione di Mattina 24, le conseguenze economiche che stiamo vivendo tutti dalla chiusura dello stretto di Hormuz, fotografando i disagi delle diverse categorie. E più tardi andremo a vedere che cosa potrebbe accadere sui voli per la prossima stagione invernale, ormai alle porte. Ma ci colleghiamo con i nostri inviati. Ricominciamo da Bari, c'è Edoardo Garibaldi. Edoardo, buongiorno. Perché una delle categorie più sofferenti è quella degli autotrasportatori.
1: Sì, Adele, buongiorno. Siamo qui sulla statale di Bari, direzione sud, dove centinaia di migliaia di turisti transitano e fanno benzina per raggiungere le mete turistiche, ma dove appunto anche i trasportatori, qui vicino c'è la zona industriale, vengono a fare il pieno di benzina. Poco tempo fa abbiamo parlato con un camionista, mi ha detto prima del 27 di febbraio, che è poi la data dello scoppio della guerra in Iran e del blocco conseguente dello stretto di Hormuz, facevo gasolio a 1,57 euro, 1,60 euro. Secondo il Mimit il prezzo medio era 1,70 euro. Quindi per un pieno un camion ha bisogno di 600 litri, spendevo all'incirca fra i 600 e i 700 euro. Oggi invece si è fermato a 900 euro e aveva riempito 2/3 di serbatoio, quindi per riempirlo avrebbe dovuto spendere 1500 euro. Quindi questo caro prezzi sta colpendo su un anello importantissimo della catena di approvvigionamento, quello che ti consente di portare le merci dal produttore al consumatore. Lamentano gli autotrasportatori il fatto che non tutti i clienti abbiano adeguato, per esempio, nei contratti il prezzo del gasolio, quindi si trovano a lavorare in perdita. Potrebbe essere un problema nel momento in cui i sindacati denunciano, stanno già fallendo diverse imprese, dovessero cominciare a fallire molte più imprese. Potrebbe esserci un problema di approvvigionamento o comunque di perdita di capacità produttiva del sistema Italia.
0: Il che aggraverebbe i disagi per tutti noi, lo vedremmo insomma anche per quanto riguarda l'arrivo delle merci, lo dico a casa perché ieri siamo andati proprio al mercato ortofrutticolo e già le conseguenze le stiamo vedendo. Edoardo, hanno chiesto dei sussidi, chiedono ancora altre misure per far fronte a questi disagi.
1: Sì, loro chiedono, cioè è quasi unanime la richiesta di rivedere l'accordo che è stato firmato il 22 di maggio. Il governo è intervenuto riconoscendo un credito d'imposta pari al 70% dell'aumento subito rispetto ai prezzi pre-blocco di Hormuz. Chiedono naturalmente anche altre cose, loro dicono è importante mantenere salda la filiera e il comparto dell'autotrasporto perché è essenziale, dicono, forniamo un servizio pubblico.
0: Edoardo, intanto grazie, su questo tema torna Buongiorno Italia, quindi fra poco ci rivediamo con te, lo dico agli spettatori di Rai 3. Intanto noi invece andiamo ai Campi Flegrei e ripartiamo da lì, perché? Perché sono passati quasi 2 mesi ormai dall'ultima scossa, quella del 31 luglio, la più imponente che c'è stata, quella scossa di 4.7, già vedo collegata Francesca Martelli e ti trovi davanti a una casa che dice tutto già di quello che sta accadendo. 300 sfollati, ieri sono iniziate in Commissione Bilancio e Ambiente alla Camera le discussioni relative al decreto Campi Flegrei con 331 emendamenti, ma c'è la protesta soprattutto di quelle persone rimaste senza casa. Francesca.
2: Eh sì, buongiorno da Pozzuoli. Qui siamo tra le case popolari e vedete ancora i segni di quella scossa che ci raccontavi tu il 31 luglio, magnitudo 4.7 e il conseguente sciame sismico. Però pensate, in quest'area negli ultimi 2 anni sono state 5 le scosse di magnitudo superiore a 4, il che ci dà l'idea, ci fa immaginare qual è lo stato, anche emotivo, in cui gli abitanti di queste case popolari che vi stiamo inquadrando, insomma, vivono quotidianamente. In questo stabile ci sono alcune case che sono sgomberate, altre che invece sono agibili, e gli abitanti, adesso li raggiungiamo, questa mattina da Pozzuoli si sposteranno a Napoli per protestare. Hanno protestato in questi due mesi per le strade di Pozzuoli, davanti alla prefettura, davanti al comune. Chiedono delle regole certe. Proprio oggi alla Camera continua la discussione sul decreto Campi Flegrei. Ci sono delle modifiche che proprio gli abitanti hanno elaborato insieme ai sindaci del territorio, e prima di andare da loro voglio farvi vedere un dettaglio, Adele, perché qui le comunicazioni avvengono soprattutto così, cioè ci sono dei fogli appesi alle porte in cui si chiede di sgomberare le abitazioni. Questi sono i cognomi, questa è un'ordinanza del 5 agosto, qui invece ce n'è un'altra del 24 agosto. Sono cittadini che hanno paura e che non vogliono sentire più la parola emergenza. Intanto li ringrazio perché questa mattina si sono svegliati presto, poi alle 8:30 li seguiremo e andremo insieme a loro a Napoli. Allora io parto da questa signora Emilia, che è un abitante di questo quartiere, siamo in via Artiaco, lei al momento, ci sono oltre 5.000 sfollati e pensate solo 400 sono rientrati in queste abitazioni. Lei Emilia dove sta vivendo in questo momento?
3: Io ho un nucleo familiare di 5 persone e praticamente ci siamo un poco sparpagliati tra parenti e amici. Attualmente sto da mia sorella che mi ha ospitato. E proprio perché in casa non si può salire, non troviamo una casa per affitto, c'è il problema del CAS che ci sta rovinando.
2: È il contributo di autonoma sistemazione, il comune di Pozzuoli ha iniziato a erogarlo per nuclei familiari composti da una persona, ci sono 400 euro, per chi ha un nucleo composto da 4 persone ad esempio sono 800 euro, voi dite non ci basta.
3: No, non ci basta perché i proprietari chiedono cose assurde, innanzitutto doppia busta paga. Addirittura un foglio ISEE, c'è una privacy su questo.
2: Chiedono delle garanzie che vi sembrano eccessive.
3: Senza bambini, senza disabili, senza persone anziane, si è arrivato all'assurdità.
2: Rosario, il signore che vedete accanto a lei è una delle anime di questa protesta, poi andiamo a vedere anche lo striscione che avete preparato oggi, anche lei non abita più da mesi nella sua casa.
4: No, non abito più, sono andato via già dal 31 luglio perché la situazione è veramente tragica e disastrosa, sono ospite di amici a Napoli, il CAS non mi permette un contributo minimo che è irrisorio, non risolve i problemi, abbiamo disagi economici, anche psicologici, lavorativi, ma soprattutto si parla di emergenza. Quale emergenza? A livello nazionale non se ne parla, a livello locale e a livello regionale il governatore della Campania sono spariti, siamo praticamente nel più totale abbandono, non abbiamo risposte, non siamo convocati ai tavoli, nessuno ci dice la verità.
2: Ci sono state tante riunioni in prefettura, c'è un tavolo aperto con tutte le istituzioni, c'è stato anche un consiglio comunale aperto ai cittadini in cui anche in quel caso voi siete andati a protestare. Allora siccome ne facevo riferimento prima delle in studio, oggi alla Camera c'è un passaggio importante, si discute il decreto Campi Flegrei. Quali sono le modifiche concrete di cui voi avreste bisogno? Perché il governo finora ha stanziato 100 milioni di euro.
4: Allora si parla di finanziamenti, di stanziamenti, ma fino ad ora non si vede nulla, non si vedono in campo le ditte all'opera, le case così sono rimaste dal 31 luglio abbandonate, non c'è una ditta, non si sa nulla, zero. Noi della burocrazia italiana la conosciamo, i tempi sono lunghi.
2: Lei dice i lavori per la messa in sicurezza di queste case, facciamole rivedere, che portano proprio i segni di queste scosse, voi ve li aspettavate già avviati?
4: avviati, ma a parte che queste case presentano anche un'assenza totale di manutenzione che manca da decenni, quindi a questo si è aggiunto anche la scossa del 31 luglio che li ha totalmente danneggiati.
2: Quindi voi dite già c'erano le difficoltà di abitare in una casa popolare, a queste si sommano insomma la situazione dopo le scosse. Prima di andare avanti a parlare con loro, Adele, ti vorrei far vedere lo striscione che hanno preparato e che oggi porteranno a Napoli. Guardate qui, sfollati ma non rassegnati. E proprio come ci spiegava Rosario, questa parola emergenza tutti i cittadini campani davvero non la vogliono più sentire, perché da anni fronteggiano questa situazione. Ti faccio parlare anche con Maria Rosaria.
0: Un attimo solo, Francesca, prima di dare la parola, perché la vogliamo sentire anche questa signora. Fra poco, tra l'altro, andiamo a vedere, perché questa protesta si svolge poco distante dai preparativi dell'America's Cup. Ci andiamo fra poco. Prima di tornare a Francesca, saluto gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia. Andiamo avanti sul canale 48.

0: Rieccoci Francesca, rieccoci da te.
1: Eh sì, siamo ancora qui tra gli abitanti delle case popolari di Pozzuoli che, oltre a essere ospitati da parenti e amici, stanno cercando case nei dintorni, ma i prezzi sono ormai lievitati.
2: Buongiorno, a parte che i prezzi sono lievitati, le case non si trovano, poi comunque stanno chiedendo anche dei canoni anticipati, si parla anche di 3-4 canoni. La cosa assurda è che a parte questo non vogliono bambini, addirittura c'è chi ha chiesto quanti uomini state in casa, animali, ma ovunque non si riesce a trovare casa.
1: Questa protesta oggi parte da Pozzuoli, loro in pullman arriveranno fino a Napoli davanti alla sede dell'agenzia regionale che gestisce queste case popolari e pensate è davvero vicino al luogo in cui ieri abbiamo seguito l'inaugurazione del conto alla rovescia per l'America's Cup, questa grande manifestazione che ci sarà a Napoli. Loro e altri cittadini di Pozzuoli hanno già detto noi protesteremo, ci faremo sentire. Allora Adele, se intanto sei d'accordo ti farei sentire che cosa ci ha risposto ieri il sindaco di Napoli Manfredi, che è anche il vertice della città metropolitana, proprio in relazione a queste possibili proteste.
0: Velocissimamente, intanto ti ringrazio e ringrazio gli abitanti. Grazie Francesca Martelli.
3: Sicuramente per quelli che sono gli sfollati del bradisismo, gli sfollati di Pozzuoli, c'è il massimo impegno da parte delle istituzioni per trovare una rapida soluzione, ovviamente sia da parte della regione, dei comuni interessati, sicuramente non saranno lasciati soli, non saranno dimenticati, ma si troverà una soluzione rapida per poter garantire loro di superare questa situazione di emergenza.
0: Queste le parole del sindaco, ci torniamo a verificare la situazione degli sfollati ai Campi Flegrei, oggi appunto la manifestazione lì vicino si prepara l'America's Cup. Francesca Ghidini, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno, sono sul lungomare, vedete il campo di regata alle mie spalle, alla mia sinistra l'orologio con il countdown alla Coppa America vera e propria che si svolgerà nell'estate del 2027, vedete mancano 241 giorni, ci sono anche le condizioni del vento, 6 i team in gara, ieri l'inaugurazione ufficiale sull'isola di Nisida con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Nisida, oggi invece la Coppa si trasferisce a Caivano, al Parco Verde, incontro tra i team e gli alunni delle scuole del quartiere, ci sarà anche il trofeo e stasera invece a bordo dell'Amerigo Vespucci ancora i team in gara, lo ricordiamo sono 6, venerdì, domenica le gare, le pre-gare della Coppa America e Napoli si prepara a questo evento perché sarà anche un'occasione di sviluppo e di turismo. Linea a voi.
0: Francesca, grazie mille, più tardi ritroviamo anche te, adesso subito i titoli, poi ripartiamo con la rassegna stampa con Roberto Vicaretti.
5: Bentrovati nello spazio meteo, nelle prossime ore il sole splenderà su gran parte del settentrione con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Deciso miglioramento del tempo anche sulle regioni centrali con cielo sereno sin dal mattino e una ventilazione che sarà debole localmente moderata. Migliora il tempo sulla Calabria, sul resto del meridione continuerà a splendere il sole con venti settentrionali di moderata intensità. Rimane variabile il tempo sulle due isole maggiori con rischio di qualche pioggia nell'entroterra sardo e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature che continueranno a diminuire in particolar modo sulle aree tirreniche.

Meloni torna sul tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella da ministro lo propose, Schlein, la premier non ha il senso dello Stato, Valditara nessuno scontro con il Colle. L'Italia resta in procedura di infrazione, difficile ora chiedere flessibilità sui conti per energia e difesa, la Lega dice basta rigore, contraria Forza Italia dal 2029, 6 mesi in più per andare in pensione. Trump all'ONU, torna a minacciare l'Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede Araschi. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati, Guterres, polizia etnica in Cisgiordania, a Roma 100 sacerdoti in marcia per le vittime palestinesi. Volevano emulare le sfide viste sui social le due sorelline di San Cataldo che si erano nascoste in un negozio. Ora il tribunale dovrà decidere sul rientro in casa dei bambini. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Temi in primo piano quest'oggi sui quotidiani. Si può partire da quello che sta accadendo a New York, dalle vertice delle Nazioni Unite, dalle parole di Donald Trump, minacce di pace, è il titolo che fa, eccolo qua, il quotidiano Avvenire. Trump all'ONU rivendica d'aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres, segretario delle Nazioni Unite, nel suo discorso ultimo all'Assemblea Generale dice: in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica. E questo è uno dei temi che troverete in primo piano sui quotidiani in edicola quest'oggi. Poi c'è quello economico e c'è la notizia non buona per i conti pubblici italiani di un rapporto deficit PIL che resta appena sopra il 3%. L'arrotondamento è ancora al 3,1%. Tradotto, restiamo in procedura di infrazione. Tradotto, la legge di bilancio sarà più complicata e con meno margini di manovra. Sole 24 ore, deficit 20-25 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e per la difesa. Non solo questi due elementi, perché se l'Italia resta in procedura di infrazione tecnicamente non può agire con quella flessibilità e quei 14 miliardi di flessibilità che l'Unione Europea per il nostro paese è pronta a mettere in campo su questi due capitoli, perché questo dicono le regole europee. Di più, diventa complicato anche trovare margini per rendere stabile e strutturale quell'abolizione del bollo auto che ad ora vale soltanto per il 2027, quello che si sottolineava già nelle giornate scorse all'indomani dell'annuncio del governo. Quello era il titolo del quotidiano Il Sole 24 Ore. Una lettura più politica è quella che dà il manifesto. Sforo italico, risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1%, l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea, l'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività, salgono le tasse e non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. Poi vanno aggiunti almeno due elementi, e cioè che l'obiettivo del governo era portare il rapporto deficit-PIL sotto il 3% nel 2027, quindi l'anno in corso. Fosse arrivata la certificazione da Istat ieri o nella valutazione precedente in primavera, avrebbe bruciato le tappe. L'altra considerazione da fare è il punto di partenza, cioè un rapporto deficit-PIL a inizio legislatura che era attorno, appena sopra l'8%. Vi facciamo vedere un'altra lettura politica di questo dato, ed è quella del Fatto Quotidiano. Ve la facciamo vedere perché rimanda nella scelta della foto anche all'ultimo passaggio che leggevamo sul manifesto, no? Senza un euro in tasca, eccola l'immagine: elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL fermo al 3,1%. Colpa dell'Istat, è una suggestione che compare soprattutto nel retroscena dei quotidiani e che ovviamente viene attribuita a Giorgia Meloni. Questa sottolineatura sui cantieri ovviamente rimanda a Matteo Salvini, ministro per le infrastrutture e i trasporti, che infatti è immediatamente mandato a dire a Giancarlo Giorgetti, sì, suo compagno di partito, ma anche e soprattutto ministro dell'economia, non possiamo stare senza un euro per i cantieri, serve muoversi con uno scostamento di bilancio e dunque andare in modo autonomo oltre il 3% nel rapporto deficit-PIL, con buona pace delle regole europee. Questo invece è Il Giornale, che ci aiuta a introdurre anche un altro elemento della nostra rassegna stampa: i conti, sicuramente sì, e la scuola, la sfida di Meloni con la Presidente del Consiglio, che ieri, intervenuta negli studi di 5 minuti e di Bruno Vespa, ha voluto difendere, dice Il Giornale, il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buonsenso. E poi però questo passaggio che ha fatto tutta la differenza e che fa tutta la differenza del mondo rispetto all'annuncio di domenica della Premier, ed è la chiamata in causa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inaugurando l'anno scolastico aveva parlato di scuola come veicolo di integrazione, aveva fatto passaggi contro le scuole ghetto. Quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili, ha detto la Presidente del Consiglio, rispolverando non una ma due circolari di Mattarella, ministro dell'istruzione,
anno domini 1989-90, quel governo Andreotti che poi abbandonò, lui con altri ministri della sinistra DC, lui Sergio Mattarella, contro i provvedimenti che andavano a favorire un allora imprenditore televisivo, cioè Silvio Berlusconi. E però quelle parole di Meloni aprono inevitabilmente un caso politico. La chiamata in causa del Presidente della Repubblica non può che portare a questo. Stranieri in classe, è tensione, titolo del Corriere della Sera. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. E poi ancora dal Corriere della Sera al Messaggero, Meloni Colle, la scuola è un caso, la leader dice nessun dissenso col presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma soprattutto, ecco, no, quel rimando all'esperienza da ministro dell'istruzione di Sergio Mattarella, Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzione del Quirinale al decreto, preannuncia il Messaggero. Vi abbiamo mostrato due titoli neutri, no? La tensione, il caso politico, la sfida, così la interpreta Repubblica quella dichiarazione di Meloni. Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola, tira in ballo il Presidente, da Ministro dell'Istruzione lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto che domani sarà nel Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il governo. Allora iniziamo a sfogliarli i quotidiani. Il primo titolo che avevamo mostrato su questo faceva riferimento, anzi lo prendevamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, lo è il Corriere della Sera, Meloni, il tetto agli stranieri, anche Mattarella lo propose. Questo è uno scatto che ci riporta a Meloni ieri negli studi di 5 minuti ed eccole le parole della Presidente del Consiglio nel pezzo di Simone Canettieri. Il caso del giorno si sviluppa in due fasi. Si inizia con la premessa di Giorgia Meloni, ospite nel salotto di Porta a Porta. Ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri, cioè di lunedì, del Presidente della Repubblica erano delle parole per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così. Il Presidente della Repubblica, per l'appunto, dice la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti, creare una distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi in un ghetto. Il riferimento è al monito ovviamente di Mattarella. E poi però è questo il passaggio che apre il caso politico. Il Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, anno domini, come dicevamo, 89-90, dice la Presidente del Consiglio, redigeva delle circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso e quindi mi pare sia giusto portarla avanti. E Meloni si riferisce proprio alle circolari emanate nell'89-90 dall'attuale Presidente della Repubblica, allora ministro del governo Andreotti, dove si raccomandava di distribuire gli studenti stranieri tra le classi e di non superare 5 alunni dello stesso gruppo linguistico. Peraltro circolari e nota che giravano dalla mattina, pare, nelle chat WhatsApp dei parlamentari di Fratelli d'Italia, come dire, tirate fuori questo caso, alla fine l'ha tirato fuori la stessa Giorgia Meloni. Il Quirinale come reagisce a questa chiamata in causa? Ovviamente nessun commento ufficiale, ci mancherebbe. Un testo di 36 anni fa, anzi due testi di 36 anni fa, e quel passaggio però che veniva evidenziato, ove possibile, lo stupore del Colle, lo spirito era diverso. E allora andiamo a leggere proprio questo pezzo del quotidiano La Stampa. Se ne sono accorti, come tutti, anche al Quirinale, di quella uscita di Meloni, dagli uffici della Presidenza della Repubblica, ieri sera tutto taceva, non c'è alcuna voglia di replicare alla Premier. Mattarella vuole evitare di cadere nella trappola elettorale prestandosi a polemiche che verrebbero alimentate strumentalmente dai partiti. Dal Colle si limita a un invito, leggere con attenzione i passaggi di quel testo di 36 anni fa, uno su tutti, c'è scritto ove possibile. In realtà le circolari, come dicevamo, sono due. Settembre 1989, l'immigrazione rende necessario da parte della scuola una serie di interventi intesi a garantire
alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio e a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture straniere. In quest'ottica, ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso paese con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le 4-5 unità. La valutazione, però, a differenza delle intenzioni di Meloni, veniva lasciata agli istituti. Era intanto una circolare, non una legge, non aveva forza coercitiva, che invece è quello che ha voluto ribadire e rivendicare nell'intervista di ieri al Corriere della Sera e al Tempo il ministro dell'istruzione Valditara. Nella seconda circolare, anno 1990, Mattarella aggiungeva: l'assegnazione alle classi è effettuata ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico, che comunque non deve superare il numero di 5 per ogni classe. Dunque non si trattava di limitare gli stranieri in senso generico, ma di dare maggiore attenzione all'apprendimento delle classi. E il passaggio da lasciare evidenziato è, come dicevamo, questo ove possibile. Di più, c'è un elemento da rievidenziare in quella dell'89, intanto l'anno evidentemente 89-90 era una stagione migratoria completamente diversa, eravamo ancora nella fase pre-grande arrivo degli albanesi nel nostro paese, tanto per intenderci. Ecco, l'immigrazione rende necessario, scriveva Mattarella, da parte della scuola una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio, cioè di poter contare anche per la popolazione, i ragazzi e le ragazze migranti, del diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione, l'articolo 34. Lo spirito è quello, garantire loro l'esercizio del diritto allo studio, valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse, non frenare il rischio di fuga dei bianchi, parole del ministro della istruzione Valditara. Insomma, lo spirito, come si diceva, era completamente diverso. Aggiungiamo a questa lettura quella del Corriere della Sera, il Colle, che non è contro le norme, ma chiede che siano misure ben ponderate, perché conta la tutela del diritto allo studio, l'articolo 34 della Costituzione, quel passaggio che evidenziavamo in precedenza. Allora si lavora a limature possibili, no? Come si provava a sottolineare già dalla prima pagina di alcuni quotidiani, e prendiamo il Messaggero su questo tema, poi la pagina su Istat la riprendiamo tra un attimo. Corsi di italiano e 30%, il Colle corregge il decreto. Dal Quirinale, come si diceva, nulla trapela sulla chiamata in causa. Non c'è una contrarietà però del Capo dello Stato a regolare il tema. Di certo l'intento di non dare vita a classi ghetto è condiviso, Mattarella l'ha messo in chiaro due giorni fa ad Amatrice. Non è sullo strumento normativo in ogni caso, sia decreto legge o disegno di legge, ma passa tutta la differenza del mondo ovviamente, che si sono concentrate in queste ore le perplessità degli uffici giuridici. Il nodo semmai sono i contenuti, che devono essere, bada sé, compatibili con la Costituzione, che tra i suoi pilastri sancisce, articolo 34, terza volta che lo citiamo, inevitabilmente il diritto allo studio, a una scuola aperta a tutti, anche ai figli di stranieri. Allora si sono chiesti al Colle che cosa succederebbe se in un istituto non si riuscisse a restare entro il tetto del 30%. Gli studenti che non parlano italiano sarebbero dirottati in altri istituti vicino? E se anche in quelli fosse impossibile rispettare le proporzioni, si può immaginare di chiedere alle famiglie di mandare a scuola i ragazzi in un polo scolastico lontano chilometri, oppure di far traslocare studenti di madrelingua italiana per riequilibrare le percentuali? Difficili, specie in realtà dove il rischio è quello dell'abbandono scolastico. E infatti ieri, nelle interviste che abbiamo già citato del ministro Valditara, si parlava già ampiamente di deroghe possibili. E questo è un capitolo ovviamente del racconto, che si intreccia con un altro elemento, che è quello economico, e che sottolineavamo in precedenza. La prima della Stampa non l'avevamo vista, eccola qua: Meloni sfida Mattarella, come dicevamo,
e Istat, il tema è quello dei conti pubblici italiani. Rapporto deficit-PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra e poi sul tetto gli stranieri, quello che si diceva in precedenza, la Premier cita il Presidente Mattarella e quel passaggio. Andiamo allora dritti sui quotidiani rispetto a questo tema per andare a vedere i numeri, le cifre.

contenute nel tema, per l'appunto. L'Italia risanata, questo è Marcello Astorri, questo è il giornale, regole europee fuori dal tempo, e questo è per certi versi un dato di fatto abbastanza riconosciuto, il fatto che le regole europee siano fuori del tempo. Il nostro paese fa meglio anche di Francia e di Belgio. C'è aria di sgambetto, ecco, già iniziata ad assaporare, siamo sul giornale, l'idea di un complotto, di una macchinazione per far danno al nostro governo. L'Italia che non esce dalla procedura di infrazione è l'immagine plastica dei problemi dell'Europa. Nell'Unione di oggi può capitare che un paese che ha fatto della disciplina dei conti pubblici uno dei suoi capisaldi debba fare una manovra con meno risorse, il che significa meno investimenti, meno crescita e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini, tutte cose che una maggioranza e una leadership politica non possono permettersi, cioè meno crescita e meno capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini se si è in piena campagna elettorale. A questo aggiungiamo altri quotidiani, allora abbiamo mostrato il giornale, vi facciamo vedere anche Avvenire su questo tema, deficit al 3,1%, incognita Conti e Salvini chiede lo scostamento, e così entriamo già anche nel cuore politico di tutta questa partita. Il grande obiettivo non è stato raggiunto, ma potenzialmente non è detto che sia una iattura, anche se il governo ci puntava o forse solo ci sperava. Invece il verdetto arrivato ieri da Istat certifica che nel 2025 l'Italia ha sforato il deficit, che si è attestato al 3,079%, annotazione per quel che conta, siamo dentro i decimali, nell'ultima rilevazione era al 3,073, quindi c'è stato un leggerissimo peggioramento, confermando dunque la stima di aprile nella sostanza, arrotondato al 3,1. Rispetto a questa prima c'è stato un peggioramento di 355 milioni per un bilancio dello Stato bazzecole, ovviamente. Di conseguenza restiamo nel braccio correttivo del patto europeo sui conti pubblici nazionali, cioè in procedura di infrazione, con la prospettiva di uscirne non prima del 27, quando verrà certificato il deficit di quest'anno, che il DFP dello scorso aprile fissava al 2,9. L'impatto, più che simbolico, però è pratico. Parliamo di uno sforamento di circa 1,8 miliardi, al cospetto di una spesa pubblica che supera i 1.000 miliardi e di un PIL di 2.250. Poca cosa. Potrebbe anzi indurre il governo Meloni a mantenere una gestione prudente dei conti pubblici. Ecco perché potrebbe non essere una iattura, senza sbragare come si era cominciato a fare, ad esempio con l'abolizione del bollo auto. Tutto dipende dalla lettura che verrà data dai membri dell'esecutivo. E allora vi facciamo vedere quella di Giancarlo Giorgetti, di lettura del ministro per l'economia. E torniamo sul Corriere della Sera. Prendiamo atto, queste sono le parole di Giorgetti, non senza rammarico, dei dati definitivi sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, come aveva sperato, ma coerentemente con i dati già espressi dal documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027. Queste ultime parole del ministro indicano quindi la volontà di impostare la prossima manovra di bilancio confermando la linea della prudenza. È nei fatti già uno stop alla richiesta che arriva dal vice premier e incidentalmente segretario della Lega, tanto incidentalmente segretario del partito di Giancarlo Giorgetti, di andare verso uno scostamento. Proseguiremo la linea della prudenza, lo dice nei fatti Giancarlo Giorgetti, dicendo che vogliamo raggiungere questo obiettivo nel 2027, quindi non possiamo permetterci di sforare ora il rapporto deficit-PIL. Il Fatto Quotidiano su questo, il pezzo è di Marco Palombi, la sintesi è estrema ma efficace, meno spazio per la manovra. Il risultato è che l'Italia resta in procedura di infrazione europea, rendendo assai più difficile per noi usare la clausola di salvaguardia che ci permetterebbe di scorporare dal bilancio una quota di spesa per la difesa e per l'energia. 21 miliardi per la difesa,
13 per l'energia da qui al 28. È una di quelle bizzarrie tipiche delle regole europee, forse solo questa, ma questa è bizzarra un bel po', che ha il deficit sotto il 3% del PIL, con la clausola può oltrepassare quella soglia senza problemi. Chi è già sopra, se fa la stessa cosa, resterà nella lista dei cattivi per molti anni, anche per ipotesi.

tendere la mano, la fine della procedura possibile in primavera, la Commissione verso un'interpretazione più flessibile delle norme. Questo è il pezzo molto interessante di Marco Bresolin che si concentra su questi aspetti. Questi sono invece i passaggi che pone in essere Repubblica e che evidenzia Repubblica su questi aspetti: la gelata sul governo, il deficit che rimane sopra il 3%, la Premier che accusa l'Istat, non so se l'istituto sottostima gli italiani o l'esecutivo, quell'area di macchinazione che prova a far passare anche per presentarsi, nonostante sia la presidente del consiglio più longeva della storia repubblicana, ancora come l'underdog che è arrivata a Palazzo Chigi, anche perché poi le conseguenze diventano immediate, significa cautela Giancarlo Giorgetti sulla prossima legge di bilancio, e a questo punto un problema in più per chi già si leggeva e si vedeva in campagna elettorale. Dalla flat tax ai bonus la manovra si complica, trattativa con l'Unione Europea. Il fiasco del ricalcolo del deficit sortisce per Meloni un effetto bizzarro, rende più vicine le elezioni anticipate ma più lontane le misure elettorali. Ora che i margini di spesa si sono ristretti, meglio andare al voto prima che la tormenta dell'inflazione al galoppo manifesti i suoi effetti più nefasti. Al contrario, la manovra di manica larga che la Premier sognava si fa sempre più in bilico. Allora tocca trovare un motivo da consegnare agli italiani, non da parte della Presidente del Consiglio, per dire perché non ce l'abbiamo fatta. La Premier, i sospetti sull'establishment, lavora contro l'Italia per colpire noi. Meloni pronta alle dimissioni se dovesse saltare la legge elettorale. Questa è un'altra di quelle cose che la Presidente del Consiglio ha detto nel colloquio con Bruno Vespa. La Premier si alimenta dei soliti sospetti che sono, dice lei, almeno nel retroscena dei quotidiani, certificati dai fatti. Nel governo sale insomma un inaspettato coro di Amarcord per Enrico Giovannini, sincero riformista che dell'Istat è stato presidente, la nostalgia struggente per una persona seria che non avrebbe fatto un simile scherzetto a un esecutivo di centrosinistra. Insomma, un'interlocuzione con i vertici Istat che è stata sempre a dir poco complicata. Ci aggiungiamo il quotidiano La Stampa ad alimentare questa suggestione. La Premier contro l'Istat e contro Giorgetti. Perché anche contro Giancarlo Giorgetti? Perché evidentemente era stato troppo ottimista, lui che invece pubblicamente, quantomeno della cautela estrema, ha fatto sempre grande sfoggio. È incredibile che sia andata a finire così, questo pare abbia detto ai suoi la Presidente del Consiglio. Una domanda circola insistentemente tra i fedelissimi di Meloni: come è stato possibile arrivare fin qui senza che nessuno l'avvertisse per tempo? Lunedì, a precisa domanda nel governo, tutti o quasi davano per probabile l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione, un obiettivo coltivato sin da quando, ottobre del 22, la Premier arrivò a Palazzo Chigi. Invece i numeri Istat hanno gelato aspettative coltivate per mesi, riaperto la ferita della prima bocciatura la scorsa primavera, e chi ha visto la Premier la descrive furiosa, soprattutto per un motivo: Meloni ritiene di essere stata lasciata scoperta del rammarico di Giancarlo Giorgetti, pare abbia detto non sa che farsene, anche perché qualche settimana fa, intervistata da Roberto Sommella, la Presidente del Consiglio si era sbilanciata. E come? A differenza di Giorgetti, che è sempre stato molto molto prudente, cauto, vedremo i numeri, possiamo guardare a quella situazione con un'evoluzione, con un trend comunque positivo, beh, Meloni si era sbilanciata. E come? Aveva detto è assolutamente a portata di mano l'uscita dalla procedura di infrazione, assolutamente a portata di mano nella prossima rilevazione Istat vedere l'Italia con un deficit PIL sotto il 3%, invece non è andata così, e quindi c'è una campagna elettorale da preparare, una legge di bilancio da scrivere, c'è un Salvini che chiede, come dicevamo, un maxi scostamento, frenato nei fatti dalle parole di Giancarlo Giorgetti, nella sostanza politica dalla posizione di Forza Italia, che frena, vi facciamo vedere Repubblica, invocando più equilibrio. Questa la lettura che dà il quotidiano Repubblica, volevamo farvela vedere se possibile, ovviamente, eccola qua, grazie. E chiudere poi con l'intervista al responsabile economico del Partito Democratico Antonio Misiani: il paese non cresce più, un errore concentrarsi solo sulla stabilità dei conti pubblici. È tutto, ci fermiamo, linea che può tornare alla regia e poi torniamo Mattina 24.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
3: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamolo! Lui è Lorenzo, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
3: Questa è la compagnia più bella che ci sia, il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Pace interiore, pace interiore.
5: Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
6: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
7: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
8: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Rieccoci con Mattina 24. Brevemente, che cosa è successo, le principali notizie di oggi. Ritorniamo a quelle che sono state le parole ieri della Premier, lo scontro, così lo definiamo, con il Quirinale rispetto alla scelta di fissare un tetto alla presenza degli studenti che non parlano italiano nelle classi. Da ministro, ha ricordato Meloni, quando era ministro, il capo dello Stato redigeva circolari su quello stesso tetto nel nostro paese. Dura la reazione delle opposizioni, Meloni non ha il senso dello Stato, il ministro Valditara però è tornato a insistere, non c'è nessuno scontro con il Colle. Lo show di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite tuona contro l'Iran, dice, mentre altri parlavano di pace io l'ho realizzata, ha precisato sull'Iran che è convinto che farà un accordo dopo il midterm o lo annienterò. Ha rivelato colloqui fra gli Stati Uniti e l'Iran, si sono tenuti per 3 ore fra i delegati iraniani e quelli americani, un messaggio anche a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. E ci sarebbe una sfida social, una challenge dietro la scomparsa delle due sorelline di San Cataldo nel Nisseno. Le bambine di 8 e 12 anni erano state ritrovate all'interno di un negozio dove si erano nascoste per una notte. È stato escluso il coinvolgimento di terze persone. Ora il tribunale dovrà decidere sul rientro a casa delle piccole. Ed è uscito invece nella notte, a cavallo fra i compleanni dei due artisti, l'inedito di Gino Paoli. Avrebbe voluto cantarlo con Ornella Vanoni, la sua voce è stata sostituita dalle note suonate da Paolo Fresu. Allora, dunque, mi vedete seduta perché qui vicino a me c'è Carlo Mearelli, commissario straordinario di ENAC. Grazie di essere qui con noi, Ente Nazionale Aviazione Civile, perché ritorniamo a parlare di quella che potrebbe essere una stagione complicata che abbiamo davanti, ma adesso lo chiedo a lei dal punto di vista dell'aumento del carburante anche per gli aerei e della prospettiva che questo carburante, come abbiamo visto nella scorsa primavera, possa iniziare ad esserci di meno. È così? Che preoccupazioni ha ENAC?
12: Ma è chiaro, voglio dire, che l'analisi complessiva che stiamo vivendo da un punto di vista geopolitico, ma anche di caratterizzazioni molto forti che stanno intervenendo, ci pone alcuni quesiti e ci fa riflettere. È evidente che questo sistema si tiene su dei pilastri fondamentali in assoluto, che sono la safety, che sono anche l'osservazione dei mercati complessivi, e le compagnie aeree ovviamente hanno un ruolo fondamentale in questo. Noi da parte nostra osserviamo queste dinamiche, ne facciamo buon uso dei dati che abbiamo a nostra disposizione e da un punto di vista regolamentare e soprattutto preventivo riusciamo ad intervenire laddove possiamo intervenire con i nostri strumenti, certo.
11: Ecco, e a proposito delle dinamiche che state verificando in questo periodo, noi abbiamo sentito Ryanair ha già cancellato, ha rivisto almeno 10.000 tratte, quindi insomma delle difficoltà sono state segnalate da diverse compagnie, quindi è lecito pensare, appunto preoccuparsi rispetto a quello che potrebbe accadere. Ci avviciniamo davvero alla stagione più complicata? Vedo che lei sorride perché dice probabilmente no, ma manteniamoci ottimisti.
12: Siamo ottimisti, allora siamo ottimisti, siamo realisti, ovviamente i temi di preoccupazione esistono. Esistono le fluttuazioni anche da un punto di vista dell'offerta che le compagnie aeree operano rispetto anche ad una domanda che il mercato regola. Ora, Ryanair piuttosto che altre compagnie hanno delle dinamiche altalenanti da un punto di vista delle stagioni che vengono affrontate inverno piuttosto che estate. È chiaro che in questa dinamica specifica, in questo periodo specifico, ci sono altre variabili che intervengono. Io non sono così allarmista. Diciamo che le compagnie sanno fare di conto, regolano il loro sistema, evidentemente hanno anche delle dinamiche predittive che gli consente di dire il mercato sta andando in quella direzione e quindi mi regolo.
11: Quando nella scorsa stagione, parlo dell'inverno scorso nello specifico, è iniziata questa crisi a ridosso della primavera, insomma le compagnie subito hanno lanciato in qualche modo l'allarme e da parte degli utenti c'è stata la scelta spesso di non prenotare i voli, lì erano vicine le vacanze estive e ci si è orientati in questo senso. Io stessa, le devo confessare, pensi, dovevo andare a Parigi per l'estate, ho prenotato il viaggio in treno, quindi mi sono fatta moltissime ore di viaggio. E oggi si cerca di contenerlo questo allarme perché poi altrimenti il comportamento potrebbe essere lo stesso e poi potremmo vedere quello che accade anche sui prezzi delle tariffe se così fosse.
12: Ma guardi, vive Dio, l'offerta sul mercato è ampia e variegata nella multimodalità. Il treno è un'espressione evidentemente di spostamento. Sull'allarme io andrei un po' cauto, nel senso che le compagnie aeree che ben sanno di possibili shock, eccetera, altalenanza di prezzi, si assicurano il prodotto, il jet fuel nel caso di specie, su base non giornaliera, ma su una base lunga, quindi acquistano carburante su base semestrale piuttosto che su base annuale, fissando il prezzo del prodotto. Quindi nel momento in cui possono verificarsi degli shock anche non previsti, il mantenimento del costo del carburante, che ricordiamo intorno a un terzo più o meno dei costi che sostiene una compagnia aerea, è di fatto già fissato precedentemente. Questo è un tema, voglio dire, che ci deve far star tranquilli, riflettere.
11: Come dire, i prezzi non subiranno dei rialzi eccessivi.
12: Ma io sento
11: già
12: parlare
11: non è che
12: di raddoppio dei biglietti. Questo è assolutamente non vero. Sfatiamo questo sistema, sfatiamo questa narrazione, perché, come ripeto, ci sono degli strumenti che consentono una stabilizzazione.
11: E veniamo al ruolo dell'Europa, anche perché proprio lunedì la Commissione europea, nelle parole in particolare del Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, è tornato comunque a esprimere preoccupazione proprio per la possibilità che effettivamente il carburante a un certo punto venga a mancare o venga ad essercene di meno. Che cosa può fare l'Europa? Cosa deve
12: allora,
11: fare?
12: Allora, intanto è chiaro che c'è un'agenda verde che dobbiamo rispettare. È chiaro che in momenti di questa natura certe agende possono subire delle decelerazioni, comunque nel complesso rispetto all'arco temporale medio-lungo il tema può essere sicuramente riassorbito, quindi in questo momento l'Europa può fare, l'Italia può fare come stimolo verso l'Europa, ma io credo che un tavolo complessivo sarà a breve messo in piedi, perché se dovesse perdurare realmente questo tipo di situazione abbiamo gli strumenti per poter agire e per poter mitigare.
11: Quando dice che ci sono delle regole che vanno fissate, anche delle tabelle di marcia che vanno rispettate, mi correggo, fa riferimento anche agli obblighi ETS, il principio, per tradurlo a chi ci segue a casa, per cui chi inquina paga, quindi anche le compagnie aeree devono restituire, mi corregga se sbaglio, le quote di anidride carbonica che vengono prodotte dai loro velivoli. Questo principio potrebbe subire dei correttivi vista la sofferenza delle compagnie?
12: Allora, diciamo che l'impostazione che viene data sul chi consuma paga è un'impostazione corretta. Io personalmente ritengo che questa è una regola che dovrebbe valere sull'intero pianeta. Ora viene applicata dal sistema europeo. Questo è di tutta plasticità, che rende il sistema interno al continente Europa poco competitivo rispetto agli altri. Quindi, al netto della bontà del sistema ETS, in momenti di questo tipo dobbiamo riflettere sulla gradualità di inserimento di questi sistemi in un periodo appunto complesso.
11: A scapito dell'ambiente, però.
12: Ma guardi, certo, l'agenda prevede certo tipo di modulazioni nei tempi. Io mi riferisco anche a quello che generalmente avviene all'interno di una cabina di pilotaggio. Se lei sta andando incontro a una forte turbolenza, non mantiene la stessa velocità e lo stesso assetto, evidentemente lo riduce e modifica l'assetto del velivolo.
11: Lei dice ci sono delle priorità in questo momento da rispettare,
12: sì.
11: Di fronte alla sofferenza, l'idea è che probabilmente l'ambiente può aspettare, banalizzando,
12: ma accetto la battuta.
11: Ed è sul tavolo quindi che si possano rivedere le norme da questo punto di vista, cioè è sul tavolo anche europeo che si possa mitigare l'effetto dell'aumento dei carburanti intervenendo sull'ETS?
12: È chiaro, voglio dire, che l'ETS è intervenuto in maniera graduale all'interno del sistema economico di governo delle compagnie aeree. Questo è stato ideato, pensato in momenti di tregua complessiva. Oggi probabilmente dobbiamo fare altro.
11: Allora, prima di entrare in studio, chiacchieravamo, lei mi diceva, ecco, manteniamoci, evitiamo insomma allarmismi, magari evitiamo di pensare che appunto davanti a noi si prospetta una stagione in cui a un certo punto il carburante finirà, probabilmente la misura più efficace è subito fare i biglietti. In modo tale da evitare possibilmente quell'effetto che potrebbe altrimenti verificarsi. I consigli che si sente di dare da questo punto di vista all'utenza?
12: Chi decide di programmare anche in presenza delle prossime periodi di feste, è chiaro che il consiglio migliore è quello di acquistare in maniera preventiva, non a ridosso dell'evento, ma acquistarlo con tempo anticipo. Un consiglio particolare è fare molta attenzione a quelli che sono i servizi aggiuntivi.
11: Questo per quanto riguarda i prezzi e le tariffe. C'è una supervisione naturalmente di ENAC su i diversi fronti, soprattutto questo che ci preoccupa, l'ipotesi che magari facciamo il biglietto e poi restiamo a terra. Ma lei ci sta dicendo siamo lontani da questa previsione.
12: Siamo lontani. I momenti di picco evidentemente vengono gestiti in maniera diversa. Voglio tranquillizzare chi ci sta vedendo. Il sistema ha degli anticorpi importanti. ENAC evidentemente tiene i riflettori accesi su questi fronti e voglio rassicurare tutti quelli che in questo momento ci vedono che possono stare moderatamente tranquilli.
11: Lei lo acquisterà un biglietto?
12: Assolutamente sì, assolutamente sì.
11: Grazie mille Carlo, grazie. Mearelli, grazie per la rassicurazione. Naturalmente ci ritroviamo a Mattina 24 in studio perché la situazione continuiamo a monitorarla anche insieme a voi e quindi
12: molto
11: a
12: dinamica.
11: Restituirla a casa. Allora c'è la rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli, poi ci rivediamo.

Buongiorno, le minacce, l'eredità e il tramonto è il titolo dell'edicola internazionale di oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump, Guterres, Macron delineano una visione delle relazioni internazionali e delle vie per costruire la pace che, se non è diametralmente opposta, è molto molto distante. Iniziamo da qua, dai titoli di un quotidiano israeliano, Israel Hayom, con la foto che ritrae proprio Donald Trump dal palco dell'ONU. Trump che dice: potrei presto distruggere la Repubblica dell'Iran. Il presidente degli Stati Uniti inasprisce i toni: non darò loro un'altra opportunità di uccidere e distruggere. I diplomatici americani si sono incontrati a margine dei lavori dell'Assemblea Generale a New York con la delegazione iraniana per 3 ore, senza progressi però, avverte il quotidiano israeliano. La percezione delle parole di Trump nel sud del mondo, Valor, quotidiano economico brasiliano: un Trump che minaccia di annientare l'Iran e che esplicita l'obiettivo di controllare l'America Latina. Intanto all'ONU Lula, lo vediamo, il presidente brasiliano che è già in campagna elettorale nel suo paese, ritratto nella foto, parla Lula e dice: difende la sovranità, dice Valor, e affronta questioni della campagna elettorale. Quanto alle relazioni internazionali, afferma che il paese, il Brasile, non si adatta al cortile di casa di nessuno. Chiaro riferimento alle parole di Trump sul petrolio venezuelano. El País: Trump minaccia di annientare l'Iran davanti a 120 leader mondiali. Pronuncia un discorso preelettorale all'Assemblea Generale ONU. Chiede che i paesi si ritirino dalla Corte Penale Internazionale. Guterres difende lo Stato di diritto contro le guerre. Nel suo discorso d'addio mette in guardia contro la diffusione del terrorismo internazionale. Siamo già sul Guardian. Trump elogia Burnham, incontro con il primo ministro britannico, ma poi dice che l'accordo sulle isole Chagos è terribile, quelle isole dell'Oceano Indiano che dovrebbero passare alle Mauritius, e è una mossa che è osteggiata apertamente dalla Casa Bianca. Scrive su Guardian Robert Tate: il presidente degli Stati Uniti mette in ombra con questo discorso all'ONU il fantasma di Khrushchev, fantasticando sulla distruzione di un altro stato membro dell'ONU, l'Iran appunto. La distruzione dell'Iran, beh, non dispiace troppo al Jerusalem Post. All'ONU Trump afferma che potrebbe annientare la Repubblica iraniana senza un accordo di pace. Il segretario ONU Guterres invece condanna l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, ma poi anche la risposta di Israele la descrive come portatrice di morte e distruzione senza precedenti. Parole gravi per Israele anche da parte di Burnham, il primo ministro britannico, e di Macron. Guardate cosa sta succedendo in Cisgiordania, ha detto il presidente francese, dove giorno dopo giorno assistiamo a violazioni. In nome di cosa? Hamas non è mai stata particolarmente forte in Cisgiordania. Secondo lui la comunità internazionale dovrebbe invece proteggere i diritti legittimi del popolo palestinese. Scrive il Jerusalem Post: sdegnata risposta a Macron arrivata da Netanyahu, da Smotrich e anche da Israel Gantz, che guida il consiglio regionale di Mate Beniamin, che amministra 47 colonie in Cisgiordania. Macron dice: sta portando le fake news a un nuovo livello, le sue parole sono un vergognoso avallo del terrorismo di Hamas. Ma allora fermiamoci un momento. Pew Research, l'ultimo sondaggio svolto in Israele, in Cisgiordania, a Gerusalemme Est: è possibile la soluzione della coesistenza pacifica, due stati per due popoli? Ci crede solo un quinto degli israeliani, il 17%, e dei palestinesi, il 21%. La maggioranza, il 56% in Israele, il 68% in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, non crede che una soluzione a due stati per il conflitto israelo-palestinese sia ormai più possibile. Torniamo sulla stampa europea con la spagnola Razón. Donald Trump che
propina la sua visione del mondo all'ONU, prevede la fine della guerra in Ucraina come imminente, dice di aver avuto un ottimo incontro con l'Iran, si vanta con Delcy Rodriguez della sua vittoria in Venezuela. In Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, è un Trump che difende la guerra all'Iran davanti all'ONU. Il presidente degli Stati Uniti dice è possibile un accordo con Teheran, ma dopo le elezioni per il Congresso, le elezioni di metà mandato, ricorda la Frankfurter. In Austria lo Standard, la lotta per porre fine alla guerra con l'Iran al centro del dibattito alle Nazioni Unite, nella foto Trump dal podio dell'ONU, dice il quotidiano austriaco, Trump e Pezeschian hanno preso la parola all'Assemblea Generale, due visioni opposte. In Grecia, Katimerini, le minacce di Trump all'Iran, la distruzione del paese adombrata ancora una volta davanti all'Assemblea Generale ONU, parla anche con gli americani, parlano anche con il ministro degli esteri iraniano Aranci, che ha incontrato Witkoff e ha detto agli americani le condizioni iraniane per arrivare alla riapertura di Hormuz: revoca immediata del blocco navale americano, immediato scongelamento dei beni iraniani, fine della guerra su tutti i fronti, dice Katimerini. Il belga Le Soir è un Trump che si pone come guardiano dell'ordine mondiale, l'atteggiamento e il tono restano invariati. All'Assemblea Generale ONU Trump ha ribadito gli stessi concetti chiave: il nostro esercito è il più potente del pianeta, la nostra tecnologia non ha eguali, siamo leader praticamente in ogni campo. Un'immagine seducente, scrive Le Soir, che cela un'economia americana in difficoltà, in parte per gli errori strategici commessi proprio dalla Casa Bianca nella guerra contro l'Iran. In Francia, Libération, Assemblea ONU, Iraq, Iran, Ucraina, Groenlandia, Trump nel suo mondo, una visione del potere statunitense in cui il vincitore prende tutto, dice Libé, ha proclamato il controllo pieno americano sul petrolio venezuelano dopo l'arresto di Maduro, ha ribadito che l'Iran ha una scelta: riconquistare la sua grandezza o essere annientato, portato all'inferno. Sia in materia di politica interna che sulle principali questioni globali, il presidente americano è sprofondato nella negazione della realtà, in un'interpretazione delirante del mondo, a giudizio di Liberation. Siamo già sul New York Times, Trump che dice all'ONU che l'Iran è di fronte al rischio di essere annientato, ma che un accordo è possibile. Il discorso in occasione dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale è stato un esplicito rifiuto del concetto alla base della fondazione stessa dell'ONU nel 1945, promossa dagli Stati Uniti per salvare le generazioni future dal flagello della guerra, il virgolettato riportato dal New York Times. Le parole di Trump arrivano in un momento in cui appare isolato più che mai dai suoi alleati tradizionali e in un momento in cui gli americani, stando ai sondaggi, disapprovano in modo schiacciante la sua politica estera. E allora restiamo sulla stampa americana, il Washington Post, alle Nazioni Unite, Trump che inasprisce i toni, sguaina la sciabola e con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato però i candidati repubblicani prendono le distanze dal presidente sulla questione guerra, che è sempre più impopolare. Il Wall Street Journal, Trump che dice all'Iran che deve raggiungere un accordo o che sarà distrutto, ma scrive sul Wall Street Journal Philip Pegman, eccolo il tema del titolo di questa edicola internazionale, le minacce, l'eredità. È un Trump che mette l'eredità politica al di sopra delle elezioni di metà mandato. Ecco a chi si rivolge Trump. Ha sostenuto che la sua missione più importante è impedire all'Iran di dotarsi del nucleare. Le ripercussioni politiche in questo momento sono un piccolo prezzo da pagare. E allora torniamo sul Washington Post in chiusura. Il tramonto, dicevamo, alle Nazioni Unite. Trump, scrive David Ignatius, ha parlato in un'era che sembra dominata dagli autocrati. Lui, Xi Jinping, Putin dominano il mondo, ma le apparenze possono ingannare. Potrebbe essere il crepuscolo dell'era dei dittatori, non l'alba. Trump 80 anni, Xi e Putin 73. Tutti e tre assediati da speculazioni sulle loro condizioni di salute. Governano con durezza ma su paesi lacerati. Nessuno di loro ha un piano per mettere al sicuro la sua eredità politica. Tutti e tre soffrono della malattia degli autocrati. Nella loro arroganza commettono errori. Putin, l'invasione dell'Ucraina, si aspettava di vincere rapidamente. Trump, la guerra all'Iran.
a febbraio e ora sprofondato nel pantano. Xi Jinping assume meno rischi militari, gli errori forse sono meno evidenti, ma ha appena condotto un'estesa epurazione di funzionari e governa un sistema di cui non si fida e che a sua volta in Cina non si fida più di lui. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: E fra un attimo torna Paolo Cappelli, il tempo di collegarci con Isoradio. Eccolo Alessandro De Gerardis, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno agli amici di Rai News 24, ciao Adele, ben ritrovata e iniziamo subito con il nostro mega riepilogo perché sono tanti. Veramente le notizie, in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano code per traffico intenso, in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, ci sono code a tratti anche tra il raccordo con la tangenziale est milanese e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino e anche tra Dalmine e Cavenago situazione simile in carreggiata ovest. Sulla tangenziale nord di Milano tra la 7 e l'accesso est merci della fiera di Milano abbiamo anche in questo caso incolonnamenti. Anche la zona di Genova interessata da rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Bivia 10 in direzione Genova, anche sulla 10 rallentamenti per traffico tra Genova Pegli e il Bivio con la 7. La zona di Bologna vede code a tratti tra il Bivio con la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Passiamo, varchiamo l'Appennino, andiamo nella zona di Firenze tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione di Roma, code a tratti per traffico, abbiamo 4 km di coda anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. E arriviamoci alla capitale dove troviamo incolonnamenti nel tratto urbano della A24, praticamente tutto il tratto urbano tra la fine della Complanare e la tangenziale est è interessato da code. Scendiamo e andiamo verso Napoli, nel bivio tra la 1 e la 3 ci sono code verso Napoli in direzione sud per chi proviene da Roma. Sulla diramazione di Capodichino, a Capodichino code perché c'è molto traffico anche nella viabilità esterna che ha difficoltà a ricevere e transitata molto con code e rallentamenti anche la tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, abbiamo infatti code in direzione di Pozzuoli e sulla 3 infine tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione di Salerno, code in questo caso per cantieri di lavoro. Da Rai Isoradio è tutto, linea a Rai News 24, buona giornata.
0: Grazie mille Alessandro, buona giornata anche a te e a tutti i colleghi di Isoradio. C'è il meteo con Eleonora Rosio.
2: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi mercoledì 23 settembre e l'animazione delle immagini satellitari ci mostra un cielo quasi completamente sgombro da nubi, ad eccezione degli annuvolamenti che si sono sviluppati su Sicilia e Sardegna nelle ore centrali del giorno. Sull'Italia si mantengono condizioni di stabilità atmosferica, seppur con l'afflusso di aria fresca dal nord Europa che farà diminuire le temperature. I venti si manterranno sostenuti da nord sulla Puglia e le aree ioniche, mentre saranno per lo più deboli nord-orientali sul resto del paese con qualche rinforzo sulla Sardegna orientale. I mari saranno quasi tutti mossi, a parte il canale d'Otranto, lo Ionio e il Tirreno occidentale, che saranno molto mossi. Veniamo alle previsioni per oggi. Annuvolamenti sparsi sulle Alpi, ma in rapido diradamento, mentre sul resto del nord prevarrà il sole. Cielo sereno al centro, seppur con qualche nube in più in area appenninica durante le ore più calde. Tempo variabile sulle due isole maggiori e sulla punta della Calabria, dove saranno possibili locali rovesci, mentre sul resto del sud ci saranno poche nubi. Concludiamo come sempre con le temperature, l'afflusso di aria più fresca di origine nord europea le farà diminuire un po' su tutto il paese, in particolare sui settori tirrenici, facendole tornare in linea con le medie del periodo. Le massime oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Bene, abbiamo concluso, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.
0: E grazie Eleonora Rosio, ci lasciamo con queste note, le note di Quando ti rivedrò, l'inedito di Gino Paoli che è appena uscito, dedicato a Ornella Vanoni con cui avrebbe voluto cantarla. Mattina 24 torna domani sempre alle 5.55, vi aspetto puntualissimi per le notizie e il buongiorno, piccola pausa, poi c'è Paolo Cappelli e riprende con la nostra informazione.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Io sono Ival Soia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
3: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
4: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare Levolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre.
1: Affrettati, mancano 3 giorni alla chiusura.
3: Questa è la compagnia più bella che ci sia. Il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca. Scopri di più su bbva.it.

0: Giorgia Meloni torna sul tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella da ministro lo propose, Schlein, la premier, non ha senso dello Stato, Valditara, nessuno scontro con il Colle. L'Italia resta in procedura di infrazione europea, difficile ora chiedere flessibilità sui conti per energia e difesa, la Lega dice basta rigore, contraria a Forza Italia dal 2029, 6 mesi in più per andare in pensione. Trump all'ONU torna a minacciare Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede Arancini. Macron a Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, a Roma 100 sacerdoti in marcia per le vittime palestinesi. Volevano emulare le sfide viste sui social, le due sorelline di San Cataldo che si erano nascoste in un negozio, ora il tribunale dovrà decidere sul loro rientro a casa. Pubblicato Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo di un lungo sodalizio artistico e sentimentale. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a tutto campo nell'intervista concessa a Bruno Vespa, dal tetto al 30% per gli studenti stranieri in classe al deficit sopra il 3% e alle tensioni nella coalizione di centrodestra con Vannacci. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Su un passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso. E quindi mi pare che sia giusto.

0: giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
0: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
2: Sul tema del tetto agli stranieri nelle classi, il ministro dell'istruzione Valditara, incalzato dai giornalisti, ha confermato che non c'è nessuno scontro col Quirinale. La nostra iniziativa, dice, va nella direzione dell'integrazione. Valditara ha sottolineato che il problema non è l'origine etnica, nazionale, razziale dei ragazzi, ma la conoscenza della nostra lingua, e quindi il tetto agli stranieri in classe verrà applicato solo se non parlano bene l'italiano. Il deficit nel 2025 è ancora sopra il 3% del PIL. Nessuna uscita, lo sentivamo dunque per ora dalla procedura di infrazione europea. Sentiamo Alessandro Marchetti.
3: La legge di bilancio per l'Italia si complica. La revisione attesa dell'Istat è una conferma. Il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
2: I dati Istat, con la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea e le norme sulla scuola che arriveranno giovedì all'attenzione del Consiglio dei Ministri, sono i temi che animano il confronto politico. Sentiamo da Montecitorio in diretta Francesca Biagiotti.
4: Non si tira per la giacca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questo è il monito che arriva dal Partito Democratico, la segretaria Dem Elly Schlein, molto preoccupata dopo le parole di Giorgia Meloni, dice che abbiamo una Presidente del Consiglio che getta nell'agone politico, nella propaganda, anche i rapporti con il Quirinale, non ha nessun rispetto del senso dello Stato, così dice la leader Dem. E poi si fa notare dal Partito Democratico che la proposta, le circolari di Sergio Mattarella, circolare ovviamente è una cosa diversa rispetto ad una legge, ad una forza molto diversa rispetto alla legge, le circolari che andavano verso un senso di maggiore integrazione, non si dice invece verso quella propaganda e scelte demagogiche che sta facendo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così si dice dai Dem. Anche il Movimento 5 Stelle attacca su tutti i fronti, ribadisce che Giorgia Meloni di fatto è in campagna elettorale, fa proposte che sono soltanto propaganda e appunto non toglie dall'agone politico neppure il capo dello Stato. Per AVS invece il tema sono anche le risorse economiche, cioè Meloni non ha dato nessuna, cioè non ha pensato nessuna copertura per eventuali scelte di questo genere, per cui per stabilizzare gli insegnanti, per sistemare le scuole che sono fatiscenti. Insomma, su questo chiaramente le opposizioni vanno dritte all'attacco, mentre la maggioranza ribadisce è una norma di buon senso, così anche dalla Lega di Matteo Salvini. Naturalmente il tema anche del non uscire uscita dalla procedura di infrazione è al centro del dibattito politico, con le opposizioni che ribadiscono il fallimento del governo Meloni, che in 4 anni non ha portato maggiore crescita, e invece la maggioranza fa quadrato e ribadisce invece che è riuscita a mantenere i conti in ordine in una situazione difficilissima che viene certificata anche dall'Istat. Però all'interno della maggioranza c'è anche chi guarda avanti, come Matteo Salvini, che chiede maggiori finanziamenti appunto per la prossima legge di bilancio e le prossime scelte che devono essere ancora fatte. È tutto per il momento.
2: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York, il giorno di Donald Trump, molti i temi toccati dal Presidente degli Stati Uniti, la guerra in Ucraina, quella nel Golfo, nuove minacce all'Iran. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Trump, entrando al Palazzo di Vetro dell'ONU, risponde ai giornalisti che gli chiedono se abbia un messaggio per Putin.
6: Settle the war.
5: Metta fine alla guerra, replica. L'Assemblea generale si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo: de-escalation e dialogo siano le priorità. Pace e primato del diritto sulla forza vanno ristabiliti, dice. Il presidente americano critica invece quella che ritiene essere l'inconcludenza di un certo multilateralismo.
7: While others have spoken of peace, I have made peace.
5: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. E rivendica così la guerra all'Iran e spiega di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. Quindi evoca un'intesa subito dopo le elezioni di metà mandato. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto sui missili Patriot da produrre a Kiev. Toni concilianti verso gli europei, stavolta anche al momento della firma dell'intesa trilaterale sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. È una cosa straordinaria per l'Europa e per gli Stati Uniti, commenta il presidente.
2: All'Assemblea ONU molti gli interventi sulla questione palestinese, le parole del Presidente della Repubblica Francese Macron, una vergogna per tutti quello che vediamo a Gaza, l'intervento del Premier britannico Burnham, stoppa gli insediamenti in Cisgiordania. E quali le reazioni in un paese in piena campagna elettorale? Israele, l'inviata in diretta Marina Lalovic, Gerusalemme.
8: L'assurdità grottesca, questo è il commento del premier israeliano Netanyahu, che innanzitutto risponde direttamente al presidente francese Macron, che ieri, come dicevi, all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato delle violenze ingiustificate da parte di Israele in Cisgiordania. Netanyahu ha aggiunto che gli ebrei sono attaccati ogni giorno in Cisgiordania, ricordando anche l'ultima uccisione di un cittadino franco-israeliano proprio sabato scorso alla vigilia delle festività di Yom Kippur per mano di un miliziano di Hamas. Ma risponde anche all'Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, che ieri ha lanciato un monito per il rischio di pulizia etnica proprio in Cisgiordania. L'ufficio di Netanyahu diffonde un video in cui si definisce l'ONU come un coro di pappagalli che critica Israele, ma ripetere una bugia non la rende vera. Tutto mentre nella striscia di Gaza l'ultimo bilancio è di almeno 3 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, un bilancio che si aggiunge a quasi 1.400 palestinesi uccisi malgrado il cessate il fuoco. È tutto per il momento, a te.
2: Tra gli interventi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite anche quello del leader turco Erdogan, deluso, dice, dal ruolo assunto dall'ONU in tema di costruzione della pace in Sudan, in Palestina e anche in Libano. E qui allora andiamo dal nostro inviato Nello Rega.
9: Sì, buona giornata da Beirut. Situazione sempre molto molto difficile nel sud del paese, mentre si entra nel quarto anno di guerra. Aumenta il numero delle vittime, dal 2 marzo scorso ha superato quota 4.300, oltre 12.500 invece feriti, e rimane molto alto il numero degli sfollati, oltre 300.000 non riescono a raggiungere i villaggi del sud o hanno trovato le loro case completamente distrutte, perché nel sud si continua a combattere. Prosegue l'offensiva dell'IDF, che non sta dando spazio a Hezbollah. Nuovi bombardamenti, nuovi raid su Tiro, su Nabatie e anche più a est su Marjayun. Israele vuole fare presto, vuole eliminare la capacità bellica di Hezbollah, mentre la comunità internazionale sta lavorando per il prolungamento della missione UNIFIL, che ripetiamo, ricordiamo, cesserà il prossimo 31 dicembre. E proprio sulla situazione umanitaria, su quello che potrà succedere, abbiamo sentito il sindaco di Nabatie, lo ascoltiamo, poi linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxerubra.
10: Conosciamo perfettamente i nostri nemici e non ci fidiamo assolutamente. Non credo che si possa continuare così senza opporre resistenza a questa violenza. Ci vorrebbe un'autorità terza che possa controllare quello che accade e possa fermare le violenze nei nostri confronti.
2: L'altra guerra, quella europea in Ucraina, faccia a faccia con Donald Trump, Zelensky si dice pronto a discutere con la Russia di un cessate il fuoco negli attacchi sugli impianti energetici, notte di bombardamenti, l'ennesima in Ucraina. I russi hanno colpito Izium, almeno 7 feriti, tra questi anche un bambino di 11 anni, danneggiati edifici residenziali, sotto attacco anche le infrastrutture del porto di Odessa. Ieri sera colpito un centro commerciale a Zaporizhia, provocato un vasto incendio con 2 feriti. Sale l'età pensionabile. A partire dal 2029, per quella di vecchiaia, serviranno 67 anni e mezzo. Nuove stime in base alle attese di vita. Sentiamo Annalisa Salsano.
11: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi 2 anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i 3 anni successivi. È la dinamica demografica di questo soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
2: La cronaca non ce l'ha fatta, il bambino di 7 anni è rimasto travolto da un'auto mentre era in bicicletta su una corsia ciclabile a Torino, stava andando a scuola con suo papà, Davide Giuliani.
12: Troppo gravi traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, controviale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
13: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto l'automobile deve stare dietro.
12: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16.30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
2: Volevano emulare le sfide viste sul web da influencer e passare una notte nei negozi. Questo hanno ricostruito gli inquirenti della procura di Caltanissetta sulla scomparsa. Poi sono state trovate di due sorelline a San Cataldo. Giorgio Ruta.
14: Avrebbero emulato una sfida vista più volte sui social, nascondersi in un esercizio commerciale per ore senza essere scoperti. Per questo, secondo la procura di Caltanissetta, le due sorelline di San Cataldo venerdì sera si sarebbero nascoste in un negozio. Gli accertamenti dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Nessun sequestro di persona, ma allontanamento volontario, come sostenuto subito dal padre.
15: È stata una marachella.
14: Il padre si sarebbe preoccupato quando è rientrato a casa e non le ha viste tornare, ma a denunciare andrà soltanto sabato mattina, dopo aver cercato tutta la notte.
16: Perché non ha chiamato i carabinieri per farsi aiutare?
15: Nella speranza ho detto le trovo io, non c'è bisogno di fare allarmismo.
14: Dopo la denuncia iniziano le ricerche, viene sentita anche la titolare del negozio.
16: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
17: 7:40, così, 40:45.
16: Dove?
17: Dentro un negozio mio.
16: Cosa stavano facendo?
17: Niente, solo salutato e andato via. Basta.
14: Non erano andate via. Pochi minuti dopo essere stata sentita dai carabinieri, va al negozio, trova le bambine e avverte il padre.
18: Amore, qua, bambino qua, dentro un negozio, io qua.
14: A questo punto arrivano i soccorritori della Protezione Civile.
19: Verso le 17 hanno visto una persona che poi si è scoperto fosse essere la babysitter delle bambine correre verso questo negozio.
20: Li abbiamo trovati, vicino a casa, li trovammo, l'ombè, sì.
2: A Roma un altro incidente mortale sul lavoro al Colosseo, un operaio specializzato in lavori in fune in quota è morto ieri notte. In segno di lutto il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico oggi il secondo settore del secondo ordine, luogo dove è avvenuto l'incidente, che non è peraltro sottoposto a sequestro da parte della magistratura che sta cercando di ricostruire l'accaduto. Sull'episodio il cordoglio espresso dal ministro della cultura Giuli. Napoli e la preparativi delle regate preliminari dell'America's Cup che prendono il via domani dal lungomare. In collegamento Francesca Ghidini.
21: Buongiorno, ecco il campo di regata, domani tutto al via, da venerdì a domenica le gare vere e proprie. Questo è l'orologio con il countdown verso la Coppa America, quella che si disputerà dal prossimo maggio, e poi la velocità, lo vedete, del vento, 28 km, più di 28 km orari, oggi c'è grecale, sarebbe il vento ideale per gareggiare. 6 i team in gara, tra poco la Coppa si trasferisce a Caivano, team e trofeo incontreranno i bambini delle scuole del quartiere, stasera invece tutti a bordo dell'Amerigo Vespucci. Ieri la giornata inaugurale, l'inaugurazione a Nisida, l'isola di Nisida, con il coinvolgimento dei ragazzi dell'istituto penale minorile. Linea a voi.
2: Arriva una multa per la Juventus dopo quanto accaduto in occasione del minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, domenica prima della partita con l'Atalanta. 10.000 euro di sanzione decisa dal giudice sportivo per il club bianconero, con i tifosi, li vediamo, che si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio. Misura attenuata vista la presa di posizione immediata del club bianconero rispetto al comportamento dei tifosi della Curva Sud, e anche per il fatto che il resto dello stadio si è dissociato da questa offesa. Staffetta mista, arriva la prima medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal. Sentiamo Stefano Rizzato.
0: campioni del mondo. Mica male poterlo dire, festeggiare così, senza freni, la terza medaglia della settimana iridata di Montreal e il primo titolo mondiale. Ancor meglio che accada nella cronostaffetta mista, la prova di gruppo, quella sfuggita nelle ultime edizioni spesso per una manciata di secondi. Il format prevede due frazioni di 20 km, prima tre uomini, poi tre donne. Per gli azzurri tutto gira alla perfezione fin dall'avvio. Semplicemente eccezionale il lancio di Mattia Cattaneo, Filippo Ganna e Matteo Sobrero, che fanno decollare le chance di vittoria e le consegnano al terzetto femminile. Chiudere il cerchio spetta a Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Questa volta non c'è beffa che tenga. La Francia rimonta qualche spicciolo, ma resta dietro per 8 secondi. La Svizzera terza a 20 secondi.

0: Esce oggi Quando ti rivedrò, brano inedito di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni.
1: Tenuto nel cassetto per tanti anni, esce Quando ti rivedrò, un inedito che Gino Paoli avrebbe voluto cantare insieme ad Ornella Vanoni.
2: Se è un pezzo, diciamo, inedito, è un pezzo che ha le radici antiche, antiche nel senso che dal 1980, da quando ho frequentato Gino, quelli sono stati i primi semini per poi costruire questo pezzo che è l'epilogo del nostro rapporto, insomma.

ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

0: Io tutte le volte che l'ascolto, non so se succede solo a me, ma io mi commuovo e mi ricommuovo. Cioè, è troppo bella questa canzone. E poi fa ricordare tanto, è la voce di Gino e insomma.
1: Il servizio di Fausto Pellegrini chiude questa edizione del giornale di Rai News 24. Vi lasciamo alle informazioni sul traffico di Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi, mercoledì 23 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico, soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. È stata diramata un'allerta meteo da parte della Protezione Civile per temporali su Sicilia, Calabria e Sardegna. Possibili disagi oggi per uno sciopero del trasporto pubblico locale nella regione Marche. Ma vediamo come si presenta la viabilità in area milanese. In A4 vedete lunghe code, peraltro è avvenuto un incidente sulla tangenziale nord a Sesto San Giovanni e sulla A4 a Brescia Ovest. Andiamo a Firenze, sulla Firenze Mare, vedete traffico congestionato. Al momento ci sono code tra Montecatini e Prato per 4 km, ma anche tra Pistoia e Prato, sempre verso Firenze. E andiamo in Autosole perché è avvenuto un incidente e al momento ci sono 5 km di code nel tratto che va tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, ma anche sempre in Autosole, però in area campana, abbiamo un incidente indicato tra l'asse Mediano e la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli, ma anche sempre sulla Roma-Napoli abbiamo un incidente tra Cassino e San Vittore con rallentamenti verso Napoli, e sulla 30 la Caserta-Salerno code tra Mercato San Severino e Salerno. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e buon proseguimento con l'informazione di Rai News. Arrivederci.
1: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro. Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
2: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
3: Verdi!

al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Ma su Idealista.
2: Trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
5: È gratis.
6: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
7: Idealista.
8: Chi ha il Blanks Factor è disposto ad andare in capo al mondo pur di ritrovare il suo bianco autentico. Grazie alla combinazione unica di licheni artici e ossigeno attivo molecolare, con i trattamenti sbiancanti Blanks Oxygen Power, bastano 5 giorni per avere denti fino a 6 volte più bianchi. Blanks Oxygen Power, i trattamenti sbiancanti numero 1 in Italia.
9: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
10: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. I temi in primo piano sui quotidiani passano ovviamente per la politica interna, per il confronto politico, per le parole di Giorgia Meloni di ieri, che in un'intervista a 5 minuti e dunque a Bruno Vespa ha chiamato in causa il Presidente della Repubblica su un tema, quello del tetto degli stranieri per classe, che si concretizzerà verosimilmente domani nel corso del Consiglio dei Ministri, che consegnerà al Paese un nuovo decreto. Meloni Colle: la scuola è un caso. Quale sarebbe il caso? Beh, domenica c'è stato l'annuncio di Giorgia Meloni, un decreto per limitare fino a un massimo del 30% la presenza di alunni stranieri nelle classi italiane. Lunedì, inaugurando l'anno scolastico, il Capo dello Stato ha parlato delle classi ghetto, di integrazione, di incontro nella scuola. Ieri la Presidente del Consiglio è tornata su questo, ha detto nessun dissenso col Presidente della Repubblica. Pure lui vuole superare i ghetti. Di più, Giorgia Meloni ha tirato fuori due circolari vecchie di una trentina d'anni, anno più anno meno, firmate proprio da Sergio Mattarella all'epoca, 89-90, ministro dell'istruzione, che si concentravano proprio sulla presenza di studenti e studentesse straniere nelle classi. Quindi più che un caso, una sorta di tensione. Titolo del Corriere della Sera: stranieri in classe e tensione, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. Questo è il titolo della Stampa. Ci aggiungo, prima di presentarvi la nostra ospite, Repubblica: Meloni sfida Mattarella. Vedete come si alza il livello, diciamo, della tensione per Repubblica. Meloni difende il tetto agli stranieri e tira in ballo il Presidente. Da ministro dell'istruzione lo voleva anche lui. Vi mostriamo anche la prima pagina del Domani e di Libero. Il Domani apre così: Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti, che è l'altra notizia politica di giornata. E questo è Libero. Ops, anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. È razzista pure lui? Questo è il titolo di Libero. Poi entriamo nel dettaglio di quelle due circolari. Intanto, Cinzia Asciutto, direttrice di Micromega, buongiorno, benvenuta a Renews 24, bentornata alla nostra rassegna stampa. Classi ghetto, che misure per evitarle, se vanno limitate dal tuo punto di vista?
1: Ma che vanno limitate, mi sembra la palissiano. È del tutto ovvio che le classi scolastiche debbano avere tutta una serie di equilibri tra diverse caratteristiche. E dunque, se tu hai una classe in cui la stragrande maggioranza dei ragazzi e dei bambini non parla italiano perché non è la loro lingua madre, è un problema didattico, ma questo lo sanno ovviamente gli insegnanti innanzitutto. E se si lasciasse agli insegnanti maggiore autonomia per gestire e organizzare le classi, forse faremmo un passo avanti. Tra l'altro, ho due osservazioni su questo molto rapide. Una riguarda un'intervista che Valditara ha dato ieri, in cui spiegava tante cose, tra cui una in particolare, e cioè che esattamente nelle scuole in cui il problema si presenta, proprio lì non sarà possibile risolverlo. Infatti lui parlava già subito di, ovviamente, deroghe laddove non sarà possibile applicarlo. Perché? Perché soprattutto nelle scuole elementari e nelle scuole dell'obbligo non si possono mandare i bambini lontano, troppo lontano dal proprio luogo di residenza. Quindi ci sarebbero eventualmente degli spostamenti di scuola in scuola vicina, ma se tu hai un problema nella scuola A di quel quartiere, il medesimo problema ce l'avrai anche nella scuola B di quel quartiere. Quindi gli spostamenti, diciamo, in prossimità non si potranno fare e ci sarà subito la deroga. Quindi Valditara ieri ha detto: esattamente laddove abbiamo il problema, cioè un'alta concentrazione di bambini di origine straniera che non parlano italiano, proprio lì non sarà applicabile questa norma che noi vogliamo adottare. Tra l'altro, norma che già esiste in forma di circolare, loro la vogliono far diventare una legge. La seconda osservazione, consentimi, sul tirare in ballo in maniera così volgare, mi verrebbe da dire, Mattarella. Se si va a leggere le circolari che ha scritto Mattarella, che vengono richiamate, lo spirito era esattamente il contrario.
0: Allora, direttrice, ti fermo qua, perché le andiamo a leggere quelle circolari, perché bisogna andare al cuore, diciamo, del tema, no? Anche Mattarella lo propose, ha detto ieri Giorgia Meloni, erano nelle sue circolari sulla scuola da ministro. Intanto inquadriamo il periodo storico, e non è un termine che scelgo casualmente perché è proprio un'era geologica fa, 89-90, la prima è del settembre 89, cioè precaduta del muro di Berlino, per intenderci. La seconda è del 90, muro di Berlino appena caduto. I flussi migratori erano tutt'altra storia rispetto a quelli attuali, oltre che il contesto geopolitico e quello internazionale. Di più, quel governo, aggiungiamo come nota a margine, Sergio Mattarella lo avrebbe abbandonato poche settimane dopo quelle circolari in polemica con un decreto che favoriva Silvio Berlusconi, allora soltanto imprenditore televisivo, no? Questo per inquadrare il tutto. Un testo di 36 anni fa, dove c'era scritto, tra le altre cose, ove possibile, anzi due testi di 36 anni fa, uno del settembre dell'89, dove era scritto, eccolo qua, l'immigrazione, settembre 89, scriveva Mattarella, rende necessario da parte della scuola una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio e a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse. Insomma, citando il ministro Valditara, che già la direttrice ha chiamato in causa, non c'è la paura della fuga del bianco, c'è proprio un altro concetto, c'è, la dico così, direttrice, l'articolo 34 in purezza.
1: Sì, è esattamente rovesciata la cornice nella quale questa proposta viene fatta, cioè non viene fatta, non veniva fatta all'epoca da Mattarella, ed è esattamente questo il senso del richiamo di Mattarella di lunedì. Non veniva fatta a difesa di una presunta italianità, che tra l'altro non esiste, ma veniva fatta a tutela proprio dei bambini e dei ragazzi immigrati che non parlavano italiano, che avevano diritto di imparare, e per imparare hai bisogno di un contesto il più adatto possibile. Quindi era esattamente rovesciata, parlava della ricchezza che queste culture e questi ragazzi portano con la loro lingua. È chiaro che tutto questo, se non gestito e se finisce che in una classe ci sono 20 bambini su 25 che non parlano italiano, crea dei problemi, ma questi sono, come dire, problemi quotidiani, pragmatici, che le scuole si vengono a trovare. Il problema è capire qual è il tuo obiettivo. Il tuo obiettivo è integrare questi ragazzi, garantire loro innanzitutto e quindi a tutti poi il diritto allo studio, o è tutelare una fantomatica identità italiana che, ripeto, così come la concepisco da destra, non esiste?
0: E poi c'è questo ove possibile, che però è rubato, tra virgolette, dalla circolare successiva, che è quella del 90. E anche qua, direttrice, l'andiamo a leggere perché è la cosa migliore, no? L'assegnazione alle classi è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico, che comunque non devono superare il numero di 5 ogni classe. Quindi non si tratta di limitare gli studenti stranieri, quali che essi siano, lingua tedesca, lingua araba o lingua inglese, ma per gruppi linguistici. Ove possibile significa poi dare alla scuola il compito di valutare la fattibilità o meno e di trovare delle soluzioni, mentre invece si tratta di una circolare. Il decreto legge lo impone per legge, quindi è più stringente, no? È più forte come invito, anzi è un imperativo categorico, scomodando categorie che non appartengono, diciamo, alla gestione della scuola. Poi ci sarebbe da dire che se li sposti da una classe all'altra, da un istituto all'altro, c'è anche un tema di trasporto pubblico e complica ancora di più le cose. Ecco, quello che è possibile, dai retroscena dei quotidiani, fanno un bel po' di differenza.
1: Ma poi guarda, noi stiamo parlando comunque di un provvedimento che ancora non abbiamo visto. Stiamo parlando di annunci. Vedremo cosa arriva sulla carta. Già ci si sta orientando verso un disegno di legge, non più un decreto legge, e anche qui ci sarà stato, diciamo, l'intervento informale del Quirinale, che avrà fatto notare che non c'è nessun criterio di necessità e urgenza per intervenire ad anno scolastico già iniziato su come si devono formare le classi. È evidente che questo provvedimento non avrebbe effetto su questo anno scolastico, quindi, poiché avrebbe eventualmente effetto a partire dal prossimo, c'è tutto il tempo per fare un disegno di legge, non serve un decreto. Poi, tra l'altro, di quali cicli scolastici stiamo parlando? Elementari, medie, superiori? Stiamo parlando di bambini, di ragazzi più grandi? Ci sono tantissime, diciamo, fattispecie. Lo stesso ministro Valditara ha ammesso che il problema, che è reale, io lo dico anche da emigrata, io vivo in Germania, ho dei figli che frequentano qui la scuola, e il problema naturalmente esiste anche qui nella comunità italiana. Ci sono delle classi con una concentrazione di italiani, per varie ragioni che non sto a spiegare, molto alta, ed è chiaro che si pone il tema: in quella classe si parla italiano o si parla tedesco?
0: Come l'hanno risolto in Germania?
1: Allora, in Germania lo risolvono con una integrazione molto anticipata, per esempio ai bambini delle scuole materne, quindi prima che arrivino alla scuola elementare, si verifica il loro grado di conoscenza della lingua tedesca, e se si ritiene che non è sufficiente ad affrontare con serenità, per esempio, già la prima elementare, già alla scuola materna offrono dei corsi di tedesco a integrazione. Poi questi corsi di tedesco aggiuntivi, diciamo, oltre le ore curriculari, vengono offerti durante tutto il ciclo scolastico delle scuole elementari. E quindi c'è un accompagnamento in questo, non con delle normative però che vengono dall'alto, con delle linee guida, certamente, con delle indicazioni, ma poi sono le scuole, perché le situazioni sono concrete, molto legate anche al territorio, molto legate a tutte le infrastrutture che su quel territorio ci sono. La scuola non è una specie di navicella spaziale totalmente avulsa dal contesto territoriale in cui si trovano. Qui tra l'altro ricordiamolo che ci sono anche corsi di lingua per adulti appena arrivati, per richiedenti asilo, per rifugiati, per immigrati, che sono diciamo finanziati dalle finanze pubbliche e sono abbastanza diffusi e di qualità medio-alta. Quindi c'è tutta una infrastruttura che poi converge verso l'integrazione.
0: Fammi aggiungere, direttrice, che nell'ottica di Val di Tara, poi lo vedremo il testo, come si dice in questi casi, domani c'è CDM e capiremo se sarà decreto o disegno di legge, sono in corso, dice il messaggero, delle correzioni. C'è anche un passaggio che riguarda le famiglie. Val di Tara su questo è stato chiaro, ha detto è inutile, noi proviamo a insegnare a scuola a questi ragazzi e a queste ragazze la lingua italiana se poi a casa arrivano e non la parlano, quindi sarà accompagnato tutto questo, pare, anche da una serie di corsi per le famiglie e i genitori.
1: Anche su questo permettimi, è chiaro che c'è da un lato in queste affermazioni del banale buonsenso, perché se tu sei chiuso in una bolla in cui non parli la lingua del paese in cui vivi, è chiaro che c'è un problema, Houston abbiamo un problema, ma allo stesso tempo non puoi imporre la lingua che si parla a casa. Noi a casa parliamo tutti italiano, siamo una famiglia di italiani e parliamo italiano, ma i miei figli sono perfettamente bilingue. Perché? Perché frequentano la scuola tedesca, dove fin dalla prima elementare hanno imparato il tedesco e frequentano ovviamente altri coetanei tedeschi. Quindi non è che adesso arriva il ministro dell'istruzione dell'Assia e deve imporre a me di parlare tedesco in casa, questa è una follia. Mentre assolutamente utile sarebbe l'offerta, non l'obbligatorietà naturalmente, ma l'offerta seria di corsi di lingua per gli adulti, questo sì, per gli adulti della famiglia di questi ragazzi, ma non tanto perché i ragazzi poi anche a casa debbano parlare la lingua del posto, ma per consentire per esempio ai genitori di interagire in maniera alla pari, diciamo, anche con gli insegnanti e di interagire con il mondo dei loro figli in maniera più serena. Però tutto questo va fatto nello spirito dei diritti di queste persone. L'integrazione è innanzitutto un diritto delle persone che arrivano, che poi consente all'intera società naturalmente di vivere più serenamente, e questo è il punto centrale della propaganda meloniana, che loro invece rovesciano la questione ed è tutta una difesa dell'italianità.
0: Vi faccio vedere la prima pagina della Stampa perché ci aiuta ad aggiungere un pezzo al nostro racconto, perché Meloni sfida Mattarella e Istat, che è il passaggio in più per l'appunto, che è quello che riguarda i nostri conti pubblici, perché Istat ha detto, sapete che c'è, che il rapporto deficit-PIL è ancora fermo al 3,07%, arrotondato 3,1, quindi siamo sopra i parametri di Maastricht, e questo è anche il tema che apre inevitabilmente il primo quotidiano economico del paese. Deficit 2025 al 3,1, ora ad alto rischio le nuove spese per energia e difesa, perché le regole europee ti danno sì flessibilità e ce l'hanno concessa, no? In potenza su difesa ed energia, paccate di miliardi da spendere in un paio d'anni, ma solo se stai sotto il rapporto PIL, deficit PIL del 3%, cioè stai dentro i parametri di Maastricht. Ora, senza entrare nelle questioni economiche, e cioè quanto ci manca poco, 1,8 miliardi nel bilancio dello Stato è sostanzialmente nulla, ovviamente, e c'è stato anche un leggerissimo peggioramento, 350 milioni, ancor meno che nulla rispetto alla rilevazione precedente. Però c'è un tema che dal mio punto di vista riguarda le regole, guardando quello che il ciclo elettorale che si apre per l'Europa va secondo me, analizzato. Questo è il giornale. Regole fuori dal tempo. L'Italia che non esce dalla procedura di infrazione è l'immagine plastica dei problemi dell'Unione Europea. Nell'Unione di oggi può capitare che un paese che ha fatto della disciplina sui conti pubblici uno dei suoi capisaldi. Qui non si tratta di valutare le leggi di bilancio, ma il percorso fatto, e la valutazione è algebrica, dall'8% al 3,1, debba fare una manovra con meno risorse, perché questo dicono le regole. Aggiungo, direttrice, una considerazione che rubo dal Fatto Quotidiano e che parte ovviamente dal dato: il deficit resta al 3,1%, meno spazio per la manovra, e questo è chiaro. Marco Palombi scrive: il risultato è che l'Italia resta in procedura, rendendo assai più difficile per noi usare la clausola di salvaguardia. Perché? Perché è una di quelle bizzarrie tipiche delle regole europee. Chi ha il deficit sotto il 3% può oltrepassare quella soglia senza problemi. Chi invece ce l'ha appena sopra e dunque ha dei problemi economici non può farlo. Cioè, funziona che le regole europee aiutano già chi sta bene. Cioè, è esattamente l'opposto di quello che servirebbe.
1: Ma sì, io penso che queste regole non è che siano fuori dal tempo, è che sono pensate per una Unione Europea che non ha più senso di essere se continua a rimanere così, cioè una, permettetemi, il termine non è proprio tecnico, ma insomma una cozzaglia di stati che poi devono rendere conto dei loro conti pubblici, cioè non c'è un bilancio comune, non c'è una politica fiscale comune, che renderebbe questi, diciamo, problemi economici locali appunto tali. È come, no, in uno Stato c'hai la regione che ha problemi maggiori, problemi minori, ma poi c'è lo Stato che armonizza il tutto. In Europa abbiamo ancora gli Stati che invece fanno tutto per sé. Le regole hanno questa strana caratteristica che quando ci sono, non so come dire, cioè se tu devi indicare un parametro, poi è chiaro che il parametro è sempre in qualche maniera scorretto, non rende giustizia, perché è chiaro che tra il 2 e il 9 e il 3 e 1 non cambia assolutamente nulla dal punto di vista, no, della tenuta dei conti pubblici, dell'economia di un paese. Però da qualche parte il parametro lo devi pur mettere. Tra l'altro questi dati Istat che sono usciti ieri sono sostanzialmente la conferma di quelli usciti ad aprile. Adesso qualcuno potrebbe venire in mente che forse si poteva fare qualcosa per evitare questo 3-1 e provare, no, a rimanere sotto per uscire dalla procedura di infrazione. Io trovo, diciamo, poco credibili le lamentele contro le regole europee che non vadano di pari passo ad una proposta concreta di rilancio del progetto europeo, perché qui se ne può uscire soltanto in due modi: o tornare alle piccolissime patrie che non hanno nessun peso né politico né economico di nessun tipo, oppure rilanciare verso un progetto europeo più forte. Per esempio, qui chiudo, con la proposta, l'ipotesi di Europe a due o più velocità. L'Unione Europea è diventata oggettivamente troppo grande, troppo ampia, con questo impianto di norme non riesce ad andare avanti. Serve una nuova fondazione, diciamo, un gruppo di paesi che rifondi l'Unione Europea, rafforzando la cooperazione fra di loro in una prospettiva proprio di uno Stato federale, dal mio punto di vista. Anche perché non è improbabile che noi fra, non so, qualche decennio non troveremo nessuno dei paesi europei da soli, per esempio al G7. Un'Unione Europea o una federazione tra alcuni dei paesi europei forse avrebbe qualche chance in più di contare nel contesto geopolitico mondiale.
0: Contesto per l'Italia, calandolo nella praticità di una legge di bilancio che ora va scritto e che restano i vincoli, come dicevamo, c'è un tema politico, perché Giorgetti dice: sono rammaricato, però confido nel fatto che a primavera ne veniamo fuori. Tradotto, continuiamo su quella linea che è quella della prudenza.
1: Attenzione, scusami sì. Roberto, solo questo: la procedura di infrazione era previsto che noi non uscissimo.
0: Sì, no, ma infatti no? È stato il governo
1: a porre come obiettivo politico di uscirne in maniera anticipata, quindi si sono un pochino dati la zappa sui piedi da soli.
0: Infatti questo poi è il tema 2 che si porta dietro questa discussione, perché l'obiettivo era uscirne nel 2027, la scommessa politica era usciamo dal 26. Salvini dice allora scostamento, cioè respiriamo un po' e facciamo una manovra che abbia anche un retrogusto elettorale. Forza Italia frena, lo stesso Giorgetti frena, perché se dice vogliamo uscirne a primavera vuol dire che si continua sulla linea della prudenza. E però no, è proprio questo passo falso dell'annuncio, la Premier contro Istat perché dice sottovaluta il governo e gli italiani, insomma una sorta di sgambetto, e Giorgetti perché evidentemente Meloni aveva buttato il cuore oltre l'ostacolo, tra virgolette. Un'intervista a Roberto Sommella quest'estate aveva detto vedo alla portata l'uscita dalla procedura di infrazione a settembre. Ecco, il dettaglio è che non è andata proprio così, incredibile che sia andata a finire è così, e questo è un aspetto. Poi prendo quell'immagine che ci ha consegnato da qui a qualche decennio, no? G7, è difficile che ci siano i singoli paesi europei, visto quanto vanno veloci le economie di altre latitudini, e ci sono le grandi potenze, le abbiamo viste. Una ieri sul palco dell'ONU, che forse è il luogo che meno ama Donald Trump. L'altro lo vedremo nelle prossime ore, Xi Jinping, che verrà accolto negli Stati Uniti da Donald Trump. I rapporti di forza sono chiari, se si scomoda il presidente degli Stati Uniti per andare a prendere Xi Jinping. A me piace da morire il titolo di Avvenire, minacce di pace. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi bisogna sempre capire quali, c'è un pallottoliere diverso dal nostro Donald Trump. Si dice pronto ad annientare l'Iran e a colpire la Corte Penale Internazionale. Ecco, le minacce di pace di Donald Trump dal palco delle Nazioni Unite, direttrice.
1: Beh, allora, due osservazioni. Una è che, diciamo appunto, Trump ha degli occhiali con cui guarda gli avvenimenti del mondo, che evidentemente glieli fanno vedere esattamente al contrario di quello che vediamo tutti noi, perché da quando è arrivato alla Casa Bianca i conflitti in corso non si sono chiusi, anche quelli che apparentemente sulla carta in teoria sono chiusi, per esempio quello a Gaza con la tregua, in realtà non è stato fatto nessun passo avanti concreto nella soluzione del conflitto, ma i palestinesi di Gaza continuano a morire, per non parlare del fronte Cisgiordania. E l'Ucraina, come sappiamo, è ancora un fronte apertissimo e caldissimo, con un numero di vittime civili che aumenta perché diminuiscono gli aiuti e i sostegni, in particolare statunitensi, all'Ucraina. Quindi i fronti aperti non si sono chiusi, almeno quelli, diciamo, più caldi, più importanti. E in più ne ha aperto un altro gravissimo, gravissimo, che è quello del Medio Oriente, dell'Iran, che sta avendo degli effetti a cascata che probabilmente neanche, sicuramente lui, ma neanche altri immaginavano, perché dal 28 febbraio di quest'anno, da quando gli Stati Uniti insieme ad Israele hanno attaccato l'Iran, si è aperta una crisi spaventosa con effetti a cascata molto molto gravi, creando una situazione di instabilità geopolitica in quell'area che prima non c'era, perché ricordiamo che al 27 febbraio di quest'anno lo stretto di Hormuz era aperto, l'altro stretto che oggi viene minacciato, che oggi è sotto il controllo quasi degli Houthi, era aperto, i commerci funzionavano, c'erano delle trattative con l'Iran in corso per la questione del nucleare, che era stato Iran, che era già stato colpito l'anno scorso. Ricordiamo Trump, dopo la guerra famosa dei 12 giorni di giugno del 25, aveva detto abbiamo obliterato il programma nucleare iraniano, salvo poi scoprire pochi mesi dopo che
0: non era vero, che ci ha detto una fandonia.
1: Sì, e allora, infatti Trump ha creato questo capolavoro incredibile, gettando nel caos tutto il mondo. Attenzione, adesso Trump ieri ha minacciato ferro e fuoco, come fa spesso. Tanto sappiamo che fino a novembre è tutto bloccato, cioè fino a novembre non ci sarà nessun attacco particolare né all'Iran né contro gli Houthi, lasciando tra l'altro l'Arabia Saudita, che hai messo tu in questo guaio, lasciandola completamente da sola. Ma fino a novembre Trump non si può permettere di sganciare mezza bomba.
0: Ma ieri l'ha detto, no? Vedremo come vanno le elezioni di midterm. Intanto colloqui ad alto livello con L'Iran poi ci ha invitato tutti.
1: Però, la seconda osservazione, permettimi Roberto, è che Trump almeno questo ha come virtù, la totale mancanza di ipocrisia. Quindi è andato all'ONU e non ha minimamente fatto mistero del fatto che quella sede, che è la sede in teoria del diritto internazionale, del multilateralismo, eccetera, in quella sede lì lui ha dichiarato che il suo principio, le sue linee guida sono la politica di potenza e la forza economica, militare e politica del suo paese. Almeno questo, insomma, almeno le carte sono chiaramente sul tavolo.
0: No, non difetta in chiarezza su questo, qualche volta difetta in verità. Ci ha anche invitato a non chiamare più l'intelligenza artificiale perché mette paura, ma superintelligenza. Eccolo, Micromega, eppur si muove, necessità e limiti dell'idea di progresso. Oh, meno di un minuto, direttrice, come lo indagate questo tema?
1: È un almanacco di filosofia questo, noi andiamo un po' controcorrente, ci permettiamo in questo periodo molto convulso il passo lento e profondo della filosofia, lo sguardo lungo. Negli ultimi decenni il concetto di progresso è stato molto messo in discussione, soprattutto da sinistra, considerato un mito, considerato occidentalocentrico, frutto del colonialismo. Noi rimettiamo al centro questo concetto e questa categoria indagandone le aporie, le contraddizioni, ma anche appunto la necessità, perché senza una categoria di progresso, come facciamo a valutare appunto se una politica per esempio è progressista o regressiva? E ci permettiamo veramente il lusso della riflessione serena, profonda, con lo sguardo sul lungo periodo.
0: Quanto ci piace quelli che vanno controcorrente. Direttrice, grazie per essere stata con noi alla rassegna stampa di Anews 24. Ci fermiamo, linea alla regia e arriviamo col telegiornale delle 9.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il sole splenderà su gran parte del settentrione, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Deciso miglioramento del tempo anche sulle regioni centrali, con cielo sereno sin dal mattino e una ventilazione che sarà debole localmente moderata. Migliora il tempo sulla Calabria, sul resto del meridione continuerà a splendere il sole con venti settentrionali di moderata intensità. Rimane variabile il tempo sulle due isole maggiori, con rischio di qualche pioggia nell'entroterra sardo e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature che continueranno a diminuire, in particolar modo sulle aree tirreniche.

0: Dai, dai, dai!
1: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoticar.
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
9: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
10: Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda.
9: Anche quando hai altre priorità.
10: Braun, better by design.
11: Ho un super 5G.
12: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
13: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Giorgia Meloni torna sul tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella da ministro lo propose, Schlein la premier non ha senso dello Stato, Valditara nessuno scontro con il Colle. L'Italia resta in procedura europea di infrazione, difficile ora chiedere flessibilità sui conti per energia e difesa. La Lega dice basta rigore, contraria a Forza Italia dal 2029, 6 mesi in più per andare in pensione. Trump all'ONU torna a minacciare Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede Aranci. Macron a Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, a Roma 100 sacerdoti in marcia per le vittime palestinesi. Oggi l'autopsia dell'uomo ucciso durante un tentato furto nel Cuneese, all'uomo che ha sparato è indagato per omicidio volontario, 13 colpi esplosi con la beretta. Esce Quando ti rivedrò, ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Giorgia Meloni a tutto campo nell'intervista a Bruno Vespa, dal tetto al 30% per gli studenti stranieri in classe, al deficit che è restato sopra la soglia del 3%, tenendo aperta la procedura di infrazione europea e ancora sulle tensioni con Vannacci. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: Sul tetto degli stranieri in classe, il ministro dell'istruzione Valditara, incalzato dai giornalisti, ha confermato che non c'è alcuno scontro col Quirinale. La nostra iniziativa, ha spiegato, va nella direzione dell'integrazione. Valditara ha sottolineato che il problema non è l'origine etnica, nazionale, razziale dei ragazzi, ma la conoscenza della lingua. E quindi il tetto agli stranieri in classe verrà applicato solo se non parlano bene italiano. I numeri con il deficit rimasto per il 2025 sopra la soglia del 3% nel rapporto con il PIL, dunque nessuna uscita per ora da quella procedura europea di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese. Le conseguenze le vediamo con Alessandro Marchetti.
3: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. l'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: Mancata uscita dalla procedura di infrazione europea e ancora le norme sulla scuola che verranno analizzate, esaminate giovedì al Consiglio dei Ministri. Questi temi che continuano ad animare il confronto politico. Montecitorio in diretta, sentiamo Francesca Biagiotti.
4: Eh sì, buongiorno. Dal Partito Democratico, proprio sulla questione della scuola, si ribadisce: Giorgia Meloni tira per la giacca il Presidente della Repubblica, non ha alcun senso delle istituzioni e dello Stato, così severissima la leader Dem Elly Schlein, ma anche il Movimento 5 Stelle che ribadisce: o Meloni non ha capito Mattarella e le parole di Mattarella o le travisa. E anche per Alleanza Verdi Sinistra, diciamo, la scuola avrebbe bisogno di ulteriori investimenti e non di scelte demagogiche. Tra l'altro si fa notare che rispetto alle circolari scritte all'epoca dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, queste circolari andavano verso un senso di maggiore integrazione, si dice dal PD, e non certo verso scelte ideologiche come quelle della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scelte che però vengono difese da tutta la maggioranza, in particolar modo dalla Lega, ma anche da Fratelli d'Italia, perché si ribadisce: andiamo nel senso di una vera integrazione. Poi c'è il tema, come dicevi, della non uscita dalla procedura di infrazione. Su questo dalla maggioranza si fa un racconto non catastrofico, perché si ribadisce: comunque il paese è cresciuto, dice Lupi, il PIL è cresciuto, il debito è diminuito e le condizioni economiche erano difficilissime, si dice da Fratelli d'Italia, mentre Matteo Salvini chiede un scostamento di bilancio molto corposo per fare nuove misure per il futuro. Per il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, invece questi dati dell'Istat dimostrano, appunto, con i dati plasticamente, il fallimento delle ricette economiche di Giorgia Meloni, che soltanto, dicono, in finale di legislatura, in piena campagna elettorale, fa delle proposte che sono proposte soltanto di pura propaganda, ma non fa nulla per la crescita del paese. È tutto.
0: I mercati che sembrano aggrapparsi al faccia a faccia Trump-Xi Jinping a margine dell'Assemblea Generale ONU a New York per sperare in qualche freno alla spirale inflazionistica. Vediamo come si muovono oggi gli indici europei in avvio di seduta da Milano. La vedete, Chiara Americo?
5: Sì, partiamo dal prezzo del petrolio che continua a calare, si tratta della sesta seduta consecutiva con il segno meno per le quotazioni del greggio. Si spera in una soluzione positiva del conflitto in Medio Oriente dopo che il presidente Trump ha parlato di un ottimo incontro con gli emissari iraniani a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, e quindi vediamo il Brent che questa mattina è quotato poco sopra i 98 dollari al barile, in calo di quasi il 7%. In una settimana l'apertura per le borse europee è positiva, questa mattina la migliore è proprio Milano, in progresso di oltre mezzo punto percentuale, rialzi leggermente meno marcati per Londra, Francoforte e Parigi. Sono invece contrastate le borse asiatiche, vediamo che Tokyo oggi resta chiusa per la festività dell'equinozio d'autunno, arretrano Shanghai e soprattutto Hong Kong in attesa dell'incontro tra il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Si parlerà in particolare di intelligenza artificiale. I titoli tecnologici invece spingono al rialzo la borsa di Seoul ed è mista la chiusura anche per Wall Street, ieri sera ancora una volta qui in rialzo l'indice tecnologico, il Nasdaq in progresso dello 0,45%, mentre il Dow Jones ha ceduto circa lo 0,3%, invariato lo Standard & Poor's 500. A voi.
0: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dunque la giornata di Trump, quella di ieri, molti temi toccati dal Presidente degli Stati Uniti nel suo intervento, il conflitto in Ucraina, le minacce reiterate all'Iran che replica e c'è anche la minaccia di colpi più devastanti e imprevedibili inalberata da Trump. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
6: Trump, entrando al palazzo di vetro dell'ONU, risponde ai giornalisti che gli chiedono se abbia un messaggio per Putin.
7: Settle the war.
6: Metta fine alla guerra, replica. L'Assemblea generale si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. De-escalation e dialogo siano le priorità. Pace e primato del diritto sulla forza vanno ristabiliti, dice. Il presidente americano critica invece quella che ritiene essere l'inconcludenza di un certo multilateralismo.
8: While others have spoken of peace, I have made peace.
6: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. E rivendica così la guerra all'Iran e spiega di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. Quindi evoca un'intesa subito dopo le elezioni di metà mandato. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra e annuncia un confronto sui missili Patriot da produrre a Kiev. Toni concilianti verso gli europei, stavolta anche al momento della firma dell'intesa trilaterale sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. È una cosa straordinaria per l'Europa e per gli Stati Uniti, commenta il presidente.
0: All'ONU molti gli interventi a Palazzo di Vetro sulla questione palestinese, quello che vediamo a Gaza ci deve far vergognare tutti, le parole del presidente francese Macron che chiede uno stop alle violenze ingiustificate, guarda la Cisgiordania e alle colonie illegali, il primo ministro britannico Burnham, le reazioni in Israele, paese in piena campagna elettorale, l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
9: L'assurdità grottesca, questo è il commento del premier israeliano Netanyahu, che innanzitutto risponde direttamente al presidente francese Macron, che ieri, come dicevi, all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato delle violenze ingiustificate da parte di Israele in Cisgiordania. Netanyahu ha aggiunto che gli ebrei sono attaccati ogni giorno in Cisgiordania, ricordando anche l'ultima uccisione di un cittadino franco-israeliano proprio sabato scorso alla vigilia delle festività di Yom Kippur per mano di un miliziano di Hamas. Ma risponde anche all'Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, che ieri ha lanciato un monito per il rischio di pulizia etnica proprio in Cisgiordania. L'ufficio di Netanyahu diffonde un video in cui si definisce l'ONU come un coro di pappagalli che critica Israele, ma ripetere una bugia non la rende vera. Tutto mentre nella striscia di Gaza l'ultimo bilancio è di almeno 3 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, un bilancio che si aggiunge a quasi 1.400 palestinesi uccisi malgrado il cessate il fuoco. È tutto per il momento. A te.
0: Tra gli interventi più duri all'Assemblea delle Nazioni Unite, quello di Erdogan, deluso, dice, dal ruolo assunto dall'ONU nella gestione dei conflitti in corso, dal Sudan alla Palestina al Libano. Andiamo allora nel Paese dei Cedri, l'inviato Nell'Orega.
10: Sì, buona giornata da Beirut, situazione sempre molto molto difficile nel sud del paese mentre si entra nel quarto anno di guerra. Aumenta il numero delle vittime, dal 2 marzo scorso ha superato quota 4.300, oltre 12.500 invece feriti, e rimane molto alto il numero degli sfollati, oltre 300.000 non riescono a raggiungere i villaggi del sud. O hanno trovato le loro case completamente distrutte, perché nel sud si continua a combattere, prosegue l'offensiva dell'IDF che non sta dando spazio a Hezbollah, nuovi bombardamenti, nuovi raid su Tiro, su Nabatie e anche più a est su Marjayun. Israele vuole fare presto, vuole eliminare la capacità bellica di Hezbollah, mentre la comunità internazionale sta lavorando per il prolungamento della missione UNIFIL che, ripetiamo, ricordiamo, cesserà il prossimo 31 dicembre. E proprio sulla situazione umanitaria, su quello che potrà succedere, abbiamo sentito il sindaco di Nabatie, lo ascoltiamo poi lì nel microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxe Rubra.
11: Conosciamo perfettamente i nostri nemici e non ci fidiamo assolutamente. Non credo che si possa continuare così senza opporre resistenza a questa violenza. Ci vorrebbe un'autorità terza che possa controllare quello che accade e possa fermare le violenze nei nostri confronti.
0: Guerra in Europa, in Ucraina, confronto con Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky si dice disponibile a discutere con la Russia un cessate il fuoco degli attacchi a impianti energetici, un'altra notte però quella appena passata di attacchi russi in Ucraina, colpita Izium, ci sono 7 feriti, tra questi anche un bambino di 11 anni, danneggiati edifici residenziali, sotto attacco anche l'infrastruttura del porto di Odessa, colpita una nave cargo, morto il capitano. Di nuovo in Italia sale l'età pensionabile dal 2029. Per la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e mezzo. Le nuove stime si basano sulle attese di vita. Sentiamo Annalisa Salsano.
12: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i 3 anni successivi. È la dinamica demografica di cui soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della Previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
0: La cronaca che registra un'ennesima morte sul lavoro a Roma, un operaio di 22 anni che lavorava all'installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione nel Colosseo è morto, è precipitato da 10 metri. Indagini in corso per appurare l'accaduto. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Ha espresso il proprio cordoglio per la morte del lavoratore.

0: e ministro della cultura Alessandro Giuli. Attese già nelle prossime ore l'autopsia e le indagini balistiche sulla traiettoria dei proiettili per chiarire come è avvenuto l'omicidio di un uomo che stava tentando di rubare in una cascina in ristrutturazione nel Cuneese. A esplodere i colpi d'arma da fuoco contro i ladri, uccidendo questa persona, un autotrasportatore proprietario di questa cascina. Sentiamo Maurizio Licordari.
1: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Giovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia a chiarirlo, ma potrà anche dare indicazioni più precise sull'angolazione del colpo e magari qualche dettaglio utile per capire da che distanza abbia sparato Roberto Mollo nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba. La sua posizione resta delicata, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sarà fondamentale per capire se e quale accusa verrà formulata nei suoi confronti dalla procura di Asti.
2: Roberto ha chiamato i carabinieri, Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, Roberto ha consegnato il caricatore. Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
1: L'indagato è al momento a casa dei genitori, poco distante dalla cascina dove si era trasferito per seguire i lavori di ristrutturazione e dove quella sera sarebbero entrate 4 o 5 persone con volti travisati e strumenti da scasso. Anche la vittima, che mentre veniva soccorsa indossava ancora un passamontagna e che avrebbe avuto in tasca un cacciavite e del denaro contante, circa 2.000 euro. Resta da capire quando siano partiti i colpi dalla pistola di Mollo. L'ipotesi è che i ladri fossero già in fuga, distanti alcune decine di metri dalla cascina. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale.
0: Volevano emulare le sfide viste online, illustrate da influencer, e per questo hanno passato una notte in un negozio. È quanto ha ricostruito la procura di Caltanissetta sulla scomparsa delle due sorelline a San Cataldo, bambine poi ritrovate. Giorgio Ruta.
3: Avrebbero emulato una sfida vista più volte sui social, nascondersi in un esercizio commerciale per ore senza essere scoperti. Per questo, secondo la procura di Caltanissetta, le due sorelline di San Cataldo venerdì sera si sarebbero nascoste in un negozio. Gli accertamenti dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Nessun sequestro di persona, ma allontanamento volontario, come sostenuto subito dal padre.
4: È stata una marachella.
3: Il padre si sarebbe preoccupato quando è rientrato a casa e non le ha viste tornare, ma a denunciare andrà soltanto sabato mattina, dopo aver cercato tutta la notte.
5: Perché non ha chiamato i carabinieri per farsi aiutare?
4: Nella speranza ho detto le trovo io, non c'è bisogno di fare allarmismo.
3: Dopo la denuncia iniziano le ricerche, viene sentita anche la titolare del negozio.
6: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
7: 7:40, così, 40:45.
6: Dove?
7: Dentro un negozio mio.
6: Cosa stavano facendo?
7: Niente, solo salutato e andato via.
3: Non erano andate via. Pochi minuti dopo essere stata sentita dai carabinieri, va al negozio, trova le bambine e avverte il padre.
8: Amore, qua, bambino qua, dentro un negozio, io qua.
3: A questo punto arrivano i soccorritori della Protezione Civile.
9: Verso le 17 hanno visto una persona che poi si è scoperto fosse essere la babysitter delle bambine correre verso questo negozio.
10: Li abbiamo trovati, vicino a casa, li trovammo, non beh, sì.
0: Il fascino, la seduzione a Milano prende il via la settimana della moda per le collezioni primavera-estate donna Daniela Cuzzolin Oberosler.
11: Una parata di ospiti internazionali alla Fondazione Prada per la sfilata di apertura di questa Fashion Week. Attori, attrici, musicisti, registi, dalla star del K-pop Sana a Uma Thurman, donne con le gonne. Indiscusso simbolo di femminilità e ossessione per Miuccia Prada. Sulle note di una Madama Butterfly pucciniana remixata con la techno dei Lords of Acid, un sound che gioca con le contraddizioni alla base dello stile e del successo di Prada da sempre. La gonna come un foglio bianco da cui parte l'esplorazione, con le pieghe o con le rusce, lo spacco, multistrato, con pizzo, crinoline o applicazioni jet, stampa floreale, cambia se abbinata ad un top, un maglione o la camicia. Una moda concreta in un mondo dell'effimero e del digitale. intelligenza artificiale o artigianale? Se lo chiede da un pezzo la moda e anche Renzo Rosso nel film presentato a Venezia, Be Brave. La moda è una festa da diesel per l'ultima sfilata del creativo Glenn Martens, che passa alla

0: minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda, con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
1: Esce Quando ti rivedrò, brano inedito di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni. Fausto Pellegrini.
2: Tenuto nel cassetto per tanti anni, esce Quando ti rivedrò, un inedito che Gino Paoli avrebbe voluto cantare insieme ad Ornella Vanoni.
3: Se è un pezzo, diciamo, inedito, è un pezzo che ha le radici antiche, antiche nel senso che dal 1980, da quando ho frequentato Gino, quelli sono stati i primi semini per poi costruire questo pezzo che è l'epilogo del nostro rapporto, insomma.

ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

0: Tutta l'attualità dai territori, tra poco l'appuntamento con Cronache dall'Italia, Chiara Paduano. Grazie per aver scelto l'informazione di RaiNews 24.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Buongiorno, benvenuti a Cronache dall'Italia. I fatti del nostro paese, le storie del nostro paese raccontate con i fatti ogni giorno. Allora, partiamo subito da una notizia dell'ultima ora. La state leggendo anche in sovraimpressione, che ci riporta quanto accaduto a Roma venerdì scorso. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con il coltello contro la sua docente di italiano, organizzando poi l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che avrebbero intercettato i messaggi online. Secondo quanto si è appreso su questa vicenda, che è stata anticipata dalla Gazzetta del Sud, vige uno stretto riserbo. I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal ragazzino nelle foto social. Ovviamente ci torneremo nel corso della mattinata. E un'altra notizia arrivata in redazione nell'ultima ora ci porta a Roma per l'ennesimo morto sul lavoro. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione del Colosseo quando è caduto da un'impalcatura alta una decina di metri. È morto così, stando alla prima ricostruzione della dinamica, un operaio di 22 anni specializzato nei lavori in fune e in quota. L'incidente è avvenuto questa notte all'interno dell'anfiteatro Flavio. In segno di lutto, il parco archeologico ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. L'area non è sottoposta a sequestro da parte della magistratura, che al momento è impegnata a capire effettivamente come è avvenuto l'incidente. Il cordoglio del ministro della cultura Alessandro Giuli di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro. Il pensiero va ai familiari. Così dunque il ministro Giuli. Anche qui ovviamente vi aggiorneremo nel corso della mattinata. Ora andiamo a Pozzuoli, dove è in corso la protesta degli abitanti. Pensate che sono in 5.000 ancora fuori dalle proprie abitazioni dopo l'ultima forte scossa, quella di magnitudo 4.7 di fine luglio ai Campi Flegrei. Allora noi andiamo in diretta dall'inviata Francesca Martelli. Buongiorno Francesca, sei all'interno di un pullman?
1: Sì, siamo su un pullman che da Pozzuoli ci sta portando a Napoli per una manifestazione di protesta. Le persone che vedete attorno a me sono abitanti di Pozzuoli, quasi tutti delle case popolari, lo leggete dai loro cartelli, scrivono la casa è un diritto. A Napoli il prossimo anno ci sarà l'America's Cup, questi cittadini però sono gli sfollati dei Campi Flegrei e chiedono risposte certe. Hanno fatto tante manifestazioni in questi due mesi, sono passati quasi due mesi dalla scossa di magnitudo 4.7. Mi avvicino a Giuliana, che questa mattina abbiamo incontrato all'alba. Di cosa avete più bisogno?
2: Di risposte, di sapere la nostra casa sia agibile o meno e se possiamo restare nelle nostre case oppure essere spostati e dove essere spostati.
1: Temono di non dover solo cambiare quartiere ma addirittura città. Sono arrivati i primi fondi, il governo ha stanziato col decreto Campi Flegrei oltre 100 milioni di euro, ci sono i primi contributi per cercare un'autonoma sistemazione, ma gli affitti sono alti. Come riuscite a conciliare tutto?
2: Gli affitti sono alti, chiedono molti canoni in prima, quindi non ce la facciamo, i soldi sono pochi. E le richieste anche degli affitti fanno richieste assurde, non vogliono bambini, non vogliono animali.
1: Requisiti piuttosto singolari, potremmo dire. Noi oggi li seguiremo, saranno a manifestare a Napoli, proprio nei luoghi simbolo dell'America's Cup. Chiudo con un dato, Chiara, perché degli oltre 5.000 sfollati dei Campi Flegrei solo 421 sono riusciti a tornare nelle loro case. A te.
0: Grazie a Francesca Martelli, insomma un dato che chiarisce bene il motivo di questa protesta. E ora andiamo in Lombardia per il violento maltempo che a fine agosto ha colpito Cremona. Ecco, sono stati tanti i danni nel centro storico della città, la Torre Civica, alla cattedrale. Allora, con Silvia Zerilli vediamo a che punto sono questi interventi di ripristino in una giornata particolarmente importante per la città. E allora ci spiega Silvia Zerilli perché è importante. Silvia.
3: Sì, sono ancora visibili segni di un maltempo che ha colpito Cremona praticamente ormai un mese fa, il 28 agosto. Ci sono, vedete, sul tetto del Duomo, nella parte colpita dove è caduto la sommità del Torrino, della facciata nord, sono cadute le colonnine e hanno danneggiato il tetto. Vedete i cantieri e il telo, ancora danni visibili anche sul rosone della cattedrale che è stato tempestato dalla grandine. Quindi ancora ferite su questa bellissima città lombarda, famosa per la costruzione dei violini e per il Torrazzo e per tutti i suoi monumenti. Anche la Torre Civica è stata colpita. Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, parla di 35 milioni di euro di danni che sia il patrimonio pubblico, pensate, le scuole hanno 700 finestre rotte, sia al patrimonio privato, alle case, alle auto. Danni anche al patrimonio culturale della Chiesa, si parla di 5 milioni di euro, e danni al verde, tant'è che il Comune ha dato vita a una raccolta di fondi proprio per avere nuove alberature che però dovranno tener conto, ci ha spiegato il sindaco, del cambiamento climatico. Cremona è una città che guarda anche al futuro. Oggi il dossier è stato consegnato al Ministero della Cultura, la candidatura a Cremona come Capitale Italiana della Cultura 2029. È tutto a voi, studio.
0: A Torino non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre in bicicletta su una pista ciclabile andava a scuola accompagnato dal suo papà. Vani soccorsi tempestivi, il piccolo è arrivato all'ospedale infantile in condizioni gravissime. La cronaca è di Davide Giuliani.
4: Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, controviale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
5: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto l'automobile deve stare dietro.
4: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16:30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
0: Andiamo ora in Sicilia. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la vicenda delle due sorelline che sono state poi ritrovate, allontanate da casa, ritrovate poi nel negozio cinese di un'amica del loro papà e ora affidate insieme ai fratelli ad una comunità. Ebbene, le indagini sono andate avanti e che cosa è emerso? Che volevano emulare le challenge viste dagli influencer e youtuber di passare le notti nei negozi delle città. Ci spiega meglio che cosa è accaduto Giorgio Ruta.
6: avrebbero emulato una sfida vista più volte sui social, nascondersi in un esercizio commerciale per ore senza essere scoperti. Per questo, secondo la procura di Caltanissetta, le due sorelline di San Cataldo venerdì sera si sarebbero nascoste in un negozio. Gli accertamenti dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Nessun sequestro di persona, ma allontanamento volontario, come sostenuto subito dal padre.
7: È stata una marachella.
6: Il padre si sarebbe preoccupato quando è rientrato a casa e non le ha viste tornare, ma a denunciare andrà soltanto sabato mattina, dopo aver cercato tutta la notte.
8: Perché non attiamo dei carabinieri per farsi aiutare?
7: Nella speranza ho detto le trovo io, non c'è bisogno di fare allarmismo.
6: Dopo la denuncia iniziano le ricerche, viene sentita anche la titolare del negozio.
9: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
10: 7:40, così, 40:45.
9: Dove?
10: Dentro il negozio mio.
9: Cosa stavano facendo?
10: Niente, solo salutato e andato via.
6: Non erano andate via. Pochi minuti dopo essere stata sentita dai carabinieri, va al negozio, trova le bambine e avverte il padre.
11: Amone, qua, bambino qua, dentro il negozio, io qua.
6: A questo punto arrivano i soccorritori della Protezione Civile.
12: Verso le 17 hanno visto una persona che poi si è scoperto fosse essere la babysitter delle bambine correre verso questo negozio.
13: Li abbiamo trovati, vicino a casa. Li troviamo, Lombè, sì.
0: In Abruzzo, per la vicenda della famiglia nel bosco, per la prima volta i bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con i genitori nella nuova casa di Palmoli. L'incontro si è svolto nel migliore dei modi, spiega l'avvocato di famiglia Roberta Mancinelli.
14: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i tre figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni.
15: E sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà. Poi dentro casa ho avuto modo di vedere prima dell'arrivo dei bambini, era stato preparato da Catherine un gigantesco vassoio di biscotti allo zenzero.
14: L'incontro è saltato la settimana scorsa perché, a detta dei servizi sociali, sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16:30 i fratellini sono arrivati da Vasso.
16: Il rientro c'è stato nella casa messa a disposizione dal comune, prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati. Tra l'altro, visto l'esito della settimana scorsa, molto opportunamente i servizi sociali hanno ritenuto di prolungare l'incontro di oggi di circa un'ora in più.
14: Da una settimana ormai i bambini frequentano la scuola pubblica a Vasso.
0: E da giorni vi stiamo raccontando l'attesa e il fermento di Napoli per l'American's Cup. Ebbene, questa attesa e questo fermento sono arrivati anche a Caivano, vela e simulazioni di navigazione per centinaia di giovani. Allora, dal centro sportivo di Caivano la vedete in diretta la nostra Francesca Ghidini, a te.
17: Sì, buongiorno, vedete la barca per le simulazioni, la piscina, poi anche nuovi sport legati alla vela e soprattutto tra poco arrivano i rappresentanti dei 6 team in gara per queste preliminari di Coppa America e proprio alla mia destra sarà anche posizionato il trofeo di Coppa America. 350 allievi tra elementari e media dell'Istituto Comprensivo Viviani di Caivano Parco Verde. E allora il docente Domenico Egizio, che cosa vi hanno detto i ragazzi? Sono emozionati?
18: Allora, sono emozionati, sono eventi che devono comunque essere tali da poter dare una spinta in più non soltanto all'attività socializzante di classe ma anche esterna. Fortificare i ragazzi attraverso lo sport è un obiettivo primario.
17: Senta, ma c'è un po' l'attesa, no, di vedere il trofeo, questi ragazzi che magari non hanno mai conosciuto, non hanno mai avuto esperienza di vela, incontreranno anche gli skipper, i componenti di questi team meravigliosi.
19: Sì, effettivamente i ragazzi sono emozionatissimi, è una grande opportunità anche per la loro crescita poi successiva, quindi i traguardi che potranno avere e vedere che al di là della loro realtà c'è un futuro che li aspetta e che può portare a grandi traguardi come i campioni che poi ovviamente si esibiranno in questo grande, in questa grande manifestazione.
17: E stasera trofeo ai team, tornano a Napoli a bordo dell'Amerigo Vespucci per una festa, chiamiamola così, che è già cominciata lì a Roma.
0: Grazie, a più tardi a Francesca Ghidini e a tutti gli inviati della testata giornalistica regionale della RAI. Restiamo a Napoli per l'American's Cup, perché un evento di questa portata prevede anche un maxi piano di sicurezza dal 22 al 27 settembre. Ce lo racconta Vittorio Marotta.
20: Merci, attrezzature sportive, mezzi nautici, componenti tecnici, materiali promozionali. Fino a luglio Napoli sarà interessata dall'arrivo e dalla movimentazione di ingenti flussi di materiale destinato all'America's Cup. Proprio per questo, come già avvenuto per le Olimpiadi di Milano Cortina e i Giochi del Mediterraneo di Taranto, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano procedure doganali semplificate.
21: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato il suo contributo importantissimo, semplificando le procedure, però garantendo al contempo i controlli che sono fondamentali per il rispetto della legalità e quant'altro. Quindi abbiamo fatto un grande lavoro in sinergia con le altre istituzioni locali.
20: Le priorità nel sistema portuale e aeroportuale saranno accompagnate da un'articolata azione antifrode per scoraggiare l'introduzione di merci contraffatte, dall'abbigliamento sportivo ai componenti tecnici e ancora gadget e merchandising.
22: I controlli riguarderanno sia la verifica, perché il regime che è stato adottato è quello dell'immissione temporanea dei beni e dei mezzi, sia praticamente anche a tutela soprattutto della lotta contro la contraffazione, perché ci sono marchi importantissimi legati ovviamente a questo evento.
0: E ora ci fermiamo con Cronache dall'Italia, ci ritroviamo alle 11.35 circa, ora la rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli.

Buongiorno, le minacce, l'eredità e il tramonto è il titolo dell'edicola internazionale di oggi. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trump, Guterres, Macron delineano una visione delle relazioni internazionali e delle vie per costruire la pace che, se non è diametralmente opposta, è molto, molto distante. Iniziamo da qua, dai titoli di un quotidiano israeliano, Israel Hayom, con la foto che ritrae proprio Donald Trump dal palco dell'ONU. Trump che dice: potrei presto distruggere la Repubblica dell'Iran. Il presidente degli Stati Uniti inasprisce i toni: non darò loro un'altra opportunità di uccidere e distruggere. I diplomatici americani si sono incontrati a margine dei lavori dell'Assemblea Generale a New York con la delegazione iraniana per 3 ore, senza progressi però, avverte il quotidiano israeliano. La percezione delle parole di Trump nel sud del mondo, Valor, quotidiano economico brasiliano: un Trump che minaccia di annientare l'Iran e che esplicita l'obiettivo di controllare l'America Latina. Intanto all'ONU Lula, lo vediamo, il presidente brasiliano che è già in campagna elettorale nel suo paese, ritratto nella foto, parla Lula e dice: difende la sovranità, dice Valor, e affronta questioni della campagna elettorale. Quanto alle relazioni internazionali, afferma che il paese, il Brasile, non si adatta al cortile di casa di nessuno. Chiaro riferimento alle parole di Trump sul petrolio venezuelano. El País: Trump minaccia di annientare l'Iran davanti a 120 leader mondiali. Pronuncia un discorso preelettorale all'Assemblea Generale ONU. Chiede che i paesi si ritirino dalla Corte Penale Internazionale. Guterres difende lo Stato di diritto contro le guerre. Nel suo discorso d'addio mette in guardia contro la diffusione del terrorismo internazionale. Siamo già sul Guardian. Trump elogia Burnham, incontro con il primo ministro britannico, ma poi dice che l'accordo sulle isole Chagos è terribile, quelle isole dell'Oceano Indiano che dovrebbero passare alle Mauritius, e è una mossa che è osteggiata apertamente dalla Casa Bianca. Scrive su Guardian Robert Tate: il presidente degli Stati Uniti mette in ombra con questo discorso all'ONU il fantasma di Khrushchev, fantasticando sulla distruzione di un altro Stato membro dell'ONU, l'Iran appunto. La distruzione dell'Iran, beh, non dispiace troppo al Jerusalem Post. All'ONU Trump afferma che potrebbe annientare la Repubblica iraniana senza un accordo di pace. Il segretario ONU Guterres invece condanna l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, ma poi anche la risposta di Israele la descrive come portatrice di morte e distruzione senza precedenti. Parole gravi per Israele anche da parte di Burnham, il primo ministro britannico, e di Macron. Guardate cosa sta succedendo in Cisgiordania, ha detto il presidente francese, dove giorno dopo giorno assistiamo a violazioni. In nome di cosa? Hamas non è mai stata particolarmente forte in Cisgiordania. Secondo lui la comunità internazionale dovrebbe invece proteggere i diritti legittimi del popolo palestinese. Scrive il Jerusalem Post: sdegnata risposta a Macron arrivata da Netanyahu, da Smotrich e anche da Israel Gantz, che guida il consiglio regionale di Mate Beniamin, che amministra 47 colonie in Cisgiordania. Macron dice: sta portando le fake news a un nuovo livello, le sue parole sono un vergognoso avallo del terrorismo di Hamas. Ma allora fermiamoci un momento. Pew Research, l'ultimo sondaggio svolto in Israele, in Cisgiordania, a Gerusalemme Est: è possibile la soluzione della coesistenza pacifica, due stati per due popoli? Ci crede solo un quinto degli israeliani, il 17%, e dei palestinesi, il 21%. La maggioranza, il 56% in Israele, il 68% in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, non crede che una soluzione a due stati per il conflitto israelo-palestinese sia ormai più possibile. Torniamo sulla stampa europea con la spagnola Razón. Donald Trump
che propina la sua visione del mondo all'ONU, prevede la fine della guerra in Ucraina come imminente, dice di aver avuto un ottimo incontro con l'Iran, si vanta con Delcy Rodriguez della sua vittoria in Venezuela. In Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, è un Trump che difende la guerra all'Iran davanti all'ONU. Il presidente degli Stati Uniti dice è possibile un accordo con Teheran, ma dopo le elezioni per il Congresso, le elezioni di metà mandato, ricorda la Frankfurter. In Austria lo Standard, la lotta per porre fine alla guerra con l'Iran al centro del dibattito alle Nazioni Unite, nella foto Trump dal podio dell'ONU, dice il quotidiano austriaco, Trump e Pezeschian hanno preso la parola all'Assemblea Generale, due visioni opposte. In Grecia, Katimerini, le minacce di Trump all'Iran, la distruzione del paese adombrata ancora una volta davanti all'Assemblea Generale ONU, parla anche con gli americani, parlano anche con il ministro degli esteri iraniano Aranci, che ha incontrato Witkoff e ha detto agli americani le condizioni iraniane per arrivare alla riapertura di Hormuz: revoca immediata del blocco navale americano, immediato scongelamento dei beni iraniani, fine della guerra su tutti i fronti, dice Katimerini. Il belga Lessoire, un Trump che si pone come guardiano dell'ordine mondiale, l'atteggiamento e il tono restano invariati. All'Assemblea Generale ONU Trump ha ribadito gli stessi concetti chiave: il nostro esercito è il più potente del pianeta, la nostra tecnologia non ha eguali, siamo leader praticamente in ogni campo. Un'immagine seducente, scrive Lessoire, che cela un'economia americana in difficoltà, in parte per gli errori strategici commessi proprio dalla Casa Bianca nella guerra contro l'Iran. In Francia, Libération, Assemblea ONU, Iraq, Iran, Ucraina, Groenlandia, Trump nel suo mondo, una visione del potere statunitense in cui il vincitore prende tutto, dice Libé, ha proclamato il controllo pieno americano sul petrolio venezuelano dopo l'arresto di Maduro, ha ribadito che l'Iran ha una scelta: riconquistare la sua grandezza o essere annientato, portato all'inferno, sia in materia di politica interna che sulle principali questioni globali. Il presidente americano è sprofondato nella negazione della realtà, in un'interpretazione delirante del mondo, a giudizio di Liberazione. Siamo già sul New York Times, Trump che dice all'ONU che l'Iran è di fronte al rischio di essere annientato, ma che un accordo è possibile. Il discorso in occasione dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale è stato un esplicito rifiuto del concetto alla base della fondazione stessa dell'ONU nel 1945, promossa dagli Stati Uniti per salvare le generazioni future dal flagello della guerra, il virgolettato riportato dal New York Times. Le parole di Trump arrivano in un momento in cui appare isolato più che mai dai suoi alleati tradizionali e in un momento in cui gli americani, stando ai sondaggi, disapprovano in modo schiacciante la sua politica estera. E allora restiamo sulla stampa americana, al Washington Post, alle Nazioni Unite, Trump che inasprisce i toni, sguaina la sciabola e con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato però i candidati repubblicani prendono le distanze dal presidente sulla questione guerra, che è sempre più impopolare. Il Wall Street Journal, Trump che dice all'Iran che deve raggiungere un accordo o che sarà distrutto, ma scrive sul Wall Street Journal Philip Wegman, eccolo il tema del titolo di questa edicola internazionale, le minacce, l'eredità. È un Trump che mette l'eredità politica al di sopra delle elezioni di metà mandato. Ecco a chi si rivolge Trump. Ha sostenuto che la sua missione più importante è impedire all'Iran di dotarsi del nucleare. Le ripercussioni politiche in questo momento sono un piccolo prezzo da pagare. E allora torniamo sul Washington Post in chiusura. Il tramonto, dicevamo, alle Nazioni Unite. Trump, scrive David Ignatius, ha parlato in un'era che sembra dominata dagli autocrati. Lui, Xi Jinping, Putin dominano il mondo, ma le apparenze possono ingannare. Potrebbe essere il crepuscolo dell'era dei dittatori, non l'alba. Trump 80 anni, Xi e Putin 73. Tutti e tre assediati da speculazioni sulle loro condizioni di salute. Governano con durezza ma su paesi lacerati. Nessuno di loro ha un piano per mettere al sicuro la sua eredità politica. Tutti e tre soffrono della malattia degli autocrati. Nella loro arroganza commettono errori. Putin, l'invasione dell'Ucraina, si aspettava di vincere rapidamente. Trump, la guerra all'Iran.
a febbraio e ora sprofondato nel pantano. Xi Jinping assume meno rischi militari, gli errori forse sono meno evidenti, ma ha appena condotto un'estesa epurazione di funzionari e governa un sistema di cui non si fida e che a sua volta in Cina non si fida più di lui. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Il mio stile? La mia scelta.
4: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia, movement that inspires.
6: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Benvenuti a Roma Fiumicino. Da questo momento potete utilizzare i vostri telefoni.
4: Sono tu.
5: Ita Airways.
6: Giorgia Meloni torna sul tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella da ministro lo propose, Schlein, la premier non ha senso dello Stato, Valditara nessuno scontro con il Colle. L'Italia resta in procedura europea di infrazione, difficile ora chiedere flessibilità sui conti per energia e difesa, la Lega dice basta rigore, contraria Forza Italia, dal 2029 6 mesi in più per andare in pensione. Trump all'ONU torna a minacciare l'Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede Arancini. Macron a Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati. Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, a Roma 100 sacerdoti in marcia per le vittime palestinesi. Oggi l'autopsia dell'uomo ucciso durante un tentato furto nel Cuneese. L'uomo che ha sparato è indagato per omicidio volontario, 13 colpi esplosi con la sua beretta. Esce oggi Quando ti rivedrò, ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti.

0: No, non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura del classichetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano, diciamo, delle parole per contestare l'iniziativa del Governo, ma personalmente non la leggo così. Non la leggo così perché il Presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti. Deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Il Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è?
1: La base
0: per superare l'incomunicabilità è la lingua.
1: Infatti.
0: Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. Tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
2: Buongiorno, benvenuti a Inside 24. Ancora la scuola, ancora la polemica politica attorno alla scuola, attorno a un provvedimento che forse uscirà domani dal Consiglio dei Ministri. Io vado subito a Nicola Fratoianni, che è qua in studio con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ha sentito Meloni, in fondo fa quello che aveva fatto Mattarella, dice lei.
3: Diciamo, Meloni è nervosissima e ormai perde le staffe, gli scappa la frizione, come si dice in gergo. L'ultima volta l'ho fatto ieri con un attacco abbastanza scomposto al Presidente della Repubblica, questa è la verità, tirandolo in causa. Il Presidente della Repubblica ha detto quello che pensa, come fa sempre, io non lo tirerò in causa, non mi metterò a fare la sua esegesi. Lo ha fatto Giorgia Meloni perché evidentemente lei, al contrario di ciò che dice, ha percepito le parole del Presidente come un altolà. Un altolà che cosa? Un'operazione propagandistica, l'ennesima mossa di campagna elettorale, ormai pare che Giorgia Meloni l'abbia aperta definitivamente. Una mossa però molto brutta, molto grave, perché interviene sui bambini. E guardi, Vicaretti, io sono convinto che elettori di centro, di sinistra, di destra, quando si toccano i bambini saltano un attimo, perché tutti abbiamo figli o chi non ce li ha, amici che hanno figli, tutti conosciamo bambini che vanno a scuola, li conosciamo nelle loro classi, insieme a bambini e bambine di origine straniera, nati in Italia o arrivati molto piccoli, sanno che quei bambini e quelle bambine nella classe non possono essere considerati italiani o stranieri. Sono bambini e bambine che hanno difficoltà, pregi, che giocano, scherzano, ridono con i nostri figli, e questo tipo di intervento è particolarmente insopportabile, anche perché, e chiudo, una circolare in questa direzione esisteva già da molti anni. Allora, che serve il decreto? Perché il decreto fa un salto di qualità, la norma fa un salto di qualità, ha una sua rigidità, no? La circolare invita ad operare in quella direzione. Il decreto invece impone una norma, come hanno già spiegato tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola. Questa cosa, oltre che odiosa, è anche ridicolmente inapplicabile, a meno che qualcuno non pensi, grazie alla norma, di far sì che dove, per esempio, per la composizione territoriale alcuni criteri proporzionali sono difficilmente applicabili o inapplicabili, una quota di quei bambini venga respinta fuori dalle scuole.
2: Poi il dettaglio
3: aberrante.
2: Lo scopriamo dal testo.
3: È una ricorsa a Bannacci, diciamo.
2: Ecco, è una ricorsa a Bannacci, è la domanda che faccio a Pietro De Leo, che non avevo presentato. Buongiorno Pietro.
4: Buongiorno a voi. Ma è una ricorsa a Bannacci, sicuramente c'è una certa esigenza di coprirsi a destra da parte della Presidente del Consiglio, però questo non deve creare l'alibi di fronte al fatto che c'è una questione da affrontare, e da affrontare in maniera organica, che è quella dell'integrazione nelle scuole. Ora, a me il dibattito delle ultime ore non entusiasma. Perché? Perché si è trasformato da un dibattito su un tema vero, che è questo, la necessità di integrare i bambini stranieri nelle scuole, a un derby sul Presidente della Repubblica, su quello che ha detto oggi, su quello che può aver scritto in passato, la circolare, eccetera. Ecco, questo è il problema vero, lo riporta sullo sfondo. E questo direi che è un vulnus nel dibattito, che invece riguarda un tema importante. Allora, tornando al merito delle questioni, cosa ha annunciato la Presidente del Consiglio? La Presidente del Consiglio domenica ha annunciato tre cose, un intervento, diciamo così, tripartito. Il primo, appunto, era questo, il tetto, che però si rivolge non a tutti i bambini stranieri, ma a quei bambini stranieri che non parlano la lingua italiana. Il secondo punto è la necessità laddove ci siano delle situazioni di particolare disagio, di particolare difficoltà, di fare in modo che i genitori stranieri che non parlano italiano imparino l'italiano. Il terzo punto è il divieto del velo islamico nelle scuole, quindi un intervento tripartito. Ora, il tema esiste? Sicuramente sì. È una questione da affrontare in maniera seria? Sicuramente sì. Basterà questo provvedimento, questo intervento? Probabilmente no, è un primo passo, ma poi serve fare molto altro. Faccio allora, un esempio, faccio sì? un esempio e chiudo. Ad esempio, quante volte noi nel corso dei mesi e negli anni abbiamo assistito a degli scontri politici e anche a dei dibattiti a livello locale sulla gestione del mese del Ramadan nelle scuole, perché molti istituti hanno agito a macchia di leopardo creando difficoltà e creando anche difficoltà di soluzioni. Ecco, quello ad esempio è un altro aspetto che ti dimostra come il servizio educativo va mantenuto. C'è un problema che riguarda l'osservanza del culto islamico rispetto alla continuità accademica, il modo in cui si insegna. Ecco, anche lì è un tema su cui delle linee guida potrebbero essere utili. Vediamo che è un tema molto ampio.
2: Stefano, nel senso di Stefano Iannaccone, buongiorno, bentornato. Chi ha trasformato un tema vero, che è un tema di realtà, è la fotografia di alcune classi nel nostro paese, non in tutto il paese, ma in alcuni quartieri, in alcune città sicuramente sì, in un derby, in un scontro con la Quirinale?
1: Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Lo scontro è nato dalle parole di Giorgia Meloni di ieri sera, no? Insomma, ospite a 5 minuti, ha lanciato lei questo attacco, peraltro scomposto e anche, come dire, poco aderente nei contenuti, mi permetto di dire. Io ammetto l'ignoranza, diciamo, non ricordavo di questa circolare del 1990. Dell'allora ministro Mattarella, tra l'altro sarebbe anche curioso fare un po' il pensiero, diciamo un passo indietro e vedere tutti gli attori politici nel 1990 che cosa pensavano. Ecco. Quindi è stato un salto nel passato, ma anche appunto un po' aderente alla realtà, perché poi questa circolare l'abbiamo letta, io me la sono letta, e va in un lato del multiculturalismo, dell'integrazione. Peraltro, ripeto, in un mondo in cui gli stranieri erano considerati gli jugoslavi, quindi ancora la Jugoslavia, i tedeschi, quindi c'è, cioè, in un mondo in cui era molto diverso.
2: Si Stefano, andavamo tutti a scuola 36 anni fa, 30, tutti a scuola andavamo, eh?
1: Io sì, fortunatamente, diciamo, eravamo abbastanza piccoli da andare a scuola, quindi chiaramente mi sembra un dibattito un po' ozioso, e a me è sembrato sinceramente un modo da parte della Presidente del Consiglio, anche molto abile da un punto di vista della comunicazione, di dirottare di nuovo il dibattito su una polemica un po' stucchevole, appunto tirando per la giacca il Presidente della Repubblica in maniera inelegante, ripeto, anche in maniera poco aderente alla realtà, rispetto a quelli che erano i numeri diffusi dall'Istat, ossia dalla mancata uscita della procedura di infrazione europea sul rapporto deficit-PIL, quindi con un deficit superiore al 3,1 al 3%, quindi fermo al 3,1, come diciamo già sapevamo, ma il governo sperava in una revisione. Quindi di fronte a questi dati sicuramente poco entusiasmanti per il governo, e probabilmente nelle ultime ore sperava in una revisione, quindi nella possibilità di avere maggiore spesa nella prossima manovra, nella prossima legge di bilancio, quindi di fronte a questo flop dei conti, comunque un risultato non
2: Dicite,
1: sperato,
2: cambiamo schema di gioco,
1: diciamo l'hanno buttato in caciara, direbbe la Presidente del Consiglio in preda al romanesco.
2: Torno da Fratoianni tra un secondo, il tempo di presentare, poi arriverò anche da lei, Maura Gangitano. Buongiorno, bentornata a Rai News 24.
5: Buongiorno.
2: Dicevo che torno da Fratoianni perché ieri in un paio di interviste Valditara ha dettagliato la misura, un al Corriere, un al Tempo, ha detto al Tempo che voi volete una società patriarcale, l'Alabama degli anni 50 a scuola.
3: È un buffone, non so come definire. Io queste cose, c'è un limite a tutto, no? È come la copertina del Tempo con l'intelligenza artificiale, vogliono il burka, vogliono il patriarcale. Siamo al confine tra il buffonesco e l'insulto cialtronesco, perché Valditara è il protagonista di una norma approvata da questa maggioranza, una norma indecente che si chiama consenso informato, che prevede una cosa semplice, prevede che se in una scuola si decide di introdurre nell'insegnamento, per esempio, l'educazione affettiva, cioè ci si occupa di questioni che non sono immediatamente previste, si debba preventivamente informare e ottenere il consenso della famiglia. Adesso faccio un esempio a proposito di Alabama. Che cosa succede se, come io penso, andrebbe fatto in tutte le scuole, no? Un insegnante in una scuola con la sua autonomia, con grande sensibilità, lavora appunto sull'educazione affettiva, oppure interpreta l'insegnamento delle religioni in modo apertamente, particolarmente attento alla laicità con cui si affronta anche il rapporto con le religioni. Che succede, per esempio, a un bambino o a una bambina che proviene da una famiglia particolarmente integralista, che questo integralismo sia di natura islamica o cattolica o di altra natura, poco ci importa, ma integralista.
4: C'è una certa differenza. Che succede?
3: No, che ma che succede? La prendiamo, visto che siete appassionati, quello islamico, va bene? Così non già...
4: Non è che siamo appassionati.
3: No, siete appassionati, perché l'integralismo è tutto integralismo. Comunque, prendiamo quello, così siamo a posto, prendiamo quello.
4: Scusi, lei...
3: C'è anche l'integralismo di una certa cultura che pensa che bisogna... quando ci si sposa, scegliere la donna con la gonna lunga, va bene?
4: Guardi, le dico una cosa, questa cosa che lei...
3: No,
4: in generale, però, lei sta dicendo...
3: Io cito delle cose che sono qualcuno ha pronunciato, non io, quindi non mi interrompa,
4: allora,
3: mi faccia concludere, io non l'ho mai interrotto, hai ragionamento.
4: Sta mescolando delle carte di fronte.
3: Consenso formato prevede che se quella famiglia lì, che magari è integralista, islamica, così non ci sono incertezze, va bene? Non vuole che la propria figlia e il proprio figlio siano educati all'autonomia, alle sue... quel bambino, quella bambina, non lo sarà. Chiaro, altro che noi vogliamo l'Alabama. Chi vuole una scuola conservatrice, chiusa, con gli occhi chiusi sul mondo, incapace di fare quello che la scuola deve fare, cioè formare cittadini, cittadine liberi e autonomi, è Valditara e questa maggioranza. E questa scelta lo conferma.
2: Maurizio Lupi, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito e ci perdoni, siamo arrivati un po' in ritardo noi, però ecco, ora recuperiamo tutto e quindi la prima cosa che le chiedo è se Meloni ha attaccato e sfidato il Quirinale.
6: Non mi è sembrato, intanto buongiorno a tutti e abbiamo avuto qualche problema tecnico, quindi non siamo tutti giustificati. Non ha attaccato nessuno e non ha sfidato il Quirinale, ha cercato di dare, poi io non sono il commentatore del Presidente del Consiglio, comunque ha cercato di dare le ragioni di un provvedimento che sarà portato, come avete spiegato, in Consiglio dei Ministri, che non è un provvedimento ideologico estremista, ma un provvedimento di buon senso che mette al cuore e al centro non solo l'educazione, la scuola e la formazione, ma l'integrazione. Perché senza una lingua e senza aver imparato bene la lingua italiana, questa integrazione non avviene. E senza aver non fatto le famose classi ghetto, che purtroppo, come avete visto, non per colpa di nessuno, ma per colpa dei mutamenti sociali che stanno avvenendo nel nostro paese, accadono in tante zone. Abbiamo addirittura classi dove il 97% degli studenti sono stranieri e vengono e non sono italiani. E credo che ci debba essere, ma da sempre, questo tipo di preoccupazione. Però ho ascoltato, siccome ho grande stima di Fratoianni, nel senso che la pensiamo diversamente, ma ci battiamo entrambi per la stessa cosa, costruire una società migliore. Io credo che sia sbagliato, lo dico a Nicola, definire alcuni provvedimenti buffonate piuttosto che altro. C'è un'idea. Io credo, per esempio, che la scuola sia il cuore centrale della ricostruzione di un paese, e tanto più in una situazione in cui siamo, e che i tre soggetti fondamentali nella scuola sono la figura dell'insegnante, lo studente e la famiglia, che è ancora un soggetto educativo fondamentale. Il consenso informato, che riguarda ovviamente i bambini più piccoli, è un elemento fondamentale nel processo educativo, dove qualunque sia la formazione, anche di una famiglia come ha citato Nicola Fratoianni, tra virgolette islamica, piuttosto che appunto radicalizzata da un punto, tra virgolette, il coinvolgimento e il consenso del soggetto educativo, che è primario nell'educazione di un bambino di 5, di 6 anni, di 7 anni, 8 anni, è fondamentale. Non perché glielo si voglia impedire, ma perché non lo puoi togliere, perché quello è il soggetto più importante. E allora io credo che non è un provvedimento estremista, ma sia un provvedimento fondamentale che rimette al centro i tre soggetti fondamentali importanti nell'educazione.
2: Poi c'è,
6: nell'educazione
2: Lupi,
6: di oggi.
2: C'è la lettura politica, ed è quella che abbiamo provato a introdurre, poi arrivo davvero da Maura Cangitano, e cioè si sta inseguendo Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, questa maggioranza sta inseguendo una componente più a destra dell'attuale centrodestra?
6: Ma Noi Moderati è una delle quattro proposte appunto politiche del centrodestra e la sua funzione è proprio quella di ridare forza e spinta, come è stato in questi quattro anni, al centro del centrodestra. E lo continuiamo a dire, se si rincorre Vannacci non si va da nessuna parte. Non si sta ricorrendo Vannacci e non lo si può rincorrere. Forse qualcuno lo sta strumentalizzando ed è chi pensa, ovviamente non mi riferisco a Fratoianni, ma chi pensa che strumentalizzando Vannacci si possa metterci, quindi valorizzandolo, esplodendolo, continuando a parlare di lui, dicendo di tutto e di più, si possa in questo modo mettere in difficoltà la proposta politica del centrodestra. Il centrodestra deve andare per la sua strada, ha un suo programma, ha una sua visione comune, lo deve attuare. E in questo, e alla fine, nella conclusione dei cinque anni di governo, ci sono alcuni elementi che sono fondamentali: integrazione, sicurezza, accoglienza, cioè sono alcuni temi che stiamo attuando. Quindi non stiamo rincorrendo Vannacci, che faccia le sue battute stupide come quello che preferisco le donne senza gonna, è diventato, cioè ormai dice di tutto piuttosto pur di non essere al centro del dibattito politico, è dai responsabili le forze politiche che lo strumentalizzano per far sì che questo diventi il problema del centrodestra, che per mettere in difficoltà il centrodestra. Secondo me è una grande stupidata quella che si sta facendo, però noi non lo rincorriamo.
2: Torno, anzi arrivo da Maura Cangitano, perché diceva Pietro De Leo in studio, guardate, al netto delle polemiche politiche, chi la butta in uno scontro, in un duello, il tema c'è. La domanda è, c'è il tema? È una realtà sentita e da affrontare, quella delle classi ghetto, quella delle classi dove c'è una componente di studenti e studentesse, ragazzi e ragazze che hanno difficoltà linguistiche e dunque anche di inserimento scolastico e sociale?
5: Allora, c'è un tema demografico, cioè il fatto che in questo paese nascono sempre meno bambine e bambini e molti di questi sono nati da genitori stranieri, spesso, cioè, non possono avere cittadinanza italiana, e questo secondo me è una questione che poi diventa molto forte per le persone di seconda generazione, magari al liceo non si possono allontanare, non possono fare spesso gite scolastiche, hanno delle difficoltà di cui non si parla perché non si affronta, e questo vede la questione della legge sulla cittadinanza ormai da molti anni. C'è un problema demografico che ovviamente ha a che fare con le scuole. Io non credo che la questione sia tanto linguistica, è una questione di difficoltà, di carenza di risorse, nel senso che nel momento in cui un insegnante si trova in una classe dove c'è una grande complessità di culture diverse, di formazioni diverse, di famiglie diverse, se quell'insegnante è solo e non ha le risorse, che sono risorse di altre figure, risorse economiche, tempo per affrontare tutto questo è molto difficile. Ma la scuola svolge un ruolo democratico fondamentale, quindi la soluzione non è mettere un tetto, e io non credo davvero che la questione sia linguistica, perché tra l'altro, cioè, secondo me proprio non restituisce la dimensione chiara per cui in realtà ci sono persone di seconda generazione che già alla scuola dell'infanzia parlano benissimo italiano, non è quella difficoltà linguistica.
2: Aggiungo una cosa, che quel tipo di profilo di studente o studentessa, ragazzo o ragazzo, è fuori dalla previsione normativa, almeno da quello che ci aspetta spiegato il ministro Valditara, ha detto non sarà il passaporto del genitore a determinare la presenza o meno di quella percentuale, ma la conoscenza linguistica.
5: Allora, secondo me la questione fondamentale è che insegnare a scuola in questo momento è molto difficile, intanto perché ci sono delle limitazioni come quelle di cui parlava Fratoianni, che sono delle limitazioni che tra l'altro toccano proprio la libertà dell'insegnamento. Io mi era stato chiesto un parere dalla Commissione Cultura quando si parlava di quella legge, e per me tocca proprio dei principi costituzionali che riguardano anche la libertà dell'insegnamento. È una legge per me molto problematica, che rende tutto estremamente inutilmente burocratizzato. Ma al di là di quella legge, che se volete affronteremo in un altro momento, la questione secondo me riguarda una grande complessità molto più ampia che gli insegnanti devono affrontare nelle scuole, per cui spesso sono soli, si trovano con ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà psicologiche, vengono da famiglie problematiche, che non sono tanto famiglie straniere, ma possono essere famiglie povere, famiglie con genitori con vari tipi di problemi. Ci sono milioni di ragazzi in questo paese che non sono mandati al cinema, non sono mandati al teatro, il 50% 70% degli ragazzi di questo paese, minorenni, non è mai andato all'estero. Quindi c'è una dimensione scolastica che dobbiamo affrontare insieme a quella degli edifici scolastici e dell'offerta formativa, che è molto più ampia di così. Quindi dire tetto degli stranieri, come se il problema della scuola fossero gli stranieri, spesso non lo sono, insomma, se per me è una limitazione. Io sono qui tra l'altro adesso a Piacenza, che sarà un festival in questi giorni, e oggi quello che abbiamo fatto a Piacenza, tra le altre cose, è stata un'academy di podcaster, cioè gli studenti sono diventati podcaster. Gli più bravi che hanno fatto questo percorso formativo sono delle ragazze di seconda generazione, sono state le più brave in assoluto. Quindi noi abbiamo dei talenti, abbiamo delle persone che hanno desideri, hanno dei talenti da coltivare. Non trattiamo questa dimensione di multiculturalità, di diversità che sta cambiando la nostra società come un problema. Cerchiamo di vedere dove sono i reali problemi della scuola, perché ci sono, e spesso hanno a che fare col fatto che gli insegnanti non hanno risorse e a volte si rendono conto di non avere le competenze per affrontarli e neanche il tempo.
2: E sono pochi, hanno classi molto numerose e hanno anche tra gli stipendi più bassi d'Europa. Domani con Tlon consegnate proprio dei premi al Festival del Pensare Contemporaneo edizione 2026. Ma tutto questo non verrebbe facilitato, Pietro, se la componente moderata della maggioranza rispolverasse quella vecchia idea di fare una nuova legge sulla cittadinanza, che ogni tanto viene fuori e altrettanto spesso finisce dimenticata?
4: Beh, secondo me tu ti riferisci allo Ius Scholae, sì. Spieghiamolo, dopo due cicli di scuola dell'obbligo, ma secondo me quella era una legge positiva. Poi non c'era una sintesi all'interno della maggioranza, questa è una legge promossa da Forza Italia. Lega in particolare non era contraria, non la voleva, Fratelli d'Italia c'erano alcune voci favorevoli, altre contrarie, però evidentemente non è stata trovata la sintesi e quel progetto non è andato più avanti, perché l'idea era quella, se non ricordo male, di portarla avanti all'interno del perimetro della maggioranza. Era anche una legge che metteva determinati paletti, cioè nel senso che dovevano essere compiuti questi cicli con profitto, quindi però non è stato trovato l'accordo, però secondo me ecco, era una buona norma, anche perché metteva il parametro della scolarizzazione, quindi significa che tu conosci bene la lingua, significa che hai portato a casa un risultato sulle varie materie, metteva il parametro della scolarizzazione come centrale in un percorso di abbraccio della cittadinanza. Quindi però...
2: magari ritirarla fuori, così. Lupi, proprio per dimostrare agli italiani, al mondo moderato italiano, che non si insegue Vannacci?
6: No, ma noi moderati ha fatto la sua proposta su questo.

0: Europa, bene, ma dopo 12 anni si sono rinnovati i contratti per gli insegnanti e in 3 rinnovi contrattuali si sono stati dati 412 euro lordi di aumento al mese. È stato, vuol dire che vai nella direzione giusta. Secondo, è stata approvata una legge che è a mio prima firma, che la scuola non solo deve dare competenze, cognizioni, ma deve lavorare sulle competenze non cognitive, cioè valorizzare il luogo educativo dove i ragazzi vengono formati secondo le loro capacità ad affrontare le sfide della realtà. Sa questa legge quanti istituti scolastici per la sperimentazione hanno chiesto di poterla sperimentare? 1500 istituti scolastici. Terzo, il dato sulla dispersione scolastica e della povertà educativa, che è uno dei temi più importanti che noi abbiamo, e lo avete sottolineato, lo diceva prima anche la dottoressa che interveniva. Io sono per l'integrazione, la dispersione scolastica non riguarda solo i figli degli immigrati, riguarda drammaticamente le fasce più deboli del nostro paese. Comunque, oggi più che mai si è ridotto. Vogliamo dire che siamo nella direzione giusta? Siamo arrivati al 7%, dovremmo arrivare allo 0%. Abbiamo battuto anche finalmente i traguardi che l'Unione Europea ci dava. Allora, questo è il tema. La scuola è ritornata ad essere al centro, non gliene frega nessuno della scuola. Noi moderati fa questa battaglia, ma siccome non porta voti, non gliene frega nessuno della scuola, dell'educazione. Non affrontiamolo secondo una questione ideologica.
1: Stefano, anche io volevo sentire Fratoianni sul tema degli stipendi degli insegnanti, poi torno da Stefano Giannaccone, o pronta Francesca Biagiotti a Montecitorio, arrivo da tutti, promesso.
2: Ma non è che non è mica l'opposizione che riduce il dibattito sulla scuola alla ridicola norma sul tetto di alunni stranieri per classe. Non siamo noi, è Giorgia Meloni. Questo è il punto. È Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, che siccome è in difficoltà, c'ha i problemi sul deficit, c'ha Vannacci che gli ruba voti a destra, sente il consenso franare, fa una norma manifesto propagandistica, un po' cattiva, che riduce il dibattito fondamentale sulla scuola a questa vicenda, con tutto ciò che questa vicenda si tira dietro. Non siamo noi. Noi da decenni proponiamo di investire sulla scuola, che è la principale infrastruttura civile, sociale e culturale di un paese. Proponiamo di pagare meglio gli insegnanti, perché è uno scandalo che siano i meno pagati d'Europa. Proponiamo di aumentare il personale non docente, che invece continua a subire contrazioni, di intervenire sugli istituti scolastici, sui plessi, non solo per la loro messa in sicurezza, ma per l'adeguamento dal punto di vista degli strumenti, dei laboratori, degli strumenti che costruiscono i percorsi formativi ed educativi. Proponiamo interventi che ragionino su come non lasciare... Mauro Gancitano diceva una cosa che è piuttosto rilevante, e anche qui contiene il tema dei salari, degli stipendi, della loro, diciamo, dignità, ma va oltre questo aspetto. Quando diceva l'insegnante è solo, no? Sola, di fronte a condizioni, a problemi che richiederebbero la relazione con altre competenze, con altre specializzazioni, con un ecosistema in grado di occuparsi delle fragilità, delle difficoltà. Su tutto questo non c'è lo straccio di un'iniziativa, perché Lupi sarà pure molto attento a questo, ma mi dispiace, lo dico a Lupi, anche qui con la stessa stima reciproca e rispetto naturalmente, non è stata questa la traccia di questo governo, il contrario, come su molte altre questioni. Stefano, poi su alcuni provvedimenti abbiamo posizioni diverse, compreso il suo, ma questa è un'altra partita.
1: Quello me lo auguro, che abbiate posizioni diverse per entrambi, peraltro. Stefano, prima non sottolineavi una lettura, dice guardate che quelle parole di ieri di Meloni dedicate alle circolari anno domini 89-90, cioè precaduta muro di Berlino, perché è settembre dell'89, tanto per dire quanto tempo è passato, vanno lette anche con... il rammarico, direbbe Giorgetti, per i dati Istat. Ti domando, secondo te è più arrabbiata con Istat Meloni o con Giorgetti, che l'aveva spinta a dire vedo il traguardo a portata di mano?
3: Ma io adesso nel dettaglio non lo so, diciamo, non sono il primo consulente della Presidente del Consiglio. Spero per lei che sia più arrabbiato con Giorgetti, perché lui, il titolare della politica economica, il ministro che le ha nominato e ha difeso, condividendo tutte le scelte di Giorgetti, anche legittimamente, piuttosto che con l'Istat. L'Istat fa l'istituto di statistica, ecco, non capisco perché, come dire, avrebbe dovuto cambiare dei numeri per far piacere al governo. Tra l'altro il Presidente dell'Istat, il professor Kelly, è stato nominato da questo governo, quindi diciamo non è una nomina ereditata dal passato, quindi diciamo non si può nemmeno dire che sia

0: una persona in visa a questo governo. Quindi io auspico che, appunto, spero proprio per una, come dire, anche purezza istituzionale, che l'ira sia verso il ministro dell'economia, che appunto fa le scelte economiche, e non verso un istituto che deve conservare la propria indipendenza anche quando magari deve, è costretta a dare dei numeri che non fanno piacere al potente di turno. Però a me piacerebbe anche un po' in questo senso dire come poi oggettivamente tutto questo dibattito che è stato scaturito dalle parole di Meloni hanno colto nel segno, cioè nel senso, adesso stiamo parlando molto poco di un'Italia che resta in procedura di infrazione almeno fino alla prossima primavera, e invece parliamo di un tetto, tra l'altro in un dibattito anche abbastanza surreale, in cui sembra che questo argomento sia stato tirato dentro dall'opposizione, cioè la polemica sul tetto, su Mattarella, su tutto quello di cui stiamo parlando oggi è stata innescata dal Presidente
1: del Consiglio. Tema posto sul tavolo domenica a Phoenix da Meloni. Vi faccio vedere i dati rispetto alle questioni economiche, ce n'è uno evidentemente che è quello più rilevante, rapporto deficit PIL 3,1%, sarebbe 3,079, insomma la dico malissimo, quattro spicci sopra la soglia limite, però è quelli che fanno la differenza, perché queste sono le regole europee. Francesca Biagiotti, ecco, Giorgetti ha già detto, sono rammaricato, e però vedrete che a primavera, quando poi il governo aveva posto l'obiettivo, no? Perché quello era l'obiettivo dichiarato, ce la facciamo, quindi significa prudenza che continua. Non mi pare siano tutti d'accordo, ecco, da quelle parti.
2: No, allora, buongiorno Roberto, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Allora, prima vi sentivo discutere di scuola, il tema forse è quello proprio delle risorse, proprio sulle risorse c'è un altro scontro molto forte in atto dopo appunto questi dati che citavi dell'Istat, perché abbiamo visto il rammarico di Giorgetti, abbiamo visto che diciamo la maggioranza più o meno, poi hai in studio, anzi collegato l'onorevole Lupi, che insomma ieri ha ribadito che comunque si vede una crescita, anche se c'è un tema appunto di non essere scesi sotto il 3%, perché poi ricordiamolo, la soglia va scesa, quindi bisogna andare non al 3, sotto il 3 per uscire dalla procedura di infrazione, forse questo non si era molto calcolato. Ovviamente le opposizioni hanno buon gioco in questo momento a dire che con una manovra da varare e con una borsa che si stringe, insomma Meloni potrà fare ben poco, comunque diciamo da qui a poco. E invece si parla di molto, c'è chi dice, e lo sappiamo, il leader della Lega lo ha detto più volte, che vorrebbe uno scostamento di bilancio, un corposo scostamento di bilancio, per cui diciamo appunto è lo stesso partito di Giorgetti, però anche su questo sappiamo che Salvini e Giorgetti non sempre vanno diciamo
1: non sempre
2: insieme.
1: Perché sei buona,
2: un'ultima
1: Francesca,
2: un'ultima notazione Roberto. È certo, sempre buone, qui siamo. E poi l'ultima notazione, Roberto, perché ovviamente insomma è chiaro che in questo momento con Vannacci, che non cito più diciamo rispetto a quello che ha detto, ma che tallona da destra la maggioranza, è chiaro che si guarda, che siamo in piena campagna elettorale. Allora su questo ti do l'ultima notazione, perché oggi in aula, dopo la commemorazione di Guccini, che ha visto tutti diciamo concordi, maggioranza e opposizioni, in aula, o meglio nella commissione, è arrivata la legge elettorale che arriverà in discussione in aula non più il 29 ma il 30, per cui insomma i tempi si fanno un pochino più lunghi, e su questa legge elettorale abbiamo raccolto che c'è un'ipotesi addirittura non di un'unica fiducia ma di più fiduce su tutte le modifiche che sono state fatte al Senato. Insomma sulla legge elettorale si giocherà anche quando si andrà a votare, e quindi quanto, per quanto tempo ancora il dibattito politico sarà tra virgolette influenzato dai toni necessari diciamo così in campagna elettorale. E questo,
1: Francesca,
2: diciamo,
1: rubo l'ultimo passaggio del tuo racconto, lo giro a Lupi perché c'è il paese entusiasta che non attende altro di sapere novità sulla legge elettorale. Sarà indenne il passaggio alla Camera, Maurizio Lupi, di questa legge elettorale, o c'è il rischio di qualche scivolone o magari chissà di qualche incidente da mettere in campo per chiudere la legislatura?
3: Sorrido perché lei è l'ironia è la cosa meravigliosa nella vita, e quindi senza ironia non c'è umanità. Questo è sempre stato il mio motto. La legge elettorale secondo me sarà approvata, le tre fiducie sono una questione tecnica legata, come sempre accade, agli articoli che la legge prevede. Mi permetto di sottolineare anche qui sinteticamente tre questioni, perché sono da allora sul Nicola Fratoianni, sugli insegnanti, ognuno fa quello che desidera fare, ma se da 12 anni trasversalmente, quindi 12 anni centrodestra, centrosinistra, non si rinnovavano i contratti degli insegnanti.

0: E in questa legislatura l'abbiamo rinnovati per ben 3 volte, con risorse importanti. Non avremo ancora raggiunto il tetto, ma un segnale concreto è stato dato. Secondo, il dato di oggi, non è che ci illudiamo che l'Italia cresca di più, o io ho fatto una dichiarazione, l'OCSE rivede al rialzo, a un rialzo, allo 0,9, i dati di crescita nel 2026. Mi faccio solo una piccolissima osservazione: se si vede la relazione dell'Istat riguardo alla revisione dei dati del 2024, oggi il deficit si calcola meno 3,1 sul 2025, l'Istat rivede al rialzo i dati del 2024, da 0,8 a 1,1. Se nel 2027, siccome siamo a 0,7, cioè a 2 punti, 1,5 punti per scendere sotto il 3 abbondantemente, l'Istat dovesse rivedere il 2025 anziché lo 0,8 all'1%, anziché lo 0,6 sul 2025 allo 0,8, cioè che cosa succede? Noi non siamo usciti anticipatamente, perché l'obiettivo lo raggiungeremo seriamente nel 2026, non siamo usciti anticipatamente dalla procedura di infrazione per questi decimali e non abbiamo risorse che ovviamente dobbiamo mettere.
1: La posizione, quello che mette la legge di bilancio, però
0: mi faccia dire solo una cosa, perché è politicamente importante, almeno dal nostro punto di vista. Noi apprezziamo fino in fondo la politica di rigore e di serietà con le risorse che abbiamo messo a disposizione che Giorgetti ha portato avanti. Adesso sbragare è una irresponsabilità nei confronti dei cittadini. Ricordo che noi paghiamo il 3,6% del PIL di interessi sul nostro debito pubblico, 96 miliardi di euro l'anno. Se noi avessimo tassi più importanti, toglieremmo risorse alla sanità, alla scuola, quindi le vogliamo mettere, ma non possiamo permetterci di pagare più tassi, di perdere la credibilità che alla faccia di tutti abbiamo conquistato in questi 4 anni, che hanno garantito risorse a disposizione anche delle politiche che il centrodestra vuole fare. Quindi certamente una legge di bilancio, lo dico come leader di Noi Moderati, che vada verso l'espansione, ma mai sbracare i nostri conti, i conti pubblici.
1: Ha bruciato la domanda, le volevo chiedere se stava con Salvini o Giorgetti, ha fatto tutto lei, fantastico. Uno scostamento passa per un voto parlamentare, quindi nel caso vi toccherebbe esprimerti.
2: Io in questi anni, tutte le volte che si è posto il tema dello scostamento, ho sempre ragionato a partire da 2 elementi. Primo, ho sempre considerato questa regola del 3% una regola piuttosto curiosa, ispirata ad una logica di austerità che poco ha a che vedere con politiche in grado non solo di rispondere ai problemi delle persone in carne ed ossa, ma pure di ridurre il debito, perché questa discussione infinita che facciamo in questo paese sul debito pubblico è una discussione che poi prima o poi un verso bisogna che lo trovi, perché come si riduce questo debito? Si può pensare di ridurlo continuando, diciamo, con politiche che vengono definite di serietà, ma che spesso e volentieri coincidono con tagli che deprimono ulteriormente la domanda interna e deprimono ulteriormente la capacità di questo paese, non solo i tagli ma più in generale. Potremmo discutere dell'assenza di politica industriale, adesso della scarsa capacità di investire in innovazione, ma il tempo stringe, deprimono la capacità di rispondere a questo grande problema che è il debito pubblico italiano, che invece in tutta evidenza si ridurrebbe se aumentasse la capacità del paese di produrre ricchezza, di far funzionare l'economia, cioè di far crescere il PIL a livelli che non siano quelli della tartaruga, diciamo, tanto per essere chiari, che invece è ciò che caratterizza la crescita italiana negli ultimi, diciamo, anni, non di questo governo, ma anni, con alcune eccezioni legate però a contesti molto particolari. Quindi il punto, per quel che mi riguarda, non è in sé il tema dello scostamento, è cosa ci si fa. Siccome questo governo è orientato, diciamo, a l'aumento della spesa militare, grandi opere inutili come il ponte sullo stretto, 14 miliardi lì, che vanno buttati da una parte mentre potrebbero essere investiti in tutt'altre priorità, anche sul terreno della logistica, dell'infrastrutturazione rispetto alla mobilità e via discutendo. Siccome questo governo è orientato alle marchette elettorali come il bollo, con le stesse risorse messe per eliminare il bollo, le stesse risorse che peraltro Meloni promette essere e diventare strutturali, vediamo dove troverà i soldi anche alla luce di queste nuove notizie, perché vuol dire metterle dentro una prospettiva pluriennale, noi potremmo rendere completamente gratuito il trasporto pubblico locale, cioè bus, metro, tram, per tutti gli italiani e tutte le italiane. Trovo per esempio che questo sarebbe un investimento più lungimirante, sia in termini di risparmio per le famiglie, cioè di soldi che risparmiano rispetto a risparmiare il bollo di un'auto se è sotto gli 80 kWh, sia rispetto al modello di paese, un investimento per esempio sulla mobilità sostenibile e collettiva invece che sull'implementazione della mobilità privata. Quindi il tema è sempre questo, come voteremo? Voteremo contro la proposta del governo che immagino, se ho ascoltato Salvini,
1: ci sarà via, Giorgetti è stato chiaro, Lupi è stato più che chiaro, cristallino, ma sta roba qua, questo dato, questa manovra che avrà meno risorse, avvicino o allontana le urne? Pietro, mi dai un flash su questo?
3: Ah, ma attribuisci arti divinatorie.
1: Certo, per forza, le cose che vediamo tutti sono buoni tutti, dai. È facile. Così,
3: è chiaro che con il contesto attuale è difficile pensare di arrivare fino in fondo, no? Fino in fondo alla legislatura, mi sembra... dipende poi come se la giocano, nel senso che tipo di manovra sarà. Peraltro ci sono anche delle altre partite in corso, per esempio c'è la quota di flessibilità sia sulla difesa, ma per il cittadino molto più importante quella sull'energia, sugli investimenti in energia, e lì c'è una trattativa in corso con Bruxelles, perché che cosa succede? Che tu, secondo norme, quella flessibilità la potresti attivare solo rispettando il parametro del 3%. Però siccome siamo fuori, ma fuori di poco, molto probabilmente, almeno se Bruxelles vorrà per una prima volta essere pragmatica, probabilmente la concederà. Però anche quella è una partita importante che va proprio a toccare la vita quotidiana delle persone, perché se tu modifichi il conto termico migliori effettivamente la vita in un settore che in questo momento
1: è determinante
3: anche per il portafoglio delle persone.
1: Sintetizzo, le avvicina le urne, via, facciamo così, è facile.
3: Diciamo,
1: quindi,
3: se avessi un euro da scommettere, scommetterei sull'avvicinamento.
1: E quindi il tema successivo, che è eccitante, ma ora Gangitano, tanto quanto la legge elettorale forse, cioè primarie sì o primarie no, dovrà trovare una risoluzione. La domanda è: primarie sì o primarie no, dal suo punto d'osservazione, guardandoli da fuori?
4: Ma guardandoli da fuori io direi di non continuare a temporeggiare e di ascoltare le persone, i problemi quotidiani delle persone. Secondo me, più che un programma definito, quello che servono sono alcuni messaggi chiari, alcuni temi chiari, che sono quelli chiave della vita quotidiana delle persone. Il lavoro, la mobilità, la salute, quindi i diritti fondamentali delle persone e una prospettiva per il futuro che sia una prospettiva di crescita, perché davvero questo è un paese in cui tante persone, anche giovanissime, non hanno speranze rispetto al futuro, e quindi secondo me intanto si può partire da un'idea di compattezza e di solidità, e quindi non di fragilità come spesso viene anche vista, insomma, dall'esterno. E al di là del nome, io credo che le persone vogliano principalmente che quei temi siano al centro del discorso, perché non lo sono stati nella politica per troppo tempo. È importantissimo parlare della finanziaria e parlare dei rapporti con Bruxelles, però io mi domando sempre che cosa, cioè questo allontana tantissimo, per quanto sia fondamentale, se non viene spiegata la ragione per cui questo ha un impatto sulla vita quotidiana delle persone, allontana rispetto a quello che in questo momento una persona normalissima si trova a vivere, cioè una società che chiede costantemente energie, che stanca, per cui non ci sono abbastanza soldi per campare, non ci sono soldi per fare figli, perché poi quando si parla di demografia si parla del fatto che tantissime persone in Italia vorrebbero fare dei figli, non hanno i soldi per farli. Quindi si deve parlare di questo, di questioni quotidiane, di questioni molto chiare, di messaggi chiari. Sono pochi quelli quotidiani, ma sono fondamentali, sono i diritti fondamentali della persona e sono quelli che permettono di sperare che nel futuro i propri desideri si possano realizzare.
1: Allora, tutta la prima parte della risposta alla domanda che sto per fare a Fattoriani l'ha fatta Gangitano, quindi la sorvoliamo. Prima che sì o prima che no, e nel caso un terzo nome, dove lo pescate? Dalla politica, dalla società civile, questo ente mitologico?
2: Ma mi fermerei a tutta la prima parte di Maura Gangitano, che mi pare il cuore, perché poi è la ragione per cui noi, diciamo, da quando è partito in modo un po' surreale questo dibattito, il giorno della vittoria referendaria, hanno cominciato a discutere di chi deve guidare. È cominciata questa discussione, che io trovo un po' folle anche per la tempistica, no? Perché si è anteposta alle cose che abbiamo appena ascoltato, che sono il cuore della questione. Come rendere chiaro alle persone a cui ci rivolgiamo, uomini e donne di questo paese, che quando vinceremo noi gli cambieremo la vita rispetto ai loro problemi più importanti, dell'oggi e del domani, no? Appunto, mobilità, lavoro, salute, scuola, cittadinanza, futuro, ricerca, innovazione, pace, non guerra, eccetera, eccetera. Questo è il cuore. Per questo noi, Alleanza Verdi e Sinistra, diciamo da quando è cominciata questa discussione, alt, evitiamo di avvitarci in una discussione che rischia di allontanare il momento, il modo e la chiarezza con cui dire queste altre cose.
1: Ma siccome il tema, punto, uno è pace e guerra...
2: Quindi

0: Io penso che sarebbe molto meglio se si trovasse, si avesse la capacità di costruire una convergenza politica tra le forze politiche, insieme decidono, è qualcuno all'interno, uno dei leader delle forze politiche, è una terza figura, trovare un accordo. Non si trova, non c'è questa possibilità, si arriva alle primarie, si arriverà alle primarie. Io ho un approccio laico, mettiamola così, però su una cosa lì invece diciamo metto un punto. La definizione della proposta, che è, come anche qui è stato giustamente ricordato, non è il librone con i capitoli e i paragrafi di un programma dettagliato che poi servirà ovviamente per governare il paese, ma è l'asse, no? Il vettore che dice dove volete portare questo paese, viene prima e va rapidamente messa in campo.
1: Frato Gianni, grazie, grazie a Maurizio Lupi, grazie. A Pietro De Leo, Stefano Iannaccone e Maura Cangitano, che ricordo domani premierà i protagonisti del Festival del Pensare Contemporaneo 2026, premio ideato da Tlon. Vi introduco il nostro ultimo ospite, intanto io lo ringrazio perché ci ha accolto nella dimora milanese del suo mondo, ed è Brunello Cucinelli, e quindi lo fa in una giornata particolare. Buongiorno che a voi. Sta dentro una settimana particolare per Milano, per la moda italiana, sì. Perché la Fashion Week e perché oggi pomeriggio presenterete la vostra nuova collezione. Io non le chiedo di farci vedere qualcosa in anteprima, ci mancherebbe, ma l'idea che vi ha spinto, che vi ha indirizzato, questo sì.
2: Sì, diciamo che dovrebbe essere una bella stagione. Oggi riceviamo circa 600 giornalisti e facciamo vedere la nostra collezione, anche se però abbiamo già fatto vendite nei nostri clienti nel mondo e le vendite sono andate molto molto bene, quindi siamo leggermente più tranquilli, ma il giudizio della stampa è importantissimo.
1: Moda vuol dire parlare di un mondo che vive di creatività, di unicità, del genio, della persona umana. E allora questo tema volevo aggiungere al suo quotidiano, che è quello dell'intelligenza artificiale. La vede come un'opportunità per il mondo della moda o lo vede come un rischio per il mondo della moda?
2: No, guardi, io penso che di per sé la tecnologia è un dono del creato. Chiaro, dobbiamo governarla perché ci potrebbe anche rubare quest'anima che il creato ci ha dato, no? Io devo dire che ho un grande concetto di base sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è fatta con la ragione, 0-1-0-1, no? E poi c'è la follia dell'essere umano. La ragione e follia possono collaborare insieme, no? Questa idea di Voltaire che dice: se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, prenderai la parte peggiore. Poi però via Rousseau, e quindi lavorano. Apollo il genio e Dioniso la parte folle. Io credo che almeno noi vogliamo considerarla un'ancella vera nostra, rapida, veloce, che conosce tanti dati, ma che non fa scherzi, e quindi l'essere umano resterà sempre qualcosa di importante. Ma vi vorrei dire una cosa davvero speciale. Un altro giorno Microsoft ha chiamato la sua superintelligenza artificiale umanistica. Vuol dire che in qualche maniera hanno capito che c'è bisogno di umanità. Quindi vuol dire che si sono ispirati un po' alla nostra cultura rinascimentale italiana, no?
1: E noi siamo andati a rubare una cosa dal vostro sito, Cucinelli, che è questa sua riflessione.
2: Sì.
1: San Francesco e sorella intelligenza artificiale, molto francescana come ispirazione. In che è sorella l'intelligenza artificiale?
2: Ma allora, guarda, lui 800 anni fa per me scrive il primo contratto sociale con il creato, perché di questo contratto sociale parte da Platone, arrivano fino a Jean-Jacques Rousseau per più di 1000 anni, però non parlano mai dell'uomo. Invece lui dice sorella luna, fratello sole, addirittura chiama la morte sorella. Quindi è un'idea totalmente nuova di questo ragazzo, di questo San Francesco. Io mi sono chiesto, ma San Francesco come chiamerebbe l'intelligenza artificiale? Io sono sicuro che la chiamerebbe sorella, perché è un dono del creato, dobbiamo solo governarla. Ma la cosa importante, io sono nonno, che voi padri ora non trasmettete ai vostri figli questa paura sull'intelligenza artificiale, che ciò che la mia generazione ha fatto trasmettendo ai figli: se non studi andrai a lavorare, togliendo la speranza e trasmettendo la paura. Allora l'intelligenza artificiale sarà qualcosa che collabora con noi. Dobbiamo governarla, sì, ma non spaventarci.
1: Io aggiungo Giacomo Leopardi a questa nostra discussione, mi permetto di aggiungere Giacomo Leopardi, ma non vede il rischio che diventi matrice?

0: Digna intelligenza artificiale?
1: Mo no, ma assolutamente no. Guardi, io sono un amante degli scherzi. Qualche giorno fa gli chiedo di fare scherzi, non fa scherzi. I robot sono progettati all'empatia. Pensi lei, se lei a un robot rispondesse male, lui dice: perché mi rispondi così? Quindi non sono per niente preoccupato. Vuol dire che in casa avremo dei robot che ci aiutano, ma progettati all'empatia. Io mi diverto con le figliolette, con i nipotini, quando passo davanti ad Alexa, gli dico: Alexa, vai a quel paese. E Alexa mi risponde: perché? I nipotini ridono da morire. Pensate voi se Alexa mi rispondesse: a quel paese ci vai tu. Quindi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo bisogno di ritrovarci, noi abbiamo bisogno di ritrovare un po' anche quel mal dell'anima che è in noi da sempre nella vita, no? Viviamo in un momento 20 o 30 anni di tecnologia, parliamo meno con le nostre famiglie, parliamo meno con i nostri familiari, bambini, abbiamo meno tempo per mettere ordine all'anima, come ci insegna Sant'Agostino, no? Allora, lavoriamo, torniamo a lavorare giusto e ad essere normali. Cerchiamo di guardare un pochino più il cielo e le stelle, perché quando noi siamo in difficoltà, lei mi insegna che noi guardiamo il cielo e il cielo ci indica sempre la via della vita. Torniamo a fare una vita normale, come ci hanno insegnato i nostri maestri greci, no? Quando dicono: vivi secondo natura, datti pace, ritroviamo un po' di sano equilibrio, perché abbiamo tanto bisogno, prima di tutto, delle nostre famiglie. E a voi giovani dico: tornate ad investire nei grandi ideali, no? La bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione. Tornate ad avere un sogno, una vita senza sogno. Non può essere vissuta, invece noi genitori vi educhiamo che a 15 anni, a 17 anni dovete avere già il vostro progetto, dovete studiare chissà quanto. Ma c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima. Possiamo trovare insieme anche il tornare a vivere, essendo brave persone, ma vivere una vita un po' più normale.
0: Io, mentre lei parlava, ovviamente ho sorriso pensando ai suoi insulti a Alexa. Lo faccio anch'io con Spotify quando mi sbaglia canzone e invece ne cerco un'altra.
1: Poi sì, però, bravo!
0: Mi sono concentrato anche alla bellezza che c'è alle sue spalle, no? Io penso che lei una collezione all'intelligenza artificiale non la farebbe mai disegnare, Cucinelli.
1: No, però le posso dire, sono 3 anni che collaboriamo, abbiamo costruito insieme un sito che chiamiamo Callimacus e lo sa, è fatto metà disegnato a mano e metà con l'intelligenza artificiale. Allora vuol dire che la ragione dell'intelligenza e la follia dell'uomo hanno lavorato per il bello, ma questo dobbiamo fare. Quando Vitruvio ci dice: qualsiasi cosa edificate, prima deve essere solida, utile, bella, perché deve durare per l'umanità. Io penso che abbiamo bisogno solo di ritrovarci un grande equilibrio, anche nel modo di parlare, se volete offenderci anche un pochino meno, leggermente più garbati. Io ho bisogno solo di garbo. Devo dire la verità, quando qualcuno è leggermente sgarbato, io non ci parlo.
0: Senta, Cucinelli, tutti questi
1: così
0: elementi...
1: Così mi ha sempre insegnato il babbo, sì.
0: Tutti questi elementi, sì, che lei ci ha consegnato, scomodando anche Vitruvio, no? E la follia nel senso alto, nobile del termine, erasmiana, tanto sì, scomodiamo i grandi stamane, stanno anche nell'idea di fare un data center, sì, bello in Umbria, a Pietrafitta, che non è proprio il posto più bello del mondo, quella ex centrale.
1: Però, guardi, non è il posto più bello del mondo, ma 60 anni fa era qualcosa di importante per la nostra città, per la nostra valle, per la nostra Umbria. È cambiato il mondo. Abbiamo bisogno di data center, ma i data center saranno il futuro, giusto? Possiamo anche costruirlo in un modo un po' più garbato, rispettando il genius loci dei territori, andando a fare qualcosa di dimensioni tipicamente umbre? Perché non possiamo fare più bello, come dice Vitruvio? Più solido, utile, bello. Fare una cosa bella non è che costa tanto in un modo diverso. Il colore deve essere le terre di Siena, perché noi abbiamo quella zona lì. Noi abbiamo bisogno anche di bellezza. Guardi che questo ne sono convintissimo. Per bellezza intendo garbo, gentilezza, educazione, no? Non voglio fare il saggente, ma nel 1309 a Siena dicono che è dovere di chi governa curare massimamente la bellezza, per cagion di diletto e d'allegrezza, per i forestieri e per prosperità. Cioè San Francesco dice: costruite chiese alte, pulite, perché siano per arrivare vicino a Dio. Io penso, dico, guardate, noi abbiamo bisogno di ritornare un po' indietro ai grandi rapporti dell'essere umano. Proprio gentili, educati, garbati, gli ideali. Sì.
0: No,
1: sì.
0: Le chiedo un'ultima cosa, la ringrazio per averci ospitato oggi, che è una giornata, come dicevo, in apertura importante per voi. Gentile, garbato, educato.
1: Grazie a voi.
0: Siccome vedo una gonna alle sue spalle, no? Sì. Mi dice che effetto le ha fatto tutta questa polemica politica sulla lunghezza delle gonne, se tenerle o no alle donne? Fa dell'Italia un paese garbato, una classe politica che si esercita su questo?
1: No, ma guardi, io voglio vivere secondo natura, io voglio fare quello che il mio governo mi fa, vi dice, io vorrei essere un bravo e serio italiano, questo sicuro, non ho nessuna possibilità che la mia azienda debba andare, voglia andare in una parte del mondo, perché Augusto Imperatore 2000 anni fa ci dice, sii una brava persona, non creare danni a nessuno, a ognuno il suo. Abbiamo bisogno di riequilibrarci, dai, questo è, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle leggi, perché le leggi, dice Socrate, devi rispettarle, possono anche piacerti una volta un po' più, una volta un po' meno, ma io almeno voglio vivere così, e voi sapete come voglio vivere? Guardando minimo un'ora al giorno il cielo, quando ci si siede in una panchina e guardi qualcuno che alza gli occhi al cielo, ti pare che forse è leggermente pazzo, e invece io credo che stia contemplando il creato. Abbiamo bisogno di contemplare il creato perché ci ridà forza, gioia e, insomma, e speranza per un mondo migliore.
0: A Cucinelli, io ho la fortuna di guardare lo stesso spicchio di cielo suo, perché vivo in Umbria, quindi per contemplarlo, e siamo fortunati, no?
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Grazie.
1: Bravo, bravo.
0: Grazie per essere stato con noi a Brunello Cucinelli.
1: A voi, grazie.
0: Ovviamente La Stampa che racconterà, ci sarà anche Rai News 24, la nuova collezione che verrà presentata oggi pomeriggio. Breve pausa e torniamo al telegiornale delle 11.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
2: I pesci hanno mai sete?
3: Non so cosa darei per una bibita adesso.
4: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a beh, qualsiasi altra cosa.
6: Italo-americano, dammi un bacio su un taxi.
7: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
8: E che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè. Ma stanotte ti
9: dedico. Punta verso la linea nemica. Rigore!
10: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
11: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
12: Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma ce l'avete Team Vision?
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del wifi di Team. Vieni nei negozi.
14: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
15: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
16: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario.

0: Giorgia Meloni torna sul tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella da ministro lo propose, Schlein da premier non ha senso dello Stato, Valditara nessuno scontro con il Col. L'OCSE rivede al rialzo le stime della crescita italiana nel 2026, resta stretta la coperta dei conti per la prossima finanziaria, la Lega dice basta rigore e contraria a Forza Italia. Show di Trump all'ONU, torna a minacciare l'Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede arancini. La procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di un operaio precipitato al Colosseo, sul posto il ministro Giuli, chiuso ai turisti l'anfiteatro. Un 14enne fermato alla Lamezia Terme prima che aggredisse la docente di italiano con un coltello ad allertare i carabinieri e i suoi compagni di classe. Esce Quando ti rivedrò, ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a tutto campo nell'intervista a Bruno Vespa, dal tetto al 30% per gli studenti stranieri nelle classi, al deficit rimasto sopra la soglia del 3% nel rapporto con il PIL, lasciando dunque accesa la procedura europea di infrazioni, fino alle tensioni con Vannacci. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: In un contesto internazionale caratterizzato da molti fattori di incertezza, l'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita per il nostro paese. In studio Alessandro Marchetti.
3: Sì, è una decisione decisamente ottimistica quella dell'OCSE di rivedere la crescita italiana. Allora, un dato che di fatto riconosce la grande resilienza dell'economia del nostro paese, bisogna dire, partendo da una stima piuttosto conservativa, prima dello 0,4 e poi dello 0,5 a giugno, vediamo allora con l'aiuto della regia il cartello, la scommessa sull'economia italiana è una crescita del PIL dello 0,9% quest'anno, per il l'anno prossimo invece la stima resta invariata. Bisogna dire una revisione ottimistica che è stata fatta per altre economie europee come quella tedesca, di sicuro questo è un buon auspicio per il governo che dovrà preparare la prossima legge di bilancio soltanto 24 ore fa, però lo ricordiamo, l'esecutivo ha incassato la conferma del deficit sopra il 3% da parte dell'Istat rispetto al PIL, dunque margini più ristretti per la prossima manovra. Lo stesso capo economista dell'OCSE in queste ore in un'intervista ha lanciato almeno due messaggi all'esecutivo. Il primo è: bisogna mantenere la barra dritta del risanamento dei conti anche in un anno elettorale, ha precisato. E poi servono nella legge di bilancio degli aiuti il più possibile mirati. Tornando però alle previsioni dell'OCSE,

0: Bisogna dire che c'è un cauto ottimismo per l'economia globale, malgrado i conflitti e gli shock energetici. C'è una stima lievemente al rialzo, sostenuta tra le altre cose dagli investimenti nell'intelligenza artificiale. E poi, a conclusione, c'è un'inflazione che è vista però al rialzo in tutte le economie avanzate. Nell'area G20 quest'anno arriverà al 4,1%, spinta soprattutto dai beni, dei prodotti energetici.
1: Conti pubblici e rivisitazione delle norme per la composizione delle classi, provvedimento che arriva all'esame del Consiglio dei Ministri, questi i temi che accendono il confronto politico. Montecitorio in diretta, Francesca Biagiotti.
2: Sì, buongiorno Paolo. Allora partiamo dalla questione della scuola, perché su questo ieri le opposizioni sono andate all'attacco delle parole della Presidente del Consiglio. Non si tira il Presidente della Repubblica per la giacchetta, così dice Elly Schlein. Questo dimostra uno scarso senso dello Stato rispetto a Meloni. Schlein, che poi, cioè dal Partito Democratico, poi si fa notare come le norme che aveva proposto Mattarella appunto non erano leggi prima di tutto e andavano nel senso di una maggiore integrazione e di un maggior multiculturalismo nella nostra scuola rispetto invece a quelle di Meloni, che dice boccia, sono soltanto norme demagogiche. E poi naturalmente l'attacco arriva anche dal Movimento 5 Stelle, che dice probabilmente Meloni fa finta di non capire o non ha capito le parole di Mattarella. Nei nostri studi ha parlato anche Fratoiani di Alleanza Verdi Sinistra, sentiamo.
3: Con un attacco abbastanza scomposto al Presidente della Repubblica, questa è la verità, tirandolo in causa. Il Presidente della Repubblica ha detto quello che pensa, come fa sempre. Evidentemente lei, al contrario di ciò che dice, ha percepito le parole del Presidente come un altolà. Un altolà a che cosa? Un'operazione propagandistica, l'ennesima mossa di campagna elettorale, ormai pare che Giorgia Meloni l'abbia aperta definitivamente.
2: Per quanto riguarda invece la maggioranza, la proposta della Presidente del Consiglio va nel senso di una maggiore integrazione degli studenti e quindi è una norma di buon senso. E poi si ribadisce appunto la bontà delle parole di Mattarella. Tra l'altro Valditara ha specificato che il provvedimento che andrà in CDM domani diciamo discriminerà per la conoscenza della lingua, non in base al passaporto. È intervenuto Lupi di Noi Moderati sui nostri studi, vediamo.
4: Non ha attaccato nessuno e non ha sfidato il Quirinale, ha cercato di dare le ragioni di un provvedimento che non è un provvedimento ideologico estremista, ma un provvedimento di buon senso che mette al cuore e al centro non solo l'educazione, la scuola e la formazione, ma l'integrazione.
2: E poi c'è tutto il tema appunto della non uscita dalla procedura di infrazione del nostro paese. Se per la maggioranza comunque la buona notizia è che i nostri conti in una situazione disastrosa hanno retto, abbiamo visto, insomma, sentito del disappunto di Giorgetti, per le opposizioni invece è la certificazione del fallimento del lavoro di Meloni, che non è riuscita a fare nulla per la crescita e soprattutto che le promesse che sta facendo sono promesse da campagna elettorale, quindi propagandistiche. È tutto.
1: 23 settembre del 1943, la morte di Salvo d'Acquisto, ricordata oggi dalla Presidente del Consiglio. Il vice brigadiere, scrive la Premier, si autoaccusò di un presunto attentato che non aveva commesso per salvare 22 innocenti rastrellati dalle SS. E penso spesso, scrive Giorgia Meloni, a quanto coraggio e quanta fede siano stati necessari per compiere una scelta simile. Il suo esempio continua a ricordarci quanto possano essere grandi il senso del dovere e l'amore per gli altri. Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Ieri la giornata di Donald Trump, molti temi toccati nell'intervento dal Presidente degli Stati Uniti, la guerra in Ucraina, quella nel Golfo Persico, rinnovate le minacce all'Iran che in queste ultime ore con l'esercito replica, infliggeremo colpi ancora più devastanti e imprevedibili. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Trump, entrando al palazzo di vetro dell'ONU, risponde ai giornalisti che gli chiedono se abbia un messaggio per Putin.
6: Settle the war.
5: Metta fine alla guerra, replica. L'Assemblea generale si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo: de-escalation e dialogo siano le priorità. Pace e primato del diritto sulla forza vanno ristabiliti, dice. Il presidente americano critica invece quella che ritiene essere l'inconcludenza di un certo multilateralismo.
7: While others have spoken of peace, I have made peace.
5: Altri hanno parlato di pace. Io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno ignorato le minacce. Io le ho affrontate. E rivendica così la guerra all'Iran e spiega di essere davanti a una scelta. Chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. Quindi evoca un'intesa subito dopo le elezioni di metà mandato. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra e annuncia un confronto sui missili Patriot da produrre a Kiev. Toni concilianti verso gli europei, stavolta anche al momento della firma dell'intesa trilaterale sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. È una cosa straordinaria per l'Europa e per gli Stati Uniti, commenta il presidente.
1: A rappresentare il nostro paese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, ieri un faccia a faccia con il ministro degli Esteri iraniano Aranci. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
8: L'intervento all'Assemblea Generale, previsto per oggi, del ministro degli Esteri italiano è preceduto da una serie di incontri. Un bilaterale con l'omologo iraniano Araghchi, a cui Antonio Tajani ha fatto presente la necessità della via diplomatica per mettere fine alla crisi medio orientale. L'Iran cerca il dialogo, ma allo stesso tempo non ha paura di un confronto, anche militare, riferisce il ministro italiano, che aggiunge:
9: noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
8: L'obiettivo dell'Italia è rafforzare la missione europea a Spides per garantire la sicurezza dei traffici commerciali nel Mar Rosso. Quanto agli attacchi di Trump contro la Corte Penale Internazionale, il ministro ribadisce che il nostro paese è per il multilateralismo e sostiene le Nazioni Unite nonostante si siano mosse in ritardo e non abbiano fatto abbastanza sul fronte russo-ucraino. E a chi gli chiede se l'assenza di Giorgia Meloni sia conseguenza delle frizioni con Trump, risponde:
9: nessuna frizione, siamo degli interlocutori naturali degli Stati Uniti.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu e altri esponenti politici israeliani rispondono alle parole pronunciate da Emmanuel Macron all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla violenza sproporzionata a Gaza, nella striscia, nel sud della striscia. Intanto nelle ultime ore altri morti in un'operazione condotta dalle forze israeliane. Gerusalemme, l'inviata Marina Lalovic.
10: L'assurdità grottesca, questo è il commento del premier israeliano Netanyahu, che innanzitutto risponde direttamente al presidente francese Macron, che ieri, come dicevi, all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato delle violenze ingiustificate da parte di Israele in Cisgiordania. Netanyahu ha aggiunto che gli ebrei sono attaccati ogni giorno in Cisgiordania, ricordando anche l'ultima uccisione di un cittadino franco-israeliano proprio sabato scorso alla vigilia delle festività di Yom Kippur per mano di un miliziano di Hamas. Ma risponde anche all'Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, che ieri ha lanciato un monito per il rischio di pulizia etnica proprio in Cisgiordania. L'ufficio di Netanyahu diffonde un video in cui si definisce l'ONU come un coro di pappagalli che critica Israele, ma ripetere una bugia non la rende vera. Tutto mentre nella striscia di Gaza l'ultimo bilancio è di almeno 3 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, un bilancio che si aggiunge a quasi 1.400 palestinesi uccisi malgrado il cessate il fuoco. È tutto per il momento. A te.
1: Tra gli interventi più duri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quello del leader turco Erdogan, che si dice deluso dall'ONU per la gestione dei conflitti in corso in Sudan, così come in Palestina, così come in Libano, dove si verifica anche un blackout vasto, soprattutto nel sud del paese, conseguenza di un attacco portato ancora una volta dall'esercito israeliano. Gli aggiornamenti dall'inviato Nello Rega.
7: Sì, buona giornata da Beirut. Come dicevi, da studio proseguono gli attacchi da parte di Israele in tutta la fascia meridionale, quella che è vicino la cosiddetta Blue Line. Da parte di Israele si cerca di eliminare la pericolosità bellica militare di Hezbollah. Nuovi potenti bombardamenti vicino alla città di Tiro, ma anche più a est verso Nabatie e ancora verso le fattorie di Sheba Marjayun, tutto per distruggere quello che rimane delle armi, delle munizioni, dei filo iraniani, ma anche per catturare, per uccidere quelli che sono rimasti sul campo. Ricordiamo che nel sud Hezbollah è aiutata da alcuni militari di Teheran che stanno dando una mano soprattutto vicino alla la collina di Ali Taher, che si trova poco distante da Nabatie. Un concentrato di bombe, ma soprattutto con un risultato di vittime che ha superato quota 4.300, 12.500 invece i feriti, e per quanto riguarda invece gli sfollati è a 300.000 la quota delle persone che non riescono a tornare nei villaggi del sud perché distrutti o perché si combatte, come dicevo poc'anzi. In tutto questo vi è poi il problema di UNIFIL, che cesserà le sue attività il prossimo 31 dicembre. C'è un pressing da parte della comunità italiana e da parte della comunità internazionale, Italia compresa, per arrivare a un prolungamento di questa presenza sul campo. E da Beirut, linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxalubra.
1: Udienza generale del mercoledì, la catechesi di Papa Leone, che questa volta non dimentica la giornata mondiale del migrante, il 27, domenica prossima. Sentiamo subito in diretta Valentina Dello Russo, San Pietro.
11: Non c'è contrapposizione fra Dio e l'umanità e dunque neppure fra Dio e il lavoro e il progresso. Papa Leone XIV nell'udienza generale di questo mercoledì, riprendendo il ciclo delle catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, torna su uno dei capisaldi del suo magistero, cui ha dedicato anche la sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Sebbene il progresso tecnico-scientifico, per essere autenticamente un progresso umano, ha spiegato il Papa, deve tutelare la dignità di tutti, deve contribuire a migliorare le condizioni di vita di tutti, particolarmente di quelli più svantaggiati. E a questo proposito, al termine dell'udienza, è arrivato l'appello in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma domenica prossima. Ascoltiamo il suo richiamo.
12: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
11: E molte di queste persone migranti fuggono da paesi di conflitto. Ieri sono tornati a sfilare per le vie di Roma oltre 100 sacerdoti appartenenti alla rete Preti contro il genocidio, perché non cali il silenzio sulla popolazione palestinese e quanto sta accadendo in tutto il Medio Oriente. Il messaggio che è stato lanciato: suicida, continuare a investire in armi. Da Piazza San Pietro è tutto, a te.
1: Sanità, il rapporto della Fondazione Gimbe, che promuove quasi tutte le regioni quando si guarda i livelli essenziali di assistenza, ma poi analizza anche le cause di un apparente paradosso, perché sono 6 milioni gli italiani che hanno rinunciato a visite ed esami. Gerardo D'Amico.
13: 18 su 21 è un bel colpo sul fronte del rispetto dei livelli minimi per i servizi inseriti nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. 18 le regioni promosse, ma c'è un ma, rileva la Fondazione Gimbe.
14: È una sorta di paradosso inaccettabile, perché da un lato praticamente 18 regioni, tra regione e province autonome, su 21 vengono promosse, però dal 23 al 24, dove si fotografa questo miglioramento, c'è un incremento delle persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie che che sale dal 7,6 al 9,9. O la pagella non funziona oppure c'è qualche cosa nei criteri di valutazione che non viene adeguatamente presa in considerazione.
13: Il fatto è che aumenta la spesa privata per curarsi, che sfiora i 42 miliardi di euro, e l'Istat certifica che 6 milioni di italiani rinunciano proprio alle cure causa liste d'attesa. La stessa Agenas parla di metà delle prescrizioni per una visita o un esame specialistico fatte dal medico di famiglia che finiscono nel nulla. Nessuna prenotazione al CUP. Se i LEA funzionano, come si spiega?
14: Le regioni ricevono sempre meno risorse dallo Stato e anche i criteri di valutazione sono rimasti un po' statici. Gli indicatori sono pochi, sono praticamente sempre gli stessi, a parte qualche piccola rotazione. Ma soprattutto c'è una soglia di promozione troppo bassa, cioè basta ottenere 60 punti nelle tre aree di prevenzione distrettuale e ospedaliera per essere promossi. Le regioni del sud rimangono sostanzialmente in fondo alla classifica nonostante, diciamo, questa promozione di tipo amministrativo, perché i loro punteggi rimangono poco di sopra la sufficienza.
1: A Roma, come da indicazioni ricevute dal ministro della Cultura Giuli, disposta la chiusura del Colosseo dopo l'incidente mortale avvenuto ieri sera, quando un operaio specializzato è precipitato da un'altezza di 10 metri. Il ministro Giuli ha ordinato l'interruzione di qualunque lavoro di cantiere al Colosseo fino a nuova disposizione. Il cordoglio, oltre del ministro Giuli, anche del sindaco della capitale Gualtieri. Avrebbe pianificato un'aggressione con coltello alla professoressa di italiano che lo aveva bocciato l'anno scorso. Questa è la motivazione che ha portato i carabinieri a fermare un 14enne a Lamezia Terme. Il giovane avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola e avrebbe condiviso il suo piano su un gruppo Telegram dove erano anche alcuni compagni di classe. I militari, in una perquisizione nella casa dello studente, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti rinvenuti nelle foto postate online. A Milano il fascino, la seduzione della nuova stagione della settimana della moda, le collezioni primavera-estate, Daniela Cuzzolin, Oberosler.
15: Una parata di ospiti internazionali alla Fondazione Prada per la sfilata di apertura di questa Fashion Week. Attori, attrici, musicisti, registi, dalla star del K-pop Sana a Uma Thurman, donne con le gonne. Indiscusso simbolo di femminilità e ossessione per Miuccia Prada. Sulle note di una Madama Butterfly pucciniana remixata con la techno dei Lords of Acid, un sound che gioca con le contraddizioni alla base dello stile e del successo di Prada da sempre. La gonna come un foglio bianco da qui parte l'esplorazione, con le pieghe o con le rusce, lo spacco, multistrato, con pizzo, crinoline o applicazioni jet, stampa floreale, cambia se abbinata ad un top, un maglione o la camicia. Una moda concreta in un mondo dell'effimero e del digitale. Intelligenza artificiale o artigianale? Se lo chiede da un pezzo la moda e anche Renzo Rosso nel film presentato a Venezia, Be Brave. La moda è una festa da diesel per l'ultima sfilata del creativo Glenn Martens, che passa alla Maison Margiela. 200 performer del gruppo La Horde di Marsiglia interagiscono e coinvolgono il pubblico in una danza di libertà.
1: Sport, staffetta mista, ci consegna la prima soddisfazione, medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal, Stefano Rizzato.
16: Campioni del mondo. Mica male poterlo dire, festeggiare così, senza freni, la terza medaglia della settimana iridata di Montreal e il primo titolo mondiale. Ancor meglio che accada nella cronostaffetta mista, la prova di gruppo, quella sfuggita nelle ultime edizioni spesso per una manciata di secondi. Il format prevede due frazioni di 20 km, prima tre uomini, poi tre donne. Per gli azzurri tutto gira alla perfezione fin dall'avvio. Semplicemente eccezionale il lancio di Mattia Cattaneo, Filippo Ganna e Matteo Sobrero, che fanno decollare le chance di vittoria e le consegnano al terzetto femminile. Chiudere il cerchio spetta a Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Questa volta non c'è beffa che tenga. La Francia rimonta qualche spicciolo, ma resta dietro per 8 secondi, la Svizzera terza a 20 secondi. Un podio affollato e festoso per gli azzurri, dove per la prima volta in carriera Elisa Longoborghini può finalmente indossare una maglia iridata.
17: Mi dà un po' i brividi, devo dire la verità. È stato bellissimo poterla vincere con una squadra. Io credo tantissimo nella squadra, nel team e nella forza che una squadra può avere.
18: Siamo riusciti a mettere insieme un bel gruppo da un po' di anni, abbiamo inseguito questa maglia da tanti anni e finalmente siamo riusciti comunque a portarla a casa. Sì.
1: Esce oggi Quando ti rivedrò, l'inedito di Gino Paoli dedicato a Ornella.

ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

Io tutte le volte che l'ascolto, non so se succede solo a me, ma io mi commuovo e mi ricommuovo. Cioè, è troppo bella questa canzone. E poi fa ricordare tanto, la voce di Gino e insomma.

0: Ti sei perso il meglio degli ultimi 12 mesi. Tranquillo, grande panda, allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 14.950 euro, per tutti, anche senza usato. Aperti anche domenica.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
6: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti. On the road again, the
7: life I love is making music with my friends. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
8: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Antonietta Bertone. Testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. A Roma un'altra morte sul lavoro, la procura indaga per omicidio colposo. Dopo la scomparsa di Andrea Moretti, 22 anni, operaio, ieri notte ha perso la vita in una caduta da 10 metri di altezza. Lavorava al Colosseo.

il ministro della Cultura Giuli, un evento tragico che ci lascia sgomenti. In segno di lutto, il parco archeologico resta chiuso. Evitato un altro attacco ad un insegnante, questa volta a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, i carabinieri hanno fermato in anticipo un'aggressione che uno studente di 14 anni avrebbe pianificato ai danni di una sua professoressa. Il giovane avrebbe anticipato le sue intenzioni in un gruppo su Telegram. Guerra in Ucraina, nel faccia a faccia con Trump, Zelensky si dice disponibile a discutere con la Russia un cessate il fuoco negli attacchi portati a strutture energetiche. La scorsa notte altri bombardamenti russi su Izium, 7 feriti, tra questi un bambino di 11 anni, danneggiati edifici residenziali, sotto attacco anche il porto di Odessa, colpita una nave cargo, morto il capitano. Nessun progresso significativo, ma a New York Steve Witkoff ha incontrato ieri il ministro degli esteri iraniano Araghchi. È il primo incontro dopo il fallimento del memorandum d'intesa del cessate il fuoco di giugno. Gli iraniani hanno posto le condizioni per riaprire Hormuz, fine del blocco navale americano, scongelamento dei beni iraniani, stop alla guerra su tutti i fronti. I vertici militari iraniani intanto replicano alle minacce di Trump di annientamento. Pronti, dicono, a rispondere con attacchi devastanti e meno prevedibili. Nella striscia di Gaza almeno 2 persone sono morte in un attacco condotto dall'esercito israeliano su un veicolo a Al-Mawasi. Ieri a Roma 150 sacerdoti e frati cattolici, un vescovo, suore provenienti da tutto il mondo hanno marciato in Vaticano pregando poi in San Pietro per chiedere la fine del genocidio a Gaza. Il dialogo tra cristiani e ebrei è difficile se manca la volontà di comprensione dell'identità dell'altro. Questa è la critica del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, al recente documento vaticano Un cammino di speranza. Emerge la difficoltà di misurarsi con la complessità della realtà ebraica che nella nota, scrive Di Segni, è fede, identità religiosa, ma gli ebrei sono anche nazione e storia e, rimarca Di Segni, fa impressione la mancata citazione di Israele, mentre oggi un Gesù palestinese suona strano. L'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita del PIL italiano con un incremento dello 0,4% rispetto alle previsioni di giugno. La crescita attesa è ora intorno allo 0,9% per il 2026. Invariata la previsione per il 2027 a un più 0,6%, l'inflazione al 3% quest'anno scenderà al 2,6% nel 2027. Da oggi fino al 26 settembre Roma ospita il Festival della Federazione Mondiale dei Sordi, 4 giornate di eventi, discussione, confronto, a cui partecipano delegazioni di molti paesi. Il tema di quest'anno, affermiamo i diritti dei sordi, viene stimolato il confronto sui risultati fin qui ottenuti e su possibili buone pratiche per rafforzare il riconoscimento dei diritti e la tutela della comunità dei non udenti. È tutto per il giornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Antonietta Bertone. Le previsioni di Meteo 24 ora, poi Chiara Paduano, Cronache dall'Italia, in diretta.

Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi mercoledì 23 settembre e l'animazione delle immagini satellitari ci mostra un cielo quasi completamente sgombro da nubi, ad eccezione degli annuvolamenti che si sono sviluppati su Sicilia e Sardegna nelle ore centrali del giorno. Sull'Italia si mantengono condizioni di stabilità atmosferica, seppur con l'afflusso di aria fresca dal nord Europa che farà diminuire le temperature. I venti si manterranno sostenuti da nord sulla Puglia e le aree ioniche, mentre saranno per lo più deboli nord-orientali sul resto del paese, con qualche rinforzo sulla Sardegna orientale. I mari saranno quasi tutti mossi, a parte il canale d'Otranto, lo Ionio e il Tirreno occidentale, che saranno molto mossi. Veniamo alle previsioni per oggi. Annuvolamenti sparsi sulle Alpi, ma in rapido diradamento, mentre sul resto del nord prevarrà il sole. Cielo sereno al centro, seppur con qualche nube in più in area appenninica durante le ore più calde. Tempo variabile sulle due isole maggiori e sulla punta della Calabria, dove saranno possibili locali rovesci, mentre sul resto del sud ci saranno poche nubi. Concludiamo come sempre con le temperature. L'afflusso di aria più fresca di origine nord europea le farà diminuire un po' su tutto il paese, in particolare sui settori tirrenici, facendole tornare in linea con le medie del periodo. Le massime oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Bene, abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata.

0: Cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. Allora partiamo da quanto accaduto questa notte, ancora un morto sul lavoro. Si tratta di un operaio specializzato in lavori in fune in quota. Ha perso la vita a soli 22 anni all'interno del Colosseo. Allora andiamo subito in diretta dal nostro inviato Stefano Corradino. Buongiorno Stefano, tra l'altro il segno di lutto, il Ministero della Cultura ha disposto subito la chiusura dell'anfiteatro Flavio. A te.
1: Sì Chiara, esatto, abbiamo visto poco fa il ministro Giuli qui al Colosseo, ha detto poche parole, poi successivamente le sentiremo, ha espresso grande cordoglio ai familiari per la morte di Andrea Moretti, 22 anni, ricordiamo, la vittima di questo ennesimo infortunio sul lavoro. Lui è stato questa notte qui al Colosseo nel momento in cui è arrivata la notizia dell'infortunio mortale. Lui era un operaio specializzato proprio per lavori in fune in quota e stava lavorando per installare un nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. L'ennesimo incidente sul lavoro, dicevamo, il ministro ha detto che oltre a stabilire appunto la chiusura del Colosseo, mentre inizialmente si era deciso di chiudere semplicemente il secondo ordine dove noi ci troviamo in questo momento, ma il ministro ha anche detto che non si svolgeranno più lavori all'interno del Colosseo fino alla data da destinarsi e quindi probabilmente nel verificare ovviamente tutte le situazioni di lavoro all'interno del Colosseo in questa fase. Sul posto questa notte sono arrivati i carabinieri, il PM di turno, gli ispettorati, l'ispettorato del lavoro, sono stati gli stessi colleghi del 22enne a dare l'allarme quando l'infortunio mortale è avvenuto, sono arrivati i sanitari del 118, lo hanno portato immediatamente in ospedale, ma nel tragitto lui non ce l'ha fatta perché già quando sono arrivati si capiva che la situazione era disperata e appunto questo è l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Ricordiamo che proprio nella giornata di ieri c'è stata la relazione annuale dell'INAIL sui morti sul lavoro in Italia, 1.198 decessi nel 2025, oltre 600.000 denunce di infortuni e un fortissimo aumento delle malattie professionali. Quindi purtroppo questa vicenda di oggi, di questa notte al Colosseo a Roma, si iscrive in un contesto drammatico di morti sul lavoro, un vero e proprio bollettino di guerra, quello degli infortuni sul lavoro nel nostro paese. A te.
0: Grazie a Stefano Corradino. Mentre vediamo da queste immagini l'anfiteatro Flavio che lentamente si sta svuotando dopo la decisione, come ci diceva, del Ministero della Cultura di non solo interrompere i lavori ma chiudere anche le visite. Ovviamente la prima visita di questa mattina non è stato possibile bloccarla, tutto questo in segno di lutto. Ed ora andiamo idealmente a Lamezia Terme perché c'è una nuova aggressione che è stata pianificata con un coltello a una docente di italiano colpevole secondo un 14enne di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. È stata pianificata ma sventata dai carabinieri grazie ad alcuni compagni di scuola del 14enne che ne hanno segnalato le intenzioni alla dirigente scolastica che lo ha confermato poco fa. È avvenuto a Lamezia Terme, siamo in provincia di Catanzaro. Il giovane avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola e avrebbe condiviso peraltro le sue intenzioni su un gruppo Telegram dove appunto erano presenti anche i suoi compagni di classe. I militari nel corso di una perquisizione nell'abitazione dello studente hanno sequestrato il cellulare e gli abiti usati nelle foto social. E ovviamente nel telegiornale delle 12 torneremo a parlare anche di quanto accaduto a Lamezia Terme. Ora andiamo invece in Piemonte per tornare sul caso del ladro ucciso mentre cercava di entrare in una cascina. Oggi l'autopsia è quanto avvenuto in questa cascina Baldissero d'Alba nel Cuneese. Insieme alla perizia balistica, l'esame autoptico aiuterà a capire meglio la dinamica di quanto accaduto. Intanto il 35enne che ha sparato è accusato di omicidio volontario. Allora lo vedete già in diretta, l'inviato della TGR Maurizio Licordari, a te.
2: Buongiorno dall'obitorio civico di Torino, dove, come dicevi, è in corso l'autopsia sul corpo di Jovalin Lasri, il 36enne di origini albanesi, che è rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, mentre insieme ad altre persone stava probabilmente tentando di introdursi all'interno di un cantiere, di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario di quella cascina, Roberto Mollo, 35 anni, ha sparato 12 colpi con la sua pistola. Secondo il suo legale, voleva semplicemente spaventare i ladri, ma intanto è indagato per omicidio volontario di Lasri e anche per tentato omicidio degli altri presunti ladri. L'autopsia, come dicevamo prima, potrebbe essere molto importante per la ricostruzione dei fatti. I medici legali Valentina De Biasio e Giovanni Amato per la procura e poi anche Lorenzo Varetto per la difesa di Mollo potranno dire qualcosa in più sulle cause della morte e aiutare gli investigatori e poi gli inquirenti a tracciare un quadro più preciso. Ma sarà importante anche questa perizia balistica con Stefano Conti, nominato dalla procura, e Ruggero Pettinelli per la difesa, che si confronteranno sulla traiettoria dei colpi, sulla distanza dalla quale sono stati sparati e sul momento in cui sono partiti. Sono tutti piccoli dettagli, sembrano piccoli dettagli, ma potrebbero cambiare la posizione e anche il tipo di accuse nei confronti dell'indagato. Il primo passo, però, come detto, è l'autopsia in corso, che dovrà anche a sciogliere un dubbio sul numero di colpi che hanno effettivamente centrato Lasri, mentre a quanto pare si stava già allontanando dalla cascina. Un colpo si è detto in un primo momento, poi si è parlato di un secondo colpo. Sono anche questi dettagli ovviamente molto rilevanti, proprio perché si è parlato dell'ipotesi che Mollo abbia sparato sostanzialmente all'impazzata questi colpi consecutivamente. Ovviamente il numero di colpi che hanno attinto la vittima è un dato estremamente rilevante.
0: Maurizio, in un flash prima di salutarci, tra l'altro Mollo, il 35enne che ha sparato, deve essere ancora sentito in procura.
2: Allo stato attuale le uniche informazioni che ha fornito sono quelle che sono arrivate la sera dei fatti, quindi nella notte tra sabato e domenica, all'alba di domenica. Non è stato ancora ascoltato dalla procura, la procura sta valutando se farlo, potrebbe prendersi un po' di tempo, aspettare gli esiti dell'autopsia di oggi e anche della perizia balistica per poi avere un quadro completo e confrontarsi con lui. Potrebbe accadere nel giro di qualche settimana.
0: Grazie a Maurizio Licordari e buon lavoro, a più tardi. E ora vi stiamo raccontando da questa mattina la protesta degli abitanti di Pozzuoli. Sono in 5.000 ancora fuori dalle loro abitazioni dopo l'ultima forte scossa ai Campi Flegrei di fine luglio, magnitudo 4.7. Allora, con Francesca Martelli da Pozzuoli abbiamo raccontato il viaggio poi in pullman fino a Napoli. Ora a Napoli sono arrivati, la protesta continua. Francesca, a te.
3: Siamo arrivati a Napoli, dietro di me vedete gli abitanti delle case popolari di Pozzuoli, con loro questa mattina siamo partiti con due pullman per arrivare qui, questa è la loro manifestazione, siamo davanti all'ente che in questa regione gestisce le case popolari in cui abitano, pochi minuti fa hanno anche bloccato per alcuni minuti la strada su cui ci troviamo, poi il blocco è rientrato perché una loro delegazione in questo momento è stata ricevuta qui in questo palazzo, ma gli abitanti chiedono che a questo tavolo, oltre al presidente dell'ente che gestisce le case popolari, arrivino anche i rappresentanti istituzionali, almeno dicono un rappresentante della regione. Sono oltre 5.000 gli sfollati a Pozzuoli e davvero pochi, poco più di 200 sono rientrati nelle loro case. Hanno tutti dei cartelli molto chiari, vogliamo risposte concrete, no chiacchiere, chiedono dei tempi certi, vogliono sapere quando e se potranno rientrare nelle loro case, anche perché c'è un'ipotesi che hanno sentito, almeno nelle riunioni informali, che parla addirittura di abbattimento di queste case. Dicono sono passati quasi 2 mesi, vogliono risposte. A voi.
0: Grazie anche a Francesca Martelli. Un blitz contro i traffici irregolari di migranti in 4 paesi europei. La polizia di Bologna ha eseguito, in collaborazione con le autorità britanniche, misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Italia, ma anche in Spagna, Regno Unito e Austria. Cronache dall'Italia si ferma qui per oggi. L'appuntamento è come sempre a domani mattina alle 9:30. Sigla.

Parliamo ora di Fashion Week. Brunello Cucinelli presenterà alla stampa oggi la sua nuova collezione. Ha aperto a Rai News 24 in anteprima il suo atelier. Allora vediamo questa intervista e poi alle 12 il telegiornale.

0: ringrazio perché ci ha accolto nella dimora milanese del suo mondo, ed è Brunello Cucinelli, e quindi lo fa in una giornata particolare. Buongiorno, che sta dentro una settimana particolare per Milano, per la moda italiana, sì, perché la Fashion Week, e perché oggi pomeriggio presenterete la vostra nuova collezione. Io non le chiedo di farci vedere qualcosa in anteprima, ci mancherebbe, ma l'idea che vi ha spinto, che vi ha indirizzato, questo sì.
1: Sì, diciamo che dovrebbe essere una bella stagione. Oggi riceviamo circa 600 giornalisti e facciamo vedere la nostra collezione, anche se però abbiamo già fatto vendite nei nostri clienti nel mondo e le vendite sono andate molto molto bene, quindi siamo leggermente più tranquilli, ma il giudizio della stampa è importantissimo.
0: Moda vuol dire parlare di un mondo che vive di creatività, di unicità, del genio, della persona umana. E allora questo tema volevo aggiungere al suo quotidiano, che è quello dell'intelligenza artificiale. La vede come un'opportunità per il mondo della moda o lo vede come un rischio per il mondo della moda?
1: No, guarda, io penso che di per sé la tecnologia è un dono del creato. Chiaro, dobbiamo governarla perché ci potrebbe anche rubare quest'anima che il creato ci ha dato, no? Io devo dire che ho un grande concetto di base sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è fatta con la ragione, 0-1-0-1, no? E poi c'è la follia dell'essere umano. La ragione e follia possono collaborare insieme, no? Questa idea di Voltaire che dice: se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, prenderai la parte peggiore. Poi però via Rousseau, e quindi lavorano Apollo il genio e Dioniso la parte folle. Io credo che almeno noi vogliamo considerarla un'ancella vera nostra, rapida, veloce, che conosce tanti dati, ma che non fa scherzi, e quindi l'essere umano resterà sempre qualcosa di importante. Ma vi vorrei dire una cosa davvero speciale. Un altro giorno Microsoft ha chiamato la sua superintelligenza artificiale umanistica. Vuol dire che in qualche maniera hanno capito che c'è bisogno di umanità. Quindi vuol dire che si sono ispirati un po' alla nostra cultura rinascimentale italiana, no?
0: E noi siamo andati a rubare una cosa dal vostro sito, Cucinelli, che è questa sua riflessione.
1: Sì.
0: San Francesco e sorella intelligenza artificiale, molto francescana come ispirazione. In che è sorella l'intelligenza artificiale?
1: Ma allora, guarda, lui 800 anni fa per me scrive il primo contratto sociale con il creato, perché di questo contratto sociale parte da Platone, arrivano fino a Jean-Jacques Rousseau per più di 1000 anni, però non parlano mai dell'uomo. Invece lui dice sorella luna, fratello sole, addirittura chiama la morte sorella. Quindi è un'idea totalmente nuova di questo ragazzo, di questo San Francesco. Io mi sono chiesto: ma San Francesco come chiamerebbe l'intelligenza artificiale? Io sono sicuro che la chiamerebbe sorella, perché è un dono del creato, dobbiamo solo governarla. Ma la cosa importante, io sono nonno, che voi padri ora non trasmettete ai vostri figli questa paura sull'intelligenza artificiale, che ciò che la mia generazione ha fatto trasmettendo ai figli: se non studi andrai a lavorare, togliendo la speranza e trasmettendo la paura. Allora l'intelligenza artificiale sarà qualcosa che collabora con noi, dobbiamo governarla sì, ma non spaventarci.
0: Io aggiungo Giacomo Leopardi a questa nostra discussione, mi permetto di aggiungere Giacomo Leopardi, ma non vede il rischio che diventi matrigna intelligenza artificiale?
1: No, ma assolutamente no. Guardi, io sono un amante degli scherzi, qualche giorno fa gli chiedo di fare scherzi, non fa scherzi. I robot sono progettati all'empatia. Pensi lei, se lei a un robot rispondesse male, lui dice: perché mi rispondi così? Quindi non sono per niente preoccupato, vuol dire che in casa avremo dei robot che ci aiutano, ma progettati all'empatia. Io mi diverto con le figliolette, con i nipotini, quando passo davanti ad Alexa gli dico: Alexa, vai a quel paese. E Alexa mi risponde: perché? I nipotini ridono da morire. Pensate voi se Alexa mi rispondesse: a quel paese ci vai tu. Quindi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo bisogno di ritrovarci, noi abbiamo bisogno di ritrovare un po' anche quel mal dell'anima che è in noi da sempre nella vita, no? Viviamo in un momento, 20 o 30 anni di tecnologia, parliamo meno con le nostre famiglie, parliamo meno con i nostri familiari, bambini. Abbiamo meno tempo per mettere ordine all'anima, come ci insegna Sant'Agostino, no? Allora, lavoriamo, torniamo a lavorare giusto e ad essere normali. Cerchiamo di guardare un pochino più il cielo e le stelle, perché quando noi siamo in difficoltà, lei mi insegna che noi guardiamo il cielo e il cielo ci indica sempre la via della vita. Torniamo a fare una vita normale, come ci hanno insegnato i nostri maestri greci, no? Quando dicono, vivi secondo natura, datti pace, ritroviamo un po' di sano equilibrio, perché abbiamo tanto bisogno, prima di tutto, delle nostre famiglie. E a voi giovani dico, tornate ad investire nei grandi ideali, no? La bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione. Tornate ad avere un sogno, una vita senza sogno. Non può essere vissuta, invece noi genitori vi educhiamo che a 15 anni, a 17 anni dovete avere già il vostro progetto, dovete studiare chissà quanto. Ma c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima. Possiamo trovare insieme anche il tornare a vivere, essendo brave persone, ma vivere una vita un po' più normale.
0: Io, mentre lei parlava, ovviamente ho sorriso pensando ai suoi insulti a Alexa, lo faccio anch'io con Spotify quando mi sbaglia canzone e invece ne cerco un'altra.
1: Poi, sì, però, bravo!
0: Mi sono concentrato anche alla bellezza che c'è alle sue spalle, no? Io penso che lei una collezione all'intelligenza artificiale non la farebbe mai disegnare, Cucinelli.
1: No, però le posso dire, sono 3 anni che collaboriamo. Abbiamo costruito insieme un sito che chiamiamo Callimacus e lo sa, è fatto metà disegnato a mano e metà con l'intelligenza artificiale. Allora vuol dire che la ragione dell'intelligenza e la follia dell'uomo hanno lavorato per il bello, ma questo dobbiamo fare. Quando Vitruvio ci dice qualsiasi cosa edificate, prima deve essere solida, utile, bella, perché deve durare per l'umanità. Io penso che abbiamo bisogno solo di ritrovarci un grande equilibrio, anche nel modo di parlare, se volete offenderci anche un pochino meno, leggermente più garbati. Io ho bisogno solo di garbo. Devo dire la verità, quando qualcuno è leggermente sgarbato io non ci parlo.
0: Senta, Cucinelli, so, tutti questi
1: così
0: elementi...
1: Così mi ha sempre insegnato il babbo, sì.
0: Tutti questi elementi, sì, che lei ci ha consegnato, scomodando anche Vitruvio, no? E la follia nel senso alto, nobile del termine, erasmiana, tanto sì, scomodiamo i grandi stamane, stanno anche nell'idea di fare un data center, sì, bello in Umbria, a Pietrafitta, che non è proprio il posto più bello del mondo, quella ex centrale.
1: Però, guardi, non è il posto più bello del mondo, ma 60 anni fa era qualcosa di importante per la nostra città, per la nostra valle, per la nostra Umbria. È cambiato il mondo. Abbiamo bisogno di data center, ma i data center saranno il futuro, giusto? Possiamo anche costruirlo in un modo un po' più garbato, rispettando il genius loci dei territori, andando a fare qualcosa di dimensioni tipicamente umbre? Perché non possiamo fare più bello, come dice Vitruvio? Più solido, utile, bello. Fare una cosa bella non è che costa tanto in un modo diverso. Il colore deve essere le terre di Siena, perché noi abbiamo quella zona lì. Noi abbiamo bisogno anche di bellezza. Guardi che questo ne sono convintissimo. Per bellezza intendo garbo, gentilezza, educazione, no? Non voglio fare il saggente, ma nel 1309 a Siena dicono che è dovere di chi governa curare massimamente la bellezza, per cagion di diletto e d'allegrezza, per i forestieri e per prosperità. Cioè San Francesco dice costruite chiese alte, pulite, perché siano per arrivare vicino a Dio. Io penso, dico, guardate, noi abbiamo bisogno di ritornare un po' indietro ai grandi rapporti dell'essere umano. Proprio gentili,
0: chiedo...
1: educati, garbati, gli ideali. Sì.
0: No,
1: sì.
0: Le chiedo un'ultima cosa, la ringrazio per averci ospitato oggi, che è una, sì, giornata, come dicevo, sì, in apertura importante per voi. Gentile,
1: no,
0: garbato,
1: no,
0: educato.
1: Grazie a voi.
0: Siccome vedo una gonna alle sue spalle, no?
1: Sì.
0: Mi dice che effetto le ha fatto tutta questa, sì, polemica politica sulla lunghezza delle gonne, se tenerle o no alle donne? Fa dell'Italia un paese garbato, una classe politica che si esercita su questo?
1: No, ma guardi, io voglio vivere secondo natura, io voglio fare quello che il mio governo mi fa, vi dice, io vorrei essere un bravo e serio italiano. Questo sicuro, non ho nessuna possibilità che la mia azienda debba andare, voglia andare in una parte del mondo, perché Augusto Imperatore 2000 anni fa ci dice sii una brava persona, non creare danni a nessuno, a ognuno il suo. Abbiamo bisogno di riequilibrarci, dai, questo è, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle leggi, perché le leggi, dice Socrate, devi rispettarle, possono anche piacerti una volta un po' più, una volta un po' meno, ma io almeno voglio vivere così, e voi sapete come voglio vivere? Guardando minimo un'ora al giorno il cielo. Quando ci si siede in una panchina e guardi qualcuno che alza gli occhi al cielo, ti pare che forse è leggermente pazzo, e invece io credo che stia contemplando il creato. Abbiamo bisogno di contemplare il creato perché ci ridà forza, gioia e speranza per un mondo migliore.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di un operaio precipitato da un'installazione al Colosseo. Sul posto è giunto anche il ministro Giuli. Un 14enne è stato fermato alla Lamezia Terme prima che aggredisse la sua docente di italiano con un coltello. Ad allertare i carabinieri, i suoi compagni di classe. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita. Trump all'ONU torna a minacciare Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede Araghchi. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia all'Oscar, il film concorrerà per la categoria di miglior film internazionale. Buongiorno, bentornati al telegiornale di Rai News 24. L'avete sentito dai nostri titoli, c'è ancora un morto sul lavoro. Nella notte un operaio di 22 anni che lavorava in quota ha perso la vita al Colosseo. Ci dice tutto in diretta Stefano Corradini. C'è un po' di movimento dietro. Vai, vai,
1: vai. Sì, buongiorno. Noi siamo davanti al Colosseo che è stato chiuso per disposizione del ministro della Cultura Giuli per questa ennesima tragedia sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, un operaio specializzato, è morto poco dopo la mezzanotte cadendo dall'altezza di oltre 10 metri. Non si sa bene se si sia spezzata la fune, ovviamente sarà la magistratura a dire di più, che ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Lui stava lavorando per installare un nuovo impianto di illuminazione. Sono stati i suoi colleghi a dare immediatamente l'allarme, i sanitari del 118 sono arrivati immediatamente sul posto per trasportarlo in ospedale, ma si sono subito resi conto che le condizioni del giovane operaio erano disperate. Sul posto poi sono arrivati il medico legale, i carabinieri e l'ispettorato del lavoro. Noi abbiamo sentito anche la funzione pubblica della CGIL, del sindacato, anche loro hanno chiesto, quando hanno appreso la notizia, subito di chiudere il Colosseo per fare tutte le indagini, tutte le verifiche. Intanto il ministro Giuli, che questa notte si è recato subito qui al Colosseo dopo la notizia del decesso dell'operaio, ha parlato ed era molto addolorato per questa vicenda. Possiamo sentire quello che ha detto e poi la linea torna a voi.
0: Ecco, sentiremo più tardi questo intervento. Adesso vi parliamo invece di un caso di cronaca. Uno studente di 14 anni di un istituto comprensivo di Lamezia Terme è stato fermato dai carabinieri perché avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro una sua docente, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Ce ne parla Lorenzo Gottardo.
2: All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
3: Di farsi intervistare non se la sente, è ancora troppo sconvolta l'insegnante che alla Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di 14 anni. Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa su un gruppo Telegram per cercare sostegno. Qualcuno dei suoi compagni di classe però se n'è accorto e ha lanciato l'allarme. Una tragedia sfiorata, dice oggi la preside.
4: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato diciamo l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti e ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto.
0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tutto campo nell'intervista a Bruno Vespa, dal tetto al 30% per gli studenti stranieri nelle classi, al deficit sopra il 3% fino alle tensioni con Vannacci. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
6: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
5: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
6: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
5: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: E sui conti pubblici, sulle norme per la scuola, in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri, si infiamma il dibattito politico. Allora andiamo in diretta a Montecitorio, c'è Francesca Biagiotti.
7: Eh sì, buongiorno. Allora, si discute ancora della questione della legge, dell'ipotesi di legge sulla scuola, quindi quella che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di domani. Per quanto riguarda le opposizioni, questa norma è una norma diciamo che viene utilizzata per la campagna elettorale. Meloni, dicono, è inseguita da Vannacci, è tallonata a destra da Vannacci, per cui decise di fare questa norma. Naturalmente invece vengono considerate gravi le parole di Giorgia Meloni nei confronti del capo dello Stato. Non si tira il capo dello Stato per la giacchetta, ha detto Elly Schlein, e si ribadisce, insomma, che questa proposta che viene fatta è difficilmente attuabile. Esiste già un tetto in una circolare, ma questo è difficilmente, appunto, attuabile dai presidi. E proprio su questo è intervenuto poco fa il sindaco di Milano Sala, che ha detto: a questo punto dovremmo chiudere le scuole, come facciamo a organizzarci dopo che passerà un'eventuale legge in questo senso? Insomma, si ipotizza che la proposta sia una proposta demagogica. Sentiamo Fratoianni AWS.
8: Con un attacco abbastanza scomposto al Presidente della Repubblica, questa è la verità, tirandolo in causa. Il Presidente della Repubblica ha detto quello che pensa, come fa sempre. Evidentemente lei, al contrario di ciò che dice, ha percepito le parole del Presidente come un altolà. Un altolà a che cosa? Un'operazione propagandistica, l'ennesima mossa di campagna elettorale, ormai pare che Giorgia Meloni l'abbia aperta definitivamente.
7: E poco fa è intervenuto proprio il ministro dell'istruzione Valditara in un'iniziativa qua alla che è organizzata dalla Lega, e ha ribadito: non siamo noi che seguiamo Vannacci, la nostra non è una proposta, appunto, demagogica, e non c'è nessun attacco nei confronti di Mattarella. Per quanto riguarda, appunto, l'attacco a Mattarella, viene respinto con forza da tutta la maggioranza. Sentiamo Lupi.
9: Non ha attaccato nessuno e non ha sfidato il Quirinale, ha cercato di dare le ragioni di un provvedimento che non è un provvedimento ideologico estremista, ma un provvedimento di buon senso che mette al cuore e al centro non solo l'educazione, la scuola e la formazione, ma l'integrazione.
7: Insomma, per la maggioranza le parole di Mattarella sono state strumentalizzate, questa è la parola utilizzata proprio dal ministro Valditara. Poi c'è tutto il tema della non uscita dalla procedura di infrazione. Per quanto riguarda le opposizioni, si ribadisce il fallimento del governo Meloni e delle proposte del governo Meloni. E proprio su questo poco fa Misiani dal PD ha detto, rispetto alle parole sull'Istat della Presidente del Consiglio, è come qualcuno che non vuole più giocare porta via la palla dal campo, perché si attacca all'Istat per non vedere un fallimento che si è fatto. Invece dalla maggioranza si ribadisce: abbiamo mantenuto i conti in ordine, il contesto era complicatissimo, per cui andiamo avanti. Così si ribadisce con Matteo Salvini, che chiede un forte, un grande scostamento di bilancio. È tutto.
0: Grazie Francesca. Veniamo ai dati economici. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL italiano, che quest'anno crescerà dello 0,9%, perché l'economia del nostro paese si è dimostrata più resiliente del previsto. Le prospettive economiche globali restano incerte a causa del contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico, ma vediamo in studio con Alessandro Marchetti.
10: Eh sì, è una revisione molto ampia quella dell'OCSE che ha riconosciuto la grande resilienza dell'economia italiana. Allora vediamo con questo cartello, con l'aiuto della regia, l'OCSE dopo essere stata pessimista a inizio anno scommette su un PIL italiano in crescita dello 0,9% nel 2026, il prossimo anno la stima invece resta invariata. Bisogna dire che una rilettura ottimistica è stata fatta dagli economisti di Parigi, anche per altre economie europee come per quella tedesca. Di sicuro è di buon auspicio per il governo che, però lo ricordiamo, soltanto 24 ore fa ha incassato la conferma di un deficit più alto del 3% rispetto al PIL e dunque margini di spesa più risicati per la prossima legge di bilancio. Lo stesso capo economista dell'OCSE, l'italiano Scarpetta, in queste ore ha lanciato due messaggi all'esecutivo. Il primo: serve mantenere rigore sui conti anche in un anno elettorale, e poi sull'energia servono degli aiuti mirati sia alle famiglie sia alle piccole e medie imprese. Tornando poi al rapporto intermedio dell'OCSE sull'economia globale, c'è una stima in lieve rialzo, tuttavia pesa davvero tanto l'incertezza globale dovuta alla situazione geopolitica e agli shock energetici. Proprio è l'energia a tenere sull'inflazione. Vediamo con questo secondo cartello se in Italia l'impennata dei prezzi dovrebbe fermarsi in media al 3% quest'anno. Nei paesi avanzati si passa dal 3,4% dello scorso anno addirittura al 4,1%, e l'incertezza sui prezzi dei prodotti petroliferi arriva soprattutto dal conflitto in Medio Oriente. Finora le economie avanzate hanno retto bene, ha detto il segretario dell'OCSE Corman, ma le pressioni persistenti sui prezzi e l'incertezza pesano sulle prospettive a breve termine.
0: Grazie Alessandro. E adesso andiamo a New York. All'Assemblea delle Nazioni Unite è stata la giornata di Trump. Tra i temi toccati dal presidente americano, il conflitto in Ucraina, poi la minaccia all'Iran da parte di Trump, che replica: infliggeremo colpi ancora più devastanti e imprevedibili. Sentiamo allora il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
11: Trump, entrando al palazzo di vetro dell'ONU, risponde ai giornalisti che gli chiedono se abbia un messaggio per Putin.
12: Settle the war.
11: Metta fine alla guerra, replica. L'Assemblea generale si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo: de-escalation e dialogo siano le priorità. Pace e primato del diritto sulla forza vanno ristabiliti, dice. Il presidente americano critica invece quella che ritiene essere l'inconcludenza di un certo multilateralismo.
13: While others have spoken of peace, I have made peace.
11: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. E rivendica così la guerra all'Iran e spiega di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. Quindi evoca un'intesa subito dopo le elezioni di metà mandato. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto sui missili Patriot da produrre a Kiev. Toni concilianti verso gli europei, stavolta anche al momento della firma dell'intesa trilaterale sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. È una cosa straordinaria per l'Europa e per gli Stati Uniti, commenta il presidente.
0: C'è la replica di Mosca alle parole di Trump: non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, fa sapere il Cremlino, anche se la Russia resta aperta. Il ministro degli esteri Lavrov incontrerà il segretario di Stato americano Rubio proprio a margine dell'Assemblea dell'ONU. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
14: Sì, è così. Putin è sempre pronto a incontrare Trump, ma per il momento non c'è niente di definito. Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, la sua incolumità è assicurata, dice oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Negoziati inutili se prima non verrà fatto un serio lavoro preparatorio. Dagli occidentali solo ipocrisia, parole di pace mentre si affrettano al riarmo. La delegazione russa intanto è arrivata a New York, la guida il ministro ministro degli esteri Lavrov. Il colloquio con il suo omologo americano Rubio è previsto nella mattinata americana, quindi nel pomeriggio di Mosca. Prima di partire, Lavrov ha accusato i media occidentali, che a suo dire accusano la Russia per la comparsa di droni nei cieli nei paesi europei, accuse che poi, dice Lavrov, si rivelano false. I giornali qui scrivono un po' maliziosamente che la spinta della Casa Bianca per arrivare a una pace in Ucraina ha anche delle considerazioni pragmatiche, e cioè abbassare i prezzi del gasolio prima delle elezioni di midterm. Le condizioni della Russia però intanto non sono cambiate, sono sempre le stesse, e i combattimenti vanno avanti. Linea a voi.
0: Grazie Caterina. Sì, i combattimenti vanno avanti, infatti questa notte ancora pesanti attacchi di droni russi su Kiev, tanto che il servizio ferroviario urbano è stato sospeso, c'è stato un morto e diversi feriti. Nell'incontro all'ONU, Zelensky, lo abbiamo sentito, ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot. Ce ne parla Carlotta Macerollo.
15: Se Trump nel suo discorso show all'ONU chiede a Putin di porre fine alla guerra, sul terreno le parole della diplomazia non valgono. Colpita all'alba ancora una volta duramente con sciami di droni la capitale Kiev, che ha sospeso il servizio ferroviario urbano. Ci sono morti e feriti. Colpiti sempre nei soliti quartieri di Solomianskij e Olosivskij, edifici residenziali con civili, stazioni di servizio, magazzini. A Zaporizhzhia, centrato di nuovo per la seconda volta in una settimana, il centro commerciale Amstor, due uomini sono rimasti feriti. E un altro attacco russo ad una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda nel porto di Odessa, nel Mar Nero meridionale ucraino, ha causato la morte del capitano dell'imbarcazione. Secondo la Camera di Commercio Marittimo turca, almeno 226 navi civili e mercantili sono state colpite nel Mar Nero da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la maggior parte nei primi 8 mesi di quest'anno. E mentre proseguono gli attacchi, il confronto diplomatico si concentra a New York. Ma dal bilaterale tra il presidente ucraino e l'alleato statunitense trapela poco. Sul tavolo c'è la tregua energetica che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere in vista del freddo, ma Zelensky non accetta uno stop unilaterale, chiede garanzie solide e durature. Incerto anche l'incontro trilaterale con Zelensky e Putin nel G20 di dicembre a Miami. Il presidente americano Trump si limita a ribadire che entrambi i leader vogliono porre fine alla guerra.
0: Dunque, abbiamo sentito la replica di Mosca alle parole di Trump, non è tardata ad arrivare anche quella dello Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane. Infliggeremo agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Oggi previsto poi l'intervento all'Assemblea dell'ONU del presidente iraniano Pezeshkian. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
16: Sì, l'esercito iraniano ha respinto le minacce di Trump di annientare la Repubblica Islamica, avvertendo di essere pronto a rappresaglie devastanti, anche ben più gravi di quelle che aveva lanciato all'inizio della guerra. Avvertimenti simili poi sono arrivati anche dal presidente del Parlamento Ghalibaf, già capo negoziatore, e dai Pasdaran, cioè esponenti dell'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, ma lo dicevate anche Pezeshkian, che è il presidente ed è considerato invece la figura più riformista, più aperta al dialogo. È arrivato a New York per parlare oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha promesso di difendere con fermezza le posizioni di Teheran. Ma intanto il suo ministro degli esteri Araghchi ha incontrato tra gli altri anche l'inviato speciale di Trump, Witkoff, a cui ha illustrato le condizioni già avanzate attraverso i mediatori del Qatar. Se soddisfatte queste condizioni potrebbero portare anche a una riapertura dello stretto di Hormuz già entro una settimana. Tra le richieste presentate figurano una revoca del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e soprattutto la fine degli attacchi su tutti i fronti del cosiddetto asse della resistenza.
0: E dunque parliamo ancora delle reazioni a quello che sta succedendo all'Assemblea dell'ONU. Il premier israeliano Netanyahu ha risposto a Macron dopo il discorso del presidente francese al Palazzo di Vetro. Netanyahu ha parlato di parole assurde e non vere, quelle di Macron. Intanto però i raid continuano a Gaza, almeno 3 i morti nelle ultime ore. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
17: L'assurdità grottesca, risponde così il premier israeliano Netanyahu al discorso del presidente francese Emmanuel Macron, che ieri ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU definendo le azioni di Israele in Cisgiordania un'aggressione ingiustificata. In Cisgiordania, dove non opera Hamas ma l'autorità palestinese, diceva Macron. Risponde ancora il premier israeliano dicendo che gli ebrei rischiano e vengono minacciati ogni giorno dai miliziani di Hamas, e ricorda l'uccisione di sabato scorso in vista alle festività di Yom Kippur di un cittadino franco-israeliano proprio per mano di un miliziano di Hamas. Tutto mentre il suo ufficio anche pubblica un video in cui descrive l'ONU come un coro di pappagalli che critica Israele. Ripetere una bugia non significa renderla vera, dice questo video. Intanto anche il ministro della difesa Israel Katz ieri ha detto che Israele non si ritirerà dalla linea gialla, ricordiamo la linea di demarcazione nell'enclave palestinese, finché Hamas non sarà smilitarizzato. E poi dice, nel caso dei nuovi rapimenti dei cittadini israeliani da parte di Hamas, tutta la città di Gaza City sarà evacuata verso il sud della striscia, lì dove nelle ultime 24 ore sono almeno 3 palestinesi uccisi. Intanto l'IDF, l'esercito israeliano, dice di aver eliminato il capo dell'ufficio finanziario di Hamas nella città di Khan Yunis. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Vediamo i mercati, le borse europee rallentano a metà seduta nonostante il calo dei prezzi del petrolio, infatti il Brent sotto quota $100 al barile. Per tutti gli aggiornamenti andiamo a Milano da Chiara Merico.
18: Sì, il prezzo del petrolio si colloca al momento attorno ai $99 al barile, in leggerissima risalita rispetto alle quotazioni di questa mattina, comunque in calo di oltre il 6% in una settimana. E l'andamento delle borse europee, come dicevate da studio, è passato in territorio contrastato. Milano e Parigi scivolano sotto la parità, molto più marcato il calo per Francoforte, mentre l'unica in positivo al momento è la borsa di Londra. L'OCSE ha alzato le stime di crescita del PIL dell'Eurozona all'1% nel 2026, per l'Italia le previsioni sono di un più 0,9%. Diamo un'occhiata ai titoli in evidenza, Piazza Affari sugli scudi, i titoli del lusso, in testa listino principale al FTSE MIB troviamo Ferrari, bene anche Brunello Cucinelli, mentre cede STM per quanto riguarda il settore tecnologico. In coda listino troviamo Fincantieri. Sono contrastate le borse asiatiche, vediamo oggi Tokyo resta chiusa per la festività dell'equinozio d'autunno, cedono in particolare le borse cinesi e quella di Hong Kong in attesa dell'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, mentre in rialzo di quasi un punto percentuale Seoul spinta dai titoli tecnologici. Diamo anche un'occhiata ai futures sull'apertura della borsa statunitense, Wall Street indici in previsione poco mossi, con tutti appunto dal Dow Jones allo Standard & Poor's al Nasdaq previsti poco sopra la parità. È tutto a voi.
0: Grazie Chiara, parliamo ora di sanità. Quasi tutte le regioni sono state promosse sul fronte dei livelli essenziali di assistenza, ma 6 milioni di pazienti hanno rinunciato a visite ed esami, un paradosso di cui si occupa il nuovo report della Fondazione Gimbe. Ce ne parla Gerardo D'Amico.
19: 18 su 21 è un bel colpo sul fronte del rispetto dei livelli minimi per i servizi inseriti nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. 18 le regioni promosse, ma c'è un ma, rileva la Fondazione Gimbe.
20: È una sorta di paradosso inaccettabile, perché da un lato praticamente 18 regioni, tra regione e province autonome su 21, vengono promosse, però dal 23 al 24, dove si fotografa questo miglioramento, c'è un incremento delle persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie, che sale dal 7,6 al 9,9. O la pagella non funziona, oppure c'è qualche cosa nei criteri di valutazione che non viene adeguatamente presa in considerazione.
19: Il fatto è che aumenta la spesa privata per curarsi, che sfiora i 42 miliardi di euro, e l'Istat certifica che 6 milioni di italiani rinunciano proprio alle cure causa liste d'attesa. La stessa Agenas parla di metà delle prescrizioni per una visita o un esame specialistico fatte dal medico di famiglia che finiscono nel nulla, nessuna prenotazione al CUP. Se i LEA funzionano, come si spiega?
20: Le regioni ricevono sempre meno risorse dallo Stato e anche i criteri di valutazione sono rimasti un po' statici, gli indicatori sono pochi, sono praticamente sempre gli stessi, a parte qualche piccola rotazione. ma soprattutto c'è una soglia di promozione troppo bassa, cioè basta ottenere 60 punti nelle tre aree di prevenzione distrettuale e ospedaliera per essere promossi. Le regioni del sud rimangono sostanzialmente in fondo alla classifica nonostante, diciamo, questa promozione di tipo amministrativo, perché i loro punteggi rimangono poco di sopra la sufficienza.
0: Alla Fashion Week di Milano l'evento Vogue World, la storica galleria Vittorio Emanuele diventa un palcoscenico per far incontrare moda, musica, danza, opera, sport e tecnologia. Vediamo con l'inviata Daniela Cuzzolino Berosler.
1: Resterà nella memoria la processione guidata dall'Etoile Roberto Bolle con il Duomo in miniatura, il mondo e il corteo di artigiani. Così all'ottagono di Milano.

0: È una lettera d'amore a Milano, all'Italia e ai brillanti talenti che avete. Guardiamo all'incredibile storia della moda italiana e come possa coesistere nell'era della tecnologia per il futuro. Un cast di oltre 360 talent e performer, atleti. Fra i momenti emozionanti, la performance di I Feel Love, Donna Summer di Alicia Keys, la partecipazione delle 100 voci bianche del Teatro alla Scala, l'esibizione di Bolle sulle note della Traviata di Verdi, la colonna sonora e la parata finale in stile Hollywood, Gloria di Umberto Tozzi.
1: La musica esce oggi Quando ti rivedrò, un brano inedito di Gino Paoli dedicato ad Ornella Vanoni, con la quale avrebbe dovuto e voluto cantarla. Si tratta di un brano rimasto per tanti anni nel cassetto che viene pubblicato oggi con la voce di Ornella sostituita dai fiati di Paolo Fresu, proprio nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. In chiusura il cinema, L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è arrivata oggi dal comitato di selezione istituito dall'ANICA, che ha scelto il film definendolo un'opera nuova e di genere, filmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato a Venezia, i protagonisti sono Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano. Ora il film dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio è atteso per il 15 dicembre, mentre le nomination saranno rese note il 21 gennaio del 2027. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Adesso facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
1: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
2: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
6: Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.

mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Bentornati al nostro spazio dedicato allo sport. Partiamo dal calcio con la nazionale. Venerdì il ritorno di Mancini in panchina e il debutto in Nations League contro il Belgio. Il CT è pronto a schierare titolare l'attaccante dell'Inter, felice anche per la convocazione del fratello Sebastiano. Allora andiamo a Coverciano da Alessandra D'Angiò.
1: Buongiorno da Coverciano, oggi allenamento sarà a porte chiuse, ma ieri nel primo aranghi completi per il CT Mancini abbiamo avuto le prime vere indicazioni su quella che potrà essere l'Italia al debutto in Nations League contro il Belgio. Qualche ballottaggio che resta da sciogliere, per esempio in difesa, perché ieri Scalvini era a parte, oggi vedremo se si allenerà con il gruppo, altrimenti sarà Coppola il favorito al centro della difesa, considerando che Bastoni è squalificato. Ma la vera notizia è per il centro dell'attacco azzurro, con Pio Esposito favorito su Ken e Scamacca. Un Pio Esposito felicissimo in questo ritiro, in questo raduno azzurro, ancora di più per la presenza del fratello Sebastiano alla prima convocazione. Ascoltiamoli.
2: Essere qua è un'emozione incredibile, è un sogno che si realizza, e farlo con mio fratello è ancora più incredibile.
3: È il massimo che si possa raggiungere la nazionale per un giocatore, per un bambino che sogna di diventare un calciatore, quindi poi quando lo sogni insieme ai tuoi fratelli da piccolo e ci arrivi, diciamo che è il massimo.
2: Io non mi sarei mai perdonato di non essere stato convocato in nazionale, anche perché Salva era stato convocato in nazionale, più in nazionale, ma lì pensavo fosse uno scherzo, infatti.
3: No. Il mister comunque è stato un grande attaccante anche lui, quindi sicuramente ci può dare tantissimi suggerimenti sul ruolo.
2: Certo di godercela, perché giustamente in generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Farlo con tuo fratello sicuramente delle emozioni in più.
3: Si fa sempre questa cosa che i nuovi che cantano a tavola, devo dire che è stato il migliore, quello che è stato seguito di più con la sua canzone.
2: I primi quattro sono andati malissimo, infatti ho detto faccio il quinto così non posso far peggio di loro.
1: Chissà come ha cantato Romano, un altro dei giocatori alla prima convocazione in azzurro, pronto anche lui forse a debuttare, perché è indicato come in partenza a centrocampo assieme a Barella e Tonali. Tra l'altro lo ascolteremo tra poco a Diretta Azzurra su Rai Sport, perché parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Oggi sarà anche il giorno di Frattesi, un giocatore on fire in questo momento in campionato che cerca di ritagliarsi il suo spazio in nazionale. E poi appunto ci sono i tanti debuttanti, tanti giocatori che giocano anche all'estero, e chi anche ha il doppio passaporto eppure ha scelto con convinzione l'azzurro fin dal percorso nelle giovanili, come Caiodo. Ascoltiamolo.
4: Per me sinceramente è stata molto facile, anche perché ho fatto under 18, 19, 21 qui, quindi non avevo mai pensato di dover cambiare nazionale. Sì, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, e quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri ovviamente non sono riuscito a parlarne o chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore.
1: Prende forma insomma questa Italia di Mancini. Per ora da Coverciano è tutto, linea a voi.
0: Al lavoro anche la nazionale Under 21, il ritiro a Tirrenia con il ritorno in panchina di Silvio Baldini dopo l'esperienza di interim alla guida della nazionale maggiore. Sentiamo Andrea Riscassi.
5: Silvio Baldini torna ad allenare l'Under 21 dopo l'esperienza di due partite entrambe vincenti in nazionale maggiore nell'interregno tra Gattuso e Mancini. Il cuore del mister massese è sempre legato a questo gruppo di ragazzi, molti dei quali si è portato in prima squadra e che ora ritrova in Under.
6: Per me la nazionale è l'Under 21, perché come è successo appunto a giugno ho portato tutti questi ragazzi e per me sono la mia nazionale, quindi per me è indifferente un nazionale o Under 21, per me è il gruppo. E niente, per me questo gruppo qui è tutto, dai.
5: L'Under 21 si allena a Tirrenia per una doppia decisiva sfida, la prima in trasferta con l'Armenia, ultima in classifica, poi a Pescara col match clou contro la Polonia, che invece guida il gruppo verso le qualificazioni per Euro 2027. Con 6 punti gli azzurrini andrebbero direttamente agli europei.
6: Sappiamo che sulla carta una se ha 0 punti e l'altra è a punteggio pieno, una differenza c'è, ma dentro di noi bisogna affrontarla alla stessa maniera, cioè con lo spirito di essere sempre al massimo, di essere concentrati.

0: Dobbiamo vedere, cioè il nostro impegno non deve variare a seconda di chi affrontiamo, ma dobbiamo sempre essere noi pronti a dare sempre il 100%.
1: Tra i convocati in Under 21 quattro esordienti, ma soprattutto cinque giocatori del Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato, e Baldini in conferenza stampa spiega di aver fatto il tifo per i ciociari domenica nella sfida al Como.
2: Io non c'ho niente contro il Como, però io ho fatto il tifo a Frosinone, ho fatto il tifo a Vini perché sento che il nostro calcio è più rappresentato da Frosinone che non dal Como.
3: Oggi intanto tocca la nazionale di calcio femminile Under 20, impegnata nella semifinale del Mondiale di categoria contro la Spagna, che un anno fa, nel giugno del 2025, aveva sconfitto le azzurre proprio in semifinale agli Europei Under 19. La sfida è in programma a Lodz, in Polonia. E ora la pallavolo, gli europei maschili, l'Italia in campo questa sera, il giorno della sfida dei quarti di finale contro la Finlandia. Andiamo a Torino da Maurizio Colantoni.
4: Torino sta aspettando la nazionale, ma ormai siamo arrivati perché questa sera alle 20:55 con la Finlandia per giocarci un posto in semifinale. C'è la Francia che aspetta e quello potrebbe diventare un pensiero ulteriore, ma adesso la concentrazione è sulla Finlandia che è squadra sicuramente ostica, ma l'Italia sta giocando bene, ha ritrovato tutti i suoi 14, ha ritrovato soprattutto Alessandro Micheletto che è pronto a dare una mano in qualsiasi momento. C'è un grande Simone Giannelli che distribuisce palle in tutti i modi, centrali perfetti, e soprattutto c'è uno Juri Romanò che ha percentuali altissime e vuole fare questa sera una grande partita proprio contro i finlandesi. Lo ascoltiamo e poi, insomma, tifiamo tutti Italia.
5: La Finlandia manca poco. C'è questo scoglio per arrivare a Milano. Milano vi attende con un calore, una voglia, biglietti a ruba, non c'è più niente, hanno tutti una voglia di avervi lì, però manca ancora un pezzetto.
6: Sì, beh, la voglia ce l'abbiamo anche noi. E questa è una partita importante, sarà tosta, secondo me, proprio perché è la partita che ci separa dalla Final Four, che è un po' il primo obiettivo da raggiungere, no? In un europeo giocato in Italia, in cui ci piace tantissimo giocare davanti al nostro pubblico, il primo obiettivo è giocare più partite possibili, e vincere questa ci permette di giocarle tutte. E quindi sentiamo l'importanza della partita e la stiamo preparando bene, determinati.
3: E Napoli si prepara ad ospitare nelle acque del Golfo le regate preliminari dell'America's Cup. Al via da domani. Da Napoli ci aggiorna Piero Vitiello.
7: Il futuro ha delle radici profonde nel presente, quindi più saranno forti le radici di una buona edizione, la 38esima, più la 39esima possibilità di rimanere qua.
8: Perché Napoli possa sognare l'America's Cup del 2029 servirà che tutto funzioni nel 2027. Tutto, compreso la marcia di avvicinamento, le regate preliminari che questo weekend fungeranno da prova generale per i team e per la macchina organizzativa, fra mobilità, accoglienza, sistemi di sicurezza e telecomunicazioni.
9: Dietro a questo evento c'è un'organizzazione molto complessa, con anche cambiamenti infrastrutturali importanti che resteranno alla città, quindi li testiamo in queste giornate.
8: Napoli è pronta?
10: Napoli è pronta.
8: Bagnoli?
10: Bagnoli è pronta, si sta lavorando, ma tutto procede regolarmente. Il programma è rispettato e poi avremo un luogo stupendo dove fare le regate e dove poter fare un bagno alle persone con una spiaggia pubblica stupenda, sul mare.
8: La musica e il paesaggio mozzafiato con vista su Bagnoli per alzare ufficialmente il sipario anche sulla competizione sportiva. A Nisida, insieme alle istituzioni, c'erano i trofei e le squadre, oltre a un vento forte che fa ben sperare chi è pronto a volare sulle onde.
11: Ma oggi abbiamo fatto delle prove con il comitato di regata, tutti gli altri team. È stata una giornata interessante, molto rafficato di intensità e direzione, quindi sarà uno spettacolo, sarà bello vedere 8 barche sulla linea di partenza.
3: Prima medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo su strada nella staffetta mista. Andiamo a sentire Stefano Rizzato.
12: Può sembrare un cliché, ma è stata alla lettera la vittoria del gruppo. La cronostaffetta mista è l'unica gara collettiva nel programma dei mondiali di ciclismo su strada. A Montreal si è visto tutto il senso di squadra, quello che rende il risultato finale più grande della somma delle singole prestazioni.
13: Ci siamo sempre arrivati vicini, quest'anno credevamo che fosse l'anno giusto e quindi dai, adesso finalmente indossare questa maglia è speciale e credo che il gruppo ha dimostrato che veramente quest'anno ci credevamo tutti.
12: Prima Mattia Cattaneo, Filippo Ganna e Matteo Sobrero, poi Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Due trenini azzurri per le due frazioni da 20 km ciascuna, convogli in orario perfetto, anzi in anticipo di 8 secondi sulla Francia e di 20 sulla Svizzera. È un tabù che cade perché dal 2019 questo nuovo format iridato aveva regalato più beffe che soddisfazioni.
14: Ma per me è un po' strano, nel senso che ho fatto tanti podi, però è la mia primissima maglia ridata in tutta la mia vita e mi dà un po' i brividi, devo dire la verità.
3: Tennis, sorteggio generoso per l'Italia in Coppa Davis, vediamo con Maurizio Fanelli.
15: Korea Republic Italy.
16: I campioni in carica contro i debuttanti delle finali. Sorteggio della Coppa Davis più che generoso per l'Italia di Filippo Volandri. Dalla prestigiosa insalatiera d'argento spunta il nome della Corea, nazionale che non si era mai spinta così lontano nella competizione.
17: Bisognava evitare il Canada, che questa Coppa l'ha anche vinta qualche anno fa a Malaga. Direi che possiamo essere soddisfatti. E noi con il nostro capitano cercheremo di radunare una delle migliori tre squadre, perché ne abbiamo almeno tre squadre di Coppa Davis a questo livello, e fare in modo di riuscire a fare un'impresa titanica, perché vincere la Coppa Davis per il quarto anno di fila sarebbe veramente una cosa incredibile.
16: Il cammino dunque è tracciato, Corea al primo turno, poi una tra Canada e Cecchia in semifinale per finire Alcaraz o Zverev nell'atto conclusivo. E a proposito di grandi nomi, nonostante lo scorso anno l'Italia abbia vinto senza Sinner, tutti sperano di avere a disposizione il numero uno del mondo, assente dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio.
18: Sì, sì, ovviamente credo che ogni capitano vorrebbe avere il numero uno del mondo nella propria squadra. Detto questo, abbiamo dimostrato di poter vincere anche senza Jannik, ma quello che ho detto un po' alle persone che lavorano con me, ogni tanto dobbiamo fermarci un attimo anche a vedere che cosa abbiamo fatto nel passato, e che abbiamo vinto tre Davis quasi con tre squadre diverse. Quello di rimanere lassù è sicuramente l'obiettivo principale e su questo lavoriamo.
16: Per il secondo anno di fila sarà Bologna a ospitare le Final Eight. Gli azzurri debutteranno il 25 novembre e proveranno in quella settimana a conquistare la quarta Davis di fila, un obiettivo che nessuna squadra negli ultimi 50 anni è riuscita a centrare.

Fashion Week milanese, Brunello Cucinelli presenterà alla stampa la sua nuova collezione. L'imprenditore, stilista umbro, ci ha aperto il suo atelier poche ore dalla presentazione e con lui Roberto Vicaretti ha parlato anche delle sfide che l'intelligenza artificiale porta al mondo della moda. Allora, vediamo insieme e poi alle 13 torna al telegiornale.

0: ringrazio perché ci ha accolto nella dimora milanese del suo mondo, ed è Brunello Cucinelli, e quindi lo fa in una giornata particolare.
1: Buongiorno
0: che sta dentro una settimana particolare per Milano, per la moda italiana, sì, perché la Fashion Week, e perché oggi pomeriggio presenterete la vostra nuova collezione. Io non le chiedo di farci vedere qualcosa in anteprima, ci mancherebbe, ma l'idea che vi ha spinto, che vi ha indirizzato, questo sì.
1: Sì, diciamo che dovrebbe essere una bella stagione. Oggi riceviamo circa 600 giornalisti e facciamo vedere la nostra collezione, anche se però abbiamo già fatto vendite nei nostri clienti nel mondo e le vendite sono andate molto molto bene, quindi siamo leggermente più tranquilli, ma il giudizio della stampa è importantissimo.
0: Moda vuol dire parlare di un mondo che vive di creatività, di unicità, del genio, della persona umana. E allora questo tema volevo aggiungere al suo quotidiano, che è quello dell'intelligenza artificiale. La,
1: sì,
0: vede come un'opportunità per il mondo della moda o lo vede come un rischio per il mondo della moda?
1: No, guarda, io penso che di per sé la tecnologia è un dono del creato. Chiaro, dobbiamo governarla perché ci potrebbe anche rubare quest'anima che il creato ci ha dato, no? Io devo dire che ho un grande concetto di base sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è fatta con la ragione, 0-1-0-1, no? E poi c'è la follia dell'essere umano. La ragione e follia possono collaborare insieme, no? Questa idea di Voltaire che dice: se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, prenderai la parte peggiore. Poi però via Rousseau, e quindi lavorano Apollo il genio e Dioniso la parte folle. Io credo che almeno noi vogliamo considerarla un'ancella vera nostra, rapida, veloce, che conosce tanti dati, ma che non fa scherzi, e quindi l'essere umano resterà sempre qualcosa di importante. Ma vi vorrei dire una cosa davvero speciale. In un altro giorno Microsoft ha chiamato la sua superintelligenza artificiale umanistica. Vuol dire che in qualche maniera hanno capito che c'è bisogno di umanità. Quindi vuol dire che si sono ispirati un po' alla nostra cultura rinascimentale italiana, no?
0: E noi siamo andati a rubare una cosa dal vostro sito, Cucinelli, che è questa sua riflessione.
1: Sì.
0: San Francesco e sorella intelligenza artificiale, molto francescana come ispirazione. In che è sorella l'intelligenza artificiale?
1: Ma allora, vai, lui 800 anni fa per me scrive il primo contratto sociale con il creato, perché di questo contratto sociale parte da Platone, arrivano fino a Jean-Jacques Rousseau per più di 1000 anni, però non parlano mai dell'uomo. Invece lui dice sorella luna, fratello sole, addirittura chiama la morte sorella. Quindi è un'idea totalmente nuova di questo ragazzo, di questo San Francesco. Io mi sono chiesto, ma San Francesco come chiamerebbe l'intelligenza artificiale? Io sono sicuro che la chiamerebbe sorella, perché è un dono del creato, dobbiamo solo governarla. Ma la cosa importante, io sono nonno, che voi padri ora non trasmettete ai vostri figli questa paura sull'intelligenza artificiale, che ciò che la mia generazione ha fatto trasmettendo ai figli: se non studi andrai a lavorare, togliendo la speranza e trasmettendo la paura. Allora l'intelligenza artificiale sarà qualcosa che collabora con noi, dobbiamo governarla sì, ma non spaventarci.
0: Io aggiungo Giacomo Leopardi a questa nostra discussione, mi permetto di aggiungere Giacomo Leopardi, ma non vede il rischio che diventi matrigna
1: Bravo.
0: Intelligenza artificiale?
1: No, ma assolutamente no. Guardi, io sono un amante degli scherzi, qualche giorno fa gli chiedo di fare scherzi, non fa scherzi, i robot sono progettati all'empatia. Pensi lei, se lei a un robot rispondesse male, lui dice: perché mi rispondi così? Quindi non sono per niente preoccupato, vuol dire che in casa avremo dei robot che ci aiutano, ma progettati all'empatia. Io mi diverto con le figliolette, con i nipotini, quando passo davanti ad Alexa gli dico: Alexa, vai a quel paese. E Alexa mi risponde: perché? I nipotini ridono da morire. Pensate voi se Alexa mi rispondesse: a quel paese ci vai tu. Quindi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo bisogno di ritrovarci, noi abbiamo bisogno di ritrovare un po' anche quel mal dell'anima che è in noi da sempre nella vita, no? Viviamo in un momento, 20 o 30 anni di tecnologia, parliamo meno con le nostre famiglie, parliamo meno con i nostri familiari, bambini. Abbiamo meno tempo per mettere ordine all'anima, come ci insegna Sant'Agostino, no? Allora, lavoriamo, torniamo a lavorare giusto e ad essere normali. Cerchiamo di guardare un pochino più il cielo e le stelle, perché quando noi siamo in difficoltà, lei mi insegna che noi guardiamo il cielo, e il cielo ci indica sempre la via della vita. Torniamo a fare una vita normale, come ci hanno insegnato i nostri maestri greci, no? Quando dicono, vivi secondo natura, datti pace, ritroviamo un po' di sano equilibrio, perché abbiamo tanto bisogno, prima di tutto, delle nostre famiglie. E a voi giovani dico, tornate ad investire nei grandi ideali, no? la bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione. Tornate ad avere un sogno, una vita senza sogno. Non può essere vissuta, invece noi genitori vi educhiamo che a 15 anni, a 17 anni dovete avere già il vostro progetto, dovete studiare chissà quanto. Ma c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima. Possiamo trovare insieme anche il tornare a vivere, essendo brave persone, ma vivere una vita un po' più normale.
0: Io, mentre lei parlava, ovviamente ho sorriso pensando ai suoi insulti a Alexa, lo faccio anch'io con Spotify quando mi sbaglia canzone e invece ne cerco un'altra.
1: Poi sì, però, bravo!
0: Mi sono concentrato anche alla bellezza che c'è alle sue spalle, no? Io penso che lei una collezione all'intelligenza artificiale non la farebbe mai disegnare, Cucinelli.
1: No, però le posso dire, sono 3 anni che collaboriamo, abbiamo costruito insieme un sito che chiamiamo Callimacus e lo sa, è fatto metà disegnato a mano e metà con l'intelligenza artificiale. Allora vuol dire che la ragione dell'intelligenza e la follia dell'uomo hanno lavorato per il bello, ma questo dobbiamo fare. Quando Vitruvio ci dice qualsiasi cosa edificate, prima deve essere solida, utile, bella, perché deve durare per l'umanità. Io penso che abbiamo bisogno solo di ritrovarci un grande equilibrio, anche nel modo di parlare, se volete offenderci anche un pochino meno, leggermente più garbati. Io ho bisogno solo di garbo. Devo dire la verità, quando qualcuno è leggermente sgarbato io non ci parlo.
0: Senta, Cucinelli, tutti questi
1: così
0: elementi...
1: Così mi ha sempre insegnato il babbo, sì.
0: Tutti questi elementi, sì, che lei ci ha consegnato, scomodando anche Vitruvio, no? E la follia nel senso alto, nobile del termine, erasmiana, tanto sì, scomodiamo i grandi stamane, stanno anche nell'idea di fare un data center, sì, bello in Umbria, a Pietrafitta, che non è proprio il posto più bello del mondo, quella ex centrale.
1: Però guardi, non è il posto più bello del mondo, ma 60 anni fa era qualcosa di importante per la nostra città, per la nostra valle, per la nostra Umbria. È cambiato il mondo. Abbiamo bisogno di data center, ma i data center saranno il futuro, giusto? Possiamo anche costruirlo in un modo un po' più garbato, rispettando il genius loci dei territori, andando a fare qualcosa di dimensioni tipicamente umbre? Perché non possiamo fare più bello, come dice Vitruvio? Più solido, utile, bello. Fare una cosa bella non è che costa tanto in un modo diverso. Il colore deve essere le terre di Siena, perché noi abbiamo quella zona lì. Noi abbiamo bisogno anche di bellezza. Guardi che questo ne sono convintissimo. Per bellezza intendo garbo, gentilezza, educazione, no? Non voglio fare il saccente, ma nel 1309 a Siena dicono che è dovere di chi governa curare massimamente la bellezza, per cagion di diletto e d'allegrezza, per i forestieri e per prosperità. Cioè San Francesco dice costruite chiese alte, pulite, perché siano per arrivare vicino a Dio. Io penso, dico, guardate, noi abbiamo bisogno di ritornare un po' indietro ai grandi rapporti dell'essere umano. Un po' più gentili, educati, garbati, gli ideali. Sì.
0: No,
1: sì.
0: Le chiedo un'ultima cosa, la ringrazio per averci ospitato oggi, che è una, sì, giornata, come dicevo, sì, in apertura importante per voi. Gentile, no, garbato,
1: no,
0: educato.
1: Grazie a voi.
0: Siccome vedo una gonna alle sue spalle, no?
1: Sì.
0: Mi dice che effetto le ha fatto tutta questa, sì, polemica politica sulla lunghezza delle gonne, se tenerle o no alle donne? Fa dell'Italia un paese garbato, una classe politica e si esercita su questo?
1: No, ma guardi, io voglio vivere secondo natura, io voglio fare quello che il mio governo mi fa, vi dice, io vorrei essere un bravo e serio italiano. Questo sicuro, non ho nessuna possibilità che la mia azienda debba andare, voglia andare in una parte del mondo, perché Augusto Imperatore 2000 anni fa ci dice sii una brava persona, non crear danni a nessuno, a ognuno il suo. Abbiamo bisogno di riequilibrarci, dai, questo è, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle leggi, perché le leggi, dice Socrate, devi rispettarle, possono anche piacerti una volta un po' più, una volta un po' meno, ma io almeno voglio vivere così, e voi sapete come voglio vivere? Guardando minimo un'ora al giorno il cielo, quando ci si siede in una panchina e guardi qualcuno che alza gli occhi al cielo, ti pare che forse è leggermente pazzo, e invece io credo che stia contemplando il creato. Abbiamo bisogno di contemplare il creato perché ci ridà forza, gioia e speranza per un mondo migliore.

0: passata senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cale Express, brillantezza senza risciacquo.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
6: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo.

0: ITA Airways.
1: Ma il tempo si sposta.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo. La procura indaga per omicidio colposo. Sul posto è giunto anche il ministro Giuli. Un 14enne è stato fermato alla Lamezia Terme prima che aggredisse la sua docente di italiano con un coltello, ad allertare i carabinieri i suoi compagni di classe. L'Ocse rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita. Trump alle Nazioni Unite torna a minacciare l'Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra e poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Poi Tajani vede Araghchi. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia agli Oscar. Il film concorrerà per la categoria Miglior Film

0: internazionale. Buongiorno, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Lo abbiamo sentito dai titoli, c'è ancora un morto sul lavoro. Nella notte un operaio di 22 anni che stava lavorando in quota ha perso la vita al Colosseo. Ci dice tutto in diretta Stefano Corradino.
1: Sì, buongiorno, noi siamo davanti al Colosseo che in questo momento è chiuso su disposizione del ministro Giuli in segno di lutto. Ricordiamo questa vicenda, il giovane di 22 anni Andrea Moretti, un operaio specializzato, poco dopo la mezzanotte è precipitato dall'altezza di 10 metri, lui stava installando un nuovo impianto per l'illuminazione, è stato un collega ad avvertire il 118, ma quando i sanitari sono arrivati si sono subito resi conto delle condizioni disperate dell'operaio. La magistratura ha aperto un'inchiesta, dai primi elementi a disposizione sembra che il giovane sia stato trovato con l'imbracatura ma senza la fune agganciata. Ovviamente ci sarà bisogno di una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica e sarà anche disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio e sarebbero stati anche acquisiti dei documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente del parco archeologico del Colosseo. Il ministro Giuli, che questa notte è arrivato subito sul il posto e che ha espresso il cordoglio alla famiglia per quanto è successo, ha anche ordinato l'interruzione di ogni lavoro di cantiere al Colosseo fino ad una sua nuova disposizione. Ma possiamo sentire proprio quello che ha detto questa mattina il ministro della Cultura e poi la linea torna a voi.
2: Il solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo. E una corona del genere non si improvvisa in pochi minuti, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
0: Un caso di cronaca: avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano, colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Ce ne parla Lorenzo Gottardo.
3: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
4: Di farsi intervistare non se la sente, è ancora troppo sconvolta l'insegnante che alla Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di 14 anni. Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa su un gruppo Telegram per cercare sostegno. Qualcuno dei suoi compagni di classe però se n'è accorto e ha lanciato l'allarme. Una tragedia sfiorata, dice oggi la preside.
5: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato diciamo l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti e ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto.
0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tutto campo nell'intervista a Bruno Vespa, dal tetto al 30% per gli studenti stranieri nelle classi, al deficit sopra il 3% fino alle tensioni con Vannacci. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
7: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso. Senta, e quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
6: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
7: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
6: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: E sui conti pubblici e sulle norme per la scuola in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri si infiamma il dibattito politico. Allora andiamo in diretta da Montecitorio, c'è Francesca Biagiotti.
8: Sì, allora partiamo dalla scuola, perché poco fa ha parlato il Ministro per l'Istruzione Valditara ad un'iniziativa qui alla Camera dei Deputati della Lega per una proposta di legge contro l'islamizzazione del nostro paese. Valditara ha ribadito le parole di Mattarella, o meglio la nostra proposta è in linea con le parole di Mattarella, le sue parole sono state mistificate, così dice, riferendosi appunto a queste circolari che l'allora Ministro dell'Istruzione, oggi Capo dello Stato, scrisse appunto proprio sulla questione del numero degli studenti stranieri all'interno delle classi. Su questo si ribadisce da Fratelli d'Italia, la nostra proposta va contro le classi ghetto che vogliamo risolvere, e Matteo Salvini invece, sempre da parte della Lega, ha ribadito per il PD non è un problema questo, perché i figli degli esponenti del Partito Democratico vanno nelle scuole in ZTL, così ha detto diciamo ironicamente il leader del Carroccio. Per le opposizioni invece è stato fatto, o non si sono capite o le parole di Mattarella sono state mal interpretate da parte della maggioranza, così dicono dal Movimento 5 Stelle, mentre Schlein ieri aveva ribadito che non andava tirato per la giacca il Presidente della Repubblica, ci voleva maggior rispetto per le istituzioni dello Stato che appunto la Presidente del Consiglio non mostrerebbe. Poi c'è tutta la questione che rimane ancora molto presente sui conti pubblici, perché naturalmente dopo le stime dell'Istat e soprattutto dopo la non uscita dalla procedura di infrazione, il nostro Paese, ribadisce la maggioranza, tiene i conti in ordine in una situazione molto complicata, mentre per le opposizioni questo è la certificazione del fallimento delle politiche di questi 4 anni da parte della Presidente del Consiglio. E poi si dice, a proposito delle nuove proposte di Meloni, sono soltanto proposte elettorali che cerca infatti Meloni di inseguire Vannacci, perché è in difficoltà. E questo è tutto.
0: Grazie Francesca. Intanto l'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita vista allo 0,9%. Per l'economia globale le prospettive restano però molto incerte a causa del contesto geopolitico in Medio Oriente e del conseguente shock energetico. Allora ce ne parla Alessandro Marchetti.
9: Eh sì, è una revisione molto ampia quella dell'OCSE, che ha riconosciuto la grande resilienza dell'economia italiana. Allora vediamo con questo cartello, con l'aiuto della regia, l'OCSE, dopo essere stata pessimista a inizio anno, scommette su un PIL italiano in crescita dello 0,9% nel 2026, il prossimo anno la stima invece resta invariata. Bisogna dire che una rilettura ottimistica è stata fatta dagli economisti di Parigi, anche per altre economie europee come per quella tedesca. Di sicuro è di buon auspicio per il governo, che però, lo ricordiamo, soltanto 24 ore fa ha incassato la conferma di un deficit più alto del 3% rispetto al PIL e dunque margini di spesa più risicati per la prossima legge di bilancio. Lo stesso capo economista dell'OCSE, l'italiano Scarpetta, in queste ore ha lanciato due messaggi all'esecutivo. Il primo: serve mantenere rigore sui conti anche in un anno elettorale, e poi sull'energia servono degli aiuti mirati sia alle famiglie sia alle piccole e medie imprese. Tornando poi al rapporto intermedio dell'OCSE sull'economia globale, c'è una stima in lieve rialzo, tuttavia pesa davvero tanto l'incertezza globale dovuta alla situazione geopolitica e agli shock energetici. Proprio è l'energia a tenere sull'inflazione. Vediamo con questo secondo cartello se in Italia l'impennata dei prezzi dovrebbe fermarsi in media al 3% quest'anno. Nei paesi avanzati si passa dal 3,4% dello scorso anno addirittura al 4,1%, e l'incertezza sui prezzi dei prodotti petroliferi arriva soprattutto dal conflitto in Medio Oriente. Finora le economie avanzate hanno retto bene, ha detto il segretario dell'OCSE Corman, ma le pressioni persistenti sui prezzi e l'incertezza pesano sulle prospettive a breve termine.
0: E ora torniamo a parlare del discorso fiume di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tantissimi temi affrontati e gli osservatori hanno rilevato non poche inesattezze nelle parole del presidente americano. Ce ne parla al touchscreen Andrea Vaccarella.
10: Uno show, quello del presidente americano, che ha detto di aver portato la pace nel mondo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, salvo poi minacciare poco dopo gli ayatollah di annientarli nel caso in cui non avessero accettato un accordo di pace. Ma sono state tante le affermazioni sottoposte al controllo, diciamo, degli osservatori, e che vogliamo analizzare insieme a voi. Quattro i temi fondamentali. Il primo lo possiamo vedere al touchscreen. Trump all'ONU appunto ha detto: ho risolto 8 guerre, un dato che la CNN mette in discussione, perché alcune tra queste in realtà si trattava soltanto di dispute politiche, altri erano semplici accordi di pace, poi su tutte appunto conflitti ancora attivi, soprattutto tra Gaza, tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, e l'unica guerra realmente conclusa, quella dei 12 giorni tra Israele e Iran, in realtà è poi ripresa l'anno successivo con un attacco proprio sferrato dallo stesso Trump insieme a Netanyahu. Poi per quanto riguarda il clima, Trump ha detto che gli esperti che oggi mettono in guardia sull'intelligenza artificiale sono proprio gli stessi che prevedevano che saremmo tutti morti entro 12 anni per il riscaldamento globale. Poi ha anche detto che il pianeta si stava raffreddando, in realtà non riscaldando. Ovviamente i temi sono diversi. I dati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale pubblicati, si parla che negli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati, e poi il 2025 è stato il secondo, il terzo anno più caldo di questa serie storica, e soprattutto nessuno ha mai detto che saremmo morti tutti in 12 anni. Gli investimenti negli Stati Uniti e poi nel mondo, ha parlato Trump davanti all'Assemblea Generale di 21 trilioni di dollari investiti in tutto il pianeta, ma è lo stesso sito della Casa Bianca, sul quale è semplicissimo andare, che parla di 11,2 trilioni investiti sinora. Infine le munizioni, ha parlato di vigliacchi, di traditori, coloro che hanno affermato che gli Stati Uniti sarebbero a corto di munizioni, ma è lo stesso Congressional Budget Office, cioè un ufficio indipendente del Congresso americano che analizza i conti pubblici e l'impatto economico e finanziario delle decisioni del governo, che rivela che il forte consumo di intercettori nella guerra contro l'Iran ha ridotto le scorte americane e lascerà gli Stati Uniti con molti meno missili intercettori.
0: Grazie Andrea, adesso andiamo a Mosca. Non ci sono i presupposti per avviare i negoziati di pace con l'Ucraina, fa sapere il Cremlino, anche se la Russia rimane aperta. Il ministro degli esteri Lavrov incontrerà infatti il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea dell'ONU. Sentiamo allora da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
11: Putin è sempre pronto a incontrare Trump, ma per il momento non c'è niente di definito. Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, la sua incolumità è assicurata, dice oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Negoziati inutili se prima non verrà fatto un serio lavoro preparatorio. Dagli occidentali solo ipocrisia, parole di pace mentre si affrettano al riarmo. La delegazione russa intanto è arrivata a New York, la guida il ministro degli esteri Lavrov, il colloquio con il suo omologo americano Rubio è previsto nella mattinata americana, quindi nel pomeriggio di Mosca. Prima di partire Lavrov ha accusato i media occidentali, che a suo dire accusano la Russia per la comparsa di droni nei cieli nei paesi europei, accuse che poi, dice Lavrov, si rivelano false. I giornali qui scrivono un po' maliziosamente che la spinta della Casa Bianca per arrivare a una pace in Ucraina ha anche delle considerazioni pragmatiche, e cioè abbassare i prezzi del gasolio prima delle elezioni di midterm. Le condizioni della Russia però intanto non sono cambiate, sono sempre le stesse e i combattimenti vanno avanti. Linea a voi.
0: Dunque sì, i combattimenti vanno avanti, i pesanti attacchi di droni russi hanno colpito Kiev, tanto che il servizio ferroviario urbano è stato sospeso, c'è stato un morto e diversi feriti. Nell'incontro alle Nazioni Unite, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot. Sentiamo Carlotta Macerollo.
12: Se Trump nel suo discorso show all'ONU chiede a Putin di porre fine alla guerra, sul terreno le parole della diplomazia non valgono. Colpita all'alba ancora una volta duramente con sciami di droni la capitale Kiev, che ha sospeso il servizio ferroviario urbano. Ci sono morti e feriti. Colpiti sempre nei soliti quartieri di Solomianskij e Olosivskij, edifici residenziali con civili, stazioni di servizio, magazzini. A Zaporizhzhia ha centrato di nuovo per la seconda volta in una settimana il centro commerciale Amstor, due uomini sono rimasti feriti. E un altro attacco russo ad una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda nel porto di Odessa, nel Mar Nero meridionale ucraino, ha causato la morte del capitano dell'imbarcazione. Secondo la Camera di Commercio Marittimo turca, almeno 226 navi civili e mercantili sono state colpite nel Mar Nero da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la maggior parte nei primi 8 mesi di quest'anno. E mentre proseguono gli attacchi, il confronto diplomatico si concentra a New York. Ma dal bilaterale tra il presidente ucraino e l'alleato statunitense trapela poco. Sul tavolo c'è la tregua energetica che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere in vista del freddo, ma Zelensky non accetta uno stop unilaterale, chiede garanzie solide e durature. Incerto anche l'incontro trilaterale con Zelensky e Putin nel G20 di dicembre a Miami. Il presidente americano Trump si limita a ribadire che entrambi i leader vogliono porre fine alla guerra.
0: Dunque abbiamo sentito la replica di Mosca alle parole di Trump alle Nazioni Unite, non è tardata ad arrivare anche la replica dello Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane. Infliggeremo agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, così Pasdaran. Oggi previsto l'intervento all'Assemblea dell'ONU del presidente iraniano Pezeshkian, che è già arrivato a New York. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
13: L'esercito iraniano ha respinto le minacce di Trump di annientare la Repubblica Islamica, avvertendo di essere pronto a rappresaglie devastanti, anche ben più gravi di quelle che aveva lanciato all'inizio della guerra. Avvertimenti simili poi sono arrivati anche dal presidente del Parlamento Ghalibaf, già capo negoziatore, e dai Pasdaran, cioè esponenti dell'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, ma lo dicevate anche Pezeshkian, che è il presidente ed è considerato invece la figura più riformista, più aperta al dialogo, è arrivato a New York per parlare oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha promesso di difendere con fermezza le posizioni di Teheran. Ma intanto il suo ministro degli esteri Araghchi ha incontrato tra gli altri anche l'inviato speciale di Trump, Witkoff, a cui ha illustrato le condizioni già avanzate attraverso i mediatori del Qatar. Se soddisfatte queste condizioni potrebbero portare anche a una riapertura dello stretto di Hormuz già entro una settimana. Tra le richieste presentate figurano una revoca del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e soprattutto la fine degli attacchi su tutti i fronti del cosiddetto asse della resistenza.
0: Tutelare i migranti, specialmente i minori costretti a lasciare la propria terra, questo è l'appello alla responsabilità di tutti da parte di Papa Leone all'udienza generale del mercoledì. Ce ne parla Valentina Dello Russo.
14: Non c'è contrapposizione fra Dio e l'umanità e dunque neppure fra Dio e il lavoro e il progresso. Papa Leone XIV nell'udienza generale di questo mercoledì, riprendendo il ciclo delle catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, torna su uno dei capisaldi del suo magistero, cui ha dedicato anche la sua prima enciclica, la Magnifica Humanita. Sebbene il progresso tecnico-scientifico per essere autenticamente un progresso umano, ha spiegato il Papa, deve tutelare la dignità di tutti, deve contribuire a migliorare le condizioni di vita di tutti, particolarmente di quelli più svantaggiati. E a questo proposito, al termine dell'udienza, è arrivato l'appello in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato in programma domenica prossima. Ascoltiamo il suo richiamo.
15: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
14: E molte di queste persone migranti fuggono da paesi di conflitto. Ieri sono tornati a sfilare per le vie di Roma oltre 100 sacerdoti appartenenti alla rete Preti contro il genocidio, perché non cali il silenzio sulla popolazione palestinese e quanto sta accadendo in tutto il Medio Oriente. Il messaggio che è stato lanciato: suicida, continuare a investire in armi. Da Piazza San Pietro è tutto, a te.
0: Il ministro dell'istruzione è tornato sulla questione del tetto al numero di studenti stranieri nelle classi, sottolineando che il problema non è l'origine etnica, nazionale e razziale dei ragazzi, ma la conoscenza della nostra lingua. Con Paola Erba siamo andati davanti a una scuola di Milano che accoglie una percentuale di studenti di origine straniera che supera il 60%. Vediamo.
16: Sì, buongiorno, siamo a Milano nelle scuole di Parco Trotter, istituto comprensivo che accoglie 1200 ragazzi delle elementari e delle medie. Il 62% di questi è di origine straniera, però due terzi è nato in Italia. Questa scuola ha una lunghissima tradizione di accoglienza e di integrazione all'interno di uno dei quartieri più multietnici di Milano, che è la zona di Viale Padova. È con noi Francesco Murano, il preside di questa scuola. Che cosa pensa di quello che sta dicendo la politica in questi giorni riguardo al tetto del 30% per gli alunni stranieri?
17: Ma penso prima di tutto che siamo ancora nella vaghezza, prima di tutto è questo il tema. Poi ovviamente bisognerà vedere che indicazioni tecniche verranno date, però se posso dare una mia opinione, se si tratta di giudicare il tema dal punto di vista stranieri, noi abbiamo due terzi di alunni appunto che sono nati in Italia e quindi parlano un italiano adeguato al punto scolastico, e invece dal punto di vista degli alunni che non sanno l'italiano o che arrivano freschi nel nostro sistema non sapendo l'italiano, parliamo di 80 alunni su 1200, quindi non il 30%. Un altro tema è sicuramente che il carico di 80 alunni è tanto anche per un istituto come il nostro, che è attrezzato per fare questo tipo di lavoro, e una ridistribuzione su base di quartiere, di zona, fatta con criterio, con il dialogo e con la dovuta delicatezza, può essere anche utile.
16: Grazie, per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: È L'estranea di Paolo Strippoli, coprodotto da Rai Cinema, il film che l'Italia candida per la corsa degli Oscar. Sentiamo i particolari da Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
18: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
19: Un horror dei sentimenti. L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è arrivata dal comitato di selezione istituito dall'ANICA, che ha scelto il film definendolo un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Da ultimo con un premio al Festival di Toronto. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'Estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.
20: Ti piacerebbe?
19: La storia ruota attorno ad Anna, che dopo 20 anni decide di rivelare alla figlia Alice un terribile segreto di famiglia. Quando Alice era bambina, in seguito a un grave incidente, Anna aveva stretto un patto con una misteriosa donna, l'estranea, per salvarle la vita. Quel patto però ha avuto conseguenze oscure e dolorose che tornano a presentare il conto molti anni dopo. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 film, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. Ora L'estranea, prodotto da Rai Cinema, dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio è atteso per il 15 dicembre, mentre le nomination saranno rese note il 21 gennaio e la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Ma intanto si inizia a sognare.
0: E esce oggi Quando ti rivedrò, un inedito di Gino Paoli dedicato ad Ornella Vanoni, con la quale avrebbe dovuto e voluto cantarla. Si tratta di un brano, lo sentite, rimasto per tanti anni nel cassetto, che viene pubblicato oggi con la voce di Ornella sostituita dai fiati di Paolo Fresu, proprio nella notte a cavallo tra il compleanno dei due indimenticabili artisti. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. Adesso facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale con il nostro TG in lingua inglese.
20: Ci sono tanti modi per...

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
3: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Nulla pulisce come Oral-B IO.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Salute in primo piano in questo numero, i 9 vaccini approvati contro l'influenza, la campagna parte dal 1° di ottobre, poi l'obesità infantile, c'è un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ed ancora. Parleremo dei problemi di prostata, reni, vescica, quelli urologici. La pillola contro le fake news la dedichiamo alla vitamina D. C'è poi la posta del cuore e per la salute dei nostri animali. Come interpretare i segnali di aggressività e tenerli sotto controllo? Iniziamo. Sono 9 i vaccini che ha approvato l'AIFA per quest'anno contro l'influenza. La stagione vaccinale parte dal 1° ottobre e, dottore, è molto importante fare quanto prima questi vaccini perché?
1: E, come dire, non sappiamo con precisione quando l'influenza arriverà, però sappiamo che arriverà e in genere arriva con la fine dell'anno, quindi assolutamente bisogna arrivare a quella data già vaccinati, che è la miglior tutela possibile per proteggere la nostra
0: perché
1: salute.
0: C'è bisogno di un periodo di settimane per montare la risposta.
1: Sicuramente almeno 14 giorni tra la somministrazione del vaccino e la piena risposta della vaccinazione. Abbiamo un'offerta vaccinale ampia e il concetto importante è quello di appropriatezza vaccinale, cioè che ognuno vada il vaccino giusto per le sue condizioni. Allora, prima di tutto abbiamo i vaccini potenziati, cioè sono i vaccini che hanno una dose maggiore oppure contengono sostanze che stimolano risposte
0: adiuvanti,
1: una risposta immunitaria maggiore e che sono ovviamente indicate per quelle persone che hanno più di 60 anni.
0: Ce n'è uno poi sotto forma di spray nasale ed è riservato, tra virgolette, ai bambini da 2 ai ragazzi a 18 anni.
1: Assolutamente, questo è un vaccino che sta riscuotendo negli ultimi tempi un notevole successo perché ovviamente per quanto sappiamo, come dire, la puntura genera resistenze forti, quindi il fatto che è somministrato spray nasale facilita l'accettazione del vaccino soprattutto per i bambini.
0: La vaccinazione è raccomandata a partire dai 6 mesi di vita.
1: Sì.
0: E anche le donne incinte dovrebbero fare il vaccino perché con i loro anticorpi poi si è visto che proteggono il bambino che è nato fino ai 6 mesi. Dottore, qual è il rischio di prendersi l'influenza, soprattutto se si è in quelle categorie cosiddette a rischio? Diabetici, cardiopatici, obesi, immunocompromessi, in cura per il cancro?
1: Allora, noi sappiamo che ogni anno l'influenza genera un numero importante di casi, l'ultima stagione sono stati 16 milioni, possono essere comunque qualcuno in più, qualcuno in meno, ma un numero molto importante di casi e soprattutto genera molte forme gravi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e di decesso. Quello che sappiamo con forte evidenza è che la maggior parte delle persone che hanno forme gravi sono persone che non sono vaccinate.
0: Abbiamo 7-8 mila morti da influenza ogni anno. Dottore, sono vaccini efficaci e sicuri. Ci mettono al riparo da una malattia, quella influenzale, che non è per niente banale, se non altro perché induce almeno una decina di giorni di febbre alta, vomito, dolore alle ossa e quant'altro. Soltanto il 19% in Italia però si vaccina. Come mai?
1: E questo è, come dire, il grande problema che abbiamo. Nonostante i grandi sforzi, ormai sono anni e anni che si portano avanti queste iniziative, la macchina è particolarmente complessa ed efficace col coinvolgimento dei medici di medicina generale, adesso anche le farmacie, i centri vaccinali, come dire, c'è una rete d'offerta ampia e quindi agevole accedere alla vaccinazione. Nonostante questo ancora non riusciamo a raggiungere
0: perché
1: copertura
0: viene
1: adeguata.
0: Sottovalutata
1: ci
0: come
1: sono
0: patologia.
1: Ci sono due aspetti importanti. Primo, appunto, che viene considerata una banale influenza, mentre invece assolutamente non è una malattia che può avere conseguenze molto molto gravi e secondariamente poi si tende invece a sovrastimare gli effetti negativi delle vaccinazioni.
0: Nella fascia tra 8 e 9 anni il 19% di quei bambini è in sovrappeso. Poi però c'è un altro 12% che è in obesità e di questi un altro quasi 3%, dottore, obesità grave. Che cosa ci dicono questi numeri?
2: Sì, l'Italia è uno dei paesi, non solo a livello europeo, ma a livello mondiale, dove la prevalenza del sovrappeso, ma soprattutto dell'obesità anche grave in età pediatrica, è più alta. Tra le altre cose, la prevalenza di sovrappeso e obesità in Italia segue un gradiente nord-sud estremamente significativo.
0: Cioè al sud va peggio.
2: Il sud ha prevalenze molto più alte rispetto alle regioni del nord Italia.
0: Ma questo ve lo spiegate in qualche modo?
2: Sicuramente uno dei determinanti più importanti dell'obesità infantile è lo stato socio-economico, che questo sia direttamente sia indirettamente determina un maggior rischio di obesità infantile, influendo sulle scelte non solo alimentari.
0: Ma più si è poveri o in difficoltà economiche, più si fa junk food, esatto. Il cibo spazzatura.
2: Ci si muove di meno anche.
0: Ci si muove di meno, ci sono altre abitudini. Essere obesi a quell'età, che cosa comporta da adulti per il 70% di quei ragazzi?
2: Essere sovrappeso o francamente obeso durante l'adolescenza determina il 70%, come ha detto, di rischio di rimanerne in età adulta. È il cosiddetto tracking dell'obesità.
0: Ora, qualcuno può pensare che sia soltanto, mettiamolo tra virgolette, perché pure quello avete detto voi, pesa, problema estetico, nel senso che poi a scuola il ragazzino verrà preso in giro, ci sarà bullismo e quant'altro nei suoi confronti molte volte. Quello che però vi preoccupa sono le ricadute sulla salute, il diabete, poi?
2: Il diabete, le malattie cardiovascolari, che sono la principale causa di morte in Italia, alcune forme di tumori, il fegato grasso, l'ipertensione,
0: disturbi notturni del sonno.
2: Esatto.
0: Senta, dottore, come ci si mette mano a questa situazione?
2: La prevenzione deve essere iniziata il prima possibile e deve essere fatta in maniera multidisciplinare. Innanzitutto da un punto di vista comportamentale, quindi i professionisti della salute, i pediatri, i nutrizionisti devono seguire questi bambini e questi adolescenti. Poi ci devono essere gli psicologi, ci devono essere anche le scuole che devono fare il loro lavoro. E anche la prevenzione e la terapia dell'obesità deve passare attraverso delle modifiche comportamentali, ma anche, qualora necessari, attraverso l'utilizzo dei farmaci.
0: Sono su per giù 10 milioni gli italiani che hanno un qualche problema di tipo urologico, dalle cistiti, ma poi c'è l'ipertrofia prostatica benigna, le calcolosi, insomma sono tanti gli aspetti che voi curate. Professore, sfatiamo subito la percezione che l'urologo sia il medico del maschio.
3: Corretto, in realtà l'urologo viene considerato spesso il medico del maschio per i frequenti accessi legati alle problematiche prostatiche. In realtà sappiamo che per tanti altri motivi l'urologo interessa molto anche la donna. Problematiche di incontinenza, infezioni, cistiti, calcolosi, ma talvolta, anche se più raramente, problematiche legate a tematiche oncologiche, sì. Reni, vescica, purtroppo riguardano anche la donna.
0: Poi ci sono gli aspetti legati alla sfera sessuale del maschio, quindi problemi di impotenza, anche di quelli si occupa l'urologo.
3: Certamente, questa è una tematica estremamente attuale, la problematica che riguarda la sessualità è una problematica complessa, ci vuole una gestione accurata e multidisciplinare, a seconda dell'età. Ci sono tanti aspetti che vanno valutati, ci sono manovre che possono essere fatte a scopo di prevenzione, come l'autopalpazione del testicolo in giovane età, alcuni segni che non vanno mai trascurati, come per esempio il sangue nelle urine, sì. È una delle cose più importanti. La verifica con esami e con una diagnostica abbastanza frequente con il proprio urologo aiutano a eliminare qualunque paura.
0: Le calcolosi, professore, moltissimi si affidano a dei test fai da te, ma anche a suggerimenti che trovano sul web e iniziano ad eliminare intere categorie nutrizionali.
3: Talvolta privarsi di uno di questi cibi convinti di ridurre uno dei fattori di rischio semplicemente va a squilibrare,
0: esatto.
3: Il nostro assetto con un risultato esattamente opposto.
0: Per l'ipertrofia prostatica benigna ne soffrono moltissimi uomini, soprattutto dopo una certa età. Anche lì i segnali da cogliere.
3: Il flusso si può ridurre e in qualche misura l'aumento di spessore del muscolo della vescica che spinge l'urina contro un ostacolo, questo aumento di spessore si può tradurre in disturbi irritativi, quindi le famose alzate notturne o l'urgenza di correre in bagno. Ci sono segni e sintomi che ci possono orientare, soprattutto dopo i 50 anni dobbiamo prestare una certa attenzione a questo tipo di disturbi, non vanno necessariamente correlati al timore di un tumore.
0: Esatto.
3: Quindi è importante sapere che l'ipertrofia prostatica e il tumore prostatico sono due cose diverse e questo lo dico
0: e
3: in
0: si affrontano in modo del tutto diverso naturalmente.
3: Perché l'assenza di questi disturbi non ci deve far sentire al sicuro e quindi è la visita urologica ancora una volta che ci può inquadrare.
0: Quando invece, professore, ci sia un tumore della prostata o della vescica o del rene?
3: Diciamo che il sangue è uno dei segni più importanti che riguarda la vescica e alcune forme di tumore renale. Il tumore della prostata nella grande maggioranza dei casi è silente ed è per questo che bisogna ricorrere all'incontro con l'urologo per cercare di potersi attivare per una diagnosi precoce. Il tumore del rene anch'esso è spesso diagnosticato in modo incidentale, un'ecografia fatta per altri motivi ce lo fa trovare. Quello che c'è di molto positivo è che stiamo cercando di trattare queste malattie con sempre meno quantità di terapia. La sorveglianza attiva, per esempio, nel tumore prostatico è una delle indicazioni principali, va fatta bene, va fatta in centri selezionati. Dall'altra parte, quando la malattia invece si presenta dura, brutta, abbiamo nuovi farmaci recentissimi che ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni.
4: È una bufala che la vitamina D serva a curare le infezioni o a non farci venire il raffreddore o a curare il cancro. La vitamina D è una vitamina importante, la cui funzione è soprattutto legata alla preservazione della massa ossea, dello scheletro. Quando abbiamo una situazione di carenza, il medico ce la potrà prescrivere perché dopo le analisi strumentali o le analisi del sangue accerterà una necessità di integrazione. Non la dobbiamo prendere quando vogliamo, da soli, perché la vitamina D si accumula, è una vitamina liposolubile che si può accumulare nei nostri tessuti e risultare tossica. Peraltro la vitamina D si produce attraverso un'esposizione al sole e basta anche poco, bastano solo le braccia e il viso scoperti perché se ne produca in quantità sufficiente. E questo periodo dell'anno è forse il momento in cui ne abbiamo meno bisogno perché siamo stati esposti durante l'estate a un'insolazione corretta.
5: Buongiorno dal caffè di Nocera Inferiore. Oggi vi presento Riccardo. Riccardo è un setter meraviglioso di un anno, color fegato pezzato. È un cane che è arrivato in canile perché non era buono per la caccia, ma è buono per la vita che potrebbe fare con una famiglia meravigliosa. Chiaramente per lui ci vuole una famiglia dinamica, perché lui piace correre, piace giocare. Adesso lo vedete in un raro momento di calma e anche un grande coccolone. Per Riccardo spero che chiami una famiglia, che abbia tempo da dedicargli, magari con dei ragazzi, perché sa essere un ottimo compagno di gioco. Vi aspetto al canile di Nocera.
0: Questo cagnolino è evidentemente in uno stato ansioso, dottore, c'ha paura perché
6: sta sul tavolo.
0: È sul tavolo, un ambiente che non riconosce, il veterinario, loro hanno paura dei camici. Come si tranquillizza un animale che si vede che ha paura anche perché ha la coda?
6: Allora, noi conosciamo Rosario, che è un cane buono e quindi siamo tranquilli, però normalmente il fatto di imporgli questa situazione è sempre un po' andarsela a cercare. Quindi io lo conosco, quindi sappiamo che non è una situazione pericolosa, però quindi la cosa importante è non incastrarli, non imporci, cioè se dobbiamo prenderlo ma il cane non vuole, il forzare la cosa può poi generare un'aggressione,
0: una reazione,
6: come faremmo noi del resto, quindi non è detto che sia un cane cattivo.
0: A parte il tremore, a parte la coda tra le gambe, quali sono gli altri segni che il cane sta subendo uno stress?
6: Esatto, bene, sicuramente se il cane ci guarda, oddio, ma soprattutto se il cane comincia ad avere l'orripilazione del pelo, cioè quando si alza il pelo, vediamo questi movimenti della coda alta, no? Le orecchie che vanno indietro, la pupilla che si dilata, sono tutti segni di uno stress molto alto che può generare l'aggressione o l'attacco.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, sempre qui su News 24, un nuovo appuntamento con Basta la Salute, che per rivedere e per condividere trovate sul nostro sito rainews.it/storie/Basta la Salute.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte del nord, con qualche nube in più sulle aree alpine durante le ore più calde della giornata. Prevalenza di sole anche sulle regioni centrali, salvo innocui annuvolamenti nell'entroterra abruzzese e sul basso Lazio, venti deboli di direzione variabile. Sulle regioni meridionali continuerà a splendere il sole, ad eccezione della Calabria, in particolar modo il settore meridionale, dove sarà possibile ancora qualche pioggia, seppur con tendenza a rapido miglioramento. Rimane instabile il tempo sulla Sicilia, dove saranno ancora possibili delle piogge, variabile sulla Sardegna, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e rischio di qualche pioggia sul settore meridionale. Per la giornata di domani ci aspettiamo un moderato aumento della nuvolosità al centro-nord, ma per nubi per lo più stratiformi. Qualche pioggia sarà possibile nell'entroterra sardo, migliora il tempo al sud. Per quanto riguarda le temperature, oggi diminuiranno ulteriormente, in particolar modo sull'area tirrenica.

0: ultra veloce.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
6: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo!

0: Via Cale Express, brillantezza senza risciacquo.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Nulla pulisce come Oral-B IO.
5: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
8: Le immagini dice tutto.
9: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
7: Il nostro 24.
10: Ecco a voi, mattina 24.

l'operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo. La procura indaga per omicidio colposo. Sul posto giunto anche il ministro Giuli. Un 14enne è stato fermato a Lamezia Terme prima che aggredisse la sua docente di italiano con un coltello ad allertare i carabinieri e i suoi compagni di classe. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita. Trump all'ONU torna a minacciare l'Iran e Cuba, chiede a Putin la fine della guerra, poi rivela Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede a Rajki. Oggi esce Quando ti rivedrò, l'ultimo capolavoro di Gino Paoli dedicato a Ornella Vanoni, un ricordo del lungo sodalizio artistico e sentimentale tra i due artisti. L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia agli Oscar e il film concorrerà per la categoria Miglior Film Internazionale. Buongiorno e ben ritrovati dal telegiornale di Rai News 24. Ancora un morto sul lavoro nella notte, un operaio di 22 anni specializzato in lavori in fune in quota ha perso la vita al Colosseo. Ci dice tutto in diretta Stefano Corradini.

0: Dino.
1: Sì, noi siamo davanti al Colosseo che è stato chiuso per decisione del ministro Giuli in segno di lutto e alle mie spalle un presidio della rete degli studenti medi di Roma e del Lazio. A 22 anni non si può morire di lavoro, è questa la scritta nello striscione che hanno deciso di mettere proprio davanti al Colosseo per ricordare Andrea Moretti, 22 anni, l'ennesima vittima sul lavoro. Ricordiamo poco dopo la mezzanotte, lui è precipitato dal secondo ordine del Colosseo, dall'altezza di 10 metri, dove stava installando un nuovo impianto di illuminazione. Sono stati i colleghi a chiamare i soccorsi, ma quando i sanitari sono arrivati, si sono resi conto che le condizioni del giovane operaio specializzato erano disperate. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e al momento sembra che lui sia stato ritrovato con l'imbracatura, ma non con la fune agganciata, ma serviranno altri rilievi, altre verifiche per capire la precisa dinamica dei fatti e si attende anche l'autopsia sul corpo del giovane 22enne di origini abruzzesi. E intanto il ministro Giuli è stato qui stanotte quando è arrivata la notizia e ha anche disposto che non ci siano lavori all'interno del Colosseo fino a sua nuova disposizione. Ma possiamo sentire le sue parole e poi la linea torna a voi.
2: Non c'è stato un solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo. E una corona del genere non si improvvisa in pochi minuti, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
0: Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano, colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
3: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
4: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle.
5: Questo succede quando si parla troppo, si mette troppo in evidenza. La televisione, l'avete visto quello di 13 anni a Roma, che cosa ha fatto?
4: Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
6: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato, diciamo, l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti e ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto.
0: Un fenomeno, quello della radicalizzazione dei giovani tramite social network, che sempre più sta assumendo le dimensioni di un'emergenza. Ripercorriamo i precedenti con Alessandro Fresilli. Abbiamo un problema al servizio. Adesso Ci parliamo di politica. La Premier Meloni a tu Meloni a tutto campo nell'intervista a Bruno Vespa: dal tetto al 30% per gli studenti stranieri, al deficit sopra il 3% fino a

0: alle tensioni con Vannacci. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: Sui conti pubblici e sulle norme per la scuola, in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri, si infiamma il dibattito politico in diretta da Montecitorio. Francesca Biagiotti.
3: Sì, allora partiamo dalla scuola, perché poco fa ha parlato il Ministro per l'Istruzione Valditara ad un'iniziativa qui alla Camera dei Deputati della Lega per una proposta di legge contro l'islamizzazione del nostro Paese. Valditara ha ribadito le parole di Mattarella, o meglio la nostra proposta è in linea con le parole di Mattarella, le sue parole sono state mistificate, così dice, riferendosi appunto a queste circolari che l'allora Ministro dell'Istruzione, oggi Capo dello Stato, scrisse appunto proprio sulla questione del numero degli studenti stranieri all'interno delle classi. Su questo si ribadisce da Fratelli d'Italia, la nostra proposta va contro le classi ghetto che vogliamo risolvere, e Matteo Salvini invece, sempre da parte della Lega, ha ribadito per il PD non è un problema questo, perché i figli degli esponenti del Partito Democratico vanno nelle scuole in ZTL, così ha detto diciamo ironicamente il leader del Carroccio. Per le opposizioni invece è stato fatto, o non si sono capite o le parole di Mattarella sono state mal interpretate da parte della maggioranza, così dicono dal Movimento 5 Stelle, mentre Schlein ieri aveva ribadito che non andava tirato per la giacca il Presidente della Repubblica, ci voleva maggior rispetto per le istituzioni dello Stato che appunto la Presidente del Consiglio non mostrerebbe. Poi c'è tutta la questione che rimane ancora molto presente sui conti pubblici, perché naturalmente dopo le stime dell'Istat e soprattutto dopo la non uscita dalla procedura di infrazione, il nostro Paese, ribadisce la maggioranza, tiene i conti in ordine in una situazione molto complicata, mentre per le opposizioni questo è la certificazione del fallimento delle politiche di questi 4 anni da parte della Presidente del Consiglio. E poi si dice, a proposito delle nuove proposte di Meloni, sono soltanto proposte elettorali che cerca infatti Meloni di inseguire Vannacci, perché è in difficoltà. E questo è tutto.
0: E l'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita vista allo 0,9% per l'economia globale. Le prospettive restano però molto incerte a causa del contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Vediamo in studio con Alessandro Marchetti.
4: Eh sì, è una revisione molto ampia quella dell'OCSE, che ha riconosciuto la grande resilienza dell'economia italiana. Allora vediamo con questo cartello, con l'aiuto della regia, l'OCSE, dopo essere stata pessimista inizio anno, scommette su un PIL italiano in crescita dello 0,9% nel 2026, il prossimo anno la stima invece resta invariata. Bisogna dire che una rilettura ottimistica è stata fatta dagli economisti di Parigi, anche per altre economie europee come per quella tedesca. Di sicuro è di buon auspicio per il governo, che però, lo ricordiamo, soltanto 24 ore fa ha incassato la conferma di un deficit più alto del 3% rispetto al PIL e dunque margini di spesa più risicati per la prossima legge di bilancio. Lo stesso capo economista dell'OCSE, l'italiano Scarpetta, in queste ore ha lanciato lanciato due messaggi all'esecutivo. Il primo: serve mantenere rigore sui conti anche in un anno elettorale. E poi sull'energia servono degli aiuti mirati sia alle famiglie sia alle piccole e medie imprese. Tornando poi al rapporto intermedio dell'OCSE sull'economia globale, c'è una

0: stima in lieve rialzo, tuttavia pesa davvero tanto l'incertezza globale dovuta alla situazione geopolitica e agli shock energetici. Proprio è l'energia a tenere sull'inflazione. Vediamo con questo secondo cartello se in Italia l'impennata dei prezzi dovrebbe fermarsi in media al 3% quest'anno. Nei paesi avanzati si passa dal 3,4% dello scorso anno addirittura al 4,1%, e l'incertezza sui prezzi dei prodotti petroliferi arriva soprattutto dal conflitto in Medio Oriente. Finora le economie avanzate hanno retto bene, ha detto il segretario dell'OCSE Corman, ma le pressioni persistenti sui prezzi e l'incertezza pesano sulle prospettive a breve termine.
1: Ora il discorso fiume di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tanti temi affrontati, ma gli osservatori hanno rilevato non poche inesattezze nelle parole del presidente americano. Ce ne parla al touchscreen Andrea Vaccarella.
2: Uno show, quello del presidente americano, che ha detto di aver portato la pace nel mondo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, salvo poi minacciare poco dopo gli ayatollah di annientarli nel caso in cui non avessero accettato un accordo di pace. Ma sono state tante le affermazioni sottoposte al controllo, diciamo, degli osservatori, e che vogliamo analizzare insieme a voi. Quattro i temi fondamentali. Il primo, lo possiamo vedere al touchscreen. Trump all'ONU appunto ha detto: ho risolto 8 guerre, un dato che la CNN mette in discussione, perché alcune tra queste in realtà si trattava soltanto di dispute politiche, altri erano semplici accordi di pace, poi su tutte appunto conflitti ancora attivi, soprattutto tra Gaza, tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, e l'unica guerra realmente conclusa, quella dei 12 giorni tra Israele e Iran, in realtà è poi ripresa l'anno successivo con un attacco proprio sferrato dallo stesso Trump insieme a Netanyahu. Poi per quanto riguarda il clima, Trump ha detto che gli esperti che oggi mettono in guardia sull'intelligenza artificiale sono proprio gli stessi che prevedevano che saremmo tutti morti entro 12 anni per il riscaldamento globale. Poi ha anche detto che il pianeta si stava raffreddando, in realtà non riscaldando. Ovviamente i temi sono diversi, i dati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale pubblicati, si parla che negli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati, e poi il 2025 è stato il secondo, il terzo anno più caldo di questa serie storica, e soprattutto nessuno ha mai detto che saremmo morti tutti in 12 anni. Gli investimenti negli Stati Uniti e poi nel mondo, ha parlato Trump davanti all'Assemblea Generale di 21 trilioni di dollari investiti in tutto il pianeta, ma è lo stesso sito della Casa Bianca, sul quale è semplicissimo andare, che parla di 11,2 trilioni investiti sinora. Infine le munizioni, ha parlato di vigliacchi, di traditori, coloro che hanno affermato che gli Stati Uniti sarebbero a corto di munizioni, ma è lo stesso Congressional Budget Office, cioè un ufficio indipendente del Congresso americano che analizza i conti pubblici e l'impatto economico e finanziario delle decisioni del governo, che rivela che il forte consumo di intercettori nella guerra contro l'Iran ha ridotto le scorte americane e lascerà gli Stati Uniti con molti meno missili intercettori.
1: Ora ci spostiamo a Mosca, non ci sono i presupposti per avviare i negoziati di pace con l'Ucraina, fa sapere il Cremlino, anche se la Russia rimane aperta. Il ministro degli esteri russo Lavrov incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea ONU. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
3: Putin è sempre pronto a incontrare Trump, ma per il momento non c'è niente di definito. Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, la sua incolumità è assicurata, dice oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Negoziati inutili se prima non verrà fatto un serio lavoro preparatorio. Dagli occidentali solo ipocrisia, parole di pace mentre si affrettano al riarmo. La delegazione russa intanto è arrivata a New York, la guida il ministro degli esteri Lavrov, il colloquio con il suo omologo americano Rubio è previsto nella mattinata americana, quindi nel pomeriggio di Mosca. Prima di partire Lavrov ha accusato i media occidentali, che a suo dire accusano la Russia per la comparsa di droni nei cieli e nei paesi europei, accuse che poi, dice Lavrov, si rivelano false. I giornali qui scrivono un po' maliziosamente che la spinta della Casa Bianca per arrivare a una pace in Ucraina ha anche delle considerazioni pragmatiche, e cioè abbassare i prezzi del gasolio prima delle elezioni di midterm. Le condizioni della Russia però intanto non sono cambiate, sono sempre le stesse e i combattimenti vanno avanti. Linea a voi.
1: E infatti pesanti attacchi di droni russi hanno colpito Kiev, tanto che il servizio ferroviario urbano è stato sospeso, un morto e diversi feriti. Nell'incontro all'ONU Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi sistemi antimissile, Patriot e altre tecnologie. Sentiamo Carlotta Macerollo.
4: Se Trump nel suo discorso show all'ONU chiede a Putin di porre fine alla guerra, sul terreno le parole della diplomazia non valgono. Colpita all'alba ancora una volta duramente con sciami di droni la capitale Kiev, che ha sospeso il servizio ferroviario urbano. Ci sono morti e feriti. Colpiti sempre nei soliti quartieri di Solomianskij e Olosivskij, edifici residenziali con civili, stazioni di servizio, magazzini. A Zaporizhzhia ha centrato di nuovo per la seconda volta in una settimana il centro commerciale Amstor. Due uomini sono rimasti feriti. E un altro attacco russo ad una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda nel porto di Odessa, nel Mar Nero meridionale ucraino, ha causato la morte del capitano dell'imbarcazione. Secondo la Camera di Commercio Marittimo turca, almeno 226 navi civili e mercantili sono state colpite nel Mar Nero da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la maggior parte nei primi 8 mesi di quest'anno. E mentre proseguono gli attacchi, il confronto diplomatico si concentra a New York. Ma dal bilaterale tra il presidente ucraino e l'alleato statunitense trapela poco. Sul tavolo c'è la tregua energetica che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere in vista del freddo, ma Zelensky non accetta uno stop unilaterale, chiede garanzie solide e durature. Incerto anche l'incontro trilaterale con Zelensky e Putin nel G20 di dicembre a Miami. Il presidente americano Trump si limita a ribadire che entrambi i leader vogliono porre fine alla guerra.
1: E non è tardata ad arrivare la replica a Trump dello Stato Maggiore delle forze armate iraniane. Infliggeremo agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Oggi è previsto l'intervento all'Assemblea ONU del presidente iraniano Pezeshkian. Il corrispondente Sergio Paini.
5: L'esercito iraniano ha respinto le minacce di Trump di annientare la Repubblica Islamica, avvertendo di essere pronto a rappresaglie devastanti, anche ben più gravi di quelle che aveva lanciato all'inizio della guerra. Avvertimenti simili poi sono arrivati anche dal presidente del Parlamento Ghalibaf, già capo negoziatore, e dai Pasdaran, cioè esponenti dell'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, ma lo dicevate anche Pezeshkian, che è il presidente ed è considerato invece la figura più riformista, più aperta al dialogo. È arrivato a New York per parlare oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha promesso di difendere con fermezza le posizioni di Teheran. Ma intanto il suo ministro degli esteri Araghchi ha incontrato tra gli altri anche l'inviato speciale di Trump, Witkoff, a cui ha illustrato le condizioni già avanzate attraverso i mediatori del Qatar. Se soddisfatte queste condizioni potrebbero portare anche a una riapertura dello stretto di Hormuz già entro una settimana. Tra le richieste presentate figurano una revoca del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e soprattutto la fine degli attacchi su tutti i fronti del cosiddetto asse della resistenza.
1: Tutelare i migranti, specialmente i minori costretti a lasciare la propria terra, appello alla responsabilità di tutti da parte di Papa Leone XIV all'udienza generale del mercoledì. Ed in vista del viaggio in Francia, al pontefice la lettera di alcune presunte vittime di abusi da parte dell'ex gesuita Rupnik, Valentina Dello Russo.
6: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra.
7: L'appello accorato del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato domenica prossima, la premura del pontefice per i più indifesi.
6: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
7: Di qui l'invito alla responsabilità di tutti, un messaggio che Leone XIV porterà anche nel cuore dell'Europa da venerdì per il suo quinto viaggio apostolico, destinazione Francia. A Lourdes il Papa incontrerà 7 vittime di abusi da parte del clero, lì dove sono state coperte le opere del mosaicista Rupnik. E al pontefice arriva la lettera di 5 sue presunte vittime, un gesto fortissimo e coraggioso che abbiamo molto apprezzato, scrivono, lamentando però troppi silenzi sul processo all'ex gesuita, per noi un'ulteriore continuata violenza.
1: È il giorno dell'autopsia sul corpo dell'uomo ucciso durante un tentativo di rapina in una cascina a Baldissero d'Alba, nel Cunese. Intanto l'uomo che ha sparato, Roberto Mollo, è indagato per omicidio volontario e tentato omicidio. Ci aggiorna in diretta Maurizio Licordari.
8: Buon pomeriggio, durata poco più di 3 ore l'autopsia sul corpo di Jovalin Lasri, il 36enne, rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, mentre insieme ad altre persone stava probabilmente tentando di introdursi all'interno di questo cantiere di una cascina. Il proprietario di questa cascina, Roberto Mollo, 35 anni, ha sparato dalla sua finestra 12 colpi di pistola, uno di questi ha colpito Lasri e l'ha ucciso. Adesso l'uomo è indagato per l'omicidio volontario appunto di Lasri e il tentato omicidio degli altri presunti ladri. L'esito dell'autopsia affidata ai medici legali Valentina De Biasio e Giovanni Amato per la procura, era presente anche Lorenzo Varetto per la difesa di Mollo, potrà essere molto utile per ricostruire esattamente come sono andate le cose nel corso di quella nottata. Uno degli obiettivi era stabilire il numero dei colpi che hanno raggiunto Lasri mentre a quanto pare si stava già allontanando dalla cascina. C'è un'indiscrezione, ma bisogna prenderlo ovviamente con le pinze, sarebbe soltanto il colpo, seppure sul corpo della vittima ci fossero 2 fori, uno di entrata e uno di uscita del singolo proiettile che lo avrebbe colpito, informazione che ovviamente attende la conferma da parte della procura. Procura che fa molto affidamento però anche sulla perizia balistica. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo sopralluogo nella cascina con l'obiettivo di stabilire l'esatta traiettoria di colpi, la distanza dalla quale sono stati sparati e il momento esatto in cui sono partiti. Perché sarebbe importante scoprire questi dettagli? Perché questi potrebbero modificare le accuse nei confronti dell'indagato una volta incrociati proprio con i risultati dell'autopsia, alla quale infatti ha partecipato anche l'esperto balistico nominato dalla procura, Stefano Conti. Noi l'abbiamo intercettato proprio mentre andava via da qui, lo ascoltiamo e poi la linea può tornare allo studio.
9: L'autopsia è durata un pochettino più di 3 ore, quindi è stato fatto tutto quello che andava fatto.
10: Perché diceva più del previsto?
9: No, nel senso che 3 ore e passa per un'autopsia completa, è stata fatta, c'erano i consulenti, abbiamo esaminato le varie possibilità e l'abbiamo conclusa e la rimandiamo poi al sopralluogo, che sarà la fase più delicata, ovviamente.
8: Siete trovati d'accordo?
9: Ognuno ha le sue posizioni, però non c'è stato nulla di strano.
8: Il colpo sia uno o due possiamo...
9: Signore, non ve lo posso dire, abbiate pazienza, non ve lo dico. Non sappiamo ancora quando faremo il sopralluogo, non abbiamo minimamente l'idea, perché dobbiamo poi organizzarci i vari consulenti anche dalla parte della difesa dell'indagato.
1: Ora la protesta degli abitanti di Pozzuoli, in 5.000 sono ancora fuori dalle proprie abitazioni dopo l'ultima forte scossa di magnitudo 4.7 di fine luglio ai Campi Flegrei. Con Francesca Martelli da stamattina vi stiamo raccontando la protesta partita e il loro viaggio da Pozzuoli fino a Napoli. Francesca, a te.
11: Siamo arrivati a Napoli, dietro di me vedete gli abitanti delle case popolari di Pozzuoli, con loro questa mattina siamo partiti con 2 pullman per arrivare qui, questa è la loro manifestazione, siamo davanti all'ente che in questa regione gestisce le case popolari in cui abitano, pochi minuti fa hanno anche bloccato per alcuni minuti la strada su cui ci troviamo, poi il blocco è rientrato perché una loro delegazione in questo momento è stata ricevuta qui in questo palazzo, ma gli abitanti chiedono che a questo tavolo, oltre al presidente dell'ente che gestisce le case popolari, arrivino anche i rappresentanti istituzionali, almeno dicono un rappresentante della regione. Sono oltre 5.000 gli sfollati a Pozzuoli e davvero pochi, poco più di 200, sono rientrati nelle loro case. Hanno tutti dei cartelli molto chiari, vogliamo risposte concrete, no chiacchiere, chiedono dei tempi certi, vogliono sapere quando e se potranno rientrare nelle loro case, anche perché c'è un'ipotesi che hanno sentito, almeno nelle riunioni informali, che parla addirittura di abbattimento di queste case. Dicono: sono passati quasi 2 mesi, vogliono risposte. A voi.
1: Grazie Francesca. Quasi tutte le regioni sono state promosse sul fronte dei livelli essenziali, Lea, ma 6 milioni di pazienti hanno rinunciato a visite ed esami, un paradosso di cui si occupa il nuovo report della Fondazione Gimbe.

0: la pagella non funziona oppure c'è qualche cosa nei criteri di valutazione che non viene adeguatamente presa in considerazione.
1: Il fatto è che aumenta la spesa privata per curarsi, che sfiora i 42 miliardi di euro, e l'Istat certifica che 6 milioni di italiani rinunciano proprio alle cure causa liste d'attesa. La stessa Agenas parla di metà delle prescrizioni per una visita o un esame specialistico fatte dal medico di famiglia che finiscono nel nulla. Nessuna prenotazione al CUP. Se i LEA funzionano, come si spiega?
0: Le regioni ricevono sempre meno risorse dallo Stato e anche i criteri di valutazione sono rimasti un po' statici. Gli indicatori sono pochi, sono praticamente sempre gli stessi, a parte qualche piccola rotazione, ma soprattutto c'è una soglia di promozione troppo bassa, cioè basta ottenere 60 punti, nelle 3 aree di prevenzione distrettuale e ospedaliera per essere promossi. Le regioni del Sud rimangono sostanzialmente in fondo alla classifica, nonostante, diciamo, questa promozione di tipo amministrativo, perché i loro punteggi rimangono poco di sopra la sufficienza.
2: Sarà l'estranea di Paola Strippoli, di Paolo Strippoli, scusate, coprodotta da Rai Cinema, il film che l'Italia candida per la corsa degli Oscar. I particolari da Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
3: Quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
4: Horror dei sentimenti. L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è arrivata dal comitato di selezione istituito dall'ANICA, che ha scelto il film definendolo un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Da ultimo con un premio al Festival di Toronto. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'Estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota attorno ad Anna, che dopo 20 anni decide di rivelare alla figlia Alice un terribile segreto di famiglia. Quando Alice era bambina, in seguito a un grave incidente, Anna aveva stretto un patto con una misteriosa donna, l'estranea, per salvarle la vita. Quel patto, però, ha avuto conseguenze oscure e dolorose che tornano a presentare il conto molti anni dopo. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 film, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. Ora l'estranea, prodotto da Rai Cinema, dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio è atteso per il 15 dicembre, mentre le nomination saranno rese note il 21 gennaio e la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Ma intanto si inizia a sognare.

Ora un riepilogo delle notizie più importanti della mattinata. Aveva l'imbracatura indossata ma non agganciata alla fune Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto nella notte al Colosseo in un incidente sul lavoro. La fune non sarebbe stata spezzata. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno verificate la formazione e le condizioni di sicurezza degli operai impiegati. Il ministro Giulia ha disposto la sospensione dei lavori di restauro del Colosseo. Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano, colpevole secondo lui di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Aveva nascosto un coltello nei bagni della scuola, ma la segnalazione di un compagno ha portato i carabinieri ad intercettarlo e a sventare l'aggressione. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL italiano nel 2026, più 0,9% dallo 0,5% di giugno. Per il 2027 crescita invariata a più 0,6%. Per un'economia, dice l'OCSE nel suo outlook intermedio, che si è mostrata resiliente. Quest'anno inflazione al 3%, il prossimo scenderà al 2,6%. All'ONU è il giorno di Zelensky e di Pezeshkian. Il presidente iraniano ha anticipato che difenderà con fermezza le posizioni di Teheran davanti all'Assemblea Generale. Ieri l'intervento del presidente USA Donald Trump, che ha detto di avere fiducia in un accordo con la Repubblica Islamica, altrimenti, ha aggiunto, la distruggerà. Oggi pomeriggio al Palazzo di Vetro riunione del Consiglio di Sicurezza con i big dell'intelligenza artificiale. Il primo ministro britannico Barnum apre ad una campagna laburista incentrata su un piano anti-Brexit e a New York all'Assemblea ONU annuncia un

0: Centro Nazionale contro le Fake News, la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
1: Andy Burnham apre alla possibilità di affrontare le prossime elezioni con l'impegno di rientrare nell'Unione Europea, sostenendo che Brexit è stata guidata da forze esterne. Intervenendo prima dell'incontro con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, il primo ministro britannico ha affermato che la sua priorità immediata è quella di rilanciare il reset previsto con l'Europa. L'appuntamento previsto per luglio è stato cancellato per il cambio di primo ministro a Downing Street. Londra ora punta a una data entro la fine dell'anno. Anche Burnham, come il suo predecessore Starmer, affronta il tema di Brexit con prudenza, ma di fronte ai cronisti non esclude che la richiesta di rientrare nell'Unione Europea possa diventare il fulcro del prossimo programma elettorale del Partito Laburista. Insomma, il piano nato con Starmer e trattato con grande riservatezza per evitare la propaganda contraria dei partiti dell'estrema destra britannica esiste ancora.
2: I think Brexit has been...
1: Anzi, secondo David Miliband, ex ministro di Blair e fratello di Ed, attuale ministro degli esteri inglese, è chiaro che Brexit ha isolato il Regno Unito e danneggiato l'economia e riallacciare i rapporti con l'Unione è il modo più rapido per recuperare la situazione. Intanto Burnham annuncia la nascita di un nuovo centro nazionale britannico per contrastare la disinformazione e i deepfake provenienti da stati ostili come la Russia. Il governo, spiega, ha il dovere di arginare l'ondata di veleni che danneggia gli interessi britannici.
0: Etiopia nel caos. Le forze ribelli del Tigray hanno preso il controllo dei principali aeroporti. Bloccati i voli, l'ONU esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione nel paese. Sentiamo il corrispondente Valerio Cataldi.
3: L'Etiopia torna sull'orlo di una guerra che questa volta rischia di allargarsi a gran parte del paese. Le forze del Tigray hanno preso il controllo dell'aeroporto di Mekelle. Lo scalo della capitale regionale è stato occupato nella notte, i poliziotti federali che lo presidiavano disarmati. Ethiopian Airlines ha sospeso tutti i voli non solo su Mekelle, ma anche su Aksum e Shir. È il segnale più evidente di una crisi che sta precipitando. Da una parte c'è il governo del premier Abiy Ahmed con l'esercito federale, dall'altra le forze del Tigray legate al Tigray People Liberation Front, protagoniste della guerra civile conclusa nel 2022. Ma oggi con una novità. I tigrini si sono alleati con altri 6 gruppi armati, compresi Fano Amara e l'Oromo Liberation Army, nemici fino a poco tempo fa, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo di Addis Abeba. Ed è nel Tigray che l'escalation accelera. Ieri ad Alamata, nel sud del Tigray, una serie di attacchi con droni ha colpito anche 2 scuole. Il sindaco parla di almeno 14 civili uccisi e 22 feriti. Addis Abeba non ha rivendicato i raid. Da settimane l'esercito federale e le forze del Tigray concentrano uomini e mezzi lungo le linee di contatto. Sono ripresi scontri e bombardamenti, mentre Addis Abeba sostiene che quasi 300 combattenti tigrini si siano arresi. Adesso però cambia anche il quadro politico e militare. Tigrini, Fano e Oromo Liberation Army, insieme ad altri 4 gruppi, hanno creato un fronte comune contro Abiy Ahmed. Il Tigray People Liberation Front sostiene che l'accordo di Pretoria, che nel 2022 aveva fermato una guerra costata centinaia di migliaia di vite, non sia più valido e non esclude operazioni militari congiunte. La presa dell'aeroporto di Mekelle segna un altro salto di livello. Ora si aspetta la risposta dell'esercito federale ed è da quella risposta che si capirà se l'Etiopia sta entrando davvero in una nuova guerra.
0: A Durban in Sudafrica 11 persone sono state uccise da uomini armati che hanno fatto irruzione in una casa. Gli aggressori, in base a quanto reso noto dalla polizia, hanno costretto tutti ad entrare in una stanza prima di sparare e hanno anche dato fuoco all'auto di una delle vittime. Uccisa anche una donna incinta, mentre 2 persone sono sopravvissute alla sparatoria. Il Sudafrica ha uno dei tassi di omicidi più alti nel mondo, con circa 60 persone uccise ogni giorno. Il presidente ha descritto la criminalità dilagante come una delle maggiori minacce per il paese e dispiegato l'esercito nelle aree più colpite. Tutelare i migranti, specialmente i minori, costretti a lasciare la propria terra, l'appello alla responsabilità di tutti all'udienza del mercoledì da parte di Papa Leone XIV, che si prepara a partire fra 2 giorni per il suo 5° viaggio apostolico, destinazione la Francia, a Parigi, Lourdes e Metz. L'analisi del nostro editorialista Filippo Di Giacomo.
4: In queste settimane Papa Leone sta nelle sue catechesi del mercoledì spiegando i grandi documenti del Concilio Vaticano II e tra due giorni partirà in un paese, la Francia, dove il popolo fedele, come si dice, ha ancora molte difficoltà a digerire due importanti documenti di quella ormai lontana Assise: la Dignitatis Humanae sulla libertà di coscienza e la Sacrosanctum Concilium sulla riforma liturgica. Però andrà anche in un paese dove a lungo il voto cattolico, come nel resto d'Europa, è stato un voto a favore di quella Unione Europea che ha portato poi al disegno di quello che avrebbe potuto essere, che ancora non è, dentro un continente pacificato e riunito con una visione che sembra essere venuta a mancare. Ed è un problema perché poi in realtà, oltre a Schumann, Adenauer e De Gasperi, quel sogno, quel momento ha riunito delle grandi culture politiche, quella interpretata dal belga Paul Henri Spaak, per esempio, o dall'italiano Altiero Spinelli, tutte persone che sono riusciti a sintetizzare una visione su un continente che adesso è in affanno e che Papa Francesco aveva definito una vecchia malata. Riuscirà per l'ennesima volta l'appello di un Papa, questa volta di Leone XIV, a svegliare l'Europa? Staremo a vedere.
0: Una prima regale per il film con Tom Cruise a Londra, Digger. Sul red carpet c'erano anche William e Kate, la corrispondente Nicoletta Manzione.
5: Il grande ritorno di Tom Cruise, elegante in smoking e occhiali scuri, il divo americano lancia il suo ultimo film. Con lui tutto il cast, Sandra Hüller e il regista premio Oscar messicano Alejandro Iñárritu. E poi per la proiezione del film arrivano i principi del Galles, Catherine, splendida, con abito viola e collier di ametista della regina madre, e William con la giacca di velluto nonostante un clima quasi estivo.
6: Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Una storia pessimista oppure visionaria sulla responsabilità della politica, degli affari, sul futuro dell'umanità e del pianeta. Tom Cruise è invecchiato e con la pancia, capelli grigi, in una prova di attore come non mai.
7: I love playing Digger.
5: Ho adorato essere Digger. Quando ho letto com'era il personaggio ho capito che lo volevo fare. È stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu. L'entusiasmo e la generosità di un divo che non risparmia autografi, abbracci, selfie con i fan. A 40 anni dal successo di Top Gun, Tom Cruise è lo stesso ragazzo, entusiasta e spericolato.
0: L'intelligenza artificiale corre sempre più veloce, la sfida oggi è capire se saremo capaci di governarla. Su RaiNews.it, lo speciale interactive e tanti altri approfondimenti sull'argomento. Il servizio è di Luca Garosi.
8: Non è più soltanto uno strumento che esegue ordini. L'intelligenza artificiale scrive, programma, imita le emozioni e comincia ad agire anche in autonomia. Mentre trasforma il lavoro e la vita quotidiana, cresce una domanda. Saremo capaci di governarla prima che diventi troppo veloce per le nostre regole?
9: L'intelligenza artificiale è dominante, è fondamentale, è uno strumento potentissimo col quale fare i conti e anche da regolare e controllare. L'intelligenza artificiale dipende dalle domande che facciamo. È nelle domande che si vede il fattore umano, le domande sono fondamentali e nelle domande c'è tutta la nostra umanità.
8: Ma le domande non bastano, se a indicare la rotta sono soltanto il profitto e la velocità. La lezione dei social media è già davanti ai nostri occhi. Algoritmi capaci di sfruttare le vulnerabilità umane, con conseguenze sulla salute mentale e sulla democrazia. Per questo l'Europa deve costruire un proprio modello, fondato non soltanto sull'innovazione, ma anche sui diritti.
9: Oggi ancora siamo in tempo per fare delle regole e sviluppare una tecnologia europea, finalmente, che abbia dentro anche i nostri valori. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale sul lavoro sta soltanto iniziando ad arrivare. Oggi se ne vedono le potenzialità, si vedrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, pochi, l'impatto che avrà sarà enorme, perché sono strumenti che sono in grado di fare veramente quasi tutto quello che noi sappiamo fare più velocemente.
8: Finché la macchina risponde, l'uomo conserva l'iniziativa. Ma cosa accade quando la macchina ha a decidere come raggiungere un obiettivo? Con gli agenti autonomi il confine tra esecuzione e scelta diventa più sottile e governare l'intelligenza artificiale diventa una corsa contro il tempo.
7: Una cosa è il chatbot, quello che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, che risponde ad una domanda, e un'altra invece è un agente autonomo che può operare in modo indipendente dall'istruzione che ha ricevuto, nel senso che pur di risolvere il problema compie dei comportamenti, delle visite a dei siti web, degli attacchi informatici, degli acquisti che non erano stati

0: previsti dal suo creatore o dal suo sviluppatore.
1: Il rischio dunque non è soltanto ciò che queste tecnologie sanno fare oggi, ma la velocità con cui imparano a fare sempre di più. Sistemi artificiali vengono già impiegati per sviluppare quelli successivi, alimentando un'accelerazione che potrebbe superare la capacità umana di comprenderne e prevenirne gli effetti.
0: Il rischio è che questa accelerazione, quindi uno sviluppo e un'evoluzione che non avviene più con i ritmi degli esseri umani, che sappiamo sono lenti, chi più chi meno, ma avviene invece senza sosta, ad un ritmo esponenziale, non consente agli esseri umani di comprendere quello che queste tecnologie stanno facendo e di prevenirne gli effetti. E quindi proprio per questo adesso sono tutti d'accordo che questa velocità non sia sostenibile.
1: La sfida non è fermare l'intelligenza artificiale, ma impedire che la sua corsa lasci indietro l'uomo, i suoi diritti e la sua capacità di scegliere.
2: Ci spostiamo a Milano, dove Brunello Cucinelli presenta la nuova collezione. L'imprenditore e stilista umbro ci ha aperto il suo atelier a poche ore e con lui abbiamo parlato anche delle sfide che l'intelligenza artificiale porta nel mondo della moda.

0: lo ringrazio perché ci ha accolto nella dimora milanese del suo mondo, ed è Brunello Cucinelli, e quindi lo fa in una giornata particolare. Buongiorno che sta dentro una settimana particolare per Milano, per la moda italiana, sì, perché la Fashion Week, e perché oggi pomeriggio presenterete la vostra nuova collezione. Io non le chiedo di farci vedere qualcosa in anteprima, ci mancherebbe, ma l'idea che vi ha spinto, che vi ha indirizzato, questo sì.
1: Sì, diciamo che dovrebbe essere una bella stagione. Oggi riceviamo circa 600 giornalisti e facciamo vedere la nostra collezione, anche se però abbiamo già fatto vendite nei nostri clienti nel mondo e le vendite sono andate molto molto bene, quindi siamo leggermente più tranquilli, ma il giudizio della stampa è importantissimo.
0: Moda vuol dire parlare di un mondo che vive di creatività, di unicità, del genio, della persona umana. E allora questo tema volevo aggiungere al suo quotidiano, che è quello dell'intelligenza artificiale. La vede come un'opportunità per il mondo della moda o lo vede come un rischio per il mondo della moda?
1: No, guardi, io penso che di per sé la tecnologia è un dono del creato. Chiaro, dobbiamo governarla perché ci potrebbe anche rubare quest'anima che il creato ci ha dato, no? Io devo dire che ho un grande concetto di base sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è fatta con la ragione, 0101, no? E poi c'è la follia dell'essere umano. La ragione e follia possono collaborare insieme, no? Questa idea di Voltaire che dice: se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, prenderai la parte peggiore. Poi però via Rousseau, e quindi lavorano Apollo il genio e Dioniso la parte folle. Io credo che almeno noi vogliamo considerarla un'ancella vera nostra, rapida, veloce, che conosce tanti dati, ma che non fa scherzi, e quindi l'essere umano resterà sempre qualcosa di importante. Ma vi vorrei dire una cosa davvero speciale. Un altro giorno Microsoft ha chiamato la sua superintelligenza artificiale umanistica. Vuol dire che in qualche maniera hanno capito che c'è bisogno di umanità. Quindi vuol dire che si sono ispirati un po' alla nostra cultura rinascimentale italiana, no?
0: E noi siamo andati a rubare una cosa dal vostro sito, Cucinelli, che è questa sua riflessione:
1: sì,
0: San Francesco e sorella intelligenza artificiale, molto francescana come ispirazione. In che è sorella l'intelligenza artificiale?
1: Ma allora, guarda, lui 800 anni fa per me scrive il primo contratto sociale con il creato, perché di questo contratto sociale parte da Platone, arrivano fino a Jean-Jacques Rousseau per più di 1000 anni, però non parlano mai dell'uomo. Invece lui dice sorella luna, fratello sole, addirittura chiama la morte sorella. Quindi è un'idea totalmente nuova di questo ragazzo, di questo San Francesco. Io mi sono chiesto: ma San Francesco come chiamerebbe l'intelligenza artificiale? Io sono sicuro che la chiamerebbe sorella, perché è un dono del creato, dobbiamo solo governarla. Ma la cosa importante, io sono nonno, che voi padri ora non trasmettete ai vostri figli questa paura sull'intelligenza artificiale, che ciò che la mia generazione ha fatto trasmettendo ai figli: se non studi andrai a lavorare, togliendo la speranza e trasmettendo la paura. Allora l'intelligenza artificiale sarà qualcosa che collabora con noi, dobbiamo governarla sì, ma non spaventarci.
0: Io aggiungo Giacomo Leopardi a questa nostra discussione, mi permetto di aggiungere Giacomo Leopardi, ma non vede il rischio che diventi matrigna intelligenza artificiale?
1: Ma no, ma assolutamente no. Guardi, io sono un amante degli scherzi, qualche giorno fa gli chiedo di fare scherzi, non fa scherzi. I robot sono progettati all'empatia. Pensi lei, se lei a un robot rispondesse male, lui dice: perché mi rispondi così? Quindi non sono per niente preoccupato, vuol dire che in casa avremo dei robot che ci aiutano, ma progettati all'empatia. Io mi diverto con le figliolette, con i nipotini, quando passo davanti ad Alexa gli dico: Alexa, vai a quel paese, e Alexa mi risponde perché. I nipotini ridono da morire. Pensate voi se Alexa mi rispondesse: a quel paese ci vai tu. Quindi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo bisogno di ritrovarci, noi abbiamo bisogno di ritrovare un po' anche quel mal dell'anima che è in noi da sempre nella vita, no? Viviamo in un momento, 20 o 30 anni di tecnologia, parliamo meno con le nostre famiglie, parliamo meno con i nostri familiari, bambini. Abbiamo meno tempo per mettere ordine all'anima, come ci insegna Sant'Agostino, no? Allora, lavoriamo, torniamo a lavorare giusto e ad essere normali. Cerchiamo di guardare un pochino più il cielo e le stelle, perché quando noi siamo in difficoltà, lei mi insegna che noi guardiamo il cielo e il cielo ci indica sempre la via della vita. Torniamo a fare una vita normale, come ci hanno insegnato i nostri maestri greci, no? Quando dicono, vivi secondo natura, datti pace, ritroviamo un po' di sano equilibrio, perché abbiamo tanto bisogno, prima di tutto, delle nostre famiglie. E a voi giovani dico, tornate ad investire nei grandi ideali, no? la bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione. Tornate ad avere un sogno, una vita senza sogno. Non può essere vissuta, invece noi genitori vi educhiamo che a 15 anni, a 17 anni dovete avere già il vostro progetto, dovete studiare chissà quanto. Ma c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima. Possiamo trovare insieme anche il tornare a vivere, essendo brave persone, ma vivere una vita un po' più normale.
0: Io, mentre lei parlava, ovviamente ho sorriso pensando ai suoi insulti a Alexa. Lo faccio anch'io con Spotify quando mi sbaglia canzone e invece ne cerco un'altra.
1: Poi, sì, però, bravo!
0: Mi sono concentrato anche alla bellezza che c'è alle sue spalle, no? Io penso che lei una collezione all'intelligenza artificiale non la farebbe mai disegnare, Cucinelli.
1: No, però le posso dire, sono 3 anni che collaboriamo, abbiamo costruito insieme un sito che chiamiamo Callimacus e lo sa, è fatto metà disegnato a mano e metà con l'intelligenza artificiale. Allora vuol dire che la ragione dell'intelligenza e la follia dell'uomo hanno lavorato per il bello, ma questo dobbiamo fare. Quando Vitruvio ci dice qualsiasi cosa edificate, prima deve essere solida, utile, bella, perché deve durare per l'umanità. Io penso che abbiamo bisogno solo di ritrovarci un grande equilibrio, anche nel modo di parlare, se volete offenderci anche un pochino meno, leggermente più garbati. Io ho bisogno solo di garbo. Devo dire la verità, quando qualcuno è leggermente sgarbato io non ci parlo.
0: Senta, Cucinelli, tutti questi
1: così
0: elementi...
1: Così mi ha sempre insegnato il babbo, sì.
0: Tutti questi elementi, sì, che lei ci ha consegnato, scomodando anche Vitruvio, no? E la follia nel senso alto, nobile del termine, erasmiana, tanto sì, scomodiamo i grandi stamane, stanno anche nell'idea di fare un data center, sì, bello in Umbria, a Pietrafitta, che non è proprio il posto più bello del mondo, quella ex centrale.
1: Però guardi, non è il posto più bello del mondo, ma 60 anni fa era qualcosa di importante per la nostra città, per la nostra valle, per la nostra Umbria. È cambiato il mondo. Abbiamo bisogno di data center, ma i data center saranno il futuro, giusto? Possiamo anche costruirlo in un modo un po' più garbato, rispettando il genius loci dei territori, andando a fare qualcosa di dimensioni tipicamente umbre? Perché non possiamo fare più bello, come dice Vitruvio? Più solido, utile, bello. Fare una cosa bella non è che costa tanto in un modo diverso. Il colore deve essere le terre di Siena, perché noi abbiamo quella zona lì. Noi abbiamo bisogno anche di bellezza. Guardi che questo ne sono convintissimo. Per bellezza intendo garbo, gentilezza, educazione, no? Non voglio fare il saggente, ma nel 1309 a Siena dicono che è dovere di chi governa curare massimamente la bellezza, per cagion di diletto e d'allegrezza, per i forestieri e per prosperità. Cioè San Francesco dice costruite chiese alte, pulite, perché siano per arrivare vicino a Dio. Io penso, dico, guardate, noi abbiamo bisogno di ritornare un po' indietro ai grandi rapporti dell'essere umano. Proprio gentili, educati, garbati, gli ideali. Sì.
0: No,
1: sì.
0: Le chiedo un'ultima cosa, la ringrazio per averci ospitato oggi, che è una, sì, giornata, come dicevo, sì, in apertura importante per voi. Gentile, garbato, educato.
1: Grazie a voi.
0: Siccome vedo una gonna alle sue spalle, no?
1: Sì.
0: Mi dice che effetto le ha fatto tutta questa, sì, polemica politica sulla lunghezza delle gonne, se tenerle o no alle donne? Fa dell'Italia un paese garbato, una classe politica e si esercita su questo?
1: No, ma guardi, io voglio vivere secondo natura, io voglio fare quello che il mio governo mi fa, mi dice, io vorrei essere un bravo e serio italiano, questo sicuro, non ho nessuna possibilità che la mia azienda debba andare, voglia andare in una parte del mondo, perché Augusto Imperatore 2000 anni fa ci dice, sii una brava persona, non creare danni a nessuno, a ognuno il suo. Abbiamo bisogno di riequilibrarci, dai, questo è, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle leggi, perché le leggi, dice Socrate, devi rispettarle, possono anche piacerti una volta un po' più, una volta un po' meno, ma io almeno voglio vivere così, e voi sapete come voglio vivere? Guardando minimo un'ora al giorno il cielo. Quando ci si siede in una panchina e guardi qualcuno che alza gli occhi al cielo, ti pare che forse è leggermente pazzo, e invece io credo che stia contemplando il creato. Abbiamo bisogno di contemplare il creato perché ci ridà forza, gioia e speranza per un mondo migliore.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.
3: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano. Io sono qui per rispondere.
4: Le testimonianze sono vere?
3: Sì, sono persone reali e le loro testimonianze sono verificate con recensione a 5 stelle.
4: Ci si sente sazi?
3: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
4: È caro?
3: Ma no! Costa meno di un panino, da 3,92 euro a pasto, colazione, pranzo, merenda e cena.
4: Posso provarlo?
3: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
5: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
6: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza, puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
3: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: buon pomeriggio, benvenuti e bentornati a Pomeriggio 24. Ci sono come sempre le nostre foto sullo sfondo ad aiutarci a tracciare quelli che sono i temi principali di questa giornata, di questa puntata del nostro programma. A cominciare da Giorgia Meloni, la vedete nel salotto di Bruno Vespa ieri, che insomma è tornata sui temi caldi di giornata e dei giorni scorsi. Ha diciamo così chiamato in causa Sergio Mattarella sul discorso del tetto agli studenti stranieri nelle classi, facendo riferimento a quando Sergio Mattarella faceva il ministro e faceva un provvedimento, a detta di lei, simile a questo. Ha parlato anche insomma dei dati non proprio confortanti che ci ha portato ieri ISTAT per quanto riguarda il rapporto deficit PIL, che siamo ancora, lo sapete, sopra di pochissimo quella soglia del 3%, ma evidentemente è uno zero virgola che fa preoccupare soprattutto quelli che devono avere a che fare poi con i nostri conti da metter mano insomma per la prossima manovra, che è l'ultima di questa legislatura, in particolare il ministro Giorgetti. E fra poco proprio il ministro Giorgetti, andremo a sentirlo, risponderà alle interrogazioni risposta immediata alla Camera. Nella seconda foto l'abbiamo sentito, l'intervento di Donald Trump ieri in diretta davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite a Palazzo di Vetro, non proprio il suo posto preferito nel mondo, non ne fa mistero, del resto nemmeno lui. E da lì lui ha detto: sono io che ho portato la pace, ho risolto i conflitti nel mondo, adesso risolverò anche l'Iran, risolverò anche l'Ucraina, convincerò Putin a sedersi a un tavolo. Siamo abbastanza lontani da tutto questo, come potete immaginare. La terza foto ci porta alla tragedia nel cuore di Roma, al Colosseo, dove questa notte un operaio, lo vedete nella nostra foto, un operaio di 22 anni è rimasto ucciso, è caduto, forse poteva non essere attaccato con sufficiente cautela, così dice la procura, a una fune, ma ovviamente vi daremo conto di tutto questo. Intanto il sito, come potete immaginare, è stato chiuso. Ci occuperemo di questo nella nostra puntata. Intanto fatemi dare il benvenuto ai nostri ospiti, che sono Claudia Fusani dell'Altra Voce. Grazie Claudia per essere qui. Fra l'altro, a momenti, lo dicevo, ci collegheremo proprio con la Camera per sentire le domande che i parlamentari rivolgeranno al ministro Giorgetti e le sue risposte. C'è anche Francesco Giubilei di Fondazione Alleanza Nazionale. Grazie anche a te, Francesco. E bentornati, via, bentrovati a tutti e due. E allora Claudia, abbiamo aperto con quella foto di Meloni, con l'immagine di Meloni nel salotto di Bruno Vespa. Stiamo adesso su quello che riguarda l'Istat, perché poi di questo andremo a occuparci fra poco sentendo anche il ministro Giorgetti. Meloni è andata all'attacco, secondo te Claudia, perché ha detto: c'è chi lavora contro l'Italia, ha detto, l'Istat sottostima o il governo o gli italiani. Insomma, una Meloni che è parsa molto arrabbiata, anche perché no, ha subito detto, e poi però vengono rifatte, diciamo così, c'è il conguaglio di queste stime e spesso e volentieri poi i numeri vengono fuori migliori di quelli che avevano dato in precedenza, ha fatto riferimento al 2024.
1: Esatto Sara, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. È andata in attacco, verrebbe da pensare che quando è in difficoltà la Presidente del Consiglio cerca di andare all'attacco. D'altra parte il vecchio adagio, che la miglior difesa è l'attacco, è una cosa, è un detto antico, insomma, è un antico adagio. È andata all'attacco in pochi minuti su due fronti importanti, istituzionali, perché sicuramente è stato un attacco all'Istat, perché come dire, fare una critica così, come dire, così un po' acida, passami il termine, all'Istituto Nazionale di Statistica, che ha compiuto i 100 anni gloriosi, mi pare pochi mesi fa, dicendo che non ho capito, ha detto la Presidente, non ho capito se sottostima gli italiani, sì, o sottostima il governo. Ecco, insomma, sono parole affilate, e sono state affilate per l'occasione, così come quelle rispetto al Presidente della Repubblica Mattarella. Allora, Mattarella, sappiamo che il giorno prima, il giorno in cui è stata inaugurata la scuola, sì, ha parlato della scuola come un luogo inclusivo, no? E intendendo che nulla ci deve essere che esclude, che riguarda la scuola. Il provvedimento, che sarà un decreto, a oggi, a ora, Sara, sarà un decreto, sì. Quindi qualcosa che avrà immediato valore di legge. Quale sia l'urgenza del decreto non lo so, e anche questo è un attacco alla Presidenza della Repubblica. pubblica, questo sfidare continuamente la Presidenza sul tema, sull'uso di questi decreti. Ecco, allora un conto è dire c'è un problema nella scuola, perché c'è un problema nella scuola, piccolo ma c'è, e quindi affrontiamolo a tutto tondo, come? Aprendo le scuole fino alle 7 di sera, facendo il dopo scuola, facendo il prescuola, anche per i genitori. Questo è un altro discorso, adeguando gli stipendi degli insegnanti, che sono stipendi abbastanza miseri. No, ecco, un conto è partire da lì, partire dalla scuola. E poi arrivare anche al tetto per, come dire, garantire un numero compatibile di presenze italiane e straniere. Poi cosa vuol dire italiani? Il problema è la lingua, perché la maggior parte di questi ragazzini sono nati in Italia. Quindi vedi che è proprio una cosa dal sapore propagandistico elettorale che ha una base di buonsenso. Ma è come è stata portata, è come è stata presentata, è come è stata declinata, a cominciare da domenica davanti a una platea di giovani militanti di Fratelli d'Italia, che ha preso un'altra strada. Tutti siamo d'accordo se il governo mette mani sulla scuola, il problema è che in 4 anni non l'ha fatto, lo fa adesso a ridosso di un appuntamento elettorale che ormai è imminente, è come se uno partisse dal comignolo, neanche dalle tegole, dal comignolo ed una casa dove non ci sono neanche le fondamenta.
0: Cioè, tu dici poi
1: quindi
0: che
1: sì,
0: appunto,
1: è un attacco.
0: Insomma, è un attacco, diciamo, doppio, no? A due fronti,
1: doppio,
0: insomma,
1: doppio,
0: da una parte,
1: sì.
0: Da una parte Issa e dall'altra Mattarella. Chiedo su questo anche a te, Francesco. Ripartiamo però appunto da queste parole, insomma, questo bagno di realtà che è toccato fare, no? su queste stime dell'Istat. Mi viene da dire anche una cosa, Francesco, perché in tutto ciò forse, come dire, c'era stato forse anche troppo ottimismo a suo tempo ad aprile da parte della Premier, imbeccata in qualche modo anche dallo stesso ministro Giorgetti, che invece pensava di superarlo, di entrare al di sotto, no? di quel tetto. Quindi insomma si è tirata un po' la zappa sui piedi da sola su questo.
2: Ma no, il problema di questa situazione è il fatto che sono abbastanza ridicole le regole europee. Cioè, l'Italia è una nazione che è passata da inizio legislatura, quindi negli ultimi 4 anni, da un rapporto deficit PIL di circa l'8% al 3.1. C'è la Francia che ha oltre il 5%, c'è la Polonia e altre nazioni dell'Europa dell'Est che hanno oltre il 5%. Cioè, non riconoscere che una nazione negli ultimi 3-4 anni ha abbattuto il proprio rapporto deficit PIL di circa il 5%, passando dall'8 al 3, meno del 3.1 peraltro, al 3,08%, e mantenere una procedura di infrazione in un contesto qual è quello attuale, ovvero un contesto in cui c'è la guerra in Iran che ha determinato un'inflazione a livello europeo, un aumento dei prezzi energetici e non solo, continuano ad esserci la guerra in Ucraina, c'è uno scenario internazionale di un certo tipo, e immaginare di continuare a tenere una procedura di infrazione, che significa quindi imbrigliare la spesa pubblica in determinati ambiti e non poter aiutare i cittadini e le imprese, è l'ennesima dimostrazione che l'Unione Europea su tanti ambiti è sconnessa totalmente rispetto a quello che accade per la popolazione degli stati membri. E quindi non è il governo che non ha fatto il proprio lavoro, perché se passi dall'8 al 3.1 la cosa l'hai fatta. Poi per uno 0,1, se il tema è l'Istat, benissimo, possiamo anche discuterne, ma il problema di fondo però sono queste leggi europee, che non è che riguardano solo l'Italia, riguardano anche gran parte delle nazioni europee, e non si può pensare di continuare ad avere un approccio schematico, freddo, burocratico, per cui non si tengono in considerazione i cambi di scenari che stanno avvenendo.
0: Ecco, in tutto ciò, su questo poi si instaura anche subito una specie di effetto domino, no? Perché insomma c'è chi dice, appunto Giorgetti impronta, poi lo sentiremo fra poco, la manovra alla prudenza, però dal suo stesso partito, il segretario del suo stesso partito, Salvini, dice no, dobbiamo scostare ancora una volta, perché soltanto io ho bisogno di quanto ha detto, 8 miliardi, e questo, come dire, ingenera poi un effetto domino, perché sicuramente ci sarà gli extra profitti che verranno chiesti da una parte, Forza Italia dirà di no, e quindi insomma forse non depone bene, insomma, per questa campagna elettorale. Ma vengo su questo da te, Claudia, però prima voglio andare alla Camera, perché nel frattempo c'è Luigi Maratin che sta parlando, sta ponendo il suo quesito, sentiamolo.
3: Stabilizzare l'abolizione del bollo, che è un provvedimento che noi condividiamo. Quindi facciamo capirci, Ministro, una sostituisce l'altra? Cioè adesso quei soldi sono per stabilizzare il bollo, l'abolizione del bollo che noi condividiamo? Oppure lei prende l'impegno di confermare quello che è stato detto in questo anno, cioè che la riduzione dell'IRPEF dal 43 al 33% nella fascia fra i 50 e 60 mila euro la farete in legge di bilancio assieme alla stabilizzazione del bollo? Grazie.
4: Grazie a lei, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro.
5: Grazie Signor Presidente, onorevole Martin. Io direi che prima di tutto, in via preliminare, non sussiste alcuna correlazione tra le due fattispecie, no? Perché l'articolo 2 del decreto legge 162 ha previsto l'esenzione della tassa automobilistica riferita a un solo veicolo per persone subordinate a specifici requisiti. E quindi al momento questa non costituisce un'abolizione generalizzata. E naturalmente il mancato gettito per le regioni e le province autonome di 2,3 miliardi dovrà essere rimpiazzato. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito e lei ha puntualmente richiamato l'impegno politico di rivedere l'aliquota del 43% con riferimento all'ampiezza dello scaglione interessato, alla platea dei beneficiari e alla relativa decorrenza. Io confermo che questa è una delle finalità, come ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto nella forma attualmente prevista. Naturalmente queste scelte sono scelte che dovranno convergere in una sintesi e la sintesi avverrà a breve perché prima di tutto andrà aggiornato il quadro di finanza pubblica con le previsioni macroeconomiche e di andamento dei tassi di interesse oltre che del prezzo delle materie prime che come lei facilmente intuirà hanno in qualche modo cambiato le prospettive e le dinamiche relative alle macrovici di bilancio. Naturalmente nell'ambito della definizione quindi del quadro della finanza pubblica tendenziale programmatico all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
0: Ecco, grazie, allora Ministro Claudia, innanzitutto Giorgetti, su questo, perché poi insomma ci eravamo dimenticati il particolare bollo, no? Perché c'è stato anche questo come tema nei giorni scorsi, quindi insomma il richiamo alla sintesi di Giorgetti che valore ha e poi anche come ti dicevo prima, insomma questo problema della procedura di infrazione che rischia di portare poi all'interno della compagine di governo a tirare chi da una parte e chi dall'altra.
1: Guarda Sara, sicuramente il ministro Giorgetti ha davanti a sé la sessione di bilancio più difficile di questi 4-5 anni, di questo mandato. È la più difficile, come si è visto anche da questa risposta, perché lui comunque lui ha già chiesto uno scostamento, gli ha chiesto tra virgolette uno scostamento di 36 miliardi, sfruttando la flessibilità che l'Unione Europea ci ha dato su due voci, sull'energia e sulla difesa. Ora, quello che chi ci ascolta deve capire molto bene è che quella flessibilità, se noi fossimo usciti dalla procedura di infrazione, non sarebbe andata a pesare sul calcolo del deficit. Non essendo noi usciti da quella procedura, ecco, quella cifra, quei 36 miliardi, invece andranno a pesare, a conteggiare il deficit. Questo cosa significa? Che, come ha detto Giorgetti adesso, dovrà essere riscritta completamente la legge di bilancio. Cioè il quadro, il DPEF, che sarà presentato entro metà ottobre, sì, dovrà essere riscritto completamente, perché il governo contava sul fatto di uscire da questa procedura. Ora, il povero Giorgetti, a cui va tutta la mia solidarietà e stima, si trova già oggi, già stamane Salvini, come ricordavi tu, ha fatto una conferenza stampa, da una parte per dire le misure sulla scuola sono nostre e quindi si è messo intorno tre parlamentari e dice queste misure sono nostre, peccato che le faccia Giorgia Meloni quando vuole e quando decide lei. Dall'altra parte ha già chiesto Salvini, mi servono X miliardi per le pensioni, per tutte le cose. Allora, dove troverà questa? Allora, o Giorgetti ha davanti a sé due possibilità, o continua sul rigore, che è la cifra che l'ha contraddistinta in questi anni e di cui dobbiamo dirgli grazie, però il rigore non fa rima con espansione e con manovra di bilancio elettorale. oppure scassa i conti, accontenta tutti e quindi dà e fa tanto sforamento, attenzione, fa tanto deficit, attenzione che chi verrà l'anno prossimo, chi farà la legge di bilancio del 2027-28 si troverà un peso enorme, un fardello enorme, e se questo qualcuno fosse di nuovo il destra, il governo di destra centro, un governo Meloni 2, avrebbero un problema,
0: cioè,
1: serio.
0: Il problema è rimandato,
1: dalle regole,
0: diciamo,
1: europee. Le abbiamo firmate e non ne usciamo, perché sono le regole nuove, le abbiamo firmate noi, le ha firmate questo
0: certo
1: governo, le ha firmate Giorgetti e le dobbiamo rispettare.
0: Allora, vi interrompo di nuovo perché torniamo alla Camera, question time, in questo momento sta parlando Marianella Boschi, sempre domanda a Giorgetti, andiamo a sentire lei e poi la risposta del Ministro.
6: Anche questo obiettivo. Non si sente di aver fallito, Ministro?
0: Ecco, insomma,
4: Ministro,
0: abbiamo colto un momento.
4: Delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di risponderle, prego.
5: Allora, grazie Presidente, grazie onorevole Boschi. Noi abbiamo preso atto dei dati di Istat. Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Vorrei anche osservare che per quanto riguarda la crescita, questo governo aveva, diciamo così, messo nelle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6. Oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni. E naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole. Per quanto riguarda il debito pubblico, il rapporto al PIL, io la invito, tutti quanti a depurare il dato del debito pubblico sul PIL dalle rate di cassa del super bonus che questo governo è stato chiamato a pagare, pari a 18 miliardi del 23, 39 miliardi del 24, 40 miliardi del 25, 42 miliardi del 26 e, ahimè, 26 miliardi l'anno prossimo. Il rapporto debito pubblico sul PIL al netto di questa voce passerebbe dal 138% del 22 al 132% del 25, al netto della, diciamo così, del rilevante saldo di tesoreria che l'anno scorso è stato registrato e che avrebbe portato addirittura ancora più in basso il dato. Questo per dire che il percorso di discesa del debito pubblico sta avvenendo e sta continuando. E ricordo anche che è vero che l'Istat ieri ha stabilito 3,1% il deficit del 25, ma ha anche rivisto in crescita quello che era appunto la crescita stimata alla stessa Istat nel 2023. Passando addirittura con un aumento dello 0,3% all'1,1% e all'1% per quanto riguarda appunto il 23. Questo per dire che ci troviamo in una fase estremamente complicata, ma le posso assicurare che il comportamento del governo, il tenere i conti in ordine la crescita economica sono assolutamente allineati non soltanto alle nostre previsioni, ma anche un punto di riferimento in Europa, dove le cose, ahimè, molto spesso vanno assai peggio.
0: Ecco, allora, così Giorgetti, un Giorgetti rammaricato, no? Si era già definito così ieri Francesco Giubilei. Abbiamo sentito quella coda della domanda che sembrava molto incalzante di Marianella Boschi, perché gli diceva non vi sentite di aver fallito, perché in effetti poi Giorgetti stava ricordando, no, anche gli altri dati emersi, insomma, dalla crescita che comunque ha un più 0,6, poi i nuovi dati OCSE che non sono così, così tremendi, però obiettivamente che Giorgetti si trovi davanti a una strada, come dire, molto stretta, no? Come diceva Claudia Fusani, o scegli l'austerity o scegli comunque di rischiare di mandare ancora all'aria i conti per poi magari ritrovarti lo stesso problema tra un anno, chissà.
2: Ma è così, e la linea che è stata riconosciuta peraltro anche a livello internazionale da tutti i mercati, dalle agenzie di spread, tant'è che lo spread in questa legislatura ha raggiunto i minimi storici da anni, e avere uno spread basso significa risparmiare miliardi sulla finanza pubblica, cioè pagare meno interessi sul nostro debito, testimoniano come sia stato fatto un impegno da parte del governo proprio per cercare di tenere i conti conti in ordine. Non dimentichiamoci che la finanziaria dello scorso anno è stata una finanziaria, adesso vado a memoria, se non erro, i 12-13 miliardi di euro, quindi una finanziaria molto ristretta proprio nell'ottica di cercare di far sì che i conti pubblici rimanessero entro determinati paletti e che si diminuisse il rapporto debito-PIL, il rapporto deficit-PIL. Dopodiché quello che dice il ministro Giorgetti è vero, cioè questo è un governo che ha ereditato una misura come il super bonus che ha avuto un costo di 200 miliardi di euro indicativamente, cioè stiamo parlando di un ordine di grandezza che è talmente ampio che genera proprio degli scostamenti all'interno dei numeri della finanza pubblica in termini percentuali estremamente ingenti e che fa parte di una stagione in cui si è portata avanti una mentalità su quello, sul reddito di cittadinanza e non solo, che era una mentalità economica di carattere assistenzialista, facendo delle misure che poi non tenevano in considerazione la necessità invece di mantenere dei parametri che dobbiamo rispettare avendo un debito pubblico così alto e di cui oggi si pagano le conseguenze. E quindi è evidente che questa spada di Damocle è stato un qualcosa che ha inciso in tutta l'attività del governo, a cui peraltro è stata contestata anche negli anni passati di essere troppo prudente, cioè di non aver magari su determinati ambiti fatto certi investimenti e quant'altro, ma lo è stato fatto proprio in un'ottica di prudenza. Dopo 4 anni che si sono ottenuti questi risultati, ora poteva essere un'ultima finanziaria in cui cercare di restituire anche agli italiani proprio i sacrifici che sono stati fatti, e vedremo se poi si riuscirà a ottenere anche dall'Europa una maggiore flessibilità.
0: Claudia, l'abbiamo sentito in coda all'intervento il ministro Giorgetti, che insomma citava anche gli altri paesi che non se la passano probabilmente, diciamo, anzi c'è chi sta messo da questo punto di vista anche peggio di noi. Mi viene da dire una cosa: queste regole in questi termini così stringenti hanno ancora senso in un contesto, lo ricordava anche prima Francesco, in cui comunque è cambiato il mondo, ci sono crisi geopolitiche enormi intorno a noi che impattano chiaramente anche sui nostri conti? Cioè, quanto ha senso andare ancora dietro a questa regola? Certo, tu dici l'abbiamo firmato tutti e questo è vero, però... Cioè, comunque il tema c'è, no, in questo momento, anche perché, voglio dire, non possiamo neanche negare che un lavoro è stato fatto, perché se si va a guardare ai numeri, alla stessa percentuale come era messa negli anni scorsi, obiettivamente è vero, c'era stato il Covid, quindi insomma una spesa di altro tipo, però questo tema c'è.
1: Sì, però Sara se mi sentite,
0: Sì, sì, ti sentiamo.
1: Allora, io ti seguo nel tuo ragionamento e lo condivido, però purtroppo non siamo tutti uguali. E l'Italia è un paese che, a parte gli ultimi anni, appunto quando prima Draghi e poi Giorgetti, già il governo Conte, come dire, sul reddito di cittadinanza io non ero assolutamente d'accordo, e lì abbiamo sforato. Poi le condizioni, insomma, quello che voglio dire è che le regole ogni tanto, le regole servono, purtroppo. Ogni paese ha una mentalità diversa. E io sono contenta che ci sia un patto di stabilità e crescita, il cui obiettivo è quello di coordinare i bilanci dei 27 paesi per garantire una crescita dell'Europa in quanto mercato unico. Allora, quindi noi abbiamo spesso e volentieri, come dire, abbiamo rotto queste regole, abbiamo speso troppo. È vero che altri paesi la crescita è purtroppo ferma, non la Spagna, per esempio. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta per quello che riguarda i costi dell'energia, non la Spagna. È vero che quindi non tutta Europa, però gli altri paesi sono indebitati molto meno, anche la Francia, diciamo più simile a noi, per non parlare della Germania, che ha tutti i problemi che ha, ma il debito tedesco non esiste. Quindi questo perché, eppure la Germania ha rimesso insieme due paesi, ha avuto un costo enorme, molto gli è stato abbonato. Cioè, le regole secondo me servono, sono necessarie. È vero che in determinati momenti andrebbero studiate delle soluzioni momentanee, e quindi, per esempio, fare un debito comune sui costi dell'energia sarebbe una cosa intelligente da fare. Non capisco perché non si faccia, e già lì toglieresti un sacco di problemi, anche all'Italia, per esempio. Sappiamo che i nostri problemi di crescita sono dovuti soprattutto al costo dell'energia, che è 3 volte quello che è negli altri paesi europei. Noi siamo il paese che costa di più in assoluto. Ci sono le accise, non le togliamo, bla bla bla. Però Io mi aspettavo dall'Europa, così come è successo col Covid, mi aspettavo che ci sarebbe stato, un, come dire, un lancio di un bond, di un fondo europeo per sostenere questa cosa. Dice von der Leyen, ma io vi ho dato la flessibilità, ovvero sia, se siete virtuosi, certo, potete sforare e io non ve lo conto. Il problema è che noi non, siamo virtuosi. Per 2,5 miliardi, forse meno, perché pare che lo sforamento sia dello 0,8, neanche dello 0,8.
7: È quello, 0, capito? 8. È lo 0,8.
1: Lo so, certo, lo so, però... Certo.
7: Diciamo, non abbastanza virtuosi.
1: Potevamo essere... Per quello che riguarda... Fammi dire una cosa sul super bonus, perché veramente questa storia è stucchevole. Il super bonus, io ricordo a chi... come dire, è anziano come me nelle cronache parlamentari. Il super bonus fu lanciato dal Premier Conte, è stato rinnovato da tutti i governi e da tutte le maggioranze e da tutti i partiti, maggioranza e opposizione. Dunque, facciamola finita con questa storia del super bonus, perché è una storia che non ci crede più nessuno. Tutti abbiamo, mettiamo così, hanno voluto il super bonus e l'hanno votato in queste aule del Parlamento e l'hanno rinnovato semestre dopo semestre, quindi basta dare la colpa.
7: Questo è senz'altro un tema, no Francesco, a cui ne aggiungo un altro, perché insomma Claudia Fusani faceva riferimento allo sforzo di unificare due paesi della Germania, e a quegli anni praticamente in realtà ci è andata proprio Giorgia Meloni, torniamo a occuparci di questo, quando appunto ieri attaccato francamente, però ha chiamato in causa sicuramente Mattarella, che proprio in quegli anni lì da ministro dell'istruzione faceva un provvedimento a suo dire, a dire di Giorgia Meloni, molto simile a quello che sarà in Consiglio dei Ministri domani sul tetto per gli studenti stranieri. Quindi chiedo anche a te un commento su questo. Claudia l'ha accennato anche prima.
2: No, ma non c'è stato nessun attacco da parte di

0: a Pordenone e non solo, di bambine che arrivano a scuola con il velo integrale in totale violazione dei rispetti del diritto delle donne, dei diritti dei minori e di valori culturali di libertà che appartengono alla nostra Repubblica e in generale all'Occidente, e che quindi sia necessario di intervenire con un divieto del burka integrale da un lato e del velo integrale e dall'altro lato cercare di evitare che ci siano un numero troppo alto di studenti stranieri delle classi è un qualcosa su cui è corretto intervenire, anche perché avere un numero troppo alto di studenti stranieri significa da un lato non permettere ai bambini o alle bambine, ragazzi italiani di poter rispettare
1: Significa
0: quel
1: che
0: diritto allo
1: fuggono i
0: studio,
1: bianchi, ha detto
0: ma
1: Valditara. Insomma.
0: anche no, no, ma significa anche fare una misura anche in favore dei bambini stranieri, perché le cosiddette classi ghetto non è che sono un qualcosa che aiutano poi gli stranieri, i bambini stranieri a integrarsi o a imparare l'italiano, e quindi una maggiore ridistribuzione non è una misura peraltro di destra, cioè questa è una misura di buon senso che peraltro in altri paesi europei viene applicata, penso al caso della Danimarca, in altre nazioni come la Germania vengono fatti corsi integrativi di lingua tedesca, cioè significa garantire il diritto allo studio tanto ai bambini italiani quanto ai bambini stranieri, quindi è giusto che si
1: Poi lo
0: intervenga da
1: vedremo
0: questo punto di
1: domani. Io
0: vista.
1: adesso sì, arrivo velocemente da Claudia anche su questo. Insomma, è tutto da vedere perché poi insomma, il testo lo leggeremo da domani in poi
0: Sì,
1: perché
0: ma Sara.
1: arriverà a quel punto, se ne parlerà. Però, cioè, Claudia, arrivo da te, ma insomma, il discorso qui bisogna vedere anche l'intenzione, no, con cui poi uno fa un provvedimento di questo tipo.
2: Allora, come dicevo prima, se questa cosa fosse stata annunciata a inizio legislatura dicendo c'è un problema nella scuola, c'è un problema di tanti tipi, c'è un problema nella scuola, fra cui anche questo, mettiamolo, che riguarda 0,3% delle classi, sappiamo, 1.000 classi, quindi insomma lo 0,3%. Allora, se ci fosse stato un discorso organico sulla scuola che riguardava gli insegnanti, il corpo docente, gli orari, noi dovevamo
1: Certo.
2: fare il tempo pieno. Perché solo così tiriamo fuori i ragazzini dai cellulari, dai maledetti social e gli facciamo fare cose, no? Ovviamente poi in questo doposcuola uno sceglie di fare italiano, chi deve fare italiano, un altro sceglie di fare teatro, un altro sceglie di fare quello che volete voi, atletica, quello che volete voi. Però tempo pieno, per fare tempo pieno ci vogliono insegnanti. Tra l'altro ci sono un sacco di insegnanti senza lavoro perché abbiamo tagliato più di 1.000 classi quest'anno, perché non ci sono più bambini. Un'altra cosa, la grande differenza rispetto agli anni 90, allora nascevano più di 1 milione di bambine e bambine
1: Certo,
2: italiane l'anno,
1: questo è un altro
2: ora
1: tema.
2: siamo sotto i 400.000.
1: Allora,
2: Ma di cosa stiamo parlando?
1: io
2: Stiamo
1: per oggi
2: parlando,
1: vi
2: dicevo prima,
1: riguarda
2: del
1: di cosa
2: comignolo di una casa che non ha le
1: ne riparleremo
2: fondamenta.
1: ancora perché chiaramente insomma poi questo è all'ordine del giorno anche per quanto riguarda domani e quindi la nostra puntata di domani. Intanto grazie a Claudia Fusani, grazie a Francesco Giubilei per essere stati con noi. Abbiamo una
0: Grazie.
1: brevissima pausa, vedo già pronto Gregory Regi in collegamento con noi, brevissima pausa e poi torniamo in diretta.
3: Un Super 5G. Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Io so i Valsoia. Tutto vegetale. Con fermenti vivi, calcio e vitamine.
8: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
9: Verti!
10: Verti, Verti, Verti, Verti!
8: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su Verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su Verti.it.
11: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini.

0: ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'Unicef a salvare i bambini. Grazie.
1: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
2: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
9: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
13: La marina statunitense ha scortato oltre 1 miliardo di barili fuori dallo stretto di Hormuz. Più petrolio ora sta circolando, ma devo prendere una decisione molto importante. Se sarà fatto un accordo con l'Iran, li lasceremo costruire un paese più grande di quanto non lo era prima, forse il paese più grande del Medio Oriente, forse più grande del mondo, oppure anniento completamente la Repubblica Islamica, facendolo velocemente per non dare loro la possibilità di uccidere e distruggere le persone e altri paesi, li porto all'inferno senza possibilità di sopravvivenza, di grandiosità per il futuro.
14: Professor Gregory Aleggi, storia e politica degli Stati Uniti all'Università Lewis, grazie per essere di nuovo con noi. E insomma, l'abbiamo sentito Trump all'ONU ieri, non è una decisione da poco quella che deve prendere a quanto dice, perché insomma si tratta di risparmiare, diciamo così, le sorti della Repubblica Islamica e invece di decidere per l'annientamento. Siamo alle solite, professore, cioè ci sono sempre queste due strade eternamente entrambe percorribili. Che Trump abbiamo visto ieri al Palazzo di Vetro.
15: Una battuta facile sarebbe che la decisione da prendere ce l'ha il cabinet, il governo americano, se utilizzare il 25esimo emendamento che di fatto destituisce il presidente nei casi in cui ci abbia un grave impedimento fisico o di altro tipo. Questo show di andare alle Nazioni Unite e minacciare sostanzialmente, come ho detto in precedenza, cioè di distruggere l'Iran, l'ha detto da febbraio, da quando ha attaccato, l'ha detto più di una volta, da un lato non è nuovo, dall'altro è semplicemente un linguaggio di tipo violento che tradisce l'incapacità di risolvere una crisi che lui stesso ha creato. Che ci fosse una forte tensione precedente in Medio Oriente è innegabile. Che Trump l'abbia diretta verso una strada senza uscita, cioè quella della guerra, è altrettanto innegabile. Adesso non sa come uscirne e quindi minaccia pubblicamente di distruggere l'Iran. Questo è anche un fatto di frustrazione, visto che invece gli iraniani, per quanto mal ridotti, per quanto bombardati, direttamente o tramite i loro proxy come gli Houthi, dimostrano di avere ancora qualche freccia al loro arco da lanciare.
14: Qualche freccia al loro arco, infatti, insomma, gli hanno anche già risposto, diciamo così, per le rime. Fra l'altro, professore, ha proprio detto a un certo punto, ne parliamo di questo accordo eventualmente dopo le elezioni di midterm. Ecco, lasciarsi però questo fronte aperto, che, come dire, che effetto può avere anche sugli elettori?
15: Trump, tutti i sondaggi, per quello che valgono i sondaggi, e se c'è un partito degli scettici sui sondaggi io sono la tessera numero uno, però tutti i sondaggi danno, come dire, fotografano la stessa realtà di un Trump in crisi di consensi. lasciamo perdere le grandi questioni politiche, però tutte le promesse che aveva fatto in campagna elettorale, prendiamola più semplice, no? L'accusa a Biden di non saper controllare l'inflazione, questa guerra ha alzato i prezzi per l'americano medio. Il prezzo del petrolio non impatta soltanto sui combustibili, ma su tutto ciò che li usa, quindi sull'intera economia. L'americano medio ha prezzi più alti. La stessa cosa vale per i dazi, i produttori trasferiscono il costo in tutto o in parte sul consumatore finale. Questo è il problema grosso di Trump. Non ha saputo mantenere nulla di quello che ha promesso. E quindi questo lo mette in cerca disperata di un qualche successo. Una pausa, una tregua, una semivittoria, un pareggio ai punti. Qualsiasi cosa con l'Iran sarebbe spendibile di qua al 6 novembre, cioè nelle prossime 6 settimane. È uno dei tanti tentativi un po' disperati che sta facendo per arrivare un po' meno peggio alle elezioni.
14: Tra l'altro ha ritirato fuori, no, professore, insomma, il lungo elenco di conflitti che secondo lui sarebbero stati risolti nel mondo proprio grazie alla sua opera. Ha detto porto la pace nel mondo, però poi dicevamo, insomma, via via è stato smentito, no? Perché appunto da una parte i Pasdaran gli hanno risposto, come dire, dicendogli ci opponiamo a oltranza e facciamo la guerra a oltranza. Dall'altra c'è stato anche questo incontro, professore, con Zelensky, a cui Trump ha manifestato ancora il suo sostegno dicendo adesso lo convinco, adesso ci mettiamo con Putin a lavorare per un'intesa o quantomeno per una ripresa dei colloqui, e anche lì da Mosca è arrivata sostanzialmente l'indisponibilità.
15: E purtroppo questo è il problema che abbiamo da 4 anni e mezzo, cioè le trattative si fanno trattando. Quando si vuole comprare una casa o vendere un'auto usata o quello che sia, alla fine il venditore e l'acquirente devono, magari non a metà strada, ma insomma fare qualche concessione per incontrarsi. I russi questa non intendono farla, tant'è che hanno già messo in costituzione la russicità, non so se si dica così, dell'intero Donbass, comprese le parti non conquistate. E questo irrigidisce la trattativa. Io credo che sia inevitabile che l'Ucraina qualche concessione la debba fare, ma dall'altra parte non c'è alcuna apertura, e questo fa sì che Zelensky sia costretto a continuare. E questo ha delle ripercussioni. Ricordiamoci che in campagna elettorale Trump aveva detto finirò la guerra in un giorno, poi ha detto
14: certo,
15: in una settimana.
14: Non ricordo mai se 24 o 48 ore, insomma, tempo
15: esatto.
14: Abbastanza diverso.
15: E poi diceva quello che dice sempre, solo io lo posso fare. Ora, in realtà non l'ha fatto, e non è un grandissimo tema per l'americano medio. Però è una facile arma per smontare queste sue posizioni così, come dire, roboanti, no? La guerra principale, la più grande che c'è, è in corso. Gaza prosegue a bassa intensità, ma insomma non è risolta, e il suo Board of Peace, che in fondo è una sorta di versione aziendalizzata dell'ONU, dove non ci sono membri,
14: ecco,
15: ma soci paganti come nei suoi golf club, no? Tutte queste cose, le più grosse, e poi l'Iran che è stata aperta a freddo, non si sono risolte, quindi francamente
14: ecco perché fra l'altro non abbiamo parlato dei contenuti finora, professore, ma non abbiamo parlato del contenitore, cioè il posto dove si trovava, probabilmente lo dicevamo in anteprima, non probabilmente il posto preferito di Donald Trump, no? Cioè quel palazzo di vetro che tante volte, insomma, l'abbiamo visto attaccare, appunto l'istituzione proprio stessa dell'ONU. Lei menzionava il Board of Peace, per la quale però va detto lui ha ringraziato, no, anche ieri il Consiglio di Sicurezza, e però che rapporto abbiamo visto di Donald Trump con questo organo così importante?
15: Ma gli Stati Uniti da ben prima di Donald Trump pensano che l'ONU viva, diciamo, a 80 anni a sua nascita, una crisi, che non sia più in qualche modo utile. Il paradosso è che finché c'erano, diciamo, i 5 grandi del Consiglio di Sicurezza, questo club molto membri permanenti con diritto di veto che vigilavano, funzionchiava. In realtà poi l'ampliamento enorme del numero dei paesi membri ha dato più potere all'Assemblea Generale e ha reso l'ONU un posto spesso critico degli Stati Uniti e dei suoi alleati, in molti casi paradossali addirittura favorevole ai meno liberali. Quindi pensiamo a paesi come la Libia, che hanno presieduto il Consiglio dei diritti umani per un motivo di rotazione geografica, no? Quindi questa situazione esisteva prima di Trump. Trump però è in tutte le sue cose, diciamo, esagerato, quantomeno portato a calcare i toni, e quindi ha un rapporto particolarmente difficile con l'ONU. Quindi è un paradosso che accanto allo show di un'istituzione che è nata per non avere più guerre, per cercare pace o almeno compromessi ragionevoli, vada a minacciare una guerra, una distruzione. E poi però in un'altra stanza, poco dopo, firma un accordo con la Danimarca sulla Groenlandia.
14: Oh, ecco,
15: un
14: altro... perché è tornato su un altro dei suoi, chiamiamolo, pallini, no? Cioè ha ritirato in ballo anche il dossier della Groenlandia, su cui so che lei, insomma, è molto benedotto, professore. Abbiamo poco tempo, ma parliamo anche di questo.
15: Ma era questo il paradosso, che da un lato l'accordo è molto ragionevole, cioè non c'è più l'annessione, non c'è lo sfruttamento dei diritti minerari, dice cose ovvie, cioè che la Danimarca si impegna a non far mettere basi russe o cinesi in Danimarca, in Groenlandia, ma francamente non mi pare che qualche mese fa fossimo sul punto di questo. Ma quello che mi colpisce è che nel riconfermare fondamentalmente il vecchio accordo del 51, quindi dell'età dei padri di molti dei nostri ascoltatori, insomma, è passato per una crisi con l'Europa e con la NATO per non ottenere niente, e l'accordo lo firma in quello stesso palazzo di vetro dove sta minacciando guerra. Quindi da un lato riconosce l'utilità dell'ONU come stanza di compensazione, come luogo di trattative, come luogo di accordi, e dall'altro invece lo disprezza rendendo l'Assemblea Generale testimone della minaccia di distruggere un paese, cosa che è vietata dalla Carta dell'ONU. Questo
14: allora,
15: è un po' il paradosso.
14: Certo.
15: L'ultima considerazione, che non ricorda nessuno, è che abbiamo il segretario generale dell'ONU in scadenza e non c'è un vero candidato, come dire, in pole position per sostituirla. Quindi per sostituirlo,
14: e quello sarà un altro capitolo, sì, lo ricordavamo per l'appunto ieri, sentendo ancora l'intervento dell'attuale segretario generale Gutierrez. Grazie come sempre al professor Gregorio Aleggi per essere stato con noi. Io adesso voglio andare invece, eccolo là, lo vedo pronto, Stefano Corradino. Stefano, siamo da te, perché lo ricordavamo nella nostra apertura, questa morte tragica che è successa a Roma, in particolare al Colosseo, è precipitato a 10 metri durante i lavori di notte Andrea Moretti, questo ragazzo, questo operaio molto specializzato che aveva 22 anni. Cos'è successo e quali sono a questo punto gli aggiornamenti? Stefano, sappiamo che ovviamente ci sono le indagini in corso, stanno ancora cercando di capire davvero che cosa è successo.
16: Sì, Sara, siamo all'ennesimo morto sul lavoro. Non più tardi di ieri c'è stata una relazione annuale dell'INAIL che parlava dei morti sul lavoro nel 2025, che sono circa 1200, quindi davvero un bollettino di guerra quotidiano. E oggi la morte di Andrea Moretti, lo dicevi, 22 anni, solo 22 anni, è precipitato intorno a mezzanotte e mezza all'interno del Colosseo dall'altezza di 10 metri mentre stava installando un nuovo impianto per l'illuminazione. Sono stati i colleghi, tra cui il cognato del giovane, a dare l'allarme. I soccorritori sono arrivati rapidamente, ma quando si sono presentati i sanitari hanno capito che la situazione era di fatto disperata e quindi non c'era niente da fare. E la magistratura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Dai primi elementi che stanno venendo fuori, quando gli investigatori sono arrivati, hanno trovato il corpo del giovane con l'imbracatura, ma non era agganciata a una fune, ma serviranno ulteriori rilievi, ulteriori consulenze tecniche per capire la dinamica esatta di quello che è successo, e poi si attenderà anche l'autopsia. Quindi, dicevamo, l'ennesima morte sul lavoro. Il ministro Giuli, il ministro della cultura, che è arrivato questa notte subito dopo aver saputo di questa terribile morte, di fatto ha decretato dopo alcune ore la mattina la chiusura del Colosseo ai visitatori e anche lo stop dei lavori di manutenzione in tutto il Colosseo fino a nuova disposizione. Questo è appunto quello che al momento sappiamo in certo. relazione all'inchiesta della magistratura. E intanto da questa mattina ci sono presidi di continuo che proseguiranno anche nella serata di oggi e anche nella giornata di domani, fatti da lavoratori, sindacalisti, ma anche studenti, tanti studenti medi che hanno voluto essere qui da questa mattina per ricordare anche i tanti casi di morti nell'alternanza certo. scuola-lavoro. A te.
14: Allora, grazie a Stefano Corradino e ringrazio anche per aver accettato il nostro invito. Vittorio Sabadini, un giornalista, uno scrittore, uno dei massimi esperti della Casa Reale, stiamo parlando della Casa Reale britannica. Hai dedicato, Vittorio, grazie ancora per essere con noi, molto del tuo lavoro
17: grazie a voi.
14: Anche a una figura importante di cui andiamo a parlare adesso, che è la figura di Lady Diana. Perché ne parliamo? Perché è uscito questo nuovo libro di Charles Spencer, fratello di Lady Diana, che si chiama Il canto del cigno, ed è, Vittorio, già, come dire, un libro davvero che fa molto discutere, che desta un vero e proprio scandalo in realtà, perché diciamo, lo fa accuse senza precedenti, no, Vittorio, alla Casa Reale, in particolare proprio al Re Carlo.
17: Sì, in particolare al Re Carlo, che viene accusato di essere stato euforico quando ha ricevuto la notizia della morte di Diana, di avere detto che Diana sarà dimenticata molto presto, ma si tratta tutte di affermazioni che non sono provate, sono ricordi personali, sono cose che lui ha saputo o dalla sorella o da altri, che a loro volta le avevano sapute da altri ancora. Insomma, non è un libro che è frutto di un'indagine che dica qualcosa di realmente nuovo su questa vicenda. Ci sono molte malignità sparse contro la famiglia reale che come sempre fa in casi come questi, si è rifiutata di rispondere e ha detto che queste cose sono spiegabili con il dolore di un fratello per la morte di una persona come Diana.
14: Ecco, ma tu, Vittorio, che conosci benissimo quella realtà, che tra l'altro a Diana hai dedicato anche tanto lavoro e anche un libro molto importante, ti sei fatto un'idea di come mai sia arrivato un libro del genere da parte del fratello di Lady Diana?
17: Non lo so, qualcuno dice che probabilmente anche il fratello di Lady Diana, anche il conte Spencer, ha un po' bisogno di soldi, perché ovviamente le spese che lui sostiene per la residenza di Althorp sono molto alte e è possibile che una delle ragioni sia questa. L'altra è sicuramente il fatto che il prossimo anno cadono i 30 anni della morte di Lady Diana, certo. ci saranno altri libri in uscita, ma lui ha voluto, dice, con questo libro, diciamo, rivelare alcuni particolari, alcuni tocchi personali del suo rapporto con la sorella per ricordarla nel modo migliore. Non sappiamo in realtà per quale ragione. Qualcuno ha avanzato anche l'ipotesi che il libro sia legato al ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan, ma non c'è nessun legame fra le due cose.
14: Poi magari arriviamo anche a quello, però insomma tu ricordavi che in qualche modo non c'è stata una vera e propria reazione, però ti chiedo di più su questo, perché abbiamo imparato insomma che il motto dei Windsor è sempre stato, no, never complain, never explain, non ci si lamenta, non si ha nulla da spiegare. Rischia di vacillare però questo motto di fronte a un libro così duro?
17: Ma fare smentite in circostanze come queste è sempre un'arma a doppio taglio, perché se la famiglia reale diciamo intervenisse su delle accuse concrete, delle accuse che sono state rivolte nel libro, non farebbe altro che amplificarle, perché poi la loro reazione ne riceverebbe un'altra, i giornali comincerebbero ad occuparsene, comincerebbero a cercare di stabilire chi ha ragione nel duello verbale fra il fratello di Diana e Carlo. E quindi non si finirebbe più. È meglio, come già fece la regina Elisabetta nei confronti di Meghan, dire che i ricordi in queste circostanze possono essere diversi, possono variare. E in effetti si tratta semplicemente di un libro di ricordi, non ci sono circostanze precise, testimonianze precise o indagini che abbiano evidenziato qualcosa di realmente nuovo.
14: Anche perché, ecco, volevo soffermarmi con te anche sulla figura di Lady Diana che viene fuori da questo libro, da queste parole, perché insomma le fa un buon servizio, ora passami il termine forse un po' prosaico, il fratello, nell'andare anche a rivedere certe dinamiche del passato, che per esempio penso anche soltanto ai figli, no? A William, quanto ha tenuto a conservare il ricordo materno in un certo modo, ecco, andare a risollevare questo tipo di cose e a ricordare anche cose spiacevoli che secondo appunto il conte Spencer sarebbero state dette, per esempio Carlo che le dice praticamente andando a sposarla che non l'amava, ecco, anche tutto questo, no, rispetto alla figura di Diana sicuramente non le fa bene.
17: Ma sì, però il libro tende in sostanza a seguire quel filone che è andato avanti per molti anni e che ha attribuito a Carlo il 99% della responsabilità nel fallimento di quel matrimonio. Ora in molte biografie si narra, ormai, soprattutto negli ultimi anni, una storia un po' diversa, riconoscendo che anche Diana ha avuto la sua parte nel fallimento del matrimonio. Però il conte Spencer, ad esempio, quando dice che Lady Diana era una bambina felice e che solo poi l'incontro con Carlo l'ha resa una persona infelice, dice una cosa non vera, perché Lady Diana ha cominciato ad avere disturbi alimentari, problemi psicologici e difficoltà nell'apprendimento da quel giorno in cui lei era una bambina, sua madre andò via di casa per andare a vivere con un altro uomo. Lì cominciarono i suoi problemi, che poi furono aggravati dall'ingresso nella famiglia reale e delle gravissime responsabilità che questo ingresso comportava. Ecco, quindi ne viene fuori una Lady Diana di nuovo vittima, ma come dicevo, gli interventi più recenti su questa vicenda stanno raccontando un po' un'altra storia, attribuendo anche a lei una parte di responsabilità.
14: Ecco, lo hai già un po' citato, ma volevo arrivare a quel punto che hai menzionato tu poco fa, e cioè a quanto possa essere legata, insomma, questa uscita di Charles Spencer anche al ritorno di Harry e Meghan. Sappiamo che, insomma, Harry e lo zio sono stati anche molto, molto vicini. C'è questo tema della sicurezza, per esempio, no? Mi viene da dire, ora legato proprio al fatto di Harry e Meghan, sappiamo che loro sono tornati da privati cittadini, ma ha chiesto un aiuto per quanto riguarda la loro sicurezza, e tra l'altro zio Charles Spencer si è profuso in questo senso, quindi insomma c'è un legame molto, molto stretto tra loro ancora?
17: Sì, c'è un legame molto stretto che li unisce, diciamo, nella negatività nei confronti della Royal Family. Però la questione della sicurezza dei Sussex non è tanto legata ai motivi che aveva Diana per lamentarsi dell'ingerenza dei giornalisti. Cioè loro non hanno tanto paura del fatto che possano essere fotografati o inseguiti, anche di questo, ma c'è una minaccia molto più concreta che viene da Al Qaeda nei confronti di Harry. Al Qaeda è stato condannato a morte. Harry è stato condannato a morte dopo che nel suo libro ha scritto di aver ucciso 20 talebani che sono caduti come pedine di una scacchiera. E la polizia britannica ha già scoperto 5 tentativi o di rapirlo o comunque di colpirlo in qualche modo. Quindi la sua richiesta di assistenza alla Gran Bretagna deriva da questo. Lui è convinto che, reale o non reale che sia, ha diritto ad una scorta, proprio come ex militare britannico che ha combattuto in Afghanistan e che ora viene minacciato da Al Qaeda. È strano che siano venuti in Gran Bretagna, perché mentre in America è consentito alle guardie del corpo di portare armi, in Gran Bretagna no. Quindi la loro sicurezza di base in Gran Bretagna è già inferiore a quella che avevano negli Stati Uniti. Però ancora oggi non sappiamo quale sia la vera ragione del loro ritorno. Ecco, dobbiamo un po' aspettare che qualche nuovo evento ce la riveli.
14: Ecco, e il fatto, cioè questo ritorno appunto, che ancora non si è capito bene, diciamo, che lavoro dargli, che valore dargli, può darsi che possa portare a un riavvicinamento fra i due fratelli o paradossalmente, insomma, anzi, creare un'ulteriore spaccatura secondo te?
17: No, il riavvicinamento passa attraverso il riavvicinamento con Carlo, che è già in fase di attuazione, nel senso che si sono visti già un paio di volte. Probabilmente Carlo accetterà di andare agli Invictus Games, dando così un segnale molto forte al figlio. Quando la pace fra padre e figlio sarà fatta, allora anche William sarà in qualche modo costretto a prenderne atto. Ecco, ma bisogna che finisca questo atteggiamento continuamente negativo nei confronti della famiglia reale, e se sono vere le voci secondo le quali Harry sta lavorando a un documentario sulla madre, ecco, certo. Insomma, bisognerà vedere in questo documentario come lui parlerà del padre, come lui parlerà di tutta questa vicenda, perché quello potrebbe riaprire una spaccatura.
14: E tutto torna, insomma, rispetto al tema da cui siamo partiti. Grazie davvero a Vittorio Sabadin per essere stato con noi. È il momento del telegiornale, c'è Cecilia Tosi che si sta preparando e noi, come sempre, ci vediamo con Pomeriggio 24 fra mezz'ora.
18: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo stellato sul settentrione con una ventilazione che sarà debole di direzione variabile, mari che saranno mossi. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali con un cielo prevalentemente sereno, a parte qualche residuo annuvolamento nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità atmosferica al meridione, il cielo sarà stellato, i venti saranno prevalentemente settentrionali, più intensi sulla Puglia e sull'area ionica calabrese. Nubi in attenuazione sulla Sicilia, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso sulla Sardegna, mari generalmente mossi. Per domani, moderato aumento della nuvolosità al nord, ma per nubi per lo più stratiformi, poco significative. Continua a splendere il sole al centro e al sud, variabile sulla Sardegna con il rischio di qualche pioggia nelle zone interne. Chiudiamo parlando delle temperature, che domani torneranno ad aumentare, in particolar modo al centro-nord, con punte massime di 28-29 gradi.

0: Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo. La procura indaga per omicidio colposo. Il ministro Giulia ha fermato i lavori. Meloni, morte inaccettabile. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita. Giorgetti, priorità, taglio delle tasse. Secondo giorno dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite, oggi gli interventi di Pezeschian e Zelensky, attesa per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Il Cremlino gelido sui negoziati per l'Ucraina, non ci sono i presupposti anche se rimaniamo aperti. Incontro tra Lavrov e Rubio a New York. Tutelare i migranti, specialmente i minori costretti a lasciare la propria terra, questo è l'appello di Papa Leone in vista del viaggio in Francia al Pontefice, la lettera delle vittime di abusi. Prima regale per il film Digger con Tom Cruise a Londra, sul red carpet c'erano anche William e Kate. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, dobbiamo aprire con l'ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 22 anni, specializzato nei lavori in quota, ha perso la vita questa notte al Colosseo. Una morte inaccettabile, dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Andiamo da Stefano Corradino.
1: Sì, 22 anni, la passione per l'equitazione e l'orgoglio per lavorare in quota sui grandi monumenti italiani. È proprio al Colosseo che è deceduto Andrea Moretti questa notte, dopo mezzanotte e mezzo, precipitando da 10 metri di altezza mentre stava installando un nuovo impianto di illuminazione. I soccorsi sono arrivati subito quando sono stati chiamati dai colleghi dell'operaio specializzato. Quando i sanitari sono arrivati hanno capito che la situazione, che le condizioni del giovane erano disperate. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Per il momento quello che sappiamo è che quando gli investigatori sono arrivati hanno trovato l'uomo con un'imbracatura ma con la fune non agganciata. Serviranno però altri approfondimenti tecnici per capire effettivamente la dinamica dei fatti. Servirà anche l'autopsia che sarà fatta nei prossimi giorni. Intanto il ministro Giuli, il ministro della Cultura, ha chiuso il Colosseo questa mattina in segno di lutto ai visitatori e ha anche stabilito che non ci saranno altri lavori di manutenzione all'interno del Colosseo fino a nuova disposizione. Tanti presidi questa mattina, dalle organizzazioni sindacali agli studenti che sono arrivati qui e dicono basta morti sul lavoro, non si può morire a 22 anni sul lavoro. Vi facciamo ascoltare uno degli studenti della rete degli studenti medi di Roma del Lazio e poi la linea torna a voi.
2: Siamo scesi in piazza perché un ragazzo di 22 anni, poco più grande di noi, è morto questa notte sul luogo del lavoro. Vediamo sempre di più in Italia morti sul lavoro, la scuola in questo senso non fa nulla per educare le studentesse e gli studenti ai diritti e alla sicurezza sul lavoro. Quindi siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario per chiedere più diritti e tutele all'interno delle scuole e dei luoghi di lavoro.
0: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla a tutto campo dell'intervista con Bruno Vespa, dal tetto al 30% per gli studenti stranieri nelle classi, al deficit sopra al 3% fino alle tensioni con Vannacci. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
3: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
4: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
3: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea: ci sono proposte sensate, mentre sferza vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: Sui conti pubblici e sulle norme per la scuola, in arrivo giovedì al Consiglio dei Ministri, si infiamma il dibattito politico. Allora andiamo in diretta da Pablo Rojas.
5: Sì, intanto i dati economici. Poco fa l'europarlamentare Procaccini di Fratelli d'Italia ha commentato le stime dell'Ocse che passano come crescita dallo 0,5% allo 0,9%, un raddoppio che dice molto importante, è un dato di rilievo proprio perché stiamo vivendo una fase di squilibri geopolitici, di tensioni geopolitiche dove sono rallentati i commerci, gli scambi commerciali, ovviamente l'approvvigionamento di materie prime, e quindi a maggior ragione è un dato che fa sperare. E viene commentato anche il 3,1% invece che ci impedisce di uscire dalla procedura di infrazione. A commentarlo è anche in questo caso un esponente di Fratelli d'Italia, Donzelli, che parla del rischio che possa essere una valutazione sbagliata, perché poi se fosse poco sotto il 3% allora i danni fatti all'Italia sarebbero ancora più gravi. Le opposizioni criticano ovviamente il governo, ritengono che non si siano occupati dei cittadini italiani e delle imprese che in questo momento stanno affrontando un periodo molto complesso. Ma l'altro tema che ha scaldato in queste ore il dibattito politico è quello sul limite dei ragazzi stranieri che non parlano bene italiano nelle classi, e su questo è intervenuto sempre l'esponente di Fratelli d'Italia, Donzelli, che ascoltiamo.
6: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
5: Si riferiva ovviamente alla citazione di Giorgia Meloni su quello che aveva fatto Mattarella oltre 30 anni fa, quindi quelle circolari che andavano verso un provvedimento simile, ma si trattava semplicemente di circolari, fanno notare dal Partito Democratico, e soprattutto si sottolinea come non dovesse essere tirato per la giacchetta, un termine che ha usato appena adesso Donzelli, ma insomma per primo lo ha fatto Elly Schlein, il Presidente della Repubblica. Quindi continuano a piovere critiche su questo provvedimento che viene definito propaganda. Ha parlato di questo anche Matteo Richetti di Azione, lo ascoltiamo e poi viene a te.
7: L'ennesimo incidente con il Presidente Mattarella, che ha solo ricordato il senso costituzionale della scuola, quello di non creare discriminazione, di creare cittadini consapevoli e di unire la comunità giovanile. Ecco, questo dovrebbe essere il senso dell'intervento che il governo ha annunciato, non l'ennesimo strumento ideologico che discrimina qualcuno.
0: La priorità del governo in vista della prossima manovra è il taglio delle tasse, ha detto il ministro Giorgetti alla Camera intervenendo al Question Times, e tutto questo troverà una sintesi con l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a inizio ottobre. Poi il ministro ha aggiunto che a giorni si discuterà dell'utilizzo della clausola di salvaguardia per l'energia. Sentiamo il passaggio sulla manovra.
8: Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito, e lei ha puntualmente richiamato l'impegno politico di rivedere l'aliquota del 43% con riferimento all'ampiezza dello scaglione interessato, alla platea dei beneficiari e alla relativa decorrenza. Io confermo che questa è una delle finalità, come ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto nella forma attualmente prevista. Naturalmente queste scelte sono scelte che dovranno convergere in una sintesi, e la sintesi avverrà a breve.
0: L'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita prevista dello 0,9%. Per l'economia globale però le prospettive restano molto incerte a causa del contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
9: Eh sì, è una revisione molto ampia quella dell'OCSE che ha riconosciuto la grande resilienza dell'economia italiana. Allora vediamo con questo cartello, con l'aiuto della regia, l'OCSE dopo essere stata pessimista a inizio anno scommette su un PIL italiano in crescita dello 0,9% nel 2026, il prossimo anno la stima invece resta invariata. Bisogna dire che una rilettura ottimistica è stata fatta dagli economisti di Parigi, anche per altre economie europee come per quella tedesca. Di sicuro è di buon auspicio per il governo che, però lo ricordiamo, soltanto 24 ore fa ha incassato la conferma di un deficit più alto del 3% rispetto al PIL e dunque margini di spesa più risicati per la prossima legge di bilancio. Lo stesso capo economista dell'OCSE, l'italiano Scarpetta, in queste ore ha lanciato due messaggi all'esecutivo. Il primo: serve mantenere rigore sui conti anche in un anno elettorale, e poi sull'energia servono degli aiuti mirati sia alle famiglie sia alle piccole e medie imprese. Tornando poi al rapporto intermedio dell'OCSE sull'economia globale, c'è una stima in lieve rialzo, tuttavia pesa davvero tanto l'incertezza globale dovuta alla situazione geopolitica e agli shock energetici. Proprio è l'energia a tenere sull'inflazione. Vediamo con questo secondo cartello se in Italia l'impennata dei prezzi dovrebbe fermarsi in media al 3% quest'anno. Nei paesi avanzati si passa dal 3,4% dello scorso anno addirittura al 4,1%, e l'incertezza sui prezzi dei prodotti petroliferi arriva soprattutto dal conflitto in Medio Oriente. Finora le economie avanzate hanno retto bene, ha detto il segretario dell'OCSE Corman, ma le pressioni persistenti sui prezzi e l'incertezza pesano sulle prospettive a breve termine.
0: E a New York, secondo giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi a Palazzo di Vetro gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian e di quello ucraino Zelensky, ma c'è anche grande attesa per l'arrivo di Xi Jinping che dovrà incontrare il presidente Trump. Andiamo dal corrispondente Marco Valero Loprete.
10: I leader di Ucraina e Iran, oggi ci saranno loro tra gli altri dietro il podio dell'Assemblea Generale ONU. Proprio l'ucraino Zelensky ieri ha definito produttivo l'incontro con Trump, che si sarebbe detto favorevole alle licenze dei missili Patriot per Kiev. Con lui ho una relazione molto buona, aveva commentato da parte sua il presidente americano. Penso che riusciremo a trovare una soluzione al conflitto. E prima aveva inviato un messaggio lapidario al russo Putin.
11: Settle the war.
10: Metta fine alla guerra. L'81esima assemblea ONU si è aperta con l'appello del segretario generale Guterres. Vanno ristabiliti pace e primato del diritto sulla forza. Trump sembra replicargli a distanza.
12: While others have spoken of peace, I have made peace.
10: Mentre altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace. Altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e spiega di trovarsi a un bivio: chiudere un'intesa oppure annichilire la Repubblica Islamica. Poi rivela che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato a New York per 3 ore membri della delegazione iraniana. D'altronde l'inquilino della Casa Bianca sembra animare un'agenda diplomatica parallela ai lavori ONU, toni concilianti con gli europei per l'intesa sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia, accordi contro il narcotraffico con una coalizione di paesi latinoamericani, faccia a faccia con i paesi arabi del Golfo e oggi infine l'accoglienza a Washington per il presidente cinese Xi Jinping, che non passerà nemmeno per il Palazzo di Vetro.
0: Dunque, ieri all'Assemblea Generale dell'ONU c'è stato il discorso fiume di Donald Trump, che ha parlato di tantissimi argomenti, ma gli osservatori hanno rilevato non poche inesattezze nelle sue parole. Ce ne parla Andrea Vaccarella.
13: Uno show, quello del presidente americano, che ha detto di aver portato la pace nel mondo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, salvo poi minacciare poco dopo gli ayatollah di annientarli nel caso in cui non avessero accettato un accordo di pace. Ma sono state tante le affermazioni sottoposte al controllo, diciamo, degli osservatori, e che vogliamo analizzare insieme a voi. 4 i temi fondamentali. Il primo lo possiamo vedere al touchscreen. Trump all'ONU, appunto, ha detto: ho risolto 8 guerre, un dato che la CNN mette in discussione, perché alcune tra queste in realtà erano, si trattava soltanto di dispute politiche, altri erano semplici accordi di pace, poi su tutte appunto conflitti ancora attivi, soprattutto tra Gaza, tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, e l'unica guerra realmente conclusa, quella dei 12 giorni tra Israele e Iran, in realtà è poi ripresa l'anno successivo con un attacco proprio sferrato dallo stesso Trump insieme a Netanyahu. Poi per quanto riguarda il clima, Trump ha detto che gli esperti che oggi mettono in guardia sull'intelligenza artificiale sono proprio gli stessi che prevedevano che saremmo tutti morti entro 12 anni per il riscaldamento globale. Poi ha anche detto che il pianeta si stava raffreddando, in realtà non riscaldando. Ovviamente i temi sono diversi, i dati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale pubblicati, si parla che negli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati, e poi il 2025 è stato il secondo, il terzo anno più caldo di questa serie storica, e soprattutto nessuno ha mai detto che saremmo morti tutti in 12 anni. Gli investimenti negli Stati Uniti e poi nel mondo, ha parlato Trump davanti all'Assemblea Generale, di 21 trilioni di dollari investiti in tutto il pianeta, ma è lo stesso sito della Casa Bianca, sul quale è semplicissimo andare, che parla di 11,2 trilioni investiti sinora. Infine le munizioni, ha parlato di vigliacchi, di traditori, coloro che hanno affermato che gli Stati Uniti sarebbero a corto di munizioni, ma è lo stesso Congressional Budget Office, cioè un ufficio indipendente del Congresso americano che analizza i conti pubblici e l'impatto economico e finanziario delle decisioni del governo, che rivela che il forte consumo di intercettori nella guerra contro l'Iran ha ridotto le scorte americane e lascerà gli Stati Uniti con molti meno missili intercettori.
0: Ecco, lo vedete, nella nostra ultima ora sta intervenendo il presidente iraniano Pezeshkian alle Nazioni Unite, e appena iniziato il suo discorso ha detto: gli Stati Uniti dicono che noi siamo dei terroristi, e invece no, siamo noi ad essere vittime del terrorismo degli Stati Uniti. Tra l'altro la delegazione statunitense si è alzata nel momento in cui è arrivato il presidente iraniano al Palazzo di Vetro a parlare. In Ucraina invece pesanti attacchi di droni russi sulla capitale Kiev, che hanno costretto anche alla chiusura del servizio ferroviario urbano, c'è stato un morto e diverse vittime. Nell'incontro che c'è stato alle Nazioni Unite tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha chiesto un pacchetto di equipaggiamenti militari che prevede anche i sistemi antimissile Patriot. Sentiamo Carlotta Macerollo.
11: Se Trump nel suo discorso show all'ONU chiede a Putin di porre fine alla guerra, sul terreno le parole della diplomazia non valgono. Colpita all'alba ancora una volta duramente con sciami di droni la capitale Kiev, che ha sospeso il servizio ferroviario urbano. Ci sono morti e feriti. Colpiti sempre nei soliti quartieri di Solomianskij e Olosivskij, edifici residenziali con civili, stazioni di servizio, magazzini. A Zaporizhzhia è centrato di nuovo per la seconda volta in una settimana il centro commerciale Amstor, 2 uomini sono rimasti feriti. E un altro attacco russo ad una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda nel porto di Odessa, nel Mar Nero meridionale ucraino, ha causato la morte del capitano dell'imbarcazione. Secondo la Camera di Commercio Marittimo turca, almeno 226 navi civili e mercantili sono state colpite nel Mar Nero da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la maggior parte nei primi 8 mesi di quest'anno. E mentre proseguono gli attacchi, il confronto diplomatico si concentra a New York. Ma dal bilaterale tra il presidente ucraino e l'alleato statunitense trapela poco. Sul tavolo c'è la tregua energetica che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere in vista del freddo, ma Zelensky non accetta uno stop unilaterale, chiede garanzie solide e durature. Incerto anche l'incontro trilaterale con Zelensky e Putin nel G20 di dicembre a Miami. Il presidente americano Trump si limita a ribadire che entrambi i leader vogliono porre fine alla guerra.
0: Dunque abbiamo sentito questa disponibilità, apertura della Russia al negoziato con gli Stati Uniti, e proprio in questo momento a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite è in corso l'incontro tra Lavrov e Rubio. Però in questo momento, come dicevamo, c'è anche il presidente iraniano Pezeshkian che sta intervenendo all'Assemblea Generale, andiamo a sentirlo.
14: To impose Non possiamo far sì che altri possano imporci l'aggressione di impedirci l'accesso alle nostre vie d'acqua. Hanno chiuso l'accesso a noi, alla nostra via d'acqua. Eppure continuano a fornire missili e tecnologie letali per portare in sicurezza a tutte le terre che circondano quella via d'acqua. Noi non cederemo a questo. L'allargamento della guerra non porterà ad una sicurezza. Non si può creare il caos per tutti i paesi costieri cercando di ottenere la sicurezza navale. Noi, per quanto riguarda poi la Palestina resta una ferita aperta nella coscienza dell'umanità e Gaza resta un esempio del fallimento dei meccanismi internazionali a impedire le sofferenze dei civili. Per decenni sono state adottate risoluzioni. Eppure l'occupazione e la violenza sono proseguite. Noi non possiamo parlare di pace ignorando la Palestina. Una pace duratura nell'Asia occidentale è impossibile senza una giustizia per la Palestina. Fintanto che l'occupazione, l'aggressione e l'ingiustizia persisteranno, la resistenza persisterà. Se verrà indebolita in una forma, riemergerà in un'altra forma, magari anche più forte. Gaza, nonostante le continue uccisioni e le diffuse devastazioni, ha rafforzato la fede della popolazione nella resistenza. La resistenza non può essere distrutta dalle bombe e dagli assedi. Parliamo della natura umana. Se un essere umano viene spinto via dalla sua terra, resisterà. Se le sue case saranno attaccate, aggredite con bombe, resisteranno. Che altra scelta hanno? Cedere al bullismo, ad essere portati via dalla propria casa e dalla propria terra e rimanere in silenzio davanti a tutte queste minacce e questi pericoli? E se si difendono vengono etichettati come terroristi? Il linguaggio rende molto chiaro in che mondo viviamo. Le nostre questioni regionali devono essere risolte nella regione per mano dei paesi della regione, senza divenire un giocattolo nelle mani di aggressori esterni. Nessun rapporto con una potenza straniera può diventare strumento per minacciare i paesi vicini della regione. Ed ora qualche parola a coloro che sono responsabili dell'aggressione contro il nostro paese. Il nostro popolo ha provato di prima mano cosa vuol dire un'aggressione letale e ha messo a dura prova, però le nostre aggressioni hanno messo a dura prova la nostra resistenza e hanno imparato che l'Iran non si arrenderà. L'Iran mai è stato un'aggressione, mai ha iniziato una guerra e ha sempre dimostrato impegno al tavolo negoziale. Le guerre ci sono state imposte, ma noi dimostriamo e abbiamo dimostrato che non abbiamo paura di combattere una guerra che è di carattere difensivo e noi continueremo a resistere per il nostro amato Iran, la nostra patria, fino all'ultimo respiro. Signore e signori,
0: abbiamo sentito un passaggio dell'intervento del presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Senza giustizia per i palestinesi non ci sarà pace in Medio Oriente, ha detto Pezeshkian, e i problemi del Medio Oriente vanno risolti dagli stati del Medio Oriente. Adesso torniamo in Italia con la cronaca. Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano, colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
15: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo, ma ovviamente è da quando, insomma, l'ho saputo che non sto bene.
16: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni, e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle.
17: Questo succede quando si parla troppo, si mette troppo in evidenza. La televisione, l'avete visto quello di 13 anni a Roma, che cosa ha fatto?
16: Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
18: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato, diciamo, l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti, e ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto.
0: Parliamo ora di cinema, una prima regale per il film Digger con Tom Cruise a Londra, su Red Carpet c'erano anche il principe William e la moglie Kate. Andiamo dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
19: Il grande ritorno di Tom Cruise, elegante in smoking e occhiali scuri, il divo americano lancia il suo ultimo film. Con lui tutto il cast, Sandra Hüller e il regista, premio Oscar messicano Alejandro Iñárritu. E poi per la proiezione del film arrivano i principi del Galles, Catherine, splendida, con abito viola e collier di ametista della regina madre, e William con la giacca di velluto nonostante un clima quasi estivo.
20: Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
19: Una storia pessimista oppure visionaria sulla responsabilità della politica, degli affari, sul futuro dell'umanità e del pianeta. Tom Cruise è invecchiato e con la pancia, capelli grigi, in una prova di attore come non mai. Ho adorato essere Digger. Quando ho letto com'era il personaggio ho capito che lo volevo fare, è stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu. L'entusiasmo e la generosità di un divo che non risparmia autografi, abbracci, selfie con i fan. A 40 anni dal successo di Top Gun, Tom Cruise è lo stesso ragazzo, entusiasta e spericolato.
0: E sarà L'estranea di Paolo Strippoli, coprodotto da Rai Cinema, il film che l'Italia candida per la corsa agli Oscar. Sentiamo i particolari da Laura Squillaccio e Alessandro Stefanoni e poi torna Pomeriggio 24 con Sara Mariani.
21: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
22: Un horror dei sentimenti, L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è arrivata dal comitato di selezione istituito dall'ANICA, che ha scelto il film definendolo un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Da ultimo con un premio al Festival di Toronto. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota attorno ad Anna, che dopo 20 anni decide di rivelare alla figlia Alice un terribile segreto di famiglia. Quando Alice era bambina, in seguito a un grave incidente, Anna aveva stretto un patto con una misteriosa donna, l'estranea, per salvarle la vita. Quel patto però ha avuto conseguenze oscure e dolorose che tornano a presentare il conto molti anni dopo. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 film, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti.

0: profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
0: Nulla pulisce come Oral-B IO.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
2: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
0: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
3: Pubblicità.
4: Ultra veloce.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: sono al caffè?
1: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
2: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete TeamVision?
7: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
8: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Le 16.31, benvenuti e bentornati, siamo di nuovo in diretta con Pomeriggio 24, come sempre è il momento del nostro live, quindi il nostro affaccio sui palazzi, vedo già Pablo Rojas pronto con il suo ospite e allora come sempre la sigla e poi andiamo da loro. Pablo, eccoci a te.
11: Sara, ben ritrovata. Allora, intanto c'è molto fermento qui intorno a Palazzo Montecitorio perché c'è l'inaugurazione, anzi c'è un evento sull'eredità di Aldo Moro nella storia della Repubblica. Sono passati 110 anni, diciamo, dalla nascita del grande statista, quindi potremmo vedere arrivare anche auto blu mentre parliamo. Ma accanto a me c'è l'onorevole Alessandro Colucci di Noi Moderati, con cui vogliamo discutere dei temi più caldi di queste ore, di questi giorni. Allora comincerei da quello legato alla scuola e quindi da questa proposta che voi della maggioranza porterete poi in Consiglio dei Ministri domani, sul limitare la presenza di ragazzini stranieri, ma che soprattutto, e questo è un dato importante, non parlano bene italiano, perché non è una questione di passaporto bensì di quanto già siano integrati. Allora su questo c'è una polemica molto grande. La sinistra, il centro-sinistra, vi accusa di fare propaganda. Cosa rispondete?
12: Ma che se si vuole fare integrazione, se si vuole fare un lavoro serio sulla inclusione sociale, la scuola è il primo passaggio importante all'interno del quale dobbiamo assolutamente evitare, nell'interesse degli studenti, nell'interesse degli insegnanti, ma degli studenti figli di stranieri e degli studenti italiani, delle classi ghetto, perché è un grave errore. Credo che sia un interesse generale che arriva dal territorio, ma mi sembra che la sensibilità che si è avuta sempre da destra a sinistra sia questa. Poi, come al solito, quando c'è la proposta da parte del governo, oggi l'unica cosa che sa fare il campo largo è aggredire e considerare che questa è discriminazione. Noi crediamo che sia vera parità. E tra l'altro pensiamo che sia utile estendere questo tipo di iniziativa anche alle famiglie. Quando si parla di scuola bisogna pensare all'insegnamento della lingua italiana per gli studenti, ma anche alle famiglie. Per noi protagonisti della scuola sono studenti, insegnanti e famiglia. E poi vietare il velo, perché è giusto che ci sia una concezione laica delle istituzioni italiane, compresa la scuola. È bene che ci sia un equilibrio, ma collaboriamo tutti. Io credo che creare tensioni, ogni volta opporsi per il gusto di fare opposizione,

0: posizione sia la strada sbagliata. Questi sono dei temi che dovrebbero interessare l'intero paese, indipendentemente da chi governa, e su questo bisognerebbe lavorare insieme.
1: Allora, prima di arrivare ai temi economici, su cui immagino Sara voglia intervenire anche tu, volevo chiederle, onorevole Colucci, il bollo, la cancellazione del bollo, questa misura sulle classi e sui limiti di cui abbiamo parlato adesso, per le opposizioni sono temi elettorali. Dicono la campagna elettorale è evidentemente già cominciata, lei la sente nell'aria?
0: Io credo che tutti i provvedimenti che si fanno possono essere letti da questo punto di vista, d'altronde la fa la politica, la fa una maggioranza. Però penso che in tutti questi anni di governo sono state fatte non solo queste ultime iniziative, ma tante altre. Pensiamo alla diminuzione dell'IRPEF dal 25 al 23% per i redditi fino a 28.000 euro, o la diminuzione dal 35 al 33% sempre dell'IRPEF per i redditi dai 28.000 ai 50.000 euro, oppure l'incremento degli stipendi nel settore della scuola, 420 euro lordi al mese, o i 380 euro di incremento salariale per il mondo della sanità, o i 200 euro sempre lordi e sempre mensili per il mondo della sicurezza. Questa non è propaganda, questa è semplicemente quella concretezza che gli italiani hanno chiesto al centrodestra e al governo, e che stiamo attuando per cercare, nonostante l'appesantimento che abbiamo ereditato a causa dei debiti, ricordo ogni anno paghiamo 22 miliardi di costi a causa di quel maledetto 110% che è servito poco, una poca percentuale, il 3% degli immobili italiani, ma che ha appesantito i bilanci del passato e quelli futuri. Allora, nonostante queste difficoltà, proprio grazie a una politica del controllo rigoroso dei conti, siamo riusciti a garantire investimenti e quelle non promesse, ma quegli impegni necessari per far crescere il paese, alcuni dei quali li ho appena ricordati.
1: Sì, ma la campagna elettorale è cominciata o no?
0: La campagna elettorale, diciamo che quello che ci aspetteremo nella prossima campagna elettorale sarà essere misurati sul lavoro fatto, quindi se lo vuole intendere in questi termini può essere sia considerata campagna elettorale che no. A noi interessa fare le cose che servono, fare le riforme e fare quello che ci hanno chiesto famiglie e imprese all'interno di un'economia sociale di mercato che crediamo sia la risposta giusta. Poi chi la interpreta campagna elettorale? Io credo che sia quella concretezza di cui abbiamo bisogno e che rende credibile la politica.
1: Sara, la parte economica a questo punto tocca a te.
2: Guarda, io in realtà volevo stare nel sentir parlare l'onorevole Colucci, mi veniva in mente di fare un'altra domanda, in realtà proprio e ancora invece sul tema scuola, ti prendo in contropiede Pablo, perché da una parte mi veniva da dire se non ci potesse essere, anziché fare un decreto legge, insomma in questi termini, di nuovo la proposta dello Ius Scholae, no? Perché forse risolveremmo tutto in quel modo lì, fra l'altro stiamo parlando di 2/3 di questi ragazzi che insomma magari hanno problemi con l'italiano, ma sono anche nati nel nostro paese, nati in Italia, quindi prima di tutto questo. E poi il ministro Valditara ha detto che alla fine si tratterà di appunto un decreto legge, perché è un tema di estrema urgenza, com'è che ha detto, occorre intervenire subito. Ecco, davvero c'è questa urgenza, e se è così perché non l'avete fatto insomma in questi anni, che cosa è cambiato?
0: Ma certamente negli anni c'è stato un incremento significativo in alcune parti delle città del nostro paese di una presenza di studenti stranieri, quindi ogni anno diventa sempre più necessario e urgente intervenire. È chiaro che lo Ius Scholae parte da un concetto importante, che è quello esattamente della lingua italiana, della conoscenza della lingua italiana, di una condivisione culturale all'interno del nostro paese, ma prima di arrivare a questo è necessario che ci siano delle basi fondamentali, come ad esempio nella nostra proposta, che è quella della diffusione il più possibile della lingua italiana negli studenti, con gli studenti, all'interno delle famiglie. È un punto di partenza importante.
2: Con più professori,
0: poi,
2: magari.
0: Ius Scholae, certamente. Come, scusi?
2: No, dico con più professori, perché poi non, insomma, credo sia abbastanza complicato andare a chiedere alle famiglie di parlare italiano al loro interno.
0: Beh, ma quando si parla di estendere questo tipo di iniziativa all'interno delle famiglie non si parla solo di scuola o di professori, ma si parla di un coinvolgimento di tutta la parte sociale. Noi siamo sempre per il terzo settore, le associazioni, la collaborazione. Non può essere la scuola l'unico strumento attraverso il quale anche le famiglie possono crescere e rafforzarsi da quel punto di vista. Ma l'integrazione deve essere un lavoro trasversale di più ambiti. Noi da sempre, nel concetto della sussidiarietà, come noi moderati, abbiamo sempre sostenuto il concetto che ci vuole un lavoro che va oltre i confini della scuola. Ci sono le associazioni, gli oratori, il terzo settore. C'è un modo diverso per integrare e per far sentire ciascuno parte sostanziale della società. Io credo che l'aspetto più importante è quello culturale, far comprendere anche ai genitori degli stranieri che sono una parte fondamentale della società e possono contribuire alla ricchezza del paese, e poi ciascuno ovviamente ha la sua religione, ha le sue abitudini, ha le sue culture, ma ci deve essere un contesto nazionale che deve essere certamente garantito. E dico che più riusciamo da questo punto di vista a evitare divisioni, ci sono tanti temi su cui possiamo fare campagna elettorale e dividerci, ma farlo su questi temi è una strumentalizzazione che non serve a nulla,
2: credo
0: e che recupera il campo
2: tutti.
0: Largo le sue origini culturali, no?
2: Allora, grazie,
0: ma non
2: grazie
0: c'è dubbio,
2: entrambi,
0: però su questi temi noi preferiremmo un contributo che uno scontro.
2: Assolutamente, grazie all'onorevole Colucci,
0: grazie a
2: Pablo Rocas. Invece noi qui in studio diamo il benvenuto, un bentornato, perché ho sempre piacere, è già capitato altre volte, è sempre un piacere avervi con me, Maria Grazia Cucinotta e Maria Stella Giorlandino. Maria Grazia Cucinotta non ha bisogno di presentazioni, ma è anche storica madrina di Come in Italia. Stiamo parlando di un'organizzazione in prima linea nella lotta contro i tumori al seno e testimonia le madrina di Race for the Cure, che è appunto l'evento simbolo di questa organizzazione. Maria Stella Giorlandino è presidente della Fondazione Artemisia. Fate tante battaglie importanti per tutti noi, non solo per le donne, ma proprio per tutta la società. Siccome è partita proprio ieri la settima edizione della campagna per il mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, ecco, io partirei proprio da Maria Grazia Cucinotta. È una lotta che la vede protagonista
3: da tanto tempo. Perché
2: ecco,
3: comunque
2: ci spiega che cosa l'ha portata qui, cioè come è stato questo, cioè come mai ha deciso di iniziare.
3: Innanzitutto sono con la
2: Comere
3: da 26 anni e adesso da più di 10 anni collaboro anche con Artemisia e Maria Stella Giorlandino, perché insieme abbiamo unito le forze. Questo, si parla di far sì che le persone vadano a fare prevenzione, perché la prevenzione salva la vita. Con la Come in Italia parte anche la carovana della salute, dove raggiungeranno anche le persone che non hanno possibilità di andare a fare i controlli. Con Maria Stella invece c'è un accordo che durante il mese di ottobre lei offrirà delle consulenze gratuite a tutte le donne, tutte le persone che non possono permettersi di pagare una consulenza, e da lì poi anche i controlli, dipende dalle situazioni, saranno comunque offerti.
2: Ecco perché, Presidente Maria Stella Giorlandino, lei da imprenditrice donna conosce ovviamente molto bene il territorio e parla sempre di questa sanità che ha bisogno di essere vicina alle persone. Il problema è che spesso, come dire, non è proprio accessibile a tutti, no? È questo il tema. E allora come si fa a renderla più accessibile? Come lo fa concretamente la vostra fondazione?
4: Allora, la nostra fondazione, io ringrazio anche chi ha una voce autorevole, no? Per diffonderla di più. Si dà da fare tantissimo sul territorio tramite sempre iniziative gratuite. Oltre a queste giornate, essendo anche il mese dei nonni, noi presteremo ascolto a tutti i nonni tramite un geriatra per fare una consulenza. Purtroppo è inutile, ma dobbiamo guardare con realtà la situazione della sanità. Le persone spesso non si curano per mancanza di soldi.
2: I soldi, è diventato un lusso.
4: Io ho trovato
2: spesso,
4: sempre, anche
2: purtroppo.
4: Grazie, perché insieme a Maria Grazia condividiamo essere delle persone da una intellettualità emotiva onesta. Per quello che noi possiamo, io naturalmente metto a disposizione tutti i centri della rete, per aiutare chi non ce la fa. Guardi, io tanti giorni arrivano donne che non riescono magari a farsi un semplice esame, a volte basta un emocromo, un po' di colesterolo, saltano le cose più semplici. Noi facciamo le giornate dei pap test gratuiti. Donne che non fanno il pap test e si ritrovano col tumore al collo dell'utero perché magari lo fanno a 50 anni.
3: Ora, a volte le persone non riescono neppure a pagare il ticket, perché comunque col caro vita tendi a eliminare magari personalmente quelle spese.
2: Questo è un aiuto concreto, sì. Quello senz'altro è qualcosa di primario, però c'è anche il tema del, come dire, del far passare un messaggio, no Maria?
3: Sì,
2: Grazia?
3: Ecco, ma la prevenzione salva veramente la vita e abbatte anche i costi.
2: Parlare di prevenzione è un atto d'amore, perché sì. Lo vogliamo dire cosa vuol dire in questo caso davvero volersi bene? Cioè,
3: è un'ora poi del tempo, un'ora
2: capiamo
3: le
2: difficoltà
3: anno.
2: Anche di altro tipo, ma insomma...
3: Noi corriamo tutto il giorno e poi ci dimentichiamo di dedicare un'ora all'anno per la prevenzione. Fare prevenzione, dobbiamo iniziare a fare prevenzione da subito. Le ragazzine, all'età quando sviluppano, devono cominciare a fare prevenzione, perché non è

0: vero che devi fare prevenzione dopo i 30, i 40 o i 50 anni. Purtroppo ci sono casi di tumori su ragazzine precoci, di 11
1: anni. 23 anni, 11 anni. E poi mi permetto di dire, anche oltre che alle donne, io lo dico anche agli uomini, fate prevenzioni. I tumori alla prostata sono aumentati, le malattie cardiovascolari, basta poco. Allora, perché rovinare la vita di un'intera famiglia per saltare un controllo? Allora, adesso c'è la possibilità spesso...
2: Qui appunto, c'è anche un tema culturale, però,
1: totale,
2: diciamolo,
1: sì,
2: perché siamo molto
1: totale.
2: Più abituate noi donne insomma, a farsi controllare
1: l'uomo
2: rispetto a quanto fanno gli uomini.
1: Ha molti più problemi,
2: questo
1: è vero, ha detto una cosa
2: un messaggio
1: vera.
2: Da far passare anche questo.
1: Sì.
2: Ci aiuta, Presidente, a ricordare quello che fa la Fondazione Artemisia, quali sono le vostre...
1: La Fondazione che ha più di 40 anni e grazie anche al sostegno morale, perché io per me la Maria Grazia è un elemento di vita di una persona che si batte sempre. La Fondazione, oltre a fare prevenzione, ecco, prima parlavate della scuola, sì, abbiamo fatto il protocollo col Ministro Valditara per entrare nelle scuole e fare l'educazione all'affettività, l'educazione per le droghe, e l'educazione anche per le malattie sessualmente trasmissibili, che è importante perché questi ragazzi, parlavamo prima dei social, si documentano sui social e non sanno quant'è pericoloso, perché a volte delle infezioni portano un'infertilità per tutta la vita. Poi facciamo tantissimo stalking, bullismo e mobbing. Per quanto riguarda lo stalking, facciamo anche con la Regione Lazio, abbiamo il protocollo d'ascolto di tutte le varie associazioni con la dottoressa Baldassarre e cerchiamo di entrare nei vari consultori per dare una formazione proprio per questo fatto che le donne non denunciano.
0: E poi comunque anche l'assistenza concreta, perché...
1: Sì, un numero verde dedicato, giorno e notte.
0: Ma anche dal punto di vista economico, cioè non puoi lasciare le donne che denunciano poi da sole, le devi assistere, devi dare
2: anche
0: la possibilità di avere un lavoro, perché
2: certo,
0: comunque loro vanno via e lasciano tutto. Ci sono tante battaglie
2: anche
0: da fare.
2: Anche perché insomma non c'è soltanto il discorso chiaramente importantissimo delle denunce, ma poi deve far seguito anche una possibilità di avere anche i provvedimenti, ma anche banalmente i braccialetti elettronici. Se ne è parlato.
1: Abbiamo l'accordo con la Polizia di Stato. Con la Polizia di Stato abbiamo sempre firmato un accordo, c'è un numero verde a disposizione di voi donne di giorno e di notte, quando la psicologa che risponde si rende conto che realmente c'è un pericolo, perché a volte si parla ed è solo uno sfogo, immediatamente noi avvertiamo un numero della Polizia di Stato e questi intervengono se c'è una situazione a rischio. Cioè cerchiamo di fare quello che serve, dare serenità, ma soprattutto far capire che c'è un'assistenza, che c'è chi ti segue e lo fa perché è un dovere morale.
2: Volevo tornare ancora su, insomma, su Come in Italia su Race for the Cure e appunto la lotta contro i tumori al seno in particolare, ricordando appunto il mese di ottobre in questo senso. Maria Grazia Cucinotta, siccome siamo tutti nella stessa realtà, molto spesso l'estate che ci stiamo lasciando alle spalle è un momento in cui, come dire, si tende un po' a lasciar perdere, ci sono altre cose a cui pensare, banalmente
0: lavorare,
2: famiglia,
0: invece la prima cosa che devi andare a fare
2: vacanze.
0: Sono i
2: ecco,
0: controlli.
2: Vogliamo fare un appello in tal senso preciso.
0: Guarda, bisogna
2: per chi
0: fare
2: ci ascolta.
0: I controlli. Io, ripeto, in 26 anni ho visto tantissime donne, centinaia, che si sono salvate grazie alla prevenzione. Io ringrazio il professor Masetti e ringrazio la professoressa Alba Di Leone, tutto lo staff della Comen, perché veramente sono un supporto valido per queste donne. Non le lasciano mai. Si è creato un gruppo dove nessuno molla l'altra. Sono tutte lì a combattere per un unico scopo, quello della vita, di vincere con la vita e si vince tramite la prevenzione. Quindi mai si ha paura a volte di scoprire qualcosa, però si ha molta più paura di scoprire che hai fatto quei controlli troppo tardi e non c'è più niente da fare.
2: Poi sicuramente serviranno più soldi, più investimenti, ma ricordiamo che un primario investimento, chiaramente
1: certo,
2: bisogna poterselo permettere, è davvero
1: comunque
2: quello nella prevenzione.
1: Per
2: e
1: le donne del Lazio
2: un aiuto c'è.
1: tutto il mese di agosto noi facciamo presso tutte le sedi della rete questo colloquio, si collegano e gli diamo la disponibilità di venire e di fare questo colloquio gratuito per avere informazioni sul loro stato di salute, sulla prevenzione che devono fare. Ottobre, tutto il mese d'ottobre.
2: Allora io vi ringrazio tantissimo, davvero, per essere
0: voi. Facciamo prevenzione tutti.
2: Facciamo prevenzione tutti, è importantissimo. Grazie a entrambe, vado a dare il benvenuto alla nostra prossima ospite che è

0: Arianna Lombardelli, grazie per essere con noi innanzitutto, Arianna, che ha scritto un libro che ho anche qui con me, eccolo qua, guardate, una storia bugiarda, uscito per Mondadori. Stiamo subito su questo titolo, Arianna, perché in questo romanzo la verità sembra essere qualcosa di meno stabile di quello che crediamo, qualcosa di molto più complicato. Ecco, da cosa nasce il suo interesse per questo rapporto tra verità, menzogna e anche autoinganno?
1: Buonasera a tutti e grazie. Ho cercato di indagare da dove nasce in realtà la manipolazione affettiva, manipolazione psicologica. Mi sono resa conto che c'è una sorta di anticamera, purtroppo. L'anticamera è il sottilissimo confine tra verità e menzogna, fino a che punto siamo disposti a credere a chi abbiamo di fronte e che tipo di bugie ci raccontiamo pur di essere amati, mi verrebbe da dire. Quindi diciamo che finiamo in alcune trappole, cioè Maria, che è la protagonista del romanzo, ma un po' tutti, insomma, credo, purtroppo, finiamo in alcune trappole emotive perché ci affidiamo a qualcuno di cui credevamo che fosse chi non era, e quel fidarsi, quella fiducia, che poi ha a che fare con la seduzione, che poi ha a che fare con una serie di appunto di trappole, e lo vediamo e ci rendiamo conto che quella persona probabilmente per noi ha una luce incredibile, seguiamo quella luce, ci fidiamo, facciamo finta di credere a un sacco di cose, ma poi a un certo punto quella luce si spegne e noi ci ritroviamo in un buio totale. Il punto è il buio nel quale ci troviamo è generato da quella persona lì che ci sta manipolando senza che noi ce ne rendiamo conto, perché pensavamo che ci amasse.
0: Ecco, e ci parli un po' anche di questi personaggi, perché insomma spesso si parla di amore, ma insomma non è più amore, chiaramente il confine è stato superato, però è anche vero, mi viene da chiederle, che la seduzione a volte è una forma di potere e quindi tu in qualche modo fai fatica a riconoscere di non avere più il controllo della situazione, perché sarebbe anche una perdita del tuo potere, no? Di questo stiamo parlando.
1: Esattamente, esattamente, cioè non ci si rende conto, cioè non è così facile. Quando ti affidi a qualcuno, quel qualcuno ti manipola a tal punto che ti fa credere qualsiasi cosa, e anche di sbagliare nel momento in cui magari hai un briciolo, un momento di diffidenza. Infatti io lo strutturo proprio in tre parti il romanzo, ma non a caso, è una sequenza tremenda, è seduzione, diffidenza, abbandono, perché finito il tempo della seduzione ci sono dei momenti in cui ci si rende conto che, ma ci viene un dubbio, ma è amore, ma è fiducia, è qualcos'altro, ma veniamo subito coperti dalla manipolazione, perché comunque queste persone, cioè le vittime e i carnefici, un po' si scelgono entrambi, purtroppo. E il carnefice si sceglie generalmente quel tipo di vittima che sa che può gestire, manipolare, perché è domabile. E la vittima a sua volta si sceglie quel tipo di carnefice, purtroppo non consapevolmente, ma perché probabilmente le mancano delle basi di affetto e di amore che non ha trovato magari durante l'infanzia, durante l'adolescenza, e li cerca costantemente, costantemente, sempre, e poi incappando in questo genere di persone. Quindi è lì che ci si chiede, quando incontriamo una persona, la incontriamo per caso? È veramente un caso quando ci troviamo di fronte qualcuno? Non è il caso di lavorare su questa cosa,
0: certo.
1: Quindi di lavorare su noi stessi per non incappare sempre nei soliti narcisisti patologici che poi ci devastano l'esistenza. Quindi, insomma, una storia bugiarda è un po' questo, purtroppo.
0: Che insomma racconta davvero molto, molto di noi. Lei parlava del caso, ma il caso c'è, perché c'è questo incontro, no? Poi fra due donne che mi colpisce molto, Maria e Miriam, che in qualche modo danno l'idea di, come dire, essere utile l'una all'altra, però al tempo stesso sono anche un po' vittima l'una dell'altra.
1: Sì, è vera questa cosa. Inizialmente pensavo che la vittima fosse solamente Maria, perché in realtà cade in una trappola meravigliosa Maria, nel senso che quando incontra Miriam, che è una donna estremamente affascinante, potente, luminosa, almeno per come la vede
0: Certo.
1: Maria, Miriam le dice una cosa incredibile, una cosa che a chiunque farebbe piacere, le dice: io scelgo te. Scelgo te per raccontare la mia storia. Quindi Maria in quel momento si sente scelta ed è una delle poche volte, rarissime volte nella vita in cui viene scelta e soprattutto da una persona, una donna di potere, e si fida. Si fida anche perché è una donna e non pensa che potrà essere ingannata. E cosa succede però? Si incastrano una con l'altra queste due donne, perché Maria è la scrittrice che deve raccontare la storia incredibile di questa donna potente che non l'ha mai raccontata a nessuno, quindi è una sorta di scoop. Mentre comincia a scrivere la storia di Miriam, si rende conto che la priorità non è più scrivere la storia di Miriam, ma è entrare nella vita di Miriam, conoscerla, attraversarla per capire come è fatta. E Miriam, a sua volta, che pensava di dover utilizzare Maria solamente unicamente come scriba personale, la vede sotto un'altra luce. Quindi
0: Certo.
1: ci sono dei giochi di potere
0: Beh,
1: incredibili tra queste
0: guardi,
1: due
0: è la parola
1: donne.
0: che ha usato di più Arianna, potere, no? Ed è un potere che fa il giro in questo racconto che lei ci sta accennando. C'è un potere che inevitabilmente come dire, un senso, un significato negativo, ma diventa, a un certo punto, può diventare un potere, positivo, le chiedo per concludere.
1: Sì, se contiamo su noi stessi, se contiamo su noi stessi, sulle nostre capacità e non sulle capacità degli altri, non bisogna farci convincere, che il potere degli altri possa dominarci e guidarci. Siamo sempre noi a dover guidare noi stessi, allora probabilmente in certe trappole non cadiamo e quindi chi lo sa se poi Miriam e Maria entrambe riescono a.
0: A innescare un potere anche virtuoso.
1: È virtuoso,
0: Allora,
1: forse. Non,
0: grazie.
1: è sempre un po', il finale è sempre un po' un imprevisto, ecco, insomma, l'ho stato
0: Grazie,
1: anche
0: grazie ad
1: per
0: Arianna Lombardelli. Lo ricordiamo di nuovo, una
1: me. Grazie.
0: storia bugiarda, edito per Mondadori. È il momento del nostro telegiornale, c'è Cecilia Tosi e noi come sempre ci vediamo con Pomeriggio 24, domani alle 15. State con noi.

0: Pubblicità. Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
1: Top.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
3: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
4: E che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè. Ma stanotte ti
5: dedico. Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
10: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
11: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti, no filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
13: Tipo zero sprechi, zero residui.
14: Arrestare terra a terra.
13: Scusate.
14: Per sostenere chi se ne prende cura.
13: Non provateci a casa.
15: Ci teniamo a risparmiare le energie.
13: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
16: Perché al pianeta teniamo un mondo.
15: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Assemblea ONU, Pezeschian, siamo pronti al dialogo. Resistenza dell'Iran aumenterà di fronte a sanzioni e bulli. Poi mostra le foto dei bambini uccisi nei raid. La delegazione USA lascia l'aula. Cremlino, gelido sui negoziati, non ci sono i presupposti, anche se rimaniamo aperti. Incontro Lavrov, Rubio a New York. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita, Giorgetti, priorità, taglio delle tasse. Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo, la procura indaga per omicidio colposo, il ministro Giulia ha fermato i lavori, Meloni, morte inaccettabile. Tutelare i migranti, specialmente i minori, costretti a lasciare la propria terra, appello di Papa Leone XIV in vista del viaggio in Francia, al pontefice la lettera di vittime di abusi. Prima regale a Londra per il film di Tom Cruise, invecchiato e trasformato, sul red carpet c'erano anche William e Kate. Ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24, secondo giorno dell'81esima assemblea dell'ONU, oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeschian, che ha parlato di terrorismo contro Teheran. Attesa per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani alla Casa Bianca Trump, mentre prosegue la missione del ministro degli esteri Antonio Tajani a New York. Ci aggiorna l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Ebbene, quella del presidente iraniano Pezeschian era sicuramente l'intervento più atteso, è finito poco fa, l'intervento più atteso soprattutto dopo le parole che ieri in assemblea ha utilizzato Donald Trump, dicendo con l'Iran faremo un accordo subito dopo le elezioni di medio termine o annienterò il paese. Ebbene, oggi Pezeschian si è presentato con una serie di foto, la prima foto quella del leader supremo Ali Khamenei, ha detto ricordate che il nostro leader è stato ucciso dai bombardamenti congiunti di Israele e Stati Uniti, poi la foto di una bambina, una delle vittime della scuola di Minab, la scuola bombardata dagli Stati Uniti, quindi ha detto è l'Iran ad essere colpito da attacchi terroristici, l'Iran non ha mai scatenato guerre contro nessuno, vogliamo l'energia nucleare, ci serve ma non ci serve una bomba, e poi ha aggiunto siamo disposti al dialogo ma non accettiamo il linguaggio della forza. La giornata di oggi prevede tutta un'altra serie di interventi piuttosto importanti, occhi puntati su quello del presidente argentino Milei e poi su quello del presidente ucraino Zelensky, che ieri, ve lo ricordo, ha incontrato Donald Trump, un colloquio di 40 minuti. A margine oggi c'è stato anche un faccia a faccia fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per il tentativo di trovare una tregua energetica e sul grano, e poi continua la missione anche del ministro degli esteri italiano Tajani, che prenderà parola in assemblea questa sera e quindi nella notte italiana. Per ora è tutto.
0: Grazie Francesca. Il discorso fiume di Donald Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, tanti temi sono stati affrontati ma non senza inesattezze, facciamo il fact-checking di quanto detto dal Presidente degli Stati Uniti con Andrea Vaccarella.
2: Afferma, salvo poi minacciare poco dopo di annientare un paese, l'Iran, se gli Ayatollah non dovessero firmare un accordo di pace. Un possibile crimine di guerra minacciato

0: peraltro, dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Rivendica di aver risolto 8 guerre da quando è presidente. Ecco i fatti. Alcune non erano vere e proprie guerre aperte, altre non sono mai finite, come quella tra Hamas e Israele a Gaza. Solo una, la guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran, può considerarsi realmente conclusa, anche se sarà lo stesso Trump, neanche un anno dopo, ad attaccare l'Iran con l'aiuto del premier israeliano Netanyahu. E poi, tema caro alla sua base MAGA, per Trump non c'è nessun riscaldamento globale, il mondo si sta persino raffreddando. Ma il dato scientifico ampiamente condiviso dalla comunità internazionale è un altro. Gli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati. E poi un altro scivolone sugli investimenti. Trump parla di 21.000 miliardi di dollari di nuovi investimenti negli Stati Uniti dal resto del mondo, ma è la stessa Casa Bianca, nei suoi dati ufficiali, a dimezzare la cifra. E infine il conto della guerra all'Iran. Trump nega che gli Stati Uniti siano a corto di munizioni, ma il Congressional Budget Office, l'ufficio indipendente che vigila sui conti pubblici, fotografa una realtà diversa. Il massiccio impiego di missili intercettori ha fortemente ridotto gli arsenali americani e per ricostruirle potrebbero servire anni.
1: Pesanti attacchi di droni russi hanno colpito Kiev, tanto che il servizio ferroviario urbano è stato sospeso, un morto e diversi i feriti. Nell'incontro all'ONU Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi sistemi antimissili Patriot e altre tecnologie. Sentiamo Carlotta Macereollo.
2: Se Trump nel suo discorso show all'ONU chiede a Putin di porre fine alla guerra, sul terreno le parole della diplomazia non valgono. Colpita all'alba ancora una volta duramente con sciami di droni la capitale Kiev, che ha sospeso il servizio ferroviario urbano. Ci sono morti e feriti. Colpiti sempre nei soliti quartieri di Solomianskij e Olosivskij, edifici residenziali con civili, stazioni di servizio, magazzini. A Zaporizhzhia, centrato di nuovo per la seconda volta in una settimana, il centro commerciale Amstor, due uomini sono rimasti feriti. E un altro attacco russo ad una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda nel porto di Odessa, nel Mar Nero meridionale ucraino, ha causato la morte del capitano dell'imbarcazione. Secondo la Camera di Commercio Marittimo turca, almeno 226 navi civili e mercantili sono state colpite nel Mar Nero da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la maggior parte nei primi 8 mesi di quest'anno. E mentre proseguono gli attacchi, il confronto diplomatico si concentra a New York. Ma dal bilaterale tra il presidente ucraino e l'alleato statunitense trapela poco. Sul tavolo c'è la tregua energetica che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere in vista del freddo, ma Zelensky non accetta uno stop unilaterale, chiede garanzie solide e durature. Incerto anche l'incontro trilaterale con Zelensky e Putin nel G20 di dicembre a Miami. Il presidente americano Trump si limita a ribadire che entrambi i leader vogliono porre fine alla guerra.
1: Intanto continuano i raid israeliani su Gaza e nuovi morti nelle ultime ore. Il premier israeliano Netanyahu risponde a Macron dopo il discorso del presidente francese che all'ONU ha parlato di violenza ingiustificata di Israele in Cisgiordania. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
3: E sì, dunque, malgrado il cessate il fuoco, che di fatto regge solo sulla carta, firmato esattamente un anno fa, continuano le operazioni dell'IDF nell'enclave palestinese, almeno 3 i morti nelle ultime 24 ore, e il ministro della difesa israeliano Katz rivendica l'uccisione del capo del dipartimento finanziario di Hamas a Khan Yunis, al sud dell'enclave. Tutto mentre l'Axios, un autorevole portale statunitense, rivela che Board of Peace, l'organo voluto da Trump, presenterà presto un piano per finanziare con 2,45 miliardi di dollari proprio la ricostruzione di Gaza. Come dicevate, e vediamo Netanyahu, fortissime repliche nei confronti del presidente Macron, che ha parlato ieri nel Palazzo di Vetro, accusando Israele delle azioni ingiustificate in Cisgiordania. Netanyahu parla dell'assurdità grottesca e innanzitutto ricorda che ebrei sono attaccati ogni giorno da parte di Hamas in Cisgiordania, lì dove nelle ultime ore intanto un'organizzazione israeliana, Bezalem, dice che ci sono stati delle demolizioni di decine di strutture residenziali proprio nell'area di Massaferrat. Israele anche rilascia un video da parte appunto dell'ufficio del premier Netanyahu per descrivere l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice questo video. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: Grazie Marina, ci spostiamo sul fronte caldo in Yemen. Un intervento americano nello stretto di Bab el-Mandeb a sostegno di Riyadh sarebbe una linea rossa, avverte il portavoce dei ribelli yemeniti Houthi, mentre non si fermano gli attacchi incrociati con l'Arabia Saudita. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
4: Cecchini Houthi appostati sulle montagne di Kabum, da cui si domina l'accesso alla costa dello Yemen sullo stretto di Bab el-Mandeb. Nei video compaiono all'improvviso missili teleguidati che in pochi secondi raggiungono e distruggono le postazioni dei miliziani. Sono immagini diffuse dalle forze del governo legittimo, sostenute dall'Arabia Saudita, che affermano di aver inflitto ai ribelli pesanti perdite con attacchi mirati a riconquistare il controllo sul passaggio marittimo cruciale per i traffici globali. Gli Houthi diffondono le loro immagini di propaganda che documenterebbero la presa di Ais e al-Wazia. I miliziani ora minacciano gli Stati Uniti. Se decideranno di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita o a Bab el-Mandeb, tutti gli interessi americani intorno a noi diventeranno obiettivi, dichiara Mohammed al-Taur, consigliere dell'autoproclamato governo dei ribelli, il quale ha anche confermato la forte alleanza che li lega a Teheran. Secondo media internazionali, i Pasdaran iraniani avrebbero inviato in Yemen ufficiali esperti per aiutare gli Houthi a conquistare la costa sul Mar Rosso. I combattimenti, in meno di due mesi, secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, hanno provocato circa 700 morti e 3.000 feriti. In territorio saudita, ieri sono riprese le esportazioni di greggio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, dopo la riapertura dell'oleodotto Est-Ovest, danneggiato 10 giorni fa. Un'infrastruttura diventata decisiva per le esportazioni di petrolio dal Golfo Persico da quando lo stretto di Hormuz è bloccato per il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.
1: La politica, la priorità del governo in vista della prossima manovra è il taglio delle tasse. Tutto questo troverà una sintesi con l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a inizio ottobre. Così il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo alla Camera durante il question time, durante il quale ha aggiunto che a giorni si discuterà dell'utilizzo della clausola di salvaguardia per l'energia. Sentiamo il passaggio sulla manovra.
5: Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito e lei ha puntualmente richiamato l'impegno politico di rivedere l'aliquota del 43% con riferimento all'ampiezza dello scaglione interessato, alla platea dei beneficiari e alla relativa decorrenza. Io confermo che questa è una delle finalità, come ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto nella forma attualmente prevista. Naturalmente queste scelte sono scelte che dovranno convergere in una sintesi e la sintesi avverrà a breve.
1: L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL italiano che quest'anno crescerà dello 0,9%, poiché l'economia del nostro paese si è dimostrata più resiliente del previsto, ma le prospettive economiche globali restano incerte a causa del conflitto in Medio Oriente e del conseguente shock energetico. Da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
6: Nel punto sulle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentato a Parigi, il PIL mondiale crescerà del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027 contro il 3,4% del 2025, registrando comunque una valutazione di crescita pari a un più 0,1 punti. Quello dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025 per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Numeri che esprimono anche l'inflazione che torna a spingere, vero punto critico che riguarda i prezzi al consumo. Quella complessiva per l'Italia si attesterà al 3% nel 2026 per poi scendere solo al 2,6% nel 2027. Secondo l'organizzazione, le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. I prezzi dell'energia sono tornati a salire a causa dell'intensificarsi delle interruzioni della produzione e alle esportazioni nelle economie del Golfo. L'organismo sottolinea come i tassi di interesse a lungo termine abbiano raggiunto i livelli livelli più elevati negli ultimi 15 anni. Negli Stati Uniti la crescita annuale dovrebbe attestarsi al 2,2 nel 2026 e scendere di un punto nel 2027. Per l'Eurozona l'OCSE stima un aumento del PIL dell'1% sia nel 2026 che nel 2027.
1: E il dibattito politico si infiamma sui conti pubblici e sulle norme per la scuola. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri, in diretta da Montecitorio, Pablo Rocas.
7: È proprio il dato diffuso dall'OCSE, cioè la stima sulla crescita allo 0,9%, che fa discutere, da una parte fa anche esultare, come ha fatto Fratelli d'Italia, la politica italiana. Allora Procaccini, il parlamentare europeo, parla di un dato di rilievo proprio per la situazione geopolitica che stiamo vivendo e per i limiti al commercio che ci sono e quindi all'approvvigionamento anche delle materie prime, che dovrebbe causare un effetto diverso. Invece l'Italia è solida, dicono da tutta la maggioranza, anche commentando quel 3,1% di rapporto deficit PIL che non allarma il centrodestra e anzi c'è il sospetto che possa essere una stima errata. Allora sentiamo su questo il commento di Donzelli.
8: Se questa volta invece di essere il 3,07 o 0,8 quanto hanno stabilito era invece sotto il 3, lo scopriamo fra un anno. Nel frattempo quest'anno abbiamo fatto un danno all'Italia, ovviamente. Però ovviamente noi lavoriamo con serenità.
7: Così l'esponente di Fratelli d'Italia, mentre piovono critiche dal centro-sinistra, dal campo progressista, che accusano Giorgia Meloni di aver gestito male l'economia in questi 4 anni di governo, chiedono risorse per i cittadini, per le imprese e accusano proprio l'esecutivo di non essersi occupati con le misure giuste di chi sta peggio nel nostro paese. È intervenuto il Movimento 5 Stelle con Mario Turco, ascoltiamo anche lui.
9: Fallimenti contabili sul deficit, crescita allo 0, record della pressione fiscale. Eppure Giorgia Meloni ha trovato sul tavolo 209 miliardi portati da Conte e ha accumulato oltre 400 miliardi di debito pubblico. Ma cosa hanno fatto con tutti questi soldi sul tavolo?
7: L'altro tema, quello dei limiti nelle classi di ragazzi che non parlano l'italiano. Da una parte il centrodestra rivendica una norma che potrebbe favorire l'inclusione, dall'altra parte l'accusa al centrodestra di strumentalizzare. Sergio Mattarella, Elish Line, dice non ha Meloni senso dello Stato. È tutto.
1: Grazie Pablo. Tutelare i migranti, specialmente i minori costretti a lasciare la propria terra. Appello alla responsabilità di tutti da parte di Papa Leone XIV all'udienza generale del mercoledì e in vista del viaggio in Francia. Al pontefice la lettera di alcune presunte vittime di abusi da parte dell'ex gesuita Rupnik. Valentina Dello Russo.
10: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra.
11: L'appello accorato del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato domenica prossima, la premura del pontefice per i più indifesi.
10: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
11: Di qui l'invito alla responsabilità di tutti, un messaggio che Leone XIV porterà anche nel cuore dell'Europa da venerdì per il suo quinto viaggio apostolico, destinazione Francia. A Lourdes il Papa incontrerà 7 vittime di abusi da parte del clero, lì dove sono state coperte le opere del mosaicista Rupnik. E al pontefice arriva la lettera di 5 sue presunte vittime, un gesto fortissimo e coraggioso che abbiamo molto apprezzato, scrivono, lamentando però troppi silenzi sul processo all'ex gesuita, per noi un'ulteriore continuata violenza.
1: Siamo alla cronaca, ancora morto sul lavoro nella notte un operaio di 22 anni specializzato in lavori in fune, in quota, ha perso la vita al Colosseo. Una morte inaccettabile, dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Andiamo da Stefano Corradino.
12: 22 anni, la passione per l'equitazione e l'orgoglio per lavorare in quota sui grandi monumenti italiani. È proprio al Colosseo che è deceduto Andrea Moretti questa notte, dopo mezzanotte e mezzo, precipitando da 10 metri di altezza mentre stava installando un nuovo impianto di illuminazione. I soccorsi sono arrivati subito quando sono stati chiamati dai colleghi dell'operaio specializzato. Quando i sanitari sono arrivati hanno capito che la situazione, che le condizioni del giovane erano disperate. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Per il momento quello che sappiamo è che quando gli investigatori sono arrivati hanno trovato l'uomo con un'imbracatura ma con la fune non agganciata. Serviranno però altri approfondimenti tecnici per capire effettivamente la dinamica dei fatti. Servirà anche l'autopsia che sarà fatta nei prossimi giorni. Intanto il ministro Giuli, il ministro della Cultura, ha chiuso il Colosseo questa mattina in segno di lutto ai visitatori e ha anche stabilito che non ci saranno altri lavori di manutenzione all'interno del Colosseo fino a nuova disposizione. Tanti presidi questa mattina, dalle organizzazioni sindacali agli studenti che sono arrivati qui e dicono basta morti sul lavoro, non si può morire a 22 anni sul lavoro. Vi facciamo ascoltare uno degli studenti della rete degli studenti medi di Roma del Lazio e poi la linea torna a voi.
13: Siamo scesi in piazza perché un ragazzo di 22 anni, poco più grande di noi, è morto questa notte sul luogo del lavoro. Vediamo sempre di più in Italia morti sul lavoro, la scuola in questo senso non fa nulla per educare le studentesse e gli studenti ai diritti e alla sicurezza sul lavoro. Quindi siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario per chiedere più diritti e tutele all'interno delle scuole e dei luoghi di lavoro.
1: Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano, colpevole secondo lui di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
14: All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
15: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle.
16: Questo succede quando si parla troppo, si mette troppo in evidenza. La televisione, l'avete visto quello di 13 anni a Roma, che cosa ha fatto?
15: Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
17: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo perché c'è stato l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti e ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto.
1: L'autunno si apre all'insegna del maltempo in alcune zone d'Italia, in particolare nell'Italia meridionale, dove si registrano intensi nubifragi e allagamenti. Ci aggiorna dalla Sicilia Silvia D'Ortensi.
18: Strade trasformate in veri e propri torrenti e fiumi d'acqua con gravi problemi alla circolazione. Un forte nubifragio con accumuli di pioggia fino a 140 mm ha colpito la costa ionica del Catanese nella serata di ieri. Violenti temporali anche sul settore tirrenico della provincia di Messina, ma le piogge più intense si sono registrate nell'Acese sul versante ionico dell'Etna. Allagamenti sulla strada statale 114 nella frazione di Guardia al confine tra Cireale e Giarre. Una stazione di servizio è stata completamente invasa dall'acqua, alcune auto sono rimaste in panne. Particolarmente colpita l'autostrada A18 Messina-Catania, dove l'acqua ha invaso la carreggiata. In alcuni punti ha raggiunto i cofani delle automobili, rendendo necessari diversi interventi di soccorso. Ad Ascicatina la pioggia ha allagato via 4 novembre, i rifiuti trascinati dall'acqua si sono accumulati nei tombini. Proseguono anche per oggi i disagi per l'acqua alta e detriti sulle carreggiate, con inviti alla massima prudenza da parte della Protezione Civile.
19: La situazione è in lento graduale miglioramento. A partire dal versante tirrenico infatti si apriranno ampie schiarite. Le ultime piogge interesseranno le zone interne, soprattutto i rilievi durante il pomeriggio, e in serata possibili anche sull'Agrigentino, il Nisseno e il Ragusano.
1: È L'estranea di Paolo Strippoli, il film che l'Italia candida per la corsa degli Oscar.

0: Oscar, un segnale di fiducia che mi commuove, dice il giovane regista ai particolari da Laura Squillaci, Alessandro Stefanoni.
1: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
2: Un horror dei sentimenti, L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è arrivata dal comitato di selezione istituito dall'ANICA, che ha scelto il film definendolo un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Da ultimo con un premio al Festival di Toronto. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.
3: Ti piacerebbe?
2: La storia ruota attorno ad Anna, che dopo 20 anni decide di rivelare alla figlia Alice un terribile segreto di famiglia. Quando Alice era bambina, in seguito a un grave incidente, Anna aveva stretto un patto con una misteriosa donna, l'estranea, per salvarle la vita. Quel patto però ha avuto conseguenze oscure e dolorose che tornano a presentare il conto molti anni dopo. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 film, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. Ora L'estranea, prodotto da Rai Cinema, dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio è atteso per il 15 dicembre, mentre le nomination saranno rese note il 21 gennaio e la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Ma intanto si inizia a sognare.
0: Una prima regale per il film con Tom Cruise, Digger, a Londra. Sul red carpet c'erano anche William e Kate, la corrispondente Nicoletta Manzione.
4: Il grande ritorno di Tom Cruise, elegante in smoking e occhiali scuri, il divo americano lancia il suo ultimo film. Con lui tutto il cast, Sandra Hüller e il regista, premio Oscar messicano Alejandro Iñárritu. E poi per la proiezione del film arrivano i principi del Galles, Catherine, splendida, con abito viola e collier di ametista della regina madre, e William con la giacca di velluto nonostante un clima quasi estivo.
5: Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Una storia pessimista oppure visionaria sulla responsabilità della politica, degli affari, sul futuro dell'umanità e del pianeta. Tom Cruise è invecchiato e con la pancia, capelli grigi, in una prova di attore come non mai. Ho adorato essere Digger. Quando ho letto com'era il personaggio, ho capito che lo volevo fare. È stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu. L'entusiasmo e la generosità di un divo che non risparmia autografi, abbracci, selfie con i fan. A 40 anni dal successo di Top Gun, Tom Cruise è lo stesso ragazzo, entusiasta e spericolato.
6: Pubblicità.
7: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva. Pubblicità.
8: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
9: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
10: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
9: Top.
11: Klarna. Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
12: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
3: regolabarba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su gran parte del nord, con qualche nube in più sulle aree alpine durante le ore più calde della giornata. Prevalenza di sole anche sulle regioni centrali, salvo innocui annuvolamenti nell'entroterra abruzzese e sul basso Lazio, venti deboli di direzione variabile. Sulle regioni meridionali continuerà a splendere il sole, ad eccezione della Calabria, in particolar modo il settore meridionale, dove sarà possibile ancora qualche pioggia, seppur con tendenza a rapido miglioramento. Rimane instabile il tempo sulla Sicilia, dove saranno ancora possibili delle piogge, variabile sulla Sardegna, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e rischio di qualche pioggia sul settore meridionale. Per la giornata di domani ci aspettiamo un moderato aumento della nuvolosità al centro-nord, ma per nubi per lo più stratiformi. Qualche pioggia sarà possibile nell'entroterra sardo, migliora il tempo al sud. Per quanto riguarda le temperature, oggi diminuiranno ulteriormente, in particolar modo sull'area tirrenica.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati. Eccoci a Sera 24. Allora, subito gli aggiornamenti dalla tragedia al Colosseo, un incidente sul lavoro al cantiere all'anfiteatro Flavio della capitale, morto un operaio la scorsa notte, anche Meloni ha parlato di una morte inaccettabile, vi parleremo anche di lui, di Andrea Moretti, questo giovane rocciatore esperto che aveva seguito le orme del padre. E poi le altre notizie di giornata, chiaramente si torna a parlare di quello che sta succedendo a livello economico, perché ci sono le parole del ministro dell'economia Giorgetti, la priorità è il taglio delle tasse, sintesi sulla manovra a breve, questo ha detto nel giorno in cui l'Ocse ha rivisto al rialzo le stime del nostro PIL. E poi vi parleremo ancora di quello che è successo, eccolo qua, vedete, è una scuola a Lamezia Terme, siamo in Calabria, è stato sventato un piano per aggredire una professoressa, lo stava preparando un 14enne che era stato bocciato l'anno scorso. A sventarlo sono stati i suoi compagni che hanno avvertito i docenti, e poi appunto sono stati i carabinieri a sventare il piano. E poi ovviamente aggiornamenti anche dagli Stati Uniti, continua l'Assemblea Generale dell'ONU, il Cremlino dopo l'incontro di ieri tra Trump e Zelensky fa sapere che non ci sono i presupposti per i negoziati, almeno finora. E allora anche su questo vi aggiorneremo, tra l'altro collegandoci con Mosca. Annalisa Salzano, io ho citato Giorgetti, che chiaramente sarà, immagino, no, al centro di Economia 24.
1: Esattamente, proprio così. Tra l'altro il ministro Giorgetti, riprendendo quello che stavi dicendo, ha dato anche delle anticipazioni, perché in questa sintesi a breve ha confermato che la priorità sarà data al taglio delle tasse. Dunque cercheremo di capire come, anche perché lo dicevi, l'Ocse comunque ha rivisto al rialzo le stime, ma insomma poi per gli anni successivi insomma ci potrebbero essere degli arretramenti. Avremo ospiti dunque anche Deloitte, che oggi a Milano ha presentato una relazione molto interessante sull'intelligenza artificiale, sulla sovranità finanziaria, tema anche questo molto delicato, vedremo.
0: Allora, dopo la sigla Economia 24 e poi tutte le altre notizie, ci ritroviamo alle 18.
1: Buonasera, ben trovati con Economia 24. Dunque, l'Ocse rivede al rialzo le stime del PIL per l'Italia quest'anno, lo 0,9%. Giorgetti naturalmente è soddisfatto, dice non siamo fanalino di coda in Europa. Insomma, tanti temi che intraprenderemo in questa puntata, ma partiamo proprio dall'Ocse con Alessandro Marchetti.
2: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'Ocse vedono al rialzo, allo 0,9%, la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro.

0: Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili, specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
1: E allora salutiamo i nostri ospiti questo pomeriggio, innanzitutto Filippo Taddei, Senior European Economist di Goldman Sachs, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: E poi Paolo Agnelli, Presidente di Confimi, bentornato.
3: Buon pomeriggio, grazie.
1: Allora, Agnelli, comincio da lei. Dunque, sicuramente un buon risultato, 0,9% di crescita quest'anno, ma insomma la resilienza sta finendo, dice l'OCSE. Per l'Italia anche il PNRR insomma si sta finendo, per l'OCSE era uno diciamo, dei motivi per cui il PIL è rivisto in crescita. Dunque dopo che cosa dobbiamo attenderci?
3: Ma innanzitutto l'OCSE si sorprende perché ha sempre combattuto contro le piccole e medie imprese dicendo che non sarebbero state capaci di resistere eccetera eccetera, tutta questa storia che ci stiamo sentendo da anni eccetera. Naturalmente abbiamo dato prova per il pandemia di salvare l'economia nazionale e adesso diamo prova di resistenza, però è chiaro che non potrà andare avanti per molto questa situazione, come non sta andando avanti in Germania, e noi tutti sappiamo quanto è importante per noi la Germania. Le chiusure che hanno fatto 4 stabilimenti dell'alluminio, la Siemens, la Volkswagen, la Bosch, 140.000 famiglie che resteranno senza stipendio, questa è una questione molto importante che andrebbe trattata meglio. L'Europa e l'Italia non hanno fatto nulla in questi anni per aiutare le imprese europee. Ci metto poi l'Italia in particolare, che è la più in difficoltà. Del resto lo dichiarano con il patto di stabilità, no aiuti alle imprese di Stato, il rapporto debito pubblico che era molto più alto, di 5 punti in più è stato ridotto a 3,08, e nonostante le cause di forza maggiore, che le guerre e le sanzioni che siamo stati costretti ad attuare, per cui anche noi in un'economia di guerra ci hanno impedito di esportare in Russia, di esportare in Ungheria, di acquistare il gas in Russia e quant'altro in Ungheria. Tutto questo non è stato sufficiente a dare la possibilità all'Italia di rivalersi, ma penso che sia proprio una volontà verso le imprese europee di tenerle sotto controllo, e per cui in questi casi sarei molto preoccupato per il futuro se non cambiano le linee europee.
1: Ecco, dunque serve un'azione collettiva, ci possiamo comunque a questo punto allargare lo sguardo, volevamo appunto allargare la lente perché l'Italia ovviamente è in un contesto europeo che ha perso, Taddei, questa volta mi rivolgo a lei, ha perso uno diciamo, dei suoi pilastri, dei suoi sicurezze, insomma da decenni gli Stati Uniti come partner economico, diciamo non come partner nel senso che la guerra dei dazi in qualche modo ha cambiato un po' gli equilibri. No? Per cui diventa un partner economico sì, ma in una costante trattativa, e poi dal punto di vista della sicurezza. Allora a questo punto l'Italia dove deve guardare per il futuro?
4: Ma guardi, la prospettiva italiana degli ultimi anni e anche la nostra tenuta sia come economia che come conti pubblici in realtà è una funzione del nostro ancoraggio all'interno del continente europeo e dell'Unione Europea. Noi abbiamo stimato che negli ultimi 2 anni, almeno sia nel 25 che nel 26, più o meno un terzo della crescita europea, della crescita italiana, mi scusi, viene dal sostegno europeo attraverso il Recovery Fund. Se noi guardiamo a quanto è stato lo spread italiano, è stato contenuto prima di questa crisi energetica, è stato fondamentalmente il risultato di due fattori. Il primo è quello nostro, diciamo, della stabilità politica di cui abbiamo beneficiato in questi anni, ma il secondo fattore è stato il chiaro quadro di sostegno e di progresso nell'integrazione fiscale e il coordinamento fiscale a livello europeo. Per un paese come l'Italia questo è cruciale per la sostenibilità del debito, è proprio cruciale per l'andamento della crescita. Quindi è chiaro che l'allontanamento della politica europea, della politica americana, dagli interessi europei ci danneggia l'Europa nel suo complesso e danneggia in particolare il nostro paese, che è un paese esportatore, ma d'altra parte questo ha almeno avuto il vantaggio di rafforzare il coordinamento e l'integrazione europea, che ripeto, di cui noi siamo uno dei paesi principalmente beneficiari. Ed è chiaro a tutti che tutti gli shock geopolitici, dalla guerra in Ucraina prima a quello che sta succedendo in Medio Oriente, sono di danno all'Europa e sono di danno all'Italia. E però va osservato che a questi shock l'Europa, con fatica, con difficoltà, ma molto più velocemente che in passato, almeno ha cominciato a reagire mettendo in campo investimenti che prima non c'erano. E non parlo qui del recovery fund, parlo di iniziative che sono in discussione sul prossimo bilancio europeo, il Catalyst Europe, che è un fondo specifico per lo sviluppo industriale o dovrei dire per la salvaguardia del nostro tessuto industriale, visto quanto è in pressione. E tutto questo non era semplicemente nemmeno un tema prima di questi shock geopolitici. Quindi, insomma, come diremmo noi in Italia, ex malo bonum, magari un poco di bonum, ma qualche bonum c'è anche, insomma.
1: Sperando e contando che questo processo di rafforzamento continui. Allora adesso però andiamo alle parole di Giorgetti, perché ha parlato al Question Time alla Camera, lo dicevamo, sentiamo il servizio di Anna Trebbi.
5: Bruciano ancora quei decimali di deficit di troppo confermati dall'Istat.
6: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica italiana, non a questo governo.
5: Previsioni basate sulla prudenza, vista la situazione complicata, spiega Giorgetti, che però sottolinea come la crescita si stia rivelando più alta dello 0,6% messo in conto, come registrato anche dall'OCSE, e che questo ritmo non ci relega a fanalino di coda in Europa. Lo stesso vale per il debito, che sta calando, se non fosse per il super bonus, dice, le cui rate peseranno sulle casse dello Stato ancora per 42 miliardi quest'anno e 26 il prossimo. Ma questo, afferma, non impedirà al governo di venir meno al proprio impegno di riduzione delle tasse, soprattutto a favore del ceto medio. E in questo quadro si inserisce anche l'abolizione del bollo auto, a proposito del quale precisa:
6: questa non costituisce un'abolizione generalizzata. E naturalmente il gettito, il mancato gettito per le regioni e le province autonome di 2,3 miliardi dovrà essere rimpiazzato.
5: Su quali mosse inserire in manovra, poi, inclusa l'ipotesi di una flat tax sugli aumenti retributivi per i giovani, dice Giorgetti, vedremo a inizio ottobre, quando faremo una sintesi e renderemo noto il quadro di finanza pubblica.
1: Agnelli, dunque, la priorità è il taglio delle tasse. Che cosa ne pensa? La strada giusta?
3: No, perché le tasse, se non lavori, non le devi pagare. Se un'azienda va male, non paga le tasse. Aiutare chi va male non mi sembra, chi non guadagna non mi sembra intelligente. Perché non c'è nessuna voce d'aiuto alle imprese, di riduzione dell'energia, e quelle che sono le vere problematiche delle imprese europee, ma italiane ancora di più, e non se ne parla neppure. Ha sentito tutte le dichiarazioni, la parola imprese, industria e energia non si è parlato. Si parla di calare le tasse al ceto medio, ma il ceto medio resterà senza lavoro se non aiutiamo le imprese. Ma vogliamo aspettare che cosa? Ormai avete anno, se vogliono verificare all'INPS, quante domande di cassa integrazione sono state fatte. Sono aumentate a dismisura in Italia, non parliamo dall'estero, abbiamo appena parlato della Germania, cosa sta succedendo, e nessuno però pensa alle imprese, come se fossero, s'arrangino loro, noi forse sono poche, non lo so, è meglio parlare del bollo dell'auto, che sono più tanti probabilmente, o meglio parlare della classe medio medio-grande, perché magari, ecco, mi dà più soddisfazioni, ma le imprese chiudono, per cui quando chiudono o se ne vanno, come è già successo, c'è un elenco infinito della depauperazione del tessuto industriale italiano, e continuiamo questo passo e non se ne farà più nulla. Poi sarà difficile riprendere.
1: Agnelli, però questo è un anno, diciamo, delicato, e è delicato anche perché per le imprese si tratta di avere questi soldi anche dalla clausola di salvaguardia, che come sappiamo era un profondo utile per diciamo, le spese per l'energia, oltre che per il comparto per la difesa. Allora, Taddei, secondo lei il fatto che sappiamo che, insomma, il fatto che siamo in procedura di infrazione naturalmente influisce, ci può spiegare come e soprattutto se almeno questi dati sul PIL per quest'anno dei visti bene, questa resilienza dimostrata finora e la barra dritta sul debito può aiutare nell'interlocuzione con l'Europa?
4: Ah, guardi, io su questo trovo, osservando il dibattito italiano, da un punto di vista chiaramente di mercato, che ci sia una confusione di fondo. Che l'Italia sia in procedura di deficit eccessivo non rileva per la possibilità di attivare le clausole di eccezione. Lei citava quella dell'energia, cioè quella per la difesa, che sono le due clausole specifiche che il governo ha indicato che utilizzerà. Quindi non è che uscire dalla procedura di deficit eccessivo sia necessario per poterle attivare. Quello che però importa, che è necessario sapere, capire, è che si può, per uscire dalla procedura di deficit eccessivo, anche al netto delle clausole di eccezione, quindi dello 0,3% di PIL, che sono all'incirca 7 miliardi che possono essere utilizzati per l'energia all'anno, per i prossimi due anni, anche considerando quelle, il deficit deve andare sotto il 3% per uscire dalla procedura di deficit eccessivo. Quindi l'Italia fondamentalmente davanti a sé che scelte ha? Alla scelta, sappiamo che l'anno scorso il deficit si è fermato al 3,1, sappiamo che quest'anno dovrebbe, l'obiettivo del governo e anche la nostra previsione, andrà al 2,9. Questo dovrebbe permettere all'Italia nel aprile prossimo di uscire dalla procedura di deficit eccessivo, ma ripeto, non cambia le carte in tavola, questo semplicemente è migliorativo della nostra immagine, diciamo, generale, della nostra struttura generale. Alla fine il governo dovrà decidere se spendere o meno questi 7 miliardi in più, e lo può fare in una maniera che sia coerente con le regole fiscali europee. Naturalmente quello che lei capisce perfettamente, tutti osserveranno da un punto di vista degli investitori, che deve comprare il nostro debito, è come vengono spesi questi soldi. Vanno effettivamente a sostenere il costo delle imprese italiane, ridurre i costi dell'energia delle imprese italiane, recuperano la competitività italiana? Beh, allora lo sguardo di mercato è uno sguardo più benevolo. Se viceversa finiscono a fare questi strumenti, questo spazio di bilancio viene utilizzato per fondamentalmente trasferire posti di bilancio tra spese che sarebbero venute comunque in altre che
1: misure occasionali, chiamiamole così,
4: con sostegni temporanei, sì. Adesso non voglio citare quello naturalmente, quello del bollo, ma insomma cose di quel tipo, è ovvio, certo, che chiaro, l'atteggiamento di mercato è molto diverso, no?
1: Chiaro.
4: È la stessa spesa, ma spendere i soldi in un modo o nell'altro chiaramente pesa.
1: Grazie.
4: Per quello che riguarda.
1: Grazie allora Filippo Taddei per essere stato con noi questo pomeriggio. Saluto anche Paolo Agnelli.
3: Grazie a voi.
4: Grazie.
3: Buonasera.
1: Allora, è arrivato il momento delle nostre notizie brevi di economia. Sigla.

0: pianta organica per reintrodurre il nucleare in Italia e favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Si avvicina la scadenza della seconda rata della rottamazione quinquies, il termine di pagamento è fissato al 30 settembre, riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle. La rottamazione quinquies perde efficacia se alla data di scadenza di una rata del piano risultano due rate non saldate o versate parzialmente. Al via nell'estate 2027 i collegamenti Frecciarossa tra Milano e Monaco di Baviera, l'alta velocità italiana attraverserà Germania e Austria grazie alla realizzazione del progetto che Ferrovie sta portando avanti con le ferrovie tedesche e austriache. E dunque torniamo in studio perché invece adesso andiamo a vedere come hanno chiuso i mercati finanziari in Europa con Alice Monni da Milano.
1: Sì, chiusura negativa per le borse europee che hanno invertito la tendenza rispetto all'avvio sulla scia del prezzo del petrolio che dopo una settimana di ribassi è tornato a rialzare la testa. Il Brent è tornato sopra quota $100 al barile anche sulla scia dell'andamento di Wall Street che è aperto in negativo e continua in territorio negativo. Che cosa pesa sui mercati? Le tensioni internazionali tra Stati Uniti e Iran in particolare e se è vero che risale il petrolio invece cala il gas naturale. Andiamo avanti parlando invece di quelli che sono i titoli in evidenza a Piazza Affari. Bene gli energetici con Eni, bene il lusso nella settimana della moda, Brunello Cucinelli e Moncler, bene anche Banco BPM, dopo che la CFO di Crédit Agricole ha praticamente chiuso la porta all'offerta di MPS perché la banca francese valuta con favore invece la fusione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia. Invece il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, ha detto che le due offerte su Banca Generali e Banco BPM possono invece procedere separatamente. Infine uno sguardo allo spread BTP Bund, con il BTP Bund tedesco, 93 punti base con un rendimento del titolo decennale che sale al 4,45%. Linea a voi.
0: Grazie, grazie ad Alice Monni. Una notizia dell'ultima ora che riguarda le banche, parla Lovaglio, le due offerte, ovvero di Monte dei Paschi su Banco BPM e Banca Generali, dice, possono funzionare individualmente, dice ancora che è chiaro che il banco ci dà la maggior parte delle sinergie e rende il gruppo più grande. Allora, questo per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti dalle banche, ma noi adesso salutiamo il nostro ospite, senior partner di Deloitte, Fabio Battelli. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei.
0: Allora, a Milano, questa è la premessa, si è tenuta la prima edizione, oggi ultimo giorno di lavori di WISEC, il Salone della Sicurezza dell'ABI. Deloitte, consulente di ABI, ha redatto una relazione sulla sovranità digitale e finanziaria. Allora, innanzitutto, qual è l'elemento più importante da sottolineare da questo rapporto e soprattutto il nostro paese è preparato a gestire e ad essere sovrano dal punto di vista digitale?
2: Ma allora, intanto quando si parla di sovranità non dobbiamo associare il tema soltanto a un problema di bandiera o a un problema di nazionalismo tecnologico, possiamo definirlo così, ma si parla di una capacità legata all'erogazione in continuità dei servizi, quindi l'importante è avere il controllo di quello che succede sui fornitori di servizi digitali. È chiaro che come paese a livello strutturale sappiamo benissimo che dipendiamo fortemente da operatori e tecnologie che sono extraeuropee e questo negli anni ha accumulato un divario da un punto di vista anche dell'innovazione. Però, di nuovo, questo non deve impedirci poi, così come emerge dallo studio, di attuare quelle buone pratiche per avere delle alternative, per essere in grado di cambiare fornitori se qualcosa va male, indipendentemente dalla provenienza geografica e dall'operatore in questione. Questo controllo assicura continuità sul tema, indipendentemente dall'origine dell'operatore.
0: Ecco, l'origine dell'operatore però comporta dei rischi sul piano della sicurezza?
2: Ecco, allora, anche in questo caso, il settore finanziario in particolare è stato fin da subito, da quando si è affacciato al digitale, tra i più preparati in assoluto. Pensiamo alla sicurezza quando è nato l'home banking, la sicurezza da sempre ha accompagnato l'innovazione nel settore finanziario, continuerà a farlo. Chiaramente le sfide stanno aumentando da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale ha introdotto nuovi paradigmi, anche se vogliamo andando a ridurre l'efficacia di quelli che si erano utilizzati in passato, pensiamo ai video che si possono creare oggi e che in qualche modo vanno a ridurre quella capacità che quei controlli che si erano attuati proprio, ad esempio, riconoscendo gli utenti attraverso il video. Quindi alcuni automatismi che si erano implementati vanno rivisti. Quindi possiamo dire che è una sfida continua, ma credo che il settore finanziario, anche per quello che è il nostro punto di osservazione, è assolutamente preparato per superarla e per progredire insieme alla tecnologia, come ha sempre fatto.
0: Naturalmente non si può prescindere dall'integrazione perché siamo in un mondo interconnesso, apparteniamo all'Unione Europea. A questo punto, a che punto siamo con l'integrazione e perché è importante?
2: Ah, questo mi dà modo di sottolineare che proprio 2 giorni fa, come sappiamo, l'Eurosistema, la Banca Centrale Europea, ha lanciato, il programma Pontes, che è un tentativo importante, un progetto estremamente critico, ed è forse il primo passo reale che facciamo per ridurre anche quella dipendenza verso i paesi extra-UE, perché consente di digitalizzare parte dei processi legati alla compravendita, ad esempio, di asset e di prodotti finanziari specifici tra le banche, ed è un esempio di come quando l'Eurosistema vuole, ha tutta la capacità per poter creare delle infrastrutture indipendenti, ed è questo è solo uno.

0: una delle tappe. Sappiamo, c'è anche l'ecosistema europeo integrato con Appia, ma c'è anche la moneta digitale europea che riguarderà più gli utenti. Ecco, questi sono tutti i segnali importanti di una strategia che si è pianificata nel medio e lungo periodo che porterà a ridurre la dipendenza, scusate, verso gli operatori non europei. Quindi il futuro ci fa ben sperare che la
1: Grazie.
0: strada sia quella giusta.
1: Bene, bene, grazie Fabio Battelli, grazie per essere
0: Grazie a voi.
1: stato con noi. Allora, noi siamo davvero in chiusura. Il caro energia spinge però gli investimenti delle aziende nelle fonti rinnovabili. A Monza una fabbrica inaugura un nuovo spazio di 13.000 metri quadri, sono 39 milioni di investimento con un impianto fotovoltaico da 740.000 kW all'anno. Andate a vederlo per noi Alice Monni. La seguiamo e vi ricordiamo che Economia 24 torna domani alle 17.30.
2: A Monza si dice Laura, mai fermarsi. È stata la mia regola tutta la vita.
3: La storia imprenditoriale dell'ingegnere Alberto Bertani, 101 anni, inizia nel dopoguerra della ricostruzione. Studia con Giulio Natta, futuro premio Nobel per la chimica, al Politecnico di Milano. Sperimentano il polipropilene, materiale plastico molto versatile. Laureato, inizia a lavorare nella piccola fabbrica fondata dal padre a Monza e porta i primi componenti standard di materiali plastici per le macchine utensili. Rivoluzioneranno l'industria meccanica e permetteranno la nascita del design.
2: È stato mio padre che ha avuto questa idea di prendere un'aziendina in un settore che era tutto nuovo, che prometteva per il futuro.
3: Oggi la Elesa conta 245 milioni di fatturato, più 6,10% stimato nel 2026 e 1.000 collaboratori in 60 paesi. Inaugura un nuovo spazio da 13.000 metri quadri, 39 milioni l'investimento e un impianto fotovoltaico da 740.000 kW l'anno. Al timone c'è Carlo Bertani, figlio dell'ingegnere Alberto. Tra sfide tecnologiche, l'intelligenza artificiale e tensioni geopolitiche.
4: Non mancano le preoccupazioni, però la storia di 85 anni di azienda. Ci daranno ragione sicuramente anche questa volta.
3: E mentre la quarta generazione della famiglia si prepara ad entrare in azienda, l'ingegnere va ancora in fabbrica.
2: Che bisogna innamorarsi del lavoro. Il lavoro allora piace e riempie la vita.

Grazie.

Trump all'ONU, Putin fermi la guerra con l'Iran, probabile accordo dopo le elezioni, altrimenti li anniento. L'America è tornata più forte che mai e Cuba è fallita, cadrà, le delegazioni iraniane e cubana escono dall'aula. L'Assemblea Generale dell'ONU torna centrale, Trump vede Zelensky e poi Xi Jinping, Tajani incontra il ministro degli esteri iraniano, Guterres evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Riyadh riapre l'oleodotto Ovest, colpito dagli Houthi, era chiuso dal 13 settembre, oggi riprende a esportare Teheran, pronti a riaprire.

0: Eccoci, eccoci, ben trovati. Poi vi daremo ovviamente conto di tutti gli altri titoli della giornata. Chiaramente non possiamo non partire dall'incidente sul lavoro che c'è stato oggi a Roma, la morte appunto di questo operaio al Colosseo. Anche la Presidente del Consiglio Meloni ha parlato di morte inaccettabile. Allora volevo leggervi due titoli che abbiamo selezionato. Ecco, questo è un titolo più di dinamica. Lo prendiamo a prestito dal Fatto Quotidiano. L'operaio precipitato lavorava con corde in quota, la fune che lo teneva non era agganciata. Andrea Moretti è caduto da 10 metri, era impegnato sull'illuminazione del monumento, verifiche su norme di sicurezza e contratto chiuso, tutto il sito in segno di lutto. Tra poco vedo già pronto il dottor Bruno Giordano, magistrato di lungo corso proprio sui temi della sicurezza del lavoro. Dottore, vengo da lei tra pochissimo e ci aiuterà a chiarire un po' di cose. E poi vi volevo mostrare un altro titolo, questo qua invece ci racconta chi era Andrea Moretti, l'operaio morto al Colosseo. La passione per i cavalli e la montagna, aveva 22 anni, era originario di Crognaleto in provincia di Teramo, era operaio rocciatore, lavorava in quota sui grandi monumenti. Il padre perse una gamba dopo un incidente. Orlando Persi è sindaco di Crognaleto e io partirei proprio da lui, sindaco, perché grazie intanto per essersi collegato con noi. Vorrei che condividesse con noi un ricordo di Andrea Moretti. Prima di andare alle regole, prima di andare all'inchiesta, vogliamo ricordare appunto questo giovane operaio di 22 anni morto la scorsa notte.
1: Sì, buonasera, grazie. Andrea era un ragazzo orgoglioso e fiero di avere le origini di Crognaleto, un ragazzo solare, educato, ragazzo a modo, con sani principi, sani valori, ed aveva, l'ho detto a tutti da questa mattina, il sorriso. Era un ragazzo solare, sempre con il sorriso, il rispetto per il territorio, per le persone, per i nostri concittadini. Ed è un momento duro da affrontare per la famiglia, per l'intera collettività. Il dolore e lo sgomento hanno attraversato l'intera collettività di Crognaleto, l'intera comunità di Crognaleto.
0: Andrea, una cosa che ci teniamo a raccontare, a sottolineare, è che Andrea non si era trasferito a Roma, non è che era originario di Crognaleto. Andrea viveva con la famiglia a Crognaleto, era a Roma per questo lavoro, per lavorare a questo cantiere, giusto, sindaco?
1: Sì, Andrea era... Andrea per me ancora è un ragazzo di Crognaleto, attaccato alle sue origini, alla sua terra, usciva per lavorare e poi tornava a casa il venerdì o quando non aveva appena tempo libero tornava a casa.
0: Senta, intanto la ringrazio ovviamente per essersi collegato con noi, la lascio subito.
1: Grazie.
0: Però ci dice una cosa, lei pensa, voi farete qualcosa, prenderete una posizione in vista anche delle indagini, di quello che succederà e che scopriremo ovviamente su questo incidente drammatico?
1: Al momento a noi ci ha colpito il tragico evento e stamattina ripeto che proclameremo sicuramente il lutto cittadino in occasione dei funerali, delle esequie. Ora aspettiamo un attimo, perché poi ci sono delle indagini in corso ed è giusto che la magistratura svolga il suo compito senza intromissione da parte di nessuno.
0: Sindaco, grazie. Grazie per essere stato con
1: Grazie a
0: noi.
1: voi, grazie
0: E allora, proprio per spiegare che cosa stava facendo Andrea, il servizio di Stefano Corradino che ci racconta che è successo in queste ultime ore.
2: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
3: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta e faremo di tutto perché esca fuori la verità.
2: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro, una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
4: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario per chiedere più diritti e tutele all'interno delle scuole e dei luoghi di lavoro.
5: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto. Quindi la solita storia che purtroppo capita spesso in questo paese.
0: E Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione, un grandissimo esperto di tutto ciò che riguarda le norme sulla sicurezza del lavoro. Grazie per essere di nuovo con noi, dottor Giordano. Queste cose ce le sa spiegare molto bene. Allora, innanzitutto, chiedo alla regia, scusate, chiedo ad Andrea Doria se ci mostra di nuovo il titolo del Fatto Quotidiano, il primo dei due, quello che racconta la dinamica di quello che è accaduto, così la fotografiamo di nuovo. Ecco qua, allora, questo è quello che sostiene la Procura, che poi bisogna ovviamente accertare quanto è realmente successo. Allora, lui stava lavorando con corde in quota, la fune che lo teneva però non era agganciato. Cosa stava facendo? Andrea Moretti è caduto da 10 metri, era impegnato sull'illuminazione del monumento, verifiche su norme di sicurezza e contratto e poi tutto il sito, come sappiamo, è stato chiuso in segno di lutto. Allora, innanzitutto ci fa subito una sua riflessione, dottore.
6: Beh, la prima riflessione è quella amara, tragica di una triste analogia con quanto è accaduto davanti al Colosseo con il crollo della Torre dei Conti il 3 novembre scorso. Questi fatti sono diventati molto noti, attenzionati dai media perché sono accaduti davanti al monumento probabilmente più visitato al mondo, ma non dobbiamo dimenticare coloro che non hanno avuto nemmeno questa dignità, anche oggi, anche ieri, negli ultimi 10 giorni ci sono stati 29 morti sul lavoro. È una guerra civile, è una guerra minore, come avrebbe detto Orwell, che questo paese non si decide ancora a combattere veramente. Si tratta soprattutto di cantieri edili che sono partiti da un appalto pubblico e da subappalti. Quando per anni abbiamo criticato l'idea dei subappalti a cascata nell'ambito della committenza pubblica, abbiamo detto che questo avrebbe incrementato gli incidenti sul lavoro, purtroppo avevamo ragione.
0: Lei dice che non c'è un rispetto delle regole, però qui stiamo parlando di un cantiere edile che si occupa di un lavoro di messa in sicurezza di un pezzo dell'anfiteatro Flavio, cioè stiamo parlando di uno dei monumenti più importanti di tutto il pianeta. E com'è possibile che sfugga al controllo un rispetto delle regole, verrebbe dire al centro del mondo?
6: Purtroppo succede, vi è proprio un ripetersi quotidiano di questi operaicidi, perché a morire sono sempre gli operai, più o meno specializzati, più o meno manodopera, proprio perché le normative in materia di sicurezza non vengono applicate e non vengono nemmeno fatte rispettare dagli organi di vigilanza con la dovuta frequenza, con la dovuta assiduità. Ricordiamoci che stiamo parlando di cantieri edili che dopo la strage del supermercato di Firenze è stata una materia presidiata dalla cosiddetta patente a crediti che avrebbe dovuto rimettere un po' più di sicurezza nei cantieri edili. In 2 anni non è avvenuto nessuna diminuzione degli incidenti in edilizia, anzi vi è stato un aumento anche della gravità degli incidenti. Evidentemente è stata una pessima idea, se non addirittura inutile e dannosa.
0: Spieghiamo che cos'è, insomma, per chi ovviamente non abbia seguito.
6: La patente a crediti è stata una invenzione di questo governo per consentire a chi lavora nei cantieri edili di essere munito di una comunicazione, una mera autocertificazione inviata all'ispettorato del lavoro. Quindi nulla che abbia incrementato la sicurezza, che abbia aggiunto degli obblighi, ma anzi è una mera autocertificazione fatta dallo stesso datore di lavoro per obblighi che peraltro esistono esattamente dal settembre del 1994, quindi da 32 anni. Niente, carta e carta. ma si muore anche perché la sicurezza, se è fatta di carta, non serve assolutamente a nulla, se non a incrementare le parcelle di chi fa queste operazioni per conto delle, soprattutto le piccole e medie imprese. E
0: Aspetti,
6: non
0: un'altra
6: dimentichiamo.
0: cosa, dottor Giordano, scusi se la interrompo. Ne parlava anche il nostro Stefano Corradino del servizio, sarà materia ovviamente di accertamento. Ogni volta che raccontiamo di incidenti, di tragedie, anzi, che riguardano dei lavoratori in cantieri come questo, poi veniamo a scoprire sempre che c'è stata una pratica del subappalto. Anche questo, che cosa vuol dire e che nesso c'è? Perché se si dà in subappalto diminuiscono le garanzie e le sicurezze per i lavoratori?
6: La pratica del subappalto non è da criminalizzare, è piuttosto da contestare come lavorano i subappaltatori, e cioè chi riceve da un appaltatore a sua volta un altro appalto, e quindi vi è una distribuzione a catena di tutti gli obblighi per realizzare un'opera, per eseguirla. Ma evidentemente più imprese ci sono, come è accaduto per esempio nel caso del supermercato di Firenze, dove ce n'erano decine, ogni impresa deve avere il proprio profitto, deve partecipare in qualche modo agli utili per contribuire a realizzare l'opera. Ed evidentemente questi utili poi alla fine si distribuiscono verso il basso e a costo di ridurre gli oneri in materia di sicurezza e la qualità dei materiali. Quindi il subappalto, quando è costituito soprattutto da rappresentanti di piccole e medie imprese, e mi pare che sia questo il caso, quasi sempre corrisponde a una riduzione di sicurezza e a una minore qualità dei materiali. Ecco perché noi contestiamo da sempre che il subappalto va controllato, va limitato e soprattutto va spiegato per ragioni tecniche, per ragioni contrattuali, non per risparmiare sui costi, che poi significa risparmiare sulla pelle delle persone che ci lavorano, come accade quotidianamente. Ricordiamoci che noi quotidianamente registriamo circa 2.000
0: Certo,
6: infortuni in questo paese, gran
0: certo.
6: parte dei quali sono in edilizia e in agricoltura.
0: Allora, adesso ovviamente la parola passa alla procura, è già partita l'indagine, vedremo cosa verrà fuori e quali saranno le responsabilità che verranno accertate. Grazie Bruno Giordano, buon lavoro al dottor Giordano, ci risentiremo ovviamente, continuiamo a raccontare, è uno di quei temi su cui torniamo praticamente sempre qui a Sera 24. Allora, ecco, vedo un altro titolo del Fatto Quotidiano, l'abbiamo preso perché era un po' un titolo che metteva insieme un po' tutti i numeri. L'OCSE che rivede al rialzo il PIL italiano 2026 a più 0,9, ma il caro energia torna a pesare su salari reali più bassi del 6,1% rispetto al 2021. Sentite Anna Trebbi che ci racconta anche che cosa ha detto oggi al Question Time il ministro Giorgetti.
7: Bruciano ancora quei decimali di deficit di troppo confermati dall'Istat.
8: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
7: Previsioni basate sulla prudenza, vista la situazione complicata, spiega Giorgetti, che però sottolinea come la crescita si stia rivelando più alta dello 0,6% messo in conto, come registrato anche dall'OCSE, e che questo ritmo non ci relega a fanalino di coda in Europa. Lo stesso vale per il debito che sta calando, se non fosse per il superbonus, dice, le cui rate peseranno sulle casse dello Stato ancora per 42 miliardi quest'anno e 26 il prossimo. Ma questo, afferma, non impedirà al governo di venir meno al proprio impegno di riduzione delle tasse, soprattutto a favore del ceto medio. E in questo quadro si inserisce anche l'abolizione del bollo auto, a proposito del quale precisa.
8: Questa non costituisce un'abolizione generalizzata e naturalmente il gettito, il mancato gettito per le regioni e le province autonome di 2,3 miliardi dovrà essere rimpiazzato.
7: Su quali mosse inserire in manovra, poi, inclusa l'ipotesi di una flat tax sugli aumenti retributivi per i giovani, dice Giorgetti, vedremo a inizio ottobre, quando faremo una sintesi e renderemo noto il quadro di finanza pubblica.
0: Allora, ieri dicevamo della doccia fredda che ci è arrivata dai dati Istat, no? Su cui tra l'altro è stata critica Meloni nell'intervista a Bruno Vespa, che diceva l'Istat come sempre si dovrà correggere poi in corso d'opera. E oggi invece l'OCSE, l'Istituto di Parigi, che rivede le stime del nostro PIL al rialzo. Gianni Trovati, bentornato a Rai News 24. Gianni, allora, del Sole 24 Ore, insomma, quando si parla di numeri della finanza pubblica italiana ci viene in mente subito di chiamare Gianni Trovati. Allora, dove sta allora la verità? Perché ieri l'Istat dice quel 3,1% e oggi l'OCSE dà una parziale notizia contropositiva?
9: Buonasera, la verità sta dappertutto in tutte e due le cose che avete citato, perché è vero che il deficit è rimasto al 3,1%, 3,06 a essere precisi, nel 2025, nonostante lo stesso Istat abbia rivisto al rialzo le stime del PIL anche del 2025 oltre che del 2024. Cioè, noi abbiamo avuto un PIL che è cresciuto più del previsto, ma ai noi le stesse spese dello Stato sono cresciute molto più del previsto e quindi la loro incidenza, diciamo così, non ha permesso al PIL di gonfiarsi al punto tale da far scendere il rapporto sotto al 3%. Ieri nei dati dell'Istat sono emersi altri 2 miliardi e mezzo di spese impreviste, ma è la seconda puntata, perché lo ricordavamo prima, ad aprile c'era stata la prima puntata in cui erano emersi oltre 6 miliardi in più, quella volta lì legati ai crediti d'imposta del super bonus. Naturalmente la somma delle due cose fa sì che lo scostamento sia nell'ordine dei 5 decimali di PIL, che è tanta roba, e che quindi ha portato il deficit ancora al 3,1%. In più, i dati dell'OCSE di oggi, l'OCSE oggi ha detto l'Italia crescerà dello 0,9 e non dello 0,5 come avevamo ipotizzato noi stessi OCSE ad aprile. Indica che c'è un problema, diciamo, un po' generalizzato di capacità dei modelli di previsione, evidentemente, di cogliere le dinamiche reali della crescita, in particolare italiana, perché a noi interessa particolarmente questo per ragioni abbastanza ovvie, perché è vero che l'Istat rivede costantemente negli ultimi anni la crescita, cioè dà una stima di crescita, dà poi un primo consuntivo preliminare dicendo nell'anno appena finito l'economia è cresciuta di tot, e poi l'anno dopo di solito negli ultimi anni dice guardate che quell'anno lì non era cresciuta del tot che avevamo detto noi, ma era cresciuta un po' di più o molto di più a seconda degli anni. La stessa cosa ha detto l'OCSE e la stessa cosa fa il governo, perché il governo aveva indicato nel programma di primavera per quest'anno una crescita dello 0,6, si appresta nel programma vero e proprio, quello che andrà in Consiglio dei Ministri inizio ottobre, a cambiare quello 0,6 e a portarlo intorno all'1%.
0: Okay,
9: quindi
0: senti,
9: c'è un'economia più vivace.
0: Senti Gianni, allora Giorgetti oggi in aula ha detto che la priorità va al taglio delle tasse, si troverà una sintesi sulla manovra a breve. Salvini ha addirittura ipotizzato la necessità di un maxi scostamento. No? Allora, anche qua, spieghiamo a chi ci sta ascoltando. Com'è possibile tagliare le tasse in questa manovra se invece l'Europa ci dice che dobbiamo addirittura rientrare da quel rapporto deficit-PIL del 3,1%?
9: Trovando le coperture, perché non l'ha scritto il medico che le misure di politica economica vanno fatte a deficit, anche se come dire, una lunga tradizione italiana ha spinto in questo senso, ma va ricordato che la manovra dello scorso anno, fatta ovviamente da questo governo, è stata la prima manovra da molti molti anni a non aggiungere alcun deficit ulteriore all'anno, al primo anno del triennio oggetto della manovra, cioè la manovra dell'anno scorso è stata la prima manovra da molti anni che non è stata fatta in deficit. Questo qualcosa vuol dire, e la stessa cosa andrà fatta in vario modo per la manovra che ci si appresta a fare a ottobre. La manovra ordinaria, quella che deve tagliare l'IRPEF, rendere strutturale l'esenzione del bollo auto, fare le flat tax che si sono dette per gli aumenti contrattuali, per i giovani eccetera, eccetera. È un percorso parallelo alla spesa straordinaria in energia e difesa, quella va sì a deficit, il deficit in deroga alle regole del patto concesso dalla UE, perché è una spesa straordinaria per contrastare, diciamo così, fenomeni straordinari, le minacce geopolitiche e il caro energia. Poi c'è la manovra ordinaria. La manovra ordinaria vuol dire che se voglio aumentare la spesa di 100 devo trovare coperture di 100. È una cosa, diciamo, fattibile, che impone però delle scelte politiche naturalmente più complicate rispetto a fare deficit a gogo.
0: Sappiamo che è l'ultima legge di bilancio di questa legislatura, no? Chiaramente il governo ci punta parecchio, perché è chiaro che siamo praticamente in campagna elettorale. Come sempre, l'ultima legge elettorale si cerca di farla il più espansiva possibile. Ecco, questo secondo te sarà coerente, sarà possibile in vista di tutti i vincoli di cui ci hai appena parlato?
9: Ma guarda, bisognerà trovare ovviamente una intesa fra tensioni e tendenze che sono molto diverse all'interno del governo, sono molto diverse sempre e sono molto diverse a maggior ragione nella manovra immediatamente prima delle elezioni. Va detto che però non è impossibile, perché poi in campagna elettorale, nei comizi, in TV, eccetera, non vendi politicamente la quantità di deficit che fai al singolo elettore, dei decimali di PIL di deficit aggiuntivo gli interessa il giusto. Tu gli vendi le misure di politica economica, che magari, come dire, sono meno straordinarie di quello che si tende a raccontare, ma se riesci a alzare da 50 a 60 mila euro l'aliquota, la seconda aliquota dell'IRPEF, quindi a tagliare le tasse alla fascia 50-60 mila euro, a rendere strutturale il bollo auto, eccetera, a magari a fare uno sconto fiscale per gli aumenti dei giovani e così via, tu vendi questo in campagna elettorale. Non dici per farlo ho fatto tre decimali di PIL di deficit, perché questo interessa, diciamo, il giusto all'elettore medio, correttamente.
0: Perfetto, chiarissimo. Grazie Gianni, buon lavoro a te e ai colleghi del Sole 24 Ore, ci risentiamo chiaramente. Allora, c'è un punto stampa del ministro Tajani, insomma, credo in conclusione del suo viaggio a New York. Vogliamo andare a sentire che cosa sta dicendo?
10: Parlato a lungo con Araxi, ho spinto affinché possa trovarsi una soluzione diplomatica. Tutti dicono che vogliono farlo, auguriamoci che si possa fare. La diplomazia è l'unico modo per trovare una soluzione. Le guerre fanno male a tutti, non c'è qualcuno, anche chi le vince poi subisce le perdite enormi.
11: Presidente, ritornando al discorso che farà stasera in aula.
10: Non posso dire tutto adesso, se no ci venite.
11: Ieri nel discorso di Trump ha fatto molto polemica quello che ha detto sulla Corte Penale Internazionale.
0: Allora, scusate, intanto sappiamo che parlo io, perché la domanda è un po' disturbata. Insomma, Tajani in rappresentanza dell'Italia stasera ovviamente avrà il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al pari degli altri leader presenti. Gli viene chiesto appunto se ci può anticipare qualcosa di quello che intende dire. Adesso il collega fa una domanda piuttosto lunga, quindi io ho un po' esaurito questa premessa, allora andiamo a sentire.
10: Discorso del testo, stiamo ancora lavorando per completarlo, ma ci sarà una presa di posizione a favore del multilateralismo. Quello sì, però l'ONU deve anche comprendere che deve cambiare. Cioè, è lo stesso discorso dell'Europa, no? Ci sono delle istituzioni che noi multilaterali, nelle quali noi crediamo. Ma l'ONU non può soltanto prendere atto di quello che accade nel mondo, l'ONU deve essere attivo, il nuovo segretario generale ha una grande responsabilità, la riforma servirà anche per dare più forza, vediamo come farla, non deve essere una riforma che peggiora la situazione, deve essere una riforma che migliora la situazione, ma il nuovo segretario deve raccogliere una grande sfida, che è quella di essere veramente questa sede portatrice di pace ovunque, per favorire dialoghi e accordi. Buona notizia, l'approvazione della legge sul nucleare in Italia, siamo molto contenti, sia stata approvata dalla Camera.
0: Ecco, questa è una notizia che dà Tajani.
10: Andiamo verso una soluzione strategica per la questione energetica, andiamo anche nella direzione di tutela dell'ambiente, perché come sapete anche per i documenti sulla tassonomia dell'Unione Europea il nucleare è considerata fra le fonti energetiche non inquinanti, quindi meno costi, autonomia energetica e lotta al cambiamento climatico.

0: che ovviamente è un cavallo di battaglia, come sappiamo, anche del partito ovviamente che rappresenta Tajani, ovvero Forza Italia. Stiamo parlando ovviamente della legge sul nucleare. Singolare, ecco, questo va fatto l'analisi un po' politica, singolare che questo non gli è stato chiesto. Tajani ci teneva ovviamente a ricordare questo voto che c'è stato oggi in Italia. Poi sentiamo che cosa dirà all'assemblea plenaria. Intanto rientriamo nelle notizie di cronaca. Voleva accoltellare l'insegnante fermato dai carabinieri a Lamezia. Siamo in Calabria, la dirigente della scuola: è una cosa grave, ma il ragazzo va aiutato. Lo studente 14 anni frequenta l'istituto comprensivo Nicotera Costabile, che ha sede a San Biase. L'arma da taglio nascosta nel bagno della scuola. Il ragazzo si sarebbe tradito su un gruppo Telegram. Questo è un articolo che è quello che poi ha diffuso la notizia sulla Gazzetta del Sud, scritto dalla collega Luigina Pileggi, che abbiamo chiamato per darci un po' degli aggiornamenti. Luigina, grazie per esserti collegata. Allora, intanto, come si è arrivati a scoprire questo piano? Perché stavolta, per fortuna almeno, questo piano è rimasto solo in teoria, non è stato applicato.
1: Sì, ciao, buonasera a tutti. Sì, questa volta fortunatamente il piano non è andato a segno, perché il ragazzo è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme, e questo grazie ai compagni di classe, perché questo 14enne che aveva premeditato questa aggressione alla sua docente per una bocciatura dello scorso anno, aveva annunciato questa sua intenzione, aveva scritto che voleva accoltellare questa sua insegnante. In un gruppo, lo aveva annunciato in un gruppo Telegram, e alcuni dei suoi compagni hanno capito la gravità della situazione, e per questo hanno avvisato i genitori, che hanno poi dato l'allarme. Questo ha permesso ai carabinieri di fermare questa aggressione. Si sono recati infatti a scuola, a questo istituto comprensivo di Lamezia Terme, senza anche farsi accorgere, tanto dai ragazzi sono andati, hanno fatto dei controlli e in bagno hanno trovato questo coltello. Quindi
0: praticamente la catena è stata: i compagni hanno scoperto il piano, hanno informato i loro genitori, e i genitori, immaginiamo, hanno allertato le forze dell'ordine, giusto?
1: Le forze dell'ordine. Sì, infatti la dirigente scolastica Maria Angela Bilotti, ho sentito questa mattina, lei, ecco, era molto dispiaciuta per l'accaduto, anche perché è la prima volta che succede in questa scuola un episodio del genere, però ha detto la catena e la rete ha funzionato, perché vengono organizzati in questa scuola degli incontri contro il bullismo, fenomeni di bullismo, contro l'omertà, contro la violenza in genere, quindi questo è stato una catena che ha funzionato, e quindi da questo punto di vista almeno si è potuto fermare un'azione che poteva avere delle conseguenze drammatiche.
0: Perfetto, grazie Luigina, grazie mille, buon lavoro ovviamente, grazie anche per il tuo racconto sulla Gazzetta del Sud. Professor Giuseppe grazie. Lavegna, buonasera, psicoterapeuta, direttore scientifico dell'Associazione Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo, ben trovato. Allora, intanto...
2: Buonasera.
0: Intanto una sua riflessione sulle notizie di cronaca che sono arrivate dalle scuole italiane di questi giorni. Questa è la seconda aggressione pianificata, questa per fortuna non realizzata, nel giro di una settimana. Che cosa sta succedendo dal suo punto di osservazione?
2: Beh, sta succedendo che non stiamo vedendo come stanno i ragazzi oggi. I ragazzi sono tanto in difficoltà, le famiglie probabilmente lo sono ancora di più. Abbiamo lasciato i nostri ragazzi continuamente in mano alla rete, quindi a tutte quelle che sono le piattaforme che inneggiano sempre di più a atti di violenza. Abbiamo sempre più ragazzi fragili, e il tema vero è che, lasciando ragazzi sempre piccoli, perché stiamo parlando di minori 13-14 anni che non dovrebbero teoricamente stare e avere accesso ancora, a mio avviso, in delle piattaforme social, lasciati soli, invece dovremmo dire sempre di più che informarsi della vita online dei nostri figli è fondamentale, e non è solo un consiglio, ma è un vero e proprio dovere. Noi abbiamo il dovere di sapere cosa fanno i nostri figli online almeno quanto fanno offline, perché altrimenti questi casi aumentano.

0: capita moltissimo nel dark web, abbiamo anche delle pagine social, non nei social classici, ma in altri, dove si riescono tranquillamente a incontrare. Abbiamo dei gruppi pro violenza, insomma, abbiamo un mondo veramente complicato che molto spesso i genitori non hanno assolutamente consapevolezza. Io dico sempre che bisognerebbe in realtà avere più consapevolezza ed essere, come dire, portatori sani di consapevolezza rispetto al tema del digitale. Quindi ben venga, come ho ascoltato prima, che le scuole facciano educazione digitale. Io da 20 anni cerco di dire a tutti che bisogna introdurre il patentino digitale obbligatorio per accedere nelle piattaforme e per accedere nei gruppi, nei servizi di messaggistica, ma anche nell'intelligenza artificiale, perché altrimenti non responsabilizzeremo mai i ragazzi e non responsabilizzeremo mai anche noi genitori, ma anche le piattaforme che hanno come dire, una grande responsabilità rispetto a tutto questo.
1: Senta, l'uso delle armi, perché poi c'è pure questo profilo, no? Cioè, come se si fosse spostata a un limite che non si poteva neanche immaginare, la soglia di quella che è percepita come violenza da questi minori, no? Cioè, qui stiamo parlando di coltelli, armi artigianali che vengono proprio conservate e portate a scuola con l'intento di ferire e forse chissà anche uccidere un insegnante.
0: Guardi, intanto dobbiamo sempre guardare i dati. Io sono un ricercatore, oltre ad essere un clinico, quindi per me i dati sono importanti e quasi 90.000 ragazzi hanno minacciato qualcuno con un'arma da taglio. Già questo dovrebbe essere, come dire, un dato importante per azionare e attivare tutta una serie di attività. Dall'altro, io penso che da un lato abbiamo dei modelli che sono pericolosi, ma dall'altro dobbiamo ricordarci una cosa importante, che tutta questa tecnologia di tipo mediato, quindi dai social a tutto quello che sono le piattaforme che conosciamo, tendono a fare una cosa altamente pericolosa. La tecnologia mediata tende a dissociare la capacità di provare delle emozioni dal rappresentarle. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi saremo sempre meno capaci di metterci nei panni dell'altro e di mettere comportamenti solidali nei confronti dell'altro. Cosa vuol dire in sintesi? Che noi non riusciremo più a capire quando facciamo del male. Poi mettiamoci anche che questi sono ragazzini molto molto piccoli che non hanno una capacità neurocognitiva di valutazione del rischio e del danno che procurano, questo non li rende non responsabili, ma sicuramente noi stiamo esponendo i ragazzi a un ambiente che non è il loro. E ripeto, dobbiamo svegliare le anime dei genitori e far capire che bisogna introdurre un divieto per l'accesso ai social e bisogna introdurre il patentino digitale, perché senza educazione il divieto poi non serve a
1: Queste
0: nulla.
1: immagini che vedete sono le immagini del video girato proprio dal ragazzo di Centocelle, il quartiere di Roma dove è avvenuta l'aggressione di una settimana fa alla professoressa in una scuola della capitale. In chiusura, quindi dal suo punto di vista, professor Lavegna, è convinto lei proprio che la causa numero uno, cioè il primo punto su cui bisognerebbe concentrarsi è l'influenza negativa del mondo della rete su questi ragazzi. Ed è da lì che possiamo cominciare a spiegare e a spiegarci questi fatti di cronaca.
0: Beh, naturalmente non solo questo, ma sicuramente il digitale è stato un grande potenziatore di tutti questi modelli che abbiamo sdoganato. Io penso che il vero tema è la fragilità di noi genitori che non riusciamo a dire no ai nostri figli all'accesso alle piattaforme, che non riusciamo a essere molto spesso, ahimè, presenti nella loro vita digitale. Forse un consiglio che potremmo dare a tutti i genitori è di chiedere ai propri figli come va la loro vita, ma anche come va la loro vita online, perché quel pezzo di vita lì, quel pezzo di identità lì, noi abbiamo ormai bambini, adolescenti digitalmente modificati, va tenuta in conto e non possiamo più permetterci di far finta che quell'ambiente lì non ci interessa perché non lo conosciamo, perché è un ambiente molto pericoloso. E mettiamo i ragazzi in delle strade molto più pericolose di quelle che troviamo fuori.
1: Grazie, grazie professor Giuseppe Lavegna, buon lavoro, grazie per
0: Grazie,
1: essere stato
0: grazie.
1: con noi. Allora, torniamo su una dei dibattiti, insomma, di queste ultime giornate legate a quello che hanno detto diversi leader.

0: politici sull'abbigliamento delle donne, su poi quanto questo argomento ha avuto una cassa di risonanza nel dibattito pubblico anche in vista della campagna elettorale. Ebbene, è intervenuto su questo anche Monsignor Baturi della CEI. Vi faccio sentire un passaggio di quello che ha detto oggi.
1: Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e di ammirazione. Poi per noi cristiani non possiamo dimenticare che il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne e ha preso dimora tra di noi è il grembo di una donna. Questo significa che anche il linguaggio deve essere purificato da forzature, da battute, dalla ricerca di consenso facile. E il linguaggio esprime e alimenta una mentalità. Non è solo uno strumento attraverso cui trasmettiamo idee, ma entriamo in rapporto con gli altri alimentando una mentalità. Quindi verso gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani, il massimo rispetto. Verso le donne direi particolare nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali.
0: Allora, siamo andati prima a New York, abbiamo ascoltato le parole di Tajani, poi ascolteremo anche quello che dirà Zelensky, dovrebbe parlare verso le 7:15, quindi sicuramente andremo a sentire un passaggio del suo intervento. Che cosa è successo nelle ultime ore? Intanto vi mostro questo titolo di Renews.it. Trump che ha incontrato Zelensky all'ONU, abbiamo un rapporto molto stretto, troveremo una soluzione alla guerra. Anche Putin vuole la fine del conflitto, il leader ucraino stop a guerra prima dell'inverno, l'Europa rinnova per 3 anni le sanzioni alla Russia ma le rimuove a 2 oligarchi e Kiev dice è una decisione vergognosa. Buonasera alla professoressa Carolina De Stefano che insegna storia politica russa alla LUIS, bentornata professoressa. Allora, tra l'altro oggi il Cremlino, dopo l'incontro di cui abbiamo appena letto tra Trump e Zelensky, ha detto non ci sono i presupposti per i negoziati. Quindi diciamo che Trump si era spinto troppo oltre, possiamo dire che non è esattamente così. Putin forse non è ancora così ossessionato dal far finire questa guerra.
2: A me sembra che continuiamo ad andare avanti con purtroppo dei tentativi veri di Trump di porre fine al conflitto al più presto possibile. Questa, lo ricordiamo, era la priorità di Trump da quando è tornato ad essere presidente degli Stati Uniti, con questo gioco di rimpalli in cui gli americani parlano con i russi e con gli ucraini ma non riescono ancora a mettere allo stesso tavolo ufficialmente i leader dei due paesi, e ogni volta si trovano due paesi che hanno interesse a mostrare a Trump che sono loro la parte che vuole la pace. Quindi ci vedo da un lato una dinamica della guerra che ovviamente non è risolta, ma nel senso che non c'è poi una formula che veramente gli americani, per quel che sappiamo noi, riescono a offrire, che riguarda la questione territoriale del Donbass, ma tutte le garanzie di sicurezza che sappiamo chiede da un lato l'Ucraina, cioè essere sicuri che la Russia non invaderebbe ulteriormente il paese oltre a non riconoscere il territorio del Donbass, e una Russia che chiede altri tipi di garanzie, l'Ucraina che non si deve eccessivamente armare secondo loro, che deve essere neutrale, che non deve entrare nella NATO, eccetera eccetera. Altra storia appunto sono queste relazioni bilaterali su cui sia Zelensky che Mosca, che Putin giocano, perché vedono che c'è una volatilità, una rapidità di cambiamento di opinione di Trump, comunque è così che sembra, ogni volta che vedo l'uno e l'altro. Con gli americani, appunto, in particolare Trump, che ha anche delle pressioni divergenti all'interno del paese, con una linea molto più dura nei confronti di Mosca, e forse lui stesso inizia a stufarsi dei russi dall'altra parte, che non mostrano, secondo me, una vera disponibilità a fare concessioni agli americani per trovare un accordo.
0: Professoressa, senta, queste invasioni dello spazio aereo europeo che arrivano, che sono quasi delle palesi provocazioni, no? Qui stiamo parlando addirittura oggi, c'è stato questo sorvolo sullo spazio polacco di soltanto 45 secondi più o meno, no? Come le dobbiamo interpretare? Che significato hanno?
2: Li dobbiamo interpretare purtroppo come una fase molto prevedibile, di cui si discuteva già nelle amministrazioni un anno fa, forse anche più di un anno fa, che seguono, sono la conseguenza diretta di un conflitto che aumenta, che continua, in cui le parti sono stanche ma continuano comunque ad armarsi. Sappiamo che appunto la Russia è vulnerabile, ma anche che si riarmerà in maniera sostanziale nei prossimi anni. L'Ucraina, che comunque riceve un crescente sostegno, così sembra, anche dagli Stati Uniti, una stanchezza quindi che porta anche a accelerare delle mosse tra entrambe le parti, con questa enorme, pericolosissima zona grigia che riguarda i confini interni di paesi membri della NATO, per cui se da un lato si è costretti da membri NATO a mostrare che siamo capaci di rispondere e vogliamo rispondere alle minacce russe, ma dall'altra parte, con il solito articolo 5 di cui si parla purtroppo dal 2022, c'è una paura a chiamare guerra quelli che sono comunque attacchi. Vedevo che appunto l'altro giorno il ministro Crosetto, mi pare, abbia parlato di attacchi ibridi, nel momento in cui anche gli italiani hanno contribuito a distruggere dei droni. Questa non è la guerra ibrida. La guerra ibrida è quella di cui si parlava un tempo, di cui si parla adesso, che riguarda la propaganda, le informazioni, qualcosa di non fisico, materiale. Questa è, volendo, anche un inizio di guerra che non possiamo chiamare col suo nome, perché nel momento in cui si dice che c'è un attacco, c'è questa linea rossa
0: Certo.
2: che è stata superata, entriamo in un'altra sfera del conflitto.
0: Aspetti,
2: Quindi
0: professoressa,
2: purtroppo.
0: aspetti, scusi se la interrompo, torno da lei tra pochissimo, però siccome vedo pronta la nostra corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio, allora facciamoci un po' raccontare come che succede da quelle parti dopo gli ultimi sviluppi e anche ovviamente l'incontro tra Lavrov e Rubio della giornata, Caterina.
3: Certo, allora abbiamo visto da un lato i russi e dall'altra parte del tavolo gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi che si scambiavano Putin e Witkoff, per dire. L'atmosfera è molto cambiata. Del resto, negli ultimi giorni russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington prima ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni, il primo dell'era Trump da quando è tornato alla Casa Bianca, e poi Mosca ha risposto confiscando la sede russa di una grande azienda americana. Gli americani hanno ribattuto non dando il visto al vice ministro degli esteri russo, che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti. Al momento sembra molto irrealistico. Rubio dice che una tregua può sempre succedere, anche se certo non risolverebbe la guerra. E ancora Lavrov dice disponibile alle trattative, ma prima di tutto bisogna ristabilire le relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con i ministri dopo le elezioni. Il voto, ha detto, è un voto per i soldati. Sono certo che tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce Peskov diceva che Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky può venire a Mosca in ogni momento, ma non ci sono i presupposti per un negoziato. Questa
0: Grazie.
3: è un po' la situazione.
0: Certo, grazie Caterina. Buon lavoro alla nostra corrispondente da
3: Grazie.
0: Mosca, Caterina D'Oglio. Allora, professoressa, torno da lei per un'ultima riflessione. Abbiamo sentito prima sul titolo di RaiNews.it venivano citati gli oligarchi russi. Ne abbiamo parlato varie volte, no? Da quando è scoppiata la guerra, sull'ipotesi che ci potesse essere una sorta di rete di opposizione interna anche nell'establishment russo alla linea dura del Cremlino. Poi ogni volta abbiamo raccontato come fosse una sorta di falso allarme. Non è cambiato nulla dentro la società russa. Lo chiediamo a lei che sappiamo, insomma, quanto l'ha studiata proprio da dentro, anche da Mosca, l'evolversi della politica russa.
2: Allora, intanto, solo collegandomi anche a quello che diceva Caterina D'Oglio, il fatto che ci siano queste dichiarazioni così assertive del Cremlino dopo il loro successo elettorale, chiamiamolo così, di questo weekend, non stupisce. L'intenzione era mostrare che c'era un supporto. A mio avviso, questo voto, che comunque chiaramente è stato alto e molto manipolato, riflette anche che non c'è un entusiasmo assoluto della popolazione. C'è un 57% che permette una maggioranza costituzionale, ma in un contesto di massimo controllo in cui i partiti di opposizione non hanno partecipato al regime di guerra, non è il voto, a mio avviso, che ci si può aspettare in un regime di guerra totalmente dietro al suo leader in un'operazione del genere. Questo, diciamo, per parlare di un dato che abbiamo comunque controllato, ma che già riflette un umore complessivo. Io credo che molte di queste figure In parte ci credano che ormai l'operazione deve essere portata avanti, sono persone oligarchiche che hanno rafforzato la loro idea che sia l'Occidente responsabile, quindi in questo senso ci sono persone allineate. Chiaramente la situazione economica sta peggiorando e questo viene segnalato anche in fonti ufficiali con malumore da amministratori che insomma gestiscono l'economia del paese. Certo. Quindi un allineamento anche ideologico di alcuni non significa che ci sia un supporto ad libitum a quello che è lo sforzo che viene richiesto al paese.
0: Grazie professoressa, buon lavoro a Carolina De Stefano. Grazie. Ci risentiamo ovviamente, speriamo ovviamente sempre di dare le notizie migliori di quelle che abbiamo raccontato finora su questo fronte. Prima di proseguire, chiedo alla regia, andiamo un attimo ad affacciarci al Colosseo. Questo la mostriamo dopo, Andrea. Andiamo al Colosseo, c'è una manifestazione, una fiaccolata che è stata organizzata dai sindacati in ricordo di Andrea Moretti, il 22enne operaio morto cadendo dall'altezza di 10 metri al Colosseo. Sentiamo giusto un passaggio di ricordo e di quello che stanno dicendo.
4: Come organizzazione sindacale chiediamo una procura speciale sul lavoro. Non vogliamo più piangere Andrea, non vogliamo più piangere Andrea tutti i giorni. Non vogliamo più piangere persone che muoiono tutti i giorni.
0: Eccolo, vedete anche la nostra ultima ora, no? La CGIL specifica che Andrea non era a fine turno ma lavorava dalla sera, quindi è ancora una polemica. Stamattina la CGIL ha detto bisogna chiudere tutto, bisogna rifare tutte le regole, proprio terminata poco fa la diretta che vi mostravamo. Allora, avete visto questo titolo che vi abbiamo mostrato? È una notizia di cronaca che arriva dalla Francia, leggiamola pure per intero, è una notizia di cronaca che sta davvero scioccando l'opinione pubblica francese. Una ragazza di 25 anni è stata uccisa e mutilata, il cadavere era nell'auto dell'ex fidanzato, è successo in Costa Azzurra. Lei si chiamava Larissa Brito, modella brasiliana, aveva avuto una relazione con il giovane fermato dalla polizia, un algerino di 29 anni, il loro rapporto era finito per un fatto violento commesso dall'uomo. La famiglia della vittima: fate vedere il volto dell'assassino, che invece ancora è stato tenuto riservato dalle forze dell'ordine. E poi vi mostro queste immagini che arrivano da Murcia, siamo in Spagna, l'ennesima corrida che poteva finire in tragedia. Guardate, scusate, ecco, grazie alla regia che le rimanda da capo. Guardate cosa succede, il toro scavalca le barriere. Facciamo sentire le urla di panico. Questo è quello che è successo, sono immagini che hanno fatto il giro della rete. E ancora una volta una corrida poteva diventare veramente una notizia di cronaca con un fatto di sangue, appunto, con l'aggressione al pubblico che invece andava lì a divertirsi, insomma, a osservare l'ennesimo spettacolo di questo tipo. Allora, parliamo di cinema. Allora, oggi la notizia è che L'Estranea, il film di Paolo Strippoli che è stato presentato in concorso a Venezia, è stato designato, vediamo il titolo del Corriere, è stato designato per rappresentare l'Italia agli Oscar. L'autore 33enne scelto dal comitato dell'Anica perché è giovane propone un film nuovo e il 15 dicembre si saprà se il film entrerà nella shortlist. Vi diciamo già che le aspettative non è che sono super ottimistiche, però tutto può succedere. Mi sembra di vedere che, ecco, sì, Boris Sollazzo è già pronto. Boris, bentornato a Rai News, direttore della rivista Barrio, eccoci. Allora, ciao, intanto dacci un po' un tuo parere su questa scelta.
5: Ma io la trovo una scelta molto brillante, nel senso che non c'erano titoli che avrebbero potuto avere chissà quale spinta, non c'era la Gomorra del caso che comunque non riuscì a entrare in cinquina, non c'era Sorrentino, il Moretti che c'era è un Moretti molto bello ma diverso dal solito Moretti e l'Oscar va sempre in cerca di certezze. E il problema della commissione Anica, che poi cambia spessissimo, insomma i giurati sono segreti fino al momento della pronuncia, è che spesso si è sentita come una commissione che doveva essere una sorta di anti-Davide Donatello, cioè che dovesse dire qual era il film italiano più bello della stagione, e invece bisogna scegliere il film italiano che ha più possibilità di vincere agli Oscar o comunque di andare avanti agli Oscar. Vi faccio un esempio: nel 2017 l'anno in cui concorse Perfetti Sconosciuti, ma c'era anche, lo chiamavamo oggi Grobò e Suburra, mandammo Fuoco a Mare, film stupendo, bellissimo, forse il più bello dell'otto, ma sicuramente con nessuna possibilità di vincere agli Oscar o di finire in cinquina, mentre tutti gli altri probabilmente lo avevano. Qui con Strippoli si capisce lo zeitgeist del tempo, cioè di un'Academy sempre più rivolta all'horror, che porta all'horror addirittura nelle sezioni principali, lo fa vincere, è un horror sociale, un horror antropologico, un horror che guarda nel segreto delle nostre famiglie, più d'atmosfera che splatter, ed è un horror che piace sia alla critica che al pubblico. Esattamente Strippoli, che si è fatto una solida reputazione, prima con Piove e poi con La Valle dei Sorrisi, che è stato tra i primi registi di genere a finire in concorso a un festival internazionale, e che ha un volto fresco, quindi sicuramente non abbiamo chissà quante possibilità, ma se c'era un titolo che poteva fare un po'
0: era
5: di strada.
0: Senti Boris, noi veniamo da un festival di Cannes dove non hanno preso nessun film italiano in concorso. A Venezia addirittura ne avevamo 5, con tutte le polemiche sull'eccesso di patriottismo nella scelta di ben 5 film del nostro paese in un concorso così prestigioso di livello mondiale, e non abbiamo preso neanche un premio. Parliamo da tempo di una crisi del nostro cinema che sta un po' arrivando come una sorta di redderazione, ma no, siamo al punto in cui bisogna prendere delle decisioni, perché altrimenti tra poco ci ritroveremo con una produzione pressoché azzerata. È troppo allarmistico di metterla così?
5: Mi fa pensare sempre a Bazin, che diceva il cinema è morto, e da lì l'hanno sempre detto tutti. Cannes è un falso problema, Cannes invita sempre gli stessi. Spingerei chiunque a cercare qualcuno oltre Sorrentino, Garrone, Alicia Rohrwacher che è andato a Cannes in concorso negli ultimi anni. Troverete pochissimi che hanno rotto, diciamo, questa tradizione. E i cinque di Venezia non sono assolutamente tantissimi. A Cannes sono andati 5 francesi, escludendo le coproduzioni. Non è il festival né i premi il termometro di un cinema in crisi. È un cinema in crisi sicuramente perché ha un problema con i finanziamenti pubblici, non si sta trovando la quadra per trovare un modo per lo Stato di aiutare il cinema, come succede in Spagna, in Francia, in tutte le altre cinematografie più in salute. Il motivo è semplice: tutti i governi che si alternano cambiano direzione, e invece negli altri paesi ci sono alcune regole, sia nella televisione sia nel cinema, che vengono considerate intoccabili. Ci sono alcune regole di programmazione che non possono essere cambiate, su cui non esiste spoil system. E non è un caso che quando c'è stato il Franceschini 1, 2 e Terre, non tanto per il valore di Franceschini, che sicuramente è stato un ottimo ministro della cultura, ma per la continuità. Penso per esempio a Nicola Borrelli, che era il direttore generale, che lo è stato per 15 anni, questo ha fatto sì che si creasse, certo, un cinema che era molto in salute. Adesso siamo in una fase di confusione, siamo in una fase in cui la mancanza del tax credit, o comunque la rivoluzione del sistema del tax credit, porta pochi finanziamenti, e i produttori non sanno che fare, e quello che fanno non necessariamente lo fanno
0: bene. Ti faccio un'ultima domanda. Altro rimprovero che abbiamo letto su parecchia stampa straniera, soprattutto durante la mostra del cinema di Venezia: il mondo, gli autori in giro per il mondo si aprono, no? Anche quando fanno commedie, quando fanno film di genere, guardano all'attualità, alla contemporaneità, alle crisi dell'uomo nel mondo contemporaneo. Noi no, noi siamo un po' richiusi su noi stessi, guardiamo in famiglia, guardiamo la famosa formula delle due camere con cucina. È reale questa evidenza?
5: Ma secondo me no, nel senso che noi non portiamo al mondo gli autori che non lo fanno. Cioè, se io penso a Pietro Castellitto o ai Fratelli di Innocenzo, tutto fanno fuorché due camere e cucina. E anche quando si occupano di argomenti molto italiani, lo fanno nella maniera più universale possibile. Ripeto, Perfetti Sconosciuti era una camera sola, era un salotto, ma è stato fatto come remake 15 volte, il che vuol dire in 15 paesi diversi. il che vuol dire che aveva una formula internazionale. Abbiamo attrici come Sabrina Impacciatore che vengono amate tantissimo all'estero. Il problema è che noi abbiamo un sistema di potere, di critica, che privilegia ancora uno sguardo antico, che è quello, come dicevi tu, due camere e cucina. Quindi è quello che noi consideriamo la nostra offerta migliore, è sicuramente lontana da quello che invece il mondo vorrebbe. Certo è che anche lì bisognerebbe essere aiutati da produzioni che vengono in qualche modo cannibalizzate da grandi produzioni internazionali, ma che da queste grandi produzioni internazionali a volte non ricevono abbastanza per poter aprire. Cioè, se ci siamo aperti al mercato, apriamoci anche agli argomenti.
0: Perfetto, grazie Boris, Sollazzo per essere intervenuto e aver condiviso con noi questa riflessione. Grazie per averci seguito, era l'ultima notizia, ve l'abbiamo data proprio tutte, però c'è tempo di dare il servizio di Paola Erba e torniamo sul dibattito della scuola. Che cosa si sta preparando per cambiare le regole? Sentiamo, grazie per averci seguito.
6: Diventerà decreto la norma del tetto del 30% di alunni stranieri in classe, lo ha detto il ministro Valditara, precisando che riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi.
7: Mi sembra davvero una cosa assurda. Parliamo di un mondo di inclusione, un mondo insomma, che deve essere aperto a 1700 cose e poi si mettono soglie di questo genere. Follia.
8: Ho un nipote che frequenta la prima media. Evidentemente per noi non è assolutamente un problema perché siamo cittadini del mondo.
6: Le parole sono dei genitori e nonni delle scuole di Parco Trotter a Milano, in uno dei quartieri più multietnici della città, quello di Viale Padova. 1200 alunni, 62% stranieri, di cui due terzi sono nati in Italia.
9: 30% di stranieri è una formula che tecnicamente va definita. Se stranieri sono quelli che non hanno la cittadinanza italiana, parliamo nella nostra scuola di più del 60%, su base nazionale del 10-11%, se parliamo di alunni non nati in Italia questa cifra si riduce di molto, nel nostro istituto dal 60% passiamo al 15-20, se si parla di alunni che non parlano italiano o che non hanno ancora un grado di italiano sufficiente per stare a scuola in modo adeguato, ancora meno. E non certo il 30%. Per me non è un'emergenza posta in questi termini. Queste convivenze sono una fatica dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista educativo, ma producono grandi competenze e negli insegnanti che sono bravissimi, ma anche nei ragazzi che convivono e imparano, diciamo così, a vedere il mondo in tutte le sue complessità.
10: Pubblicità.
11: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
12: Ehi, pigrone! Pigrone!
13: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
12: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
14: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
15: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
16: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
17: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
18: Qui è Verisure, si identifichi subito.
17: E rileva il ladro prima che entri in casa.
18: Abbandoni ora l'immobile.
17: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: All'Assemblea Generale dell'ONU parla Pezeshkian, pronti al dialogo ma resisteremo a sanzioni e bulli, dice il presidente iraniano, poi mostra le foto dei bambini morti nei raid. La delegazione USA lascia la sala. Mosca gelida sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti, intanto l'elicottero russo viola lo spazio aereo polacco, si alzano i jet, a New York incontro tra Russo Lavrov e l'americano Rubio. Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo, poi sospesi, non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbracatura. La procura indaga per omicidio colposo, Meloni morte inaccettabile. L'Ocse rivede al rialzo e quasi raddoppia le stime sul PIL italiano, il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita, Giorgetti, priorità, taglio delle tasse. Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa d'italiano, colpevole secondo lui di averlo bocciato lo scorso anno. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni alla Mizia Terme. Sarà l'estranea di Paolo Stripoli a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista pugliese Rai News 24. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale delle 19. Partiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU con l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che definisce terroristi Stati Uniti e Israele. Intanto da Teheran i guardiani della rivoluzione sconfessano i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi a New York e minacciano i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. Andiamo subito a Istanbul dal corrispondente Sergio Paini.
1: Non siamo noi i terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri italiani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene vediamo gli aerei perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalibaf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Rezaei e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però, ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
0: Grazie Sergio. A margine dell'Assemblea ONU la riunione del Board of Peace per Gaza, mentre resta lo scontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente francese Macron. Seguiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: Le operazioni israeliane non si fermano nella striscia di Gaza. Il ministro della difesa Katz rivendica l'uccisione del capo del dipartimento finanziario di Hamas a Khan Yunis. L'IDF dice di aver individuato un tunnel di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza, lungo 600 metri. Il Board of Peace per Gaza, l'organo voluto dal presidente degli Stati Uniti Trump, presenterà un piano per la ricostruzione dell'enclave da 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi, è quanto scrive il portale americano Axios. Parla dell'assurdità grottesca, invece, il primo ministro Netanyahu, commentando il discorso del presidente francese Macron pronunciato all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha criticato Israele per le violenze ingiustificate in Cisgiordania, affermando che Hamas non è attivo in questo territorio. Netanyahu ribadisce che gli attacchi contro gli ebrei avvengono quasi ogni giorno in Cisgiordania e ricorda l'uccisione del cittadino israeliano alla vigilia della festività ebraica di Yom Kippur. L'ufficio del Premier diffonde inoltre un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice il video. In Cisgiordania, l'esercito israeliano ha iniziato a demolire decine di strutture residenziali e agricole nell'area di Masaf Ariata, a sud di Hebron, dove risiedono circa 300 persone, lo riporta l'organizzazione israeliana B'Tselem. Mentre la tensione resta alta, un agente di polizia israeliano in condizioni critiche in seguito a un attacco in Cisgiordania con la macchina. L'attentatore è stato ucciso.
0: Ecco, torniamo però all'Assemblea Generale ONU e alle parole del presidente iraniano Pezeshkian. Interviene anche il nostro ministro degli esteri Tajani, che ieri aveva incontrato proprio l'omologo iraniano Araghchi. Tajani interverrà anche al Consiglio di sicurezza sull'Ucraina. A Palazzo di Vetro intanto è atteso l'intervento del presidente ucraino Zelensky dopo l'incontro tra Rubio e il ministro russo Lavrov. Allora andiamo a New York dall'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Ebbene, il discorso più atteso di oggi sicuramente quello del presidente iraniano, soprattutto dopo le parole durissime di ieri di Donald Trump, le rinnovate minacce contro l'Iran. Pezeshkian si è presentato all'assemblea con una serie di foto, la prima quella di Khamenei, il leader supremo ucciso dal bombardamento congiunto di Stati Uniti e Israele, e ha detto l'Iran è stata vittima di un attacco terroristico. Su queste parole il rappresentante degli Stati Uniti ha abbandonato l'aula. Poi altre foto, le vittime, le alunne della scuola di Minab, bombardata sempre dagli Stati Uniti. Quindi un intervento molto duro, ma Pezeshkian ha anche detto siamo aperti al dialogo, ma rifiutiamo il linguaggio della forza. A breve parlerà tra l'altro in assemblea il presidente ucraino Zelensky, che ieri aveva già incontrato Donald Trump faccia a faccia di 40 minuti, mentre oggi hanno avuto un colloquio il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare di raggiungere un'intesa, una tregua energetica appunto sul fronte russo-ucraino. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani che a breve prenderà parte ad una riunione presso il Consiglio di sicurezza sulla sicurezza dell'Ucraina. Questa sera interverrà invece con un discorso all'Assemblea, sarà la notte italiana e per il momento è tutto.
0: Grazie all'inviata a New York. Dunque parlava appunto dell'incontro tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina, dice Lavrov. Ma un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia entrando per circa 300 metri nei cieli polacchi. Varsavia ha fatto decollare immediatamente i caccia. Vedete le immagini dell'elicottero da Mosca. Allora sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
4: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Del resto negli ultimi giorni i russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo. Dopo le elezioni il voto, ha detto, è un voto per i soldati e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
0: Torniamo in Italia per parlare della morte al Colosseo dell'operaio Andrea Moretti, 22 anni, precipitato mentre lavorava. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, sarà effettuata una perizia tecnica proprio sull'attrezzatura per stabilire le cause dell'incidente. Lo vediamo con Stefano Corradino.
5: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato alla fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
6: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
5: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
7: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario per chiedere più diritti e tutele all'interno delle scuole e dei luoghi di lavoro.
8: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto. Quindi la solita storia che purtroppo capita spesso in questo paese.
0: Andrea Moretti, il giovane operaio, era originario di Crognaletto in Abruzzo. Alfredo Primante è andato nel paese del Teramano, proprio dove la comunità si è stretta nel dolore. Vediamo.
9: È chiusa nel dolore la piccola comunità di Tottea di Crognaletto, frazione del comune sulle montagne della provincia di Teramo. La notizia della morte di Andrea Moretti è arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno. Il sindaco Persia ha dichiarato il lutto cittadino quando ci saranno le esequie e quando la salma tornerà qui in paese. Ha avuto modo di parlare con i genitori del ragazzo che sono andati a Roma?
10: Sì, ho avuto modo di parlare con i genitori. E sono comprensibilmente scossi, sotto shock, come lo siamo d'altronde anche noi, l'intera collettività di Crognaletto è sotto shock. Un ragazzo solare, sempre con il sorriso in bocca, stampato in bocca, mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni è dura, il momento è duro per l'intera collettività di Crognaletto, le mie condoglianze che ci ho portato ai genitori, alle sorelle, le riporto anche qui. Sarà un momento duro da superare.
9: Da quanti anni lavorava?
10: Ma credo Andrea uno, due anni, ora è anche giovane, la giovane età, poi lui era un ragazzo che aveva studiato qualche anno.
9: E a proposito, avete dichiarato il lutto cittadino nel giorno delle esequie che al momento non è stato ancora determinato.
10: Sì, il giorno dei funerali dichiareremo il lutto cittadino, le bandiere a mezz'asta, lo facciamo come gesto di vicinanza alla famiglia.
0: Avrebbe pianificato con un coltello alla professoressa di italiano un'aggressione, la donna lo aveva bocciato lo scorso anno scolastico, i carabinieri hanno dunque fermato un ragazzo di 14 anni alla Lamezia Terme. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
11: L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà accoltellata da uno dei suoi alunni di appena 14 anni. È successo in questa scuola di Lamezia Terme. Di parlare non me la sento, dice per telefono la docente.
12: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
11: L'aggressione pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social, il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
13: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
11: Chi indaga però non pensa sia un gesto isolato, si ipotizza una regia più ampia dietro, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovanissimi, pronti a tutto.
0: È un fenomeno quello della radicalizzazione dei giovani tramite i social network che sempre più sta assumendo le dimensioni di un'emergenza. Ripercorriamo allora i precedenti con Alessandro Fesilli.
14: L'arma, un coltello, l'aveva nascosta nei bagni della scuola che frequenta. Era lì, pronta da usare contro la professoressa di italiano, colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Lui è uno studente di 14 anni che frequenta un istituto comprensivo di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Aveva affidato le sue intenzioni a una chat Telegram in cui erano presenti alcuni compagni di classe. È l'ultimo episodio di aggressione a un docente, questa volta sventato dall'intervento dei carabinieri, ma non è l'unico. Colpisce soprattutto la dinamica, in molti casi simile, come la scelta dell'arma. Anche nell'aggressione della scorsa settimana a Roma, infatti, lo studente di 13 anni, mentre accoltellava la professoressa, stava usando Telegram per condividere il suo gesto con altri utenti. Ora si indaga sulle loro identità. Si sospetta una rete suprematista collegata ad account russi. Sarebbero loro gli istigatori del gesto. A Marsala, invece, in una scuola media, un'alunna di terza ha minacciato una compagna di classe, sempre con un coltello. I docenti e altri alunni sono intervenuti e l'hanno disarmata, pochi graffi e ferite lievi. Ma le vittime sono principalmente i professori, come a Trescore Balneario, nella Bergamasca, insegnante di francese ferita all'addome e al collo sempre da un tredicenne, o a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un dodicenne, con due piccoli coltelli, tenta di colpire il professore di tecnologia durante la lezione. Anche in questi casi c'era un cellulare a riprendere le azioni e a trasmettere tutto in diretta su un canale social.
0: E siamo ai temi economici. L'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita allo 0,9% per l'economia globale. Le prospettive restano però molto incerte proprio per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Sentiamo Alessandro Marchetti.
15: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo allo 0,9% la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
0: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega, quasi 40 anni dallo stop seguito al referendum del 1987. Il Paese si dota così di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica, fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. E su questo via libera alla legge sul nucleare, la Presidente del Consiglio Meloni sui social parla di promessa mantenuta, mentre in una nota esprime dolore per la morte inaccettabile dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni.
16: Sì, Giorgia Meloni parla di una scelta coraggiosa e di buonsenso e anche di un impegno mantenuto dal governo, rivendica dunque la legge sul nucleare, è stata in via definitiva ma una legge delega, quindi ricorda che adesso il governo dovrà scrivere i decreti attuativi su tutti i temi che vanno dalla sicurezza alla gestione dei rifiuti ai rapporti con i territori. La Premier che mette un tassello in quella che è la scelta che ha fatto il governo per assicurare una sicurezza energetica al paese proprio con la produzione di energia nucleare, ricorda nel suo post sui social che sarà comunque una produzione legata alle nuove tecnologie tecnologie, non dunque alle vecchie centrali di circa 40 anni fa, che sono state spente proprio con il referendum in Italia, Presidente del Consiglio, che assicura, grazie a questo sforzo che il governo sta facendo per la sicurezza nazionale, sarà più forte anche per cercare di rispondere a quelle che sono le crisi internazionali, come quella attuale sull'energia. La Premier, che comunque continua a mantenere anche un pressing sull'Europa di fronte agli aumenti di greggio e gas per aiuti mirati e immediati, chiede che sia posto questo tema al centro del prossimo Consiglio europeo. Intanto continua anche il dibattito interno tra alleati e con

0: i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia che prevede spese anche per l'energia e che dovrà essere utilizzata sicuramente con più cautela dopo che l'Italia non è riuscita a uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. La Presidente del Consiglio, che intanto esprime dolore per la morte dell'operaio precipitato dal Colosseo, assicura l'impegno del Governo sulla sicurezza nel lavoro, mentre domani, lo ricordiamo, un Consiglio dei Ministri che contiene anche la norma sulla stretta tetto alla presenza degli stranieri in classe, con la Premier che da Vespa, dal salotto di Vespa, in qualche modo aveva tirato in ballo il capo dello Stato per difendere questo provvedimento, sottolineando che quando era ministro dell'istruzione aveva firmato circolari che avevano lo stesso principio. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Grazie Gabriele. Dunque, per questo via libera alla legge delega sul nucleare c'è soddisfazione da parte della maggioranza, critiche invece dalle opposizioni, mentre scontro politico sui conti pubblici e sulle norme per la scuola, appunto ne parlava il collega, attese domani in Consiglio dei Ministri. Andiamo in diretta a Montecitorio da Pablo Rocas.
2: Allora partiamo proprio dal voto al Senato che ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. C'è una grande soddisfazione espressa dalla maggioranza. Fratelli d'Italia associa l'autonomia energetica con la sovranità politica. Per Tajani è una scelta storica che lascia guardare al futuro con pragmatismo. Soddisfatti anche da noi moderati che da tempo insistono su questa strada, come la Lega che si intesta in qualche modo questa vittoria alla sua determinazione, ma le opposizioni attaccano, criticano questa scelta. La domanda che pone Bonelli a Giorgia Meloni è: quanto costerà il nucleare? E c'è dal Movimento 5 Stelle chi invece fa capire che per far funzionare i reattori serve tantissima acqua e non è il momento di sprecarla in una fase storica in cui c'è una crisi idrica. Ovviamente critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, che parla di promesse, non di una politica industriale, di uno spot che non porta a nulla, ma si parla in queste ore, perché domani il Consiglio dei Ministri approverà la legge sul limite di ragazzi che non parlano italiano all'interno delle classi, il limite al 30%. Di questo la maggioranza si ritiene soddisfatta. Ascoltiamo proprio la Montaruli da Fratelli d'Italia.
3: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni. Nel contrasto sulle classi ghetto, Fratelli d'Italia andrà avanti.
2: Anche in questo caso le opposizioni parlano di propaganda fatta sulla pelle dei bambini. Infine si parla in queste ore anche di legge elettorale, perché sono giorni cruciali, se ne sta discutendo, ci saranno le votazioni in commissione qui alla Camera, poi il 30 arriverà invece in aula. Viene difeso il testo dalla maggioranza per dare stabilità e per tornare alle preferenze, seppur con i capilista bloccati. Le critiche invece arrivano ancora una volta dal campo largo e da tutte le altre forze di minoranza. Ascoltiamo Chiara Braga del Partito Democratico e poi viene a te.
4: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
1: E ancora sul tetto, la questione del tetto al numero di studenti stranieri nelle classi, è tornato anche il ministro dell'istruzione Valditara e ha sottolineato che il problema non è l'origine etnica, nazionale e razziale dei ragazzi, ma la conoscenza della nostra lingua. E quindi, cito, il tetto agli stranieri, dice, in classe verrà applicato solo se non parlano bene l'italiano. Paola Erba è andata davanti a una scuola di Milano che accoglie una percentuale di studenti di origine straniera che supera il 60%. Vediamo.
5: Diventerà decreto la norma del tetto del 30% di alunni stranieri in classe. Lo ha detto il ministro Valditara, precisando che riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi.
6: Mi sembra davvero una cosa assurda. Parliamo di un mondo di inclusione, un mondo insomma, che deve essere aperto a 1700 cose e poi si mettono soglie di questo genere. Follia.
7: Ho un nipote che frequenta la prima media. Evidentemente per noi non è assolutamente un problema perché siamo cittadini del mondo.
5: Le parole sono dei genitori e nonni delle scuole di Parco Trotter a Milano, in uno dei quartieri più multietnici della città, quello di Viale Padova. 1200 alunni, 62% stranieri, di cui due terzi sono nati in Italia.
8: 30% di stranieri è una formula che tecnicamente va definita. Se stranieri sono quelli che non hanno la cittadinanza italiana, parliamo nella nostra scuola di più del 60%, su base nazionale del 10-11%. Se parliamo di alunni non nati in Italia, questa cifra si riduce di molto. Nel nostro istituto dal 60% passiamo al 15-20. Se si parla di alunni che non parlano italiano o che non hanno ancora un grado di italiano sufficiente per stare a scuola in modo adeguato, ancora meno, e non certo il 30%. Per me non è un'emergenza posta in questi termini. Queste convivenze sono una fatica dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista educativo, ma producono grandi competenze e negli insegnanti, che sono bravissimi, ma anche nei ragazzi che convivono e imparano, diciamo così, a vedere il mondo in tutte le sue complessità.
1: Evento organizzato dalla Nigeria all'atrio dell'Assemblea Generale dell'ONU, un videomessaggio della Premier Giorgia Meloni.
9: Chiedo a tutti, sia i paesi donatori, sia quelli che beneficiano delle azioni dell'ONU, di impegnarsi per questa causa, la causa di milioni di bambini in tutto il mondo. Contiamo su di voi, grazie.
1: Alla Fashion Week di Milano, l'evento Vogue World, passerella per far incontrare moda, musica, danza, opera, sport e tecnologia. Lo vediamo con l'inviata Daniela Cuzzolin, Oberesler.
10: Resterà nella memoria la processione guidata dall'Etoile Roberto Bolle con il Duomo in miniatura, il mondo e il corteo di artigiani. Così all'Ottagono di Milano si è aperta la quinta edizione di Vogue World, un inno al Made in Italy dal Rinascimento all'era dei robot. Ha aperto la sfilata Gigi Hadid e con lei le top: Vittoria Ceretti, Maria Carla Boscono, Bianca Baldi e Verzigova. Una prima fila storica con tutti gli stilisti e l'impresa, da Miuccia Prada a Remo Ruffini, Idella Valle, Donatella Versace, Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli, Demna, Zegna, Dolce Gabbana con Jennifer Lopez, Anna Wintour, ideatrice dello show, vicina al sindaco di Milano, Beppe Sala.
11: Calling a love letter to Milan and to Italy and all the brilliant talent that you have here.
10: È una lettera d'amore a Milano, all'Italia e ai brillanti talenti che avete. Guardiamo all'incredibile storia della moda italiana e come possa coesistere nell'era della tecnologia per il futuro.
11: And how it coexists in the age of technology. With the future.
10: Un cast di oltre 360 talent e performer, atleti. Fra i momenti emozionanti, la performance di I Feel Love, Donna Summer di Alicia Keys, la partecipazione delle 100 voci bianche del Teatro alla Scala, l'esibizione di Bolle sulle note della Traviata di Verdi, la colonna sonora e la parata finale in stile Hollywood, Gloria di Umberto Tozzi.
1: È l'estranea di Paolo Strippoli, il film che l'Italia candida per la corsa degli Oscar, un segnale di fiducia che mi commuove, dice il giovane regista. Allora, vediamo tutti i particolari con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
12: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, vede il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
13: Stordito e onorato, Paolo Strippoli all'Alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'Estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'Estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga, ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali, l'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Strippoli comincia. comincia a sognare.

0: Condizioni di stabilità atmosferica al meridione, il cielo sarà stellato, i venti saranno prevalentemente settentrionali, più intensi sulla Puglia e sull'area ionica calabrese. Nubi in attenuazione sulla Sicilia, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso sulla Sardegna, mari generalmente mossi. Per domani, moderato aumento della nuvolosità al nord, ma per nubi per lo più stratiformi, poco significative. Continua a splendere il sole al centro e al sud, variabile sulla Sardegna con il rischio di qualche pioggia nelle zone interne. Chiudiamo parlando delle temperature che domani torneranno ad aumentare, in particolar modo al centro-nord, con punte massime di 28-29 gradi.
1: Allora, Sera 24 Off, no? Come tutte le sere, approfondisce un particolare tema che vi stiamo raccontando, comunque legato all'attualità. Ci siamo occupati di cambiamento climatico, di intelligenza artificiale e oggi torniamo sulla scuola perché è un dibattito aperto, come avete sentito anche dal nostro telegiornale, con ipotesi di riforma, con l'idea di mettere un tetto agli stranieri presenti nelle classi. Stavolta lo facciamo con una testimonianza diretta di chi lavora nelle classi. È Laura Rizzo che insegna lettere in un centro provinciale di istruzione per adulti di Bari. Buonasera, professoressa Rizzo, dal 2009 e
2: Buonasera.
1: sin dall'inizio le classi erano formate per lo più da stranieri, no, professoressa, è così?
2: Allora, io insegno da quasi 20 anni in una CPA, che prima si chiamava CTP, era il Centro Territoriale Permanente, ma comunque è identica come tipo di forma di scuola. E da 20 anni a questa parte, almeno nella mia esperienza, sì, c'erano stranieri e c'erano italiani, perché la nostra scuola si occupa di offrire l'istruzione a chi non ha terminato il percorso scolastico nell'ambito dell'obbligo, e quindi dai 16 anni in poi accogliamo i nostri studenti, in particolare studenti italiani che hanno bisogno di conseguire la terza media, e quindi abbiamo grandi fasce, anche diverse, sia gli adulti che tornano a scuola dopo tanti anni, sia gli studenti che magari hanno avuto degli incagli dal punto di vista personale, di vita, e che quindi vogliono conseguire la terza media. Nelle stesse classi abbiamo anche una grande quantità di studenti stranieri che vengono a imparare la lingua italiana.
1: Quindi lei nella stessa classe ha studenti italiani che parlano ovviamente l'italiano e studenti stranieri che possono anche trovarsi a doverlo imparare l'italiano, è corretto?
2: Assolutamente,
1: E
2: e
1: ci
2: questo è
1: spiega
2: anche il bello.
1: come si fa in questi casi? Come si lavora? Come si insegna?
2: Allora, guardi, è una domanda che è molto importante, perché soprattutto la forza di questa scuola è proprio questa. E la forza di questa scuola si basa innanzitutto sul filo umano che supera tutte le difficoltà, che fa superare tutte le difficoltà agli studenti. Dal punto di vista pratico, proprio logistico, all'interno della stessa classe noi abbiamo dei gruppi fortemente eterogenei che comprendono, possono comprendere studenti per nulla scolarizzati, che spesso provengono dall'Africa o anche dall'Asia, studenti altamente scolarizzati, sempre stranieri, altamente scolarizzati, che vengono in Italia per lavoro, studenti italiani. Quindi questi tre macrogruppi si gestiscono innanzitutto con tanta pazienza, con tanta dedizione, perché ognuno di loro ha una storia personale, culturale, anagrafica, ovviamente, di età diverse, ma soprattutto spesso non si collide, ma ci si aiuta tantissimo. La didattica è sempre a disposizione dei ragazzi, quindi siamo noi che accogliamo i loro bisogni e quindi creiamo delle unità didattiche apposta per gli studenti, quindi in modo tale che possiamo sopperire tranquillamente ai loro bisogni. Le alleanze che poi si creano in classe sono quelle, sono la magia della scuola, e quindi ci siamo trovati molto spesso in occasioni in cui potevano esserci, le faccio un caso, delle donne ucraine che erano degli ingegneri, venute in Italia perché magari nel loro paese o si sono mosse per amore o per necessità di lavoro, sono giunte in Italia dove svolgono altre professioni e sono persone che hanno un livello di italiano alto.

0: Per esempio un C1. Un C1 è un livello alto. Mi comprendono nel momento in cui io parlo di avverbio, di aggettivo, ma nello stesso banco possono avere un ragazzo asiatico, un ragazzo africano che magari nel suo paese non ha compiuto un percorso di scolarizzazione. In quel momento le didattiche sono differenziate, ma l'aiuto e l'alleanza che si genera è spontanea.
1: Questo discorso e queste differenze riguardano anche i più giovani, i minori, perché sappiamo che comunque dai 16 anni in su ci sono studenti di quell'età.
0: Sì, abbiamo soprattutto una gran parte degli nostri studenti sono studenti minori non accompagnati che alloggiano all'interno delle comunità di accoglienza, vengono mandati a scuola, a cui noi soprattutto spieghiamo quanto sia importante imparare la lingua italiana. Io gli dico sempre, la lingua italiana vi serve per difendervi. Difendervi nel senso migliore del termine, saper pagare una bolletta, saper interpretare un contratto, di affitto, saper scrivere una lettera ad una fidanzata, saper fare le cose basilari che all'interno della vita in Italia, nel senso che noi costituiamo il primo blocco. Loro arrivano con i barconi, vengono accolti, vengono mandati a scuola e poi il primo volo, come dire, viene proprio dopo la nostra scuola. Però la convivenza con gli italiani è una convivenza importantissima e si manifesta non solo nella mia ora di italiano, ma loro studiano matematica, scienze, geografia, storia e lingua straniera e tecnologia. Queste sono le materie base in cui loro anche imparano l'italiano, quindi studiando le scienze, studiando la geografia, imparano a parlare italiano, imparano a leggere l'italiano, oltre
1: Senta,
0: che con tante altre.
1: secondo la sua esperienza professionale, il fatto che l'italiano debba essere la lingua prevalente in una classe, come per esempio gli esempi che capitano a lei, aiuta il fatto che comunque sia poi si favorisca l'integrazione? Per spiegare in un altro modo, se in una classe lei si ritrova con la maggioranza degli studenti, degli allievi che non parla italiano, poi si finisce tra di loro a parlare, non immaginiamo nella lingua che devono imparare.
0: Può capitare che alcuni gruppi, soprattutto di ragazzi giovani, continuino fra di loro per velocità a parlare nella lingua di origine, ma in classe no. Ecco, magari può capitare fuori dalla classe, in classe no, in classe si parla italiano. E uno dei fenomeni che più interessanti è un fenomeno prettamente emotivo, cioè ho notato in tanti anni di insegnamento che la lingua italiana si impara nel momento in cui si decide emotivamente di lasciare un po' il cuore che hanno lasciato nel paese di origine e quindi si abbraccia l'italiano come lingua unica. Se si continua a parlare un po' la lingua precedente, la lingua non precedente, insomma, la lingua di origine, è perché si vuole un po' rimanere ancora legati, come dire, un cordone ombelicale che non si è tagliato. L'italiano invece diventa proprio nel momento in cui la vita in Italia la loro la vogliono abbracciare. Io avevo uno studente che di notte si leggeva il dizionario d'italiano perché voleva imparare i termini forbiti e quindi uno studente pakistano.
1: Senta,
0: E quindi
1: abbiamo visto le statistiche della presenza di studenti stranieri nelle varie regioni italiane. La Puglia, come tutto il centro-sud, è una regione che non è in uno stato di emergenza da questo punto di vista, no? Cioè, siamo lontani dalle percentuali, per esempio, dell'Emilia-Romagna, che ha quasi il 20% di studenti nelle classi. Mi pare che in Puglia siamo attorno al 3,5-4%. Ecco, lei. Quindi può confermarci questo dato secondo la sua esperienza professionale, cioè comunque sia non si arriva mai a situazioni nelle quali l'insegnante, quindi lei, è nelle condizioni difficili di dover diventare lei poliglotta davanti alla sua classe.
0: no, assolutamente. Non siamo in emergenza, ma ho anche lo specchio e comunque il confronto con i colleghi della scuola del diurno, no? La scuola cosiddetta media elementare, in cui non c'è assolutamente questo dato di emergenza. Nel momento in cui in queste classi arrivano ragazzi o bambini che hanno magari un ricongiungimento familiare oppure sono figli di stranieri nati in Italia, si sopperisce tutti insieme per insegnare loro tutte le altre materie. Io ritengo che una delle strategie per appunto arginare, diciamo, questa emergenza, se emergenza vogliamo chiamarla, debba essere quella della presenza all'interno delle classi sempre più di un insegnante di L2 e di un insegnante e di un mediatore culturale. Questo sì, perché questo potrebbe aiutare tutti a comprendere bene la lingua italiana nel momento in cui si arriva in una classe. Non parlo della mia realtà, la mia realtà è già
1: molto
0: più...
1: No, in generale è una proposta interessante sicuramente che andrebbe presa in considerazione, cioè la presenza in classi particolarmente critiche di un mediatore culturale che ha proprio come formazione professionale quello, favorire l'integrazione e il dialogo tra chi parla lingue diverse e tra chi proviene da culture diverse.
0: È necessario filtrare, è necessario che si filtrino le lezioni magari preparate per gli studenti italiani che in qualche modo è necessariamente... devono seguire un programma, ma lo studente straniero, non potendo comprendere anche un lessico un po' più difficile, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, soprattutto nelle prime fasi.
1: Professoressa, grazie mille, grazie davvero a Laura Rizzo, buon lavoro, grazie per la sua testimonianza. Oggi abbiamo quindi dato questa forma di approfondimento, andando a raccontare una testimonianza di chi è nella categoria professionale più interessata da questa notizia di attualità di cui si sta tanto parlando. Il Blob adesso chiude Sera 24 con le città e i luoghi che hanno segnato la giornata e poi continuiamo con tutte le notizie.
2: È inaccettabile che a 22 anni si possa morire sul lavoro e fa davvero male. Stiamo facendo delle verifiche per capire se l'appalto era in regola e se l'azienda che stava svolgendo l'attività la svolgeva con tutti i criteri e la sicurezza necessaria.
3: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana.
4: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato, insomma, quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo, ma ovviamente è da quando, insomma, l'ho saputo che non sto bene.
5: Nel punto sulle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentato a Parigi, il PIL mondiale crescerà del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027. Secondo l'organizzazione, le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente.
1: Allora, ci siamo sempre qui in studio per darvi innanzitutto una notizia all'ultima ora, perché è prorogata anche a domani la chiusura del Colosseo fino a nuova disposizione del Ministro della Cultura, sia in segno di vicinanza e di lutto alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio morto la scorsa notte, sia per agevolare ovviamente tutti i rilievi del caso per le indagini che sono appena partite. Adesso invece andiamo a sentire queste due interviste di politica che ha realizzato il nostro Alberto Gioffreda. Insomma, siamo ovviamente in piena campagna elettorale, si parla un po' del futuro delle coalizioni, e allora sentiamo Candiani della Lega e Bonafè del Partito Democratico.
6: Qualcuno ha definito la mossa di Salvini a Pontida la mossa del cavallo. Lei, che è uno dei veterani della Lega, che cosa ci vede?
7: Sarà un giocatore di scacchi sicuramente. No, beh, giustamente è una mossa, quantomeno è una scelta per liberare il campo da qualsiasi dubbio e soprattutto da quelle polemiche che purtroppo hanno frequentato troppo i giornali e i mezzi di comunicazione durante il periodo estivo. Fa bene Matteo Salvini, perché la Lega è un partito molto pragmatico e chi vota la Lega vuole certezze, e in questo caso abbiamo bisogno di avere certezze, quindi passare da un congresso per richiedere conferma della propria leadership e della linea politica della Lega è necessario per poter dare anche una linea politica e soprattutto condividerla con gli alleati per gli ultimi mesi di governo e la prossima campagna elettorale.
6: Senta, c'è una certezza, è che ci sono stati sicuramente dei malumori, mal di pancia, malcontenti, anche forse esagerati, come dicevano i raccontati dalla stampa, da parte del Nord. C'è l'esigenza di ritornare un po' alle origini, secondo lei, per il partito?
7: Ma non direi da parte del Nord, più che altro, piuttosto da parte di qualcuno che magari non è riuscito a incanalare in maniera corretta, perché il dibattito all'interno della Lega c'è, c'è sempre stato e ci sarà sempre nelle sedi opportune. Andare sui giornali magari con polemiche anche che non producono nulla significa solo dare l'occasione a chi vuole denigrare la Lega o parlare male della Lega per avere più legna da mettere sul falò. No, è giusto invece che ci sia un dibattito che tenga conto di tutte le dinamiche del paese. La Lega nasce al Nord come istanza territoriale, propone a tutto il paese un federalismo, la Lega poi si estende ad ogni latitudine in Italia, però chiaramente con una proposta federalista che qualcuno magari deve ancora abbracciare. Quindi il tema resta sempre quello, la dinamica resta sempre la stessa, andava sviluppata in maniera differente.
6: A proposito di qualcosa che si va ad accelerare, lei vede segnali di una possibile conclusione anticipata della legislatura? Ci metto dentro anche il congresso della Lega, la legge elettorale. Quando tutto sarà definito, probabilmente si andrà al voto?
7: No, quando tutto sarà al posto, perché la scadenza naturale ovviamente è quella del settembre o inizio di ottobre del 2027. È chiaro che molto pesa, secondo me, non quello di cui stiamo parlando adesso, ma le dinamiche esterne. Quindi in questo senso anche l'economia, la guerra, il costo del carburante e tutte le scelte da fare. Il governo deve dare delle risposte, quindi tutto il tempo va sfruttato fino all'ultimo minuto proprio per dare risposte che siano esaustive rispetto ai problemi da risolvere.
6: Onorevole Bonafè, le chiedo se l'appassiona di meno o di più il dibattito, che è tutto interno al campo largo, federatore o primarie?
8: Guardi, mi appassiona il programma. Penso che adesso sia arrivato il momento di mettere insieme un programma alternativo rispetto alla destra da presentare agli italiani.
6: Ci sarà un momento in cui comunque bisognerà fare sintesi, soprattutto penso a un tema più in generale, più degli altri, che è quello della politica estera. Come si arriverà a questo momento, oltre diciamo la questione poi di costringere forse i leader a mettersi al tavolo?
8: Sì, non c'è dubbio che la politica estera resta un tema sul quale abbiamo in parte visioni diverse, però non ci dimentichiamo che noi da ormai qualche anno che lavoriamo insieme su tante questioni in Parlamento, a partire per esempio dalla sanità pubblica, e dal salario minimo e tante altre cose che ci hanno visto uniti con AVS 5 Stelle e anche gli altri partiti della centrosinistra.
6: Farsi trovare pronti in qualche modo è una parola d'ordine, anche perché da Palazzo Chigi pare che ci sia un'accelerazione per andare verso il voto. Secondo lei è questa la vera intenzione di Giorgia Meloni in questo momento, accelerare verso le politiche?
8: Ma io ho la sensazione che Meloni abbia paura del prossimo passaggio della legge elettorale alla Camera e che quindi stia dando un segnale principalmente al suo schieramento e ai leader della destra riottosi. Per quanto ci riguarda, prima si va al voto e meglio è, anche perché la certificazione dell'Istat e quindi il fatto che rimarremo in procedura di disavanzo in Unione Europea è la dimostrazione che la stabilità non ha premiato nemmeno su quello che era il cavallo di battaglia, cioè la tenuta dell'economia nel nostro paese.
1: Allora, tra poco andremo a New York ad ascoltare il discorso di Zelensky, che prenderà la parola per il suo turno di intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma intanto tutte le notizie sportive di giornata.

0: Nell'occhio del ciclone per il mancato tesseramento che rischia di costargli la presidenza della Federcalcio, Giovanni Malagò ha incassato l'appoggio del numero uno della Lega Serie A, Simonelli, che ha smentito le ricostruzioni su una possibile sfiducia da parte dei club.
1: Certo, mi ha fatto molto piacere leggere cose che onestamente sapevo, anche perché poi presidente della Serie A li ho visti e sentiti, insomma, non so se tutti, ma quasi tutti nei giorni scorsi, questo è poco ma sicuro.
0: A Coverciano, per il sorteggio della Unity Euro Cup, torneo per i rifugiati organizzato dalla UEFA e patrocinato dall'ONU, Malagò ne ha approfittato per incontrare per la prima volta gli azzurri.
1: Se c'è qualcosa che penso mi venga riconosciuto è saper parlare anche alla pancia, ma forse anche al cuore degli atleti. Ho parlato molto di responsabilità, di valori, ho parlato che siamo tutti nella stessa barca, non è che siamo, diciamo, su imbarcazioni diverse, e ho parlato di fiducia, ho parlato di ottimismo, di positività, e ho parlato di quello che sono le aspettative. Ho anche messo pressione, però una pressione, consentitemi di dire, allegra, spensierata.
2: Silvio Baldini torna ad allenare l'Under 21 dopo l'esperienza di due partite entrambe vincenti in nazionale maggiore nell'interregno tra Gattuso e Mancini. Il cuore del mister massese è sempre legato a questo gruppo di ragazzi, molti dei quali si è portato in prima squadra e che ora ritrova in Under.
3: Per me la nazionale è l'Under 21, perché come è successo appunto a giugno, ho portato tutti questi ragazzi e per me sono la mia nazionale, quindi per me è indifferente un nazionale o Under 21, per me è il gruppo e niente. Per me questo gruppo qui è tutto, dai.
2: L'Under 21 si allena a Tirrenia per una doppia decisiva sfida, la prima in trasferta con l'Armenia, ultima in classifica, poi a Pescara col match clou contro la Polonia, che invece guida il gruppo verso le qualificazioni per Euro 2027. Con 6 punti gli azzurrini andrebbero direttamente agli europei.
3: Sappiamo che sulla carta una si ha 0 punti e l'altra è a punteggio pieno, una differenza c'è, ma dentro di noi bisogna affrontarla alla stessa maniera, cioè con lo spirito di essere sempre al massimo, di essere concentrati. Dobbiamo vedere, cioè il nostro impegno non deve variare a seconda di chi affrontiamo, ma dobbiamo sempre essere noi pronti a dare sempre il 100%.
2: Tra i convocati in Under 21 4 esordienti, ma soprattutto 5 giocatori del Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato, e Baldini in conferenza stampa spiega di aver fatto il tifo per i ciociari domenica nella sfida al Como.
4: Io non c'ho niente contro il Como, però io ho fatto il tifo a Frosinone, ho fatto il tifo a Vini, perché sento che il nostro calcio è più rappresentato da Frosinone che non dal Como.
5: In 8 capitoli il lavoro di un anno, con una convinzione di fondo espressa dal presidente della commissione Atelli, non esiste un solo modello di sostenibilità o un solo modello di vulnerabilità per i club. Ci sono però alcuni fattori certi per avviare un trend positivo. A parte i diritti TV, la relazione insiste sulla necessità di poter sfruttare stadi di proprietà aperti non solo in occasione delle partite. Restano tante le criticità del sistema italiano, con situazioni difficili a livello economico che impattano sul regolare svolgimento dei campionati. Una situazione ormai ricorrente in Serie C, e dall'86 al 2026 sono state 209 le società non ammesse ai tornei.
6: La sinergia tra l'autonomia dello sport, le componenti federali e dall'altro lato una nuova organizzazione pubblica di matrice statale è la strada per arrivare a...
7: Ed eccoci allora sempre in diretta, andiamo subito al Palazzo di Vetro perché all'Assemblea ONU sta intervenendo il presidente ucraino Zelensky.
8: Signore e signori, questa mattina mentre venivo a New York ho guardato l'oceano Atlantico, e poi ho letto il post su Truth del presidente Trump, e ha scritto che la Russia ha perso il controllo sul proprio settore energetico a causa della guerra con l'Ucraina. E è difficile pensare ad una perdita più umiliante per un paese che ha un seggio permanente all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e si vanta ed è orgogliosa delle esportazioni di petrolio. Gran parte delle loro raffinerie di diesel sono state fatte esplodere, e questa è una citazione, sono dati ufficiali. E dati appunto delle commissioni speciali. E Questo è vero perché la Russia ha sbagliato e la conclusione del post è altrettanto giusta. Questa guerra ridicola, infinita con l'Ucraina deve trovare una fine. Io non conosco un singolo leader mondiale che sia contrario, non conosco nessuno che sia a favore di questa guerra, fatta eccezione per un solo uomo. Signore e signori, per quasi 5 anni ormai, i generali russi hanno cercato di seguire gli ordini di Putin, gli ordini folli di Putin per appropriarsi del Donetsk e di altre regioni dell'Ucraina. E già in agosto di quest'anno la Russia aveva perso oltre 248.000 soldati sul terreno in Ucraina, e questo solo in 8 mesi, 248.000 uomini uccisi o gravemente feriti. Ci sono molti paesi nel mondo che hanno una popolazione minore, 21 paesi nel mondo hanno una popolazione minore dei soldati persi dalla Russia in 8 mesi, e abbiamo la conferma video di ciascuna di queste perdite. Non stiamo parlando solo di fredde statistiche, ma stiamo parlando di persone. Abbiamo un archivio di video girati dai droni che mostrano migliaia e migliaia di soldati russi che perdono la vita nelle zone di conflitto dove ci sono i conflitti più accesi, ma continuano a inviare persone a morire, perché è esattamente quello che vuole il presidente Putin. Dopo aver perso così tante persone, la Russia è riuscita ad appropriarsi solo di 1.000 chilometri quadrati del nostro paese, e abbiamo già liberato una parte significativa di questi 1.000 chilometri. La Russia è un paese che ha 17 milioni di chilometri quadrati di proprio territorio, senza contare quello ucraino, e quindi aggiungerne un altro migliaio di chilometri quadrati non aggiunge nulla per la Russia. Quindi c'è ancora qualcuno che pensa che sia ragionevole o moderato? Il suo collega della Corea del Nord manda le armi in Russia per sostenere la Russia, e anche i nordcoreani hanno perso la vita sul campo di battaglia. Forse avete visto le trasmissioni che arrivano da Pyongyang, dove onorano quelli che hanno perso la vita. E anche questa è una follia. Perché i nordcoreani dovrebbero dare la loro vita per una guerra contro l'Ucraina? Kim Jong-un li usa come moneta di scambio, e in cambio di queste vite di nordcoreani lui riceve qualcosa. Ci sono paesi che hanno già notato che appunto la Corea del Nord ha migliorato le proprie capacità balistiche, se ne è già accorta la Corea del Sud. Quindi la guerra non è stata evitata in tempo, non è stata fermata in tempo, e per quanto ci riguarda nessuno è stato punito in tempo, e anzi questo conflitto continua ad espandersi e le minacce aumentano insieme al conflitto. Recentemente abbiamo mandato 2 prigionieri di guerra nordcoreani nella Repubblica di Corea. Non sono facili da catturare vivi. Uno di loro, quando ha capito che stava per essere fatto prigioniero, ha cercato di uccidersi ed è rimasto scioccato dal fatto che il destino non lo abbia lasciato morire. E è così che educano le persone nel nord, e questa è la loro realtà. Portano via la loro libertà, il loro diritto di scegliere, e li convincono che devono morire, e in cambio non c'è neanche una medaglia. Ancora una volta gli insegnano come combattere, e questa è una follia che va avanti da 5 anni nel nostro paese. Sappiamo che recentemente Putin, ancora una volta, ha promesso ai rappresentanti, agli emissari del presidente americano, che smetterà di combattere nella regione del Donetsk e ha bisogno solo di qualche mese in più. Questa è probabilmente la 17ª o 18ª volta in 5 anni che ha fatto una promessa di questo tipo. È sempre la stessa promessa. Ancora qualche mese, ancora qualche mese in più. E poi sposta le scadenze e la guerra e il conflitto si riaccende. Anche questa volta Putin non manterrà la promessa. E dopo, ancora una volta, renderà chiaro al mondo che anche la regione del Donetsk non è abbastanza per lui. Vuole ancora altre città ucraine: Odessa, Kharkiv, Dnipro e altre. Qualcuno al Cremlino ha mostrato una foto con le parole fino a Kiev. La Russia continua a minacciare anche i nostri vicini, gli stati baltici, la Polonia, la Moldova. La Russia non mostra alcun rispetto per l'integrità territoriale degli altri paesi, anche per il Caucaso centrale. E purtroppo persone in Siria e in Africa conoscono benissimo la ferocia dei killer russi. Sembra che nulla possa fermare Putin e sembra che non arrivi mai il momento in cui lui possa dire basta, basta così, è abbastanza. Anzi, c'è sempre qualcosa che gli impedisce di ammettere che 17 milioni, ripeto, 17 milioni di chilometri quadrati del suo territorio, riconosciuti internazionalmente da tutti voi, dovrebbero bastare per un uomo solo. Putin cerca sempre qualcuno che possa aiutarlo ad uccidere più persone. Per ogni chilometro quadrato di terra prende ancora altro territorio, prende ancora un altro paese, invece di fermarsi e gestire il suo paese, il suo territorio. Dopo tutto questo, riuscite a immaginare che Putin possa vivere senza una guerra, senza un conflitto? Non sa farlo. L'idea di questa guerra continua a spargersi intorno e, nonostante il suo prezzo, il guadagno sono solo dolore, instabilità e crisi nuove. Più libertà viene lasciata a Putin di agire, più il mondo diventa pericoloso per tutti gli altri. E questa è la ragione per cui il paziente zero deve essere fermato. Bisogna negargli lo spazio d'azione, lo spazio per spargere questo male, per diffonderlo. Signore e signori, lo scorso anno da questo podio ho detto che viviamo in un'epoca in cui le armi decidono chi vive e chi muore. E purtroppo questa definizione non è cambiata, perché le armi si sono rafforzate e l'Ucraina non sta facendo altro che difendersi. E questa è la prima volta che nella storia russa sentiamo dire che il suo orgoglio, ovvero l'industria del petrolio, sta andando in rovina. Ma non è questo il nostro obiettivo, non sono le raffinerie, non è il petrolio il nostro obiettivo, non è il diesel il nostro obiettivo, non le fabbriche. Il nostro obiettivo è un altro, è l'abilità della Russia di continuare a finanziare questa guerra che si trascina ancora e diventa sempre più distruttiva. Le finanze russe, la produzione russa, sono quelle che devono essere fermate se Putin deve essere fermato. E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi sono tutte cose che contano, naturalmente, perché ci rendono più forti. Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso gli scambi commerciali, danno a questa guerra ancora un altro po' di tempo. E questa è la ragione per cui continuiamo a insistere sul fatto che bisogna limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e bisogna bruciare i contatti della Russia. Molti di voi qui hanno visto più di una volta come l'abuso del potere di veto all'interno delle Nazioni Unite indebolisce il mondo e allontana la pace. Quando la Russia viene finanziata, non solo dice no alla diplomazia, ma questo è un veto sulla pace. non un diritto ufficiale, ma comunque la realtà dei fatti. E dire no attraverso il potere di voto, il potere di veto non fa altro che rendere più forte la Russia, più forti gli oligarchi russi, gli dà più spazio d'azione, ancora aggiunge altro tempo alla guerra, altro tempo per Putin per inviare nuove persone a essere massacrate sulla linea del fronte. Quindi dobbiamo continuare a perseguire i nostri obiettivi, dobbiamo colpire il bilancio della Russia, le finanze della Russia, e per la prima volta nella maggior parte delle regioni della Russia si è registrato il fallimento economico. La Russia ha pianificato molte operazioni sul fronte quest'estate, sono fallite tutte. La Russia si affida ai missili cruise, ai missili Shahed, e non ha funzionato come aveva pensato Putin. Hanno sì danneggiato delle infrastrutture, ma non ci hanno spezzato perché siamo riusciti a costruire le nostre difese. E quello che per noi è particolarmente difficile in questo momento per quanto riguarda i missili russi è che arriva delle nuove armi, ma la tecnologia ucraina la sta combattendo. La Russia dall'inizio dell'anno ha utilizzato oltre 2000 missili di diverso tipo contro di noi, contro l'Ucraina, contro i nostri cittadini, contro i nostri bambini. Oltre 950 di questi missili erano missili balistici, e nei primi 8 mesi di quest'anno la Russia ha utilizzato 63.000 attacchi fatti con i droni di diversi tipi contro l'Ucraina, contro il nostro popolo e contro i nostri cittadini. E oltre 60.000 di questi erano Shahed, che sono appunto armi pericolosissime. E voglio che ci riflettiate per un attimo. I russi lanciano attacchi ogni ora, e ripeto, ogni ora, contro le nostre città, contro la nostra economia, le nostre infrastrutture, i nostri aerei da combattimento che li respingono 24 ore al giorno, continuamente. Ed è questo l'obiettivo della Russia, creare una nuova minaccia ogni ora, rendere più difficile la vita per i cittadini normali, minacciare le loro vite, impedire che i bambini possano andare a scuola, perché le prendono di mira. Il vostro paese sopravviverebbe se, Dio non voglia, dovesse affrontare una sfida, una minaccia come questa, come ha fatto l'Ucraina. I nostri soldati eroici hanno già testato il potere di fuoco della Russia, e quindi stiamo migliorando la nostra produzione di armi per fronteggiare questa minaccia. Abbiamo lanciato anche un programma antibalistico, FREA, per, insieme ai nostri partner, e 10 paesi ne fanno già parte: l'Ucraina, la Norvegia, la Danimarca, la Germania, l'Italia, la Spagna, l'Olanda e il Regno Unito. La scorsa settimana ho invitato anche la Polonia ad unirsi a noi, e abbiamo avviato anche le consultazioni con alcuni paesi alleati che vogliono entrare a far parte di questo programma antibalistico FREA, e rimaniamo aperti a qualunque paese che possa contribuire a costruire una linea di difesa contro i missili balistici. Il programma FREA ha dimostrato di essere un sistema efficace contro i missili Patriot e anche alcuni altri missili balistici. Vogliamo un sistema che possa essere prodotto su larga scala ad un costo più basso, un sistema che possa diventare parte integrante dei sistemi di difesa ucraini, ma non solo, anche dell'Europa. Tutti i paesi che amano la libertà dovrebbero tener conto di queste minacce, perché questa guerra sarà molto lunga. Ci sono minacce balistiche continue, e la capacità industriale di quelli che scelgono la guerra è sempre molto ampia. Quindi dobbiamo produrre altrettanti o abbastanza strumenti di difesa per poter dire che i nostri cittadini sono davvero al sicuro, ed è questo il nostro approccio alla sicurezza nazionale. Oggi anche i paesi più ricchi nel mondo non riescono a trovare abbastanza intercettori di missili perché la produzione non è sufficiente, e anche quelli che hanno passato anni a costruire misure per missili intercettori ne hanno già usato gran parte delle loro riserve. serve, ed è questa la realtà, anche nella regione del Golfo, dove i paesi hanno l'urgenza di costruire difese antibalistiche. Quindi abbiamo bisogno di un nuovo programma, abbiamo bisogno del programma FREA, e vi chiedo di unirvi a noi in questo sforzo comune. E a volte potrebbe sembrare che l'Ucraina si concentri solo sulla guerra perché parliamo di armi, perché parliamo di difesa, perché parliamo di sanzioni contro l'aggressore, ma l'Ucraina e gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Abbiamo scelto di non morire. Abbiamo scelto di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie. Abbiamo scelto di non perdere la nostra indipendenza, la nostra libertà. E ci stiamo difendendo. E questo lo facciamo non solo per noi, perché molti di voi, prima di questa guerra, erano paesi pacifici e non dovevano pensare alla guerra ogni secondo. Ma questo non significa essere deboli. E quelli che potrebbero farvi del male non devono avere una cosa chiara. Non, molti dei vostri paesi non hanno l'arma nucleare, non hanno l'abitudine di attaccare i paesi vicini e non hanno le risorse finanziarie per sostenere anni di guerra. Ma questo non significa che non abbiate il diritto di essere al sicuro, di scoraggiare quelli che potrebbero volervi minacciare, di chiunque possa volervi minacciare. E quelli che volessero farlo devono pensare due volte, perché devono sapere che siete in grado di proteggere il vostro paese e i vostri cittadini. L'Ucraina ha di fronte un nemico molto più grande di lui e qui non parliamo solo della vendita di droni, né la cooperazione con gli altri paesi significa solo produrre droni, anzi significa costruire un sistema condiviso contro questi

questi attacchi e queste minacce. E non significa solo proteggere i cieli, i droni possono controllare anche i nostri confini, è un punto molto importante, soprattutto per le zone montuose, le strade, le infrastrutture, perché senza i droni sarebbe impossibile farlo. E si tratta anche di produrre le infrastrutture, di proteggere le infrastrutture, quelle più critiche, di organizzare le risorse, di essere resilienti, organizzare le forze in modo che le infrastrutture critiche, i trasporti possano continuare a funzionare anche nelle condizioni più estreme e più difficili. Questi sono elementi che fanno parte dell'accordo che offriamo. C'è già un format per quanto riguarda la sicurezza che può essere adottato alle esigenze di ciascun paese e stiamo già lavorando con i nostri alleati nella regione del Golfo Persico, nel sud del Caucaso e naturalmente anche in Europa. Abbiamo già firmato diversi accordi per quanto riguarda i droni, ad esempio con la Finlandia, e questo è fondamentale anche per la loro sicurezza, ma abbiamo firmato un accordo anche con l'Australia e stiamo preparando accordi simili con il Canada e anche altri paesi. Quando la Russia ha iniziato questa guerra, non avrebbe mai potuto immaginare che i droni ucraini a lungo raggio potessero arrivare a colpire le loro fabbriche in Siberia o nella penisola di Yamal o a migliaia e migliaia di chilometri di distanza dal nostro confine. Nessun russo si aspettava che avremmo potuto scalfire l'orgoglio della Russia che doveva dominare i mari, i cieli. E lo abbiamo fatto grazie ai nostri droni. E insieme ai droni produciamo anche un'ampia gamma di armi convenzionali ad un costo ridotto rispetto ad altri paesi e che vengono testati continuamente. L'Ucraina sta costruendo la sua difesa in modo da rafforzare il nostro ruolo nel mondo di paese che fornisce sicurezza. Insieme agli altri possiamo garantire la protezione che abbiamo già creato per noi e possiamo ridurre lo spazio per l'inizio di nuove guerre. Il nostro slogan è pace attraverso la protezione. Signore e signori, pensateci per un attimo. Nessun funzionario russo avrebbe mai potuto immaginare che il generale Inverno, che da per secoli è stato dalla parte della Russia, avrebbe cambiato lato e avrebbe difeso quelli che invece venivano aggrediti dalla Russia. Se la Russia continua a prendere di mira il nostro sistema energetico e di riscaldamento, l'Ucraina sa che potrebbe essere un inverno molto duro per noi, ma in risposta a questi attacchi non avremo altra scelta se non rendere l'inverno molto duro anche per i russi. E questa è la ragione per cui diciamo che è importante puntare alla de-escalation e che è importante farlo prima dell'inverno, dobbiamo farlo adesso. Abbiamo bisogno della diplomazia, abbiamo bisogno della forza e passo dopo passo stiamo colmando i divari che abbiamo osservato. Ieri abbiamo incontrato il Presidente degli Stati Uniti e questi sono esattamente gli argomenti che abbiamo discusso. Purtroppo non abbiamo avuto l'opportunità di parlare direttamente con il leader della Cina che oggi si trova in America, negli Stati Uniti, ma non qui, perché stiamo parlando di una persona che può influenzare la Russia, così come possono molti altri. E vorremmo che anche loro volessero la pace quanto la vogliamo noi per l'Ucraina. Crediamo che il mondo abbia il potere di far succedere tutto questo. Siamo sicuri che il mondo abbia bisogno di tutto questo. E qui non stiamo parlando solo di energia, di infrastrutture critiche, ma anche di sicurezza alimentare, dei diritti di molte persone in molti paesi. E infine significa anche rallentare lo sviluppo rapido di armi che hanno come obiettivo l'uccisione di altre persone. E questa è già diventata una minaccia a livello globale, a livello mondiale. Dobbiamo rallentare tutto prima di raggiungere la prossima fase. Perché all'inizio del prossimo anno ci sarà già la concreta possibilità che l'intelligenza artificiale, e quindi non solo le persone, inizi a decidere che cosa succede sul campo di battaglia. E dobbiamo quindi fermarci, rallentare prima di raggiungere quel punto. Signore e signori, i leader russi, il paziente zero, è da lì che è partito questo virus che si è diffuso in tutto il mondo e ha reso l'Europa teatro di guerra, la più grande dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Più a lungo Putin continuerà questa guerra, più
continuerà a lasciare dietro di sé morte e distruzione. Oggi non c'è niente che funziona come funzionasse nel 2022, se non il coraggio delle persone. È cambiato tutto. E chissà se il coraggio continuerà a funzionare nello stesso modo in futuro. Se date ascolto a quelli che sono più convinti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, dicono che l'intelligenza artificiale rimane digitale per ora, ma un giorno si sposterà dal mondo digitale a quello reale. E quando questo succederà, sarà meglio che trovi una situazione di pace, perché non c'è bisogno di inasprire le guerre e i conflitti che già esistono. La sicurezza dell'Ucraina, così come la vostra sicurezza, quella dei paesi, delle nazioni, dipendono da noi. E ancora una cosa, per settimane gli europei hanno avvertito che i russi potrebbero fare un passo in più, potrebbero allargare la loro presenza in Europa, in altri territori. Ci sono informazioni di intelligence che mostrano le intenzioni della Russia. E adesso voglio parlare non all'Europa, ma a quei paesi i cui popoli la Russia ha cercato di sottomettere con campagne brutali. Non abbiamo solo i prigionieri di guerra della Corea del Nord, ma sappiamo che la Russia ha utilizzato i cittadini di 47 paesi diversi in questa guerra, tra cui il Ghana, il Nepal, il Tagikistan, l'India, lo Yemen, il Kenya, lo Zimbabwe, Cuba, la Bielorussia, il Sudan e molti, molti altri. E di tanto in tanto riceviamo la richiesta di inviare, rimandare a casa alcuni prigionieri di guerra. E attraverso i video dei nostri droni vediamo come le persone muoiono sul campo di battaglia, persone che non sono russe, persone che vengono dai vostri paesi. E ripeto, 47 paesi diversi hanno fornito soldati alla Russia, che sono finiti in Russia con l'inganno e poi sono andati a morire al fronte. E quindi vorrei parlare direttamente a ciascun rappresentante di questi 47 paesi. Sapete che cosa sta facendo la Russia con i vostri cittadini, con le vostre persone. Prendetevi cura di loro. E non lasciate che finiscano ancora una volta sulla linea del fronte. Non lasciate che Putin vi trascini in questa guerra. Non lasciate che la Russia spenga i propri incendi e fate in modo che la Russia paghi per questa vergogna e fate in modo che il prezzo non venga pagato dai vostri cittadini. Dobbiamo mettere fine a questa guerra, non solo limitarla. E chiedo a tutti i presenti di non essere gli ultimi a unirsi a quelli che difendono la vita. Unitevi a noi, noi garantiamo la sicurezza. Grazie a tutti quelli che aiutano, hanno aiutato, grazie a tutti quelli che ci sostengono e sostengono il nostro popolo, i nostri cittadini e i nostri bambini. Slava Ucraina!

0: Pronti al dialogo, ma resisteremo a sanzioni e bulli, dice il presidente iraniano Pezeshkian all'ONU. La delegazione USA lascia la sala. Mosca gelida sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. A New York incontro tra il russo Lavrov e l'americano Rubio. Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo. Non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbracatura. Meloni, morte inaccettabile. L'OCSE rivede al rialzo e quasi raddoppia le stime sul PIL italiano. Il capo economista Scarpetta, economia resiliente. Giorgetti, priorità, taglio delle tasse. Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano, fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar. Sono stordito e onorato, ha detto il regista a Rai News 24. Ben ritrovati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Maria Civita Di Mario. All'Assemblea Generale dell'ONU, momenti di tensione durante l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, pronti al dialogo, afferma, ma resisteremo a sanzioni e bulli. Poi mostra le foto dei bambini morti nei raid e la delegazione USA lascia la sala. Intanto da Teheran i guardiani della rivoluzione sconfessano i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi a New York e minacciano i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. E poco fa l'intervento al Palazzo di Vetro del presidente ucraino. Putin non può vivere senza guerra, ha detto Zelensky, ma deve essere fermato. Dopo il Donetsk la Russia non si accontenterà, anche se in 8 mesi ha perso quasi 250.000 uomini. Gli ucraini non hanno scelto questa guerra, noi scegliamo di non morire, di non perdere la nostra indipendenza e libertà. Mosca nel frattempo resta gelida sui negoziati e annuncia con Lavrov che non farà pause nelle operazioni militari. Sul campo, intanto, altre 5 vittime nel Donetsk, mentre un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo della Polonia. La Russia non vuole sedersi al tavolo della pace, chiosa il ministro degli esteri italiano Tajani. Un operaio è morto dopo essere precipitato da 10 metri di altezza all'interno del Colosseo. Si chiamava Andrea Moretti e stava lavorando all'impianto di illuminazione. Non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbracatura. La procura indaga per omicidio colposo ed è stata prorogata fino a domani la chiusura del sito archeologico. Il cordoglio della Premier Meloni, morte inaccettabile. A Lamezia Terme i carabinieri hanno fermato uno studente di 14 anni che aveva pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa d'italiano, organizzandola con un gruppo Telegram. La docente sarebbe stata colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno. Il ragazzino aveva nascosto l'arma nei bagni della scuola, ma il piano è stato sventato dai compagni di classe. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL italiano nel 2026, più 0,9% dallo 0,5% di giugno. Per il 2027 crescita invariata, più 0,6% per una economia che si è mostrata resiliente. Quest'anno inflazione al 3%, il prossimo scenderà al 2,6%. Aumenta anche a livello di G20, causa shock energetico globale. Secondo l'Organizzazione di Parigi, le prospettive economiche globali più in generale sono fortemente condizionate alla risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il PIL mondiale a ogni modo viene rivisto leggermente al rialzo a più 2,9% rispetto alla stima precedente. L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è arrivata oggi dal comitato di selezione istituito dall'ANICA, che ha scelto il film definendolo un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. presentato a Venezia, protagonisti Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano. Ora il film dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio è atteso per il 15 dicembre, mentre le nomination saranno rese note il 21 gennaio 2027. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 di marzo. E termina qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni e come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo stellato su gran parte del paese, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, dove sarà possibile qualche pioggia residua. Per domani nuvolosità in aumento al settentrione, ma per nubi per lo più stratiformi, quindi con basso rischio precipitazioni. Inizialmente sereno sulle regioni centrali, nella seconda parte della giornata un moderato aumento della nuvolosità per lo più stratiforme, non sono attese piogge. Il sole continuerà a splendere sul meridione con una ventilazione che sarà debole settentrionale o a prevalente regime di brezza lungo le coste. Condizioni di variabilità sulla Sardegna con rischio di qualche pioggia sul settore sudorientale, prevalenza di sole sulla Sicilia. Le temperature sono destinate ad aumentare grazie al soleggiamento presente per buona parte della giornata, punte massime intorno ai 28 gradi.

0: Eccoci sempre in diretta. Allora ripartiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU con l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che crea tensione quando definisce terroristi Stati Uniti e Israele. Intanto da Teheran i guardiani della rivoluzione sconfessano i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi a New York e minacciano i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. Facciamo il punto da Istanbul con il corrispondente Sergio Paini.
1: Non siamo noi i terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri italiani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani, e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi, proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene, vediamo gli aerei, perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalibaf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Rezaei, e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
0: E sulle parole del presidente Pezeshkian interviene anche il nostro ministro degli esteri Tajani, che ieri ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Tajani interverrà anche al Consiglio di sicurezza sull'Ucraina, al Palazzo di Vetro, intervento proprio del presidente ucraino Zelensky dopo l'incontro tra Rubio e il ministro russo Lavrov. Allora sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Ebbene, il discorso più atteso di oggi sicuramente quello del presidente iraniano, soprattutto dopo le parole durissime di ieri di Donald Trump, le rinnovate minacce contro l'Iran. Pezeshkian si è presentato all'Assemblea con una serie di foto, la prima quella di Khamenei, leader supremo, ucciso dal bombardamento congiunto di Stati Uniti e Israele, e ha detto l'Iran è stata vittima di un attacco terroristico. Su queste parole il rappresentante degli Stati Uniti ha abbandonato l'aula. Poi altre foto, le vittime, le alunne della scuola di Minab, bombardata sempre dagli Stati Uniti, quindi un intervento molto duro. Mentre oggi hanno avuto un colloquio il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare di raggiungere un'intesa, una tregua energetica appunto sul fronte russo-ucraino. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che a breve prenderà parte ad una riunione presso il Consiglio di sicurezza sulla sicurezza dell'Ucraina. Questa sera interverrà invece con un discorso all'Assemblea, sarà la notte italiana, e per il momento è tutto.
0: E abbiamo sentito in diretta pochi minuti fa l'atteso intervento del presidente ucraino Zelensky, che ha annunciato il programma di difesa antibalistica denominato Freya, al quale partecipa anche l'Italia insieme con Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Baschi. Zelensky ha ringraziato i paesi che sostengono Kiev. Bisogna fermare, ha detto, la Russia di Putin. Allora sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Le finanze russe, la produzione russa sono quelle che devono essere fermate se Putin deve essere fermato. E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi sono

0: Per circa 300 metri nei cieli polacchi e Varsavia ha fatto decollare immediatamente i caccia come risposta. Allora facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
1: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Del resto negli ultimi giorni russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al vice ministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo. Dopo le elezioni il voto, ha detto, è un voto per i soldati e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. La morte al Colosseo dell'operaio Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri di altezza. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sarà effettuata una perizia tecnica sull'attrezzatura per stabilire le cause dell'incidente. Intanto prorogata anche a domani la chiusura del Colosseo. Sentiamo Stefano Corradino.
2: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione, quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
3: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
2: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
4: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
5: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
2: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.
0: Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano, colpevole secondo lui di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Ci racconta questa vicenda Lorenzo Gottardo.
6: L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà accoltellata da uno dei suoi alunni di appena 14 anni. È successo in questa scuola di Lamezia Terme. Di parlare non me la sento, dice per telefono la docente.
7: All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
6: L'aggressione pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social, il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
8: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
6: Chi indaga però non pensa sia un gesto isolato, si ipotizza una regia più ampia dietro, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovanissimi, pronti a tutto.
0: L'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita vista allo 0,9% per l'economia.

0: Globale. Le prospettive restano però molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Alessandro Marchetti.
1: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo, allo 0,9%, la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
0: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni dallo stop seguito al referendum del 1987, il Paese si dota così di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica, fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. Sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la Presidente del Consiglio Meloni sui social parla di promessa mantenuta, di scelta coraggiosa, di buonsenso. Atteso domani intanto il CDM sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri in classe. Gabriele Martelloni.
2: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto agli stranieri in classe che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione.
0: E c'è soddisfazione della maggioranza per il via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, critica invece le opposizioni e intanto è scontro politico ancora acceso sui conti pubblici e sulle norme per la scuola attese domani in Consiglio dei Ministri. Allora facciamo il punto in diretta da Montecitorio con Pablo Rocas.
3: La soddisfazione di Giorgia Meloni è evidentemente diffusa anche in tutto il centrodestra, con la Lega che rivendica, anche grazie alla sua determinazione, il raggiungimento di questo risultato al Senato. Nello stesso tempo Procaccini di Fratelli d'Italia spiega che questo è un passo per l'autonomia energetica, che significa anche sovranità politica. La soddisfazione di noi moderati, che da tempo insiste su questo provvedimento, è quella di un passo decisivo per l'autonomia energetica, e anche Antonio Tajani parla di una scelta storica che fa guardare il futuro con grande pragmatismo. Dall'altra parte le opposizioni sono molto critiche. Bonelli di AVS chiede, si rivolge a Giorgia Meloni e dice: ci deve dire quanto costa realmente per il Movimento 5 Stelle, invece è uno spot che non porta a nulla. E sono critiche tutte le opposizioni anche rispetto alla necessità di acqua. Effettivamente è questo anche uno dei temi per raffreddare i reattori in una epoca in cui c'è una crisi idrica. fisica importante, ma come dicevi tu si continua a discutere del decreto legge che verrà approvato domani sul limite del 30% di bambini in classe, viene rivendicato dal centrodestra perché si dice questo aiuta l'integrazione. È intervenuta Augusta Montarulli di Fratelli d'Italia, ascoltiamola.
4: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni. Nel contrasto sulle classi ghetto, Fratelli d'Italia andrà avanti.
3: Per le opposizioni si tratta di propaganda sulla pelle dei bambini, ma andando avanti con i temi, fa discutere la legge elettorale, domani continueranno le votazioni in commissione qui alla Camera fino al 30 di settembre quando arriverà in aula. Per il centrodestra verrà approvata sicuramente nonostante il rischio per il voto segreto. Da parte invece delle opposizioni ci sono critiche che continuano a essere rimarcate sul testo. Poco fa ha parlato Chiara Braga, capogruppo alla Camera del Partito Democratico, l'ascoltiamo e poi linea a te.
5: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: È L'estranea di Paolo Strippoli, il film che l'Italia candida per la corsa agli Oscar, un segnale di fiducia che mi commuove, dice il giovane regista. E i particolari da Laura Squillace e Alessandro Stefanoni. E poi, dopo una breve pausa, il nostro approfondimento sul nuovo libro di Charles Spencer, fratello di Lady Diana, appena uscito in Italia. Il prossimo TG invece alle 21 con Giulia Bosetti.
6: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
7: Stordito e onorato, Paolo Strippoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga, ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali, l'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Strippoli comincia a sognare.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo stellato sul settentrione con una ventilazione che sarà debole di direzione variabile, mari che saranno mossi. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali con un cielo prevalentemente sereno, a parte qualche residuo annuvolamento nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità atmosferica al meridione, il cielo sarà stellato, i venti saranno prevalentemente settentrionali, più intensi sulla Puglia e sull'area ionica calabrese. Nubi in attenuazione sulla Sicilia, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso sulla Sardegna, mari generalmente mossi. Per domani, moderato aumento della nuvolosità al nord, ma per nubi per lo più stratiformi poco significative. Continua a splendere il sole al centro e al sud, variabile sulla Sardegna con il rischio di qualche pioggia nelle zone interne. Chiudiamo parlando delle temperature che domani torneranno ad aumentare, in particolar modo al centro-nord, con punte massime di 28-29 gradi.

0: Re Carlo che viene accusato di essere stato euforico quando ha ricevuto la notizia della morte di Diana, di avere detto che Diana sarà dimenticata molto presto, ma si tratta tutte di affermazioni che non sono provate, sono ricordi personali, sono cose che lui ha saputo o dalla sorella o da altri che a loro volta le avevano sapute da altri ancora. Insomma, non è un libro che è frutto di un'indagine che dica qualcosa di realmente nuovo su questa vicenda. Ci sono molte malignità sparse contro la famiglia reale che come sempre fa in casi come questi, si è rifiutata di rispondere e ha detto che queste cose sono spiegabili con il dolore di un fratello per la morte di una persona come Diana.
1: Ecco, ma tu Vittorio che conosci benissimo quella realtà, che tra l'altro a Diana hai dedicato anche tanto lavoro e anche un libro molto importante, ti sei fatto un'idea di come mai sia arrivato un libro del genere da parte del fratello di Lady Diana?
0: Non lo so, qualcuno dice che probabilmente anche il fratello di Lady Diana, anche il conte Spencer, ha un po' bisogno di soldi, perché ovviamente le spese che lui sostiene per la residenza di Altorp sono molto alte e è possibile che una delle ragioni sia questa. L'altra è sicuramente il fatto che il prossimo anno cadono i 30 anni della morte di Lady Diana, ci
1: Certo,
0: saranno altri
1: certo.
0: libri in uscita, ma lui ha voluto, dice, con questo libro, diciamo, rivelare alcuni particolari, alcuni tocchi, personali del suo rapporto con la sorella per ricordarla nel modo migliore. Non sappiamo in realtà per quale ragione. Qualcuno ha avanzato anche l'ipotesi che il libro sia legato al ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan, ma non c'è nessun legame fra le due cose.
1: Poi magari arriviamo anche a quello, però insomma tu ricordavi che in qualche modo non c'è stata una vera e propria reazione, però ti chiedo di più su questo perché abbiamo imparato insomma che il motto dei Windsor è sempre stato no, never complain, never explain, non ci si lamenta, non si ha nulla da spiegare, rischia di vacillare però questo motto di fronte a un libro così duro?
0: Ma fare smentite in circostanze come queste è sempre un'arma a doppio taglio, perché se la famiglia reale diciamo, intervenisse su delle accuse concrete, delle accuse che sono state rivolte nel libro, non farebbe altro che amplificarle, perché poi la loro reazione ne riceverebbe un'altra, i giornali comincerebbero ad occuparsene, comincerebbero a cercare di stabilire chi ha ragione nel duello verbale fra il fratello di Diana e Carlo, e quindi non si finirebbe più. È meglio, come già fece la regina Elisabetta nei confronti di Meghan, dire che i ricordi in queste circostanze possono essere diversi, possono variare. E in effetti si tratta semplicemente di un libro di ricordi, non ci sono circostanze precise, testimonianze precise o indagini che abbiano evidenziato qualcosa di realmente nuovo.
1: Anche perché, ecco, volevo soffermarmi con te, anche sulla figura di Lady Diana che viene fuori da questo libro, da queste parole, perché insomma le fa un buon servizio, ora passami il termine forse un po' prosaico, il fratello, voglio dire, nell'andare anche a rivedere certe dinamiche del passato, che per esempio penso anche soltanto ai figli, no? A William, quanto ha tenuto, come dire, a conservare il ricordo materno in un certo modo, ecco, andare a risollevare questo tipo di cose e a ricordare anche cose spiacevoli che secondo appunto il conte Spencer sarebbero state dette, per esempio Carlo che le dice praticamente andando a sposarla che non l'amava, ecco, anche tutto questo, no, rispetto alla figura di Diana sicuramente non le fa bene.
0: Ma sì, però il libro tende in sostanza a seguire quel filone che è andato avanti per molti anni e che ha attribuito a Carlo il 99% della responsabilità nel fallimento di quel matrimonio. Ora in molte biografie si narra, ormai, soprattutto negli ultimi anni, una storia un po' diversa, riconoscendo che anche Diana ha avuto la sua parte nel fallimento del matrimonio. Però il conte Spencer, ad esempio, quando dice che Lady Diana era una bambina felice e che solo poi l'incontro con Carlo l'ha resa una persona infelice, dice una cosa non vera, perché Lady Diana ha cominciato ad avere disturbi alimentari, problemi psicologici e difficoltà nell'apprendimento da quel giorno in cui lei era una bambina, sua madre andò via di casa per andare a vivere con un altro uomo. Lì cominciarono i suoi problemi, che poi furono aggravati dall'ingresso nella famiglia reale e delle gravissime responsabilità che questo ingresso comportava. Ecco, quindi ne viene fuori una Lady Diana di nuovo vittima, ma come dicevo, gli interventi più recenti su questa vicenda stanno raccontando un po' un'altra storia, attribuendo anche a lei una parte di responsabilità.
1: Ecco, lo hai già un po' citato, ma volevo arrivare a quel punto che hai menzionato tu poco fa, e cioè a quanto possa essere legata, insomma, questa uscita di Charles Spencer anche al ritorno di Harry e Meghan. Sappiamo che, insomma, Harry e lo zio sono stati anche molto, molto vicini. C'è questo tema della sicurezza, per esempio, no? Mi viene da dire, ora legato proprio al fatto di Harry e Meghan, sappiamo che loro sono tornati da privati cittadini, ma ha chiesto un aiuto per quanto riguarda la loro sicurezza. E tra l'altro zio Charles Spencer si è profuso in questo senso, quindi insomma c'è un legame molto, molto stretto tra loro ancora?
0: Sì, c'è un legame molto stretto che li unisce, diciamo, nella negatività nei confronti della Royal Family. Però la questione della sicurezza dei Sussex non è tanto legata ai motivi che aveva Diana per lamentarsi dell'ingerenza dei giornalisti. Cioè, loro non hanno tanto paura del fatto che possano essere fotografati o inseguiti, anche di questo, ma c'è una minaccia molto più concreta che viene da Al Qaeda nei confronti di Harry. Al Qaeda è stato condannato a morte. Harry è stato condannato a morte dopo che nel suo libro ha scritto di aver ucciso 20 talebani che sono caduti come pedine di una scacchiera. E la polizia britannica ha già scoperto 5 tentativi o di rapirlo o comunque di colpirlo in qualche modo. Quindi la sua richiesta di assistenza alla Gran Bretagna deriva da questo. Lui è convinto che, reale o non reale che sia, ha diritto ad una scorta, proprio come ex militare britannico che ha combattuto in Afghanistan e che ora viene minacciato da Al Qaeda. È strano che siano venuti in Gran Bretagna, perché mentre in America è consentito alle guardie del corpo di portare armi, in Gran Bretagna no. Quindi la loro sicurezza di base in Gran Bretagna è già inferiore a quella che avevano negli Stati Uniti. Però ancora oggi non sappiamo quale sia la vera ragione del loro ritorno. Ecco, dobbiamo un po' aspettare che qualche nuovo evento ce la riveli.
1: Ecco, e il fatto, cioè questo ritorno, appunto, che ancora non si è capito bene, diciamo, che lavoro dargli, che valore dargli, può darsi che possa portare a un riavvicinamento fra i due fratelli, o paradossalmente, insomma, anzi, creare un'ulteriore spaccatura, secondo te?
0: No, il riavvicinamento passa attraverso il riavvicinamento con Carlo, che è già in fase di attuazione, nel senso che si sono visti già un paio di volte. Probabilmente Carlo accetterà di andare agli Invictus Games, dando così un segnale molto forte al figlio. Quando la pace fra padre e figlio sarà fatta, allora anche William sarà in qualche modo costretto a prenderne atto. Ecco, ma bisogna che finisca questo atteggiamento continuamente negativo nei confronti della famiglia reale. E se sono vere le voci secondo le quali Harry sta lavorando a un documentario sulla madre, ecco, certo, insomma, bisognerà vedere in questo documentario come lui parlerà del padre, come lui parlerà di tutta questa vicenda, perché quello potrebbe riaprire una spaccatura.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Lorenzo. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: A 36.900 euro.
4: Suzuki.
2: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
6: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
7: On the road again, the life I love is making music with my friends.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani, e guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese, showroom aperti anche domenica 27.
9: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Mosca gelida sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. Nel suo intervento all'ONU, il presidente ucraino Zelensky dice Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. All'Assemblea Generale dell'ONU parla Pezeshkian, pronti al dialogo ma resisteremo a sanzioni e bulli, dice il presidente iraniano. Poi mostra le foto dei bambini morti nei rai della delegazione USA, lascia la sala. L'OCSE rivede il rialzo e quasi raddoppia le stime sul PIL italiano. Il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita. Giorgetti, priorità, taglio delle tasse. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia la legge dal Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole e modulari. Meloni, una scelta di buonsenso, AVS 5 Stelle, una follia economica. Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo, poi sospesi. Non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbracatura. Meloni, non succeda mai più. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli, presentato a Venezia, a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista Rai News 24. E buonasera e bentrovati con il telegiornale delle 21. In apertura l'intervento del presidente ucraino Zelensky, l'abbiamo ascoltato in diretta al Palazzo di Vetro dell'ONU con l'annuncio del programma di difesa balistico e la richiesta di sanzioni alla Russia. Nel giorno dell'incontro tra il russo Lavrov e l'americano Rubio, con gli Stati Uniti definiti paese terrorista invece dal presidente iraniano Pezeshkian. Allora andiamo dall'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Nel suo intervento Volodymyr Zelensky ha detto Putin è l'unico qui che vuole la guerra, va assolutamente fermato, ha ribadito l'importanza di imporre sanzioni a Mosca, ha detto noi non abbiamo scelto la guerra ma scegliamo tutti i giorni di vivere e di difendere il nostro paese. E poi ha anche auspicato un intervento del presidente cinese Xi Jinping, ha detto è l'unico che può avere un'influenza importante per cercare di mettere fine a questo conflitto, mi piacerebbe incontrarlo. E poi ha annunciato anche il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad altri paesi partner, e fra questi c'è anche l'Italia. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi, sono tutte cose che contano, naturalmente, perché ci rendono più forti. Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso gli scambi commerciali, danno a questa guerra ancora un altro po' di tempo. E questa è la ragione per cui continuiamo a insistere sul fatto che bisogna limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e bisogna bruciare i contatti della Russia.
1: Uno degli interventi più attesi qui all'Assemblea Generale è sicuramente quello del presidente iraniano Pezeshkian, soprattutto dopo le parole durissime di ieri di Donald Trump. Pezeshkian si è presentato con alcune foto, la foto del leader supremo Khamenei ucciso dai bombardamenti congiunti di Israele e Stati Uniti, ha detto l'Iran è stato vittima di un attacco terroristico. Su queste parole il rappresentante degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Poi ha mostrato le foto delle ragazzine, delle bambine della scuola di Minab, vittime anche loro di un bombardamento statunitense. Presidente iraniano ha detto noi non abbiamo mai dichiarato guerra a nessuno, siamo aperti al dialogo ma rifiutiamo il linguaggio della forza, della violenza. In serata poi, nella notte italiana, è atteso anche l'intervento del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha già partecipato ad una riunione sulla sicurezza in Ucraina e ha parlato con la stampa. Sentiamo un passaggio e poi la linea torna a Roma.
3: L'Iran deve usare toni diversi, l'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica, quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni, insomma, usare la parola terrorismo, insomma non è che sia.
0: L'inviata a New York citava appunto l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, questi commenti, ma da Teheran intanto i guardiani della rivoluzione sconfessano i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi, sempre a New York, e minacciano i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: Non siamo noi terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri italiani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani, e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi, proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene, vediamo gli aerei, perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalibaf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Rezaei, e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però, ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
0: E ancora sul fronte Russia, l'incontro tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina, aveva detto Lavrov, ma un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia entrando per circa 300 metri nei cieli polacchi. Varsavia ha fatto decollare immediatamente i caccia. Sentiamo su questo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
5: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non c'è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Del resto negli ultimi giorni i russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana, e gli USA ribattono non dando il visto al vice ministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo. Dopo le elezioni il voto, ha detto, è un voto per i soldati, e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
0: E a margine dell'Assemblea dell'ONU, la riunione del Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, mentre resta lo scontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente francese Macron dopo il suo intervento a Palazzo di Vetro. Oggi c'è stato anche un nuovo attentato in Cisgiordania, è stato ferito gravemente un soldato, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
6: Le operazioni israeliane non si fermano nella striscia di Gaza. Il ministro della difesa Katz rivendica l'uccisione del capo del dipartimento finanziario di Hamas a Khan Yunis. L'IDF dice di aver individuato un tunnel di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza, lungo 600 metri. Il Board of Peace per Gaza, l'organo voluto dal presidente degli Stati Uniti Trump, presenterà un piano per la ricostruzione dell'enclave da 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi, è quanto scrive il portale americano Axios. Parla dell'assurdità grottesca, invece, il primo ministro Netanyahu, commentando il discorso del presidente francese Macron pronunciato all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha criticato Israele per le violenze ingiustificate in Cisgiordania. affermando che Hamas non è attivo in questo territorio. Netanyahu ribadisce che gli attacchi contro gli ebrei avvengono quasi ogni giorno in Cisgiordania e ricorda l'uccisione del cittadino israeliano alla vigilia della festività ebraica di Yom Kippur. L'ufficio del premier diffonde inoltre un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice il video. In Cisgiordania, l'esercito israeliano ha iniziato a demolire decine di strutture residenziali e agricole nell'area di Masaf Ariata, a sud di Hebron, dove risiedono circa 300 persone, lo riporta l'organizzazione israeliana B'Tselem. Mentre la tensione resta alta. E proprio in Cisgiordania, un agente di polizia, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, è rimasto gravemente ferito nell'attentato odierno con un'auto. L'ambasciatore ha già perso il figlio Moshe a Gaza l'anno scorso.
0: E veniamo ai temi economici. L'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita allo 0,9% per l'economia globale. Le prospettive restano però molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Sentiamo Alessandro Marchetti.
7: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare pur lenta in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo allo 0,9% la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
0: Via libera definitivo al Senato alla legge delega sul nucleare. È una giornata storica, il commento del ministro Pichetto Fratin. Secondo le stime di Confindustria, l'impatto sul paese potrebbe arrivare al 2,5% del PIL. Annalisa Salzano.
8: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo. Ed esulta il vicepresidente di Confindustria per l'energia Aurelio Regina, che parla di svolta storica. Il rilancio del nucleare in Italia, ricorda in una nota Confindustria, si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come i reattori di terza e in futuro di quarta generazione, impianti che garantiscono produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
0: E sul via libera definitiva alla legge delega sul nucleare, la Presidente del Consiglio Meloni sui social parla di promessa mantenuta, mentre è atteso domani il CDM sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri in classe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare. e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas egregio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe, che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
0: E per la legge delega sul nucleare c'è soddisfazione tra la maggioranza, critica invece le opposizioni, mentre scontro politico sui conti pubblici e sulle norme per la scuola, appunto attese domani in Consiglio dei Ministri. Seguiamo Eva Giovannini.
10: Dopo l'approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude la svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'OCSE. Soddisfazione da Fratelli d'Italia. Nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani. Così il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
11: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
10: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini. E a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale, il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
12: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte al Colosseo di Andrea Moretti, operaio 22enne precipitato da 10 metri d'altezza. Verrà effettuata una perizia tecnica sull'attrezzatura per stabilire le cause dell'incidente, mentre domani è prorogata a domani la chiusura del Colosseo. Sentiamo Stefano Corradino.
13: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione, quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
14: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
13: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
15: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
16: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
13: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.
0: Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano che lo aveva bocciato l'anno scorso. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato il ragazzo di 14 anni alla Mizza Terme. Lorenzo Gottardo.
17: L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà accoltellata da uno dei suoi alunni di appena 14 anni. È successo in questa scuola di Lamezia Terme. Di parlare non me la sento, dice per telefono la docente.
18: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
17: L'aggressione pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social. Il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
19: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
17: Chi indaga però non pensa sia un gesto isolato, si ipotizza una regia più ampia dietro, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovanissimi pronti a tutto.
0: Ed è un fenomeno quello della radicalizzazione dei giovani attraverso i social network che sempre più sta assumendo le dimensioni di un'emergenza. Allora ripercorriamo i precedenti con Alessandro Fresilli.
20: L'arma, un coltello, l'aveva nascosta nei bagni della scuola che frequenta. Era lì, pronta da usare contro la professoressa di italiano, colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Lui è uno studente di 14 anni che frequenta un istituto comprensivo di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Aveva affidato le sue intenzioni a una chat Telegram in cui erano presenti alcuni compagni di classe. È l'ultimo episodio di aggressione a un docente, questa volta sventato dall'intervento dei carabinieri, ma non è l'unico. Colpisce soprattutto la dinamica, in molti casi simile, come la scelta dell'arma. Anche nell'aggressione della scorsa settimana a Roma, infatti, lo studente di 13 anni, mentre accoltellava la professoressa, stava usando Telegram per condividere il suo gesto con altri utenti. Ora si indaga sulle loro identità. Si sospetta una rete suprematista collegata ad account russi. Sarebbero loro gli istigatori del gesto. A Marsala, invece, in una scuola media, un'alunna di terza ha minacciato una compagna di classe, sempre con un coltello. I docenti e altri alunni sono intervenuti e l'hanno disarmata, pochi graffi e ferite lievi. Ma le vittime sono principalmente i professori, come a Trescore Balneario, nella Bergamasca, insegnante di francese ferita all'addome e al collo sempre da un tredicenne, o a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un dodicenne, con due piccoli coltelli, tenta di colpire il professore di tecnologia durante la lezione. Anche in questi casi c'era un cellulare a riprendere le azioni e a trasmettere tutto in diretta su un canale social.
0: Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è arrivato a Coverciano a fare visita alla nazionale in vista degli impegni di National League. Sul sostegno della Lega Serie A dice non è mai venuto meno. Poi rivela che cosa ha detto agli azzurri. Fabrizio Tumbarello.
21: Nell'occhio del ciclone per il mancato tesseramento che rischia di costargli la presidenza della Federcalcio, Giovanni Malagò ha incassato l'appoggio del numero uno della Lega Serie A, Simonelli, che ha smentito le ricostruzioni su una possibile sfiducia da parte dei club.
22: Certo, mi ha fatto molto, molto piacere leggere cose che onestamente sapevo, anche perché poi presidente della Serie A li ho visti e sentiti, insomma, non so se tutti, ma quasi tutti, nei giorni scorsi, questo è poco ma sicuro.
21: A Coverciano, per il sorteggio della Unity Euro Cup, torneo per i rifugiati organizzato dalla UEFA e patrocinato dall'ONU, Malagò ne ha approfittato per incontrare per la prima volta gli azzurri.
22: Se c'è qualcosa che penso mi venga riconosciuto è saper parlare anche alla pancia, ma forse anche al cuore degli atleti. Ho parlato molto di responsabilità, di valori, ho parlato che siamo tutti nella stessa barca, non è che siamo, diciamo, su imbarcazioni diverse, e ho parlato di fiducia, ho parlato di ottimismo, di positività, e ho parlato di quello che sono le aspettative. Ho anche messo pressione, però una pressione, consentitemi di dire, allegra, spensierata.
0: In chiusura parliamo di cinema e L'estranea di Paolo Stripoli, il film che l'Italia candida per la corsa agli Oscar, un segnale di fiducia che mi commuove, dice il giovane regista. Vediamo i particolari con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, poi una brevissima pausa e l'appuntamento con World 24 con Veronica Fernandez.
1: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
2: Stordito e onorato, Paolo Stripoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Stripoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga, ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali, l'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Stripoli comincia a sognare.

0: Fatti un selfie con la vita, sulla vita te può dare felicità. Questa è la mia vita e questa è la mia musica. Ricordati chi ti ha
1: lasciato già. Caffè Toraldo, un caffè.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Onora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance, rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
6: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
7: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo stellato sul settentrione, con una ventilazione che sarà debole di direzione variabile, mari che saranno mossi. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, con un cielo prevalentemente sereno, a parte qualche residuo annuvolamento nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità atmosferica al meridione, il cielo sarà stellato, i venti saranno prevalentemente settentrionali, più intensi sulla Puglia e sull'area ionica calabrese. Nubi in attenuazione sulla Sicilia, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso sulla Sardegna, mari generalmente mossi. Per domani, moderato aumento della nuvolosità al nord, ma per nubi per lo più stratiformi, poco significative. Continua a splendere il sole al centro e al sud, variabile sulla Sardegna con il rischio di qualche pioggia nelle zone interne. Chiudiamo parlando delle temperature, che domani torneranno ad aumentare, in particolar modo al centro-nord, con punte massime di 28-29 gradi.

0: La guerra non ha volto umano, ha il volto freddo delle pietre sradicate, del ferro contorto, del silenzio che resta dopo il boato. Benvenuti a World 24, la rubrica curata dalla redazione Esteri, con le parole e i silenzi tra le parole della poetessa polacca, premio Nobel Wisława Szymborska. Abbiamo deciso questa sera di iniziare un nuovo format in cui vi accompagniamo dentro il lavoro che facciamo sul campo, quello intorno ai servizi che si vedono nel telegiornale. E lo facciamo con Raffaella Cosentino. Questa sera, buonasera Raffaella, in veste di ospite, però ovviamente siamo abituati a vederti sul campo come inviata, come autrice di inchieste, reportage dal Libano, Palestina, Israele. L'ultima trasferta è stata in Ucraina, quindi benvenuta, inizieremo oggi con l'Ucraina.
1: Buonasera.
0: Allora Raffaella, inizierei subito con una domanda riprendendo appunto le parole di Wisława Szymborska. Il silenzio dopo il boato di fatto è anche quello shock che le persone subiscono quando si trovano in guerra. Pensiamo ad un attacco russo, parlando di Ucraina, ad un bombardamento. Si trovano che hanno perso figli, genitori, parenti, amici, hanno perso la casa, sono spaesati. Quindi ti vorrei chiedere come ci si avvicina alle persone che hanno appena vissuto un trauma, mentre il trauma è in corso, per provare a raccontare che cosa sta succedendo.
1: Sì, Veronica, ogni volta ovviamente è diverso, bisogna sempre tenere presente che la telecamera è anche un'arma e quindi anche presi dalla concitazione degli eventi, se per esempio siamo arrivati sul luogo di un bombardamento, ecco,

0: l'intervista.
1: E ecco, la stiamo vedendo, no?
0: Sì, infatti, diciamo, mi sono anche posta il problema se appunto mostrare queste lacrime, però ecco, la prima cosa che lei mi ha chiesto prima è stata: perché volete farmi questa intervista? Io ho detto: perché vogliamo dare un volto, un nome, una storia e uscire fuori dai numeri, da una fredda contabilità, in un caso di un attacco più freddo che mai, cioè attraverso l'intelligenza artificiale che pilotava questo drone russo. E quindi appunto lei ha capito e poi si è completamente aperta con noi in questa intervista.
1: Ecco, abbiamo visto anche un frammento di un suo sorriso appunto in una fotografia. Faccio un passo di lato per chiederti un po' meglio dell'organizzazione del lavoro, perché non bisogna ovviamente solo seguire le notizie, scegliere le storie, ma anche tenersi aggiornati su come proteggersi mentre si lavora sul campo. Allora, vedrai insieme una delle clip che tu hai pubblicato sui social media per fare vedere come si lavora, e poi ti chiederei di spiegarci come si usano, contro quali tipi di droni si utilizzano e se ti sei veramente trovata ad utilizzarli poi sul campo.
2: So its name is Chipa.
0: Quindi abbiamo preparato la pistola e questo è il proiettile. Il proiettile ha una rete, purtroppo è one shot.
2: So it's a drone detector
0: che ci farà sapere se ci sono droni che si stanno avvicinando nella nostra direzione. Sì, ecco, la pistola antidroni bisogna essere un po' cecchini per poterla utilizzare, nel senso che bisogna sparare al drone quando si trova a una distanza di 10-15 metri, il drone va veloce, quindi bisogna essere preparati, e questa pistola sparava una rete che intrappola il drone. Parliamo chiaramente dei droni piccoli, i cosiddetti droni FPV, che sono quelli che fanno più danno. Poi stiamo vedendo le immagini, questo è un cavo a fibra ottica che avevo tra le mani perché penzolavano tra gli alberi di Kramatorsk in Donbass, dove siamo stati proprio recentemente, e questi droni non si possono intercettare, non si possono disturbare le radiofrequenze perché sono guidati proprio da questo cavo in fibra ottica che stiamo vedendo, e quindi costituiscono un grave pericolo. A Kramatorsk, per esempio, inseguono gli automobilisti e hanno ucciso, in quei tre giorni in cui ci sono state, più di 5 persone che appunto erano in auto e sono state colpite da questi droni FPV. E quindi diciamo, è molto importante prendere tutte le precauzioni per riuscire a proteggersi, e quindi in questo viaggio rispetto a quelli precedenti ne abbiamo dovute prendere veramente molte, molto diverse anche da prima nella guerra coi droni.
1: Ecco, questo ci dà appunto l'idea di quella che sia la quotidianità di chi vive in quel territorio. Ti vorrei chiedere anche un'altra cosa, sempre andiamo a vedere prima un altro reel e poi magari ce lo spieghi meglio, perché ovviamente le giornate non finiscono quando abbiamo inviato il reportage, quando abbiamo fatto l'ultima diretta, ma bisogna organizzarsi per vivere in sicurezza anche gli spazi. Tu a Kramatorsk, che di fatto è sulla linea del fronte, un posto che in questi oltre 4 anni di guerra abbiamo visto cambiare con la mutilazione del territorio, abbiamo visto dei luoghi anche per noi importanti come alberghi e ristoranti essere polverizzati dai bombardamenti, proprio lì tu alcuni giorni fa appunto facevi vedere come ti ritrovavi a vivere la tua quotidianità di giornalista in quel territorio. Allora vediamo un attimo il video e poi ce lo spieghi meglio tu.
0: Questo è il jammer che abbiamo con noi per gemmare le frequenze dei droni. Suona, buon segno. Se suona, vuol dire che ci sono droni. Sono davanti alla stazione ferroviaria di Kramatorsk. Siamo nell'appartamento in cui alloggiamo a Kramatorsk. Ci può essere un drone attorno a casa, attorno all'appartamento. Eccolo, quello lì era proprio il drone FPV, però lì ripreso era un drone ucraino in una scuola di droni a Kiev, però per capire questi piccolissimi droni, però che non lasciano scampo, che appunto sono letali e stanno cambiando, hanno già cambiato il volto della guerra. Noi abbiamo utilizzato una serie di precauzioni, appunto il jammer che serve per disturbare le frequenze, le radiofrequenze per i droni che invece appunto funzionano con le radiofrequenze, questo in macchina avvicinandoci a Kramatorsk, perché ormai tutte le strade sono sotto tiro dei droni russi e quindi bisogna correre come i pazzi, quindi andare velocissimi e utilizzare da un lato il jammer, e poi dopo c'è il rilevatore di droni che ha 3 o 4 diapason a seconda, che sono queste antennine che si montano sul rilevatore. Il rilevatore ci fa vedere praticamente quello che vede il pilota del drone, proprio le immagini sostanzialmente che vede il pilota del drone, e si vedono addirittura, abbiamo visto anche le numeriche del drone, che cosa può andare a colpire, poi come ci si muove sul campo. Bisogna, per esempio a Kramatorsk andavamo a piedi, a volte abbiamo tolto la scritta press dagli elmetti e dai giubbetti per

0: Perché in questa sorta di videogioco della morte, in cui se sbagli appunto muori, c'è stato detto che i soccorritori, i giornalisti valgono di più. Praticamente quindi uccidere, colpire soccorritori e giornalisti varrebbe di più per i russi, quindi più per proteggersi è meglio togliere questa scritta press che ci identifica. Poi andare sotto gli alberi per nascondersi quando si sente il ronzio del drone e poi anche appunto nel momento in cui andavamo a dormire dovevamo, come abbiamo visto nelle immagini, stare al buio già comunque intorno alle 8 di sera appena calava la luce per dare l'impressione di essere in una casa disabitata. E la notte sentivamo proprio il ronzio di questi droni che passavano sopra la casa o vicino alle nostre finestre, trattenevamo il fiato perché appunto possono colpire e cercano obiettivi civili.
1: Raffaella, purtroppo il nostro tempo è finito, ci sarebbero milioni di cose da dire. Vorrei però concludere guardando insieme una storia particolarmente intensa che tu hai girato nella tua ultima trasferta, che ti sta particolarmente a cuore. È una storia che mette, diciamo, a fuoco la vulnerabilità femminile e anche però la condizione di trauma permanente che si trovano a vivere i soldati. Ecco, una testimonianza preziosa, difficile da avere, quindi la guarderei insieme, poi ci salutiamo e magari ci rivediamo appunto sul campo.
0: Grazie.
2: Quando arrivi alle postazioni dei soldati senti i colpi di arma da fuoco, i droni che ti sorvolano, le esplosioni. È stato davvero spaventoso e pericoloso. Restavo lì massimo per 3 ore, poi dovevamo andarcene perché chiaramente è illegale la prostituzione nelle postazioni dei militari.
0: Incontriamo Svieta a Zaporizhzhia. Accetta di parlare della sua esperienza a patto di proteggere la sua identità con un nome falso e senza riprenderla in volto. Le parole di Svieta aprono uno squarcio sulle vite di donne invisibili, nascoste tra le pieghe di una guerra spietata che va avanti da oltre 4 anni e mezzo.
2: I soldati a volte non riuscivano a gestire lo stress. So di un militare che ha perso il controllo e ha sparato a una delle ragazze. Non eravamo proprio nella linea del fronte, direi che era la seconda o terza linea difensiva, a diversi chilometri dalla zona di combattimento.
0: Quando lavorava con i soldati, la paga della prestazione andava a lei o c'era un'organizzazione che prendeva i soldi?
2: Non lavoravo da sola, il giro era gestito da sfruttatori. Il pagamento era fatto dal cliente sul posto, ma a me restava la metà del compenso e a volte anche meno. L'ho fatto per i soldi, per far crescere mio figlio. Riuscivo a guadagnare dalle 20.000 alle 5.000 grivne al mese.
0: Che è l'equivalente di poche centinaia di euro. Dall'inizio della guerra c'è un aumento di diffusione del virus dell'HIV, secondo l'ONG ucraina Positive Women.
3: Il 75% della regione è occupata dai russi e quindi non abbiamo statistiche da quelle aree. Al fronte l'AIDS si può diffondere con il contatto attraverso il sangue per le ferite, perché mancano anche semplici guanti e perché non si usa il preservativo nei rapporti con le lavoratrici del sesso.
0: In un seminterrato colpito dall'onda d'urto e dalle schegge dei bombardamenti, le coraggiose operatrici di Positive Women sono l'unico punto di riferimento per le donne vulnerabili, vittime di violenza, sfollate e sieropositive. La storia di Svieta ha preso un'altra direzione, non si prostituisce più e qui ha trovato un rifugio in cui può sognare un futuro diverso.
2: Tutto quello che voglio è che la guerra finisca. Quando mio figlio crescerà non voglio che sia costretto a combattere.

0: Salute in primo piano in questo numero, i 9 vaccini approvati contro l'influenza, la campagna parte dal 1° di ottobre, poi l'obesità infantile, c'è un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ed ancora. Parleremo dei problemi di prostata, reni, vescica, quelli urologici. La pillola contro le fake news la dedichiamo alla vitamina D. C'è poi la posta del cuore e per la salute dei nostri animali, come interpretare i segnali di aggressività e tenerli sotto controllo. Iniziamo. Sono 9 i vaccini che ha approvato l'AIFA per quest'anno contro l'influenza. La stagione vaccinale parte dal 1° ottobre e, dottore, è molto importante fare quanto prima questi vaccini, perché?
1: E, come dire, non sappiamo con precisione quando l'influenza arriverà, però sappiamo che arriverà e in genere arriva con la fine dell'anno, quindi assolutamente bisogna arrivare a quella data già vaccinati, che è la miglior tutela possibile per proteggere la nostra
0: perché
1: salute.
0: C'è bisogno di un periodo di settimane per montare la risposta.
1: Sicuramente almeno 14 giorni tra la somministrazione del vaccino e la piena risposta della vaccinazione. Abbiamo un'offerta vaccinale ampia e il concetto importante è quello di appropriatezza vaccinale, cioè che ognuno vada il vaccino giusto per le sue condizioni. Allora, prima di tutto abbiamo i vaccini potenziati, cioè sono i vaccini che hanno una dose maggiore oppure contengono sostanze che stimolano risposte
0: adiuvanti,
1: una risposta immunitaria maggiore, e che sono ovviamente indicate per quelle persone che hanno più di 60 anni.
0: Ce n'è uno poi sotto forma di spray nasale ed è riservato, tra virgolette, ai bambini da 2 ai ragazzi a 18 anni.
1: Assolutamente, questo è un vaccino che sta riscuotendo negli ultimi tempi un notevole successo, perché ovviamente, per quanto sappiamo, come dire, la puntura genera resistenze forti, quindi il fatto che è somministrato spray nasale facilita l'accettazione del vaccino soprattutto per i bambini.
0: La vaccinazione è raccomandata a partire dai 6 mesi di vita.
1: Sì.
0: E anche le donne incinte dovrebbero fare il vaccino, perché con i loro anticorpi poi si è visto che proteggono il bambino che è nato fino ai 6 mesi. Dottore, qual è il rischio di prendersi l'influenza, soprattutto se si è in quelle categorie cosiddette a rischio? Diabetici, cardiopatici, obesi, immunocompromessi, in cura per il cancro?
1: Allora, noi sappiamo che ogni anno l'influenza genera un numero importante di casi, l'ultima stagione sono stati 16 milioni, possono essere comunque qualcuno in più, qualcuno in meno, ma un numero molto importante di casi, e soprattutto genera molte forme gravi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e di decesso. Quello che sappiamo con forte evidenza è che la maggior parte delle persone che hanno forme gravi sono persone che non sono vaccinate.
0: Abbiamo 7-8 mila morti da influenza ogni anno. Dottore, sono vaccini efficaci e sicuri? Ci mettono al riparo da una malattia, quella influenzale, che non è per niente banale, se non altro perché induce almeno una decina di giorni di febbre alta, vomito, dolore alle ossa e quant'altro. Soltanto il 19% in Italia però si vaccina. Come mai?
1: E questo è, come dire, il grande problema che abbiamo. Nonostante i grandi sforzi, ormai sono anni e anni che si portano avanti queste iniziative, la macchina è particolarmente complessa ed efficace, col coinvolgimento dei medici di medicina generale, adesso anche le farmacie, i centri vaccinali. Come dire, c'è una rete d'offerta ampia e quindi agevole accedere alla vaccinazione. Nonostante questo, ancora non riusciamo a raggiungere
0: perché
1: copertura
0: viene
1: adeguata.
0: Sottovalutata
1: ci
0: come
1: sono
0: patologia.
1: Ci sono due aspetti importanti. Primo, appunto, che viene considerata una banale influenza, mentre invece assolutamente non è una malattia che può avere conseguenze molto molto gravi, e secondariamente poi si tende invece a sovrastimare gli effetti negativi delle vaccinazioni.
0: Nella fascia tra 8 e 9 anni il 19% di quei bambini è in sovrappeso. Poi però c'è un altro 12% che è in obesità, e di questi un altro quasi 3%, dottore, obesità grave. Che cosa ci dicono questi numeri?
2: Sì, l'Italia è uno dei paesi, non solo a livello europeo, ma a livello mondiale, dove la prevalenza del sovrappeso ma soprattutto dell'obesità anche grave in età pediatrica è più alta. Tra le altre cose, la prevalenza di sovrappeso e obesità in Italia segue un gradiente nord-sud estremamente significativo.
0: Cioè al sud va peggio.
2: Il sud ha prevalenze molto più alte rispetto alle regioni del nord Italia.
0: Ma questo ve lo spiegate in qualche modo?
2: Sicuramente uno dei determinanti più importanti dell'obesità infantile è lo stato socio-economico, che questo sia direttamente sia indirettamente determina un maggior rischio di obesità infantile, influendo sulle scelte non solo alimentari,
0: ma più si è poveri o in difficoltà economiche, più si fa junk food, esatto. Il cibo spazzatura.
2: Ci si muove di meno anche.
0: Ci si muove di meno, ci sono altre abitudini. Essere obesi a quell'età, che cosa comporta da adulti per il 70% di quei ragazzi?
2: Essere sovrappeso o francamente obeso durante l'adolescenza determina il 70%, come ha detto, di rischio di rimanerne in età adulta. È il cosiddetto tracking dell'obesità.
0: Ora, qualcuno può pensare che sia soltanto, mettiamolo tra virgolette, perché pure quello avete detto voi, pesa, problema estetico, nel senso che poi a scuola il ragazzino verrà preso in giro, ci sarà bullismo e quant'altro nei suoi confronti molte volte. Quello che però vi preoccupa sono le ricadute sulla salute, il diabete, poi?
2: Il diabete, le malattie cardiovascolari, che sono la principale causa di morte in Italia, alcune forme di tumori, il fegato grasso, l'ipertensione,
0: rischi... disturbi notturni del sonno.
2: Esatto.
0: Senta, dottore, come ci si mette mano a questa situazione?
2: La prevenzione deve essere iniziata il prima possibile e deve essere fatta in maniera multidisciplinare. Innanzitutto da un punto di vista comportamentale, quindi i professionisti della salute, i pediatri, i nutrizionisti devono seguire questi bambini e questi adolescenti. Poi ci devono essere gli psicologi, ci devono essere anche le scuole che devono fare il loro lavoro. E anche la prevenzione e la terapia dell'obesità deve passare attraverso delle modifiche comportamentali, ma anche, qualora necessarie, attraverso l'utilizzo dei farmaci.
0: Sono su per giù 10 milioni gli italiani che hanno un qualche problema di tipo urologico, dalle cistiti, ma poi c'è l'ipertrofia prostatica benigna, le calcolosi, insomma sono tanti gli aspetti che voi curate. Professore, sfatiamo subito la percezione che l'urologo sia il medico del maschio.
3: Corretto, in realtà l'urologo viene considerato spesso il medico del maschio per i frequenti accessi legati alle problematiche prostatiche. In realtà sappiamo che per tanti altri motivi l'urologo interessa molto anche la donna. Problematiche di incontinenza, infezioni, cistiti, calcolosi, ma talvolta, anche se più raramente, problematiche legate a tematiche oncologiche, sì. Reni, vescica, purtroppo riguardano anche la donna.
0: Poi ci sono gli aspetti legati alla sfera sessuale del maschio, quindi problemi di impotenza, anche di quelli si occupa l'urologo.
3: Certamente, questa è una tematica estremamente attuale, la problematica che riguarda la sessualità è una problematica complessa, ci vuole una gestione accurata e multidisciplinare, a seconda dell'età. Ci sono tanti aspetti che vanno valutati, ci sono manovre che possono essere fatte a scopo di prevenzione, come l'autopalpazione del testicolo in giovane età, alcuni segni che non vanno mai trascurati, come per esempio il sangue nelle urine, è una delle cose più importanti. La verifica con esami e con una diagnostica abbastanza frequente con il proprio urologo aiutano a eliminare qualunque paura.
0: Le calcolosi, professore, moltissimi si affidano a dei test fai da te, ma anche a suggerimenti che trovano sul web e iniziano ad eliminare intere categorie nutrizionali.
3: Talvolta privarsi di uno di questi cibi convinti di ridurre uno dei fattori di rischio semplicemente va a squilibrare il nostro assetto con risultato esattamente opposto.
0: Per l'ipertrofia prostatica benigna ne soffrono moltissimi uomini, soprattutto dopo una certa età. Anche lì i segnali da cogliere.
3: Il flusso si può ridurre e in qualche misura l'aumento di spessore del muscolo e della vescica che spinge l'urina contro un ostacolo questo aumento di spessore si può tradurre in disturbi irritativi, quindi le famose alzate notturne o l'urgenza di correre in bagno. Ci sono segni e sintomi che ci possono orientare, soprattutto dopo i 50 anni dobbiamo prestare una certa attenzione a questo tipo di disturbi, non vanno necessariamente correlati al timore di un tumore.
0: Esatto.
3: Quindi è importante sapere che l'ipertrofia prostatica e il tumore prostatico sono due cose diverse e questo lo dico
0: e
3: in
0: si affrontano in modo del tutto diverso naturalmente.
3: Perché l'assenza di questi disturbi non ci deve far sentire al sicuro e quindi è la visita urologica ancora una volta che ci può inquadrare.
0: Quando invece, professore, ci sia un tumore della prostata o della vescica o del rene?
3: Diciamo che il sangue è uno dei segni più importanti che riguarda la vescica e alcune forme di tumore renale. Il tumore della prostata nella grande maggioranza dei casi è silente ed è per questo che bisogna ricorrere all'incontro con l'urologo per cercare di potersi attivare per una diagnosi precoce. Il tumore del rene anch'esso è spesso diagnosticato in modo incidentale, un'ecografia fatta per altri motivi ce lo fa trovare. Quello che c'è di molto positivo è che stiamo cercando di trattare queste malattie con sempre meno quantità di terapia. La sorveglianza attiva, per esempio, nel tumore prostatico è una delle indicazioni principali, va fatta bene, va fatta in centri selezionati. Dall'altra parte, quando la malattia invece si presenta dura, brutta, abbiamo nuovi farmaci recentissimi che ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni.
4: È una bufala che la vitamina D serva a curare le infezioni o a non farci venire il raffreddore o a curare il cancro. La vitamina D è una vitamina importante, la cui funzione è soprattutto legata alla preservazione della massa ossea, dello scheletro. Quando abbiamo una situazione di carenza, il medico ce la potrà prescrivere perché dopo le analisi strumentali o le analisi del sangue accerterà una necessità di integrazione. Non la dobbiamo prendere quando vogliamo, da soli, perché la vitamina D si accumula, è una vitamina liposolubile che si può accumulare nei nostri tessuti e risultare tossica. Peraltro la vitamina D si produce attraverso un'esposizione al sole e basta anche poco, bastano solo le braccia e il viso scoperti perché se ne produca in quantità sufficiente. E questo periodo dell'anno è forse il momento in cui ne abbiamo meno bisogno perché siamo stati esposti durante l'estate a un'insolazione corretta.
5: Buongiorno dal Cartier di Nocera Inferiore. Oggi vi presento Riccardo. Riccardo è un set meraviglioso di un anno, color fegato pezzato. È un cane che è arrivato in canile perché non era buono per la caccia, ma è buono per la vita che potrebbe fare con una famiglia meravigliosa. Chiaramente per lui ci vuole una famiglia dinamica, perché lui piace correre, piace giocare. Adesso lo vedete in un raro momento di calma e anche un grande coccolone. Per Riccardo spero che chiami la famiglia, che abbia tempo da dedicargli, magari con dei ragazzi, perché sa essere un ottimo compagno di gioco. Vi aspetto al canile di Nocera.
0: Questo cagnolino è evidentemente in uno stato ansioso, dottore, c'ha paura perché
6: sta sul tavolo.
0: Sul tavolo, un ambiente che non riconosci, il veterinario, loro hanno paura dei camici. Come si tranquillizza un animale che si vede che ha paura anche perché ha la coda?
6: Allora, noi conosciamo Rosario, che è un cane buono e quindi siamo tranquilli, però normalmente il fatto di imporgli questa situazione è sempre un po' andarsela a cercare. Quindi io lo conosco, quindi sappiamo che non è una situazione pericolosa. Però quindi la cosa importante è non incastrarli, non imporci, cioè se dobbiamo prenderlo ma il cane non vuole, il forzare la cosa può poi generare un'aggressione,
0: una reazione,
6: come faremmo noi del resto. Quindi non è detto che sia un cane cattivo.
0: A parte il tremore, a parte la coda tra le gambe, quali sono gli altri segni che il cane sta subendo uno stress?
6: Esatto, bene, sicuramente se il cane ci guarda, oddio, ma soprattutto se il cane comincia ad avere l'orripilazione del pelo, cioè quando si alza il pelo, vediamo questi movimenti della coda alta, no? Le orecchie che vanno indietro, la pupilla che si dilata, sono tutti segni di uno stress molto alto che può generare l'aggressione o l'attacco.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, sempre qui su Renews 24, un nuovo appuntamento con Basta la Salute, che per rivedere e per condividere trovate sul nostro sito renews.it/storie/Basta la Salute.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
5: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch, il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda, anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
6: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.
7: Il mio stile? La mia scelta.
8: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
9: Kia, movement that inspires.
10: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
11: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
12: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai Total, tutto un altro yogurt.
13: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
14: Sex symbol?
13: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.

0: Mosca gelida sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. Nel suo intervento all'ONU il presidente ucraino Zelensky dice Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. All'Assemblea Generale dell'ONU parla Pezeshkian, pronti al dialogo ma resisteremo a sanzioni e bulli, dice il presidente iraniano. Poi Mossa, le foto dei bambini morti nei raid della delegazione USA lascia la sala. L'OCSE rivede al rialzo e quasi raddoppia le stime sul PIL italiano, il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita, Giorgetti, priorità, taglio delle tasse. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia la legge dal Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole e modulari, Meloni, una scelta di buonsenso, VS 5 Stelle, una follia economica. Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo, poi sospesi. Non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbracatura, Meloni, non succeda mai più. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli, presentato a Venezia, a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista Rai News 24. Buonasera, ben trovati con il telegiornale delle 22. In apertura l'intervento del presidente ucraino Zelensky al Palazzo di Vetro dell'ONU con l'annuncio del programma di difesa balistico e la richiesta di sanzioni alla Russia nel giorno dell'incontro invece tra il russo Lavrov e l'americano Rubio con gli Stati Uniti, che sono stati poi definiti paese terrorista dal presidente iraniano Pezeshkian. Andiamo dall'inviata Francesca Romana Lisei.
1: Nel suo intervento Volodymyr Zelensky ha detto Putin è l'unico qui che vuole la guerra, va assolutamente fermato, ha ribadito l'importanza di imporre sanzioni a Mosca, ha detto noi non abbiamo scelto la guerra ma scegliamo tutti i giorni di vivere e di difendere il nostro paese. E poi ha anche auspicato un intervento del presidente cinese Xi Jinping, ha detto è l'unico che può avere un'influenza importante per cercare di mettere fine a questo conflitto, mi piacerebbe incontrarlo. E poi ha annunciato anche il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad altri paesi partner, e fra questi c'è anche l'Italia. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi sono tutte cose che contano, naturalmente, perché ci rendono più forti. Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso gli scambi commerciali, danno a questa guerra ancora un altro po' di tempo. E questa è la ragione per cui continuiamo a insistere sul fatto che bisogna limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e bisogna bruciare i contatti della Russia.
1: Uno degli interventi più attesi qui all'Assemblea Generale è sicuramente quello del presidente iraniano Pezeshkian, soprattutto dopo le parole durissime di ieri di Donald Trump. Pezeshkian si è presentato con alcune foto, la foto del leader supremo Khamenei ucciso dai bombardamenti congiunti di Israele e Stati Uniti, ha detto l'Iran è stato vittima di un attacco terroristico. Su queste parole il rappresentante degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Poi ha mostrato le foto delle ragazzine, delle bambine della scuola di Minab, vittime anche loro di un bombardamento statunitense. Presidente iraniano ha detto noi non abbiamo mai dichiarato guerra a nessuno, siamo aperti al dialogo ma rifiutiamo il linguaggio della forza, della violenza. In serata poi, nella notte italiana, è teso anche l'intervento del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha già partecipato ad una riunione sulla sicurezza in Ucraina e ha parlato con la stampa. Sentiamo un passaggio e poi la linea torna a Roma.
3: L'Iran deve usare toni diversi, l'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica, quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni, insomma, usare la parola terrorismo insomma non è che sia.
0: Ecco, avete sentito del discorso del presidente Pezeshkian. Intanto da Teheran i guardiani della rivoluzione sconfessano i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi, sempre a New York, e minacciano i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: Non siamo noi i terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri italiani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani, e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi, proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene, vediamo gli aerei, perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalid Baf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Reza I, e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
0: Ecco, torniamo sulla questione russa, lo leggete anche nell'ultima ora, le ultime notizie con l'inviato presidenziale negli Stati Uniti, poi l'incontro, ne parlavamo, tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri russo. Siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina, aveva detto Lavrov, ma un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia, entrando per circa 300 metri nei cieli polacchi. Varsavia ha fatto decollare immediatamente caccia, ma sentiamo da Mosca su questo la corrispondente Caterina Doglio.
5: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non c'è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Del resto, negli ultimi giorni russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana, e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni. Il voto, ha detto, è un voto per i soldati, e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
0: E a Palazzo di Vetro intanto si è anche riunito il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump. Il premier israeliano Netanyahu ha replicato al presidente francese Macron appunto sul contenuti del suo discorso all'ONU. Proprio oggi un altro attentato in Cisgiordania, è stato ferito gravemente un militare, figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che aveva già perso un altro figlio a Gaza. Nella striscia vengono rinvenuti nuovi tunnel, vediamo il reportage del corrispondente Giovan Battista Brunoi.
6: Siamo a bordo di un mezzo dell'esercito israeliano, stiamo entrando nella striscia di Gaza, siamo passati dal valico di Kisufim e stiamo per raggiungere uno dei tunnel più grossi che sono stati scoperti dall'esercito in questo periodo. Qui siamo a 4 chilometri dalla città di Gaza, da Gaza City. E quello che vi stiamo facendo vedere è uno dei tunnel scoperti dall'esercito israeliano negli ultimi tempi. Siamo a circa 20 metri di profondità e questi tunnel però arrivano anche a 50, 70, 80 metri. Una rete dotata di tutto, di bagni, elettricità, ventilazione, riserve di munizioni, esplosivi, realizzata in anni e anni di lavoro. Hamas li ha trasformati in uno strumento potente, uno strumento offensivo per compiere attacchi contro i soldati e i civili israeliani. Guardate qui, questi sono sacchi di riso dell'UNRWA, dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, e sono finiti qui e sono stati usati per realizzare i tunnel. Questa è una piccola porzione di questa grande, enorme rete, oltre 500 chilometri, che percorre tutta il sottosuolo della striscia di Gaza. Dunque tunnel che hanno consentito a migliaia di terroristi di Hamas di poter stare qui sotto, a riparo dai bombardamenti israeliani per anni, mentre la popolazione civile, usata come scudo umano, è stata lasciata in superficie.
0: Ecco, veniamo ora ai temi economici. L'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita allo 0,9%. Per l'economia globale le prospettive restano però molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Sentiamo Alessandro Marchetti.
7: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo, allo 0,9%, la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
0: Via libera definitivo al Senato alla legge delega sul nucleare, una giornata storica, il commento del ministro Pichetto Fratin. Secondo le stime di Confindustria l'impatto sul paese potrebbe arrivare al 2,5% del PIL. Annalisa Salzano.
8: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica, fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo. Ed esulta il vicepresidente di Confindustria per l'energia Aurelio Regina, che parla di svolta storica. Il rilancio del nucleare in Italia, ricorda in una nota Confindustria, si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come i reattori di terza e in futuro di quarta generazione, impianti che garantiscono produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime, sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
0: E sul via libera alla legge delega sul nucleare, la Presidente del Consiglio Meloni sui social parla di promessa mantenuta, mentre è atteso domani il CDM sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli stranieri in classe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto. Scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
0: Per la legge delega sul nucleare c'è soddisfazione da parte della maggioranza, critiche invece le opposizioni, mentre lo scontro politico sui conti pubblici, sulle norme per la scuola. Sentiamo Eva Giovannini.
10: Dopo l'approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude alla svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'Ocse. Soddisfazione da Fratelli d'Italia. Nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani. Così il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
11: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
10: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini e a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
12: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: La morte al Colosseo di Andrea Moretti, operaio 22 anni, precipitato da 10 metri di altezza. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Verrà effettuata una perizia tecnica sull'attrezzatura per stabilire le cause dell'incidente. Fino a domani la chiusura del Colosseo è stata appunto prorogata. Sentiamo Stefano Corradino.
13: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione, quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
14: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
13: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
15: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
16: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
13: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.
0: Avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa che lo aveva bocciato lo scorso anno. Con questa motivazione i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni a Lamezia Terme. Lorenzo Gottardo.
17: L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà accoltellata da uno dei suoi alunni di appena 14 anni. È successo in questa scuola di Lamezia Terme. Di parlare non me la sento, dice per telefono la docente.
18: All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
17: L'aggressione pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social, il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
19: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
17: Chi indaga però non pensa sia un gesto isolato, si ipotizza una regia più ampia dietro, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovanissimi, pronti a tutto.
0: Ed è un fenomeno quello della radicalizzazione dei giovani con i social network che sempre di più sta assumendo le dimensioni di un'emergenza. Ripercorriamo allora i precedenti con Alessandro Fresilli.
20: L'arma, un coltello, l'aveva nascosta nei bagni della scuola che frequenta. Era lì, pronta da usare contro la professoressa di italiano, colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno scolastico. Lui è uno studente di 14 anni che frequenta un istituto comprensivo di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Aveva affidato le sue intenzioni a una chat Telegram in cui erano presenti alcuni compagni di classe. È l'ultimo episodio di aggressione a un docente, questa volta sventato dall'intervento dei carabinieri, ma non è l'unico. Colpisce soprattutto la dinamica, in molti casi simile, come la scelta dell'arma. Anche nell'aggressione della scorsa settimana a Roma, infatti, lo studente di 13 anni, mentre accoltellava la professoressa, stava usando Telegram per condividere il suo gesto con altri utenti. Ora si indaga sulle loro identità, si sospetta una rete suprematista collegata ad account russi, sarebbero loro gli istigatori del gesto. A Marsala, invece, in una scuola media, un'alunna di terza ha minacciato una compagna di classe, sempre con un coltello. I docenti e altri alunni sono intervenuti e l'hanno disarmata, pochi graffi e ferite lievi. Ma le vittime sono principalmente i professori, come a Trescore Balneario, nella Bergamasca, insegnante di francese ferita all'addome e al collo sempre da un tredicenne, o a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un dodicenne, con due piccoli coltelli, tenta di colpire il professore di tecnologia durante la lezione. Anche in questi casi c'era un cellulare a riprendere le azioni e a trasmettere tutto in diretta su un canale social.
0: Alla Camera il Presidente della Repubblica Mattarella ha assistito alla presentazione dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. Seguiamo Francesco Accardo.
21: Liberare il ricordo di Aldo Moro dai 55 giorni di carcere brigatista, dall'omicidio che spezzò in due la storia repubblicana, ridare allo statista democristiano tutto il respiro di una lunghissima vita politica. C'è il presidente Mattarella, alla Camera, alla presentazione dell'edizione nazionale dell'opera di Moro, oltre 10.000 pagine per una vita che lo vide partigiano, costituente, più volte ministro, presidente del Consiglio, segretario e presidente dell'ADC, professore per tutta la vita, con la bussola della democrazia come fatto morale, del confronto come metodo politico.
22: La sua esperienza rappresenta ancora oggi un esempio di come l'etica possa indirizzare l'azione politica e di come il rispetto dei principi democratici debba tradursi in un impegno costante per il bene comune.
21: Nel giorno in cui il nipote Luca ringrazia il governo per aver sbloccato i vitalizi per i familiari, le istituzioni ricordano il Moro della fedeltà all'insegnamento di De Gasperi, grande fermezza nei principi e intelligente duttilità nella strategia politica, il Moro dell'apertura al centro-sinistra, con quell'espressione convergenze parallele divenuta simbolo di una politica che, per dirla con lo stesso Moro, si rendeva conto di non poter rendere semplice ciò che è complesso.
0: Alla Fashion Week di Milano, l'evento Vogue World, una passerella per far incontrare moda, musica, danza, opera, sport e tecnologia. Lo vediamo con l'inviata Daniela Cuzzolino-Bresler.
10: Resterà nella memoria la processione guidata dall'Etoile Roberto Bolle con il Duomo in miniatura, il mondo e il corteo di artigiani. Così all'Ottagono di Milano si è aperta la quinta edizione di Vogue World, un inno al Made in Italy dal Rinascimento all'era dei robot. Ha aperto la sfilata Gigi Hadid e con lei le top: Vittoria Ceretti, Maria Carla Boscolo, Bianca Baldi e Verzigova. Una prima fila storica con tutti gli stilisti e l'impresa. Da Miuccia Prada a Remo Ruffini, Idella Valle, Donatella Versace, Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli, Demna, Zegna, Dolce Gabbana con Jennifer Lopez, Anna Wintour, ideatrice dello show, vicina al sindaco di Milano, Beppe Salvo.
1: Calling a love letter to Milan and to Italy and all the brilliant talent that you have here.
10: È una lettera d'amore a Milano, all'Italia e ai brillanti talenti che avete. Guardiamo all'incredibile storia della moda italiana e come possa coesistere nell'era della tecnologia per il futuro.
1: And how it coexists in the age of technology. With the future.
10: Un cast di oltre 360 talent e performer, atleti. Fra i momenti emozionanti, la performance di I Feel Love, Donna Summer di Alicia Keys, la partecipazione delle 100 voci bianche del Teatro alla Scala, l'esibizione di Bolle sulle note della Traviata di Verdi, la colonna sonora e la parata finale in stile Hollywood, Gloria di Umberto Tozzi.
0: Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è arrivato a Coverciano a fare visita alla nazionale in vista degli impegni di National League. Sul sostegno della Lega Serie A dice non è mai venuto meno. Poi rivela che cosa ha detto agli azzurri. Sentiamo Fabrizio Tumbarello.
2: Nell'occhio del ciclone, per il mancato tesseramento che rischia di costargli la presidenza della Federcalcio, Giovanni Malagò ha incassato l'appoggio del numero uno della Lega Serie A, Simonelli, che ha smentito le ricostruzioni su una possibile sfiducia da parte dei club.
3: Certo, mi ha fatto molto, molto piacere leggere cose che onestamente sapevo, anche perché poi presidente della Serie A le ho visti e sentiti, insomma, non so se tutti, ma quasi tutti, nei giorni scorsi, questo è poco ma sicuro.
2: A Coverciano, per il sorteggio della Unity Euro Cup, torneo per i rifugiati organizzato dalla UEFA e patrocinato dall'ONU, Malagò ne ha approfittato per incontrare per la prima volta gli azzurri.
3: Se c'è qualcosa che penso mi venga riconosciuto è saper parlare anche alla pancia, ma forse anche al cuore degli atleti. Ho parlato molto di responsabilità, di valori, ho parlato che siamo tutti nella stessa barca, non è che siamo, diciamo, su imbarcazioni diverse, e ho parlato di fiducia, ho parlato di ottimismo, di positività e ho parlato di quello che sono le aspettative. Ho anche messo pressione, però una pressione, consentitemi di dire, allegra, spensierata.
0: Siamo in chiusura, parliamo di cinema, è L'Estranea di Paolo Stripoli, il film che l'Italia candida per la corsa agli Oscar, un segnale di fiducia che mi commuove, ha detto il giovane regista. Veniamo ai particolari con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, poi una brevissima pausa e il nostro Faccia a Faccia.
23: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
24: Stordito e onorato, Paolo Stripoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'Estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'Estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga. Ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Strippoli comincia a sognare.

0: Onora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
1: Nulla pulisce come Oral-B IO.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con maxi infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
4: Skoda.
5: Capelli più forti per il 96% delle donne. Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale. Swiss, la tua bellezza nasce da dentro.

0: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero.

0: quando si parla di sovranità non dobbiamo associare il tema soltanto a un problema di bandiera o a un problema di nazionalismo tecnologico, possiamo definirlo così, ma si parla di una capacità legata all'erogazione in continuità dei servizi. Quindi l'importante è avere il controllo di quello che succede sui fornitori di servizi digitali. È chiaro che come paese a livello strutturale sappiamo benissimo che dipendiamo fortemente da operatori e tecnologie che sono extraeuropee, e questo negli anni ha accumulato un divario da un punto di vista anche dell'innovazione. Però, di nuovo, questo non deve impedirci poi, così come emerge dallo studio, di attuare quelle buone pratiche per avere delle alternative, per essere in grado di cambiare fornitori se qualcosa va male, indipendentemente dalla provenienza geografica e dall'operatore in questione. Questo controllo assicura continuità sul tema, indipendentemente dall'origine dell'operatore.
1: Ecco, l'origine dell'operatore però comporta dei rischi sul piano della sicurezza?
0: Ecco, allora anche in questo caso il settore finanziario in particolare è stato fin da subito, da quando si è affacciato al digitale, tra i più preparati in assoluto. Pensiamo alla sicurezza quando è nato l'home banking. La sicurezza da sempre ha accompagnato l'innovazione nel settore finanziario, continuerà a farlo. Chiaramente le sfide stanno aumentando da questo punto di vista. L'intelligenza artificiale ha introdotto nuovi paradigmi, anche se vogliamo andando a ridurre l'efficacia di quelli che si erano utilizzati in passato. Pensiamo ai video che si possono creare oggi e che in qualche modo vanno a ridurre quella capacità che quei controlli che si erano attuati, proprio ad esempio riconoscendo gli utenti attraverso il video. Quindi alcuni automatismi che si erano implementati vanno rivisti. Quindi possiamo dire che è una sfida continua, ma credo che il settore finanziario, anche per quello che è il nostro punto di osservazione, è assolutamente preparato per superarla e per progredire insieme alla tecnologia come ha sempre fatto.
1: Naturalmente non si può prescindere dall'integrazione perché siamo in un mondo interconnesso, apparteniamo all'Unione Europea. A questo punto, a che punto siamo con l'integrazione e perché è importante?
0: Ah, questo mi dà modo di sottolineare che proprio 2 giorni fa, come sappiamo, l'Eurosistema, la Banca Centrale Europea, ha lanciato il programma Pontes, che è un tentativo importante, un progetto estremamente critico, ed è forse il primo passo reale che facciamo per ridurre anche quella dipendenza verso i paesi extra-UE, perché consente di digitalizzare parte dei processi legati alla compravendita, ad esempio, di asset di prodotti finanziari specifici tra le banche, ed è un esempio di come quando l'Eurosistema vuole, ha tutta la capacità per poter creare delle infrastrutture indipendenti, ed è questo è solo una delle tappe. Sappiamo, c'è anche l'ecosistema europeo integrato con Appia, ma c'è anche la moneta digitale europea che riguarderà più gli utenti. Ecco, questi sono tutti segnali importanti di una strategia che si è pianificata nel medio e lungo periodo che porterà a ridurre la dipendenza, scusate, verso gli operatori non europei. Quindi il futuro ci fa ben sperare che la
1: Grazie.
0: strada sia quella giusta.

0: Il ministro dell'Economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, sottolinea che la priorità del governo in vista della prossima manovra è il taglio delle tasse a favore del ceto medio. Seguiamo Anna Trebbi.
1: Bruciano ancora quei decimali di deficit di troppo confermati dall'Istat.
2: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica italiana, non a questo governo.
1: Previsioni basate sulla prudenza, vista la situazione complicata, spiega Giorgetti, che però sottolinea come la crescita si stia rivelando più alta dello 0,6% messo in conto, come registrato anche dall'OCSE, e che questo ritmo non ci relega a fanalino di coda in Europa. Lo stesso vale per il debito,

0: che sta calando, se non fosse per il super bonus, dice, le cui rate peseranno sulle casse dello Stato ancora per 42 miliardi quest'anno e 26 il prossimo. Ma questo, afferma, non impedirà al governo di venir meno al proprio impegno di riduzione delle tasse, soprattutto a favore del ceto medio. E in questo quadro si inserisce anche l'abolizione del bollo auto, a proposito del quale precisa.
1: Questa non costituisce un'abolizione generalizzata e naturalmente il gettito, il mancato gettito per le regioni e le province autonome di 2,3 miliardi dovrà essere rimpiazzato.
0: Su quali mosse inserire in manovra, poi, inclusa l'ipotesi di una flat tax sugli aumenti retributivi per i giovani, dice Giorgetti, vedremo a inizio ottobre, quando faremo una sintesi e renderemo noto il quadro di finanza pubblica.
2: Riparte il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile e sebbene in Italia ci sia una tregua sul caro carburanti, monta la protesta delle imprese. Tassisti e pescatori in assenza di risposte dal governo minacciano lo sciopero. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Per i carburanti arriva la prima tregua dopo una lunga scia di rialzi, ma i prezzi rimangono alti. In un anno, nonostante il taglio delle accise, il gasolio è aumentato più del 40%. E se il ministro delle imprese comunica per il gasolio al self lo stesso prezzo medio di ieri, ovvero 2,34 euro al litro, e un leggero calo per la benzina, sale sul fronte sociale la tensione. Il decreto carburanti approvato dal Senato conferma la proroga del taglio delle accise sul diesel di 12 centesimi di euro al litro fino al 25 settembre, poi circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Dal 6 ottobre si attiverà il sistema delle accise mobili. Il provvedimento prevede poi un aumento di 11,7 milioni ai fondi sul credito d'imposta per gli autotrasportatori e un anticipo del 39% sulle tasse dei dividendi delle grandi aziende energetiche. Ma queste misure non rassicurano i settori più colpiti dai rincari. Alzano la voce i tassisti che minacciano lo sciopero e chiedono al governo l'introduzione del carburante professionale a prezzo calmierato e ai comuni un supplemento temporaneo sulle tariffe. Tensione anche per la pesca. La Federazione Armatori Siciliani chiede un tetto al prezzo del gasolio tra i 60 e i 70 centesimi al litro e avverte che senza risposte immediate dal governo si va verso il blocco dello stretto di Messina il 22 ottobre. Critica anche la situazione per gli autotrasportatori che, pronti al fermo, denunciano nell'ultimo anno un raddoppio dei costi di gestione.
2: Il caro energia spinge gli investimenti delle aziende nelle fonti rinnovabili e a Monza una fabbrica inaugura un nuovo spazio di 13.000 metri quadrati, 39 milioni l'investimento, con un impianto fotovoltaico da 740.000 kW all'anno. Alice Monni.
4: A Monza si dice Laura, mai fermarsi. È stata la mia regola tutta la vita.
5: La storia imprenditoriale dell'ingegnere Alberto Bertani, 101 anni, inizia nel dopoguerra della ricostruzione. Studia con Giulio Natta, futuro premio Nobel per la chimica, al Politecnico di Milano. Sperimentano il polipropilene, materiale plastico molto versatile. Laureato, inizia a lavorare nella piccola fabbrica fondata dal padre a Monza e porta i primi componenti standard di materiali plastici per le macchine utensili. Rivoluzioneranno l'industria meccanica e permetteranno la nascita del design.
4: È stato mio padre che ha avuto questa idea di prendere un'aziendina in un settore che era tutto nuovo, cioè prometteva per il futuro.
5: Oggi la Elesa conta 245 milioni di fatturato, più 6-10% stimato nel 2026 e 1.000 collaboratori in 60 paesi. Inaugura un nuovo spazio da 13.000 metri quadri, 39 milioni l'investimento e un impianto fotovoltaico da 740.000 kW l'anno. Al timone c'è Carlo Bertani, figlio di all'ingegnere Alberto. Tra sfide tecnologiche, l'intelligenza artificiale e tensioni geopolitiche.
6: Non mancano le preoccupazioni, però la storia di 85 anni di azienda ci daranno ragione sicuramente anche questa volta.
5: E mentre la quarta generazione della famiglia si prepara ad entrare in azienda, l'ingegnere va ancora in fabbrica.
4: Che bisogna innamorarsi del lavoro. Il lavoro allora piace e riempie la vita.
2: L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha presentato in conferenza stampa il nuovo report sui minori stranieri non accompagnati, un'indagine sulle politiche di accoglienza e sui rischi criminalità. Vediamo con Matteo Parlato.
7: Se è vero che il grado di civiltà di una nazione si misura dalla capacità di proteggere i più vulnerabili, è altrettanto vero che tra i più vulnerabili ci sono anche i migranti minori non accompagnati, un fenomeno complesso e che ora è oggetto di un report da parte del garante dei minori.
8: Ci sono tre elementi di preoccupazione. Il primo è che una quota importante, circa il 10% dei minori stranieri accompagnati, entra nei sistemi della giustizia minorile. Il secondo, noi abbiamo soltanto più di 100 operatori

0: operatori della giustizia minorile che sentono la difficoltà di presa in carico di questi minori. C'è il dato poi invece della ricerca qualitativa. Noi abbiamo fatto una ricerca sulle storie di 80 minori stranieri non accompagnati e questo ha dato risultati molto interessanti dal punto di vista qualitativo.
1: Si tratta da un lato di non demonizzare questa popolazione di ragazzi, ma neanche di angelicarla, ma di guardare in faccia la realtà, e quindi la qualità dell'accoglienza, in particolare un'accoglienza che ruoti intorno agli enti locali e coinvolga professionisti esperti, è molto significativa per il destino di questi ragazzi.
2: Secondo il rapporto, è ora necessario aprire uno spazio di confronto tra giustizia, accoglienza, servizi territoriali, sanità e scuola. Una sorta di stati generali della giustizia minorile per rielaborare pratiche e strumenti alla luce delle trasformazioni in atto.
3: E ora parliamo di sanità. Se da una parte quasi tutte le regioni sono state promosse sul fronte dei livelli essenziali di assistenza, dall'altra 6 milioni di pazienti hanno rinunciato a visite ed esami. Un paradosso di cui si occupa il nuovo report della Fondazione GIMBE, lo vediamo con Gerardo D'Amico.
4: 18 su 21 è un bel colpo sul fronte del rispetto dei livelli minimi per i servizi inseriti nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. 18 le regioni promosse, ma c'è un ma, rileva la Fondazione GIMBE.
5: È una sorta di paradosso inaccettabile perché da un lato praticamente 18 regioni, tra regione e province autonome su 21, vengono promosse, però dal 23 al 24, dove si fotografa questo miglioramento, c'è un incremento delle persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie che sale dal 7,6 al 9,9. O la pagella non funziona oppure c'è qualche cosa nei criteri di valutazione che non viene adeguatamente presa in considerazione.
4: Il fatto è che aumenta la spesa privata per curarsi, che sfiora i 42 miliardi di euro, e l'Istat certifica che 6 milioni di italiani rinunciano proprio alle cure causa liste d'attesa. La stessa Agenas parla di metà delle prescrizioni per una visita o un esame specialistico fatte dal medico di famiglia che finiscono nel nulla, nessuna prenotazione al CUP. Se i LEA funzionano, come si spiega?
5: Le regioni ricevono sempre meno risorse dallo Stato e anche i criteri di valutazione sono rimasti un po' statici, gli indicatori sono pochi, sono praticamente sempre gli stessi, a parte qualche piccola rotazione. Ma soprattutto c'è una soglia di promozione troppo bassa, cioè basta ottenere 60 punti nelle tre aree di prevenzione distrettuale e ospedaliera per essere promossi. Le regioni del sud rimangono sostanzialmente in fondo alla classifica nonostante, diciamo, questa promozione di tipo amministrativo, perché i loro punteggi rimangono poco di sopra la sufficienza.
3: Sulla questione del tetto agli stranieri, il ministro dell'istruzione Valditara rassicura: non disarticoleremo le classi. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di Laura Rizzo, docente da 20 anni in una scuola serale a maggioranza di studenti non italiani. L'ascoltiamo, poi alle 23 l'appuntamento con la rassegna stampa di Giuseppina Testoni.
6: Allora, io insegno da quasi 20 anni in una CPA, perché prima si chiamava CTP, era il centro territoriale permanente, ma comunque è identica come tipo di forma di scuola, e da 20 anni a questa parte, almeno nella mia esperienza, sì, c'erano stranieri e c'erano italiani, perché la nostra scuola si occupa di offrire l'istruzione a chi non ha terminato il percorso scolastico nell'ambito dell'obbligo, e quindi dai 16 anni in poi accogliamo i nostri studenti, in particolare studenti italiani che hanno bisogno di conseguire la terza media, e quindi abbiamo grandi fasce anche diverse, sia gli adulti che tornano a scuola dopo tanti anni, sia gli studenti che magari hanno avuto degli incagli dal punto di vista personale, di vita, e che quindi vogliono conseguire la terza media. Nelle stesse classi abbiamo anche una grande quantità di studenti stranieri che vengono a imparare la lingua italiana.
7: Quindi lei nella stessa classe ha studenti italiani che parlano ovviamente l'italiano e studenti stranieri che possono anche trovarsi a doverlo imparare l'italiano, è corretto?
6: Assolutamente.
7: E ci spiega come si fa in questi casi, come si lavora, come si insegna?
6: Allora, guardi, è una domanda che è molto importante perché soprattutto la forza di questa scuola è proprio questa. E la forza di questa scuola si basa innanzitutto sul filo umano che supera tutte le difficoltà, che fa superare tutte le difficoltà agli studenti. Dal punto di vista pratico, proprio logistico, all'interno della stessa classe noi abbiamo dei gruppi fortemente eterogenei che comprendono, possono comprendere. Studenti per nulla scolarizzati, che spesso provengono dall'Africa o anche dall'Asia, studenti altamente scolarizzati, sempre stranieri, altamente scolarizzati, che vengono in Italia per lavoro, studenti italiani. Quindi questi tre macrogruppi si gestiscono innanzitutto con tanta pazienza, con tanta dedizione, perché ognuno di loro ha una storia personale, culturale, anagrafica, ovviamente di età diverse, ma soprattutto spesso non si collide, ma ci si aiuta tantissimo. La didattica è sempre a disposizione dei ragazzi, quindi siamo noi che accogliamo i loro bisogni e quindi creiamo delle unità didattiche apposta per gli studenti, quindi in modo tale che possiamo sopperire tranquillamente ai loro bisogni. Le alleanze che poi si creano in classe sono la magia della scuola e quindi ci siamo trovati molto spesso in occasioni in cui potevano esserci, le faccio un caso, delle donne ucraine che erano degli ingegneri, venute in Italia perché magari nel loro paese o si sono mosse per amore o per necessità di lavoro, sono giunte in Italia dove svolgono altre professioni e sono persone che hanno un livello di italiano alto. Per esempio un C1. Un C1 è un livello alto, mi comprendono nel momento in cui io parlo di avverbio o di aggettivo, ma nello stesso banco possono avere un ragazzo asiatico, un ragazzo africano che magari nel suo paese non ha compiuto un percorso di scolarizzazione.
7: Questo.
6: In quel momento le didattiche sono differenziate, ma l'aiuto e l'alleanza che si genera è spontanea.
7: Questo discorso e queste differenze riguardano anche i più giovani, i minori, perché sappiamo che comunque dai 16 anni in su ci sono studenti di quell'età.
6: Sì, abbiamo soprattutto una gran parte degli nostri studenti sono studenti minori non accompagnati che alloggiano all'interno delle comunità di accoglienza, vengono mandati a scuola, a cui noi soprattutto spieghiamo quanto sia importante imparare la lingua italiana. Io gli dico sempre, la lingua italiana vi serve per difendervi. Difendervi nel senso migliore del termine, saper pagare una bolletta, saper interpretare un contratto di affitto, saper scrivere una lettera ad una fidanzata, saper fare le cose basilari che all'interno della vita in Italia, nel senso che noi co costituiamo il primo blocco. Loro arrivano con i barconi, vengono accolti, vengono mandati a scuola e poi il primo volo, come dire, viene proprio dopo la nostra scuola. Però la convivenza con gli italiani è una convivenza importantissima e si manifesta non solo nella mia ora di italiano, ma loro studiano matematica, scienze, geografia, storia e lingua straniera e tecnologia. Queste sono le materie base in cui loro anche imparano l'italiano, quindi studiando le scienze, studiando la geografia, imparano a parlare italiano, imparano a leggere l'italiano,
7: Senta,
6: oltre che con tante altre.
7: secondo la sua esperienza professionale, il fatto che l'italiano debba essere la lingua prevalente in una classe, come per esempio gli esempi che capitano a lei, aiuta il fatto che comunque sia poi si favorisca l'integrazione? Per spiegare in un altro modo, se in una classe lei si ritrova con la maggioranza degli studenti, degli allievi che non parla italiano, poi si finisce tra di loro a parlare, non immaginiamo nella lingua che devono imparare.
6: Può capitare che alcuni gruppi, soprattutto di ragazzi giovani, continuino fra di loro per velocità a parlare nella lingua di origine, ma in classe no. Ecco, magari può capitare fuori dalla classe, in classe no, in classe si parla italiano. E uno dei fenomeni che più interessanti è un fenomeno prettamente emotivo. Cioè, ho notato in tanti anni di insegnamento che la lingua italiana si impara nel momento in cui si decide emotivamente di lasciare un po' il cuore che hanno lasciato nel paese.

0: di origine e quindi si abbraccia l'italiano come lingua unica. Se si continua a parlare un po' la lingua precedente, la lingua non precedente, insomma, la lingua di origine, è perché si vuole un po' rimanere ancora legati, come dire, un cordone ombelicale che non si è tagliato. L'italiano invece diventa proprio nel momento in cui la vita in Italia la loro la vogliono abbracciare. Io avevo uno studente che di notte si leggeva il dizionario d'italiano perché voleva imparare i termini forbiti. E quindi uno studente pakistano.
1: Senta,
0: e quindi
1: abbiamo visto le statistiche della presenza di studenti stranieri nelle varie regioni italiane. La Puglia, come tutto il centro-sud, è una regione che non è in uno stato di emergenza da questo punto di vista, no? Cioè siamo lontani dalle percentuali, per esempio, dell'Emilia-Romagna, che ha quasi il 20% di studenti nelle classi. Mi pare che in Puglia siamo attorno al 3,5-4%. Ecco, lei quindi può confermarci questo dato secondo la sua esperienza professionale, cioè comunque sia non si arriva mai a situazioni nelle quali l'insegnante, quindi lei, è nelle condizioni difficili di dover diventare lei poliglotta davanti alla sua classe.
0: No, no, assolutamente, non siamo in emergenza, ma ho anche lo specchio e comunque il confronto con i colleghi della scuola del diurno, no? La scuola cosiddetta media elementare, in cui non c'è assolutamente questo dato di emergenza. Nel momento in cui in queste classi arrivano ragazzi o bambini che hanno magari un ricongiungimento familiare oppure sono figli di stranieri nati in Italia, si sopperisce tutti insieme per insegnare loro tutte le altre materie. Io ritengo che una delle strategie per appunto arginare, diciamo, questa emergenza, se emergenza vogliamo chiamarla, debba essere quella della presenza all'interno delle classi sempre più di un insegnante di L2 e di un insegnante e di un mediatore culturale. Questo sì, perché questo potrebbe aiutare tutti a comprendere bene la lingua italiana nel momento in cui si arriva in una classe. Non parlo della mia realtà, la mia realtà
1: no,
0: è
1: in
0: già
1: generale è
0: molto
1: una
0: più.
1: proposta interessante, sicuramente che andrebbe presa in considerazione, cioè la presenza in classi particolarmente critiche di un mediatore culturale che ha
0: Sì,
1: proprio come formazione professionale
0: assolutamente.
1: quello, favorire
0: È
1: l'integrazione e il
0: necessario.
1: dialogo tra chi parla lingue diverse e tra chi proviene da culture diverse.
0: È necessario
1: Certo.
0: filtrare, è necessario che si filtrino le lezioni, magari preparate per gli studenti italiani che in qualche modo necessariamente devono seguire un programma, ma lo studente straniero, non potendo comprendere anche un lessico un po' più difficile, ha bisogno di qualcuno che lo
1: Certo.
0: aiuti, soprattutto nelle prime fasi.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
2: Ah, ho Coop Voce.
3: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Pace interiore, pace gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre retta da 1.550 euro.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Olligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Olligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Olligol Bambini, ad azione delicata.
2: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.

con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

Mosca gelida sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. Nel suo intervento all'ONU, il presidente ucraino Zelensky dice Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. All'Assemblea generale dell'ONU parla Pezeshkian, pronti al dialogo, ma resisteremo a sanzioni e bulli, dice il presidente iraniano. Poi mostra le foto dei bambini morti nei raid e la delegazione USA lascia la sala. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Il capo economista Scarpetta, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita. Giorgetti, priorità, taglio delle tasse. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Sì, alla legge e dal Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole e modulari. Meloni, una scelta di buonsenso. AVS 5 Stelle, una follia economica. Un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo, poi sospesi. Non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbracatura. Meloni, una morte inaccettabile, non succeda mai più. Sarà L'estranea di Paolo Strippoli, presentato a Venezia, a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista a Rai News 24.

0: Buonasera, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di RaiNews 24 che come ogni sera a quest'ora vi dà e ci dà l'opportunità di scoprire insieme i giornali con le varie prime pagine e scoprire soprattutto quelli che sono gli argomenti in primo piano, ma di più li commenteremo come sempre anche i nostri ospiti. Allora questa sera collegato con noi il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, buonasera, ben ritrovato Pietro. E buonasera anche a Federico Petroni, analista geopolitico di Limes, che è collegato dai nostri studi di Bologna. Buonasera Federico.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, siamo anche in attesa di allargare la platea con Virginia Piccolillo del Corriere della Sera che ci raggiungerà tra poco e vi anticipo che siamo anche con gli occhi puntati sull'Assemblea dell'ONU perché tra poco dovrebbe parlare il nostro Ministro degli Esteri Tajani, quindi naturalmente andremo ad affacciarci a sentire l'intervento di Tajani quando sarà il momento. Per ora iniziamo come sempre facciamo con la rassegna stampa a concentrarci sui giornali. Allora un primo giro proprio delle prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera, a quest'ora di solito ci mandano soltanto la prima pagina provvisoria che è questa, guerre e accuse sul palco ONU, per l'appunto gli occhi puntati compresi i nostri sull'Assemblea Generale dell'ONU in questi giorni. Libero, visto che abbiamo Pietro Senaldi collegato con noi, così poi ce la racconta anche questa loro prima pagina, forza meno tasse. Salvini, serve una manovra coraggiosa. Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo. Canone Rai, ok al taglio. Ritorno del nucleare, sì, definitivo del Parlamento, il Premier parla di buon senso. Il piano della Salis, remigrare Naomi Campbell, Nera Maricca e Ilaria non la vuole a Milano. Il campo largo vola a Cuba per aiutare il regime comunista, proprio un articolo a firma di Senaldi. Gualtieri come anti-Meloni, a Roma ha sfasciato i conti. Questa, diciamo, la prima pagina di Libero, naturalmente andiamo velocemente per mostrare tutte le prime pagine finora arrivate. Fatto Quotidiano, Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, insaziabili, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il caso Crosetto, i forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è, su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. Sul nucleare Meloni parla di scelta di buonsenso, il governo impone il suo nucleare in barba a due referendum, scrive Il Fatto, buio pesto su costi, le scorie e i poteri. Ancora, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il taglio alto, Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge in pochi mesi. Eccola qui la prima pagina del Fatto. Andiamo rapidamente anche su Domani. Legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca, tra virgolette, Mattarella. Sul tetto agli studenti stranieri, nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è. La Premier attacca il Presidente perché teme le sue mosse sia sul Melonellum sia sulla successione. Panico a Palazzo Chigi per il flop sui conti pubblici, ira sull'Istat e su Giorgetti. Il sessismo nel governo, scrive Giorgia Serughetti, se il corpo delle donne diventa arma elettorale. E ancora l'Iran sfida gli USA, uccidete bambine, siete dei terroristi. Pezeshkian mostra le foto all'ONU. Gigi Riva firma quest'altro editoriale, al lupo il mondo fa a meno di Trump, dal Canada all'UE all'Asia. Questa è la prima di Domani. Andiamo a scoprire anche il giornale, eccolo qui. Bentornato nucleare, la svolta verso l'indipendenza energetica. E poi il papello segreto sul metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci, ex collaboratori contro l'eurodeputata AVS. Sempre in primo piano anche l'altro tema, quello sul tetto degli stranieri a scuola, ma la CEI tifa per l'Islam, Lega in campo per la riforma, scrive il giornale. Andiamo a vedere anche il Tempo. Con Salvini che parla appunto proprio dalla festa del quotidiano, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse, Bruxelles sospenda subito il Green Deal per 2 anni. E ancora La Verità titola così, le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici delle colle, corsa della stampa e del campo largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. questa l'apertura della verità. E andiamo anche a vedere Avvenire per questo primo giro di giornali, poi naturalmente vi faremo vedere via via anche le altre prime pagine. Massima urgenza, scrive Avvenire, Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie la priorità e l'educazione 500 euro la spesa media per attività integrative. Il provvedimento, ricorda Avvenire, oggi nel Consiglio dei Ministri, l'allarme di Quartogiaro, non abbandonare le periferie. Allora, primo sguardo generale, ma subito con Pietro Senaldi andiamo su Libero e raccontaci di questa vostra prima pagina, Pietro.
2: Beh, guarda, noi abbiamo puntato sull'economia, sulle tasse, perché è vero che l'Italia non è uscita dalla procedura di infrazione, però non è vero, come sostengono altri, che il governo sia a lutto per questo. Anzi, forse uscire dalla procedura di infrazione troppo presto avrebbe poi comportato una manovra un po' d'assalto alla diligenza, no? Dove i partiti, magari quelli in maggiore difficoltà, avrebbero chiesto, preteso una serie di intestarsi, una serie di regalie. Io credo che vadano un po' allentate la pressione fiscale, vada risposto alle esigenze delle persone, che è un momento di grande crisi, ma che non vadano sfasciati i conti, cioè, per questo magari sono più adatte altre forze politiche. Questo è il senso della nostra apertura. Poi era troppo divertente il daspo che la Salis fa nei confronti di Naomi Campbell.
0: Parole grosse. Perché,
2: beh, dai, è un po' surreale, però purtroppo nella nostra politica si aggirano anche personaggi surreali, legittimamente eletti, e insomma abbiamo quel che ci meritiamo.
0: Ma senti, ma invece questo campo largo che vola a Cuba per aiutare il regime comunista di cui tu scrivi?
2: Beh, questo
0: scrivi?
2: È divertente, è una sì, perché ci sono 6 deputati ed eurodeputati del PD, 2 dei 5 Stelle e 2 di Alleanza Verdi e Sinistra, no? Noi sappiamo, è sempre stato così, ma nell'ultima settimana è stato evidente che il campo largo ha delle difficoltà di trovare una linea sulla politica estera, in particolare sull'appoggio all'Ucraina e sul riarmo, no? Cioè, quindi in Europa e rispetto all'Ucraina. Allora, per trovare l'intesa, se ne vanno a Cuba, perché sai, è una mossa antitrampiana, essere contro Trump mette tutti d'accordo. Ora è vero che Trump ha reso molto più rigido l'embargo, che peraltro c'è dal 1960, nessun presidente degli Stati Uniti repubblicano democratico si è mai sognato di cambiare, perciò io credo che tutti i mali di Cuba, che adesso vive una crisi drammatica, non dipendano solo dal blocco di Trump, ma siano ben precedenti agli ultimi 2 anni.
0: Allora, ciao, buonasera, ben trovata anche a Virginia Piccolillo, firma il Corriere della
3: buonasera
0: Sera.
3: Ciao, grazie,
0: ciao Virginia. Tra un po' vengo anche da te. Prima fatemi affacciare a Washington, perché negli Stati Uniti, oltre all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, c'è appunto i riflettori sono puntati anche su Washington. Questa è l'attesa di Xi Jinping, che sta appunto per arrivare negli Stati Uniti per la visita di Stato. Anche lì dunque tutto pronto. Noi naturalmente con i nostri con gli occhi delle nostre telecamere, dei segnali internazionali, stiamo sempre insomma a mostrarvi quello che avviene in diretta. E allora voglio andare da Federico Petroni, perché queste immagini che arrivano appunto, vi dicevo, in diretta da Washington, mi danno anche l'occasione per parlare di questa visita di Xi Jinping, quindi che si appresta a incontrare Donald Trump. E il nostro ministro degli esteri italiani, che tra poco, vi dicevo, interverrà all'ONU, ha detto, parlando di questo: mi auguro che la Cina possa essere una portatrice di pace tra Ucraina e Russia, perché certamente Xi Jinping può essere influente nei confronti di Putin per convincerlo a non continuare una guerra che non riesce a vincere. Federico, sei così ottimista su questo ruolo di Xi Jinping?
1: Beh, non so io, ma Trump è ottimista, o quantomeno sta cercando di avere da Xi Jinping qualcosa sulle guerre che l'America sta combattendo direttamente o indirettamente. Trump sta regalando un'accoglienza inaspettata al leader cinese. Non è abitudine per un presidente degli Stati Uniti andare ad accogliere un leader in visita di Stato all'aeroporto. Non lo ha fatto Xi Jinping quando Trump è andato qualche mese fa a Pechino e ultimamente Trump si sta rivolgendo in maniera molto deferente nei confronti di Xi Jinping. Addirittura oggi il numero 3 del Pentagono, Elbridge Colby, ha detto che bisogna avere rispetto per gli interessi di Pechino. Ecco, cosa serve tutto questo? Io penso a diverse cose. Ci sono in ballo alcune contropartite che gli Stati Uniti stanno cercando da Pechino. Una è quella di aiutarli con l'Iran, una guerra che gli Stati Uniti non riescono a chiudere. Sappiamo che la Cina ha aiutato pesantemente l'Iran con intelligence, armi, eccetera, e verso midterm, verso le elezioni di metà mandato, Trump cerca un aiuto del leader cinese. C'è anche quello a cui fa riferimento il ministro Tajani. Sicuramente ci si aspetta che la Cina possa in qualche modo convincere la Russia ad ammorbidire la sua posizione. Su questo sarei un po' meno ottimista, nel senso che la Cina sicuramente ha posto degli argini alla Russia. Primo e più importante, l'uso di armi atomiche. I cinesi l'hanno completamente vietato a Vladimir Putin. Ecco, invece sul portare la Russia a più miti consigli, vediamo, entrambi gli schieramenti devono fare qualcosa. E poi c'è il discorso importantissimo dell'intelligenza artificiale. Entrambe le capitali tengono a che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga sotto il controllo umano e non sia delegato alle macchine, agli algoritmi che finiscono per autoprogrammarsi e rischiano di finire fuori controllo, come è spesso successo ultimamente. Ecco, si sta negoziando anche su questo, anche se la sfiducia fra i due governi, che sono impegnati in una corsa agli armamenti digitali, è molto forte e circoscrive l'ambito in cui si può arrivare a un accordo.
0: Allora, Corriere della Sera, l'ho mostrato prima velocemente nella carrellata iniziale, però Virginia ci torno perché anche voi, come quasi tutte le testate italiane di oggi, insomma, puntate su quello che appunto sta accadendo all'ONU con le guerre e accuse incrociate proprio sul palco dell'ONU.
3: Ovviamente quello che sta accadendo lì poi ha dei riflessi anche sul territorio. Noi abbiamo visto i bombardamenti contemporanei al momento in cui stava parlando Zelensky.
0: Sì.
3: Ecco. Sì, e sì. Anche questo arrivo di Xi

0: Jinping negli Stati Uniti quasi contemporaneo, cioè noi vediamo che dal palco ci sono continui rimandi a direbbe Ligabue dal palco alla realtà, ma purtroppo dal palco a una tragica realtà. Quindi effettivamente io non ho letto, non sono un'esperta, ma non ho letto l'affermazione di Zelensky sulla Cina come ottimismo, tutt'altro come disperazione, cioè anche con l'aiuto della Cina. E la Russia è sempre più, come dice lui, alla ricerca di aiuti per uccidere più persone per guadagnare più territori. E naturalmente in questo momento la Cina è molto utile alla guerra di Putin in Ucraina e mi è sembrato quasi una richiesta di aiuto e anche di messa in luce di quello che sta accadendo, perché ciascuno deve prendersi le proprie responsabilità ed è giusto che dal palco dell'ONU si sia levata alta la voce del dolore dell'Ucraina, ma anche la voce della rabbiosa rivalsa che loro stanno comunque avendo nei confronti della Russia di Putin. Cioè, abbiamo visto le tre domande che loro dicono, a cui Putin non avrà mai risposta, cioè perché non è riuscito, doveva prendere Kiev in 3 giorni e ancora sono 4 anni che è lì, perché per pochi centinaia di chilometri sono morti tutti quei ragazzi, tutte quelle persone, e diciamo in qualche modo, seppure noi assistiamo alla sconfitta dal punto di vista operativo dell'ONU, noi vediamo che purtroppo appunto non riesce a far fare la pace, non riesce a essere incisiva, non riesce in nulla di quello per cui è nata. Però nello stesso tempo l'unica cosa che vediamo e che secondo me è rilevantissimo è la possibilità di dare per l'appunto un palco a chi la voce non ce l'avrebbe sommersa dalle bombe.
1: Certo, quello che dice Virginia è giusto. Pietro Senaldi, bisogna anche aggiungere che questa, diciamo, irrilevanza man mano che si è fatta strada negli ultimi tempi dell'ONU è frutto anche di una vera e propria delegittimazione da parte di molti leader, no? In questi ultimi anni, a partire dallo stesso Trump.
2: Sì, questo senza dubbio, ma l'ONU mi viene da dire un po' provocatoriamente quando è mai stato rilevante, no? So, il massacro che c'è stato in Bosnia, Trump non faceva ancora politica, cioè quando è che è stato veramente la Ruanda, quando è che l'ONU è stato così rilevante? Adesso Trump ha moltissime responsabilità nel disastro nel disastro geopolitico attuale, ma una responsabilità che non gli si può dare è aver reso irrilevante l'ONU. Io credo che anche questo appuntamento di questi giorni, dove ci sono tutti o quasi, dimostri chiaramente che i giochi poi verranno fatti altrove, non certo nel Palazzo di Vetro. E non sono così ottimista sulla fine della guerra, soprattutto non sono così ottimista sulla mediazione della Cina perché finisca il conflitto, perché a me sembra che la Cina abbia solo da guadagnare da questo conflitto.
1: Allora, è arrivata anche la Free Press, leggo, ve la mostro subito, con la qui la prima pagina. Iran USA, attenzione all'ONU, il presidente Pezeshkian mostra la foto dei bimbi uccisi nel raid, ira degli americani. Stallo anche sull'Ucraina, Zelensky, Putin va fermato, ma gli Stati Uniti invitano Vladimir al G20 a Miami. Tra l'altro sono anche di grande impatto scenografico queste immagini che stanno arrivando da Washington. Se dalla regia ce le rimandano, così entriamo proprio appunto nel vivo delle notizie. Ricordiamoci che siamo appunto con gli occhi puntati sull'arrivo di Xi Jinping per la visita di Stato a Washington. Federico, a proposito appunto invece di quello che è accaduto in sede dell'Assemblea degli Stati, dell'Assemblea Generale dell'ONU per quanto riguarda Iran, Iran e USA, tensione a dir poco.

0: tensione, insomma. Pezeshkian ha mostrato le foto dei bambini uccisi nei raid e ha fatto anche un discorso di una certa caratura, no? Un discorso più diplomatico sicuramente rispetto a quello di Trump, che è stato molto duro e ha detto se non si arriva ad un accordo vi anniento. Come possiamo, diciamo, leggere questi ultimi sviluppi proprio del rapporto tra i due paesi?
1: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite conta il giusto, è un teatro, però è un teatro che consente di osservare le rispettive propagande che dicono qualcosa sul momento dei vari paesi. Beh, il persiano è un persiano, quindi è l'erede di una cultura imperiale millenaria e non mi sorprende che sia molto in grado di maneggiare una comunicazione sofisticata, elaborata e complessa. Peraltro serve anche alla causa specifica di Pezeshkian, che sappiamo essere un relativo moderato all'interno del sistema politico iraniano, conta il giusto nell'architettura dei poteri, ma va a fare quello che è chiamato a fare, cioè a mostrare un volto dialogante e conciliatorio, nella speranza di avere la meglio anche in una dialettica interna con invece gli estremisti che vogliono andare avanti e incassare il massimo possibile da quella che loro ritengono una vittoria nei confronti dell'America, sia pure a caro prezzo. Ecco, invece, dalla parte opposta troviamo un'America che con Trump ha rinunciato al soft power ed evidentemente, avendo rinunciato a questo potere morbido che faceva anche della fascino e della fascinazione per l'America un cavallo di battaglia, si concede la brutalità. Da dove nasce però quella brutalità è importante capirlo. Trump rappresenta un'America che ha perso, che ha sconfitto, che si è sconfitta, scusate, cioè che ha visto fallire il suo sogno di egemonia, che è diventata una truffa nei confronti dell'America e che Trump sta contribuendo a smantellare. L'America rinuncia al soft power perché non crede più in se stessa, o almeno quell'America che si affida a Trump e che Trump incarna, in crisi di identità, come dico spesso, e dunque non può vendere agli altri qualcosa in cui non crede nemmeno più se stessa, lei stessa. E ciò che le resta, dopo il sogno, dopo una propaganda alta, ispirata, messaggi e valori coinvolgenti, appunto le resta la brutalità, la violenza, la imposizione, che confermano appunto un'America anche in crisi di solvibilità geopolitica, cioè non riesce a fare ciò che vorrebbe fare e si abbandona appunto all'imposizione, all'imperialismo sfacciato pur di ottenerla. E questo anche come dimostra il caso Groenlandia, che è terminato con un topolino partorito dalla montagna, effettivamente dimostra che l'America non è più così efficace come era un tempo.
0: Allora, nel frattempo è arrivato anche il giorno, l'ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati USA se ne vanno, Pezeshkian mostra la foto dei bimbi uccisi nei raid, Washington, il tycoon accoglie Xi, elicottero russo in Polonia per 42 secondi e Zelensky fa appello appunto all'ONU fermare Putin, ma Rubio invita lo zar al G20, questa è la sintesi dei principali fatti internazionali sul giorno. E poi una tragica notizia di cronaca, perché precipita dal cantiere e muore, Colosseo chiuso per due giorni. Questa notizia la troviamo in primo piano sul manifesto che ci apre il giornale di domani, un giorno come tanti. Andrea aveva 22 anni, precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena tre giorni è il nono morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Anche qui Pezeshkian e Zelensky all'attacco, parole dure all'ONU, il presidente iraniano, siete voi terroristi, tregua in Ucraina, USA smentiti. E poi Xi e Trump, vertice dei due mondi, intelligenza artificiale e dati nel faccia a faccia di oggi. Valditara tira dritto sulle classi ghetto, oggi il decreto in CDM, Virginia vengo da te, decreto appunto in CDM, il decreto legge, come tu mi insegni, deve avere le caratteristiche della urgenza. Era così urgente, diciamo, secondo te questo decreto mettere un

0: Un tetto agli stranieri nelle classi, che poi tra l'altro Valditara ha anche precisato che non si tratta di un tetto agli stranieri insomma genericamente intesi, ma a quelli che non parlano bene italiano. Insomma, vorrei una tua opinione, un tuo commento su questo provvedimento. E poi naturalmente lo chiedo anche a Pietro Senaldi.
1: Allora, sulla urgenza non saprei, perché oggettivamente è una misura che non andrà a incidere su questo anno scolastico, lo ha già detto anche il ministro Valditara, ma andrà sul prossimo, e quindi diciamo nell'organizzazione forse non c'era neanche tutta questa fretta. Certamente c'è una fretta politica, perché è una questione sulla quale ormai si è impegnata Giorgia Meloni, l'ha detto, l'ha annunciato, e siccome poi viene spesso accusata di fare annunci senza che, diciamo, una politica degli annunci, chiaramente poi se non deve essere una politica degli annunci, deve essere una politica che mette in pratica, e quindi da lì il decreto. Credo che comunque questa cosa fosse comunque nell'aria ancor prima che ne parlasse Vannacci, ma certamente in qualche modo incide anche sul fatto di portare a termine alcuni di questi provvedimenti, per non farsi dire poi che sono cose appunto che ha ideato Vannacci. Per cui ecco, io oggi ho fatto un'intervista a Arianna Meloni, che dice: noi tra poco non solo sta arrivando questo sulle scuole, ma arriverà anche l'altro nostro disegno di legge presentato in Parlamento sul divieto di burka e niqab anche fuori dalle scuole. E chiaramente, diciamo, per chi appunto ha presentato dei provvedimenti, c'è la fretta politica di metterli in pratica.
0: Pietro Senaldi, stessa domanda, insomma, caratteristiche del decreto legge. Molti analisti parlano di uno spottone elettorale. Tu come la vedi?
2: Io innanzitutto vedo che le classi ghetto non sono quelle che si vanno a fare. Le classi ghetto sono quelle che il decreto vuole disfare, perché una classe ghetto è una classe dove 70-80% è fatto di extracomunitari, di figli di extracomunitari, e quindi è lì il ghetto, no? Il ghetto cos'è? È un posto, un luogo dove le minoranze che venivano da fuori venivano di fatto rinchiuse a cielo aperto. Quindi la norma che dice no, una classe deve avere, non può avere oltre un certo numero di figli di extracomunitari, è una norma anti-ghetto, secondo me. Dopodiché, sai, a me la tirata fuori, la detta che venga fatta, mi sembra anche piuttosto conseguenziale, no? Siamo nell'ultimo anno di legislatura e non è più il tempo degli annunci, è il tempo di fare quello che ancora non è stato fatto. Quindi, sai, questo mi sembra. Però ci terrei a spiegare, perché poi la propaganda politica e anche la propaganda contro il governo arriva alla mistificazione della realtà. Cioè, il ghetto è dove stanno tutti gli extracomunitari. Se tu dici no, nelle classi non ce ne può stare più nessuno, è una norma anti-ghetto.
0: Bisogna dire che la Premier però l'ha presentata come una norma che va a tutelare non appunto i ragazzi che rischiano di trovarsi in un ghetto, ma gli italiani. Ha detto non è giusto che gli italiani vengano messi in un angolo.
2: Beh, a maggior ragione, questo non è giusto che gli italiani vengano ghettizzati in Italia, questo, nelle scuole italiane. Questo mi sembra, non dovrebbe neanche dirsi.
0: Virginia, ma tu te l'aspettavi poi che questa da qui sarebbe questo, insomma, questo argomento avrebbe portato ad uno scontro, correggimi se sbaglio, si può parlare di uno scontro istituzionale tra Meloni e Mattarella su questo argomento?
1: Ma scontro non saprei, certamente un ping pong c'è stato, perché certamente, anche se con toni molto alti, perché Mattarella ha fatto riferimento all'articolo 34 della Costituzione, dicendo appunto sulla uguaglianza appunto dei ragazzi che frequentano le scuole.

0: in qualche modo è sembrata una tirata d'orecchie al provvedimento annunciato. Quindi sicuramente poi quando Giorgia Meloni ha tirato fuori la circolare con cui lo stesso Mattarella da ministro raccomandava appunto di non aumentare troppo la percentuale di bambini e ragazzi che non parlano italiano nelle classi, è sembrato un rinfacciarglielo, quindi soprattutto la Schlein ha detto mancate di senso dello Stato, eccetera, eccetera. Credo che sicuramente ridimensionare la questione come una questione organizzativa della didattica aiuti un po' tutti, perché non è uno scontro su stranieri a scuola sì o stranieri a scuola no, ma facciamo in modo che nelle classi la percentuale di bambini o ragazzi che parlino l'italiano sia stranieri che, mi permetto di dire, anche italiani, o sono favorevole, diciamo, a dargli un grosso supporto, sia la cosa principale di cui tutti dovremmo occuparci. Ci siamo sempre occupati molto poco, perché noi nelle scuole vogliamo mettere educazione stradale, educazione sessuale, tutte le educazioni possibili, mentre dimentichiamo l'italiano, la letteratura italiana, che secondo me sarebbe il basic. Quindi supportare questi bambini e ragazzi in difficoltà, perché poi è chiaro che se non conosci la lingua fatichi a seguire per come è organizzata la scuola italiana, perché poi io ho avuto i ragazzi che hanno frequentato vari tipi di scuole. La scuola americana, per esempio, non c'è la classe tutta unita che deve marciare compatta e che peraltro spesso diventa classe contro insegnanti, ma ci sono vari livelli. Non è vergognoso che uno sia in un livello più avanzato e un altro che fatica di più in un livello invece più moderato che va un po' più lentamente. E non si crea questa difficoltà. Però, per come sono organizzate le nostre, che sono ancora classi, come erano le classi antiche, allora è chiaro che la didattica non deve avere intoppi dal fatto che un bambino fatica di più perché è arrivato con delle difficoltà linguistiche e lessicali. Quindi, da quel punto di vista, aiutarli e supportarli non è un male per nessuno, né di chi sa l'italiano che può proseguire e andare avanti nelle competenze che vengono richieste, ahimè, sempre più
1: Eccolo, eccolo.
0: profonde, sempre più.
1: Virginia, scusami che ti interrompo perché c'è il ministro degli esteri italiani che, come vi avevo preannunciato, sta intervenendo all'ONU. Allora andiamo a sentirlo.
0: Ne ha facoltà.
2: Noi siamo dalla parte degli ucraini e del suo popolo coraggioso. Il nostro obiettivo è quello di una pace duratura. Quindi condanniamo l'attacco della Russia contro i civili e le infrastrutture energetiche in Ucraina. Le minacce ibride della Russia mettono in pericolo la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti che ci sono stati all'aeroporto di Lipsia e l'Europa rimane unita. Questa è una chiave per evitare l'escalation e vogliamo essere chiari, l'Italia non è in guerra con la Federazione Russa. Mosca troverà sempre l'Italia pronta a sostenere il dialogo e la ricerca di una soluzione diplomatica, ma la Russia, in quanto membro permanente di questo Consiglio, ha una responsabilità che non può essere ignorata. Il momento è arrivato per la Russia di impegnarsi seriamente e in maniera costruttiva nei negoziati. Noi ringraziamo l'amministrazione americana per i suoi sforzi riguardo alla facilitazione del dialogo. Sosteniamo fermamente questi sforzi. L'Europa ha degli interessi strategici e di sicurezza vitali in ballo ed è chiaro che deve giocare un ruolo centrale in questo processo. La nostra posizione è chiara. Non si può prendere una decisione sull'Ucraina senza l'Ucraina. Non c'è una decisione sulla sicurezza europea senza l'Europa. Dobbiamo unirci per un dialogo di pace. Signor Presidente, arriva un nuovo inverno e per questo motivo rinnoviamo abbiamo una richiesta di cessate il fuoco immediato. Si tratta di una necessità umanitaria urgente. Sono state perse troppe vite e troppi bambini non possono andare a scuola. Troppe famiglie hanno sofferto. Si avvicina l'inverno e ci stiamo preparando ad un nuovo pacchetto di appoggio per il settore energetico dell'Ucraina.

0: migliorare l'accesso ai cereali e fertilizzanti, ridurre le tensioni e trovare rotte alternative e sostenere gli scambi commerciali. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia è chiaro, vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina per lavorare ad un cessate il fuoco e portare le parti al tavolo negoziale, perché la pace non significa rinunciare ai nostri principi, bisogna costruire la pace difendendo questi principi attraverso il dialogo. Grazie.
1: La parola a present a Son Excellenza, Monsieur Kenchotis Boudris, ministro
2: degli Affari. Allora, stiamo seguendo in diretta appunto i lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, dove è appena intervenuto il ministro degli Esteri Tajani. Federico Petroni, allora torno da te per un primo commento, insomma, a queste parole di Tajani. Mi sembra che ci sia concentrato soprattutto sul conflitto in Ucraina e sul ribadire l'appoggio del nostro paese a Kiev.
3: Ha ribadito anche un concetto che però la sua diplomazia farebbe bene a riprendere, cioè che Mosca troverà sempre nell'Italia un partner disposto a avanzare proposte di pace. Ecco, noi l'abbiamo fatto, noi italiani, nell'inizio del conflitto, nel 2022, una proposta della Farnesina elaborata con Palazzo Chigi, allora c'era Mario Draghi alla presidenza del Consiglio, e si proponeva appunto una soluzione negoziale del conflitto, che sia mai arrivato nient'altro di simile da parte nostra. Ecco, sarebbe il momento, invece di rullare i tamburi di guerra, cosa sarà dopo gestire intanto l'Ucraina, un paese distrutto con una popolazione che è la metà di quella, comunque un paese che avrà ancora moltissimo da offrire, penso soprattutto in termini di cervelli ingegneristiche maturate purtroppo nelle circostanze della guerra. E poi bisognerà appunto decidere proprio di rivedere l'architettura della sicurezza continentale, cioè di ridiscutere gli equilibri di forze e di potenza tra Stati Uniti, Russia e paesi europei, per pensare a qualcosa di dopo la NATO, successivo alla NATO, non parlo di smembramento dell'Alleanza Atlantica, ma di ragionare su un nuovo assetto di equilibri che sono inevitabilmente anch'essi alla causa di questa fra Russia e Ucraina, che riguarda anche l'allargamento della sfera di sicurezza occidentale dopo la fine della guerra fredda. Ecco, cominciare già oggi a ragionare su che cosa vogliamo nel futuro è il modo migliore per non lasciarci impreparati, ma non vedo nessuno sforzo in questa direzione, purtroppo.
2: Pochi sforzi, Pietro Senaldi, lasciami fare questa riflessione, quello del sostegno all'Ucraina, tra l'altro un tema molto divisivo nella nostra politica interna, ci sono dei distinguo all'interno della maggioranza, ma lo
4: questo, ma anche, come hai detto tu, nel centrodestra in realtà c'è molta divisione. Punto, secondo me, parliamoci chiaro, il sostegno è importante, ma non è dell'Ucraina, no? Quindi è una posizione politica, che significa che cosa? Significa che l'Unione Europea si è schierata a fine. Non significa solo essere a favore dell'Ucraina, significa se essere europeisti o non essere europeisti. Allora, questa maggioranza, bene o male, con tutte le sue contraddizioni, ha tenuto un comportamento europeista. E qui, nel campo largo, la cosa è dilaniante, no? Perché noi sappiamo che il partito più grosso del campo largo, che è il PD, è il partito europeista per eccellenza. Però il socio di cui il PD non può fare a meno per vincere le elezioni ha dei comportamenti del

0: tutto simili in politica estera a quelli di Futuro Nazionale, no? Quindi, diciamo così, assolutamente contraria alla politica attuale dell'Unione Europea. Sai, al momento Fratelli d'Italia non apre la porta a Futuro Nazionale anche per questo. Ci si chiede come mai il PD continua a tenere spalancata la porta ai 5 Stelle.
1: Nel frattempo queste sono le immagini che ci arrivano sempre in diretta da Washington. Lo vedete, l'aereo presidenziale di Xi Jinping che è appena atterrato negli Stati Uniti per la visita di Stato. Questa domanda però che ci ha fatto Pietro Senaldi, io la giro dritta dritta a Virginia Piccolillo, insomma, perché appunto il PD continua comunque a dialogare con il 5 Stelle, insomma. Sicuramente un dialogo tra le due principali forze di opposizione è necessario, nonostante restino appunto grandi distinguo su tanti argomenti, a partire da, come ricordavamo, quello proprio sul sostegno all'Ucraina. Virginia.
2: Perché la strategia è del testardamente, diciamo, c'è da chiedersi quale PD la stia percorrendo, perché chiaramente abbiamo visto che ci sono varie anime anche nel PD che in questo momento sono in grandissima fibrillazione. Oggi c'è stata un'ulteriore divisione sul provvedimento antisemitismo, perché naturalmente vedere il partito, il PD che non votava a favore ha creato dei problemi alla parte diciamo che si considera come per esempio Del Rio, come per esempio che è ancora nel PD, o come altri che ne sono usciti anche proprio per la posizione sull'Ucraina, e lo abbiamo già visto. Diciamo, in questo momento bisogna capire come andrà a finire e quale sarà la linea prevalente, perché è chiaro che mentre Conte è stato molto, molto drastico e ha fatto già votare i suoi sulla linea dell'Ucraina, diciamo, arriverà il momento in cui poi, primario o non primario, quel che sia, però certamente il PD deve trovare una sintesi e capire in quale direzione andrà su questa che, concordo con Senaldi, è la questione principale.
1: Vedremo, cioè, insomma, se riuscirà a trovarla questa sintesi prima del voto. Abbiamo soltanto un paio di minuti, vi voglio far vedere i giornali che ancora non abbiamo mostrato. Il Sole 24 Ore, nucleare, via libera al ritorno in Italia, è una legge per il futuro, dice il ministro Pichetto Fratin, è il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi. Il quotidiano, sempre di taglio economico finanziario, Milano Finanza, MPS spera nelle generali, dopo le PS Siena punta a valere 100 miliardi, l'assemblea non sarà un referendum, però la DG dell'Agricol spinge per le nozze tra BPM e le attività italiane del gruppo. Questa appunto la prima pagina di Milano Finanza. L'Identità titola così, eppure si muove, nonostante la crisi l'Italia continua a crescere, lo dice l'Ocse, ma resta il nodo dei salari. Anche questo argomento importante, argomento di primo piano. La notizia, il flop sui conti manda le destre in tilt, resta Rissa, Lega, Fratelli d'Italia sullo scostamento. E poi ancora il Riformista, populisti antisemiti, no al DDL antisemitismo, deriva populista del campo largo, Orsina, saldatura anticapitalista contro ebrei e Israele. Questa dunque è la prima pagina appunto del Riformista. La discussione, eccola qui, OCSE, più crescita per l'Italia, PIL al 0,9% nel 2026, ma l'inflazione sale al 3%. Allora abbiamo 40 secondi per salutare i nostri ospiti. Federico Petroni, mostro anche la copertina del tuo libro, Fiamme americane, la nuova destra, la crisi d'identità degli Stati Uniti, appena uscito. Adesso non abbiamo tempo, insomma, per parlarne, però come al solito l'argomento e lo spazio, insomma, per parlare anche di questo non mancheranno. Allora grazie a Federico Petroni, grazie a Pietro Senaldi, grazie a Virginia Piccolillo. Prego. Per essere stati con noi alla rassegna stampa di
2: Rai
1: News.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte a
3: grazie,
1: voi.
3: Grazie, arrivederci.
1: Allora, noi invece adesso vi portiamo a Londra sul red carpet insieme a Tom Cruise, ma anche insieme ai principi William e Kate. Vediamo insieme questo servizio della corrispondente Nicoletta Manzione, poi il meteo e la rassegna stampa breve con Camilla Nata.

0: Il grande ritorno di Tom Cruise, elegante in smoking e occhiali scuri, il divo americano lancia il suo ultimo film. Con lui tutto il cast, Sandra Hüller e il regista, premio Oscar messicano Alejandro Iñárritu. E poi per la proiezione del film arrivano i principi del Galles, Catherine, splendida, con abito viola e collier di ametista della regina madre, e William con la giacca di velluto nonostante un clima quasi estivo.
1: Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
0: Una storia pessimista oppure visionaria sulla responsabilità della politica, degli affari, sul futuro dell'umanità e del pianeta. Tom Cruise è invecchiato e con la pancia, capelli grigi, in una prova di attore come non mai. Ho adorato essere Digger. Quando ho letto com'era il personaggio, ho capito che lo volevo fare. È stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu. L'entusiasmo e la generosità di un divo che non risparmia autografi, abbracci, selfie con i fan. A 40 anni dal successo di Top Gun, Tom Cruise è lo stesso ragazzo, entusiasta e spericolato.
2: Ben trovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore nubi in aumento al nord, ma per una nuvolosità per lo più stratiforme con basso rischio precipitazioni. Inizialmente sereno sulle regioni centrali, nella seconda parte della giornata tendenze a velature anche spesse. Condizioni di stabilità atmosferica al sud, con un cielo generalmente privo di nubi e una ventilazione debole settentrionale. Variabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche pioggia, specie sul settore sudorientale, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Temperature che, dopo essere diminuite, tenderanno a risalire lievemente al centro-nord, con punte massime intorno ai 28-29 gradi.
3: Ben trovati, è il momento della nostra rassegna stampa breve, poco più di 5 minuti per guardare le pagine principali dei quotidiani in edicola tra poco. Le questioni sul banco sono tante, vi segnalo in particolare le tensioni all'Assemblea Generale dell'ONU tra Iran e Stati Uniti e poi ancora Mosca gelida nei confronti dei negoziati con Kiev e Zelensky che dice Putin va fermato, e poi ci sono le questioni italiane con l'OCSE che rivede il PIL al rialzo e poi ancora l'Italia che torna al nucleare dopo 40 anni. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il primo titolo, quello del Corriere della Sera, guerre e accuse, lo vedete sul palco dell'ONU, insomma l'Assemblea Generale vista come un vero e proprio teatro. E poi Libero, forza, meno tasse, Salvini serve una manovra coraggiosa, Giorgetti riduzione dell'IRPEF al ceto medio, abolizione strutturale del bollo, canone RAI ok al taglio. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Ecco qui il titolo: insaziabili, le destre vogliono scusate anche i non parlamentari, Forza Italia, Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Ecco qui, torniamo alla nostra pagina, andiamo con la successiva prima pagina, Il Domani, lo vedete. Legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca virgolettato Mattarella sul tetto agli studenti stranieri. C'è anche una nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è, la premier attacca il presidente perché teme le sue mosse. Ecco, torniamo invece alle nostre pagine in totale, così diamo una scorsa veloce. Andiamo su Il Giornale. Bentornato nucleare, eccolo qua, lo vedete, lo abbiamo detto all'inizio, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte tra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Andiamo avanti con la nostra rassegna Il Sole 24 Ore, anche qui sul nucleare, lo vedete, via libera al ritorno in Italia. E poi il ministro Pichetto Fratin che dice è una legge per

per il futuro energetico dell'Italia. Ora servono i decreti attuativi. Ancora, lo vediamo, Milano e Finanza, MPS spera nelle generali. Dopo le OPS Siena punta a valere 100 miliardi, l'assemblea non sarà un referendum. Andiamo avanti con la nostra rassegna. Il tempo, Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse. Il vice premier alla festa proprio del giornale Bruxelles, sospenda subito il Green Deal per 2 anni. E ancora vediamo la verità. Ecco qui, ci soffermiamo sul governo che tira dritto sul decreto al lavoro, pure gli uffici del Colle, le classi speciali di Mattarella, l'altro tema forte di questi giorni, corsa della stampa del Campolargo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. Ecco qui la notizia, invece, apertura sul flop dei conti, manda le destre in tilt, rissa Lega Fratelli d'Italia sullo scostamento. E ancora leggo, ecco qui lo dicevamo, le tensioni all'Assemblea Generale dell'ONU tra Iran e USA, stallo anche sull'Ucraina, anche questo lo dicevamo, Zelensky, Putin va fermato, ma gli Stati Uniti invitano Vladimir al G20 di Miami. Ancora con il dubbio, l'Iran che replica a Trump mostrando le foto dei bimbi uccisi a Teheran, l'Assemblea Generale dell'ONU è ancora teatro di uno scontro tra Stati Uniti e Ayatollah. E poi abbiamo il Riformista che segna populisti e antisemiti, no al DDL antisemitismo, deriva populista del Campolargo, Orsina saldatura anticapitalista contro ebrei e Israele. Ancora scorriamo velocemente il foglio e poi l'Avvenire con questo titolo, massima urgenza. Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per le attività integrative. E poi ancora, lo vedete dall'Iran, risposta a Trump, non ci pieghiamo ai bulli. Vediamo la discussione, eccolo qua, lo dicevamo, OCSE, più crescita per l'Italia, PIL allo 0,9% nel 2026, anche se l'inflazione sale al 3%. E poi c'è riferimento alla cronaca, al Colosseo muore l'operaio di 22 anni, Meloni, inaccettabile perdere la vita sul lavoro. E questa era l'ultima pagina di questa breve rassegna stampa. E noi adesso vi lasciamo con Focus 24, all'attenzione WISEC, che è la prima edizione della settimana della sicurezza a Milano, dove si parla di sovranità digitale e finanziaria. E poi il nostro telegiornale che torna a mezzanotte.

0: quando si parla di sovranità non dobbiamo associare il tema soltanto a un problema di bandiera o a un problema di nazionalismo tecnologico, possiamo definirlo così, ma si parla di una capacità legata all'erogazione in continuità dei servizi. Quindi l'importante è avere il controllo di quello che succede sui fornitori di servizi digitali. È chiaro che come paese, a livello strutturale, sappiamo benissimo che dipendiamo fortemente da operatori e tecnologie che sono extraeuropee, e questo negli anni ha accumulato un divario da un punto di vista anche dell'innovazione. Però, di nuovo, questo non deve impedirci poi, così come emerge dallo studio, di attuare quelle buone pratiche per avere delle alternative, per essere in grado di cambiare fornitori se qualcosa va male, indipendentemente dalla provenienza geografica e dall'operatore in questione. Questo controllo assicura continuità sul tema, indipendentemente dall'origine dell'operatore.
1: Ecco, l'origine dell'operatore però comporta dei rischi sul piano della sicurezza?
0: Ecco, allora, anche in questo caso il settore finanziario in particolare è stato fin da subito, da quando si è affacciato al digitale, tra i più preparati in assoluto. Pensiamo alla sicurezza quando è nato l'home banking. La sicurezza da sempre ha accompagnato l'innovazione nel settore finanziario, continuerà a farlo. Chiaramente le sfide stanno aumentando da questo punto di vista. L'intelligenza artificiale ha introdotto nuovi paradigmi, anche se vogliamo andando a ridurre l'efficacia di quelli che si erano utilizzati in passato. Pensiamo ai video che si possono creare oggi e che in qualche modo vanno a ridurre quella capacità che quei controlli che si erano attuati, proprio ad esempio riconoscendo gli utenti attraverso il video. Quindi alcuni automatismi che si erano implementati vanno rivisti. Quindi possiamo dire che è una sfida continua, ma credo che il settore finanziario, anche per quello che è il nostro punto di osservazione, è assolutamente preparato per superarla e per progredire insieme alla tecnologia, come ha sempre fatto.
1: Naturalmente non si può prescindere dall'integrazione perché siamo in un mondo interconnesso, apparteniamo all'Unione Europea. A questo punto, a che punto siamo con l'integrazione e perché è importante?
0: Ah, questo mi dà modo di sottolineare che proprio 2 giorni fa, come sappiamo, l'Eurosistema, la Banca Centrale Europea, ha lanciato il programma Pontes, che è un tentativo importante, un progetto estremamente critico, ed è forse il primo passo reale che facciamo per ridurre anche quella dipendenza verso i paesi extra-UE, perché consente di digitalizzare parte dei processi legati alla compravendita, ad esempio, di asset e di prodotti finanziari specifici tra le banche, ed è un esempio di come quando l'Eurosistema vuole, ha tutta la capacità per poter creare delle infrastrutture indipendenti, ed è questo è solo una delle tappe. Sappiamo, c'è anche l'ecosistema europeo integrato con Appia, ma c'è anche la moneta digitale europea che riguarderà più gli utenti. Ecco, questi sono tutti segnali importanti di una strategia che si è pianificata nel medio e lungo periodo e che porterà a ridurre la dipendenza, scusate, verso gli operatori non europei. Quindi il futuro ci fa ben sperare che la
1: Grazie.
0: strada sia quella giusta.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
2: Le immagini dice tutto.
3: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
1: Il nostro 24.
4: Ecco a voi, mattina 24.
5: Cosa significa essere italiano?
6: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
5: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
6: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
5: Intenzioni di voto.
7: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
8: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
9: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
5: Grazie per essere stata con noi qui a Rai News 24.
10: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
11: Non c'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
12: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
11: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
13: Io non ho paura di essere criticata.
11: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.

Mosca sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. Il presidente ucraino Zelensky all'ONU dice Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. All'Assemblea Generale dell'ONU parla il presidente iraniano Pezeshkian, pronti al dialogo, ma resisteremo a sanzioni e bulli. Poi mostra la foto dei bambini morti nei Riyadh e la delegazione USA lascia la sala. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, scarpette, economia resiliente, andare avanti con le riforme per produttività e crescita, Giorgetti priorità taglio delle tasse. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia la legge del Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole, Meloni è una scelta di buon senso, AVS 5 Stelle è una follia economica, un operaio è morto dopo essere precipitato nel corso di lavori al Colosseo, poi sospesi, non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbragatura, Meloni è una morte inaccettabile. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli presentata a Venezia a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto. Edizione di mezzanotte, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque diamo subito conto di quello che sta uscendo attraverso le agenzie internazionali. Ecco, vedete Trump, lo leggete anche dalla nostra ultima ora, accoglie Xi Jinping in visita di Stato negli Stati Uniti, il Boeing Air China, ecco, con il presidente cinese e la moglie Peng Yuan è atterrato comunque alla Joint Base Andrews a sud di Washington, e avete visto il presidente Trump con la First Lady Melania Trump che stanno attendendo appunto la discesa del presidente cinese con la moglie. In primo piano sempre l'Assemblea Generale dell'ONU, mentre a Washington, eccolo, lo vedete, è apparso il presidente cinese Xi Jinping con la consorte, come dicevo, è arrivato a bordo del Boeing Air China. Eccoli, vedete, stanno scendendo le scalette dell'aereo per incontrare appunto il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania Trump. Ecco, li vedete che adesso si scambiano il saluto di rito e sono atterrati alla Joint Base Andrews, che a sud, si trova a sud di Washington. Questo per un futuro colloquio all'Assemblea Generale dell'ONU. Come dicevo, il presidente americano Trump lo ha atteso, lo avete visto fino a poco fa, per chiunque si fosse sintonizzato in questo momento, sulla pista alla base aerea di Andrews. E ricordiamo che il presidente Trump era stato in Cina lo scorso maggio, il presidente Xi Jinping ha ricambiato l'invito, appunto ha ricambiato la visita ufficiale ed è atterrato in questo momento nella base aerea di Andrews. È al centro poi del dibattito di vetro, il palazzo di vetro, saranno diversi i temi che verranno affrontati, tra cui i rapporti commerciali, ma anche i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Poi parleranno ovviamente del tema principale che ruota intorno alla questione di Taiwan. Ecco, quindi vedete che finalmente si sono incontrati. Il presidente Xi Jinping aveva comunque promesso al presidente Trump a maggio scorso, insomma, di ricambiare la visita, e questo sarà una giornata anche non solo incentrata sull'incontro e sui colloqui insomma tra i due presidenti delle due superpotenze, ma sarà anche il momento, lo ricordiamo, è stato anche il momento del presidente iraniano Pezeshkian

0: Sebastian, che ha definito gli Stati Uniti e Israele stati terroristi. E, comunque il presidente Trump affronterà, diciamo, anche questo con il presidente cinese Xi Jinping. E ci sono diversi incontri anche a margine dell'ONU, dell'assemblea, della 81esima assemblea generale dell'ONU. A margine ci saranno incontri anche del segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli esteri russo Lavrov. E l'Iran deve cambiare tono, ha commentato il ministro degli esteri Tajani, che è intervenuto poco fa al Consiglio di sicurezza dell'ONU, ma l'intervento più atteso era appunto del presidente ucraino Zelensky. Allora vi facciamo risentire appunto le parole del presidente ucraino, che ricordiamo cosa ha detto: non ci sono i presupposti per i negoziati su Mosca. Il presidente poi ha insistito: Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. Ricordiamo anche le parole del presidente Trump proprio ieri, che ha detto: ho un buon rapporto con Zelensky. E il presidente russo Putin deve fermare immediatamente la guerra. Ma adesso andiamo subito sulle parole di Zelensky, poi continuiamo con il nostro telegiornale.
1: Le finanze russe, la produzione russa, sono quelle che devono essere fermate se Putin deve essere fermato. E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi sono tutte cose che contano, naturalmente, perché ci rendono più forti. Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso gli scambi commerciali, danno a questa guerra ancora un altro po' di tempo. E questa è la ragione per cui continuiamo a insistere sul fatto che bisogna limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e bisogna bruciare i contatti della Russia.
0: Ricordiamo anche, vedendo, ecco, scorrendo le ultime agenzie, ecco, il G20, si terrà il G20 nel lunedì 14 dicembre del 2026. Trump ha invitato comunque il presidente russo Putin al G20 a Miami, hanno risposto, però insomma verificheremo, insomma vedremo come affrontare la questione, insomma se venire o meno. Probabilmente stanno attendendo anche i risultati, diciamo, dell'Assemblea dell'ONU, i risultati dei colloqui, dei bilaterali che si stanno facendo sempre sul conflitto in Ucraina. Ma l'Italia è al fianco di Kiev, come abbiamo sempre detto, per arrivare ad una pace giusta e duratura. Questo ha sempre detto il nostro ministro degli esteri Tajani, la nostra premier Meloni, e la posizione appunto del governo, dell'esecutivo, espressa dal ministro degli esteri italiani proprio al Consiglio di sicurezza dell'ONU, come dicevo, a New York. Ma sentiamo proprio le sue parole.
1: Siamo anche particolarmente preoccupati riguardo all'impatto di questa guerra sulle esportazioni dell'Ucraina del grano e dei cereali. Le conseguenze vanno oltre l'Europa e riguardano anche le economie più vulnerabili. L'aumento del prezzo dei cereali, dei fertilizzanti e infine dei conti del pane per milioni di famiglie significa che anche la libertà e la sicurezza della navigazione sono principi fondamentali che devono essere rispettati. Questo è per questo motivo che abbiamo lanciato la coalizione di Roma per a migliorare l'accesso ai cereali fertilizzanti, ridurre le tensioni e trovare rotte alternative e sostenere gli scambi commerciali. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia è chiaro: vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina per lavorare ad un cessate il fuoco e portare le parti al tavolo negoziale, perché la pace non significa rinunciare ai nostri principi, bisogna costruire la pace difendendo questi principi attraverso il dialogo.
0: E intanto da Teheran i guardiani della rivoluzione sconfessano i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi a New York e minacciano i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. Ma sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
2: Non siamo noi i terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro

0: nostro ministro degli esteri italiani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani, e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi, proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene, vediamo gli aerei, perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalibaf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Rezaei, e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però, ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
1: E lo dicevamo all'inizio del nostro telegiornale, parlavamo dell'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina, ha detto il ministro russo, ma intanto cosa accade dall'altro lato? Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia, entrando per circa 300 metri nei cieli polacchi, e Varsavia ha fatto decollare immediatamente i caccia. Allora, vediamo cosa accade sul fronte russo. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi. L'atmosfera è molto cambiata. Del resto, negli ultimi giorni i russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana, e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni. Il voto, ha detto, è un voto per i soldati, e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
1: E l'OCSE rivede al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita vista allo 0,9%. Per l'economia globale le prospettive restano però molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente, il conseguente shock energetico. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
3: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo, allo 0,9%, la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi crisi geopolitiche in atto, così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
1: E c'è il via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare. È una giornata storica, ha commentato il ministro Pichetto Fratin. Secondo le stime di Confindustria, l'impatto sul paese potrebbe arrivare al 2,5% del PIL. Sentiamo Annalisa Salzano.
4: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica, fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo. Ed esulta il vicepresidente di Confindustria per l'energia Aurelio Regina, che parla di svolta storica. Il rilancio del nucleare in Italia, ricorda in una nota Confindustria, si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come i reattori di terza e in futuro di quarta generazione, impianti che garantiscono produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime, sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
1: E sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la presidente del Consiglio Meloni sui social ha parlato di una promessa mantenuta e di una scelta coraggiosa e di buon senso. Atteso poi in giornata in Consiglio dei Ministri per le nuove norme per la scuola, il tetto agli studenti stranieri in classe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buonsenso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas e greggio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe, che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
1: Soddisfazione della maggioranza per il via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, critiche invece le opposizioni, intanto è scontro politico anche sui conti pubblici e sulle norme per la scuola attese oggi, come vi dicevo, in Consiglio dei Ministri. Sentiamo Eva Giovannini.
6: Dopo l'approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude la svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'OCSE. Soddisfazione da Fratelli d'Italia, nonostante nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani. Così il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
7: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
6: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini. E a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale, il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
8: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
1: Adesso rassegna stampa con Camilla Nata.
9: Ben trovati, è il momento della nostra rassegna stampa breve, poco più di 5 minuti per guardare le pagine principali dei quotidiani in edicola tra poco. Le questioni sul banco sono tante, vi segnalo in particolare le tensioni all'Assemblea Generale dell'ONU tra Iran e Stati Uniti e poi ancora Mosca gelida nei confronti dei negoziati con Kiev e Zelensky che dice Putin va fermato. E poi ci sono le questioni italiane con l'OCSE che rivede il PIL al rialzo e poi ancora l'Italia che torna al nucleare dopo 40 anni. Ma andiamo con ordine. Cominciamo con il primo titolo, quello del Corriere della Sera, guerre e accuse, lo vedete sul palco dell'ONU. Insomma, l'Assemblea Generale vista come un vero e proprio teatro. E poi Libero, forza, meno tasse, Salvini serve una manovra coraggiosa, Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio, abolizione strutturale del bollo, canone Rai, ok al taglio. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Ecco qui il titolo: insaziabili, le destre vogliono oscurare, scusate, anche i non parlamentari, Forza Italia, Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Ecco qui, torniamo alla nostra pagina, andiamo con la successiva prima pagina, il Domani, lo vedete. Legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca, virgolettato, Mattarella sul tetto agli studenti stranieri. C'è anche una nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è, la premier attacca il presidente perché teme le sue mosse. Ecco, torniamo invece alle nostre pagine in totale, così diamo una scorsa veloce. Andiamo su il Giornale. Bentornato nucleare, eccolo qua, lo vedete, lo abbiamo detto all'inizio, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte tra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Andiamo avanti con la nostra rassegna al Sole 24 Ore, anche qui sul nucleare, lo vedete, via libera al ritorno in Italia. E poi il ministro Pichetto Fratin che dice è una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora servono i decreti attuativi. Ancora, lo vediamo, Milano e Finanza, MPS spera nelle generali, dopo le OPS Siena punta a valere 100 miliardi, l'Assemblea non sarà un referendum. Andiamo avanti con la nostra rassegna, il Tempo, Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse. Il vice premier alla festa proprio del giornale, Bruxelles sospenda subito il Green Deal per 2 anni. E ancora vediamo la verità, Ecco qui, ci soffermiamo sul governo che tira dritto sul decreto al lavoro, pure gli uffici del Colle, le classi speciali di Mattarella, l'altro tema forte di questi giorni, corsa della stampa del Campolargo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri.

0: a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. Ecco qui la notizia, invece, apertura sul flop dei conti, manda le destre in tilt, rissa Lega Fratelli d'Italia sullo scostamento. E ancora leggo, ecco qui lo dicevamo, le tensioni all'Assemblea Generale dell'ONU tra Iran e USA, stallo anche sull'Ucraina, anche questo lo dicevamo, Zelensky, Putin va fermato, ma gli Stati Uniti invitano Vladimir al G20 di Miami. Ancora con il dubbio, l'Iran che replica a Trump mostrando le foto dei bimbi uccisi a Teheran, l'Assemblea Generale dell'ONU è ancora teatro di uno scontro tra Stati Uniti e Ayatollah. E poi abbiamo il Riformista che segna populisti e antisemiti, no al DDL antisemitismo, deriva populista del campo largo, Orsina saldatura anticapitalista contro ebrei e Israele. Ancora scorriamo velocemente il foglio e poi l'Avvenire con questo titolo, massima urgenza. Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per le attività integrative. E poi ancora, lo vedete dall'Iran, risposta a Trump, non ci pieghiamo ai bulli. Vediamo la discussione, eccolo qua, lo dicevamo, OCSE, più crescita per l'Italia, PIL allo 0,9% nel 2026, anche se l'inflazione sale al 3%. E poi c'è riferimento alla cronaca, al Colosseo muore l'operaio di 22 anni, Meloni, inaccettabile perdere la vita sul lavoro. E questa era l'ultima pagina di questa breve rassegna stampa.
1: Vi diamo conto anche di quest'altra ultima ora, ecco l'accordo tra Stati Uniti e Cina, un accordo che è stato prorogato, è una tregua commerciale in sostanza tra le due superpotenze e quindi prorogano questo accordo sul commercio per altri due mesi. Ma veniamo ora alla cronaca italiana, la morte al Colosseo dell'operaio Andrea Moretti, di giovane operaio di 22 anni, precipitato da 10 metri di altezza. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, molto probabilmente però non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbragatura, dunque si indaga su questo e sarà effettuata una perizia tecnica sull'attrezzatura per stabilire le cause dell'incidente. Intanto è stata prorogata ad oggi la chiusura del Colosseo. Sentiamo Stefano Corradino, poi ovviamente una brevissima pausa, condizioni meteo e ci rivediamo a 00:30.
2: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione, quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
3: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta. E faremo di tutto perché esca fuori la verità.
2: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
4: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
5: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
2: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.

Ben trovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore nubi in aumento al nord, ma per una nuvolosità per lo più stratiforme con basso rischio precipitazioni. Inizialmente sereno sulle regioni centrali, nella seconda parte della giornata tendenze a velature anche spesse. Condizioni di stabilità atmosferica al sud, con un cielo generalmente privo di nubi e una ventilazione debole settentrionale. Variabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche pioggia, specie sul settore sudorientale, sereno poco nuvoloso sulla Sicilia. Temperature che, dopo essere diminuite, tenderanno a risalire lievemente al centro-nord con punte massime intorno ai 28-29 gradi.

Mosca sui negoziati con Kiev. Non ci sono i presupposti. Il presidente ucraino Zelensky all'ONU dice Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. All'ONU parla il presidente iraniano Pezeshkian, pronti al dialogo ma resisteremo a sanzioni e bulli. Poi mostra le foto dei bambini morti nei raid e la delegazione USA lascia la sala. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano. Scarpetta, economia resiliente, avanti con le riforme per produttività e crescita. Giorgetti, priorità il taglio delle tasse. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia la legge dal Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole. Meloni, una scelta di buonsenso, AVS 5 Stelle, una follia economica. Un operaio morto dopo essere precipitato durante i lavori al Colosseo, non avrebbe avuto la fune agganciata all'imbragatura. Meloni, una morte inaccettabile, non succeda mai più. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria migliore film internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista a Reyes. Edizione di mezzanotte e 30, ben trovati con la nostra informazione. Dunque, lo diciamo in apertura del TG di mezzanotte, il presidente Trump, abbiamo seguito in diretta la First Lady Melania, erano sulla pista della base Andrews vicino Washington e hanno accolto, ecco, vedete, il leader cinese Xi Jinping e la consorte Peng Yuan ai piedi della scaletta dell'aereo presidenziale, ecco, le vedete, cinese. Ha iniziato così la visita di Stato di Xi Jinping a Washington dopo che il presidente Trump appunto lo aveva già invitato a maggio. Ecco, quindi vediamo che poi inizieranno i colloqui, l'incontro, e tanti saranno i temi affrontati dalle due superpotenze. E all'Assemblea Generale dell'ONU ci sono stati momenti di tensione durante l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Siamo pronti al dialogo, ha detto, ma resisteremo a sanzioni e bulli. Poi mostra, ecco, lo vedete in questo momento, le foto dei bambini morti nei raid, e la delegazione americana ha lasciato intanto la sala, e da Teheran i guardiani della rivoluzione hanno sconfessato i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi a New York e hanno minacciato i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti contro di loro. Durissimo poi l'intervento al Palazzo di Vetro del presidente ucraino Zelensky. Putin non può vivere senza una guerra, ha detto, ma deve essere fermato. Dopo il Donetsk la Russia non si accontenterà, ha aggiunto, anche se in 8 mesi ha perso quasi 250.000 uomini. Gli ucraini non hanno scelto questa guerra, ha detto Zelensky. Noi scegliamo di non morire, di non perdere la nostra indipendenza e libertà. Mosca nel frattempo resta gelida sui negoziati, annuncia con Lavrov che non farà pause nelle operazioni militari durante questi negoziati. Sul campo altre 5 vittime intanto ci sono state nel Donetsk, mentre un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo della Polonia. La Russia non vuole sedersi al tavolo della pace, ecco, l'avete appena visto, il ministro degli esteri Tajani, questo ha diciamo spiegato, e gli Stati Uniti hanno invitato intanto Putin.

Colposo è stata prorogata fino ad oggi la chiusura del sito archeologico. Il cordoglio del governo, della Premier Giorgia Meloni, ha detto è una morte inaccettabile, non succeda mai più. Adesso andiamo alla Lamezia Terme. I carabinieri hanno fermato uno studente di 14 anni che aveva pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano organizzandola con un gruppo Telegram. La docente sarebbe stata colpevole, secondo lui, di averlo bocciato lo scorso anno. Il ragazzino aveva nascosto l'arma nei bagni della scuola e il piano è stato sventato dai compagni di scuola. Parliamo ora di economia. L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime del PIL italiano. Nel 2026 si attesta a un più 0,9%, per il 2027 la crescita sarà invariata a più 0,6%, per un'economia che si è mostrata resiliente. Quest'anno l'inflazione è al 3%, il prossimo scenderà al 2,6%. Secondo l'Organizzazione di Parigi, le prospettive economiche globali, più in generale, sono fortemente condizionate alla risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il PIL mondiale, ad ogni modo, viene rivisto leggermente al rialzo, cioè ad un più 2,9% rispetto alla stima precedente. Adesso invece parliamo di cinema, perché L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa agli Oscar per il miglior film internazionale. Il comitato di selezione istituito dall'ANICA ha scelto il film definendolo un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore apprezzata in Italia e nel mondo. Presentato a Venezia, i protagonisti sono Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiore Vergano. Ora il film dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio è atteso per il 15 dicembre, mentre le nomination saranno note il 21 gennaio 2027. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Adesso invece vi accompagniamo in questo splendido viaggio tra cabaret, chanson e grandi classici del Novecento con il tour italiano di Ute Lemper. Allora, vediamo insieme questa intervista e poi a l'una, come sempre, siamo in diretta per una nuova edizione.

0: Intanto grazie e benvenuta.
1: Oh, es un plaisir. Plaisir.
0: Piacere mio. Allora, un tour in Italia, concerti diversi per un percorso unitario. Come lo definiamo questo percorso?
1: Well, I am trying always in my concerts to tell a story.
2: Nei miei concerti cerco sempre di raccontare una storia che abbia a che fare con la mia vita, con le mie passioni, con l'incontro con culture diverse. I miei viaggi da Berlino a Parigi a New York, passando per l'Italia, la Spagna, il Regno Unito. Ma è un viaggio che è profondamente radicato in Europa e che fiorisce anche negli Stati Uniti. Cerco di raccontare un percorso storico. Guardo al tempo della Guerra Fredda, quando la mia identità si è formata nella Berlino divisa tra Est e Ovest, poi il cammino verso la nuova Europa, fino ai giorni nostri e al domani. Un'evoluzione straordinaria in me e nella storia. I concerti sono uniti da un filo rosso di vita ed evoluzione, la mia e quella del mondo attorno a me. Che si tratti di Last Tango in Berlin, di Kurt Weill, di Marlene Dietrich, del mio spettacolo Time Traveler basato sulla mia autobiografia, o di Paris Paris, un grande capitolo di passione per la poesia e la musica francese. Tutto ritorna sempre alla mia comprensione del mondo e della vita.

0: full of lies from a drunken downright.
1: Come nasce questo amore per la grande canzone d'autore francese e come si sviluppa e che ne viene fuori?
2: Well, it is an old love. It's not a new love. It's a very old love that dates from.
3: È un amore antico che risale agli anni Ottanta, quando mi trasferì a Parigi per la prima volta. Era il 1986 e stavo recitando a Parigi. Ero la Sally Bowles nella produzione parigina di Cabaret, al Teatro Mogador. Stavo facendo musical, ma quello che davvero compresi e volli scoprire fu l'incontro con gli scrittori francesi, i parolieri, i poeti in musica, Léo Ferré, Barbara, Serge Gainsbourg. Jacques Brel era già scomparso, ma mi immersi nell'universo di Jacques Prévert e Cosma, incarnato in modo straordinario da Simon Signoret, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, il cinema francese, i film meravigliosi e naturalmente tutto fondato sulla filosofia di Sartre e Camus, sull'esistenzialismo.
2: On the world of Sartre and Camus, on the existentialism.

0: And this kind of deep feeling really.
1: Questo sentimento profondo corrispondeva perfettamente a ciò che sento quando canto. È un po' brechtiano, molto esistenzialista, molto intellettuale e al tempo stesso in francese più romantico. Il tedesco è più critico, direi, ma entrambi hanno qualcosa dell'uno e dell'altro. Vedevo una grande continuità con la mia formazione tedesca. Adoro cantare in francese, la lingua è così musicale e la malinconia è qualcosa che amo. I personaggi, soprattutto Edith Piaf, Dalida, non dimentichiamoci di Dalida, contengono un cuore spezzato immenso.
0: Dalida, let's not forget the Dalida. There is so much heartbreak in it.

0: Back in Paris, 3 weeks later.
1: Hai ricordi particolari e personali di qualcuno di questi grandi autori che porti sul palco?
2: Well, I did meet with Georges Moustaki,
3: Ho incontrato Georges Moustaki, che scrisse Milord per Edith Piaf. Lo incontrai negli anni Ottanta, stavamo girando un film insieme e io ero sul sedile posteriore della sua moto per le strade di Parigi. Fu una cosa molto, molto speciale. Era un uomo con un giubbotto di pelle e capelli grigi e fluenti, una personalità fantastica.

0: I met also with Norbert Glanzberg, who wrote Padam Padam for Edith Piaf.
1: Ho incontrato anche Norbert Glanzberg, che scrisse Padam Padam per Edith Piaf. Era un uomo anziano, un ebreo francese che aveva vissuto a Weimar e poi era fuggito dai nazisti. Edith Piaf lo aveva nascosto molte volte nella cantina del suo appartamento per proteggerlo dai collaborazionisti del governo di Vichy. Una storia straordinaria, ed era ancora molto orgoglioso di essere stato non solo il compositore e l'amico di Edith Piaf, ma il suo amante per molti anni. E poi c'è un evento che ricorderò per sempre, la chanteuse Barbara, quando cantò anch'ella al Teatro Mogador per una serata intera con le sue canzoni e molte canzoni di Prévert e Cosma. Fu un'esperienza davvero incredibile. Era una donna piccola che non si rivolgeva quasi al pubblico, viveva nel suo universo e ci raccontava storie dal profondo della sua anima. Era così umile, così autentica. Niente di glamour, niente di grandioso, solo questo focus sulla condizione umana.
0: It was nothing but glamorous and big about it. It was just so focused on the human condition.

0: Nella tua biografia hai detto: sono sempre stata una ribelle e la mia è una sono un'artista politica. Che cosa significa oggi, qui ed ora, e che cosa ha significato per la tua arte in questi anni?
1: Well, I'm not a political artist, but I am with a political consciousness.
2: Non sono un'artista politica in senso stretto, ma sono dotata di una coscienza politica, e questa è una cosa diversa. Non faccio dichiarazioni per nessun partito politico, faccio commenti satirici nella tradizione di Weimar, perché l'arte era politica in quel periodo, e richiamandomi a quella forma di cabaret, posso fare commenti satirici specifici nel mio spettacolo.

0: Jar.
1: Otherwise, I think the consciousness, the political consciousness, is more like a consciousness being a human being in our world.
2: Per il resto, la coscienza politica è più una coscienza di esseri umani in questo mondo. Osservare il nazionalismo, che cambia attraverso i decenni ma è sempre stato presente, i movimenti distruttivi di destra in Germania, Italia, Francia, America. Molte canzoni commentano l'individuo intrappolato in una situazione sociale oppressiva. Il periodo nazista, la chanson francese, la ricerca di libertà, il confronto con i collaborazionisti, le bugie dei governi. Oggi abbiamo un presidente folle in America. Gli artisti hanno paura di parlare, di esprimersi, perché temono la censura e di essere cancellati da internet. È una situazione critica in cui l'arte è di nuovo al centro e bisogna sempre andare oltre, spingere i confini. Amo cantare di persone che affrontano l'oppressione e che si liberano. Questo include anche la liberazione delle donne, il femminismo, in Italia come in Argentina. Erano società molto maciste e ci è voluto tempo perché le donne si emancipassero.
1: Like Argentina, it was a kind of a macho society a while ago, and it took time for women to empower themselves.
3: One was masculine and one was feminine, and so they fell in love with ease. Then the masculine one told the feminine one how he felt about their qualities. I am feminine.

0: Mackie, how much did you charge?
1: In parte hai già risposto, però facciamo parte di una generazione che ha immaginato, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo un certo momento, che il mondo diventasse automaticamente più bello, più giusto e senza guerre. Ci ritroviamo in un mondo che è quello che vediamo. Quali sono i sogni che hai ancora qui ed ora?
2: Well, I think there were always very big critical problems. I mean, look at the Cold War and then...
3: Penso che ci siano sempre stati problemi enormi. Siamo in una situazione simile alla Guerra Fredda. C'è una minaccia, non sappiamo cosa faranno, siamo vittime di superpotenze che si fronteggiano e noi siamo nel mezzo. Ma dopo la caduta del muro ci furono 10 anni di identità in crisi. In Germania i movimenti di destra, le guerre civili in Bosnia, in Serbia, il traffico di armi. Era tutta una preparazione di oggi. Tutto ciò che è accaduto dopo il muro, le reazioni politiche, gli accordi sulle armi, le affiliazioni, è basato su denaro, armi e sostegno politico. Noi siamo piccola gente che cerca di essere felice, mentre lassù fanno cose che fanno paura. Il mio sogno è naturalmente l'unità e la pace, un'unità che rispetti le tradizioni e le culture di ciascuno, nate da una storia lunghissima.
2: Has a variety and different in the countries, and it's grown from and born from long, long, long history.
4: Jawohl, meine Herren. Heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden, auch für dich, mein Schatz, wenn du deinen Shampoos aufgetrunken hast. Once upon a time, there lived a person in this hotel. Actually, she also worked here, and she had a plan. Her name was Piraten Jenny, or if you want, Pirate Jenny. You gentlemen can watch me scrubbing the floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking.
3: Credo che la liberazione, la comunicazione siano essenziali e che gli artisti debbano restare gli uccelli del paradiso, gli uccelli liberi, lontani da qualsiasi controllo governativo.
2: Away from any kind of government control.
4: Jusqu'à ma pour couvrir ton godot et de lumière. Je voyais un domaine où l'amour sera roi.

0: je te parlerai de ces amants-là.
1: La tua arte è sempre stata legata ad uno spirito da Bretton Whale. Qual è lo spirito che si può salvare e che può essere considerato ancora attuale, qui ed ora, oggi, che può essere trasmesso anche alle future generazioni?
2: Come un artista o un...
1: Come un artista e come un essere umano, tutte e due.
2: I would say, you know, the source of art has always been incredibly human.
3: Direi che la fonte dell'arte è sempre stata profondamente umana. Nasce dalla sofferenza, dalla solitudine, dall'oppressione, dall'urgenza di libertà. Restare fedele a quella fonte, qualunque cosa la moda, il denaro, i contratti discografici suggeriscano per avere successo, lasciate perdere tutto e fate la vostra cosa. In Italia gli artisti sono più autentici, in America è terribile. Non sai nemmeno più chi sono gli artisti, perché molti ormai non esistono più, sono AI. Essere artista non vuol dire essere ricchissimi, essere sulla stampa, indossare l'ultima moda, no, l'artista è qualcos'altro. Le persone devono guardare il lato oscuro della luna.
2: So I think people have to look at the dark side of the moon.

0: tutti.
1: Senti, andiamo verso la fine. Torniamo alla canzone d'autore, perché la grande canzone d'autore, qual è la sua importanza nel raccontare, cambiare il mondo qui ed ora, secondo te? Qual è ancora oggi la sua importanza?
2: Well, everyone has their own style, you know. I mean, my songwriting is very limited.
3: Ognuno ha il proprio stile. Io scrivo canzoni in modo limitato, ma ho fatto progetti bellissimi. Un omaggio a Pablo Neruda con le sue poesie d'amore, un ciclo di canzoni dedicato a Paulo Coelho, i manoscritti, molto filosofico e ispirato alla world music, e le mie canzoni personali, intime e poetiche. Ma sono più radicata nel repertorio classico, il grande songbook tedesco di Weimar, la chanson francese, il tango argentino, il musical Broadway. Nella mia performance non c'è nulla di artificiale, sono io con i miei musicisti, niente di digitale o computerizzato. Sono un essere umano che parla in musica della condizione umana e della vita. È tutto ciò che posso fare.
2: It's just a human being performing and speaking in music about the human condition and life. And that's all I can do.

0: The stage is a place of freedom and a place for the soul.
1: Il palco è un luogo di libertà, un luogo dell'anima, quasi un tempio, un luogo spirituale, perché tutto ciò che non è necessario scompare e si guarda solo una persona, un essere umano, pochi esseri umani su un palco che raccontano una storia. Le storie possono essere molto diverse, ma si tratta del legame con il pubblico, sentire di essere tutti nella stessa stanza nello stesso preciso momento, condividere lo stesso viaggio emotivo, ognuno nella propria profondità individuale. Sì, è un luogo sacro, sacro senza la religione, solo con la religione dell'umanità.
0: Holy without their religion, just the religion of humanity.

0: È iniziata la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, estesa la tregua commerciale tra i due paesi fino al 10 gennaio. Mosca sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. All'ONU il presidente ucraino Zelensky dice Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, scarpetta, economia resiliente, avanti con le riforme per produttività e crescita, Giorgetti la priorità, il taglio delle tasse. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia la legge del Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole. Meloni è una scelta di buonsenso, AVS 5 Stelle è una follia economica. Operaio morto dopo essere precipitato da 10 metri durante i lavori al Colosseo, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Meloni, una morte inaccettabile, non succeda mai più. Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Sono stordito e onorato, ha detto il giovane regista Rai News. Ben ritrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una. Dunque è iniziata la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in America, e il presidente Trump e la First Lady Melania erano sulla pista della base Andrews vicino a sud di Washington e hanno accolto il leader cinese e la consorte Peng Yuan ai piedi della scaletta dell'aereo presidenziale cinese. Ecco, li vedete in questo momento, il presidente Xi Jinping. Molti i temi con la consorte, molti i temi che saranno trattati tra i due presidenti, oltre a quelli economici e commerciali, per cui avrebbero già deciso, come leggete dalla nostra ultima ora, di estendere la tregua fino al 10 gennaio. Ma parleranno anche di intelligenza artificiale, ma della situazione soprattutto di Taiwan. Xi si è detto fiducioso in risultati fruttuosi dalla visita negli Stati Uniti e nella costruzione di relazioni stabili, oltre ad una cooperazione bilaterale in diversi altri settori. Veniamo ora a quanto si è detto finora all'Assemblea Generale dell'ONU. Al centro del dibattito al Palazzo di Vetro i conflitti in Ucraina, in Medio Oriente, con gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian, che ha definito gli Stati Uniti e Israele stati terroristi, e gli incontri poi a margine del segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. L'Iran deve cambiare tono, ha commentato il ministro degli esteri italiani, che è intervenuto al Consiglio di sicurezza dell'ONU, ma l'intervento più atteso era del presidente ucraino Zelensky, che sulla Russia ha detto Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. Ma sentiamo le sue parole.
1: Le finanze russe, la produzione russa sono quelle che devono essere fermate se Putin deve essere fermato. E i nostri coraggiosi soldati, le nostre armi lavorano per raggiungere questo obiettivo. Il sostegno del mondo per l'Ucraina ci sostiene in questa missione. Sono grato a tutti i paesi, ad ogni paese che continua a sostenere l'Ucraina e che aiuta i nostri cittadini. Le sanzioni, il sostegno, i pacchetti di sanzioni, la produzione di armi sono tutte cose che contano, naturalmente, perché ci rendono più forti. Quando qualcuno dà più soldi alla Russia attraverso gli scambi commerciali, danno a questa guerra ancora un altro po' di tempo. E questa è la ragione per cui continuiamo a insistere sul fatto che bisogna limitare gli scambi commerciali con l'aggressore e bisogna bruciare i contatti della Russia.
0: L'Italia al fianco di Kiev per arrivare ad una pace giusta e duratura. Questa è la posizione del governo Meloni,

0: c'è forse qualche problema tecnico, ve lo riproponiamo. Intanto da Teheran, i guardiani della rivoluzione, è pronto Tajani, risentiamo.
1: Ma anche particolarmente preoccupati riguardo all'impatto di questa guerra sulle esportazioni dell'Ucraina del grano e dei cereali. Le conseguenze vanno oltre l'Europa e riguardano anche le economie più vulnerabili. L'aumento del prezzo dei cereali, dei fertilizzanti e infine dei conti del pane per milioni di famiglie significa che anche la libertà e la sicurezza della navigazione sono principi fondamentali che devono essere rispettati. E questo è per questo motivo che abbiamo lanciato la coalizione di Roma per migliorare l'accesso ai cereali e fertilizzanti, ridurre le tensioni e trovare rotte alternative e sostenere gli scambi commerciali. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia è chiaro, vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina per lavorare ad un cessate il fuoco e portare le parti al tavolo negoziale, perché la pace non significa rinunciare ai nostri principi, bisogna costruire la pace difendendo questi principi attraverso il dialogo.
0: Dicevamo da Teheran, intanto i guardiani della rivoluzione hanno sconfessato i colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi a New York e hanno minacciato i paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
2: Non siamo noi i terroristi, bensì siamo le vittime del terrorismo. Nel suo intervento odierno molto duro, come anche l'ha giudicato il nostro ministro degli esteri Tajani, nell'intervento di Pezeshkian, che lo vediamo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano ha mostrato, ecco, le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid americani e mentre la delegazione degli Stati Uniti lasciava l'aula ha accusato Israele, è Israele che uccide, ma invece siamo noi che veniamo sanzionati. La nostra resistenza comunque non potrà che aumentare di fronte ai bulli. E poi proprio a causa delle sanzioni che si fanno sempre più dure, ebbene vediamo gli aerei perché le compagnie iraniane sono state costrette ad annullare i loro collegamenti, i voli internazionali, tranne che con la Cina. E Trump ha minacciato appunto di annientare la Repubblica Islamica, ma anche di soffocarla economicamente, ma l'esercito iraniano invece si dice pronto a rappresaglie ancora più devastanti. Discorsi simili li hanno fatti, lo vedevamo, il presidente del Parlamento Khalibaf, ma anche il capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Rezaei e poi i Pasdaran, ovvero tutte l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Però ricordavate, a New York c'è anche il ministro degli esteri Araghchi, che invece è più dialogante, ha avuto a margine dei lavori anche un incontro con gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a cui ha illustrato quelle condizioni che, se soddisfatte, potrebbero portare anche a una veloce riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le richieste che sono state presentate anche attraverso i mediatori del Qatar figurano la fine del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi la fine di tutti gli attacchi su tutti i fronti. Roma.
0: Grazie a Sergio Paini. Intanto, ecco, lo vedete dalla nostra ultima ora, Trump si è già espresso sull'incontro che abbiamo seguito in diretta tra lui, la First Lady, con il presidente cinese Xi Jinping e la consorte. Ha già detto che è stato un ottimo incontro, l'ha accolto un'ora fa, come abbiamo visto nella base a sud di Washington, la base militare Andrews. Adesso andiamo avanti, continuiamo a parlare a questo punto del conflitto in Ucraina, lo diciamo in apertura, parlavamo dell'incontro del segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli esteri russo per cercare di avviare dei negoziati e di portare avanti i negoziati sulla guerra in Ucraina. Siamo pronti a negoziare per la pace in Ucraina, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ma intanto cosa accade dall'altro lato? Un elicottero militare russo ha violato un'altra volta lo spazio aereo di Varsavia, entrando per circa 300 metri nei cieli polacchi, e Varsavia ha fatto decollare immediatamente i caccia. Ma intanto i russi avevano già detto che, nonostante ci fossero avviati questi colloqui, questi negoziati, comunque non si fermavano le azioni.

0: militari. Allora, sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
1: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non ci è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Del resto, negli ultimi giorni i russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami a dicembre, spera che accetti, ma al momento non sembra molto realistico. Rubio dice una tregua non risolverebbe la guerra, ma può ancora accadere. E Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni, il voto ha detto è un voto per i soldati e si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce diceva Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky invece può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono i presupposti per un negoziato.
0: E a margine dell'Assemblea dell'ONU c'è stata la riunione del Board of Peace per Gaza, voluto dal presidente Trump, mentre resta lo scontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente francese Macron dopo il suo intervento al Palazzo di Vetro. Intanto, in un nuovo attentato in Cisgiordania è stato ferito gravemente il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Sentiamo l'inviata Marina Lalovic.
2: Le operazioni israeliane non si fermano nella striscia di Gaza. Il ministro della difesa Katz rivendica l'uccisione del capo del dipartimento finanziario di Hamas a Khan Yunis. L'IDF dice di aver individuato un tunnel di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza, lungo 600 metri. Il Board of Peace per Gaza, l'organo voluto dal presidente degli Stati Uniti Trump, presenterà un piano per la ricostruzione dell'enclave da 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi, è quanto scrive il portale americano Axios. Parla dell'assurdità grottesca, invece, il primo ministro Netanyahu, commentando il discorso del presidente francese Macron pronunciato all'Assemblea generale dell'ONU, dove ha criticato Israele per le violenze ingiustificate in Cisgiordania, affermando che Hamas non è attivo in questo territorio. Netanyahu ribadisce che gli attacchi contro gli ebrei avvengono quasi ogni giorno in Cisgiordania e ricorda l'uccisione del cittadino israeliano alla vigilia della festività ebraica di Yom Kippur. L'ufficio del Premier diffonde inoltre un video che presenta l'ONU come un coro di papagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice il video. In Cisgiordania, l'esercito israeliano ha iniziato a demolire decine di strutture residenziali e agricole nell'area di Massa Fariatta, a sud di Hebron, dove risiedono circa 300 persone, lo riporta l'organizzazione israeliana B'Tselem. Mentre la tensione resta alta.
3: È proprio in Cisgiordania un agente di polizia, il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, è rimasto gravemente ferito nell'attentato odierno con un'auto. L'ambasciatore ha già perso il figlio Moshe a Gaza l'anno scorso.
0: Parliamo adesso di economia. L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sull'economia italiana, una crescita vista allo 0,9%, ma per l'economia globale le prospettive restano molto incerte per il contesto geopolitico in Medio Oriente e il conseguente shock energetico. Sentiamo Alessandro Marchetti.
4: L'economia italiana continua a sorprendere per resilienza, una capacità di marciare, pur lenta, in tempi di guerre e crisi energetiche. Per questo gli economisti dell'OCSE vedono al rialzo, allo 0,9%, la crescita quest'anno, dopo un certo pessimismo iniziale. È in linea con le stime di altri istituti. Invariata resta invece la previsione sul 2027. Ci sono però nel rapporto intermedio diversi giudizi in chiaroscuro. Intanto l'Italia crescerà un po' meno della media dell'Eurozona, non solo in un'economia globale molto appesa alla ricerca di una soluzione alla guerra del Golfo, l'Italia è nell'elenco dei paesi vulnerabili. Specie, si legge nel rapporto, se i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli pre-pandemia. Quanto al resto del mondo, se la crescita globale tiene, c'è un'enorme incertezza dovuta alle crisi crisi geopolitiche in atto.

0: così come quella dovuta ai dazi al commercio. L'incertezza è anche sul livello dei prezzi. L'inflazione, che in Italia si fermerà al 3%, nei paesi G20 arriverà addirittura al 4,1%. E se tutte le economie hanno resistito bene allo shock creato dal conflitto in Medio Oriente, spiega il segretario dell'OCSE Corman, non c'è da illudersi, la capacità di resilienza si sta esaurendo.
1: C'è stato il via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare, una giornata storica, ha commentato il ministro Pichetto Fratin. Secondo le stime di Confindustria l'impatto sul paese potrebbe arrivare al 2,5% del PIL. Sentiamo Annalisa Salzano.
2: L'Italia riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. A quasi 40 anni, dunque, dallo stop seguito al referendum dell'87, il Paese si dota di un nuovo quadro normativo per il ritorno al nucleare. Il provvedimento assegna al Governo una delega ampia per regolamentare l'intero settore attraverso una serie di decreti attuativi, dalla costruzione ed esercizio degli impianti alla produzione di idrogeno da fonte atomica fino all'istituzione di nuovi organi di controllo e vigilanza. È una giornata storica per l'Italia, esulta il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Pichetto Fratin, per il quale il nucleare sostenibile renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo. Ed esulta il vicepresidente di Confindustria per l'energia Aurelio Regina, che parla di svolta storica. Il rilancio del nucleare in Italia, ricorda in una nota Confindustria, si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come i reattori di terza e in futuro di quarta generazione, impianti che garantiscono produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi e costi prevedibili, oltre ad elevati standard di sicurezza. A proposito di costi, le stime più recenti calcolano tra i 70 e i 110 dollari al megawattora, in linea con le altre tecnologie decarbonizzate, contro un costo attuale dell'elettricità in media con un PUN di circa 210 euro al megawattora. Secondo le stime, sempre di Confindustria, il nucleare porterà circa 117.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico che può superare i 50 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 2,5% del PIL.
1: E sul via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, la presidente del Consiglio Meloni ha parlato di promessa mantenuta e di una scelta coraggiosa e di buon senso. Atteso poi in giornata il Consiglio dei Ministri sulle nuove norme per la scuola e il tetto agli studenti stranieri in classe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: La rivendica come una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto, scrive sui social Giorgia Meloni commentando il via libera definitivo del Parlamento alla legge delega sul nucleare e ricordando l'impegno del governo a scrivere le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Spiega la Premier che il rilancio della produzione nazionale, a quasi 40 anni dalla chiusura delle vecchie centrali, avverrà con tecnologie di nuova generazione e cambierà in meglio le cose per famiglie e imprese, riducendo l'esposizione alle crisi internazionali e fornendo energia stabile a basse emissioni. Un altro tassello, insomma, della strategia dell'esecutivo sulla sicurezza energetica, con la Presidente del Consiglio che mantiene intanto il pressing su Bruxelles per aiuti immediati e mirati contro gli aumenti di gas egregio e si confronta in queste ore con gli alleati e i ministri competenti sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In CDM intanto è atteso il decreto con la norma sul tetto al numero degli stranieri in classe, che Meloni ha difeso martedì su Rai 1 tirando in ballo il capo dello Stato per le circolari firmate quando era ministro dell'istruzione. Mentre nel videomessaggio per un evento ONU organizzato dalla Nigeria, la Premier ribadisce lo spirito del piano Mattei. Lo sviluppo per l'Africa, rimarca, non può essere imposto dall'esterno, bisogna invece investire sulla popolazione.
1: Soddisfazione della maggioranza per il via libera alla legge delega sul nucleare e critiche le opposizioni. Intanto è scontro politico anche sui conti pubblici e sulle norme per la scuola, attese oggi, come dicevamo, in Consiglio dei Ministri. Sentiamo Eva Giovannini.
4: Dopo l'approvazione del Senato al DDL sul nucleare, il centrodestra, a partire da Forza Italia, applaude la svolta energetica ma anche culturale. La Lega e noi moderati parlano di momento storico per la nostra sovranità. Per il Verde Bonelli però si tratta di centrali costosissime che non alleggeriscono le bollette di oggi. Ma il dibattito si infiamma sui temi economici. Il centrodestra accoglie come una conferma del buon governo le stime e il rialzo per l'Italia dell'OCSE. Soddisfazione da Fratelli d'Italia. Nonostante permanga la procedura di infrazione, l'Italia tiene insieme crescita e conti pubblici. Per il centro-sinistra il governo Meloni ha gestito male i conti e nessuno si è occupato dei bisogni degli italiani. Così il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD e Italia Viva. Restano però anche le frizioni sulla scuola, con il centrodestra che rivendica la proposta del tetto agli studenti stranieri e invita a non strumentalizzare il presidente Mattarella.
5: Io in realtà ci vedo una speculazione della sinistra che, non sapendo come attaccare Giorgia Meloni, prova a tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, perché le parole del Presidente della Repubblica sono perfettamente collimanti con i provvedimenti che andiamo a fare. I ghetti si creano nel momento in cui si lasciano delle concentrazioni eccessive di ragazzi che non parlano l'italiano nelle classi.
4: Per le opposizioni quella del governo è vergognosa propaganda sulla pelle dei bambini. E a meno di una settimana dall'approdo alla Camera della legge elettorale, il centro-sinistra accusa la maggioranza di non pensare alle vere priorità del paese.
6: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburante, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
1: Adesso rassegna stampa con Domenico Di Cesare.
7: Bentrovati alla rassegna stampa, vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, guerre e accuse sul palco dell'ONU. Pezzischian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati USA se ne vanno. Sci all'incontro con Donald Trump, invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. Al centro pagina il sì definitivo sul nucleare, questo è un altro tema importante, le prime centrali nel 2033, c'è al Senato il via libera al DDL delega. Pichetto dice, parla di giorno storico. Di spalla teneva in bagno un coltello, voleva colpire la sua prof dopo il caso l'assalto del tredicenne a Roma. Anche uno studente di Lamezia Terme ha pianificato il raid punitivo su Telegram, fortunatamente è stato fermato dai carabinieri. Al centro pagina l'operaio morto al Colosseo è precipitato da 10 metri, Giuli ferma i lavori, chiuso il monumento. La stampa, Zelensky all'ONU, fermate Putin, è il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensioni USA-Iran, Pezzeschiana mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. Nel giorno dell'assemblea al Palazzo di Vetro, Mosca torna a sfidare l'Europa, l'elicottero militare sconfina in Polonia. Al centro pagina, imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. NRR e l'Ocse alza le stime con Giorgetti che dice il bollo, facciamolo diventare un taglio strutturale. Al centro pagina, condannato l'orco di Hollywood, Weinstein, è stata inflitta una condanna a 15 anni per gli abusi nel mondo del cinema. Il Messaggero, scuola oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle. Poi ancora l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula e l'elicottero russo che viola lo spazio aereo polacco. Al centro pagina la morte al Colosseo, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato, si indaga sul giallo del moschettone. Ancora il ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'Ocse intanto riveda il rialzo, la crescita del nostro paese. Proprio sul nucleare apre il Sole 24 ore, via libera al ritorno in Italia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. Obiettivo: una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni parla di impegno mantenuto e c'è il possibile inizio, è stimato nel 2033-2034. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin dice è una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi. Al centro pagina la raffineria di Priolo passa all'italiana Lukoil. E poi di spalla Macron nel suo discorso all'ONU ha definito inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo che ci fa vergognare tutti, altre 6 vittime a Gaza e in Cisgiordania, insomma senza agire. Poi sempre all'assemblea ONU ancora Pezzeschian che replica a Trump ma non chiude al dialogo, la nostra resistenza aumenterà, precisando tuttavia di lasciare il canale aperto della diplomazia. Il giornale Bentornato Nucleare, la svolta verso l'indipendenza energetica, titola il quotidiano, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. L'Italia dunque ha riaperto il dossier sul nucleare, finalizzato a sviluppare un nucleare sostenibile, sicuro, a basse emissioni e integrato con fonti rinnovabili, scrive il giornale. Al centro pagina il metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci, questa è l'accusa degli ex collaboratori contro l'eurodeputata di AVS. Il Fatto Quotidiano, il governo impone il suo nucleare in barba a 2 referendum, buio pesto sui costi, le scorie e i poteri. Invece l'apertura è dedicata a impunità pure per i ministri non eletti, riguardo a Forza Italia e Fratelli d'Italia, che estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è, e su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat, scrive il Fatto Quotidiano. Nel taglio alto Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge in pochi mesi. La Repubblica, scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati del paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, preservare la coesione sociale. Poi ancora l'Iran all'ONU, non rinunceremo al nucleare e Hormuz, e il via libera proprio al nucleare. Avvenire, massima urgenza, Val di Tara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. E poi Monsignor Baturi dice la coesione non sia sacrificata dagli interessi di tipo elettorale. Domani legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca, tra virgolette, Mattarella. E ancora l'Iran sfida gli USA, uccidete bambine, siete dei terroristi. La Verità, le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle, Libero, forza meno tasse. Chiudiamo con il Tempo, Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse. Il vice premier alla festa del Tempo dice Bruxelles sospenda subito il Green Deal per 2 anni, oggi attesa l'intervento del premier Meloni. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Parliamo adesso dell'ennesima tragedia sul lavoro, parliamo della morte al Colosseo dell'operaio Andrea Moretti di 22 anni, precipitato da 10 metri di altezza. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e intanto è stata prorogata ad oggi la chiusura del Colosseo. Sentiamo Stefano Corradino.
8: Aveva 22 anni Andrea Moretti, abruzzese, operaio specializzato. La passione per i cavalli e l'orgoglio di lavorare in quota sui grandi monumenti patrimonio dell'umanità. E ha perso la vita in uno dei monumenti più importanti, il Colosseo. Era notte, stava installando un nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato da 10 metri di altezza. Quando gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente, il 22enne aveva l'imbracatura ma non era assicurato la fune. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sono stati acquisiti anche i documenti relativi all'appalto. Il ministro della Cultura Giulia, arrivato al Colosseo, ne ha disposto la chiusura per lutto.
9: Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta, e faremo di tutto perché esca fuori la verità.
8: Subito sul posto sono arrivati sindacalisti e studenti per presidi spontanei e per denunciare l'ennesima tragedia sul lavoro. Una media di 4 vittime al giorno, un bollettino di guerra quotidiano.
10: Siamo di fronte ovviamente all'ennesimo incidente che avviene su un appalto e presumibilmente su un subappalto.
11: Siamo qui in piazza, siamo scesi in piazza negli anni anche per studentesse e studenti morti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro, e lo faremo ogni volta che sarà necessario.
8: E in serata un momento di riflessione e di denuncia per chiedere di fermare la strage sul lavoro e rimarcare che l'umanità viene prima del profitto.
1: Adesso invece continuiamo a parlare di cronaca, ma di un altro caso di un ragazzo che è stato fermato a Lamezia Terme, un ragazzo di 14 anni, perché avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello alla professoressa di italiano per averlo bocciato l'anno scorso. Sentiamo questo servizio.
12: L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà accoltellata da uno dei suoi alunni di appena 14 anni. È successo in questa scuola di Lamezia Terme. Di parlare non me la sento, dice per telefono la docente.
13: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
12: L'aggressione pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social. Il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
14: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo, perché in buona sostanza anche loro sono scossi, come anche i docenti.
12: Chi indaga però non pensa sia un gesto isolato, si ipotizza una regia più ampia dietro, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovanissimi pronti a tutto.
1: È l'estranea di Paolo Strippoli, il film che l'Italia candida per la corsa degli Oscar. Un segnale di fiducia che mi commuove, ha detto il giovane regista Rai News. Sentiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
15: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
16: Stordito e onorato, Paolo Strippoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Strippoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga, ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali, l'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Strippoli comincia a sognare.
1: Ed ora seguiamo i nostri approfondimenti. Torniamo sulle nuove norme sulla scuola, sul tetto del 30% agli studenti stranieri in classe, che saranno discusse oggi in Consiglio dei Ministri, come dicevamo. E il ministro Valditara ha rassicurato: non disarticoleremo le classi. Abbiamo raccolto dunque la testimonianza di Laura Rizzo, docente da 20 anni in una scuola serale a maggioranza di studenti non italiani. Allora, noi ci vediamo alle 2 per una nuova edizione.
17: Allora, io insegno da quasi 20 anni in una CPA, perché prima si chiamava CTP, era il Centro Territoriale Permanente, ma comunque è identica come tipo di forma di scuola. E da 20 anni a questa parte, almeno nella mia esperienza, sì, c'erano stranieri e c'erano italiani, perché la nostra scuola si occupa di offrire l'istruzione a chi non ha terminato il percorso scolastico nell'ambito dell'obbligo, e quindi dai 16 anni in poi accogliamo i nostri studenti, in particolare studenti italiani che hanno bisogno di conseguire la terza media, e quindi abbiamo grandi fasce anche diverse, sia gli adulti che tornano a scuola dopo tanti anni, sia gli studenti che magari hanno avuto degli incagli dal punto di vista personale, di vita, e che quindi vogliono conseguire la terza media. Nelle stesse classi abbiamo anche una grande quantità di studenti stranieri che vengono a imparare la lingua italiana.
18: Quindi lei nella stessa classe a studenti italiani che parlano ovviamente l'italiano e studenti stranieri che possono anche trovarsi a doverlo imparare l'italiano, è corretto?
17: Assolutamente.

0: altamente scolarizzati, sempre stranieri, altamente scolarizzati, che vengono in Italia per lavoro, studenti italiani. Quindi questi tre macrogruppi si gestiscono innanzitutto con tanta pazienza, con tanta dedizione, perché ognuno di loro ha una storia personale, culturale, anagrafica, ovviamente, di età diverse, ma soprattutto spesso non si collide, ma ci si aiuta tantissimo. La didattica è sempre a disposizione dei ragazzi, quindi siamo noi che accogliamo i loro bisogni e quindi creiamo delle unità didattiche apposta per gli studenti, quindi in modo tale che possiamo sopperire tranquillamente i loro bisogni. Le alleanze che poi si creano in classe sono quelle, sono la magia della scuola, e quindi ci siamo trovati molto spesso in occasioni in cui potevano esserci, le faccio un caso, delle donne ucraine che erano degli ingegneri, venute in Italia perché magari nel loro paese o si sono mosse per amore o per necessità di lavoro, sono giunte in Italia dove svolgono altre professioni e sono persone che hanno un livello di italiano alto, per esempio un C1. Un C1 è un livello alto, mi comprendono nel momento in cui io parlo di avverbio, di aggettivo, ma nello stesso banco possono avere un ragazzo asiatico, un ragazzo africano, che magari nel suo paese non ha compiuto un percorso di scolarizzazione.
1: Questo...
0: In quel momento le didattiche sono differenziate, ma l'aiuto e l'alleanza che si genera è spontanea.
1: Questo discorso e queste differenze riguardano anche i più giovani, i minori, perché sappiamo che comunque dai 16 anni in su ci sono studenti di quell'età.
0: Sì, abbiamo soprattutto una gran parte degli nostri studenti sono studenti minori non accompagnati che alloggiano all'interno delle comunità di accoglienza, vengono mandati a scuola, a cui noi soprattutto spieghiamo quanto sia importante imparare la lingua italiana. Io gli dico sempre, la lingua italiana vi serve per difendervi. Difendervi nel senso migliore del termine, saper pagare una bolletta, saper interpretare un contratto di affitto, saper scrivere una lettera ad una fidanzata, saper fare le cose basilari che all'interno della vita in Italia, nel senso che noi costituiamo il primo blocco. Loro arrivano con i barconi, vengono accolti, vengono mandati a scuola e poi il primo volo, come dire, viene proprio dopo la nostra scuola. Però la convivenza con gli italiani è una convivenza importantissima e si manifesta non solo nella mia ora di italiano, ma loro studiano matematica, scienze, geografia, storia e lingua straniera e tecnologia. Queste sono le materie base in cui loro anche imparano l'italiano, quindi studiando le scienze, studiando la geografia, imparano a parlare italiano, imparano a leggere l'italiano.
1: Senta,
0: oltre che con tante
1: secondo altre. La sua esperienza professionale, il fatto che l'italiano debba essere la lingua prevalente in una classe, come per esempio gli esempi che capitano a lei, aiuta il fatto che comunque sia poi si favorisca l'integrazione? Per spiegare in un altro modo, se in una classe lei si ritrova con la maggioranza degli studenti, degli allievi che non parla italiano, poi si finisce tra di loro a parlare, non immaginiamo, nella lingua che devono imparare?
0: Può capitare che alcuni gruppi, soprattutto di ragazzi giovani, continuino fra di loro per velocità a parlare nella lingua di origine. Ma in classe no, ecco, magari può capitare fuori dalla classe, in classe no, in classe si parla italiano. E uno dei fenomeni che più interessanti è un fenomeno prettamente emotivo, cioè ho notato in tanti anni di insegnamento che la lingua italiana si impara nel momento in cui si decide emotivamente di lasciare un po' il cuore che hanno lasciato nel paese di origine e quindi si abbraccia l'italiano come lingua unica. Se si continua a parlare un po' la lingua precedente, la lingua non precedente, insomma, la lingua di origine, è perché si vuole un po' rimanere ancora legati, come dire, un cordone ombelicale che non si è tagliato. L'italiano invece diventa proprio nel momento in cui la vita in Italia

0: la loro la vogliono abbracciare. Io avevo uno studente che di notte si leggeva il dizionario d'italiano perché voleva imparare i termini forbiti. E quindi uno studente pakistano.
1: Senta,
0: E quindi
1: abbiamo visto le statistiche della presenza di studenti stranieri nelle varie regioni italiane. La Puglia, come tutto il centro-sud, è in uno stato di emergenza da questo punto di vista, no? Cioè siamo lontani dalle percentuali, per esempio, studenti nelle classi. Mi pare che in Puglia siamo attorno al 3,5-4%. Ecco, lei quindi può, l'insegnante, quindi lei è nelle condizioni di difficoltà davanti alla sua classe?
0: No, no, assolutamente, non siamo in emergenza, ma ho anche lo specchio, non c'è assolutamente questo dato di emergenza. Nel momento, magari un ricongiungimento familiare oppure sono figli di stranieri nati in Italia, si sopperisce tutti insieme per insegnare loro tutte le altre materie. Io ritengo che una delle strategie per appunto arginare, diciamo, questa emergenza, se emergenza vogliamo chiamarla, debba essere quella della presenza all'interno delle classi sempre più di un insegnante di L2 e di un insegnante e di un mediatore culturale. Questo sì, perché questo potrebbe aiutare tutti a comprendere bene la lingua italiana nel momento in cui si arriva in una classe.
1: Critiche di un mediatore culturale che ha
0: Gli italiani che in qualche modo necessariamente devono seguire un programma, ma lo studente, soprattutto nelle prime fasi.

0: La guerra non ha volto umano, ha il volto freddo delle pietre sradicate, del ferro contorto, del silenzio che resta dopo il boato. Benvenuti a World 24, la rubrica curata dalla redazione Esteri, con le parole e i silenzi tra le parole della poetessa polacca, premio Nobel Wisława Szymborska. Abbiamo deciso questa sera di iniziare un nuovo format in cui vi accompagniamo dentro il lavoro che facciamo sul campo, quello intorno ai servizi che si vedono nel telegiornale. E lo facciamo con Raffaella Cosentino. Questa sera, buonasera Raffaella, in veste di ospite, però ovviamente siamo abituati a vederti sul campo come inviata, come autrice di inchieste, reportage dal Libano, Palestina, Israele. L'ultima trasferta è stata in Ucraina, quindi benvenuta, inizieremo oggi con l'Ucraina.
1: Buonasera.
0: Allora Raffaella, inizierei subito con una domanda riprendendo appunto le parole di Wisława Szymborska. Il silenzio dopo il boato di fatto è anche quello shock che le persone subiscono quando si trovano in guerra. Pensiamo ad un attacco russo, parlando di Ucraina, ad un bombardamento. Si trovano che hanno perso figli, genitori, parenti, amici, hanno perso la casa, sono spaesati. Quindi ti vorrei chiedere come ci si avvicina alle persone che hanno appena vissuto un trauma, mentre il trauma è in corso, per provare a raccontare che cosa sta succedendo.
1: Sì, Veronica, ogni volta ovviamente è diverso, bisogna sempre tenere presente che la telecamera è anche un'arma e quindi anche presi dalla concitazione degli eventi, se per esempio siamo arrivati sul luogo di un bombardamento, ecco, riuscire comunque a vedere le cose con un'ottica sempre umana e avvicinarsi alle persone proprio mettendosi, quello che cerco di fare io, sullo stesso piano. Per esempio, proprio nell'ultima trasferta in Ucraina, a Zaporizhia, pochi giorni fa, ho incontrato una mamma, la mamma di una ragazza di soli 19 anni che è stata uccisa da un drone guidato dall'intelligenza artificiale, il primo caso di un attacco di questo tipo di cui si sappia finora, ci sono stati 3 morti e questa mamma giovane ha pianto per quasi tutta l'intervista.
0: E ecco, la stiamo vedendo. No?
1: Sì, infatti diciamo, mi sono anche posta il problema.

0: problema se appunto mostrare queste lacrime, però ecco, la prima cosa che lei mi ha chiesto prima è stata: perché volete farmi questa intervista? Io ho detto: perché vogliamo dare un volto, un nome, una storia e uscire fuori dai numeri, da una fredda contabilità, in un caso di un attacco più freddo che mai, cioè attraverso l'intelligenza artificiale che pilotava questo drone russo. E quindi appunto lei ha capito e poi si è completamente aperta con noi in questa intervista.
1: Ecco, abbiamo visto anche un frammento di un suo sorriso appunto in una fotografia. Faccio un passo di lato per chiederti un po' meglio dell'organizzazione del lavoro, perché non bisogna ovviamente solo seguire le notizie, scegliere le storie, ma anche tenersi aggiornati su come proteggersi mentre si lavora sul campo. Allora, vedrai insieme una delle clip che tu hai pubblicato sui social media per fare vedere come si lavora e poi ti chiederei di spiegarci come si usano, contro quali tipi di droni si utilizzano e se ti sei veramente trovata ad utilizzarli poi sul campo.
2: So its name is Chupa.
0: Quindi abbiamo preparato la pistola e questo è il proiettile. Il proiettile ha una rete, purtroppo è one shot.
2: So it's a drone detector.
0: Che ci farà sapere se ci sono droni che si stanno avvicinando nella nostra direzione. Sì, ecco, la pistola antidroni bisogna essere un po' cecchini per poterla utilizzare, nel senso che bisogna sparare al drone quando si trova a una distanza di 10-15 metri, il drone va veloce, quindi bisogna essere preparati, e questa pistola sparava una rete che intrappola il drone. Parliamo chiaramente dei droni piccoli, i cosiddetti droni FPV, che sono quelli che fanno più danno. Poi stiamo vedendo le immagini, questo è un cavo a fibra ottica che avevo tra le mani perché penzolavano tra gli alberi di Kramatorsk in Donbass, dove siamo stati proprio recentemente, e questi droni non si possono intercettare, non si possono disturbare le radiofrequenze perché sono guidati proprio da questo cavo in fibra ottica che stiamo vedendo, e quindi costituiscono un grave pericolo. A Kramatorsk, per esempio, inseguono gli automobilisti e hanno ucciso, in quei 3 giorni in cui ci sono state, più di 5 persone che appunto erano in auto e sono state colpite da questi droni FPV, e quindi diciamo, è molto importante prendere tutte le precauzioni per riuscire a proteggersi. Quindi in questo viaggio, rispetto a quelli precedenti, ne abbiamo dovute prendere veramente molte, molto diverse anche da prima nella guerra coi droni.
1: Ecco, questo ci dà appunto l'idea di quella che sia la quotidianità di chi vive in quel territorio. Ti vorrei chiedere anche un'altra cosa, sempre andiamo a vedere prima un altro reel e poi magari ce lo spieghi meglio, perché ovviamente le giornate non finiscono quando abbiamo inviato il reportage, quando abbiamo fatto l'ultima diretta, ma bisogna organizzarsi per vivere in sicurezza anche gli spazi. Tu a Kramatorsk, che di fatto è sulla linea del fronte, un posto che in questi oltre 4 anni di guerra abbiamo visto cambiare con la mutilazione del territorio, abbiamo visto dei luoghi anche per noi importanti come alberghi e ristoranti essere polverizzati dai bombardamenti, proprio lì tu alcuni giorni fa appunto facevi vedere come ti ritrovavi a vivere la tua quotidianità di giornalista in quel territorio. Allora vediamo un attimo il video e poi ce lo spieghi meglio tu.
0: Questo è il jammer che abbiamo con noi per gemmare le frequenze dei droni. Ecco il nostro rilevatore di droni. Se non suona, buon segno. Se suona, vuol dire che ci sono droni. Sono davanti alla stazione ferroviaria di Kramatorsk. Siamo nell'appartamento in cui alloggiamo a Kramatorsk. Ci passa il drone attorno a casa, attorno all'appartamento. Eccolo, quello lì era proprio il drone FPV, però lì ripreso, era un drone ucraino in una scuola di droni a Kiev, però per capire questi piccolissimi droni, però che non lasciano scampo, che appunto sono letali e stanno cambiando, hanno già cambiato il volto della guerra. E, noi abbiamo utilizzato una serie di precauzioni, appunto il jammer, che serve per disturbare le frequenze, le radiofrequenze per i droni, che invece appunto funzionano con le radiofrequenze, questo in macchina, avvicinandoci a Kramatorsk, perché ormai tutte le strade sono sotto tiro dei droni russi e quindi bisogna correre come i pazzi, quindi andare velocissimi e utilizzare da un lato il jammer, e poi dopo c'è il rilevatore di droni che ha 3 o 4 diapason a seconda, che sono queste antennine che si montano sul rilevatore. Il rilevatore ci fa vedere praticamente quello che vede il pilota del drone, proprio le immagini sostanzialmente che vede il pilota del drone, e si vedono addirittura, abbiamo visto anche le eliche del drone, che cosa può andare a colpire. Poi come ci si muove sul campo? Bisogna, per esempio a Kramatorsk andavamo a piedi, a volte abbiamo tolto la scritta press dagli elmetti e dai giubbetti, perché in questa sorta di videogioco della morte, in cui se sbagli appunto muori, ci è stato detto che i soccorritori, i giornalisti valgono di più, praticamente, quindi uccidere, colpire soccorritori e giornalisti varrebbe di più per i russi, quindi più per proteggersi è meglio togliere questa scritta press che ci identifica, poi andare sotto gli alberi per nascondersi quando si sente il ronzio del drone, e poi anche appunto nel momento in cui andavamo a dormire dovevamo, come abbiamo visto nelle immagini, stare al buio già comunque intorno alle 8 di sera appena calava la luce, per dare l'impressione di essere in una casa disabitata, e la notte sentivamo proprio il ronzio di questi droni che passavano sopra la casa o vicino alle nostre finestre, trattenevamo il fiato perché appunto possono colpire e cercano obiettivi civili.
1: Raffaella, purtroppo il nostro tempo è finito, ci sarebbero milioni di cose da dire. Vorrei però concludere guardando insieme una storia particolarmente intensa che tu hai girato nella tua ultima trasferta, che ti sta particolarmente a cuore. Una storia che mette, diciamo, a fuoco la vulnerabilità femminile e anche però la condizione di trauma permanente che si trovano a vivere i soldati. Ecco, una testimonianza preziosa, difficile da avere, quindi la guarderai insieme, poi ci salutiamo e magari ci rivediamo appunto sul campo.
0: Grazie.
3: Quando arrivi alle postazioni dei soldati senti i colpi di arma da fuoco, i droni che ti sorvolano, le esplosioni. È stato davvero spaventoso e pericoloso. Restavo lì massimo per 3 ore, poi dovevamo andarcene perché chiaramente è illegale la prostituzione nelle postazioni dei militari.
0: Incontriamo Svieta a Zaporizhzhia. Accetta di parlare della sua esperienza a patto di proteggere la sua identità con un nome falso e senza riprenderla in volto. Le parole di Svieta aprono uno squarcio sulle vite di donne invisibili, nascoste tra le pieghe di una guerra spietata che va avanti da oltre 4 anni e mezzo.
3: I soldati a volte non riuscivano a gestire lo stress. So di un militare che ha perso il controllo e ha sparato a una delle ragazze. Non eravamo proprio nella linea del fronte, direi che era la seconda o terza linea difensiva, a diversi chilometri dalla zona di combattimento.
0: Quando lavorava con i soldati, la paga della prestazione andava a lei o c'era un'organizzazione che prendeva i soldi?
3: Non lavoravo da sola, il giro era gestito da sfruttatori. Il pagamento era fatto dal cliente sul posto, ma a me restava la metà del compenso e a volte anche meno. L'ho fatto per i soldi, per far crescere mio figlio. Riuscivo a guadagnare dalle 20.000 alle 5.000 grivne al mese.
0: Che è l'equivalente di poche centinaia di euro. Dall'inizio della guerra c'è un aumento di diffusione del virus dell'HIV, secondo l'ONG ucraina Positive Women.
4: Il 75% della regione è occupata dai russi e quindi non abbiamo statistiche da quelle aree. Al fronte l'AIDS si può diffondere con il contatto attraverso il sangue per le ferite, perché mancano anche semplici guanti e perché non si usa il preservativo nei rapporti con le lavoratrici del sesso.
0: In un seminterrato colpito dall'onda d'urto e dalle schegge dei bombardamenti, le coraggiose operatrici di Positive Women sono l'unico punto di riferimento per le donne vulnerabili, vittime di violenza, sfollate e sieropositive. La storia di Svieta ha preso un'altra direzione, non si prostituisce più e qui ha trovato un rifugio in cui può sognare un futuro diverso.
3: Tutto quello che voglio è che la guerra finisca. Quando mio figlio crescerà non voglio che sia costretto a combattere.

0: quando si parla di sovranità non dobbiamo associare il tema soltanto a un problema di bandiera o a un problema di nazionalismo tecnologico, possiamo definirlo così, ma si parla di una capacità legata all'erogazione in continuità dei servizi. Quindi l'importante è avere il controllo di quello che succede sui fornitori di servizi digitali. È chiaro che come paese a livello strutturale sappiamo benissimo che dipendiamo fortemente da operatori e tecnologie che sono extraeuropee, e questo negli anni ha accumulato un divario da un punto di vista anche dell'innovazione. Però, di nuovo, questo non deve impedirci poi, così come emerge dallo studio, di attuare quelle buone pratiche per avere delle alternative, per essere in grado di cambiare fornitori se qualcosa va male, indipendentemente dalla provenienza geografica e dall'operatore in questione. Questo controllo assicura continuità sul tema, indipendentemente dall'origine dell'operatore.
1: Ecco, l'origine dell'operatore però comporta dei rischi sul piano della sicurezza?
0: Ecco, allora, anche in questo caso il settore finanziario in particolare è stato fin da subito, da quando si è affacciato al digitale, tra i più preparati in assoluto. Pensiamo alla sicurezza quando è nato l'home banking. La sicurezza da sempre ha accompagnato l'innovazione nel settore finanziario, continuerà a farlo. Chiaramente le sfide stanno aumentando da questo punto di vista. L'intelligenza artificiale ha introdotto nuovi paradigmi, anche se vogliamo andando a ridurre l'efficacia di quelli che si erano utilizzati in passato. Pensiamo ai video che si possono creare oggi e che in qualche modo vanno a ridurre quella capacità, quei controlli che si erano attuati, proprio ad esempio riconoscendo gli utenti attraverso il video. Quindi alcuni automatismi che si erano implementati vanno rivisti. Quindi possiamo dire che è una sfida continua, ma credo che il settore finanziario, anche per quello che è il nostro punto di osservazione, è assolutamente preparato per superarla e per progredire insieme alla tecnologia, come ha sempre fatto.
1: Naturalmente non si può prescindere dall'integrazione perché siamo in un mondo interconnesso, apparteniamo all'Unione Europea. A questo punto, a che punto siamo con l'integrazione e perché è importante?
0: Ah, questo mi dà modo di sottolineare che proprio 2 giorni fa, come sappiamo, l'Eurosistema, la Banca Centrale Europea, ha lanciato il programma Pontes, che è un tentativo importante, un progetto estremamente critico, ed è forse il primo passo reale che facciamo per ridurre anche quella dipendenza verso i paesi extra-UE, perché consente di digitalizzare parte dei processi legati alla compravendita, ad esempio, di asset, di prodotti finanziari specifici tra le banche, ed è un esempio di come quando l'Eurosistema vuole, ha tutta la capacità per poter creare delle infrastrutture indipendenti, ed è questo è solo una delle tappe. Sappiamo, c'è anche l'ecosistema europeo integrato con Appia, ma c'è anche la moneta digitale europea che riguarderà più gli utenti. Ecco, questi sono tutti segnali importanti di una strategia che si è pianificata nel medio e lungo periodo, che porterà a ridurre la dipendenza, scusate, verso gli operatori non europei. Quindi il futuro ci fa ben sperare che la
1: Grazie.
0: strada sia quella giusta.

È iniziata la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. È estesa intanto la tregua commerciale tra i due paesi fino al 10 gennaio. Mosca sui negoziati con Kiev, non ci sono i presupposti. All'ONU il presidente ucraino Zelensky ha detto Putin deve essere fermato, è un pericolo per il mondo. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, scarpette, economia resiliente, avanti con le riforme per produttività e crescita. Giorgetti, la priorità è il taglio delle tasse. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, sia la legge del Senato, prevista la costruzione di centrali più piccole. Meloni ha una scelta di buonsenso. Operaio è morto dopo essere precipitato durante i lavori al Colosseo, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Meloni una morte